0: questo momento, se vuole scongiurare per gli stessi lavoratori situazioni ben peggiori, dovrebbe farsi un esame di coscienza. Ma andiamo avanti. Dato che non credo che ci siano dei matti che hanno deciso di fare questa cosa per puro sadismo, per di più ricevendone anche un ritorno negativo in termini di consenso, perché è evidente che le persone sono arrabbiate e hanno dei danni, credo che allora, bisogna risalire alle ragioni. L'AMT è un'azienda che fatica da tanto tempo, da tantissimo tempo. Per ragioni storiche che sono accumulate, guardiamo
1: come tutte le municipalizzate del
0: trasporto in Italia, guardiamo i confronti fra le varie aziende e qualcuna si è risollevata. Sicuramente la unificazione con ATP non ha migliorato la situazione, ma ha aumentato i problemi dell'azienda e quindi la situazione è diventata più complicata finché non si è arrivati a un momento. Voglio ricordare che c'è stato un presidente dell'AMT che a un certo punto si è dimesso perché non era d'accordo con la politica aziendale. Chi dava l'indirizzo, il comune di Genova, è andato avanti lo stesso. Io ho detto in una cosa che ho scritto recentemente che giudico illuministico il tentativo di lavorare sulla gratuità. È da quando io faccio politica, da tanto tempo ormai, tutta la mia vita, periodicamente si è posto questo problema. Sarà il caso di passare il trasporto pubblico alla totale gratuità? Sì, ma deve essere una scelta nazionale che modifica la fiscalità, nel senso che carica sulla fiscalità i costi delle aziende, perché altrimenti non saranno i singoli comuni, le singole città metropolitane e neanche le singole regioni che potranno fare un'operazione di questo tipo. Da qualche parte c'è e funziona, ma una quota di quello che pagano i cittadini nel loro contributo fiscale va alla gratuità. È stato un tentativo generoso, illuminato, però ha portato dei danni perché non c'erano le coperture, si sono verificati e si è verificato.
1: Qualcuno non è d'accordo su questo?
0: È stato un po' ma lo so, il Presidente della Regione non è d'accordo perché lo ha fatto quando era sindaco, ma io penso che oggi sia quella situazione di oggi sia anche un po' figlia di quella demagogia. Ecco. Certo. Allora, prendiamoci tutti queste responsabilità. Per questo dico che non parlo di tutte le parti politiche che poi ora sono rappresentate simbolicamente da comune e regione e città metropolitana omogenea con lo stesso sindaco del comune di Genova. Prendiamoci tutti la responsabilità di mettere insieme delle cose che aiutino nell'immediato e soprattutto a costruire una prospettiva, perché ha ragione chi dice, forse mi pare che Massoli lo dicesse, facciamo un sacrificio, ma domani? Allora, se noi facciamo un sacrificio oggi e domani il sistema si assesta e dà comunque i servizi fondamentali, vabbè, insomma, credo che si possa capire e possiamo accettare di avere due corse in meno. Dico due, ma perché voglio simbolicamente dire che non possono essere decine.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, tra poco ci collegheremo anche con il sindaco di Cicagna, torneremo a Montoggio, affronteremo proprio ancora tanti temi riferiti proprio a quello che sta accadendo con l'azienda di mobilità e trasporto di Genova, quindi con tutte le problematiche legate soprattutto alle comuni dell'entroterra, ma poi naturalmente questo problema che, come i cittadini genovesi sanno, non sono solo quelli che vivono nell'entroterra, riguarda proprio anche la città di Genova. E allora restate lì, torniamo subito.

0: E allora, per avere un'altra voce di un altro sindaco, anche Marco Limoncini, che è il sindaco di Cicagna, ben trovato anche lei, sindaco.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, che succede anche dalle vostre parti? Insomma, abbiamo sentito gli abitanti di Montoggio e non solo, adesso poi ne sentiremo anche altri da quelle parti, ne abbiamo sentito, avrà sentito anche quello che hanno detto fino adesso i quattro suoi colleghi che sono ospiti questa sera qui da noi. Dalle vostre parti invece che aria tira?

0: Buttaria. Allora, noi abbiamo preso con dispiacere questo piano di tagli, dispiacere perché non abbiamo avuto modo di avere un confronto preventivo con Città Metropolitana e con l'azienda. E sul nostro territorio registriamo ad oggi, se non ci saranno modifiche nelle ultime ore, 9 corse tagliate da lunedì a venerdì e addirittura 24 corse tagliate il sabato. Quindi è una proposta ovviamente irricevibile, perché non abbiamo alternative alla TPL, non abbiamo trasporto su ferro, non abbiamo servizi di taxi, quindi i nostri cittadini rimangono isolati.
1: Negri, ha qualcosa da chiedere al suo collega o da dibattere? O...
2: No, lo comprendo, non ho da dibattere nulla, perché la situazione più o meno è quella lì. Chi non ha la possibilità di avere una stazione o un tipo di trasporto diverso, mi viene da dire che in certe situazioni dovrebbero essere aumentate la possibilità di fare degli NCC, in modo che la gente non si trovi per strada, ma non è che ci sono tante soluzioni. Noi alla fine chiediamo di poter fare possiamo anche fare uno sforzo, chiedere ai cittadini uno sforzo, e quelle corse che ci hanno tolto almeno che vengano garantite, in modo che la gente si possa organizzare, soprattutto alla mattina, che direi che la mattina è un servizio minimo.
1: Senta, lo chiedo un po' a tutti, è il sabato che balla anche un po' in questi conti, oppure no? Perché qualcuno dice il sabato è stato tolto, è diventata una domenica, di fatto come fosse un festivo.
3: Sì, di fatto sì, in molte situazioni sì. Ad esempio, noi abbiamo una frazione, Magena, che domenica non ci vanno corriere e anche il sabato non ci andrebbero corriere. Ora, a parte che il sabato è giornata lavorativa, quindi non possiamo assimilare al festivo. E questo dimostra come. Poi abbiamo. Ho parlato un po' anche col personale AMT, con gli autisti, eccetera. Un sacco di tempi morti, cioè mezzi fermi con un autista fermo. E non era impiegato, cioè, lo studio che ci è stato presentato da MT è uno studio che apparentemente, o meno parlo da ignorante, ma sembra fatto da persone che non hanno la conoscenza del territorio, che non conoscono.
1: Ma l'intelligenza artificiale forse?
3: No, non voglio credere, non voglio pensare.
1: Ma può aver dato un aiuto, per carità.
3: Può aver dato un aiuto sicuramente. Io rifuggo un po' queste cose perché non sono tecnologico, ma non fino a questo punto. Però ripeto, abbiamo questa sensazione che sia stato dato l'incarico di rivedere queste linee, questi tragitti, questo assetto a persone che non hanno quelle competenze che ci vorrebbero. In MT ci sono tutt'oggi figure di alto profilo che ormai sono forse messe un po' da parte, però potrebbero dare un grosso contributo per cercare di ottimizzare e di cercare di trovare delle soluzioni che, facendo risparmiare per quanto possibile, però garantiscano quelli che sono i servizi. Perché noi ad esempio abbiamo una frazione che tutti i pomeriggi gli studenti se la devono fare a piedi perché non c'è di mezzo. La sera l'ultima corsa delle 20 è stata tolta, gente che va a lavorare arriva alle 20, cioè si vede proprio che c'è la mano di qualcuno che non conosce bene il territorio. Questa è la mia impressione.
1: Limogini, a proposito di mano, il presidente Berruti è, fino adesso almeno noi dal nostro osservatorio particolarmente alto, ma solo perché ci troviamo naturalmente in questo grattacielo bellissimo qui in Piazza Dante, però è un chi l'ha visto, perché insomma nessuno fino adesso, anche gli ultimi incontri, si collega sempre via web, ma di persona. Forse domani qualcuno dice che potrebbe venire, o forse giovedì alla commissione comunale, che è stata l'ultima volta tra l'altro dove si ha avuto il piacere di vederlo. Per ora è grande assente, poi magari lavorerà H24, per carità, però ogni tanto insomma incontrare queste persone che sono voi sindaci, i sindacati, le parti terze, insomma incontrare la città, forse non sarebbe una cosa così sbagliata.
0: È questo che rammarica di più, perché da questo tema è sui tavoli di AMT e di Città Metropolitana da maggio. Siamo arrivati a organizzare una riunione nella settimana di Ferragosto, quasi a volere non a volere la partecipazione, senza avere condivisione preventiva. Abbiamo chiesto un tavolo per condividere insieme, magari anche scelte sui tagli, ma condividere con i territori e anche con i pendolari e chi

quindi il trasporto pubblico lo utilizza, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Quindi anche stamattina abbiamo avuto un confronto con MT, non ci sono stati mandati i documenti previsionali per la riunione domani, comunque i tagli sono mantenuti e sono nell'ordine dal 30 al 60%, non si parla di

0: interne per riportare nuova residenzialità, tagliare il servizio pubblico e, come dire, vanificare tutti questi sforzi.
1: C'era Berruti all'incontro di oggi, Presidente, c'era?
0: Assolutamente no. C'era una parte tecnica, c'era l'ingegnere Foti, però da come diceva l'amico di Bargalli sembra che sia un taglio verticale senza sentire i territori, perché i territori non sono stati ascoltati.
1: Negri, insomma, l'assenza di Berruti è un'assenza pesante, e poi nessuno mette in dubbio che non stia facendo niente, per carità, magari lavora giorno e notte, lo speriamo tutti, però se non altro anche come facciata dal punto di vista formale è il Presidente, insomma, sì. La faccia bisogna mettercela.
2: Sì, bisogna mettercela, magari
1: domani forse qualcuno dice che potrebbe presenziare?
2: Non
1: avete
2: so.
1: Qualche
3: speriamo.
2: Non abbiamo notizie, credo che sarebbe utile che ci fosse una presenza, come dire, massiccia per avere questa condivisione. Sono molto d'accordo col collega rispetto a quello che ha detto delle aree interne, perché davvero c'è una politica che noi stiamo cercando di portare avanti per il recupero dei nostri territori, per riportare persone, per la vivibilità, ma senza servizi è chiaro che certi paesi o certe frazioni di alcuni comuni andranno a morire, perché e questo contrasta un po' con le politiche anche di città metropolitana, no? Perché ora siamo chiamati all'Expo delle Valli, quindi siamo tutti chiamati a presentare alla gente i nostri territori, le nostre meraviglie, lo sport che si può fare, e poi ci arriva questa, diciamo così, questa mazzata della limitazione del trasporto pubblico. Anche questo diventa un problema sociale.
1: Dalle vostre parti com'è la situazione per quanto riguarda, proprio lo diceva Angela Negri adesso, nel senso che è vero sia Regione che Città Metropolitana con queste iniziative, insomma, si sta ormai da tempo, no, cercando di far sì che tanta gente sempre di più si trasferisca nell'entroterra, o comunque almeno quella che c'è non molli, che sarebbe già un successo. Voi avete avuto un aumento, una diminuzione dal punto di vista proprio anagrafico, come si sta da quelle volte?
4: No, noi devo dire che, ma in realtà la parte principale dei servizi in buona parte la fa l'impegno degli amministratori che quotidianamente si battono contro lo spopolamento e cercano di riportare quanti più servizi all'interno delle proprie comunità. Ecco, nel nostro caso negli ultimi 5 anni di mandato è stato fatto in questo senso e si sono avuti dei risultati, perché chiaramente abbiamo aumentato del 10% la popolazione residente, e questo è un grande risultato per un comune come il nostro. Chiaramente poi ognuno, come dicevo prima, deve essere chiamato a fare la propria parte, quindi, perché noi possiamo metterci tutto l'impegno del mondo sul territorio, ma chiaramente anche le amministrazioni di livello più superiore devono fare la loro parte, perché oggi viviamo il tema di AMT, ma in precedenza proprio la nostra vallata ha vissuto il tema e continua a vivere il tema del trenino di Casella, per esempio, su cui non si può pensare che le amministrazioni comunali mettano mano ad una situazione che è spropositata senza che ci sia l'intervento da parte di Regione, cosa che in questi anni non c'è stato, proprio su uno dei temi che ha determinato di fatto lo stop del trenino che affligge ogni comunità locale, che è il dissesto idrogeologico. Ecco, su questo io l'ho già detto in altre sedi, non si può pensare di continuare ad avere una gestione emergenziale senza fare un minimo di programmazione sia finanziaria che organizzativa, perché molto spesso è impossibile che ce la facciano i comuni da soli, e anche questo riguarda comunque uno strumento di trasporto che sarebbe importantissimo per la Valle Scrivia e andrebbe quantomeno a supplire quello che oggi stiamo vivendo con MT, ma fino ad ora non si sono avute, diciamo, risposte né tracce da Regione in merito. Ecco, che come dicevo prima, forse sarebbe bene che iniziasse a fare la propria parte anche sul tema MT. Ecco.
1: Beh, su questo però il Presidente Bucci continua a dire che la sua parte l'ha fatta, che i soldi li ha messi, che anzi ha proposto anche delle osservazioni, che avevano portato 20 milioni nelle casse di AMT, non sono state accettate dal Consiglio di Amministrazione.
4: Diciamo che non risulta proprio essere così la vicenda, nel senso che si continua a parlare di questi famosi milioni che debbono essere trasferiti all'azienda, ma fino ad oggi forse arriveranno a novembre, dovevano essere liquidati a luglio, ma non pare che siano ancora adesso arrivati. Ecco, non si sa bene il motivo, però come dicevo prima è importantissimo che ad ogni livello si faccia la propria parte, ecco, e poi

0: Soprattutto ce lo si aspetta da chi forse con quelle scelte avute in passato, che come diceva bene prima il collega, non sarà matto un direttore generale che si dimette dall'oggi al domani perché non condivide l'indirizzo politico amministrativo dato all'azienda. Forse era un campanello d'allarme che andava colto diversamente e non si doveva tirare dritto con certe situazioni che probabilmente hanno determinato.
1: Leggo testuale, Massimiliano, poi andiamo a Montoggio, dice così. Non lo dico io, ma lo dice il Presidente Bucci, quando il contributo totale è 110 milioni, sono compresi 15 milioni di cui insomma, mi si tira per la giacchetta da qualche giorno, quando diciamo che di questi 110 ne abbiamo già dati 80, significa che siamo in anticipo di quasi un mese, questo l'ha detto a me una settimana fa circa, rispetto a quanto dovremo versare, perché lavoriamo con anticipo di cassa per facilitare l'azienda. A fine anno avranno i 110 milioni, quindi saranno compresi anche quei 15. Non riesco a capire perché si parla di questi 15, qualche tempo fa quelli del PD mi regalarono un pallottoliere, sarà il caso che glielo restituisca. Queste sono le parole del Presidente Bucci qualche giorno fa, settimana scorsa, proprio al sottoscritto. Poi vediamo se volete ribadire, replicare dopo. Andiamo ancora a Montoggio da Carlotta Nicoletti. Carlotta, sei in compagnia di qualcuno, di un ospite? Ah, guarda qui cosa vediamo.
2: Sì, direttore, sì sì. Tanto stiamo vedendo in diretta la Corriera in questo momento appena arrivata. La 727, la fermata di Bromia. Sono in compagnia ancora dei residenti e di Furio Truzzi, presidente di Assoutenti. Allora, dobbiamo parlare di un piano di risanamento, ma sta diventando un piano di ridimensionamento questo.
3: Sì, iniziano tutte e due per R, solo che il primo l'avevamo capito come una cosa che, pur pagando di più, perché hanno aumentato gli abbonamenti, l'azienda avrebbe funzionato meglio. Purtroppo invece si sta verificando la seconda ipotesi, che è un ridimensionamento del servizio, anzi un aggravamento del servizio che è diventato un disservizio. Ecco, sono qui anche per dire che il problema non è solo dei genovesi del comune, ma dei genovesi di tutta la provincia, di tutta l'area metropolitana. Insomma, chi ha parlato prima di me l'ha detto chiaramente, qui ci sono vallate che rischiano già di grosso di loro i loro problemi per essere popolate. Se in più creiamo questo disservizio, è ovvio che c'è un ulteriore motivo per andarsene da queste parti. Quindi il dato di fondo che chiediamo è che veramente, se vogliamo risanare, siamo interessati e disponibili, ma i servizi devono essere garantiti. Il 14 di settembre non può esserci l'apocalisse per i cittadini di Montoggio, di Bromia, ma non solo, di tutta la Valle Scrivia, e dover affrontare questa data con apprensione per potersi confrontare se potranno andare a lavorare, se potranno andare a studiare, e quindi dobbiamo dare subito serenità. Noi attendiamo ancora oggi dall'azienda un piano che ci dica esattamente le frequenze, ad alta frequenza, a media, a bassa frequenza, ma attendiamo anche il piano dell'extraurbano. Ci è stato detto che è stato consegnato alla città metropolitana. Ora, io ho tanto rispetto per le istituzioni, per la città metropolitana, ma chi paga non sono solo loro, siamo noi, o meglio, loro pagano con i nostri soldi, che sono quelli delle tasse, e quindi è una partita di giro. In più noi paghiamo con gli abbonamenti, e quindi abbiamo diritto anche noi a ricevere questi orari per guardarli bene e poi prendere le decisioni del caso. Comunque l'appello che parte stasera è che va completamente garantito il servizio nell'entroterra, perché è un dovere morale prima ancora che un servizio pubblico.
2: Si poteva fare di più anche, diciamo, con il discorso, no, del treno, no, cercare anche di integrare in un qualche modo, o anche di fornire dei parcheggi anche per le macchine ibride, che sono escluse quelle, appunto, i residenti dell'entroterra, quindi anche di Montoggio.
3: Beh, qui si tocca un altro sistema, cioè sembra che la crisi MT sia avviluppata dentro questa azienda, che peraltro, anziché correre, cammina, come dice qualche sindacalista, e noi non possiamo che essere d'accordo con loro. Qua bisogna correre e bisogna fare sistema, cioè non si capisce perché una parte della vallata è servita anche da treni e non c'è un dialogo, ma anche ad esempio sul piano tarifario, perché chiaramente dover pagare due volte, anziché come è per l'area centrale, per il comune di Genova, è un problema grosso. Quindi fare sistema significa affrontare questo tema, fare sistema significa non togliere la gratuità della sosta per le

0: auto ibride per chi abita in periferia fuori da Genova, ma lasciargliela in questa situazione grave, perché è ovvio che noi vogliamo spingere la gente sugli autobus, ma qui a Montoggio vi assicuro che se spingiamo la gente sugli autobus non partono, perché stando la gente in piedi gli autobus non possono andare in autostrada. Quindi dovrebbero studiare misure alternative, così come abbiamo anche categorie fragili, disabili, anziani, anche questa platea ha diritto a un'attenzione particolare. Insomma, io sostengo che il piano di risanamento va bene, ma risanare significa dare il servizio, non dare il disservizio.
1: Chiarissimo.
2: Carlotta, una domanda per...
1: Allora, noi torneremo anche più tardi poi.
2: Sì, no, tanto sì, Truzzi, certo. Immagino vada in vacanza da quelle parti oppure lì per caso? Non penso, immagino che avrà la casa da quelle parti. Tanto buonasera Truzzi, dico alla casa da quelle parti?
1: A casa da queste parti.
0: Chiedo scusa direttore, sì?
2: No, dicevo a casa da quelle parti.
0: Pronto?
2: Immagino, mi sente? Sì? Dicevo a casa da quelle parti.
0: Io sono anche, diciamo... Si parlo anche da interessato perché abito da queste parti, certamente che sì.
2: Carlotta, mi fai sentire quella persona che è appena arrivata adesso?
0: Perché...
2: Con l'ultima corriera?
0: Sì, volentieri. Certo. Un'ultima battuta, direttore, perché qui a Montoggio c'è il fresco e quindi se MT funziona la gente può venire a stare anche al fresco e non bollire in città. Arrivederci.
1: Giusto. Grazie Furio Truzzi. Allora andiamo un attimo a sentire la signora che è appena arrivata con la corriera, che cosa ci può dire del servizio di cui stiamo parlando.
3: Spero vivamente che non tolgano delle corriere, perché noi non riusciamo né ad andare a lavorare e soprattutto dobbiamo stare a sperare di riuscire a tornare a casa la sera, di non dormire fuori in albergo, perché se tolgono le corriere non riusciamo né ad andare a lavorare né a tornare.
1: Certo.
3: È un grosso problema per noi. Io sono venuta ad abitare qua pochi mesi fa, perché qua è un po' come essere in una piccola Val d'Aosta, è bellissimo, mi sono innamorata di Bromia, però adesso è un problema andare a lavorare.
1: E io devo dove ancora... arrivava ora da lavoro?
3: Io arrivo da Bolzaneto, quindi sono andata fino a San Pier d'Arena ad aspettare la corriera che parte da Brignole per venire su a Bromia.
1: E la
3: sono uscita alle 8, domani mattina mi alzo alle 4 e mezza, ho la corriera alle 5 e mezza, poi faccio Busalla Ponte Decimo con la corriera e poi prendo il 7 e vado a lavorare. Quindi il tragitto è lungo, il sacrificio si fa, se però i mezzi ci sono, perché se no non si riesce ad abitare in queste zone, è impossibile.
1: Chiarissimo.
3: E mi dispiace.
1: Grazie.
3: Prego, grazie.
2: Allora, tutta la nostra solidarietà a questa signora e a tutte le signore e i signori naturalmente che fanno questa vita, e non sono pochi. Caro Montaldo, vedo che fa così con la testa, perché questo è un esempio clamoroso, perché obiettivamente la signora merita tutto l'applauso del mondo per la dedizione, naturalmente per il lavoro che svolge ogni giorno, ma la fatica che fa per lavorare, però insomma merita comunque tutta la nostra stima. Però le chiedo, signora, lei è partita così tardi sulla corriera, quanti eravate questa sera su quella corriera?
1: Quanti eravate sulla corriera?
3: Una trentina sicuro stasera, eravamo tutti seduti, però c'è tanta gente alla sera, ora tenendo anche conto che ci sono ancora le ferie, tanti sono ancora in ferie, però io da gennaio che abito qua e alla sera alla corriera c'è parecchia gente. L'ultima corriera delle 8.35.
2: E quella di domani mattina invece uguale più o meno, no? Immagino che le persone sono tante anche al mattino presto. Lei prende quella delle, ma detto...
3: Dormiamo a San Pier d'Arena con la
1: anche
3: tenda.
1: Al mattino sono tante le persone, sì, lei sì. Prende quella di che ora?
3: Io prendo quella delle 5.30. E a Casella Montoggio si riempie a Casella, man mano che andiamo in giù la corriera si riempie. Sì,
1: fa fatica anche a salire.
3: Sì. Vabbè, io sono la prima che salgo perché siamo dopo il capolinea, però poi man mano che va verso Busalla la corriera si riempie. Per fortuna siamo parecchi ad abitare qua, però se poi si creano grossi problemi bisogna tornare giù.
1: Certo.
3: Io vorrei non tornare giù, sinceramente.
1: Giusto, perché le piace vivere qui.
3: Qua è bellissimo, è tutto un altro vivere, è tutta un'altra cosa.
1: Grazie signora. E allora ti restituisco la linea, direttore.
2: Insomma, Montaldo. Cosa ci lascia questa...
4: Vorrei cogliere

0: Due spunti che vengono da questo collegamento, da una cosa che ha detto Furio Tuzzi e da una cosa che ha detto adesso, descrivendo la sua vita faticosa, questa signora. Allora, parlo della ferrovia. Il contratto di servizio con le ferrovie lo fa la Regione. Un assessore regionale giorni fa, dopo che avevo scritto un articolo su un quotidiano, ha risposto: ma la Regione ha fatto la sua parte, ci mette i soldi. Non c'è solo questo. La signora ha descritto un percorso lunghissimo, ma se avesse il biglietto integrato da Montoggio molto probabilmente potrebbe andare a Busalla, e da Busalla con 3 fermate arriva a Bolzaneto. Allora, invece di prendere il 7, probabilmente la signora, oltre al biglietto del trasporto su gomma, AMT, dovrebbe caricarsi di un biglietto, di un abbonamento molto pesante nelle ferrovie. Noi abbiamo studenti che da Busalla vanno a prendere il treno a Ponte Decimo, perché l'abbonamento del treno è molto gravoso, dico il doppio, ma per capirci, poi i numeri contano poco, ma sono soldi per le famiglie, per le persone. Allora, quando io sostengo che bisogna mettersi tutti lì attorno e pensare che siamo di fronte a un momento che non si capisce, no? Da questo che investe la nostra società, la società di Genova e ovviamente della provincia del Genovesato e anche del Tiguglio in modo rilevante, ci si metta tutti assieme e la Regione faccia la sua parte. Io, al di là dei soldi, Bucci dice li ho dati, li do, l'ha detto anche a me, ne abbiamo parlato il giorno della festa della Madonna della Guardia, poi certo che se anticipa i soldi del fondo dei trasporti, forse ci vuole qualcosa di più, magari in una situazione straordinaria mettiamoceli Bucci qualcosa di più sull'MT, che aiutiamo questa situazione, però soprattutto fate in Regione una politica che porti all'intermodalità a funzionare. E abbiamo avuto l'esempio classico di come una signora è costretta a fare, perché probabilmente con il suo biglietto se la cava, se prende quello della ferrovia raddoppia o triplica e i conti poi, ecco. Il mio invito a mettere insieme le forze politiche, lo dico anche ai colleghi che domani saranno lì, ognuno porterà la sua frazione, la sua corsa. Io ho una signora che quando perde l'autobus perché non arriva, da Campomorone va a San Martino di Paravanico a piedi, perché lei non ha una situazione in cui può aspettare, famiglie, problemi personali. E mi fa tenerezza questa donna che la vedo, no, mi dicono cammina a piedi, me l'ha raccontato anche lei, a meno che poi qualcuno gli dia un passaggio. Però questo funziona, c'è la solidarietà nei paesi, nelle località, appunto come descriveva la signora, ci si sta bene anche per questo. Però questa cosa va supportata da una politica complessiva, facciamola tutti insieme.
1: Ne parleremo dopo anche di questo appello di Montaldo. Limoncini, prima di salutarla, di che cosa le ha lasciato anche questa testimonianza, che ovviamente è a chilometri di distanza da voi, però insomma ha ritrovato qualche esempio che può accadere anche dalle vostre parti, immagino.
2: Tema che si sposa pienamente anche sul nostro territorio, e come diceva l'amico Claudio, è importante con urgenza organizzare un tavolo dove siano rappresentati i comuni, i piccoli comuni, l'entroterra, la regione, la provincia, per non finire in questo bisticcio tra regione e provincia che è un tritacarne che poi ci rimettono i territori. Quindi lavoriamo insieme in squadra per dare risposte, e se c'è da mettere qualche milione in più, penso alla regione, questo assorso lo posso fare soprattutto per i comuni dell'interno.
1: Senta, questo appello che sta arrivando un po' da tutti, però lo sapete un po' tutti, forse anche meglio di me, credo, che ha fatto scoppiare nei giorni scorsi, settimane scorse, anche un po' qualche problemino all'interno del Partito Democratico Bassignana, perché insomma questo, non mi dica di no, perché c'è il cartellino rosso, no. O neanche passare da quello giallo, perché... nega che c'è stato qualche problema all'interno del Partito Democratico.
3: Qualche problemino c'è stato e sicuramente,
1: perché se diciamo, mi fa quella faccia.
3: No, assolutamente, qualche problemino c'è stato.

0: studiando l'opportuna.
1: Chiaramente, come dicevo prima,
2: non ha ancora scelte... l'esperienza di Montaldo, però
1: no, non ho ancora l'esperienza di Montaldo,
3: questo no.
1: Però sicuramente scelte epocali come quelle che si stanno compiendo in questo senso ovviamente portano a delle discussioni anche molto accese, come è normale che sia in un partito che discute. Ecco, sarebbe strano, diciamo, non aver visto nessuna discussione. Ecco, il fatto che dentro al Partito Democratico si discuta in realtà non è che è sintomo di, come dire, poca salute.
2: Però la interrompo perché non voglio fare cattivo, però tutto è nato da una lettera che è stata fatta dai segretari contro i sindaci che si sono permessi di dire la loro. Insomma, non è stata una cosa tanto,
1: sicuramente,
2: non è stata una cosa tanto carina, no, nei confronti
1: sicuramente
2: dei sindaci.
1: No, sicuramente, ecco, potevano essere usate modalità diverse da parte dei due segretari. Credo che, come dire, il modo di essersi approcciati alla discussione non sia stato dei migliori, però come dicevo prima, non c'è discussione, soprattutto di merito, che non si possa ricomporre come è avvenuto poi nelle settimane successive. Ecco, sicuramente c'è stato un eccesso di zelo probabilmente da parte dei due segretari regionali e provinciali, ecco, rispetto comunque a un grido del territorio che c'è stato, ecco, perché la Valpolcevera poi soprattutto vede tagli molto pesanti e ha a che fare con territori particolarmente difficili, e quindi di conseguenza di fronte a dei tagli netti chiaramente l'appello dei sindaci andava sicuramente recepito in maniera diversa, ecco, discusso e processato come si sta facendo in questi ultimi giorni, e poi ovviamente cercare di trovare delle soluzioni, perché come dicevo prima, al di là dello sforzo che viene chiesto ai comuni, poi chi ci rimette, come diceva prima, raccontava Montaldo, alla fine è il cittadino più debole, che anche in una situazione dove i carburanti ormai, come dire, sono inacquistabili e su cui, mi lasci dire, il governo non sta facendo molto se non dei piccoli tagli delle accise, che sono solo una soluzione momentanea e non strutturale, chiaramente il mezzo di trasporto pubblico rimane l'ultima risorsa, ecco, del cittadino, soprattutto del cittadino più debole.
2: Quanto è difficile fare in questa partita, che capisco anche per alcuni sindaci iscritti o comunque vicini al Partito Democratico o comunque di quell'area lì, alzare la voce e prendere la parte dei cittadini, e magari andare anche contro una certa politica o una certa area, no? Perché sta succedendo, è successo anche questo.
4: Sì,
2: dov'è la...
4: No, allora io credo che il nostro comunicato non sia stata un'azione, come dire, politica o contro il partito o contro il governo. Noi abbiamo preso una posizione perché, come ha detto il collega Malfatti ultimamente, quanto è stato, i nostri azionisti comunque sono i cittadini. Noi della nostra azione amministrativa dobbiamo rendere conto ai nostri cittadini, e è nostro dovere tutelare i loro diritti, che sono diritti sacrosanti, riconosciuti, e quindi noi in qualche modo non possiamo accettare una situazione passivamente dove comunque vengono lesi i diritti dei nostri cittadini. Quindi noi non ne abbiamo fatto una questione di partito, ne abbiamo fatto una questione amministrativa. C'è stato un qui pro quo, probabilmente, io tra l'altro sono di quelle che ha preso il cartellino rosso, ma questo non vuol dire niente, perché comunque sia, comunque noi saremo sempre dalla parte dei nostri cittadini e quotidianamente lavoriamo per questo. Per cui penso che succedano, e soprattutto in certi momenti così, sia anche un po' facile prendere la palla al balzo per farla diventare una questione che invece non era, per quanto mi riguarda.
2: Limoncini, la saluto, ha un appello da fare, una speranza, un qualcosa, insomma, anche in vista dei prossimi giorni?
5: Un auspicio che la notte porti consiglio a chi domani dovrà darci dei dati, e che si organizzi questo tavolo per lavorare tutti insieme a trovare soluzioni.
2: Lei domani sarà presente all'incontro, sì?
5: Certamente.
2: Ecco, Montaldo ha lanciato poi
4: un appello
2: anche un po' a tutti voi, no? Cioè di arrivare. Questo lo dico io, non lo dite voi, lo dice un modesto giornalista. Insomma, c'è la preoccupazione anche da parte di alcuni di voi, ho parlato con tantissimi sindaci oggi, anche e soprattutto quelli naturalmente di centro-sinistra, di arrivare domani un po' troppo agguerriti e quindi magari

0: di arrivare domani a uno scontro che magari poi non porti, come diceva Montaldo, con grande esperienza politica, magari questo modo di arrivare un po' troppo aggressivi anche nei confronti magari o dell'azienda o di Silvia Salis o comunque della città metropolitana, magari poi non porti a nulla se non a uno scontro fine a se stesso. Però insomma c'è anche da tenere a bada, Limoncini, anche comunque la rabbia di molti di voi, e non è facile trovare giusto equilibrio, perché alcuni di voi vorrebbero arrivare domani e rovesciare il tavolo, questo glielo dico io, se non lo dice lei, probabilmente lei è uno di questi, però c'è, come dice Montaldo, come ha detto anche lei, l'auspicio invece di provare, tanto ormai è andata come è andata, anche in questi giorni la lettera è arrivata tardi, è arrivata poco, non sono arrivate i tempi per le osservazioni in tempo, la scuola sta per iniziare, tutto quello che è stato fatto di sbagliato in queste ultime settimane ormai ne abbiamo raccontato tutti. A questo punto, e qui mi riferisco un po' alle parole di Montaldo, è inutile guardare troppo indietro, guardiamo avanti, cerchiamo di limitare i danni, questo è un po' la sintesi. Però il rischio, ripeto, che qualcuno domani rovesci, ora esagero naturalmente, ma per far capire a casa, che rovesci i tavoli domani, insomma c'è, e oggi c'è stato un po', c'è stato l'incontro dei vertici del Partito Democratico con i sindaci, c'è stato un po' questo sotterraneo movimento, no, per arrivare domani un po' più tranquilli.
1: Diciamo che i tavoli non si rovesciano se domani c'è un'apertura al dialogo. Chiaro, se non riceviamo risposte e c'è una chiusura, devono ovviamente chi ha diciamo lo scettro in mano per decidere prendere le conseguenze. Noi siamo disponibili a trovare soluzioni, a lavorare insieme, ma ci deve essere anche una, no, una risposta alla città metropolitana. Ad oggi non l'abbiamo avuta, speriamo che domani ci sia.
0: Stamattina le parole di qualche sindaco, lo facciamo vedere ancora una volta in grafica, insomma non siamo partiti bene nella settimana, perché questo, se questo è se il buongiorno si vede dal mattino, questo insomma non è una, è quello che è accaduto oggi tra l'incontro appunto tra alcuni sindaci e l'azienda, è ritenuta una farsa. Vedremo domani se sarà qualcosina di meglio, ve lo auguro a tutti naturalmente. Grazie sindaco per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie per l'invito, buonasera a tutti.
0: Allora noi ci fermiamo ancora una volta, poi continuiamo la nostra chiacchierata e naturalmente torniamo anche a Montoggio per capire un po' ancora lì che aria tira.

0: Allora, eccoci ancora qui, rush finale, questa nostra trasmissione interamente dedicata naturalmente alla situazione di AMT. Massoli, insomma, abbiamo parlato di tante cose questa sera, abbiamo parlato di una situazione molto, molto delicata naturalmente. Invece dal punto di vista, vi chiedevo una cosa anche personale, nel senso di bargagli delle vostre zone, che mi interessava parecchio. L'ho chiesto prima a Bassignana, dal punto di vista proprio della abitanti è in crescendo, è in diminuzione, è stabile,
1: più o meno
0: tiene,
1: stabile, più o meno stabile,
0: che è già un successo.
1: Vabbè, Bargagli si presta perché è molto vicino a Genova, quindi i residenti di solito rimangono.
2: Come? E ha tante corriere.
1: No, non ha tante corriere. Anzi, diciamo che la.
0: Però abbiamo visto lì a Montoggio una che è arrivata alle 21.30 e una che
1: tra l'altro. No, è la stessa che ha girato tornava
0: indietro. Indietro.
1: È la capolinea, sì. corriere sì, ci sono, ma ripeto, questi.
0: Tanto è arrivata, scusa, è una notizia che è arrivata comunque.
1: Sì, vabbè, diciamo che. L'auspicio è quello che arrivino tutte e partano soprattutto nei momenti giusti. No, il discorso di domani è un discorso che, ripeto, Limoncini ha espresso la sua opinione. Io sono dell'avviso, io continuo a rimanere dell'avviso, come molti altri sindaci, che non si possano operare tagli a partire dal 14 di settembre. Si debba partire con una configurazione analoga a quella dello scorso inverno. Dopodiché si deve aprire un tavolo di confronto con tutti gli attori presenti e darsi tempo fino a novembre, dice, per studiare una situazione. Oggi l'ingegnere di AMT presente all'incontro ha detto che noi abbiamo uno schema che è vecchio di anni, che andrebbe rivisto. Benissimo, rivediamo pure, però a questo punto non possiamo rivederlo. Lui dice dal 14 apriamo il tavolo. No, a me dopo il 14 aprire il tavolo per me non ha senso, perché andiamo, cosa andiamo a fare? Andiamo a minestra riscaldata, non va assolutamente bene. Noi dobbiamo, bisogna che si faccia uno sforzo per mantenere i servizi analoghi, dalla copertura al territorio e poi

0: Ovviamente i comuni, io credo, perché tutti i sindaci che ho sentito, nessuno è stato contrario a voler integrare ed aumentare la compartecipazione alla spesa, perché tutti siamo coscienti del fatto che è ferma ormai da tempo, quindi, 12
1: anni, 13.
0: Quindi diciamo che dal 2014, quindi più o meno, ma tutti su questo siamo concordi, però aumentare la compartecipazione a fronte di tagli, questo io non lo digerisco, come molti altri non lo digeriscono. Quindi credo che sia fondamentale che domani si trovi una quadra su questo. Non partiamo lancia in resta, cerchiamo ovviamente di fare in modo che sia un incontro costruttivo e non un incontro diciamo dove si litiga, dove ci si magari dice di tutto, perché questo non porta da nessuna parte, però deve essere presa coscienza del fatto che non si può adesso modificare un qualcosa. Abbiamo visto i risultati in giro, sono risultati che sono veramente inenarrabili. Tagli, ad esempio, i tagli in nostra valle 25-30%, 40%, altri comuni, ad esempio sulla Riviera 5-6%, anche lì non ci sono stati dati gli orari di tutti, perché dicono che a noi deve interessare solo la parte relativa alla nostra valle. Cioè, c'è poca chiarezza, quindi vogliamo fare chiarezza, noi siamo i primi a essere disponibili, però a confrontarci seriamente e con una situazione che ci permetta quantomeno di arrivare a fine anno normalmente.
2: Voi avete capito questi tagli a quanto si riferiscono? Perché questo 10% che era stato annunciato
0: è solo per l'urbano, per
3: quello non riguarda l'extraurbano, quindi noi abbiamo il nostro orario con che ci è stato dato il 19 e il 20 di agosto, in quei due giorni lì.
2: Perché faccio un passo indietro di una settimana, se non sbaglio, perché quando c'è stato 7 giorni fa l'incontro fra Salis e l'azienda, poi il sindaco aveva fatto un reel nel tardo pomeriggio parlando di questo 10%, sì, e sì. Tutti i 4 sindaci che erano seduti qua non avevano capito se si trattava del 10% dell'entro, anche per l'entroterra o solo per l'urbano.
3: È stato chiarito oggi nella riunione, perché è stato chiesto appositamente, almeno nella riunione che abbiamo fatto.
2: Non era normale neppure fare un reel, penso, la verità, sulla conferenza stampa, questo l'ho detto 7 giorni fa.
3: Su questo non mi esprimo.
2: Io mi esprimo io, perché però, insomma, un tema così delicato non si può affidare a un reel, ma questo è una considerazione personale.
3: Mi vorrei dire una cosa rispetto
1: a... più conferenze stampa,
3: certo,
2: sì, però si crea questo problema, che dopo una settimana avete capito che non vi riguarda, per me è una follia totale aver capito quanti, tutti i sindaci della provincia non aver capito di cosa si stava parlando.
1: Ha capito con chi ce l'ho, è dall'alto che non si fanno più conferenze stampa, no?
2: Va bene, tutto quello che vuole, mi riferisco a quella di 7 giorni fa dove tutti i sindaci erano qua e adesso dopo una settimana hanno capito che non li riguarda. Arrivo subito, Montaldo torno, così saluto ancora Montoggio con Carlotta Nicoletti, deve essere in compagnia ancora di Truzzi, probabilmente anche di un altro gruppo di persone. Velocissimo, vi chiedo naturalmente, che abbiamo ancora tante cose da raccontare. Carlotta, chiedono solo una cosa a Truzzi, ma anche a lui chiedo di essere molto sintetico. Che stagione ci aspetta? Lasciamo perdere per un attimo l'entroterra, non ce ne vogliono gli amici che abitano l'entroterra, parlo solo per quanto riguarda l'urbano. Abbiamo fatto un anno da bestie, nel senso che tutti che sono saliti su un mezzo pubblico, autobus 3 o 4 nel giro di 5 minuti uno dopo l'altro, poi non arrivavano per mezz'ora, pieni, insomma stracolmi, una situazione proprio dei turni sbagliata, una situazione molto, molto delicata e negativa. Che stagione ci aspetta, Truzzi, da quello che lei ha capito, se ha capito qualcosa?
4: Io ho capito che andiamo incontro a una pessima stagione, ecco, la stagione delle piogge, degli autobus che non ci saranno, dei servizi che non verranno garantiti, perché se le chiacchiere sono a zero, i fatti mancano, perché non abbiamo riscontro di un piano di orari. Insomma, noi siamo abituati, quando c'è un cambio orario, uno ti dà una tabella e ti dice: ti cambio questo orario, ti tolgo questo e ti metto quello. Qua tabelle non esistono. ci vuole il rabdomante per andare in giro e siamo al 7 di settembre, a 7 giorni dal 14. Abbiamo chiesto, lo ribadisco, le frequenze alte, medie e basse non ci sono state date da venerdì che ce le dovevano dare nel pomeriggio. Insomma, sono molto molto preoccupato e l'unica cosa che posso dire è che noi faremo tutte le battaglie che possiamo fare per difendere

0: gli utenti da questa stagione assai brutta che arriva, e che il risanamento non vuol dire ridimensionamento. E questo ossimoro incredibile dove uno paga di più per avere peggiori servizi non esiste proprio, quindi ha ragione chi parlava prima, io ascoltavo, non so chi lo ha detto prima, che se è disponibile a dare dei soldi, anche noi l'abbiamo detto, siamo disponibili a rivedere le tariffe, ma dateci i servizi, non i disservizi.
1: Fammi sentire ancora al volo due persone, davvero in maniera rapida, così due testimonianze al volo.
2: Sì, c'è questa... Sì, questa signora Emanuela che parlava soprattutto di un altro tema, quello delle comunicazioni, perché loro non riescono proprio ad avere comunicazioni su anche le cancellazioni.
3: Esattamente, visto che hanno canali Telegram, canale Facebook, l'app, con una notifica potranno almeno avvisare, parliamo della 728 come della 727, avvisare per tempo con una notifica che costa nulla, guardate, questa corsa salta oppure è in ritardo di 40 minuti o in ritardo di un'ora e mezza, una persona non parte da casa, quindi pioggia, freddo, gelo, caldo e quant'altro, e si organizza diversamente se può. Una delle proposte che viene fatta è questa, e vabbè, poi la garanzia chiaramente che pochi o tanti che siano garantiti questi servizi, perché uno si deve assolutamente organizzare, e come diceva Marina prima, anche gli autobus in determinate fasce orarie sono pieni di gente, quindi impensabile che una strada come la Creto con la 728, anche se non fa autostrada, perché in autostrada sono obbligati a stare seduti, una strada piena di curve e la gente sia tutta ammassata anche in piedi, cioè aumenta il peso, aumenta tutto, quindi aggiustiamo questi autobus che siano sicuri, e considerate tutte le fasce di principali, quindi i lavoratori, gli studenti, almeno quelli, per il resto non possiamo metterci becco perché non abbiamo le competenze, però una segnaletica, un qualcosa che dica vi avviso, questo autobus non passa, date l'opportunità a noi di organizzarci diversamente. Quindi mia figlia non ha la patente, va bene, ok, prendo parto e l'accompagno io, c'è l'amico, c'è un tantam che eventualmente si sa che un altro pendolare può andare giù in macchina e quant'altro.
1: Mi sembra una richiesta talmente basta, banale e logica, che insomma non grazie, merita neppure altra no? Negri, insomma una richiesta assolutamente lecita, pensavo tra l'altro che ci fosse, quindi mi sorprende che invece nel 2026 con tutta la tecnologia di cui abbiamo a disposizione, solo che sul nostro telefono non abbiamo, questa gente non abbia un messaggino che appunto li avvisi di un cambio di un orario, di una cancellazione di una corriera. Hai ancora una voce da farci sentire, se no ci salutiamo, Carlotta?
2: Sì, certo, c'è un'altra signora qui vicino, ecco, che poneva anche il tema che ha menzionato anche prima il Furio Truzzi sul discorso anche dei disabili, e su questo anche c'è tanto da dire.
4: Sì, certamente, cioè, non ci dobbiamo dimenticare di una fascia molto grande di persone fragili che comprendono le persone anziane e anche ragazzi e persone con disabilità, che purtroppo questo servizio, cioè, per loro è indispensabile, perché o per lavoro o anche solo per socializzare, per poter andare a Genova e vedere qualche amico o fare un giro, prendere insomma qualsiasi cosa, dopo che paghi un abbonamento non da poco dovresti avere la possibilità di avere il servizio, quello sicuramente, perché poi vengono tagliati completamente fuori e non va bene. Bisogna che il Comune di Genova, cioè, pensi, e l'MT pensano specialmente a tutte le fasce di persone.
2: Con tariffe anche adeguate,
4: perché appunto se noi possiamo anche con la corriera dell'autostrada arrivare, per esempio, quando salta qualche corriera, come oggi che è saltata quella delle 13:25, di poter recarsi a Busalla, magari accompagnare la persona a Busalla, prendere il treno, però che ci sia il treno un orario concepibile, cioè che si riesce ad avere una coincidenza, e poi che non si debba pagare 4,50 da Busalla a Genova, perché non è giusto dopo che hai pagato un sacco di soldi l'abbonamento annuale, cioè mi sembra una cosa abbastanza che non va bene.

0: ecco, diciamo.
1: Grazie quello. Signora, grazie. E allora direttore, ti restituisco la linea.
2: Grazie, grazie a Carlotta, insomma buon rientro, salutaci tutti gli abitanti di Montoggio, quelli che tanti tra l'altro che sono scesi questa sera in strada naturalmente, che poi hanno parlato anche a nome di tutti gli altri residenti nell'entroterra, perché mentre raccontava questa signora questa difficoltà, tutti e quattro i sindaci, soprattutto tranne forse Bargaglia, che naturalmente lo tocca meno da vicino perché non c'è il treno e quindi non, ovviamente non c'è questa situazione, però tutti gli altri tre annuivano perché è una situazione bassignana. Questo forse che raccontava la signora è veramente uno dei punti, no?
3: Ma è chiaro quello che dicevo prima, col fatto, quando dicevo che appunto ogni ente, soprattutto regione, deve contribuire quota a parte con le difficoltà che ha l'entroterra, nel senso molto spesso si sente parlare e si ci riempie la bocca di entroterra, e poi quando 9 comuni che totalizzano 20.000 abitanti e che quindi si può capire da sé che le disponibilità di bilancio sono quelle che sono, chiedono di valutare il biglietto integrato ferroviario, è su questo che noi diciamo che Regione deve fare la propria parte, perché per noi è insostenibile col contratto di servizio attuale pensare che di mettere mano alle casse del comune per far sì di avere il biglietto integrato. Ce la fa solo Genova, infatti, e infatti il biglietto integrato è solo nell'ambito della città, però se non c'è una politica d'insieme da parte di Regione nel favorire l'integrazione fra il trasporto su gomma e il trasporto su ferro, è impensabile che ci pensino i comuni. E, ripeto, l'esempio emblematico è il trenino di Casella, ma anche rispetto a chi ha la linea ferroviaria come la Valle Scriva, che è attraversata dalla linea ferroviaria, non ha un minimo di integrazione, o si fanno due abbonamenti o si sceglie, come faceva con fatica la signora prima, di cui mi accodo, diciamo, a quello che diceva Montaldo, e si fanno dei giri immensi per utilizzare solo il trasporto su gomma, ma credo che nel 2026 sia impensabile. Preferirei ci fossero meno fondi sul fondo strategico regionale e che forse qua un pezzo di questo fondo venisse usato proprio per l'entroterra, per andare a favorire l'integrazione ferro-gomma, ecco, che ad oggi non c'è e non mi pare che ci sia prospettiva in tal senso, perché noi abbiamo fatto anche un paio di riunioni con la direzione competente regionale, ma è sempre stato chiesto di mettere mano alle finanze dei comuni, non c'è mai stato un passo in avanti da parte di Regione, e come dire, non mi pare che negli ultimi 15 anni ci sia stato esattamente il centro-sinistra al governo della Regione, ecco, per tornare anche un po' al discorso che facevamo prima.
2: Bassoli, spesso questa sera cerchiamo di, ci si finisce, però sempre in questo derby, no? Comune, regione, colpa mia, colpa tua, colpa mia, colpa tua, e poi voi siete lì, no? Nel senso che a rispondere alla gente, a dare delle risposte, spesso che non avete neppure con tutta l'immaginazione del mondo.
4: Certo, d'altra parte è chiaro che il cittadino, in riferimento al comune, al cittadino non interessa le dinamiche regione, città metropolitana, lui vede il comune come punto di riferimento per quello che lo riguarda, e quindi in questo anche il trasporto. È logico che però, come si diceva anche prima, tutti in questo momento bisogna che si mettano nell'ordine di idee di remare in un verso, in un senso unico, cioè non ci deve essere l'apporto di tutti, la collaborazione di tutti per far sì che si riescano a mitigare questi problemi e si faccia un discorso serio, si apra una discussione seria per arrivare a revisionare eventualmente anche tutti questo trasporto pubblico locale che sta rubando, tutte queste cose qua, però con i tempi che ci vogliono, cioè pensare di fare tutto in 448 è assolutamente impensabile, si farebbe un ulteriore pasticcio e quindi non penso non sia proprio il caso.
2: Nei giorni scorsi ha parlato al primo canale anche Edgardo Fano, che è il segretario della Faesa Cisa, ha parlato anche dell'entroterra e delle problematiche. Andiamo a sentire quello che ha detto.
5: Noi valutiamo il servizio in base al numero dei turni. Io non conosco il dettaglio delle corse che è stato dato ai sindaci dell'entroterra, però vi posso dire che percentualmente la caduta del servizio è peggiore in ambito urbano che in ambito provinciale, perché è tarato sull'urbano nell'ordine del 18% e sul provinciale nell'ordine dell'11%. Poi le singole corse, cosa abbiano levato, se abbiano levato più corse in un posto rispetto a un altro, noi ad oggi non abbiamo la visione di questa cosa. E il problema è che tutti vogliamo più servizio. E noi per primi, il sindacato non può essere favorevole ai tagli dei servizi, il problema è chi paga questi servizi, perché i servizi non possono essere gratuiti, evidentemente ci sono stati degli errori sulla contabilizzazione, poi c'è anche un po' di confusione tra quelli che sono

0: i servizi obbligatori da contratto di servizio e quelli che sono i servizi che sono stati negoziati extra contratto di servizio tra AMT e i vari comuni, e devono essere fatti a prezzo di mercato, perché quello che è il costo deve essere erogato dai comuni che richiedono servizi aggiuntivi. Per noi più servizio c'è, più lavoro c'è, meglio è. Ovvio che bisogna avere anche gli autobus e gli autisti per farlo quei servizi, perché se noi usciamo oggi con una programmazione che è irrealizzabile è la cosa peggiore che possiamo fare, perché rifacciamo per la seconda volta lo stesso errore. Noi è da giugno del 2025 che diciamo che bisogna programmare i servizi che siamo in grado di fare, perché è meglio che una persona sappia che passa un autobus in meno, ma quando quell'autobus deve passare passi, se invece gliene programmi 10 in più e poi non li vede, cioè, è peggio.
1: Ecco quello che si diceva prima, Montaldo, no?
2: Perfetta coincidenza fra quello che ha detto il sindacalista della Faisa e quello che ci ha detto oggi l'ingegnere col quale abbiamo dialogato nelle core, perché è partito da questo: abbiamo tot autisti, abbiamo tot mezzi, qualcosa di riserva bisogna tenersi in un caso o nell'altro, e più di questo non si può fare. Può darsi che oggi sia così, però bisogna arrivarci con un processo davvero partecipato, e poi soprattutto io sarei felice di vedere domani, abbiamo detto, non so, sappiamo se ci sarà un obedutti, perché si è assunto il presidente di AMT una grande responsabilità, perché questa azienda va riformata, perché quando mi mandano un orario oggi al quale devo dire guarda che quell'autobus lì se non parte 5 minuti prima, quelli che pigliano il treno a Ponte Decimo non ci arrivano, vuol dire che c'è un difetto di competenza, di conoscenza, e quindi questa azienda secondo me va davvero riformata. Io lo dico con convinzione, diciamo, ho conosciuto nelle mie vite precedenti le storie della MT, sono sedimentate, ecco, qualche sedimento bisogna toglierlo, a cominciare da chi ha la responsabilità di dirigere, perché dirigere vuol dire intanto parlare con tutti e assumersi le responsabilità. Perché,
1: facciamo sentire, Montaldo, la interrompo, facciamo sentire, non per dare troppo spazio a Fano, però voglio sentire proprio cosa ha detto proprio anche proprio in relazione a Berruti.
0: I rapporti con la dirigenza MT sono complessi, nel senso che noi pensiamo che si possa fare molto di più, soprattutto che bisogna lavorare a ritmi diversi da quelli in cui si è lavorato in questi mesi. Stiamo cercando di metterci tutto quello che ci possiamo mettere come organizzazioni sindacali, infatti abbiamo sottoscritto un accordo il 5 di maggio con l'azienda sul piano di efficientamento, però buona parte di quell'accordo, nell'ordine del 50%, non è stato ancora portato avanti. Per quanto riguarda il presidente Berruti, è noto che abbiamo avuto scontri nei tempi passati sull'approccio alla gestione dell'azienda. Certo è che AMT nella storia è sempre stata abituata ad avere un presidente presente, cioè AMT ha sempre avuto un presidente e un direttore generale che quotidianamente non erano tutti i giorni in azienda, tanto per essere chiari. Il presidente Berruti probabilmente ha mandati diversi e ha non so che accordi quando gli è stato conferito l'incarico abbia preso, però oggettivamente è meno presente fisicamente. Poi se attraverso altri strumenti tecnologici lavori più degli altri, questo non sta a me dirlo, però fisicamente non è presente. La carenza che c'è stata per parecchi mesi del direttore generale, fino a quando non è stato nominato l'attuale direttore generale, l'ingegner Pascale, ha causato dei problemi, perché non si può immaginare di lasciare un'azienda di 3.000 persone senza una governance salda. Poi ritengo che si possa fare molto di più di quello che si sta facendo adesso, cioè il passo è lento, il passo dovrebbe essere diverso. In una situazione di emergenza bisogna correre, non camminare.
1: Sul piatto ha messo qualche tema, però siamo arrivati alla fine, forse era da mettere all'inizio, no, però vi lascio con queste parole di Gerardo Fano, che comunque ha dato, ma so, vedo che insomma era abbastanza d'accordo con quello che diceva, bisogna camminare, bisogna correre, non camminare, anche nonostante si sia in difficoltà. Insomma, abbiamo provato a fare chiarezza in qualche modo, chi lo sa se qualcuno a casa ha capito qualcosina in più, però insomma speriamo di essere riusciti a spiegare un po' la situazione, e speriamo insomma soprattutto che domani da questo incontro, andando un po' dietro quello che ha detto Montaldo, come ha detto Limoncini, come avete detto poi tutti un po' voi questa sera, si vada un po', si salti lo steccato e si faccia un salto di qualità un po' tutti, no?

Perché poi alla fine non è un caso di fare dei derby fra comune, regione, ragione tu, ragione io, insomma alla fine hanno ragione gli utenti, i cittadini sono quelli che pagano il biglietto e hanno tutto il diritto del mondo di andare a scuola e a lavorare senza dover tribolare, come abbiamo sentito questa sera. Poi penso che obiettivamente, questo lo faccio come richiesta, come provare ad amplificare una richiesta all'azienda, insomma, di informare più possibile, almeno quello, gli utenti, di un cambio di corriera, di un annullamento di un servizio o di un cambio di orario. Mi sembra il minimo sindacale proprio in una situazione di emergenza come si è in questo momento. Speriamo almeno questo non servirà a nulla, però speriamo che abbia qualcuno l'ascolti questa richiesta e magari tra qualche giorno invece spuntino queste notifiche così importanti che possono cambiare anche la vita di una persona, e sarebbe già questo un successo. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie ai quattro sindaci. Grazie anche a Carlotta Nicoletti a Montoggio, grazie a tutti gli abitanti di Montoggio, insomma quelli, il sindaco di Cicagna Limoncini. Noi ci rivediamo fra 7 giorni, speriamo con qualche buona notizia. Buonanotte.

0: Viaggio in Liguria, una nuova puntata, e che estate è, un'estate in un territorio senza gustare anche le sue prelibatezze, dunque la sua cucina. Ebbene, facciamo un viaggio da Levante verso Ponente con tutti i piatti tipici, non tutti naturalmente, solo alcuni, ma partiamo dalla Spezia con il suo oro nero, ovvero i muscoli, con un piatto molto amato e anche molto semplice, gli spaghetti ai muscoli, ma anche tutti i segreti per cucinarli. Poi andiamo nel Tigullio, impariamo insieme a fare i ravioli, a stendere la pasta e poi a farcirli e anche a fare utucu, forse il sugo più conosciuto della nostra regione. Poi a Genova, alla scoperta delle focaccette, ma anche del pesto naturalmente e di un dolce dei canestrelli, e ancora nell'Imperiese la farinata e non solo. Dunque un lungo viaggio tutto da gustare. Ed è dalla Spezia che partiamo, passeggiata Morin, forse l'emblema di quello che sono i miticoltori e tutto il loro lavoro, la raccolta dell'oro nero, i muscoli, non le cozze, mi raccomando, alla Spezia, con tutte le ricette a questo collegate. Allora, intanto iniziamo con raccontare questa tradizione, una tradizione che è anche fortemente legata a quella del Palio del Golfo, che quest'anno compie 100 anni.
1: Piatti della tradizione, ricette tipiche della Spezia, e siamo su passeggiata Morin, che è uno dei simboli in dei giorni veramente molto molto particolari, perché sentiamo tutta l'attesa del palio, tra l'altro il palio numero 100, e siamo di fronte ad una vera e propria istituzione. Diciamo che può competere con il palio, perché per alcuni estimatori i muscoli sicuramente si legano a questa città.
2: Sì, sicuramente sì, diciamo che muscoli e palio del Golfo vanno di pari passo da 100 anni. Noi qua siamo presenti da un po' meno, però diciamo che la storia del palio si lega coi vecchi mitilicoltori o muscolai, come si dice qua a Spezia, che facevano una gara per andare nei vivai, e da lì poi decidevano, il primo che arrivava poteva prendere comunque le zone migliori e le sementi migliori, e da lì poi da cosa nasce cosa è nata questa disfida tra le varie borgate, che si è protratta fino ad oggi con l'edizione numero 100. E noi qua diciamo che siamo una piccola rappresentazione di quello che è il Palio del Golfo con i muscoli. I muscoli qua nel Golfo ci sono da tantissimo tempo, noi siamo diciamo gli ultimi arrivati che continuano questa tradizione. L'abbiamo portata qua in passeggiata Morin, dove offriamo

0: alle persone che ci vengono a incontrare, sia spezzini che anche turisti, e i piatti tipici che sono qua del nostro territorio. Poi il piatto tipico per eccellenza, che comunque lega alla tradizione di Spezia, è lo spaghetto col sugo di muscoli, ecco.
1: Quindi, perché non farsi consigliare la ricetta dello spaghetto al sugo dei muscoli proprio da chi produce il prodotto principale, la materia prima che serve per questo piatto, e quindi muscoli dei mitilicoltori spezzini, muscoli a chilometro zero.
0: Muscoli a chilometro zero, sì, come hai detto te, perché diciamo che dalla diga foranea li raccogliamo, li portiamo a Santa Teresa, dove vengono stabulati, insacchettati, e poi in giornata arrivano qua bei freschi e noi li prepariamo. La prepara la ricetta, diciamo, dello spaghetto, quella tradizionale, semplice. Poi la cucina italiana è varia, quindi ognuno poi ci mette del suo. Diciamo che la base parte tutto da preparazione del soffritto, quindi olio, prezzemolo e aglio. Poi ci si mette i muscoli tritati, si fanno prima scottare i muscoli, si aprono e si mettono dentro, si tritano e poi si mettono dentro, si lasciano andare e si aggiunge del vino, un po' di pepe e poi anche, per chi vuole, un po' di sugo, diciamo, per allungarlo un pochino. Chi invece preferisce farlo in bianco, che è quello proprio tradizionale, e allora solo muscoli e basta, ecco.
1: Ecco, qual è la tua ricetta preferita, il rosso o in bianco?
0: Beh, ricetta preferita è quella in bianco, però quando poi si cucina per tanti amici che ci vengono a trovare, un po' di sugo purtroppo bisogna metterlo, perché sennò occorrono veramente tanti muscoli per farlo veramente in bianco, quindi bisogna trovare un po' il giusto compromesso, ecco.
1: È un momento anche delicato, perché i muscoli hanno sofferto molto in questi ultimi anni, però in questo momento non ci si può lamentare, qualcosa sta cambiando, come sta andando?
0: Quest'anno qualcosina sta cambiando, sicuramente il fattore climatico, le temperature, acqua, sia temperatura dell'acqua sia temperatura esterna, ci hanno condizionato. Ci ha condizionato tanto la predazione delle orate, però quest'anno, visto la possibilità che cominciano a pescare dentro il golfo, diciamo che una parte di predazione è diminuita, e quindi diciamo che anche noi riusciamo a portare il prodotto da novellame quasi alla fine, quest'anno qualcosina incomincia a rimanere. Quindi diciamo che le speranze ci sono, andiamo sempre cauti, perché ogni stagione è a sé, non è mai una stagione uguale all'altra, perché comunque segui l'andamento della natura, e quindi vediamo. Però i presupposti ci sono per ritornare, non dico come un tempo, però comunque ritornare ad avere un prodotto locale che nasce qua, si sviluppa qua, e quindi possiamo darlo veramente al 100% spezzino, ecco.
1: Alessandro, prima di entrare nella tua cucina, volevo chiedere, nella tua cucina, nello stand, perché la cucina lavora, mi dicevi, addirittura dalle 4 del pomeriggio, proprio per preparare tutti i condimenti, quindi noi vedremo solo la fase finale, ma quali sono gli altri piatti disponibili al menù?
0: Gli altri piatti disponibili al menù, abbiamo i muscoli alla marinara, che anche quella è la ricetta classica, e poi abbiamo i muscoli fritti, e poi non possono mancare le ostriche, che negli ultimi anni ci stanno dando un bel aiuto nella coltivazione, nel affiancare la mancanza di muscoli, diciamo, stiamo mettendo le ostriche con bei risultati, e anche perché qua l'ostrica, visto il nostro mare che è quanto ricco, prende questa colorazione sul verdastro, quindi è più saporita e i clienti apprezzano molto, ecco.
1: Vi abbiamo un po' raccontato quali sono i gusti disponibili qui nello stand in passeggiata Morin, dopo entreremo nel dettaglio e vi mostreremo alcuni piatti.
2: Gli spezzini lo sanno bene, ma anche tanti turisti che bazzicano nella zona della Spezia lo hanno imparato. Proprio su passeggiata Morin c'è un ghiotto chiosco dove è possibile andare a gustare i muscoli, e non solo. Noi proprio qui con la nostra Emanuela Cavallo abbiamo imparato la ricetta degli spaghetti con i muscoli.

0: muscoli e anche tante altre invece pietanze che sono legate proprio ai muscoli.
1: E non potete sentire il profumo che arriva dai fuochi, dai pentoloni alle mie spalle. Nei pentoloni c'è il sugo già pronto, alle 4 del pomeriggio voi venite, tra l'altro siete insomma un bel team.
2: Sì, siamo un bel team, questa è una parte, diciamo che siamo in quattro team che si alternano, perché qua praticamente

0: comunque qua veniamo sì alle 4 del pomeriggio con la roba che arriva direttamente dallo stabulario, quindi la prepariamo, comincia tutta la lavorazione, tritiamo bene i muscoli e mettiamo nei pentoloni che sono lì alle mie spalle il prezzemolo, l'aglio, poi mettiamo dentro i muscoli, come ho detto prima nella ricetta, un po' di vino e un po' di pomodoro aggiungiamo, perché comunque fortunatamente vengono tante persone a trovarci, quindi cerchiamo di accontentare tutti il più possibile.
1: Ecco, questa nuova dimensione turistica della città, perché oggettivamente La Spezia è molto cresciuta come presenze turistiche, ha un riscontro per voi in termini appunto magari di turisti, di visitatori, che oltre agli spezzini che conoscono benissimo la qualità dello spaghetto ai muscoli dei mitilicoltori, ha un riscontro diretto?
0: Sì, vengono a trovarsi tanti turisti che comunque conoscono, comunque bene o male tanti conoscono il prodotto, però diciamo che lo assaggiano in una maniera diversa da come lo assaggiano dalle loro parti, dalle loro case, quindi sì, sicuramente tanti turisti ci sono, però comunque vengono sempre anche tanti spezzini a trovarci, ecco, quindi siamo contenti, ecco.
1: Diciamo che il vostro spaghetto ai muscoli è un po' una garanzia, ma non è l'unico piatto. Ci sono anche delle altre possibilità, mancano ahimè i muscoli ripieni, perché mi dicevi che è una ricetta estremamente spezzina, tipica, ma difficile da elaborare qui.
0: La ricetta è molto laboriosa, è molto lunga, perché comunque devi aprire i muscoli, quindi devi aprire un bel numero. E poi devi preparare comunque il ripieno, che il ripieno nella ricetta classica abbiamo la mortadella, il muscolo tritato, e il parmigiano, il pane immerso nel latte, bagnato nel latte, tutto mescolato, e poi riempi il muscolo nella teglia, chiudi, e da una parte devi sempre fare il sugo, sempre a base di muscoli, devi poi condire tutto e metti poi nella casseruola, in forno e cose. Quindi comunque sì, è una ricetta lunga, e per fare tanti muscoli occorre tanta gente che non ce la facciamo ancora. Vediamo di organizzarci, però adesso è dura.
1: Mi dicevi che la storia di questa ricetta è anche un po' curiosa.
0: La storia di questa ricetta è un po' curiosa, diciamo che andiamo più nella leggenda, perché si narra che quando venivano nella costruzione dell'arsenale, venivano i parmensi a lavorare qua a Spezia, loro si portavano la mortadella dietro per mangiare, e quindi diciamo che c'è stata una contaminazione di gusti e di tradizioni che ha dato frutto al muscolo ripieno, tant'è vero nella ricetta classica c'è la mortadella, ecco.
1: Un'ottima contaminazione, possiamo dirlo, una delle migliori. E passiamo agli altri piatti che invece sono a menù e quindi è possibile ordinare e quindi degustare qui. Quali sono?
0: Gli altri piatti che sono a menù che si possono degustare sono i muscoli alla marinara, o la classica, come viene chiamata, l'impepata di cozze. Avendo turisti devi comunque giostrare in ambiti le terminologie. E che la semplice marinara, si mettono in un pentolone i muscoli, si fanno cuocere, si aprono, e nel frattempo si mette un po' di prezzemolo, di pepe e di vino per condire, quindi molto semplice. E poi abbiamo i muscoli fritti, facciamo un cartoccio di muscoli conditi un po' con dei zucchini alla julienne, che insomma sono quest'anno, primo anno che li facciamo, e sono molto graditi. Il fritto, quindi
1: il fritto piace sempre. Sembra tutto semplice, in questi pentoloni c'è tantissimo sugo, perché appunto ora diciamo la situazione è tranquilla, ma più tardi ci sarà parecchia coda qui in attesa di un piatto di pasta ai muscoli. Ma c'è qualche ingrediente segreto che non ci dirai mai, magari qualche consiglio?
0: Ingredienti segreti non ce n'è, basta tenersi diciamo alla ricetta classica, e poi cosa posso dire, la passione comunque di fare il nostro segreto, comunque coltiviamo, veniamo qua e diamo da mangiare il nostro prodotto.

0: Adesso invece ci spostiamo a Voltri, festa patronale della Madonna dell'Acqua Santa, e qua è stata l'occasione per il nostro Franco nativo per andare a raccontarci i piatti tipici. Siamo partiti dal pesto, l'abbiamo scoperto con un campione di pesto al mortaio, poi una ricetta classica, quello dello stoccafisso, e poi le focaccine ghiotte in versione salata, altrettanto ghiotte in versione dolce, e infine i canestrelli, tutti prodotti da gustare magari appunto seduti ai tavoli di una sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi mi trovo ad Acqua Santa, siamo in provincia di Genova, di fronte a me le terme, dietro di me lo storico santuario, pensate che qui si sposò anche una regina. Questa è una festa patronale che mette insieme tutta la collettività, e soprattutto perché sono venuto qui, mi devo far sentire poco, non vorrei che mi scoprissero, sono venuto qui per scroccare, per mangiare cose buone del territorio. E allora il pesto, quindi il basilico, lo stoccafisso, i ravioli, tutti i nostri canestrelli, e chi più ne ha più ne metta. Sarà una puntata straordinaria e come al solito io mangerò. Rimanete insieme a noi.
2: Iniziamo con due cenni storici. In questo santuario che vedete, il santuario di Nostra Signora dell'Acqua Santa di Genova, sulle anture di Voltri, Maria Cristina Carlotta Giuseppina Gaetana Elisa di Savoia sposò il 21 novembre del 1832 Ferdinando II delle Due Sicilie, diventando di fatto regina delle Due Sicilie.

0: E dopo queste suggestive immagini è venuto il momento di dare il via alla nostra puntata di Viaggio in Liguria. Il protagonista è lui, il basilico, ma non parleremo soltanto di lui, soprattutto saranno i prodotti tipici del nostro territorio a tenere banco.
1: Un'alternativa alle classiche trofie, gnocchi o trenette potrebbe essere utilizzare il pesto appena fatto su un crostino e un filo d'olio. Durante un aperitivo sul mare con una bella giornata è il top. Oppure un'altra alternativa potrebbe essere anche condire la classica bruschetta, sì, olio, aglio, pomodoro, certo, origano, con qualche goccia di pesto.
2: Senti, vogliamo ricordare tanto il procedimento? Quanto bisogna darci
1: allora,
2: farlo diventare davvero un grande poi pesto?
1: Diciamo il pesto quando si raggiunge, diciamo, una buona manualità, il pesto per 2-3 persone lo si fa tranquillamente. Bisogna solo avere qualche accortezza, nel senso gli ingredienti del pesto sono 7: basilico, pinoli, aglio, sale, olio e i 2 formaggi.
2: Ecco, diciamoli però, ecco.
1: Parmigiano reggiano
2: e
1: DOP e un po' anche di pecorino sardo.
2: Perché c'è un po' chi dice sì, chi dice no.
1: Allora, sì, la ricetta tradizionale chiede il pecorino. Ovviamente le dosi, le percentuali, le proporzioni sono diverse perché il pecorino spinge molto come sapidità, quindi ce ne va una, diciamo, una punta in proporzioni minori.
2: Bene, allora senti, io adesso ti lascio darci bello bello so, ci vuole anche, ragazzi, una bella bacchetta, e lui ce l'ha. Io, Matteo, ti ringrazio davvero, grazie
3: a voi,
2: e ci mancherebbe. Adesso andiamo a scoprire le altre straordinarie squisitezze che quest'oggi ci faranno e mi faranno provare. Quando si fanno queste cose, se non ci sono le donne che lavorano, queste cose non si possono fare. Allora, tanto conosciamo la signora... come? Sandra, è un po' timida, però complimenti. Guarda che meraviglia. Cosa avete preparato qua? Che cos'è, queste le trenette? Possono mancare. Poi, signora, come va? Lei si chiama? Renata, che cosa c'ha qua sotto?
4: Il salvetto.
2: Mamma mia, che spettacolo. Complimenti. Guardate ancora quanto sto caffisso. Ma quante ne avete fatto?
4: Quanti chili erano?
2: Quanti? 70 chili, mamma mia. Insomma, la gente viene qua, si diverte, ma soprattutto mangia bene.
4: Molto.
2: Da 4 giorni che fate... E qui cosa abbiamo? Le patate?
4: Patate da la
2: sua. Lo credo. E qui dentro? Sono curioso. Mamma mia, mamma mia. Guarda.

0: Guardate che meraviglia! Va bene, ragazze, complimenti davvero, eh! E adesso andiamo a scoprire le nuove generazioni, perché senza di loro...
1: Ma non potremmo fare.
0: È vero, no? Va bene. Ed eccoli qua, i ragazzi, i giovani, giovanissimi, sono loro che si occuperanno in queste giornate di accudire tutte le persone che verranno qua. Guardate, stanno pulendo, chi pulisce, chi prepara. Oh, ragazzi, qui sono dei professionisti, mica, come si dice, pizza e fichi, eh! Guardate! Giovani, giovanissimi, un po' meno giovani, vedete, stanno preparando questi tavoli perché tra poco meno di un'ora qui ci sarà il mondo. Allora, lei è l'unica che ha 20 anni, quindi gli possiamo fare una domanda: come stai? Perché qua con tutti questi ragazzi, con i tuoi?
2: Perché da quando sono piccolina che ci sempre per il tappeto, quindi mi arriva per la tradizione e niente, sono molto contenta, è sempre un bel modo di stare insieme, siamo un gruppo molto numeroso di volontari, quindi è un po' un modo per riunire tutta Acqua Santa, diciamo così.
0: E adesso è venuto il momento di conoscere questa meravigliosa signora in costume. Tanto si presenti, dai,
3: Maria Rosa.
0: Maria Rosa. Guardate che meraviglioso costume che sta indossando questa signora, che è un costume tipico del...
3: 1850. Che è 1800.
0: Ok, che rappresenta che tipo di donna?
3: È, diciamo, più una paesana, una cittadina, ma... paesana.
0: Però qui vedo dell'oro, signora, c'è dell'oro, c'è di tutto qua, Vede tutto qui,
3: Sa, quei tempi quando magari giustamente andavano nelle feste e cercavano di mettersi qualcosa in più che magari non se lo
0: mettevano durante la settimana. Signora, che meraviglia mi ha preparato qua, cosa c'è su questo tavolo?
3: Lei mi chieda.
0: Va, no, voglio sapere perché poi io devo andare a...
3: Questi sono i canestrelli.
0: Che mi ha già fatto vedere il presidente, che sono un fantastico.
3: Questi invece viene da Carlo Porta.
0: Facciamo vedere, guardate che meraviglia. Dica tanto, guardate.
3: Anche questo da Carlo Porta.
0: Ok, bene.
3: Finale.
0: E cosa hanno di particolare?
3: Allora, questi hanno di particolare che si usavano durante le feste pasquali, specialmente quando si andavano a benedire le palme.
0: Ok.
3: Si mettevano insieme alla palma, si portavano in chiesa, si benedivano insieme alla palma.
0: Oh, chi? Che mostra?
3: Pani. Questo è il pane di Santa
0: Antonio. Tanto glielo tengo io, signora, questo, così lei può farmeli vedere bene. Il pane
3: di Sant'Antonio di Melo.
0: Guardate che meraviglia, guardate che bello, con tanto di... bellissimo, bellissimo pane. E poi abbiamo
3: il pane di San Giuseppe di Molteso,
0: che hanno tutta questa caratteristica di rappresentare i santi, sì. Comunque, ok, sì. Poi abbiamo
3: il pane di Sant'Antonio, questo è di Padova.
0: Ora. Guardate che meraviglia, bellissimo. Poi
3: il pane benedetto per i pellegrini dell'Assunta di Pra,
0: anche quello. Come vedete c'è un po' tutto il contesto territoriale, vedete? Poi andiamo avanti, questo è bellissimo,
3: il pane di Sant'Isidoro che...
0: Molteto.
3: Molteto.
0: Così non lasciamo niente, nessuno cuore, sennò... Burchio, brava, Burchio. Poi, che cos'è questa qua, sciruatella? Guardate.
3: Una cosa che forse non si ricordano più i tanti, ma che noi vogliamo portare avanti le tradizioni, sono i famosi balletti fatti con le castagne.
0: Con le castagne.
3: Che si facevano in genere durante le, diciamo, un po'...
0: Fammi vedere, vi ci sta.
3: E c'è anche quella famosa poesia di Bagicalupo.
0: Sì?
3: Di Figeur, che vediamo in lei.
0: È vero. Bello.
3: Molto
0: poi c'è anche, qui ho visto che poi lo facciamo vedere, avete preparato un albero fondamentalmente che ho di questo. Ah, signora, io la ringrazio, è stata simpaticissima, complimenti. Mi raccomando, viviamo queste che sono realtà che si sono un po' perse, ma fortunatamente anche con tanti ragazzi, oggi li faremo anche vedere, stiamo portando
3: avanti. Spero tanto.
0: Mi raccomando, va bene. Signora, è stato un piacere.
3: Grazie.
0: A lei.
3: Che è il mio.
0: Ma non è ancora finita, non è ancora finita, rimanete insieme a noi. Adesso è venuto il momento di, insomma, mangiare, perché io quando vengo a fare queste cose vengo fondamentalmente per scroccare. E sono venuto qui ad Acqua Santa, in questo contesto naturale meraviglioso, con il nostro presidente del municipio. Tanto ciao Matteo, grazie per essere con noi. E insomma, qui che cosa mi hai preparato? Un po' di queste delizie che fanno parte strettamente di questo territorio, o sbaglio?
4: Sì, assolutamente. Ci sono ovviamente i croccantini tipici di patate, sono la ricetta tradizionale ovviamente che viene fatta di tutto il territorio a maniera particolare ad Acqua Santa in questo fine settimana. La ricetta è tradizionalissima e insomma ci sono le signore che stanno

0: lavorando di là
1: per... e poi andremo,
0: esatto, per fare gli impasti e poi appunto vengono fritte
1: nel... dal salato al dolce,
0: esatto. Qua abbiamo proprio un tipico esempio di come si è trasformato il canestrello storico da quello moderno, diciamo così. Proprio parte da una, diciamo, da una ciambella che in realtà era salata,
1: sì,
0: che si mantiene ancora tra l'altro a miele. Questa è proprio una delle ciambelle che vengono fatte dall'oratorio di Sant'Antonio di mele. Poi diventa dolce, e qua è curioso perché questo è un canestrello di Carloforte che è dolce, ha tenuto la forma storica.
1: I nostri gemelli.
0: Poi si arriva al canestrello, quello che per noi è il canestrello genovese, che prende questa forma a fiore, che è una forma che deriva dalla Francia.
1: Certo.
0: Già resta nel
1: stesso spazio. Io, se ti dispiace, assaggio un pezzettino di questo.
0: Poi mi raccomando di questo, perché viene prodotto da Angeleri, che è il forno proprio di Acquasanta. Quindi è una ricetta storica e insomma...
1: tradizione della tradizione.
0: Esatto.
1: Scusate, qui palla io mangio. Poi andiamo avanti, cosa abbiamo qua?
0: Beh, ovviamente i ravioli, se non ci sono i ravioli che festa è lì. No.
1: Ravioli di tutte le
0: salse. Anche questi prodotti che ho d'acqua santa, ovviamente poi i volontari condiscono con insomma, i sui che pannano i stand, che sono
1: guardate
0: ovviamente
1: che meraviglia.
0: Tantissimi.
1: Guardate che meraviglia. Guarda, io oggi faccio veramente schifo.
0: Altro crudi non sono male.
2: Durante queste feste patronali non possono mancare i rintocchi delle campane. E allora mi sono detto, ma esisteranno ancora i campanari, coloro che fanno vivere le emozioni di queste giornate con la loro arte? Ebbene sì, mi devo ricredere. Io pensavo non esistessero più. E invece...
3: In Liguria ci sono due associazioni, di cui una che noi facciamo parte, che è l'associazione suonatori di campane a sistemi genovesi, più comunemente conosciuta come associazione campanari Liguri. E poi ce n'è un'altra che in generale, in totale, facciamo una 70-80 suonatori di campane.
2: Come mai questa passione?
4: Beh, me l'ha trasmessa mio padre, che mi ha portato sui campanili quando ero bambino e poi mi ha contagiato, non sono più riuscito a liberarmene.

0: Lorenzo, dietro di te, insomma, continua l'opera di realizzare cose buone per tutte le persone che vengono e sono venute in questi giorni. Insomma, prodotti tipici anche del nostro territorio, questa è la cosa importante.
1: Sì, esatto, io ho preso il testimone di questa festa patronale che ormai continua da più di 20 anni per quanto riguarda la parte gastronomica. È da un paio d'anni che continuiamo questa tradizione con la preparazione dei piatti tipici. È un bel momento di responsabilità collettiva, soprattutto per e da parte dei ragazzi che possono continuare a, diciamo, proseguire questa tradizione e avere cura di un bene culturale, un bene religioso così importante come il santuario di Nostra Signora dell'Acqua Santa. È un bel momento di partecipazione collettiva in cui tutto il paese si riunisce per questo santuario e da per 4 giorni ininterrottamente tutto se stesso per continuare a mantenere salda questa tradizione così importante, un momento di responsabilità così bello per tutti, anche un momento educativo se vogliamo.
0: Guardate che meraviglia! Cosa sta preparando di buono qua?
2: Ragù di carne.
0: Mamma mia, ragù di carne.
2: Cottura.
0: Quante?
2: 3 ore minimo.
0: Guardate che spettacolo, guardate.
2: Girarlo
0: che spettacolo.
2: Sempre non farlo attaccare.
0: Mamma mia, arriva su un profumino che levati. 3 ore e poi sarà pura magia con i ravioli.
2: Assolutamente.
0: Ok, lui mi ha detto che è buonissimo, le immagini sono fantastiche, però lo sapete che io sono come San Tommaso, se non ci metto il naso, anzi il naso no, se non me lo brucio, ma se non assaggio io non ci credo. Vediamo se Morgan ha detto quello che ha detto, se è tutto vero, se è tutta farina del suo sacco.

0: Vorrei un po' assaggiarlo, guarda.
1: Allora, guarda.
0: Cosa c'è? Un cucchiaio. Mamma mia.
1: È un cucchiaio.
0: Un cucchiaio. Ma vado dentro io?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Ma proprio un'anima, eh? Sì, sì. Io non ci credo, guarda, che Morgan è così bravo a fare il ragù, tre ore, ma non lo so. Provo. Assaggio sempre per voi, provo.
1: Quindi?
0: Morgan, come si dice... Belin, che buono!
2: Facciamo l'applauso. Parliamo da Madonna, dicendo insieme Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il...
0: Alla fine, ragazzi, cosa vogliamo dire?
3: Ti aspettiamo alla festa paternale dell'Acqua Santa!

0: Nell'entroterra del Tiguglio, nel borgo di Romaggi, comune di San Colombano Certenoli, con Elisabetta Biancalani andiamo a seguire passo passo tutta la ricetta dei ravioli, forse uno dei piatti da sagra più tipici per i mesi estivi. E allora partiamo con Mirko, l'ospite di Elisabetta, che ci spiega come si impastano i ravioli.
1: Viaggio in Liguria ci porta a Romaggi a scoprire i gusti di questa valle, della Val Fontanabuona, ma sono gusti liguri in generale, un paese che si raggiunge a circa 40 minuti dal mare, quindi non è neanche molto distante, vicino al Monte Ramaceto, ma immergiamoci subito nel clou della puntata, cioè il cibo tipico. Con Mirko, che oggi ci fa che cosa?
2: Oggi facciamo i ravioli al tucco, ripieni con un boragini, bietole e un po' di carne. È la nostra cucina tipica di Ligure, il nostro piatto tipico. E inizierei subito facendo l'impasto, che poi faremo riposare.
1: Allora, farina tipo 00?
2: 00, una farina dura, ok? Io metto, per questo è un impasto un po' più piccolino di quello che facciamo di solito, anche per far capire, certo, a casa più o meno, se vogliono poi provare a farlo. Sono 300 di farina 00, un uovo, no pasta gialla ma un uovo normale, e metto 150 di acqua.
1: Cosa vuol dire no pasta gialla all'uovo?
2: È una pasta meno gialla.
1: Ah, ok, più bianca. Esatto. Se si volesse fare più gialla si metterebbero due uova.
2: Esatto, e un altro tipo di pasta che ha proprio l'uovo, che è molto più rossa, quindi diventa un colore della pasta.
1: Sì.
2: Molto più.
1: Quindi hai detto 350 di farina,
2: 300 di farina, 150 di acqua.
1: E un uovo intero, bianco
2: intero
1: e rosso.
2: E un pizzico di sale.
1: Sale fino.
2: Ok, basta. Poi si fa l'impasto.
1: Con le mani, tu sei bravo. Altrimenti con la frusta?
2: No, con la frusta non si riesce a impastare,
1: ah, no,
2: perché poi vedi, diventa subito duro, la frusta va ad agrumarsi troppo. Quindi facciamo l'impasto a mano.
1: E vedete che si gira un po' così, hai un tuo criterio?
2: Sì, generalmente poi l'impasto si lascia anche riposare perché perda un po' la nervatura che ha.
1: Se non la facessi riposare, cosa succede?
2: Resterebbe troppo morbido e l'impasto
1: si squaglierebbero nella cottura, esatto, i ravioli.
2: Poi vedete, l'impasto è molto rapido, non ha bisogno di...
1: Vabbè, tu che sei capace.
2: No.
1: Quanti ne vengono con questa quantità?
2: Con questa quantità viene circa un chiletto di ravioli.
1: Quindi ci si mangia in quattro?
2: Dipende quanto. Sì, comunque sì, più o meno
1: 3-4 persone.
2: Sì, più o meno 3-4 persone.
1: Ecco qua, per non sbagliare bisogna che non abbia i grumi?
2: La pasta, sì, okay, è vero, non deve avere grumi, però la pasta poi l'impasto in se stesso si sente da solo. Vedi, adesso è bella morbida, però adesso noi la mettiamo un attimino ancora fasciata
1: nella carta trasparente.
2: Esatto, la lasciamo riposare.
1: Per quanto hai detto?
2: Ma si può lasciare riposare un quarto d'ora, 20 minuti.

0: minuti. Vedi, è un impasto piuttosto che no morbido, eh?
1: Sì, perché deve venire così, ma hai dato le dosi, sì. Quindi si può, poi dalla dose che ha dato lui, se tre etti di farina bianca danno un chilo più o meno, sì, di ravioli, se ne volete fare 2 chili mettete 600 di farina e...
0: Poi dipende, la farina sente un sacco la temperatura esterna,
1: sì,
0: cioè il caldo, il freddo, l'aria, non aria, la sento un sacco, quindi poi è da valutare anche, guarda, durante l'impasto se è troppo morbido, se è troppo...
1: Come cambia in base al tempo? Allora, se è umido?
0: Se è umido l'impasto viene molto più morbido,
1: sì.
0: Se invece è asciutto l'impasto viene molto più duro, okay. La sento un sacco.
1: Non deve rimanere attaccato al contenitore, quando è pronto te ne rendi conto da quello.
0: Questo è un impasto che va bene, okay. Ora lo lasciamo riposare lì, diamo un pizzico di farina
1: che
0: non si attacchi e la lasciamo riposare lì per 20 minuti.
1: Per 20 tanto, minuti.
0: Tanto iniziamo a fare il ripieno.
1: Ecco, quella è la parte molto interessante, bene, del ripieno. Ci sono diversi tipi di ripieno per i ravioli, oppure il raviolo deve avere proprio un ripieno per definirsi raviolo alla ligure?
0: È molto un degustibus, nel senso c'è chi ci mette la carne e chi non ci mette la carne, chi lo fa totalmente vegetariano, chi lo fa invece con un po' di carne che non è più vegetariano. Noi qua lo facciamo con la carne.
1: Okay.
0: Mettiamo su un quantitativo di un chilo, mettiamo un mezzetto di carne, un pugnetto di carne, nel senso, sì, poca roba.
1: Sono questi gli ingredienti? Allora, vediamoli un attimo prima di iniziare. Allora,
0: saranno uova,
1: okay,
0: pane.
1: Il pane com'è?
0: Allora, il pane è un pane bianco, un panino normale di quelli che siano a casa, un pane bianco, si bagna nel latte.
1: Ma non deve essere già duro?
0: Anche secco non vuol dire...
1: Non secco, basta bagnarlo nel latte e farlo a pezzettini?
0: Io per quel quantitativo lì che faremo oggi, che è un impasto per una sfoglia, sono 4 uova, io metto un panetto e un panetto e mezzo di più.
1: Mi sembra tanto questo.
0: Sì, questo è un po' di più perché l'ho lasciato un po' di più perché io poi... Scusate.
1: Il forno?
0: Sì, abbiamo fatto dei ripieni. Abbiamo fatto dei ripieni.
1: Ecco cos'era il profumo che sentivo. Grazie. Che meraviglia!
0: Che questo è un altro piatto.
1: Esatto, super poi mega. Magari diamo la ricetta. Allora, hai detto, questo è un panino e mezzo,
0: sì,
1: bagnato nel latte e fatto a pezzi.
0: Poi io quando faccio l'impasto, poi io quando faccio l'impasto lo vedo se c'è tanto pane, se c'è meno pane. Però me ne sono fatto un po' di più per vedere un pochettino, sì, com'è. Poi le bietole e le boragini che vanno bollite.
1: Ok, premute. Bietole e boragini in uguale quantità più o meno?
0: Meno boragini, perché la boragine è un altro tipo di cottura, cioè lascia lascia all'interno del ripieno un po' di amarognolo.
1: Ah, amarognolo. I buragi,
0: esatto. Okay. E quindi si fa più bietola e meno buragi.
1: Okay.
0: Poi un po' di carne di manzo o di vitello magra.
1: Sì.
0: Le cipolle, la maggiorana o persa.
1: Persa in dialetto.
0: E la noce moscata, una, qua ce n'è tanta, io ne ho messo un po' di più. E uno spicchio d'aglio. Poi il formaggio grattugiato e l'olio a stravergine di oliva qua delle nostre colline. Questo è quello per fare il ripieno.
1: Bene, allora io lascio un attimo di curiosità ai nostri telespettatori, adesso vediamo come si assimila il tutto. Come si fanno i ravioli liguri? Siamo con Mirko a Romaggio, un paesino nell'Alta Val Fontana Buona. Abbiamo già visto l'impasto che sta riposando qua sotto uno strato di, diciamo, pellicola trasparente, riposerà per 20 minuti, 300 grammi di farina bianca, un uovo intero, 100 di acqua, 150 di acqua,
0: sì,
1: una manciatina di sale e ne verrà fuori un chilo. E per quel chilo di ravioli vediamo come si fa l'impasto, di cui abbiamo già detto gli ingredienti. Come procedi?
0: Allora, partiamo con un olio extravergine di oliva, mettiamo una cipolla
1: bianca normale,
0: bianca, sì, la facciamo rosolare.
1: Immagino già il profumo, perché la cipolla banalmente nel suo fa un profumo incredibile. Poi allora gli ingredienti fondamentali sono le bietole e i boragine,
0: esatto,
1: un po' più bietole che buragi, perché Mirko ci ha raccontato che se no c'è un po' di
0: l'amarognolo della boragine, sì,
1: che si trovano anche in natura, no?
0: No, cioè, si trovano solamente in natura.
1: Ah, ok. Però nascono, uno se li può coltivare.
0: No, la voragine nasce nel campo.

0: un po' in giro.
1: Nasce nel campo, sì, nasce nel campo come le erbette classiche lì che si fanno i panzotti, che è un altro piatto.
0: Che profumo già.
1: Allora, prima mettiamo però la carne.
0: Questi qua li hai bolliti, no?
1: Questi li ho bolliti, li ho spremuti.
0: Carne, ma hai detto che è
1: Una carne magra, si può prendere quella che vuoi, vitello, manzo, vitellone.
0: Quanta ne hai messo?

0: Questa qua la volesse consumare e non mettere nel ripieno. La carne deve cuocere quanto? Cioè, fuoco vivo per non farla diventare dura, ecco.
1: Esatto, esatto.
0: Come si fa?
1: Però anche la carne va a piacimento, nel senso a chi piace con un interno rosa, a chi piace con un interno...
0: Però più la cuoce più diventa dura, a meno che non sia lo stufato.
1: Sì, esatto. Più specialmente una carne di manzo, una bistecca spessa, una costata, più si va in cottura e più diventa...

0: controllerò che non sia troppo verde.
1: Esatto, tu che sei un esperto vedi dal colore di come risulta il tutto.
0: Esatto, dare poi una dose precisa di quello che è, no, non si può, perché a me piace un sacco sentire l'odore della persa, della maggiorana, a tanti sì. piace meno, sì. a tanti piace l'aglio, a tanti non piace l'aglio, quindi nel senso è una questione, scusami questi dopo, è una questione un sacco di gusti.
1: Ma questa qua si potrebbe anche mangiare così una volta? No.
0: Sì, no, si può mangiare tutto, però questo qua adesso poi verrà tritato, faremo l'impasto. Ora mettiamo una fogliolina di alloro che poi troglieremo.
1: Ah, l'alloro secco?
0: L'alloro secco.
1: Luna. Perfetto, che ci dà un po' di...
0: La rosoliamo...
1: Di profumo di alloro.
0: Esatto.
1: E tu a occhio adesso stai vedendo.
0: Sì, io vado a occhio. Poi anche lì... Se piace un po' più verde, aggiunge,
1: esatto.
0: aggiunge la bieta e la voragine.
1: Però noi siamo in tempo reale, lo dico ai nostri telespettatori, quindi se volete un po' segnarvi quanto sta cuocendo, poi tanto trovate anche la puntata sul sito internet primocanale.it, nella sezione on demand trovate Viaggio in Liguria, vi potete vedere di nuovo con calma quello che state magari vedendo adesso.
0: Qua lo spegniamo.
1: In televisione l'hai spento.
0: Ok, adesso partiamo con le uova per fare i ripieni.
1: Quindi, allora, uova intero o solo rosso?
0: Tutto intero.
1: Tutto.
0: Oh, niente.
1: Prendiamo un altro?
0: Sì, prendiamo un altro. Scusate.
1: Okay. vabbè, è giusto anche così. Ok, allora. Ah, tu le spacchi così, oppure tacca. 4 uova abbiamo detto, quindi per l'impasto di 1 chilo di ravioli circa. Ok.
0: La
1: e qua la frusta la usi. Ci aggiungi anche un po' di sale?
0: Aggiungiamo sale e tutti i gusti che abbiamo detto prima.
1: Ah.
0: Che sono questi?
1: Allora, ricapitoliamo.
0: Un po' di sale.
1: Sempre fine.
0: Ok. Una noce moscata,
1: un po' così, 2 pizzichi.
0: Generalmente su questo si tritura la noce moscata, se si ha la noce moscata intera
1: si fa col grattino. Questo?
0: La persa.
1: Maggiorana?
0: Sì. E uno spicchietto d'aglio.
1: L'hai un po' maciullato?
0: Sì,
1: sembra uno spicchietto.
0: Sì, è uno spicchio che va tritato, poi si aggiunge l'olio extravergine sempre.
1: Qua tu fai a occhio.
0: Sì.
1: Ok. Che bello.
0: E poi
1: la non avevi spento?
0: La abbiamo spento.
1: Ok. Poi qua, parmigiano o grana uguale?
0: Sì, sì. Grana, anche qua dipende dalla stagionatura che ha.
1: Sì.
0: Più è stagionato, più rilascia un sapore forte e quindi se ne mette meno.
1: Sì. Questa più o meno vedete la consistenza che deve avere, aggiunge ancora un po' di parmigiano.

0: Questo poi verrà unito a quello che questo triterai.
1: Adesso poi mettiamo il pane.
0: Ah, è vero, c'è anche il pane, ancora un po' d'olio.
1: Ok.
0: Tu lo senti dalla frusta quello che devi aggiungere, sì, vero? Oltre che vederlo con gli occhi.
1: Poi anche alla fine, se vediamo che l'impasto è troppo solido,
0: sì,
1: si può aggiungere
0: un
1: uovo, si può aggiungere un po' d'olio,
0: okay,
1: per farlo, per ammorbidirlo un pochettino.
0: C'è che sempre margine di recupero.
1: Esatto. Ok, ci fermiamo su questo. Allora, adesso
0: prendiamo quello che hai preparato proprio poco fa.
1: Sì. Andiamo ad aggiungere il pane.
0: Ah, lo aggiungi lì dentro direttamente in pentola.
1: Qua.
0: Amalgami un po'.
1: Amalgamiamo.
0: Un panino e mezzo, abbiamo, sì, detto, bagnato nel latte.
1: Bagnato nel latte, anche qua non andiamo a bagnarlo troppo perché sennò poi il raviolo si va a esplodere perché il latte va in cottura.
0: E... Ah, ecco, vedete i segreti dei cuochi di professione.
1: Ok.
0: Ok.
1: Vedi, è tanto verde.
0: Mi piace perché qua sembra tutto facile, sembra che in 10 minuti facciamo il raviolo.
1: È tanto verde, ma e aggiungiamo un po' di pane, quindi lo lasciamo, okay, un pochettino. Ok. Ok, adesso siamo pronti e togliamo l'alloro, non tritiamo l'alloro, perché se l'alloro...
0: Lo devi andare a cercare,
1: sì,
0: adesso.
1: Lo tritiamo, lo leviamo e non lo tritiamo.
0: Perché sennò è troppo forte il gusto.
1: Sì, gli dà un gusto forte.
0: Avevi messo 3 foglioline?
1: Sì, sì. Ora poi troviamo anche l'altra.
0: Che forte. Se non lo metti invece perde un po' di gusto, magari.
1: Sì,
0: no, in
1: cottura,
0: consigliabile,
1: sì,
0: metterlo. Magari, sì, una bella foglia grossa, così si trova. Vedete che lui l'ha trovata. Io non avrei saputo come trovarla, okay, in quel caos di
1: adesso
0: ingredienti.
1: Accendiamo il tritacarne.
0: Allora, ci fermiamo di nuovo un secondo, così vi lasciamo ancora un po' di suspense prima di vedere la fine della preparazione dei ravioli. Poi c'è anche il tucco, cioè il sugo di carne.

0: preparazione dei ravioli con Mirko, siamo arrivati alla fase in cui si prende ciò che è finito nella pentola, quindi carne, buragi, bietole, cipolle per far rosolare, poi hai messo dentro, basta forse.
1: Sei promossa.
0: Hai messo 3 foglie d'alloro che poi hai tolto, è riuscito a trovarle. Allora, quando fate questo lavoro, cioè fate il trito,
1: sì,
0: state attenti che sia bello raffreddato anche il pane. Hai messo, sì, il pane, esatto, bagnato nel latte, che sia freddo, perché altrimenti poi a contatto con l'uovo, che troveremo poi nella parte che abbiamo già preparato, cuoce l'uovo.
1: Esatto.
0: Guardate che meraviglia, questo inizia ad essere l'interno dei ravioli. Io me lo mangerei così, senza neanche il contorno della pasta. Non si usa, vero, mangiare, no, solo...
1: Però il ripieno crudo poi è buono.
2: È buono,
0: sì. Questo qua è già cotto praticamente.
1: Questo è cotto, adesso andiamo ad aggiungerlo all'uovo e ai gusti vari.
0: Esatto.
1: E all'olio.
0: Uovo, e poi... maggiorana o persa, poi hai messo noce moscata,
1: sale
0: e l'aglio che è stato precedentemente, sì, tritato.
1: Uno spicchio d'aglio. Sì.
0: E tutto sta in questo equilibrio che poi distingue i vari ravioli che vengono fatti, perché può predominare più un gusto o un altro.
1: Okay.
0: Meraviglioso.
1: Yes.
0: Questo qua, appunto, questo è quello che si aggiunge con l'uovo di base. Erano 4 uova per 1 chilo di ravioli con tutti i gusti che abbiamo visto.
1: Chilo finito per un impasto di 3 etti di farina.
0: Esatto, 3 etti di farina per un chilo di pasta. E
1: questa nostra bella farina. Quando abbiamo fatto la sfoglia, più o meno sarà un chiletto.
3: Un chiletto, quindi fate da 3 etti di farina, potete poi moltiplicare per fare eventualmente quantità maggiori. Inizia a sentirsi un profumo buonissimo. Basta
0: amalgamare bene, no?
1: Adesso amalgamiamo bene, che non faccio il glutine, perché poi viene spalmato sulla parte della sfoglia che faremo.
0: Mm-hmm.
1: Sì, ora qua il profumo della... si sente, eh?
0: Si sentono tutti questi gusti che hai messo dentro, veramente una meraviglia.
1: Allora io adesso lo lascerei stare, vedi? Sì. Io faccio molto di più, perché poi valuto il verde,
0: sì, il
1: se
0: colore.
1: È più verde, se è meno verde.

0: e se...
1: Se vuoi ci puoi aggiungere ancora del verde, a
0: Esatto,
1: seconda di come...
0: non c'è una dose precisa che si può dare.
1: Sì.
0: Quindi ci fermiamo lì e andiamo adesso a fare la sfoglia.
1: La sfoglia. Allora, la pasta che ha preparato è stata qua in riposo una ventina di minuti, quello è il
0: Sì.
1: tempo corretto, sotto appunto una pellicola trasparente. E si è messo un uovo solo per fare questa pasta perché se se ne mettevano di più sarebbe diventata una pasta molto gialla. Eccoci nella fase di stesura della pasta, stiratura, come si dice? Stesura,
0: Sì,
1: niente.
0: stesura.
1: Stesura della
0: Allora,
1: pasta. Qua si usa il
0: è
1: mattarello.
0: importante partire e cercare di fare sempre una sfoglia rotonda. È fondamentale.
1: La fai un po' su sul mattarello.
0: Esatto, si fa sempre il posto sul mattarello, poi si rompe il nervo andando a sbatterla dalla parte esterna.
1: Ad esempio, l'incubo dei dilettanti come me è che tu la spiani e poi ti ritorna sempre indietro,
0: Però vedi,
1: torna
0: lì è proprio il
1: sola.
0: discorso che facevamo prima dell'impasto, che deve essere un impasto elastico che tenga bene l'impasto, perché se no poi ti ritorna. Se è troppo duro, ti ritorna.
1: Ti torna indietro, non diventa mai grossa, giusto? E
0: Esatto.
1: quanto più o meno è sottile per fare i ravioli? Tu vai a occhio, lo
0: Sì,
1: so.
0: vado a occhio. Io vado a
1: Sarà
0: occhio
1: 2 millimetri, un millimetro.
0: No, è meno,
1: Meno di un millimetro.
0: è come una seta, vedi? Poi
1: Tu con le mani vedete che accompagna lateralmente quando la
0: vado a
1: mette
0: comprendere
1: sul
0: lateralmente perché la
1: mattarello.
0: stesura è questa,
1: Si fa
0: cioè
1: proprio così.
0: poggiando i palmi delle mani e andando
1: Si
0: sull'esterno si
1: accarezza.
0: accarezza, poi si fa girare
1: Dall'altro lato.
0: dall'altro lato.
1: Finché non raggiunge appunto
0: Finché non raggiungi lo spessore che
1: lo
0: poi...
1: spessore che tu sai essere quello
0: Esatto,
1: giusto.
0: esatto.
1: E abbiamo detto che da qua ci aspettiamo circa 1 chilo
0: Sì.
1: di ravioli. Anche qua il clima condiziona tanto, vero?
0: Sempre, sempre
1: L'ideale è il
0: il clima.
1: clima secco,
0: L'ideale è un clima secco.
1: come oggi, mi
0: Sì.
1: sembra. Altrimenti ti rimane più. Questa qua è una cosa delicata, eh? Cioè, qua ti giochi la qualità dei
0: Qua
1: ravioli,
0: ti
1: vero?
0: gioca, secondo me qua si gioca al di là del ripieno che è il gusto
1: Sì.
0: che è, poi comunque anche al piatto il raviolo steso a mattarello a quello stirato con una macchina. È totalmente diversa la porosità che ha
1: È più
0: una
1: buono quello
0: sfoglia.
1: tirato a mano?
0: Il sugo si va ad aggrappare
1: Sì.
0: diversamente.
1: Adesso hai messo un po' di farina perché ti si attaccava al
0: Ho messo un po' di
1: mattarello?
0: farina perché sennò poi esatto si va ad attaccare al mattarello.
1: Ci vuole anche un bel braccio, eh?
0: Adesso poi
1: Mamma mia, come diventa grande!
0: ora poi la fermiamo perché ci siamo.
1: Non ti basta neanche la base. Ecco, il legno come base è migliore
0: Sì,
1: dell'acciaio?
0: è molto meglio, anche per la porosità che ha anche il mattarello in legno,
1: È
0: anche
1: vero,
0: per la porosità che poi ha alla fine
1: è
0: l'impasto.
1: tutto fa, insomma, tutto fa, anche le cose che sembrano secondarie invece.
0: Allora, ok.
1: Eccoli, un bello strato spesso come una bella seta, ed ecco che, mamma mia.
0: Adesso poi si va a prendere un lembo e si va a piegare sopra, così.
1: Ah, lo pieghi in due.
0: Sì. Spieghiamo in due, si fa un segno
1: A metà?
0: a metà, si riapre,
1: Mamma mia, non ti si buca.
0: si
1: E
0: riapre,
1: adesso è il momento.
0: poi si va a mettere il ripieno.
1: Che meraviglia. Ecco, lo stendi proprio così.
0: Lo stendo.
1: Wow. Anche qua lo spessore dell'interno, tu lo sai.
0: Sì,
1: Lo sai per
0: lo
1: esperienza.
0: faccio ad occhio, poi comunque è uno spessore abbastanza sottile, non troppo poco perché sennò si sente troppo la pasta
1: Esatto.
0: e non troppo tanto perché poi
1: Esplode.
0: esplode molto
1: Ecco,
0: bene.
1: vedete che lui la stende dove ha fatto il segno in mezzo, parte da lì, diciamo, un lato della stesura, poi più la stendi vicino ai bordi e meno la sprechi, ecco.
0: Prendiamo ancora un
1: Ancora.
0: po' di ripieno.
1: Deve essere freddo? Sì, deve essere già freddo il contenuto,
0: Sì.
1: abbiamo detto.
0: Anche il ripieno per amalgamare bene tutti i gusti dovrebbe riposare un pochettino.
1: Sì.
0: Se riposa un pochettino, un'oretta.
1: Ah, ok, quindi da casa segnatevi anche
0: Se è
1: questo.
0: estate, in frigo. Se
1: Addirittura.
0: è invece inverno, può anche restare fuori.

0: Mamma mia, che delicatezza. A me si sarebbe già rotta la pasta, lo so.
1: Ma succede anche a me, non è che a volte succede. Poi si va a prendere l'altro lembo.
0: Ed ecco. E adesso sono curiosa di vedere come fai a fare le forme. I ravioli.
1: Si copre. Si mette un po' di farina di riso.
0: Ah, di riso, attenzione.
1: Perché? Asciuga di più, okay. E non lo fa attaccare. Poi abbiamo fatto questo mattarello.
0: L'avete fatto?
1: L'ha fatto mio papà.
0: Ma veramente?
1: Sì, eccolo.
0: Devi stare attento ovviamente quando fai la seconda parte. Ed ecco che spettacolare.
1: E questa è la forma finita dei ravioli. Poi la rotella.
0: Ecco, dicevo, perché adesso sono ancora incollati.
1: Si fa un contorno.
0: Lasci fuori la parte dove non c'è il ripieno.
1: Esatto, si toglie via. Poi questa rotella doppia.
0: Ah, devi guardare la regoli a seconda.
1: Questa è doppia
0: della larghezza.
1: Sì. Esatto, che abbiamo fatto
0: prima.
1: Del segno.
0: E se avete fatto tutto bene, vi succede come a Mirko, che non vi si attacca la rotella alla pasta, non si buca, non vi viene dietro. E quella lì, la dimensione più o meno voi la fate così?
1: Io preferisco una dimensione più piccola del nostro ravioli. Poi c'è chi anche qua, chi fa ravioli più grossi, chi fa generalmente il raviolo ligure piccolo, così
0: un raviolo meraviglia piccolo. E più o meno sarà un chilo, come abbiamo detto, circa, per dare un'idea anche a chi si sta segnando la ricetta delle quantità che si vogliono fare. Wow. E adesso, ecco, grazie alla farina di riso, se tu li prendi dovrebbe andare
1: adesso
0: tutto bene.
1: Adesso poi vanno messi, li appoggiate su un vassoietto di cartone, di carta, sì, quello che avete a casa, e poi si mettono in frigo. È meglio metterli un pochettino in frigo, fargli fare un po' di frigo, perché la pasta va a prendere il fresco del frigo a 4 gradi, va ad aggrappare, a stringersi bene, la cottura è migliore. Okay. Se no, se si cuociono direttamente, si rischia.
0: Quanto stanno in frigo?
1: Sì, lasciano un paio d'ore in frigo, in frigo. Poi, poi ci sono gli abbattitori adesso, che comunque sì, quasi tutti hanno a casa, se si vuole si può anche abbattere. E si
0: allora ti chiedo subito quanto cuociono.
1: Allora, la cottura bisogna assaggiarlo.
0: Infatti.
1: Il discorso del bollo, quando bolle e viene a galla, è cotto, non è sempre così, perché anche lì dipende lo spessore che abbiamo messo all'interno del ripieno.
0: Certo.
1: Cioè, più spesso ripieno...
0: ma tipo dopo un minuto, due,
1: no,
0: devi
1: ci vogliono anche
0: assaggiare?
1: 3-4 minuti sono cotti, freschi. Se,
0: però,
1: se poi sono abbattuti, quindi alla fine congelati, la cottura è più lunga,
0: certo,
1: perché vai a mettere dentro un prodotto congelato che ha una cottura più lunga, che si aggira intorno ai 5-6 minuti.
0: Però il gusto non cambia?
1: Assolutamente, anzi l'abbattitore migliora.
0: Ok. Anche. Non bisogna farli esplodere, cioè se ti esplodono vuol dire che l'hai cotti troppo.
1: La differenza che fa anche una sfoglia mattarello da una sfogliatrice è che quando si va a fare una sfoglia sfogliatrice si fanno delle striscette che sono lunghe 30-40 cm larghe, e poi si va ad accavallare una all'altra. Poi quando si mette sopra di nuovo si accavalla. Quella parte lì che si accavalla, quando va in cottura, se la cuoci troppo distrugge la viola, se la cuoci meno rimane cruda la parte, la senti sotto i denti, okay. Invece il mattarello no, perché viene coperta così, e quindi è un'altra cosa in più per avere un raviolo definitivo così.
0: Ma raviolo non è raviolo senza il tucco, quindi andiamo a chiudere ancora con quella parte.
1: Andiamo.
0: Per condire i ravioli alla ligure non può mancare un tucco, il tocco, il sugo di carne. Mirko.
1: Allora si parte anche qua facendo un trito di carote, cipolle, prezzemolo, rosmarino.
0: È questo?
1: Sì.
0: Allora, carote, cipolle, prezzemolo e rosmarino.
1: Rosmarino, ok. Sì.
0: Crudi?
1: Crudi, a crudo. Okay. Si mette...
0: Ah, crudo.
1: Si fa un soffritto.
0: Un soffritto, però, appunto, invece che essere a pezzettini come è di solito,
1: sì,
0: l'hai tritato.
1: L'ho tritato. Poi, se vuoi, puoi fare anche pezzettini, cioè...
0: Ah. Ma noi ci fidiamo di te.
1: Io preferisco tritarlo.
0: Che carne serve per utucco?
1: Sotto paletta. Una sottopaletta serve una carne di vitello, sì. Serve,
0: okay,
1: serve una carne che sia magra.
0: Che meraviglia.
1: Poi si aggiunge.
0: Allora, tu la fai, il tucco lo fai con il pezzo di carne intero o con la carne tritata? Perché qua c'è
1: allora,
0: una grande diatriba.
1: Esatto. La cottura è identica al tucco vero, originale, che è quello col pezzettone che poi si va a

0: da autosquagliare
1: da solo. Noi per un'usanza nostra metti anche, ma la Val Fontana Buona più o meno tutta, a partire da Cicagna, andare a Nea, nella Valle Stula, fanno una cottura così di 4-5 ore lunghissima. Prima della fine della cottura lo tolgono, lo togliamo, diamo un trito, lo rimettiamo in cottura, aggiungiamo pinoli e lo facciamo cuocere per 5 ore.
0: Però altrimenti, cioè prima 4 ore poi 5?
1: No, totali.
0: Totale 4 ore.
1: Dalle 4
0: e adesso perché
1: ore.
0: Questi pezzi l'hai
1: questo, attaccato? Questo l'ho lasciato così,
0: perché è più grasso?
1: È un pezzo di coppa di maiale.
0: Quindi hai messo sotto paletta e sì, pezzo di coppa di maiale fatto a pezzi più piccoli.
1: Sì, l'ho tagliato più piccolo.
0: Quindi chi vuole lo fa lasciandolo cuocere 4-5 ore col pezzo intero.
1: Sì.
0: Che poi si squaglia e il vantaggio qual è? Che poi ti mangi sia il sugo.
1: Il vantaggio è che i nostri vecchi facevano, da buon liguri, facevano due piatti in uno.
0: Quindi cioè, col sugo con divana e ravioli poi si mangiava anche il pezzo di carne.
1: Facevano un secondo.
0: Se invece si preferisce si trita il pezzo
1: si trita tutto il pezzo.
0: Mette poi dentro al sugo.
1: Ora si fa rosolare. Bene, si fa cuocere un pochettino sull'esterno.
0: Per pochi minuti?
1: Che la carne si colori un pochettino, vedi?
0: Ok, da nella parte sopra.
1: Da tutte le parti, a giro, così prende bene tutti i gusti.
0: Ok. A fuoco sempre bello acceso, no?
1: A fuoco sempre molto forte.
0: Prima di aggiungere il resto degli ingredienti che già vediamo qua.
1: Un po' di vino che si bagna. Che
0: ora vino rosso.
1: Vino rosso.
0: Ok, senza particolari altre indicazioni. Che fa?
1: Si fa una sfumata.
0: Ecco, serve per fare
1: insaporire.
0: Insaporire. Rosso, bianco no, si usa.
1: Si mette anche il bianco.
0: Ah, è uguale. Non c'è problema, però l'acqua no. Meglio il vino.
1: No,
0: l'acqua no.
1: Si lascia evaporare. Quando è evaporato, aggiungiamo le foglioline da loro. Allora, nella ricetta tradizionale andavano messi anche i funghi secchi.
0: Ecco,
1: quindi
0: vero.
1: Si prende il fungo secco, si mette a bagno.
0: Esatto, si diventa mollo.
1: Diventa morbido, e quasi a fine cottura si aggiunge.
0: E cioè, a fine cottura intendi alla fine delle 4 ore?
1: Dopo le 2 ore, dopo okay. 2 ore si aggiunge.
0: Quindi a metà cottura lo metti, sì. Però va bene, nei ristoranti non si usa per le intolleranze.
1: Io non lo sto più mettendo per quel fatto di intolleranze.
0: Però se no, segnatevelo che funghi porcini secchi sì. E ramollati. Perché metti le foglie di alloro secco e non mai...
1: Perché l'alloro verde è tossico.
0: Ok, quindi attenzione, abbiamo imparato una cosa nuova, non usate mai l'alloro non secco perché è tossico. Lo andrai a togliere di nuovo l'alloro?
1: Lo andremo a togliere di nuovo prima di fare il mio trito che faccio. Sì. Anche poi per la se si fa la cottura totale si può anche lasciare.
0: Tanto poi uno non lo
1: esatto.
0: mangia. Ma se si mangia non c'è problema quello secco?
1: Non si mangia.
0: Ok, non si mangia.
1: Anche perché rimane duro, sì. Rimane. Deve aggiungere poi ancora, se si vuole, a fine cottura un po' di latte, a chi piace.
0: Addirittura? Sì.
1: E i pinoli.
0: I pinoli sono fondamentali, piacciono molto, soprattutto ai liguri. Ma i ravioli sono in tutta la Liguria, no? Non solo in
1: certe. I ravioli sono in tutta la Liguria.
0: E da dove vengono? D'origine?
1: Si parla.
0: Si sta facendo una ricerca, adesso non anticipiamo nulla, però che
1: la Repubblica Marinara Genovese a quei tempi importava dalla Cina e quindi si è copiato, tra virgolette, con i nostri gusti il raviolo che poi viene lì.
0: Vabbè, questo non è una tua idea, è proprio la storia che poi verrà scritta proprio con tutto lo scandalo che potrà suscitare, ma in effetti
1: anche il mio adesso
0: i ravioli cinesi, però. Cioè il ripieno sembra sia stato mutuato dalla Cina.
1: No, il ripieno, ma la forma,
0: del raviolo con il ripieno dentro.
1: Esatto, la pasta ripiena.
0: Sì. Non con questo ripieno, ma comunque la pasta ripiena importata dalla Cina.
1: Come la farina di ceci.
0: Come la farina di ceci
1: dalla Turchia.
0: Dalla Turchia e poi dalla Liguria. Porto, quindi
1: esatto,
0: dal porto arrivavano
1: in tutta Italia
0: con le varie sì. Plin o ravioli bolognesi sì. E quant'altro.
1: La quando cecina, è che si aggiunge... la farinata, la panissa, tutto quello che è, che poi è nato fuori, che va fuori, che va in Sicilia hanno anche loro tipo una panissa che è fatta uguale, più tutto importato dalla Liguria, dalla Repubblica Marinara che poi... Allargato.
0: Quando è che si aggiungerà la salsa? Questa qua è una passata di pomodoro.
1: Questa
0: normale?
1: È una passata di pomodoro dei nostri pomodori. Quando che ho fatto ricuocere, ho aggiunto un po' d'olio. Si va a mettere in cottura.
0: Quando?
1: Dopo adesso, quante adesso ore?

0: dopo, adesso dopo che la
1: dopo che ha rosolato.
0: Rosolato un pochettino, si aggiunge e si fa andare.
1: Si copre e si cuocerà per 4-5 ore.
0: Sì, quando
1: tu a metà la togli per tritarla, quando è che la
0: togli? Io la tolgo circa a metà.
1: A metà, quindi dopo tolgo, circa 2 ore lui la toglie, la trita e la rimette dentro per altre 2 ore. Se vi volete fare invece il pezzo intero, potete lasciarlo per 4-5 ore. Lo capite quando si squaglia che è cotta, sì, e i pinoli proprio alla fine fine?
0: I pinoli alla fine, sì.
1: Vediamo il risultato finale che tu avevi già preparato.
0: Volete,
1: perché qua si parla di
0: qua,
1: circa 4 ore di cottura.
0: Poi anche un altro segnale per capire che la cottura è pronta, l'olio che sale a galla.
1: Ah, bella, come
0: l'olio che sale a galla.
1: Come,
0: vedi, ci sono
1: così
0: i pinoli. Vedi, questo è un trito, poi definito.
1: Sì, questo qua è il trito. Vabbè. Vedete, qua ha scelto appunto di farla tritata, se no si può fare anche appunto il pezzo che poi vi mangerete a parte, oltre il sugo che utilizzate per condire i ravioli. Vedete ancora questa fase e poi andrà in un grande, grande riposo. Ma qua ne fai tanto per condirne
0: questo è tanto, è un bel pezzo.
1: Se ne prendete un pezzo più piccolo che volete condire il chilo che ha preparato Mirko, ce ne basta molto, molto meno. Mirko, grazie, sei stato
0: velocissimo,
1: veramente una bella ricetta che resterà sul sito internet di primocanale.it, on demand, viaggio in Liguria, magari anche presa diretta. Grazie e buon appetito a tutti a questo punto.
0: Grazie.

0: Ultima puntata, ultimo luogo di questo tour nell'enogastronomia della nostra Liguria, soprattutto nei mesi estivi, è l'Imperiese. Siamo nel comune di Dolcedo con la nostra Alessandra Boero nella cucina di Rossana, che ci racconta quelle che sono le specialità della zona. Ne vedete già una alle mie spalle, che è proprio la farinata davvero tipica di questa zona. Ma sentiamo, che cosa bolle in pentola?
1: Eccoci qua dall'estremo ponente Ligure. Allora, si parla di sagre, si parla di ristoranti, si parla di ricette tipiche, quindi solo questione di punti di vista la location. Io mi trovo in compagnia di Rossana, allora qui all'interno proprio di un ristorante tipico Ligure, direi ponentino.
2: Giusto,
1: sbaglio? Qui, a Dolcedo, nel cuore di Dolcedo. Perché Rossana? Perché lei mi ha stupito, perché effettivamente crea la qualunque. Pomodori, lei mi ha detto, rigorosamente locali?
2: Assolutamente, colti stamattina.
1: Poi ci scateniamo anche con pesce, poi ha detto, no, forse è troppo pesce.
2: Troppo pesce, allora qualche variante con verdure del luogo, tipo trombette, sempre pomodori freschi, ogni verdura che c'è al momento e qualcosa di carne di produzione locale dal macellaio che abbiamo di fronte, maialini, filetti, a scelta, cioè ogni tot noi cambiamo menù, quindi non c'è mai la solita ricetta.
1: Ma per l'occasione abbiamo optato per un qualcosa proprio tipico, ma fin banale, ma fantastico, ma perché ci sono un sacco di varietà,
2: sì,
1: e di esteri.
2: Assolutamente, la farinata.
1: Farinata, allora abbiamo visto. Allora, sì, io sono ignorante in materia, una sorta di caso umano della cucina. Quindi Rossana mi ha spiegato passo passo quelle che sono le azioni, no, da compiere per creare una
2: farinata buona.
1: Vai, dillo tu. Iniziamo.
2: Allora, è molto semplice: si unisce farina di ceci all'acqua, si miscelano togliendo i grumi, utilizzando una frusta, poi si aggiunge dell'olio, del sale e si mette in teglia e si cuoce.
1: Ecco, tra l'altro io intervengo un secondo, siamo qua in castigo perché ci ho mandato via dalla cucina semplicemente.
2: C'è solo troppo rumore in cucina, pizzaiolo eccetera, quindi ci sarebbe troppo rimbombo, però...
1: E poi eravamo proprio stretti, quindi
2: sì,
1: abbiamo optato...
2: Siamo una cucina piccolissima, noi lavoriamo...
1: Però funzionale.
2: Tutte, assolutamente.
1: Quasi tutte donne.
2: Sì, sì. Dalla proprietà alla dipendenza, tutti donne, proprietarie e dipendenti.
1: Quindi ti ho interrotto sulla farinata, ma semplicemente perché sono gelosa, vai avanti di non saperla fare, ma neanche l'ABC.
2: No, comunque è importante, una volta che si miscela la farina all'acqua,

0: schiumarla, togliere questi residui che rilascia la farina di ceci. Poi sarebbe opportuno, una volta unito l'olio e il sale, lasciarla riposare almeno 8 ore
1: Questo
0: prima di
1: mi ha lasciato
0: cuocerla.
1: perplessa e ancora più convinta a non farla, 8 ore.
0: Vabbè, uno la fa la sera, la fa il giorno, minimo 8 ore, poi può lasciarla anche di più, basta che sia in frigo,
1: E
0: non è
1: quindi
0: un
1: anche lì,
0: problema.
1: piano B, quello del frigo. Poi a questo punto hai fatto.

0: Ho unto una teglia e l'ho fatta scaldare in forno prima di mettere la farinata all'interno.
1: A quel punto lì hai detto deve friggere.
0: Sì, perché deve fare proprio questo effetto fritto che crea questa croccantezza esterna con comunque una pseudo cremosità interna tipica della
1: Ecco,
0: farinata.
1: l'abbiamo associata alla sagra, anche perché è veramente semplice,
0: Sì,
1: indipendentemente dal fatto che io non sia capace,
0: ma
1: però
0: basta avere un forno e una teglia e dell'olio ligure, oliva
1: perché l'ha
0: tedesca,
1: precisato,
0: però
1: è ligure, se no non va
0: no,
1: bene.
0: non ha lo
1: Ecco,
0: stesso
1: qui
0: gusto.
1: di fatto nell'entroterra, ma anche nelle sagre, tipiche proprio del panorama del collinare, perché normalmente la sagra è
0: Sì,
1: dell'entroterra, dove ci si scatena dalla capra ai fagioli d'estate, non importa,
0: no, non
1: 50
0: c'è
1: gradi.
0: stagione, la tipicità non ha stagione.
1: Ecco, è interessante anche vedere davvero quanto il legame forte tra voi e proprio il prodotto locale, anche io penso per una questione di rispetto delle attività presenti in zona.
0: Sì, anche perché comunque Dolcedo è un piccolo borgo, quindi fondamentalmente ci si conosce tutti. E quindi ci si dà una mano tutti. Io ho il ristorante, tu hai l'azienda agricola, tu produci olio e c'è un interscambio. Ognuno
1: Che non è male, anche
0: che
1: perché veramente
0: valorizza anche giustamente l'attività dei
1: e
0: piccoli produttori
1: vi aiuta a stare anche in
0: e si
1: vita.
0: mangia anche meglio fondamentalmente.
1: Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito, mi ha subito detto: vedi, noi non usiamo macchinari, andiamo a mano. Ho visto
0: Sì,
1: io
0: io
1: con la
0: la
1: frusta,
0: farinata l'ho
1: con la
0: fatta con la
1: frusta.
0: frusta a mano perché, cioè,
1: C'è una differenza o c'è un amore verso il passato?
0: non saprei, è che, cioè, secondo me viene meglio, è gestita meglio, l'acqua non viene scaldata, cioè il macchinario spesso scalda il prodotto, io non voglio che si scaldi e poi non è così complicato, cioè ci vuole proprio
1: Da
0: poco.
1: quanti anni cucini?
0: Da sempre.
1: Non ti chiedo l'età, ma facciamo una
0: Troppo, troppo.
1: proporzione, quindi.
0: No, cucino almeno da una trentina d'anni su, cioè studio la chimica del prodotto,
1: Sempre
0: dell'ingrediente.
1: stata sul tipico ligure oppure
0: No,
1: no?
0: no, no, ho variato. Adesso sono approdata qui con la mia socia e stiamo. Poi Piemonte, Liguria, c'è questa connessione, c'è la famosa Via del Sale con l'acciuga, eccetera.
1: Ecco, c'è un qualcosa, mi hai parlato del Piemonte, che ti piace tra virgolette copiare e riproporre in Liguria oppure lasci
0: Io in
1: sempre
0: Liguria ho portato, cioè ho una ricetta che mi è stata data da una
1: il. E a questo
0: signora
1: punto vogliamo
0: secoli fa
1: sapere.
0: del bunè tipico
1: Lo
0: piemontese,
1: so.
0: l'ho portato qua e
1: Standing
0: ha
1: ovation.
0: avuto molto successo,
1: Riconosciuto in piemontese però.
0: sì, assolutamente.
1: Poi un sogno nel cassetto da una cuoca esperta, amante del prodotto locale, amante proprio del chilometro zero, mi sembra di capire a questo punto. Quale potrebbe essere?
0: Avere un'attività molto piccola con pochi tavoli, ma con un orto, cioè una specie di
1: Porti la sagra
0: agriturismo,
1: in
0: sì,
1: ristorante o
0: assolutamente,
1: viceversa?
0: sì, però sul piccolo, una cosa molto intima, non distese, non i classici agriturismi, una cosa piccolina, un piccolo orticello con due o tre tavoli, una piccola cucina, una condivisione del cibo, ecco.
1: Una condivisione, appunto, quindi rimarchiamo l'importanza, a parte dei ristoranti, scherzi a parte, quindi dell'amore che si ha verso proprio il prodotto naturale, ma anche di queste sagre, sempre più difficili da mantenere anche per una serie di normative vigenti in materia. Abbiamo visto soprattutto qui nella Valprino quante pro loco hanno dovuto rinunciare proprio per i requisiti
0: Sì,
1: richiesti importanti. E a
0: assolutamente.
1: questo punto ci sono loro. Aprite il Dehors, facciamo una sorta di sagra di paese.
0: Assolutamente.
1: Una condivisione di intenti tra i vari ristoranti, perché non ci sono solo loro, non c'è
0: No,
1: solo
0: ce ne
1: Rosana.
0: sono diversi e si stanno qua anche
1: Un
0: con.
1: aristo sagra. E
0: Brava, una ristosagra si potrebbe fare, ognuno porta il proprio
1: si
0: prodotto
1: apre il
0: e
1: paese.
0: sì, assolutamente.
1: È tutto, ma solo per il momento.
2: Ci sono così tanti eventi in Liguria d'estate tra sagre e appuntamenti di paese che tutte le ricette che vi abbiamo proposto senz'altro si possono trovare in qualche paese. Una buona scusa per fare un tour della Liguria è anche quella di scoprirla attraverso i suoi piatti tipici. Allora io vi do l'appuntamento alla prossima puntata.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Seguiamo le stagioni, siamo alle porte della primavera, anzi dico esattamente in che periodo siamo perché è determinante per questa puntata che parla della potatura degli ulivi. Siamo nell'ultima settimana di febbraio quando realizziamo questa puntata. Massimo Solari, presidente dell'Associazione dei produttori olivicoli della Liguria, è corretto che siamo nel periodo giusto per potare anche in base a quello che è successo prima come tempo e tutto?
1: Sì, siamo nel periodo idoneo, diciamo che la pianta è ancora nella fase dormiente e quindi non ha ancora gettato le gemme a foglia e a frutto. In questo periodo qua, quando il freddo che ormai l'abbiamo alle spalle, si può incominciare a fare una potatura di produzione, nel senso che le potature dell'olivo si dividono in due tranche: la potatura di produzione, quindi taglietti piccoli, e la potatura di ristrutturazione, quando l'albero è scappato in alto e quindi dobbiamo fare dei tagli di grossa dimensione.
0: E quando si fanno quelli?
1: Quelli lì bisogna aspettare dopo la metà di marzo, in modo che il freddo non sia più presente nell'oliveto.
0: Quindi quando uno se l'è fatto diventare troppo alto, che deve darci un bel taglio,
1: deve fare dei tagli di ritorno consistenti, quindi parlo di un diametro di oltre i 10, 15, 20 centimetri, togliere le branche che sono andate in alto, lasciando le branche leggermente più piccoline, stando attenti a lasciare un po' di chioma che va verso l'alto. Perché? Perché la linfa deve partire dalla terra, andare su tutto lungo il ramo e arrivare in cima, crea la circolazione del succo della pianta. Se noi andassimo a fare un taglio così ipoteticamente piano qua, ora faccio vedere, un taglio dritto qua così, praticamente la pianta va in sofferenza. Cosa succede? L'anno dopo troveremo tantissime ramettini piccoli di queste dimensioni che non hanno un senso. Se noi lasciamo un po' di sviluppo verso l'alto, la pianta circola bene e rimane ben bilanciata. Per potatura di produzione si intende una potatura che andiamo a ristrutturare una pianta che poteva aver avuto le olive, quest'anno non ce n'è stato, ma comunque le olive, e ridurre la chioma e buttare giù un 25% della chioma presente, non di più. Perché? Perché se noi tagliamo tanto, la pianta cosa fa? Prende vigoria, e invece di mettere le gemmette sia a foglia che a frutto, mette solo gemme a foglia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo, perché si fa la potatura? La potatura si fa perché durante la raccolta dell'anno precedente abbiamo avuto difficoltà a raccogliere, dobbiamo togliere tutta la parte che va all'interno, creare luminosità, come si può vedere, all'interno, in modo che la luce riesca a entrare nei 360 gradi nell'affare.
0: Ecco, questa è la regola principale. Voglio chiedere una cosa prima. Gli alberi di olivo non dovrebbero in generale, per la loro salute, raggiungere mai un certo limite d'altezza?
1: Allora, gli alberi di olivo non è per la salute della pianta, perché è una pianta molto forte, è per la salute di chi va a raccogliere le olive tendenzialmente. Dobbiamo fare un discorso un po' a monte, veloce, nel senso, qua ci troviamo in un oliveto che era completamente abbandonato fino al 2016, è stato ristrutturato, c'è stato fatto un taglio al tronco famoso, nel senso che le olive erano scappate a questo livello qua, e si vede benissimo, vedete? Qua è stato tagliato qua,
0: è vero,
1: tutte le piante sono state tagliate qua, concimate, e poi sono partite benissimo, perché questa è una forma a vaso normale, non vaso policonico, perché policonico sarebbe da dire lascio questa branca qua fruttifera e lascio quest'altra branca e tutto il resto lo tolgo. A me, sono sincero, non piace tanto, perché andiamo un po' a snaturare l'olivicoltura tipica della zona. Il vaso policonico si andrebbe a fare con le olive tipiche della Toscana, che sono le leccine, che si prestano molto di più.

0: più. La lavagnina, secondo me, quando una pianta, a me interessa produrre le olive bene, poterle raccogliere bene e riuscire, certo, a fare quei trattamenti fitosanitari in modo che senza faticare tanto.
1: Giusto.
0: Qua siamo in una zona abbastanza pianeggiante, abbiamo diminuito tantissimo la densità delle piante,
1: sì,
0: perché comunque, come vedi,
1: c'è,
0: vede,
1: una bella distanza tra,
0: sì,
1: una e
0: c'è
1: l'altra.
0: Già una distanza, e soprattutto dove ce n'era due, nel dubbio io ho sempre lasciato la pianta più bella. Questa era troppo vicino al muro, quindi l'altezza aumentava, e abbiamo tenuto sempre le piante a monte in sicurezza, in modo che quando si va a raccogliere non sei troppo vicino al muretto, perché purtroppo siamo in una zona collinare ma con tutti i terrazzamenti, e lavorare in sicurezza, perché poi il discorso principale è che chi deve raccogliere deve lavorare in sicurezza.
1: Esatto. Allora, di fronte ad un albero come questo, cosa si deve tagliare, Massimo?
0: Allora, in fondo, bisogna andare a togliere innanzitutto le branche esauste, e per le branche esauste sono queste qua che vi faccio vedere, tipo questi qua che vedete che hanno pochissima vigoria,
1: cioè hanno poche foglie,
0: perché questa è una branca che ha portato le olive 2, 3, 4 anni di seguito, le vedete anche qua, qua sotto, perché prendono poca luce, perché comunque sono branche che sono andate in fruttificazione e si vanno a tagliare, e poi bisogna ridurre leggermente un po' le cime sono quelle che vanno su, sempre però facendo attenzione a lasciare quella gemma, quelle rami apicali che ci portano sulla linfa. Togliamo tutta la parte delle rame che dal centro vanno all'interno, in modo che la luce del sole riesca a penetrare.
1: Ah.
0: Perché questo? Perché noi abbiamo notato, questa è una cosa di certo, che l'oliva produce dove arriva il sole.
1: Dove arriva il sole?
0: La parte a monte rimane sempre più scarica. In quel modo lì il sole penetra dall'alto. Un'altra cosa importante, quando noi andiamo a fare gli eventuali trattamenti, sia con l'esca larvicida per la mosca delle olive o per i problemi di funghi che abbiamo, facendo trattamento con la lancia o manualmente, riusciamo a bagnare uniformemente la pianta.
1: Bene, bene. Allora, facci vedere un po' come si taglia, con che strumenti.
0: Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che quando uno va a fare una potatura deve indossare i dispositivi di protezione individuale minimi sindacali, proprio detta in modo molto chiaro. Quindi un paio di guanti, scarpe idonee, non potare la pianta quando è umida, e poi vi spiegherò il perché. Perché prima è pericoloso per chi lavora col bagnato, e tenere presente che comunque abbiamo per le mani degli utensili che tagliano.
1: Ok, quindi facciamo un po' vedere il lavoro. Questo qua è un bel utensile.
0: Questo è un utensile che chi l'ha inventato bisogna dargli il Nobel. Sono forbici normalissime a batteria. Una batteria, ce n'è di 7000 modelli, comunque hanno tutti lo stesso principio, dalla professionale alla semiprofessionale. Con una batteria al litio si lavora comodamente 4-5 ore senza fatica, perché io basta che schiacci la leva a fare e
1: il pulsante,
0: le due lame vanno a fare. Una cosa importante, secondo, finito la giornata lavorativa, pulire gli utensili, lavarli e disinfettarli con ammuchina.
1: Ok.
0: Soprattutto se abbiamo delle piante malate, con piante malate faccio vedere vicino, perché ecco che hanno tanta di questa cosa qua, che poi vi spiegherò,
1: sì,
0: cos'è.
1: L'ho notata.
0: Si portano, si porta questo fungo qua, questo batterio qua, da una pianta all'altra.
1: Oh.
0: Cosa semplicissima, ammuchina in uno spruzzino, finita la pianta, una spruzzata di ammuchina. Andrebbe bene anche l'alcol. L'alcol, i rappresentanti mi dicono che poi a lunga bruciano il metallo degli utensili, e quindi si prosegue.
1: Quanto costa una cosa così in media?
0: Ce n'è, diciamo che dai 150 ai 500 euro c'è di tutto.
1: Benissimo,
0: e di più.
1: Vediamo come funziona.
0: Soprattutto sono.
1: Vediamo come funziona.
0: Allora, qua abbiamo, vedete, una branca che è rimasta sotto e esausta. Io vado a fare un taglio abbastanza preciso, e poi vi dico anche un'altra cosa. E togliamo tutta la parte leggermente più spenta della pianta. Togliamo questo.
1: Appunto, abbiamo detto quelle che ha un po' meno foglie.
0: Esatto,
1: no?
0: Vigoria. La parte,
1: meno,
0: diciamo,
1: vigorosi,
0: che in termine tecnico tipicamente toscana, si parla di sottoveste della pianta.
1: Ah,
0: poi cosa dobbiamo fare? Questa branca qua mi va a tappare, a sovrastare questa qua.
1: Sì.
0: Io faccio un taglio così.
1: Perfetto.
0: Esatto. Questo si fa tutto il giro della pianta, vedete che questa è un'altra branca, io la prendo così perché ci arrivo abbastanza bene. Cosa faccio? Questo è un taglio di ritorno.

0: invece questa branca qua mi va in esaurimento, mi porta pochi frutti, ho l'altra branca che sì che mi va in alto, ma se io, attenzione, taglio qua, faccio così, levo questa, accorcio leggermente la branca, questa branca mi si carica di olive e mi piega e proseguo diciamo il ramo. Se poi dovessimo fare ancora una cosa, un altro anno ho di nuovo la possibilità di fare ritornare indietro la branca. Ora non la taglio perché mi si piange.
1: Ma si taglierebbe con quello strumento, quella dimensione?
0: Questo, tranquillamente. Ah. Questo taglia dai 33 ai 35 centimetri.
1: Ah beh.
0: I tagli devono essere più precisi possibili e più determinati. Vi faccio vedere una cosa, che è una cosa importantissima. Fate conto che questo sia una branca che io devo tagliare, perché se questa è messa così, questo ramo qua mi va all'interno e mi crea ombra. Se io faccio un taglio così, questo taglio qua è sbagliato.
1: Oh.
0: Perché non ho rispettato il colletto di cicatrizzazione. Nel senso, che mi spiego. L'ideale sarebbe fare così.
1: Un bel taglio netto.
0: Sì, ma 2-3 mm di dente. Perché qua, quando si cicatrizza, non guarisce perfettamente bene. Entrano batteri e funghi e poi alla lunga il ramo si spezza.
1: Oh, siete come chirurghi.
0: Diciamo che purtroppo lo stiamo diventando come chirurghi per un'altra cosa. E le malattie funghigne sono sempre più presenti e le armi per combatterle sono sempre meno efficaci, perché il fungo sta diventando sempre più
1: aggressivo.
0: Una cosa che dobbiamo andare a fare, sempre lavorando in terra, in una pianta come queste, due cose si possono fare. Togliamo questa branca qua.
1: Hai introdotto però un nuovo strumento, eh?
0: Sì, questo è un classico. Allora, è un seghetto a mano, classicissimo, semplicissimo. Una volta i nostri vecchi mettevano un seghetto così su un manico di scopa, okay, o su un'asta di castagno. Questo è un po' più evoluto, nel senso che comunque ha un'asta in alluminio, bello leggero.
1: Quanto diventa alto?
0: Si va
1: 4-5 metri.
0: Sì, 4-5 metri più o meno.
1: Però lì bisogna lavorare di forza, di fatica.
0: No, non bisogna lavorare di forza, assolutissimamente, perché è fatto con denti che prendono il legno e non si fatica niente. Se vuoi poi ti faccio anche provare.
1: Allora, adesso poi vediamo come si usa questo.
0: Sì, esatto.

0: Lorenzo Malvezzi, Il privilegio del buio, editori Fratelli Frilli, siamo nel pieno del giallo, anche qualche cosa di più, il protagonista è sempre il nostro Tito Laremi. Cosa possiamo raccontare, Malvezzi, di questo ultimo romanzo?
1: Anzitutto, ciao a tutti quanti. Di questo ultimo romanzo possiamo raccontare che finalmente c'è una maturità lavorativa per Tito, che è sempre stato un precario. Adesso finalmente probabilmente ha trovato il posto fisso, anche se poi così fisso non è, perché per una serie di circostanze si trova a poter andare a lavorare dall'avvocato che lo ha difeso nel primo libro e che è diventata poi nel suo...
0: Si è sviluppato
1: un rapporto
0: positivamente.
1: Quindi, esattamente. Quindi ha, diciamo, trovato posto fisso e questo per il suo lavoro. Per il resto è sempre un personaggio piuttosto particolare, sempre un califeur, quindi questo binomio, questo neologismo che lui inventa tra un califano, un franco califano e un gaffer francese, per la sua abilità nel commettere gaff e invece anche la sua abilità appunto nel avere un ottimo ascendente sul pubblico femminile, che lo rendono sicuramente un investigatore sui generis, perché appunto si trova ad indagare pur non essendo un investigatore.
0: E su cosa indaga? Su un maniaco?
1: No, quello era il precedente, su un maniaco che lasciava le vittime stordite.
0: Ah, ecco.
1: In questo qua invece,
0: in questo su cosa?
1: Lui si trova a poter indagare su un assassino che invece appunto la polizia ha individuato un assassino e lui, insieme all'avvocato difensore, si trova appunto a difenderlo e a vedere se lui può essere o meno poi il...
0: Le ambientazioni come le scegli?
1: Ma dunque, io scelgo l'ambientazione, innanzitutto le location sono sempre genovesi.
0: Ecco, ma appunto perché Genova è stata, diciamo, sfruttatissima, no? Ormai non lo era un tempo, adesso...

0: E se diventa
1: blasonata.
0: È blasonata, sì. Come, ecco, come, dunque, nel come primo, ti vengono in mente?
1: Sicuramente i vicoli hanno una forte ascendente nella, nelle storie, perché sono il, la location perfetta per poter fare in modo, per poter, questo chiaroscuro, no, che rende Genova perfetta per perpetrare dei crimini. Ma in questo romanzo in realtà io utilizzo anche dei quartieri periferici, utilizzo la Valpolcevera, utilizzo molto la parte di Begato, perché comunque è un dramma che si sviluppa in un contesto di periferia difficile, che si incontra,
0: diciamo, sempre attuale,
1: sempre attuale, ed è un contesto che però appunto si va a integrare però con quella che è la Genova bene. Quindi c'è questa commissione di mondi, mondi molto giovani, che poi è quello che succede, perché oggigiorno,
0: ma appunto, lo stiamo leggendo, ahimè, lo stiamo quotidianamente,
1: purtroppo, sì. In questa storia anche c'è una ci sono appunto delle vicissitudini per le quali si vedono, si trovano a convivere questi mondi apparentemente così lontani, eppure in qualche modo necessariamente legati da quelle che sono poi le trame che vanno addentro al crimine. Io su tutti i romanzi a me piace dare una domanda, rispondere a una domanda. Perché,
0: e la domanda qual era in questo caso?
1: In questo caso la domanda è se gli amici che noi abbiamo sono le stesse persone che abbiamo conosciuto tempo fa, oppure
0: che sono cambiate
1: e noi non ce ne siamo accorti e siamo rimasti fedeli a quello che avevamo imparato a conoscere all'inizio.
0: Quindi possono esserci delle sorprese proprio dagli stessi amici?
1: Ci possono essere delle sorprese proprio dagli stessi amici. Infatti, infatti diciamo che in questo romanzo mi sono divertito a giocare un po' con la struttura tipica del giallo. No?
0: Un'ultima cosa, i titoli come vengono? Perché è una cosa che mi chiedono in tanti, ma i titoli come
1: li vengono scelti in sinergia con l'autore, con l'editore,
0: sì, però,
1: con Carlo.
0: Sai tu che li proponi.
1: Io propongo dei titoli e Carlo Frilli puntualmente me lo
0: in mente.
1: No, sicuramente dunque c'è una prima parte di questo romanzo che si svolge, la prima scena si svolge in una bisca. E quindi in una bisca si gioca a poker e il buio è una delle
0: evidente.
1: Esatto, quindi il privilegio del buio è proprio perché appunto c'è
0: prevale il buio sulla luce, che vuol dire anche qualcosa d'altro.
1: Assolutamente
0: forse.
1: Sì. Assolutamente. Noi non possiamo poi troppo, diciamo così, rivelare, però quello che siamo riusciti a fare in questo romanzo è giocare appunto con col tipico far vedere la pistola fumante nei primi 30 pagine del libro. Io in questo romanzo ho voluto posporre questo appuntamento per far vedere quanto un evento sia determinante e vari la vita dei personaggi, quindi ho lasciato prima un po' di spazio per far vedere la vita dei personaggi prima che questo potesse capitare. E questo gioco però sembra che stia andando molto bene, speriamo che poi anche i lettori lo possano confermare.
0: Dunque leggete Malvezzi, Privilegio del Buio, Frilli Editore, buona lettura a tutti.
1: Buona lettura.

0: E allora buonasera, come tutti i lunedì torna il programma politico di Primo Canale, ancora questa sera naturalmente come 7 giorni fa, esattamente come 7 giorni fa, l'intera puntata sarà dedicata al caos AMT, quello che sta accadendo con la protesta dei sindaci dell'entroterra. Oggi c'è stato per molti di loro una faccia a faccia con i vertici dell'azienda. Domani è previsto un incontro importante in città metropolitana con proprio i sindaci, che si confronteranno anche con il sindaco della città metropolitana Silvia Sales e con gli altri componenti della città metropolitana, e quindi vedremo quello che sarà anche l'esito di questo incontro molto molto importante. Incontro tra l'altro che arriva dopo tanti giorni di polemiche, di lettere a distanza, di botta, risposte, insomma un'area piuttosto tesa è quella che si respira. Ma allora, prima di presentarvi quelli che sono i miei compagni di viaggio questa sera, andiamo a sentire questo servizio di Andrea Popolano, che riassume un po' quella che è stata la giornata di oggi e quella che sarà quella dei prossimi giorni.
1: Sale ancora la tensione tra MT e i sindaci dell'entroterra. Al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano, un confronto a distanza tra i tecnici di AMT e i primi cittadini, convocato alla vigilia del vertice in città metropolitana, è scoppiato il caos. Un incontro che sarebbe

0: servito a far vedere i cambiamenti apportati agli orari dopo la lunga serie di lettere che i sindaci avevano mandato per protestare contro il piano. Ma se il confronto sarebbe dovuto servire a tranquillizzare, nella realtà è andato tutto nella direzione opposta. È stata una farsa, spiega senza mezzi termini il sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami. E i sindaci infatti sono stati fatti vedere gli orari nuovi attraverso un file a distanza, ma quando è stato chiesto di inviarli ai primi cittadini per poterli valutare, la risposta arrivata dai tecnici MT è stata negativa: non erano autorizzati dall'azienda. Un modus operandi che ha fatto scatenare le proteste dei primi cittadini, orari che dovrebbero partire dal 14 settembre, ovvero tra una settimana, quando in Liguria ricominceranno anche le scuole. Dal mio punto di vista questi orari non sono condivisi, il piano che c'era stato presentato a fine agosto per noi è irricevibile, così ci stanno dicendo che dobbiamo accettare il pacchetto a scatola chiusa, attacca ancora il sindaco di Torriglia, un pensiero condiviso un po' da tutti, come riunione perfettamente inutile, ha commentato il sindaco di Bargagli Francesco Massoli. Durante l'incontro i toni sono saliti ancora di più, il bilancio del 2024, così come era stato richiesto dai sindaci, non è stato loro mostrato. Tra i più arrabbiati il primo cittadino di Gorretto, Paolo Saredi, che nel mezzo della discussione l'ha abbandonata. Il problema, sottolineato dal sindaco, è che per salvare o riorganizzare MT vanno a colpire i più deboli. A questo punto quello di questo martedì in città metropolitana rischia di essere un altro vertice all'altissima tensione.
1: E tra i sindaci citati Francesco Massoli, buonasera e bentrovato.
2: Buonasera.
1: Sindaco di Bargagli, Claudio Montaldo, il sindaco di Ceranesi, buonasera e bentrovato anche a lei. Angela Negri, che è la prima cittadina di Serraricò, bentrovate. Filippo Bassignana, grazie, invece di Crocefieschi,
3: buonasera
1: a tutti. Tra poco poi durante la trasmissione ci collegheremo anche con Cicagna, ma come ci collegheremo anche con Montoggio, dove ci sono alcune persone che ci stanno proprio aspettando per raccontare anche le loro testimonianze. Angela Negri, iniziamo da lei. Non saprei con quale domanda iniziare, perché carne al fuoco ce n'è tanta. Oggi è stata una giornata importante, o comunque una delle giornate non cruciali, ma comunque di questa via crucis che vi state portando avanti ormai da diverse settimane. Ci fa un po' il riassunto di quello che è accaduto oggi, di quello che potrà accadere domani,
4: di quello che potrà accadere domani.
1: Più che una palla di cristallo.
4: No, diciamo che è dal 20 di agosto che stiamo tribulando parecchio, ma non soltanto per questa situazione drammatica in cui versa AMT, che chiaramente si riversa sui nostri cittadini, è motivo per il quale noi abbiamo comunque preso posizione in loro difesa, ma soprattutto perché in questo periodo le corse saltate sono quasi più di quelle effettuate, quindi c'è proprio un problema reale sul trasporto pubblico dovuto sicuramente a delle inefficienze che in questo momento ha l'azienda, che non è in grado di fare servizio. Quindi la nostra preoccupazione è proprio una preoccupazione sul domani, è una preoccupazione su quello che sarà dal 14 di settembre, quando avremo tutta il flusso degli studenti che devono raggiungere la stazione di Bolzaneto. Noi non abbiamo altro tipo di trasporto pubblico che non quello su gomma, quindi per noi sono veramente molto importanti le corse mattutine e le corse del rientro scolastico, e quelle mattutine anche perché ci sono tanti lavoratori pendolari. Quindi la preoccupazione è che si chiedano comunque degli sforzi ai cittadini e senza poi riuscire a avere di fatto un risultato.
1: Bassignana, tra le notizie dell'ultima ora, non è ufficiale, ma gliela dico io, tanto lei c'era probabilmente, quella di un incontro via web, diciamo così, nel pomeriggio di oggi tra i sindaci vicini al PD e i vertici del PD. Questo incontro è stato fatto per?
3: È stato fatto intanto per confrontarsi in merito alla situazione attuale in cui versiamo, che non è una situazione diversa da quella che ha appena descritto la collega, perché anche il sottoscritto si è trovato più che altro nell'incertezza di vedere molte corse completamente saltate sull'unica linea che c'è nel paese che amministro. Ovviamente da quell'incontro è nata, diciamo, una richiesta di responsabilità verso anche i vertici dell'azienda, perché proprio lo sforzo di cui parlava prima la collega è uno sforzo che va fatto a tutti i livelli, perché chiaramente chi va a rimetterci in questa situazione qua non sono soltanto i comuni che sono chiamati ad aumentare il proprio contributo, che quello può essere anche un qualcosa di corretto, visto che da tanti

0: che non si rivede, ma a questi aumenti chiaramente deve esserci un'adeguata risposta sul servizio che finora non c'è stato, e chi ci rimette chiaramente è il cittadino, che è dell'ultima della catena, è ovviamente il più debole, ecco. Quindi di conseguenza deve essere fatto uno sforzo a tutti i livelli, e da quella riunione chiaramente è uscita anche una richiesta di apertura e di dialogo con, soprattutto con i territori, verso la sindaca Salis, ecco, che oggi effettivamente viene riconosciuto lo sforzo che è stato fatto dall'amministrazione di Città Metropolitana, ma anche dal Comune di Genova, nella contribuzione rispetto al deficit che ci è trovati rispetto alle precedenti gestioni, ma chiaramente non può essere organizzato un servizio sulla base di quelli che poi sono i turni degli operatori e dei dipendenti, ma deve essere chiaramente organizzato rispetto anche alle esigenze del territorio.
1: Ma Solli, faccio una domanda cattiva, Salis in questa partita è tornata dalle vacanze, come prima cosa ha detto convoco subito i vertici dell'azienda, non mi è piaciuto come è stato gestito il tutto, però insomma Salis è sindaco della Città Metropolitana, comunque AMT è una partecipata importante del comune, insomma lei non era dall'altra parte del mondo per tre mesi, non si è accorta di come stava gestendo l'azienda, perché Bassignana ha detto anche nei confronti dell'azienda di venire incontro anche ai vertici, ma poi parleremo anche dei vertici dell'azienda che sono stati cambiati, qualcuno dice non sono adatti, non conoscono bene neppure il territorio, non conoscono bene la situazione in cui si deve mettere mano, quindi insomma c'è una situazione molto delicata anche da questo punto di vista. Qual è la sua posizione in questo
2: momento? Io devo dire che dal 20 di agosto la questione è stata tenuta dal vice sindaco metropolitano Simone Franceschi, che ritengo e sono certo che si sia sempre confrontato con la sindaca Salis. Diciamo che io quello che posso dire è che non mi è piaciuto, ma nel senso non rivolto alle persone, ma è il modo di gestire, cioè si è partiti molto in ritardo, non si è aperto un tavolo di confronto prima, quando a maggio era già abbastanza chiara la situazione di AMT, quindi sarebbe stato opportuno a quel punto fermarsi un attimo, ragionare insieme, quindi Città Metropolitana, AMT, sindaci e perché no anche Regione, perché anche Regione poi la sua parte deve farla, nel senso che attualmente diciamo che il Presidente Bucci ha detto che ci sono 40 milioni disponibili più altri 15, mancano da fare ovviamente gli atti per poterli conferire, quindi per poterli poi spendere. Per contro c'è da dire che noi come documentazione, ad esempio il piano di risanamento, non abbiamo visto quello prospettato, che poi sarà stato depositato anche in magistratura. Questa operazione più che altro sembra un'operazione basata sui tagli, mentre invece un piano di risanamento, a mio modo di pensare, deve prima andare a vedere all'interno dell'azienda cosa si può fare per migliorare e mitigare eventuali perdite. L'ultima, l'estrema razza, è quella di tagliare i servizi. Qua in questo caso, da quello che io ho recepito, perché non avendo visto altro, devo dire che si è puntato, secondo me l'azienda ha puntato molto sul discorso tagli e non ha magari visto anche alla parte tutta quella, ad esempio, cioè sono rifornimenti con mezzi che vanno avanti e indietro vuoti, quindi poca razionalità, un parco mezzi non manutenzionato, eccetera. Quindi c'è tutta una serie di questioni che sarebbero dovute essere state tenute ben in considerazione prima, ecco. Quindi ora è tardi, perché a questo punto AMT stamattina ci ha detto che è disponibile a confrontarsi con noi, ma a valle del 14, e questo è una cosa che francamente io la ritengo.
1: Ecco la domanda: non c'è questa sera il sindaco di Torriglia Beltrami, che è ancora in vacanza, però sì, so che si è collegato oggi, domani sarà comunque sì, presente in Città Metropolitana, però insomma ha chiesto i conti, da quello che abbiamo saputo nel pomeriggio, ha chiesto i conti durante la riunione, ha detto, è stato risposto subito, non siamo tenuti a darvi i conti.
2: Sì, sì,
1: anche i chilometri di tagli sono altro ha chiesto, però è un po' buffo, per usare un termine tranquillo, che durante una riunione così importante a chi chiede i chilometri di tagli sia risposto non siamo tenuti a darvi, poi so che sono arrivati in serata invece.
2: Sono arrivati alle 18.05, mi è arrivato il prospetto, con le nuove corse aggiunte.
1: Allora, lo dico perché allora, durante la riunione è stato risposto così.
2: Stamattina
1: e poi sono arrivati in serata.
2: Alle 12 abbiamo chiesto.
1: Vedo le vostre facce.
3: No, scusi, quello che è arrivato 12... stasera è la revisione degli orari.
2: Sì, esatto,
3: che noi... I tagli del chilometraggio con tutti i conteggi ci sono stati dati nella riunione. Ora noi l'abbiamo fatta, mi sembra, il 20 o il 19 di

0: posto, dove ci sono dei tabulati che ci sono stati inviati naturalmente non prima della riunione ma dopo, dove in effetti c'è tutta una scaletta rispetto al 2014 fino a quello che potrebbe essere il 2027 di tutti i chilometraggi che ci sono stati, i costi e i tagli, che cosa prevedono come numero. Quindi diciamo che sono numeri, non sono numeri di bilancio, perché se uno non è che in una riunione come quella di oggi, che è una riunione tecnica, può vedere il bilancio del DMT.
1: Però in tanti sindaci ci hanno chiesto, Montaldo, hanno firmato anche una lettera alcuni, fateci vedere i bilanci, fateci vedere i numeri, fateci vedere di cosa stiamo parlando.
2: Sì,
1: è lecita questa domanda, questa richiesta?
2: È lecita nel momento in cui ci dobbiamo presentare ai cittadini, anzi sono già un po' di giorni, di settimane che i cittadini ci segnalano i disservizi e le difficoltà, e quindi noi ce ne siamo fatti interpreti. Città metropolitana è composta da 66 comuni e credo che sia doveroso per chi amministra questi comuni rappresentare la situazione, le esigenze del territorio e poi confrontarsi vedendo in trasparenza anche la situazione, i conti, le possibilità, perché poi oggi ci è stato detto abbiamo due limiti che sono il numero dei mezzi e gli addetti, e quindi di questo bisognerà discutere. Ora avremo poco tempo per farlo prima del 14, però se il 14 consente di prendere, se dal 14 abbiamo qualche mese in cui sostanzialmente il servizio si mantiene, poi qualche cosa si può anche pensare di tagliare, però si deve mantenere la sostanza del servizio, portiamo i ragazzi a scuola, portiamo i lavoratori, i cittadini dove devono andare, va benissimo. Io credo che domani sia l'occasione, mi auguro, per avere anche i conti macro, che sono già usciti, che sono noti, anche questa storia che non si sanno i numeri non è assolutamente vera. C'è un punto, c'è un giorno che è il 23 giugno del 2025, pare 23, o potrei sbagliare di un giorno o due, in cui i revisori dei conti hanno fermato il bilancio, famoso bilancio del 2024, perché era un bilancio che non funzionava, aveva un disavanzo, e quando c'è un disavanzo si approva un bilancio, si approvano le misure per coprirlo, questo disavanzo, ed è da lì che è partita la vicenda di cui siamo a conoscenza adesso. Crea stupore che non ci si fosse accolti prima di questa situazione, ma magari ne parleremo nel corso della serata. Prima di tutto occorre condivisione. Anch'io condivido questo ragionamento, si vorrà fare a maggio, a giugno, però ormai siamo qua, e credo che occorra uno scatto di responsabilità di tutti gli attori che sono presenti, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista politico, perché in questa situazione non c'è nessuno che si può tirare fuori. Perché comunque l'amministrazione precedente regionale e di città metropolitana ha la responsabilità politica di quello che è arrivato ai revisori quel famoso giorno di giugno, e quelli che sono arrivati adesso al Comune di Genova hanno la patata bollente da risolvere, se non vogliamo che questa azienda, e qui ci metto anche la nostra piccola responsabilità, se non vogliamo che questa azienda vada a gambe all'aria, con tutto quello che significa per il servizio, per i cittadini e anche per i lavoratori. Questa non è una possibilità così remota, sappiamo che diciamo, tutto è davanti al giudice.
1: Allora andiamo a Montoggio, dovrebbe essere Carlotta Nicoletti in compagnia di qualche ospite, tanto buonasera Carlotta.
3: Buonasera direttore, buonasera a tutti gli ospiti in studio. Sì, sono a Montoggio dalla fermata Bromio in compagnia della signora Marina, ma anche di tanti altri residenti.

0: i denti, ovviamente arrabbiati per via dei tagli AMT. Qui c'è la linea 728 ridotta a una corriera, allora facciamoci spiegare subito dalla signora Marina.
1: Sì, buonasera. Sì, purtroppo sono solo due le corriere della linea 728, che è la strada di Creto, che possono percorrerla, proprio perché in cima ad Agio ci sono dei lavori da un sacco di anni. Purtroppo una delle due corriere si è rotta e quindi direi che metà delle corse non vengono fatte, incominciando il mattino dalle 5:50, che ovviamente la gente prende per andare a lavorare, e per proseguire poi altre corriere magari in orari un po' meno importanti, ma comunque che servono, e per finire anche al pomeriggio delle 14:45, che fra poco, iniziando la scuola, è una delle corriere anche più gettonate dei ragazzi, e le 18:45, che è di nuovo un altro orario che la gente viene a casa, ecco.
0: E c'è un discorso anche di sovraffollamento, perché sì, poi sono molto piene queste corriere.
1: Sono molto piene e direi che poi, soprattutto nel periodo invernale, quando ci sono i ragazzi, sono di solito, c'è il doppio, il triplo, diciamo, delle corriere. Nel senso, ci sono degli orari come le 6:35, la corriera che prendo io, via Creto ce ne sono due e tutte e due piene. Via autostrada addirittura ce ne sono tre e tutte piene. Non so adesso, in previsione di questo, come sarà. È impensabile che tutta l'utenza della Valle Scrivia possa essere accolta su una corriera sola. Cioè, è veramente impossibile, ecco. Non lo so, speriamo che trovino una soluzione, e anche al più presto, anche perché non abbiamo una comunicazione, la gente arriva sulle fermate e non sa se poi andrà o sarà a casa, nel frattempo magari ha già pagato anche il biglietto, e poi con tutti i danni, perché chi lavora dovrà assentarsi dal lavoro, e chi andrà a scuola non andrà a scuola, magari ci sarà qualche ragazzo contento, non lo so, però comunque è un disservizio che, cioè, veramente è pesante, ecco. Anche perché riguarda noi che abitiamo sì in paesi, ma anche e soprattutto quelli che sono in paesi ancora più piccoli di Montoggio, per esempio, ecco, sui paesini della Val Brevenna, che venivano raggiunti magari dai pulmini di privati, che adesso non fanno più servizio perché ci è stato detto che l'AMT non paga e quindi loro giustamente non fanno servizio. Questo è grave, anche perché si voleva riqualificare l'entroterra, e invece questa è una penalizzazione per tutti. Qui poi noi non abbiamo altro mezzo che la corriera, ecco, oppure i mezzi privati, sinceramente non è che si può andare avanti e indietro col mezzo privato.
0: Questa è dunque la situazione qui a Montoggio, ci sentiremo anche più tardi magari per sentire ancora le voci proprio dei residenti.
2: Grazie Carlotta Nicoletti e i suoi ospiti, naturalmente torneremo da te tra pochissimo anche per sentire le altre testimonianze. Sindaco Negri, insomma, vedevo che quando parlava questa signora in qualche modo anche lei, insomma, annuiva con la testa, o comunque faceva era un segno di resa, però era un segno, come
3: no,
2: dire,
3: è un problema così reale che c'è in tutti i comuni in questo periodo, come dicevo prima, persone che non sono avvisate, che sono lì magari sotto il sole, che aspettano l'autobus che non passerà.
2: L'altra sera, Massone, è saltata l'ultima, per esempio, l'ultima corriera per Torriglia, no?
4: Stamattina è
2: quella
4: saltata
2: delle 20:30, significa che tutti quelli che stavano rientrando a casa alle 20:30 sono trovati a Brignole.
4: E quindi ho chiamato qualcuno da casa che è venuto a prendere, oppure taxi o altro. Stamattina non è partita quella delle 6:04 da Torriglia verso Genova, quindi anche lì di nuovo un altro problema enorme, lavoratori che sono rimasti fermi. E c'era la coincidenza con la Fontana Buona, però la Fontana Buona arriva già piena, l'altra linea è la 715, quindi diciamo che sono situazioni che non possono andare avanti. Cioè non...
2: Ecco, Montaldo, lo chiedo a lei che ha esperienza. L'altra volta, parlando con lo solito Beltrami, che questa sera cito più di una volta anche perché ha competenze, avendo già vissuto anche una situazione similare in passato, lui dice: un conto sono, che per carità i conti di AMT ovviamente sono quelli che sono, ma il quotidiano si può gestire in qualche modo, cioè non è detto che, almeno così lui dice, abbiamo fatto in ABT tanti anni fa, avevamo una situazione debitoria importante, però ci siamo arrabbiati

0: abbattati per dire alla genovese, quindi ci siamo organizzati con le officine per avere un po' di liquido corrente, insomma, per cui pagarla, e quindi piano piano i pezzi di ricambio li facevamo arrivare, sistemavamo quelle piccole problemi o grandi dei mezzi, e piano piano siamo riusciti a recuperarli nonostante fossimo in un problema similare a quello di oggi. Ecco, qui la sensazione è che la scusa dei conti, tra virgolette, poi si abbandoni il quotidiano, quello che poi porta a queste corriere, immagino quella di Torino, di Bargagli, ma immagino che succederà un po' ovunque, avere questi mezzi che hanno sicuramente dei problemi.
1: Spero che lei non me ne abbia se dico che con questo ragionamento si vuole, quello che lei rappresentava, che è sicuramente presente nel dibattito pubblico e anche fra le persone, si rappresentava l'idea che a Palazzo Tursi ci siano dei matti che hanno deciso di in qualche modo di creare un danno ai cittadini appena eletti. Questo mi pare una rappresentazione, o se vogliamo dirla così, una narrazione un po' paradossale.
0: Ma non lo dico io. Cioè, se i sindacati dei AMT dicono che dopo un anno sono stati fatti male, non lascio anche l'ex urbano, nell'urbano sono stati gestiti male i turni, questo non è un discorso di conti, questo è una questione di ordine.
1: Non ho una competenza.
0: Cioè, a Genova lei lo sa, magari non lo sa, ma passano 4 autobus in 5 minuti, poi non ne passano altri per mezz'ora. È un problema, non lo dico i sindacati, quindi penso che non siano né di destra né di sinistra.
1: I sindacati non sono la bocca della verità.
0: No, però
1: un'azienda.
0: Allora, andiamo un giorno a aspettare un autobus in Piazza Dante e vediamo quanti ne passano.
1: Io credo
0: in maniera
1: che in un'azienda
0: sbagliata.
1: Come la AMT, anche il sindacato in questo momento, se vuole scongiurare per gli stessi lavoratori situazioni ben peggiori, dovrebbe farsi un esame di coscienza. Ma andiamo avanti. Dato che non credo che ci siano dei matti che hanno deciso di fare questa cosa per puro sadismo, per di più ricevendone anche un ritorno negativo in termini di consenso, perché è evidente che le persone sono arrabbiate e hanno dei danni, credo che bisogna risalire alle ragioni. La AMT è un'azienda che fatica da tanto tempo, da tantissimo tempo. Per ragioni storiche che sono accumulate, guardiamo
0: come tutte le municipalizzate,
1: guardiamo i confronti fra le varie aziende e qualcuna si è risollevata. Sicuramente la unificazione con ATP non ha migliorato la situazione, ma ha aumentato i problemi dell'azienda, e quindi la situazione è diventata più complicata finché non si è arrivati a un momento. Voglio ricordare che c'è stato un presidente dell'AMT che a un certo punto si è dimesso perché non era d'accordo con la politica aziendale. Chi dava l'indirizzo, il comune di Genova, è andato avanti lo stesso. Io ho detto in una cosa che ho scritto recentemente che giudico illuministico il tentativo di lavorare sulla gratuità. Da quando io faccio politica, da tanto tempo ormai, tutta la mia vita, periodicamente si è posto questo problema: sarà il caso di passare il trasporto pubblico alla totale gratuità? Sì, ma deve essere una scelta nazionale che modifica la fiscalità, nel senso che carica sulla fiscalità i costi delle aziende, perché altrimenti non saranno i singoli comuni, le singole città metropolitane e neanche le singole regioni che potranno fare un'operazione di questo tipo. Da qualche parte c'è e funziona, ma una quota di quello che pagano i cittadini nel loro contributo fiscale va alla gratuità. È stato un tentativo generoso, illuminato, però ha portato dei danni perché non c'erano le coperture. Si sono verificati e si è verificato.
0: Qualcuno non è d'accordo su questo?
1: È stato un po' ma lo so, il Presidente della Regione non è d'accordo perché lo ha fatto quando era sindaco, ma io penso che oggi sia, quella situazione di oggi sia anche un po' figlia di quella demagogia. Ecco. Certo. Allora, prendiamoci tutti queste responsabilità, per questo dico che non parlo di tutte le parti politiche che poi ora sono rappresentate simbolicamente da comune e regione e città metropolitana omogenea con lo stesso sindaco del comune di Genova, prendiamoci tutti la responsabilità di mettere insieme

0: delle cose che aiutino nell'immediato e soprattutto a costruire una prospettiva, perché ha ragione chi dice, forse mi pare che Massori lo dicesse, facciamo un sacrificio, ma domani, allora se noi facciamo un sacrificio oggi e domani il sistema si assesta e dà comunque i servizi fondamentali, vabbè, insomma, credo che si possa capire e possiamo accettare di avere due corse in meno. Dico due, ma perché voglio simbolicamente dire che non possono essere decine.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, tra poco ci collegheremo anche con il sindaco di Cicagna, torneremo a Montoggio, affronteremo proprio ancora tanti temi riferiti proprio a quello che sta accadendo con l'azienda di mobilità e trasporto di Genova, quindi con tutte le problematiche legate soprattutto alle comuni dell'entroterra, ma poi naturalmente questo è un problema che, come i cittadini genovesi sanno, non solo quelli che vivono nell'entroterra, riguarda proprio anche la città di Genova. E allora restate lì, torniamo subito.

0: E allora, per avere un'altra voce di un altro sindaco, anche Marco Limoncini, che è il sindaco di Cicagna, ben trovato anche lei, sindaco.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, che succede anche dalle vostre parti? Insomma, abbiamo sentito gli abitanti di Montoggio e non solo, adesso poi ne sentiremo anche altri da quelle parti, ne abbiamo sentito, avrà sentito anche quello che hanno detto fino adesso i quattro suoi colleghi che sono ospiti questa sera qui da noi. Dalle vostre parti invece che aria tira?
1: Brutta aria. Allora, noi abbiamo appreso con dispiacere questo piano di tagli, dispiacere perché non abbiamo avuto modo di avere un confronto preventivo con Città Metropolitana e con l'azienda. Sul nostro territorio registriamo ad oggi, se non ci saranno modifiche nelle ultime ore, 9 corse tagliate da lunedì a venerdì e addirittura 24 corse tagliate il sabato. Quindi è una proposta ovviamente irricevibile, perché non abbiamo alternative alla TPL, non abbiamo trasporto su ferro, non abbiamo servizi di taxi, quindi i nostri cittadini rimangono isolati.
0: Negri, ha qualcosa da chiedere al suo collega o da dibattere? O...
2: No, lo comprendo, non ho da dibattere nulla, perché la situazione più o meno è quella lì. Chi non ha la possibilità di avere una stazione o un tipo di trasporto diverso, mi viene da dire che in certe situazioni dovrebbero essere aumentate la possibilità di fare degli NCC, in modo che la gente non si trovi per strada, ma non è che ci sono tante soluzioni. Noi alla fine chiediamo di poter fare possiamo anche fare uno sforzo, chiedere ai cittadini uno sforzo, e quelle corse che ci hanno tolto almeno che vengano garantite, in modo che la gente si possa organizzare, soprattutto alla mattina, che direi che la mattina è un servizio minimo.
0: Senta, lo chiedo un po' a tutti, è il sabato che balla anche un po' in questi conti, oppure no? Perché qualcuno dice il sabato è stato tolto, è diventata una domenica, di fatto, come fosse un festivo.
3: Di fatto sì, in molte situazioni sì, ad esempio noi abbiamo una frazione, Magena, che domenica non ci vanno corriere e anche il sabato non ci andrebbero corriere. Ora, a parte che il sabato è giornata lavorativa, quindi non possiamo assimilare al festivo, e questo dimostra come, poi abbiamo, ho parlato un po' anche col personale AMT, con gli autisti eccetera, un sacco di tempi morti, cioè mezzi fermi con un autista fermo e non era impiegato. Cioè, lo studio che ci è stato presentato da MT è uno studio che apparentemente, o meno parlo da ignorante, ma sembra fatto da persone che non hanno la conoscenza del territorio, che non conoscono.
0: L'intelligenza artificiale, forse?
3: No, non voglio credere, non voglio pensare.
0: Ma può aver dato un aiuto, per carità.
3: Può aver dato un aiuto, sicuramente. Io rifuggo un po' queste cose perché non sono tecnologico, ma non fino a questo punto. Però ripeto, abbiamo questa sensazione che sia stato dato l'incarico di rivedere queste linee, questi tragitti, questo assetto a persone che non hanno quelle competenze che ci vorrebbero. In MT ci sono tutt'oggi figure di alto profilo che ormai sono forse messe un po' da parte, però potrebbero dare un grosso contributo per cercare

0: di ottimizzare e di cercare di trovare delle soluzioni che, facendo risparmiare per quanto possibile, però garantiscano quelli che sono i servizi, perché noi ad esempio abbiamo una frazione che tutti i pomeriggi gli studenti se la devono fare a piedi perché non c'è di mezzo, la sera l'ultima corsa delle 20 è stata tolta, gente che va a lavorare arriva alle 20, cioè si vede proprio che, non, che c'è la mano di qualcuno che non conosce bene il territorio, questa è la mia impressione.
1: Limoncini, a proposito di mano, il presidente Berruti è fino adesso, almeno noi dal nostro osservatorio particolarmente alto, ma solo perché ci troviamo naturalmente in questo grattacielo bellissimo qui in Piazza Dante, però è un chi l'ha visto, perché insomma nessuno fino adesso, anche gli ultimi incontri, si collega sempre via web, ma di persona, forse domani qualcuno dice che potrebbe venire, o forse giovedì alla commissione comunale, che è stata l'ultima volta per, tra l'altro, dove si ha avuto il piacere di vederlo. Per ora è grande assente, poi magari lavorerà H24, per carità, però ogni tanto insomma incontrare queste persone che sono voi sindaci, i sindacati, le parti terze, insomma incontrare la città, forse non sarebbe una cosa così sbagliata.
2: È questo che rammarica di più, perché da questo tema è sui tavoli di AMT e di Città Metropolitana da maggio. Siamo arrivati a organizzare una riunione nella settimana di Ferragosto, quasi a volere non a volere la partecipazione, senza avere condivisione preventiva. Abbiamo chiesto un tavolo per condividere insieme, magari anche scelte sui tagli, ma condividere con i territori e anche con i pendolari e chi quindi il trasporto pubblico lo utilizza, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Quindi anche stamattina abbiamo avuto un confronto con AMT, non ci sono stati mandati documenti previsionali per la riunione domani, comunque i tagli sono mantenuti e sono nell'ordine dal 30 al 60%. Non si parla del 10%, quindi per i territori dell'interno, le aree interne che con sacrificio e sforzi, anche con regione e governo, hanno iniziato questa avventura delle aree interne per riportare nuova residenzialità, tagliare il servizio pubblico e, come dire, vanificare tutti questi sforzi.
1: C'era Berruti all'incontro di oggi, Presidente, c'era?
2: Assolutamente no. C'era una parte tecnica, c'era l'ingegnere Foti, però da come diceva l'amico di Bargalli sembra che sia un taglio verticale senza sentire i territori, perché i territori non sono stati ascoltati.
1: Negri, insomma l'assenza di Berruti è un'assenza pesante, e poi nessuno mette in dubbio che non stia facendo niente, per carità, magari lavora giorno e notte, lo speriamo tutti, però se non altro anche come facciata dal punto di vista formale è il Presidente, insomma sì. La faccia bisogna mettercela.
3: Sì, bisogna mettercela, magari lui
1: domani forse qualcuno dice che potrebbe presenziare?
3: Non
1: avete
3: so.
1: Qualche
3: non abbiamo notizie, credo che sarebbe utile che ci fosse una presenza, come dire, massiccia per avere questa condivisione. Sono molto d'accordo col collega rispetto a quello che ha detto delle aree interne, perché davvero c'è una politica che noi stiamo cercando di portare avanti per il recupero dei nostri territori, per riportare persone, per la vivibilità, ma senza servizi è chiaro che certi paesi o certe frazioni di alcuni comuni andranno a morire, perché e questo contrasta un po' con le politiche anche di Città Metropolitana, no? Perché ora siamo chiamati all'Expo delle Valli, quindi siamo tutti chiamati a presentare alla gente i nostri territori, le nostre meraviglie, lo sport che si può fare, e poi ci arriva questa, diciamo così, questa mazzata della limitazione del trasporto pubblico. Anche questo diventa un problema sociale.
1: Dalle vostre parti com'è la situazione per quanto riguarda, proprio lo diceva Angela Negri adesso, nel senso che è vero sia Regione che Città Metropolitana con queste iniziative, insomma si sta ormai da tempo, no, cercando di far sì che tanta gente sempre di più si trasferisca nell'entroterra, o comunque almeno quella che c'è non molli, che sarebbe già un successo.
4: Più,
1: Voi avete avuto un aumento, una diminuzione dal punto di vista proprio anagrafico, come si sta da quelle volte?
4: No, noi devo dire che, ma in realtà la parte principale dei servizi in buona parte la fa l'impegno degli amministratori che quotidianamente si battono contro lo spopolamento e cercano di riportare quanto più

quanti più servizi all'interno delle proprie comunità. Ecco, nel nostro caso, negli ultimi 5 anni di mandato è stato fatto in questo senso e si sono avuti dei risultati, perché chiaramente abbiamo aumentato del 10% la popolazione residente, e questo è un grande risultato per un comune come il nostro. Chiaramente poi ognuno, come dicevo prima, deve essere chiamato a fare la propria parte, quindi, perché noi possiamo metterci tutto l'impegno del mondo sul territorio, ma chiaramente anche l'amministrazione

0: il tema del, e continua a vivere il tema del trenino di Casella, per esempio, su cui non si può pensare che le amministrazioni comunali mettano mano ad una situazione che è spropositata senza che ci sia l'intervento da parte di Regione, cosa che in questi anni non c'è stato, proprio su uno dei temi che ha determinato di fatto lo stop del trenino che affligge ogni comunità locale, che è il dissesto idrogeologico. Ecco, su questo io l'ho già detto in altre sedi, non si può pensare di continuare ad avere una gestione emergenziale senza fare un minimo di programmazione sia finanziaria che organizzativa, perché molto spesso è impossibile che ce la facciano i comuni da soli, e anche questo riguarda comunque uno strumento di trasporto che sarebbe importantissimo per la Valle Scrivia e andrebbe quantomeno a supplire quello che oggi stiamo vivendo con MT, ma fino ad ora non si sono avute, diciamo, risposte né tracce da Regione in merito. Ecco, che come dicevo prima, forse sarebbe bene che iniziasse a fare la propria parte anche sul tema MT. Ecco.
1: Beh, su questo però il Presidente Bucci continua a dire che la sua parte l'ha fatta, che i soldi li ha messi, che anzi ha proposto anche delle osservazioni, che avevano portato 20 milioni nelle casse di MT, non sono state accettate dal Consiglio di Amministrazione.
0: Diciamo che non risulta proprio essere così la vicenda, nel senso che si continua a parlare di questi famosi milioni che debbono essere trasferiti all'azienda, ma fino ad oggi forse arriveranno a novembre, dovevano essere liquidati a luglio, ma non pare che siano ancora adesso arrivati. Ecco, non si sa bene il motivo, però come dicevo prima è importantissimo che ad ogni livello si faccia la propria parte, ecco, e poi soprattutto ce lo si aspetta da chi forse con quelle scelte avute in passato, che come diceva bene prima il collega, non sarà matto un direttore generale che si dimette dall'oggi al domani perché non condivide l'indirizzo politico amministrativo dato all'azienda. Forse era un campanello d'allarme che andava colto diversamente e non si doveva tirare dritto con certe situazioni che probabilmente hanno determinato.
1: Leggo testuale, ma segnala, poi andiamo a Montoggio, dice così. Non lo dico io, ma lo dice il Presidente Bucci, quando il contributo totale è 110 milioni, sono compresi 15 milioni di cui insomma mi si tira per la giacchetta da qualche giorno, quando diciamo che di questi 110 li abbiamo già dati 80, significa che siamo in anticipo di quasi un mese, questo l'ha detto a me una settimana fa circa, rispetto a quanto dovremo versare, perché lavoriamo con anticipo di cassa per facilitare l'azienda. A fine anno avranno i 110 milioni, quindi saranno compresi anche quei 15. Non riesco a capire perché si parla di questi 15, qualche tempo fa quelli del PD mi regalarono un pallottoliere, sarà il caso che glielo restituisca. Queste sono le parole del Presidente Bucci qualche giorno fa, settimana scorsa, proprio al sottoscritto. Poi vediamo se volete ribadire, replicare dopo. Andiamo ancora a Montoggio da Carlotta Nicoletti. Carlotta, sei in compagnia di qualcuno, di un ospite? Ah, guarda qui cosa vediamo.
2: Sì, direttore, sì sì. Tanto stiamo vedendo in diretta la Corriera in questo momento, appena arrivata. La 727, la fermata di Bromia. Sono in compagnia ancora dei residenti e di Furio Truzzi, presidente di Assoutenti. Allora, dovevamo parlare di un piano di risanamento, ma sta diventando un piano di ridimensionamento questo.
3: Sì, iniziano tutte e due per R, solo che il primo l'avevamo capito come una cosa che, pur pagando di più, perché hanno aumentato gli abbonamenti, l'azienda avrebbe funzionato meglio. Purtroppo invece si sta verificando la seconda ipotesi, che è un ridimensionamento del servizio, anzi un aggravamento del servizio che è diventato un disservizio. Ecco, sono qui anche per dire che il problema non è solo dei genovesi del comune, ma dei genovesi di tutta la provincia, di tutta l'area metropolitana. Insomma, chi ha parlato prima di me l'ha detto chiaramente, qui ci sono vallate che rischiano già di grosso di loro i loro problemi per essere popolate. Se in più creiamo questo disservizio, è ovvio che c'è un ulteriore motivo per andarsene da queste parti. Quindi il dato di fondo che chiediamo è che veramente, se vogliamo risanare, siamo interessati e disponibili, ma i servizi devono essere garantiti. Il 14 di settembre non può esserci l'apocalisse per i cittadini di Montoggio, di Bromia, ma non solo, di tutta la Valle Scrivia, e dover affrontare questa data con apprensione per potersi confrontare se potranno andare a lavorare, se potranno andare a studiare. E quindi dobbiamo dare subito serenità. Noi attendiamo ancora oggi dall'azienda.

0: un'azienda un piano che ci dica esattamente le frequenze ad alta frequenza, a media, a bassa frequenza, ma attendiamo anche il piano dell'extraurbano. Ci è stato detto che è stato consegnato alla città metropolitana. Ora, io ho tanto rispetto per le istituzioni, per la città metropolitana, ma chi paga non sono solo loro, siamo noi, o meglio, loro pagano con i nostri soldi, che sono quelli delle tasse, e quindi è una partita di giro. In più noi paghiamo con gli abbonamenti, e quindi abbiamo diritto anche noi a ricevere questi orari per guardarli bene e poi prendere le decisioni del caso. Comunque l'appello che parte stasera è che va completamente garantito il servizio nell'entroterra, perché è un dovere morale prima ancora che un servizio pubblico.
1: Si poteva fare di più anche, diciamo, con il discorso, no, del treno, no, cercare anche di integrare in un qualche modo, o anche di fornire dei parcheggi anche per le macchine ibride, che sono escluse quelle, appunto, i residenti dell'entroterra, quindi anche di Montoggio.
0: Beh, qui si tocca un altro sistema, cioè sembra che la crisi MT sia avviluppata dentro questa azienda, che peraltro, anziché correre, cammina, come dice qualche sindacalista, e noi non possiamo che essere d'accordo con loro. Qua bisogna correre e bisogna fare sistema, cioè non si capisce perché una parte della vallata è servita anche da treni e non c'è un dialogo, ma anche ad esempio sul piano tarifario, perché chiaramente dover pagare due volte, anziché come è per l'area centrale, per il comune di Genova, è un problema grosso. Quindi fare sistema significa affrontare questo tema, fare sistema significa non togliere la gratuità della sosta per le auto ibride per chi abita in periferia fuori da Genova, ma lasciargliela in questa situazione grave, perché è ovvio che noi vogliamo spingere la gente sugli autobus, ma qui a Montoggio vi assicuro che se spingiamo la gente sugli autobus non partono, perché stando la gente in piedi gli autobus non possono andare in autostrada. Quindi dovrebbero studiare misure alternative, così come abbiamo anche categorie fragili, disabili, anziani, anche questa platea diritto ha un'attenzione particolare. Insomma, io sostengo che il piano di risanamento va bene, ma risanare significa dare il servizio, non dare il disservizio.
2: Chiarissimo. Carlotta, una domanda per...
1: Noi torneremo anche più tardi poi.
2: Sì, no, tanto sì, Truzzi, certo. Immagino vada in vacanza da quelle parti, oppure lì per caso? Non penso, immagino che abbia la casa da quelle parti. Tanto buonasera Truzzi, dico, alla casa da quelle parti?
1: A no. Casa da queste parti.
0: Chiedo scusa direttore, sì?
2: No, dicevo a casa da quelle parti.
0: Pronto?
2: Immagino, mi sente, sì? Dicevo a casa da quelle parti.
0: Io sono anche, diciamo, si parlo anche da interessato, perché abito da queste parti, certamente che sì.
2: Carlotta, mi fai sentire quella persona che è appena arrivata adesso?
0: Un invito, perché...
2: Con l'ultima corriera?
0: Sì, volentieri... Certo. Un'ultima battuta, direttore, perché qui a Montoggio c'è il fresco, e quindi se MT funziona la gente può venire a stare anche al fresco e non bollire in città. Arrivederci.
1: Giusto. Grazie Furio Truzzi. Allora andiamo un attimo a sentire la signora che è appena arrivata con la corriera, che cosa ci può dire del servizio di cui stiamo parlando.
3: Spero vivamente che non tolgano delle corriere, perché noi non riusciamo né ad andare a lavorare e soprattutto dobbiamo stare a sperare di riuscire a tornare a casa la sera, di non dormire fuori in albergo, perché se tolgono le corriere non riusciamo né ad andare a lavorare né a tornare.
1: Certo.
3: È un grosso problema per noi. Io sono venuta ad abitare qua pochi mesi fa, perché qua è un po' come essere in una piccola Val d'Aosta, è bellissimo, mi sono innamorata di Bromia, però adesso è un problema andare a lavorare.
1: E io devo dove ancora... arrivava ora da lavoro?
3: Io arrivo da Bolzaneto, quindi sono andata fino a San Pier d'Arena ad aspettare la corriera che parte da Brignole per venire su a Bromia.
1: E la
3: sono uscita alle 8, domani mattina mi alzo alle 4 e mezza, ho la corriera alle 5 e mezza, poi faccio Busalla a Ponte Decimo con la corriera e poi prendo il 7 e vado a lavorare. Quindi il tragitto è lungo, il sacrificio si fa, se però i mezzi ci sono, perché se no non si riesce ad abitare in queste zone, è impossibile.
1: Chiarissimo.
3: E mi dispiace.
1: Grazie.
3: Prego, grazie.
1: allora
2: tutta
1: questa è la
2: nostra solidarietà a questa signora e a tutte le signore e i signori naturalmente che fanno questa vita, e non sono pochi. Caro Montaldo, vedo che fa così con la testa, perché questo è un esempio clamoroso, perché obiettivamente la signora merita tutto l'applauso del mondo per la dedizione, naturalmente per il lavoro che svolge ogni giorno, ma la fatica che fa per lavorare.

0: però insomma merita comunque tutta la nostra stima. Però le chiedo, signora, lei è partita così tardi sulla Corriera, quanti eravate questa sera su quella Corriera?
1: Quanti eravate sulla Corriera?
2: Una trentina sicuro stasera, eravamo tutti seduti, però c'è tanta gente alla sera, ora tenendo anche conto che ci sono ancora le ferie, tanti sono ancora in ferie, però io da gennaio che abito qua e alla sera alla Corriera c'è parecchia gente, l'ultima Corriera delle 8.35.
0: E quella, quella di domani mattina invece uguale più o meno, no? Immagino che le persone sono tante anche al mattino presto. Lei prende quella delle, ma detto...
2: Torniamo a San Pier d'Arena con la
1: tenda. Anche al mattino sono tante le persone, sì, lei sì. Prende quella di che ora?
2: Io prendo quella delle 5:30. E a Casella Montoggio si riempie a Casella, man mano che andiamo in giù la Corriera si riempie. Sì,
1: si fa fatica anche a salire.
2: Sì. Vabbè, io sono la prima che salgo perché siamo dopo il capolinea, però poi man mano che va verso Busalla la Corriera si riempie. Per fortuna siamo parecchi ad abitare qua, però se poi si creano grossi problemi bisogna tornare giù. Certo. Io vorrei non tornare giù, sinceramente.
1: Giusto, perché le piace vivere qui.
2: Qua è bellissimo, è tutto un altro vivere, è tutta un'altra cosa.
1: Grazie signora. E allora ti restituisco la linea, direttore.
0: Insomma, Montaldo, cosa ci lascia questa...
3: Vorrei cogliere due spunti che vengono da questo collegamento. Da una cosa che ha detto Furio Tuzzi e da una cosa che ha detto adesso, descrivendo la sua vita faticosa, questa signora. Allora, parlo della ferrovia. Il contratto di servizio con le ferrovie lo fa la Regione. Un assessore regionale giorni fa, dopo che avevo scritto un articolo su un quotidiano, ha risposto: ma la Regione ha fatto la sua parte, ci mette i soldi. Non c'è solo questo. La signora ha descritto un percorso lunghissimo, ma se avesse il biglietto integrato da Montoggio molto probabilmente potrebbe andare a Busalla e da Busalla con tre fermate arriva a Bolzaneto. Allora, invece di prendere il 7, probabilmente la signora, oltre al biglietto del trasporto su gomma, AMT, dovrebbe caricarsi di un biglietto, di un abbonamento molto pesante nelle ferrovie. Noi abbiamo studenti che da Busalla vanno a prendere il treno a Ponte Decimo, perché l'abbonamento del treno è molto gravoso, dico il doppio, ma per capirci, poi i numeri contano poco, ma sono soldi per le famiglie, per le persone. Allora, quando io sostengo che bisogna mettersi tutti lì attorno e pensare che siamo di fronte a un momento che non si capisce, no? Da questo che investe la nostra società, la società di Genova e ovviamente della provincia del Genovesato e anche del Tiguglio in modo rilevante, ci si metta tutti assieme e la Regione faccia la sua parte. Io, al di là dei soldi, Bucci dice li ho dati, li do, l'ha detto anche a me, ne abbiamo parlato il giorno della festa della Madonna della Guardia, poi certo che se anticipa i soldi del fondo dei trasporti, forse ci vuole qualcosa di più, magari in una situazione straordinaria mettiamoceli Bucci qualcosa di più sull'MT che aiutiamo questa situazione, però soprattutto fate in Regione una politica che porti all'intermodalità a funzionare. E abbiamo avuto l'esempio classico di come una signora è costretta a fare, perché probabilmente con il suo biglietto se la cava, se prende quello della ferrovia raddoppia o triplica e i conti poi, ecco. Il mio invito a mettere insieme le forze politiche, lo dico anche ai colleghi che domani saranno lì, ognuno porterà la sua frazione, la sua corsa. Io ho una signora che quando perde l'autobus perché non arriva, da Campomorone va a San Martino di Paravanico a piedi, perché lei non ha una situazione in cui può aspettare, famiglie, problemi personali. E mi fa tenerezza questa donna che la ved-

0: No, mi dicono cammina a piedi, me l'ha raccontato anche lei, se, a meno che poi qualcuno gli dia un passaggio. Però questo funziona, c'è la solidarietà nei paesi, nelle località, appunto, come descriveva la signora, ci si sta bene anche per questo. Però questa cosa va supportata da una politica complessiva. Facciamola tutti insieme.
1: Ne parleremo dopo anche di questo appello di Montaldo. Limoncini, prima di salutarla, di che cosa le ha lasciato anche questa testimonianza, che ovviamente è a chilometri di distanza da voi, però insomma ha ritrovato qualche esempio che può accadere anche dalle vostre parti, immagino.
2: Che si sposa pienamente anche sul nostro territorio e come diceva l'amico Claudio, è importante con urgenza organizzare un tavolo dove siano presentati i comuni, i piccoli comuni, l'entroterra, la regione, la provincia per non finire in questo bisticcio tra regione e provincia che è un tritacarne che poi ci rimettono i territori. Quindi lavoriamo insieme in squadra per dare risposte e se c'è da mettere qualche milione in più, penso alla regione, questo assorso lo posso fare soprattutto per i comuni dell'interno.
1: Senta, questo appello che sta arrivando un po' da tutti, però lo sapete un po' tutti, forse anche meglio di me, credo, che ha fatto scoppiare nei giorni scorsi, settimane scorse, anche un po' qualche problemino all'interno del Partito Democratico Bassignana, perché insomma questo, non mi dica di no perché c'è il cartellino rosso, o neanche passare da quello a giallo, perché nega che c'è stato qualche problema all'interno del Partito
3: Qualche
1: Democratico.
3: problemino c'è stato e
1: Ah, ecco, no,
3: sicuramente
1: perché se mi fa
3: diciamo.
1: quella faccia.
3: No, assolutamente. Qualche problemino c'è
0: Stava
3: stato.
0: studiando l'espressione più opportuna.
3: Esatto. Chiaramente, come dicevo prima,
1: Non ha ancora l'esperienza
3: scelte.
1: di Montaldo
3: No,
1: per
3: non ho ancora
1: quando avrà
3: l'esperienza di
1: quella di Montaldo
3: Montaldo, questo no.
4: no.
3: Però sicuramente scelte epocali come quelle che si stanno compiendo in questo senso ovviamente portano a delle discussioni anche molto accese, come è normale che sia in un partito che discute. Ecco, sarebbe strano, diciamo, non aver visto nessuna discussione. Ecco, il fatto che dentro al Partito Democratico si discuta in realtà non è che è sintomo di, come dire, poca salute
1: Però
3: del
1: mi perdoni, la
3: partito,
1: interrompo
3: anzi, il
1: perché non voglio fare
3: contrario.
1: cattivo, però tutto è nato da una lettera che è stata fatta dai segretari contro i sindaci che si sono permessi di dire la loro.
3: Beh,
1: Insomma, non è stata una cosa
3: sicuramente,
1: tanto, non è stata una cosa
3: sicuramente,
1: tanto carina, no, nei confronti dei
3: sicuramente,
1: sindaci.
3: no, sicuramente, ecco, potevano essere usate modalità diverse da parte dei due segretari. Credo che, come dire, il modo di essersi approcciati alla discussione non sia stato dei migliori, però, come dicevo prima, non c'è discussione, soprattutto di merito, che non si possa ricomporre come è avvenuto poi nelle settimane successive. Ecco, sicuramente c'è stato un eccesso di zelo probabilmente da parte dei due segretari regionali e provinciali, ecco, rispetto comunque a un grido del territorio che c'è stato, ecco, perché la Valpolcevera poi soprattutto vede tagli molto pesanti e ha a che fare con territori particolarmente difficili e quindi di conseguenza di fronte a dei tagli netti, chiaramente l'appello dei sindaci andava sicuramente recepito in maniera diversa, ecco, discusso e processato come si sta facendo in questi ultimi giorni e poi ovviamente cercare di trovare delle soluzioni perché come dicevo prima, al di là dello sforzo che viene chiesto ai comuni, poi chi ci rimette, come diceva prima, raccontava Montaldo, alla fine è il cittadino più debole che anche in una situazione dove i carburanti ormai, come dire, sono inacquistabili e su cui mi lasci dire, il governo non sta facendo molto se non dei piccoli tagli delle accise che sono solo una soluzione momentanea e non strutturale, chiaramente il mezzo di trasporto pubblico rimane l'ultima risorsa, ecco, del cittadino, soprattutto del cittadino più
1: Nevi,
3: debole.
1: quanto è difficile fare in questa partita, che capisco anche per alcuni sindaci iscritti o comunque vicini al Partito Democratico o comunque di quell'area lì, alzare la voce e prendere la parte dei cittadini e magari andare anche contro
5: Ma io
1: una certa politica o
5: credo.
1: una certa area, no? Perché sta succedendo, è successo anche questo.
5: Sì, ma
1: Dov'è
5: no,
1: la.
5: allora io credo che il nostro comunicato non sia stata un'azione, come dire, politica o contro il partito o contro il governo. Noi abbiamo preso una posizione perché, come ha detto il collega Malfatti, ultimamente quanto è stato, i nostri azionisti comunque sono i cittadini. Noi della nostra azione amministrativa dobbiamo rendere conto ai nostri cittadini e è nostro dovere tutelare tutelare i loro diritti, che sono diritti sacrosanti, riconosciuti, e quindi noi in qualche modo

0: modo non possiamo accettare una situazione passivamente dove comunque vengono lesi i diritti dei nostri cittadini. Quindi noi non ne abbiamo fatto una questione di partito, ne abbiamo fatto una questione amministrativa. C'è stato un qui pro quo, probabilmente, io tra l'altro sono di quelle che ha preso il cartellino rosso, ma questo non vuol dire niente, perché comunque sia, comunque noi saremo sempre dalla parte dei nostri cittadini e quotidianamente lavoriamo per questo. Per cui penso che succedano, e soprattutto in certi momenti così sia anche un po' facile prendere la palla al balzo per farla diventare una questione che invece non era, per quanto mi riguarda.
1: Limoncini, la saluto, ha un appello da fare, una speranza, un qualcosa insomma anche in vista dei prossimi giorni?
2: Un auspicio che la notte porti consiglio a chi domani dovrà darci dei dati e che si organizzi questo tavolo per lavorare tutti insieme a trovare soluzioni.
1: Lei domani sarà presente all'incontro, sì?
2: Certamente.
1: Ecco, Montaldo ha lanciato poi
0: un appello
1: anche un po' a tutti voi, no? Cioè di arrivare. Questo lo dico io, non lo dite voi, lo dice un modesto giornalista. Insomma, c'è la preoccupazione anche da parte di alcuni di voi, ho parlato con tantissimi sindaci oggi, anche e soprattutto quelli naturalmente di centro-sinistra, di arrivare domani un po' troppo agguerriti e quindi magari di arrivare domani a uno scontro che magari poi non porti, come diceva Montaldo, con grande esperienza politica, magari questo modo di arrivare un po' troppo aggressivi anche nei confronti magari o dell'azienda o di Silvia Salis o comunque della città metropolitana, magari poi non porti a nulla se non a uno scontro fine a se stesso. Però insomma c'è anche da tenere a bada, Limoncini, anche comunque la rabbia di molti di voi, e non è facile trovare giusto equilibrio, perché alcuni di voi vorrebbero arrivare domani e rovesciare il tavolo. Questo glielo dico io, se non lo dice lei, probabilmente lei è uno di questi, però c'è, come dice Montaldo, come ha detto anche lei, l'auspicio invece di provare, tanto ormai è andata come è andata anche in questi giorni, la lettera è arrivata tardi, è arrivata poco, non sono arrivate i tempi per le osservazioni in tempo, la scuola sta per iniziare, tutto quello che è stato fatto di sbagliato in queste ultime settimane ormai ne abbiamo raccontato tutti. A questo punto, e qui mi riferisco un po' alle parole di Montaldo, è inutile guardare troppo indietro, guardiamo avanti, cerchiamo di limitare i danni, questo è un po' è la sintesi. Però il rischio, ripeto, che qualcuno domani rovesci, ora esagero naturalmente, ma per far capire a casa, che rovesci i tavoli domani, insomma c'è, e oggi c'è stato un po', c'è stato l'incontro dei vertici del Partito Democratico con i sindaci, c'è stato un po' questo sotterraneo movimento, no, per arrivare domani un po' più tranquilli.
2: Diciamo che i tavoli non si rovesciano se domani c'è un'apertura al dialogo. Chiaro, se non riceviamo risposte e c'è una chiusura, devono ovviamente chi ha diciamo lo scettro in mano per decidere prenderne le conseguenze. Noi siamo disponibili a trovare soluzioni, a lavorare insieme, ma ci deve essere anche una, no, una risposta alla città metropolitana. Ad oggi non l'abbiamo avuta, speriamo che domani ci sia.
1: Stamattina le parole di qualche sindaco, lo facciamo vedere ancora una volta in grafica, insomma non siamo partiti bene nella settimana, perché questo, se questo è se il buongiorno si vede dal mattino, questo insomma non è una, è quello che è accaduto oggi tra l'incontro appunto tra alcuni sindaci e l'azienda, è ritenuta una farsa. Vedremo domani se sarà qualcosina di meglio, ve lo auguro a tutti naturalmente. Grazie sindaco per essere stato con noi.
2: Grazie per l'invito, buonasera a tutti.
1: Allora noi ci fermiamo ancora una volta, poi continuiamo la nostra chiacchierata e naturalmente torniamo anche a Montoggio per capire un po' ancora lì che aria tira.

Allora, eccoci ancora qui, rush finale, questa nostra trasmissione interamente dedicata naturalmente alla situazione di AMT. Massoli, insomma, abbiamo parlato di tante cose questa sera, abbiamo parlato di una situazione molto, molto delicata naturalmente. Invece dal punto di vista, vi chiedevo una cosa anche personale, nel senso di bargagli delle vostre zone, che mi interessava parecchio, l'ho chiesto prima a Bassignana, dal punto di vista proprio della abitanti.

0: è in crescendo, è in diminuzione, è stabile,
1: più o meno
0: tiene,
1: stabile, più o meno stabile,
0: che è già un successo.
1: Vabbè, Bargali si presta perché è molto vicino a Genova, quindi i residenti di solito rimangono.
2: Come? E ha tante corriere.
1: No, non ha tante corriere. Anzi, diciamo che la...
0: Però abbiamo visto lì a Montoggio una che è arrivata alle 21.30 e una che
1: tra l'altro... No, è la stessa che ha girato tornando
0: indietro. Tornava indietro.
1: È la capolinea, sì. corriere, sì, ci sono, ma ripeto, questi
0: tanto tagli... è arrivata, scusa, è una notizia che è arrivata comunque.
1: Sì, vabbè, diciamo che... l'auspicio è quello che arrivino tutte e partano soprattutto nei momenti giusti. No, il discorso di domani è un discorso che, ripeto, Limoncini ha espresso la sua opinione. Io sono dell'avviso, io continuo a rimanere dell'avviso, come molti altri sindaci, che non si possano operare tagli a partire dal 14 di settembre. Si debba partire con una configurazione analoga a quella dello scorso inverno. Dopodiché si deve aprire un tavolo di confronto con tutti gli attori presenti e darsi tempo fino a novembre, dice, per studiare una situazione. Oggi l'ingegnere di AMT presente all'incontro ha detto che noi abbiamo uno schema che è vecchio di anni, che andrebbe rivisto. Benissimo, rivediamo pure, però a questo punto non possiamo rivederlo. Lui dice dal 14 apriamo il tavolo. No, a me dopo il 14 aprire il tavolo per me non ha senso, perché andiamo, cosa andiamo a fare? Andiamo a un'inestra riscaldata, non va assolutamente bene. Noi dobbiamo, bisogna che si faccia uno sforzo per mantenere i servizi analoghi, dalla copertura al territorio, e poi ovviamente i comuni, io credo, perché tutti i sindaci che ho sentito, nessuno è stato contrario a voler integrare ed aumentare la compartecipazione alla spesa, perché tutti siamo coscienti del fatto che è ferma ormai da tempo, quindi,
2: 12 anni, 13.
1: Quindi diciamo che dal 2014, quindi più o meno, ma tutti su questo siamo concordi. Però aumentare la compartecipazione a fronte di tagli, questo io non lo digerisco, come molti altri non lo digeriscono. Quindi credo che sia fondamentale che domani si trovi una quadra su questo. Non partiamo a lancia in resta, cerchiamo ovviamente di fare in modo che sia un incontro costruttivo e non un incontro diciamo dove si litiga, dove ci si magari dice di tutto, perché questo non porta da nessuna parte. Però deve essere presa coscienza del fatto che non si può adesso modificare un qualcosa. Abbiamo visto i risultati in giro, sono risultati che sono veramente inenarrabili. Tagli, ad esempio, i tagli in nostra valle 25-30%, 40%, altri comuni, ad esempio sulla Riviera 5-6%, anche lì non ci sono stati dati gli orari di tutti, perché dicono che a noi deve interessare solo la parte relativa alla nostra valle. Cioè, c'è poca chiarezza, quindi vogliamo fare chiarezza, noi siamo i primi a essere disponibili, però a confrontarci seriamente e con una situazione che ci permetta quantomeno di arrivare a fine anno normalmente.
0: Voi avete capito questi tagli a quanto si riferiscono? Perché questo 10% che era stato annunciato
1: è solo per l'urbano, per
3: quello non riguarda l'extraurbano, quindi noi abbiamo il nostro orario con che ci è stato dato il 19 e il 20 di agosto, in quei due giorni lì.
0: Perché faccio un passo indietro di una settimana, se non sbaglio, perché quando c'è stato 7 giorni fa l'incontro fra Salis e l'azienda, poi il sindaco aveva fatto un reel nel tardo pomeriggio parlando di questo 10%, sì, e sì. Tutti i 4 sindaci che erano seduti qua non avevano capito se si trattava del 10% dell'entro, anche per l'entroterra o solo per l'urbano.
3: È stato chiarito oggi nella riunione, perché è stato chiesto appositamente, almeno nella riunione che abbiamo fatto.
0: Non era normale neppure fare un reel, penso, la verità, sulla conferenza stampa, questo l'ho detto 7 giorni fa.
3: Su questo non mi esprimo.
0: Io mi esprimo io, perché però, insomma, un tema così delicato non si può affidare a un reel, ma questo è una considerazione personale.
3: Mi vorrei dire una cosa rispetto
2: a... più conferenze stampa,
3: certo,
0: sì, però si crea questo problema, che dopo una settimana avete capito che non vi riguarda,
2: cioè, si viene
0: per me è una follia totale aver capito quanti, tutti i sindaci della provincia non aver capito di cosa si stava parlando.
2: Ha capito con chi ce l'ho, è dall'alto che non si fanno più conferenze stampa, no?
0: Va bene, tutto quello che vuole. Io mi riferisco a quella di 7 giorni fa dove tutti i sindaci erano qua e adesso dopo una settimana hanno capito che non li riguarda. Arrivo subito, Montaldo, Tono, così saluto ancora a Montoggio, con Carlotta Nicoletti, deve essere in compagnia ancora di Truzzi, probabilmente anche di un altro gruppo di persone. Velocissimo, vi chiedo naturalmente, abbiamo ancora tante cose da raccontare. Carlotta, chiedo solo una cosa a Truzzi, anche a lui chiedo di essere

0: Molto sintetico, che stagione ci aspetta? Lasciamo perdere per un attimo l'entroterra, non ce ne vogliono gli amici che abitano l'entroterra, parlo solo per quanto riguarda l'urbano. Abbiamo fatto un anno da bestie, nel senso che tutti che sono saliti su un mezzo pubblico, autobus 3 o 4 nel giro di 5 minuti uno dopo l'altro, poi non arrivavano per mezz'ora, pieni, insomma stracolmi, una situazione proprio dei turni sbagliata, una situazione molto, molto delicata e negativa. Che stagione ci aspetta, Truzzi, da quello che lei ha capito, se ha capito qualcosa?
1: Io ho capito che andiamo incontro a una pessima stagione, ecco, la stagione delle piogge, degli autobus che non ci saranno, dei servizi che non verranno garantiti, perché se le chiacchiere sono a zero, i fatti mancano, perché non abbiamo riscontro di un piano di orari. Insomma, noi siamo abituati, quando c'è un cambio orario, uno ti dà una tabella e ti dice: ti cambio questo orario, ti tolgo questo e ti metto quello. Qua tabelle non esistono, ci vuole il rabdomante per andare in giro, e siamo al 7 di settembre, a 7 giorni dal 14. Abbiamo chiesto, lo ribadisco, le frequenze alte, medie e basse, non ci sono state date da venerdì, che ce le dovevano dare nel pomeriggio. Insomma, sono molto molto preoccupato, e l'unica cosa che posso dire è che noi faremo tutte le battaglie che possiamo fare per difendere gli utenti da questa stagione assai brutta che arriva, e che il risanamento non vuol dire ridimensionamento. E questo ossimoro incredibile dove uno paga di più per avere peggiori servizi non esiste proprio, quindi ha ragione chi parlava prima, io ascoltavo, non so chi lo ha detto prima, che se è disponibile a dare dei soldi, anche noi l'abbiamo detto, siamo disponibili a rivedere le tariffe, ma dateci i servizi, non i disservizi.
0: Fammi sentire ancora al volo due persone, davvero in maniera rapida, così due testimonianze al volo.
2: Sì, c'è questa... Sì, questa signora Emanuela che parlava soprattutto di un altro tema, quello delle comunicazioni, perché loro non riescono proprio ad avere comunicazioni su anche le cancellazioni.
3: Esattamente. Visto che hanno canali Telegram, canale Facebook, l'app, con una notifica potranno almeno avvisare, parliamo della 728 come della 727, avvisare per tempo con una notifica che costa nulla. Guardate, questa corsa salta, oppure è in ritardo di 40 minuti o in ritardo di un'ora e mezza, una persona non parte da casa, quindi pioggia, freddo, gelo, caldo e quant'altro, e si organizza diversamente se può. Una delle proposte che viene fatta è questa. E vabbè, poi la garanzia, chiaramente, che pochi o tanti che siano garantiti questi servizi, perché uno si deve assolutamente organizzare. E come diceva Marina prima, anche gli autobus in determinate fasce orarie sono pieni di gente, quindi impensabile che una strada come la Creto, con la 728, anche se non fa autostrada, perché in autostrada sono obbligati a stare seduti, una strada piena di curve e la gente sia tutta ammassata, anche in piedi, cioè aumenta il peso, aumenta tutto, quindi aggiustiamo questi autobus che siano sicuri, e considerate tutte le fasce di principali, quindi i lavoratori, gli studenti, almeno quelli, per il resto non possiamo metterci becco perché non abbiamo le competenze, però una segnaletica, un qualcosa che dica: vi avviso, questo autobus non passa, date l'opportunità a noi di organizzarci diversamente. Quindi mia figlia non ha la patente, va bene, ok, prendo parto e l'accompagno io, c'è l'amico, c'è un tantam che eventualmente si sa che un altro pendolare può andare giù in macchina e quant'altro.
0: Mi sembra una richiesta talmente banale e logica, insomma, non merita neppure altra, no? Negri, insomma, una richiesta assolutamente lecita. Pensavo tra l'altro che ci fosse, quindi mi sorprende che invece nel 2026, con tutta la tecnologia di cui abbiamo a disposizione, solo che sul nostro telefono non abbiamo, questa gente non abbia un messaggino che appunto li avvisi di un cambio di un orario, di una

0: cancellazione di una corriera. Hai ancora una voce da farci sentire? Se no ci salutiamo, Carlotta.
1: Che
2: sì, sì, certo, c'è un'altra signora qui vicino, ecco, che poneva anche il tema che ha menzionato anche prima il Furio Truzzi sul discorso anche dei disabili, e su questo anche c'è tanto da dire.
3: Sì, certamente, cioè non ci dobbiamo dimenticare di una fascia molto grande di persone fragili che comprendono le persone anziane e anche i ragazzi e persone con disabilità, che purtroppo questo servizio, cioè, per loro è indispensabile, perché o per lavoro o anche solo per socializzare, per poter andare a Genova e vedere qualche amico o fare un giro, prendere insomma qualsiasi cosa, dopo che paghi un abbonamento non da poco dovresti avere la possibilità di avere il servizio, quello sicuramente, perché poi vengono tagliati completamente fuori e non va bene. Bisogna che il Comune di Genova, cioè, pensi, e l'MT pensano specialmente a tutte le fasce di persone.
2: Con tariffe anche adeguate.
3: Con tariffe anche adeguate, perché appunto se noi possiamo anche con la corriera dell'autostrada arrivare, per esempio, quando salta qualche corriera, come oggi che è saltata quella delle 13:25, di poter recarsi a Busalla, magari accompagnare la persona a Busalla, prendere il treno, però che ci sia il treno in orario concepibile, cioè che si riesce ad avere una coincidenza, e poi che non si debba pagare 4,50 euro da Busalla a Genova, perché non è giusto dopo che hai pagato un sacco di soldi l'abbonamento annuale, cioè mi sembra una cosa abbastanza che non va bene, ecco, diciamo.
2: Grazie, quello, signora, grazie. E allora, direttore, ti restituisco la linea.
0: Grazie, grazie a Carlotta, insomma, buon rientro, salutaci tutti gli abitanti di Montoggio, quelli che tanti tra l'altro che sono scesi questa sera in strada, naturalmente, che poi hanno parlato anche a nome di tutti gli altri residenti nell'entroterra, perché mentre raccontava questa signora questa difficoltà, tutti e quattro i sindaci, soprattutto tranne forse Bargaglia, che naturalmente lo tocca meno da vicino perché non c'è il treno e quindi non, ovviamente non c'è questa situazione, però tutti gli altri tre annuivano perché è una situazione massignana. Questo forse che raccontava la signora è veramente uno dei punti, no?
4: Ma è chiaro quello che dicevo prima, col fatto, quando dicevo che appunto ogni ente, soprattutto regione, deve contribuire quota a parte con le difficoltà che ha l'entroterra, nel senso, molto spesso si sente parlare e si ci riempie la bocca di entroterra, e poi quando 9 comuni che totalizzano 20.000 abitanti e che quindi si può capire da sé che le disponibilità di bilancio sono quelle che sono, chiedono di valutare il biglietto integrato ferroviario, è su questo che noi diciamo che Regione deve fare la propria parte, perché per noi è insostenibile col contratto di servizio attuale pensare che di mettere in mano alle casse del comune per far sì di avere il biglietto integrato. Ce la fa solo Genova, infatti, e infatti il biglietto integrato è solo nell'ambito della città, però se non c'è una politica d'insieme da parte di Regione nel favorire l'integrazione fra il trasporto su gomma e il trasporto su ferro, è impensabile che ci pensino i comuni. E, ripeto, l'esempio emblematico è il trenino di Casella, ma anche rispetto a chi ha la linea ferroviaria, come la Valle Scriva, che è attraversata dalla linea ferroviaria, non ha un minimo di integrazione, o si fanno due abbonamenti o si sceglie, come faceva con fatica la signora prima, di cui mi accodo, diciamo, a quello che diceva Montaldo, si fanno dei giri immensi per utilizzare solo il trasporto su gomma, ma credo che nel 2026 sia impensabile. Preferirei ci fossero meno fondi sul fondo strategico regionale e che forse qua un pezzo di questo fondo venisse usato proprio per l'entroterra, per andare a favorire l'integrazione ferro-gomma, ecco, che ad oggi non c'è e non mi pare che ci sia prospettiva in tal senso, perché noi abbiamo fatto anche un paio di riunioni con la direzione competente regionale, ma è sempre stato chiesto di mettere mano alle finanze dei comuni, non c'è mai stato un passo in avanti da parte di Regione, e come dire, non mi pare che negli ultimi 15 anni ci sia stato esattamente il centro-sinistra al governo della Regione, ecco, per tornare anche un po' al discorso che facevamo prima.
0: Bassoli, spesso questa sera cerchiamo di ci si finisce, però sempre in questo derby, no? Comune, regione, colpa mia, colpa tua, colpa mia, colpa tua, e poi voi siete lì, no? Nel senso che a rispondere alla gente, a dare delle risposte, spesso che non avete neppure con tutta l'immaginazione del mondo.
5: Certo, beh, d'altra parte è chiaro che il cittadino, in riferimento al comune, al cittadino non interessa le dinamiche regioni.

0: Metropolitana, lui vede il comune come punto di riferimento per quello che lo riguarda e quindi in questo anche il trasporto. È logico che però, come si diceva anche prima, tutti in questo momento bisogna che si mettano nell'ordine di idee di remare in un verso, in un senso unico, cioè non, ci deve essere l'apporto di tutti, la collaborazione di tutti per far sì che si riescano a mitigare questi problemi e si faccia un discorso serio, si apra una discussione seria per arrivare a revisionare eventualmente anche tutti questo trasporto pubblico locale che sta rubando, tutte queste cose qua, però con i tempi che ci vogliono, cioè pensare di fare tutto in 448 è assolutamente impensabile, si farebbe un ulteriore pasticcio e quindi non penso non sia proprio il caso.
1: Nei giorni scorsi ha parlato al Primo Canale anche Edgardo Fano, che è il segretario della FAESA CISL, ha parlato anche dell'entroterra e delle problematiche. Andiamo a sentire quello che ha detto.
2: Noi valutiamo il servizio in base al numero dei turni. Io non conosco il dettaglio delle corse che è stato dato ai sindaci dell'entroterra, però vi posso dire che percentualmente la caduta del servizio è peggiore in ambito urbano che in ambito provinciale, perché è tarato sull'urbano nell'ordine del 18% e sul provinciale nell'ordine dell'11%. Poi le singole corse, cosa abbiano levato, se abbiano levato più corse in un posto rispetto a un altro, noi ad oggi non abbiamo la visione di questa cosa. E il problema è che tutti vogliamo più servizio. E noi per primi, il sindacato non può essere favorevole ai tagli dei servizi, il problema è chi paga questi servizi, perché i servizi non possono essere gratuiti, evidentemente ci sono stati degli errori sulla contabilizzazione, poi c'è anche un po' di confusione tra quelli che sono i servizi obbligatori da contratto di servizio e quelli che sono i servizi che sono stati negoziati extra contratto di servizio tra AMT e i vari comuni, e devono essere fatti a prezzo di mercato, perché quello che è il costo deve essere erogato dai comuni che richiedono servizi aggiuntivi. Per noi più il servizio c'è, più lavoro c'è, meglio è. Ovvio che bisogna avere anche gli autobus e gli autisti per farlo quei servizi, perché se noi usciamo oggi con una programmazione che è irrealizzabile è la cosa peggiore che possiamo fare, perché rifacciamo per la seconda volta lo stesso errore. Noi è da giugno del 2025 che diciamo che bisogna programmare i servizi che siamo in grado di fare, perché è meglio che una persona sappia che passa un autobus in meno, ma quando quell'autobus deve passare passi, se invece gliene programmi 10 in più e poi non li vede, cioè, è peggio.
1: Ecco quello che si diceva prima a Montaldo, no?
3: Perfetta coincidenza fra quello che ha detto il sindacalista della FAESA e quello che ci ha detto oggi l'ingegnere col quale abbiamo dialogato nelle core, perché è partito da questo: abbiamo tot autisti, abbiamo tot mezzi, qualcosa di riserva bisogna tenersi in un caso o nell'altro, e più di questo non si può fare. Può darsi che oggi sia così, però bisogna arrivarci con un processo davvero partecipato e poi soprattutto io sarei felice di vedere domani, abbiamo detto, non so, sappiamo se ci sarà un Oberutti, perché si è assunto il presidente di AMT una grande responsabilità, perché questa azienda va riformata, perché quando mi mandano un orario oggi al quale devo dire guarda che quell'autobus lì se non parte 5 minuti prima quelli che pigliano il treno a Ponte Decimo non ci arrivano, vuol dire che c'è un difetto di competenza, di conoscenza, e quindi questa azienda secondo me va davvero riformata. Io lo dico con convinzione, diciamo, ho conosciuto nelle mie vite precedenti le storie dell'AMT, sono sedimentate, ecco, qualche sedimento bisogna toglierlo, a cominciare da chi ha la responsabilità di dirigere, perché dirigere vuol dire intanto parlare con tutti e assumersi responsabilità. Perché
1: devo sentire, Montaldo, la interrompo, facciamo sentire, non per dare troppo spazio a Fano, però voglio sentire proprio cosa ha detto proprio anche proprio in relazione a Berruti.
2: I rapporti con la dirigenza MT sono complessi, nel senso che noi pensiamo che si possa fare molto di più, soprattutto che bisogna lavorare a ritmi diversi da quelli in cui si è lavorato in questi mesi. Stiamo cercando di metterci tutto quello che ci possiamo mettere come organizzazioni sindacali, infatti abbiamo sottoscritto un accordo il 5 di maggio con l'azienda sul piano di efficientamento, però buona parte di quell'accordo, nell'ordine del 50%, non è stato ancora portato avanti. Per quanto riguarda il presidente Berruti, è noto che abbiamo avuto scontri nei tempi passati sull'approccio

0: alla gestione dell'azienda. Certo è che MIT nella storia è sempre stata abituata ad avere un presidente presente, cioè MIT ha sempre avuto un presidente e un direttore generale che quotidianamente non erano tutti i giorni in azienda, tanto per essere chiari. Il presidente Berruti probabilmente ha mandati diversi e ha non so che accordi quando gli è stato conferito l'incarico abbia preso, però oggettivamente è meno presente fisicamente. Poi se attraverso altri strumenti tecnologici lavori più degli altri, questo non sta a me dirlo, però fisicamente non è presente. La carenza che c'è stata per parecchi mesi del direttore generale, fino a quando non è stato nominato l'attuale direttore generale, l'ingegner Pascale, ha causato dei problemi, perché non si può immaginare di lasciare un'azienda di 3.000 persone senza una governance salda. Poi ritengo che si possa fare molto di più di quello che si sta facendo adesso, cioè il passo è lento, il passo dovrebbe essere diverso. In una situazione di emergenza bisogna correre, non camminare.
1: Sul piatto ha messo qualche tema, però siamo arrivati alla fine, forse era da mettere all'inizio, no, però vi lascio con queste parole di Gerardo Fano, che comunque ha dato, ma so, vedo che insomma era abbastanza d'accordo con quello che diceva, bisogna camminare, bisogna correre, non camminare, anche nonostante si sia in difficoltà. Insomma, abbiamo provato a fare chiarezza in qualche modo, chi lo sa se qualcuno a casa ha capito qualcosina in più, però insomma speriamo di essere riusciti a spiegare un po' la situazione e speriamo insomma soprattutto che domani da questo incontro, andando un po' dietro quello che ha detto Montaldo, come ha detto Limoncini, come avete detto poi tutti un po' voi questa sera, si vada un po', si salti lo steccato e si faccia un salto di qualità un po' tutti, no? Perché poi alla fine non è il caso di fare dei derby fra comune, regione, ragione tu, ragione io, insomma alla fine hanno ragione gli utenti, i cittadini sono quelli che pagano il biglietto e hanno tutto il diritto del mondo di andare a scuola e a lavorare senza dover tribolare, come abbiamo sentito questa sera. Poi penso che obiettivamente, questo lo faccio come richiesta, come per provare ad amplificare una richiesta all'azienda, insomma, di informare più possibile almeno quello gli utenti di un cambio di corriera, di un annullamento di un servizio o di un cambio di orario, mi sembra il minimo sindacale proprio in una situazione di emergenza come si è in questo momento. Speriamo, almeno questo non servirà a nulla, però speriamo che abbia qualcuno l'ascolti questa richiesta e magari tra qualche giorno invece spuntino queste notifiche così importanti che possono cambiare anche la vita di una persona, e sarebbe già questo un successo. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie ai quattro sindaci, grazie anche a Carlotta Nicoletti a Montoggio, grazie a tutti gli abitanti di Montoggio, insomma quelli, il sindaco di Cicagna e Limoncini. Noi ci rivediamo fra 7 giorni, speriamo con qualche buona notizia. Buonanotte.

0: E allora buonasera, come tutti i lunedì torna il programma politico di Primo Canale, ancora questa sera naturalmente come 7 giorni fa, esattamente come 7 giorni fa, l'intera puntata sarà dedicata al caos AMT, quello che sta accadendo con la protesta dei sindaci dell'entroterra. Oggi c'è stato per molti di loro una faccia a faccia con i vertici dell'azienda, domani è previsto un incontro importante in città metropolitana con proprio i sindaci che si confronteranno anche con il sindaco della città metropolitana Silvia Salis e con gli altri componenti della città metropolitana, e quindi vedremo quello che sarà anche l'esito di questo incontro molto molto importante, incontro tra l'altro che arriva dopo tanti giorni di polemiche, di lettere a distanza, di botta, risposte, insomma un'area piuttosto tesa è quella che si respira. Ma allora, prima di presentarvi quelli che sono i miei compagni di viaggio questa sera, andiamo a sentire questo servizio di Andrea Popolano che riassume un po' quella che è stata la giornata di oggi e quella che sarà quella dei prossimi giorni.
1: Sale ancora la tensione tra MT e i sindaci dell'entroterra, al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano, un confronto a distanza tra i tecnici di MT e i primi cittadini, convocato alla vigilia del vertice in città metropolitana è scoppiato il caos, un incontro che sarebbe servito a far vedere i cambiamenti apportati agli orari dopo la lunga serie di lettere che i sindaci avevano mandato per protestare contro il piano, ma se il confronto sarebbe dovuto

0: servire a tranquillizzare, nella realtà è andato tutto nella direzione opposta. È stata una farsa, spiega senza mezzi termini il sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami. E i sindaci infatti sono stati fatti vedere gli orari nuovi attraverso un file a distanza, ma quando è stato chiesto di inviarli ai primi cittadini per poterli valutare, la risposta arrivata dai tecnici MT è stata negativa, non erano autorizzati dall'azienda, un modus operandi che ha fatto scatenare le proteste dei primi cittadini, orari che dovrebbero partire dal 14 settembre, ovvero tra una settimana, quando in Liguria ricominceranno anche le scuole. Dal mio punto di vista questi orari non sono condivisi, il piano che c'era stato presentato a fine agosto per noi è irricevibile, così ci stanno dicendo che dobbiamo accettare il pacchetto a scatola chiusa, attacca ancora il sindaco di Torriglia, un pensiero condiviso un po' da tutti, come riunione perfettamente inutile, ha commentato il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli. Durante l'incontro i toni sono saliti ancora di più, il bilancio del 2024, così come era stato richiesto dai sindaci, non è stato loro mostrato. Tra i più arrabbiati il primo cittadino di Gorretto, Paolo Saredi, che nel mezzo della discussione l'ha abbandonata. Il problema, sottolineato dal sindaco, è che per salvare o riorganizzare MT vanno a colpire i più deboli. A questo punto, quello di questo martedì in città metropolitana rischia di essere un altro vertice all'altissima tensione.
1: E tra i sindaci citati Francesco Massoli, buonasera e bentrovato.
2: Buonasera.
1: Sindaco di Bargagli, Claudio Montaldo, il sindaco di Ceranesi, buonasera e bentrovato anche a lei. Angela Negri, che è la prima cittadina di Serraricò, bentrovata. E Filippo Bassignana, grazie, invece di Crocefieschi,
3: buonasera
1: a tutti. Tra poco poi durante la trasmissione ci collegheremo anche con Cicagna, ma come ci collegheremo anche con Montoggio, dove ci sono alcune persone che ci stanno proprio aspettando per raccontare anche le loro testimonianze. Angela Negri, iniziamo da lei, non saprei con quale domanda iniziare, perché carne al fuoco ce n'è tanta. Oggi è stata una giornata importante, o comunque una delle giornate non cruciali, ma comunque di questa via crucis che vi state portando avanti ormai da diverse settimane. Ci fa un po' riassunto di quello che è accaduto oggi, di quello che potrà accadere domani,
4: di quello che potrà accadere domani.
1: Più che una palla di cristallo.
4: No, diciamo che è dal 20 di agosto che stiamo tribolando parecchio, ma non soltanto per questa situazione drammatica in cui versa AMT, che chiaramente si riversa sui nostri cittadini, è motivo per il quale noi abbiamo comunque preso posizione in loro difesa, ma soprattutto perché in questo periodo le corse saltate sono quasi più di quelle effettuate, quindi c'è proprio un problema reale sul trasporto pubblico dovuto sicuramente a delle inefficienze che in questo momento ha l'azienda, che non è in grado di fare servizio. Quindi la nostra preoccupazione è proprio una preoccupazione sul domani, è una preoccupazione su quello che sarà dal 14 di settembre, quando avremo tutta il flusso degli studenti che devono raggiungere la stazione di Bolzaneto. Noi non abbiamo altro tipo di trasporto pubblico che non quello su gomma, quindi per noi sono veramente molto importanti le corse mattutine e le corse del rientro scolastico, e quelle mattutine anche perché ci sono tanti lavoratori pendolari. Quindi la preoccupazione è che si chiedano comunque degli sforzi ai cittadini e senza poi riuscire a avere di fatto un risultato.
1: Bassignana, tra le notizie dell'ultima ora, non è ufficiale ma gliela dico io, tanto lei c'era probabilmente, quella di un incontro via web, diciamo così, nel pomeriggio di oggi tra i sindaci vicini al PD e i vertici del PD. Questo incontro è stato fatto per?
3: È stato fatto intanto per confrontarsi in merito alla situazione attuale in cui versiamo, che non è una situazione diversa da quella che ha appena descritto la collega, perché anche il sottoscritto si è trovato più che altro nell'incertezza di vedere molte corse completamente saltate sull'unica linea che c'è nel paese che amministro. Ecco. E ovviamente da quell'incontro è nata, diciamo, una richiesta di responsabilità verso anche i vertici dell'azienda, perché proprio lo sforzo di cui parlava prima la collega è uno sforzo che va fatto a tutti i livelli, perché chiaramente chi va a rimetterci in questa situazione qua non sono soltanto i comuni che sono chiamati ad aumentare il proprio contributo, che quello può essere anche un qualcosa di corretto visto che è da tanto che non si rivede, ma a questi aumenti chiaramente deve esserci un'adeguata risposta sul servizio che finora non c'è stato, e chi ci rimette chiaramente

0: il cittadino che è dell'ultima della catena è ovviamente il più debole, ecco, quindi di conseguenza deve essere fatto uno sforzo a tutti i livelli e da quella riunione chiaramente è uscita anche una richiesta di apertura e di dialogo con, soprattutto con i territori verso la sindaca Salis, ecco, che oggettivamente viene riconosciuto lo sforzo che è stato fatto dall'amministrazione di Città Metropolitana ma anche dal Comune di Genova nella contribuzione rispetto al deficit che si ci è trovati rispetto alle precedenti gestioni, ma chiaramente non può essere organizzato un servizio sulla base di quelli che poi sono i turni degli operatori e dei dipendenti, ma deve essere chiaramente organizzato rispetto anche alle esigenze del territorio.
1: Ma Solli, faccio una domanda cattiva, Salis in questa partita è tornata dalle vacanze, come prima cosa ha detto convoco subito i vertici dell'azienda, non mi è piaciuto come è stato gestito il tutto, però insomma Salis è sindaco della Città Metropolitana, comunque AMT è una partecipata importante del comune, insomma lei non era dall'altra parte del mondo per tre mesi, non si è accorta di come stava gestendo l'azienda, perché Bassignano ha detto anche nei confronti dell'azienda di venire incontro anche ai vertici, ma poi parleremo anche dei vertici dell'azienda che sono stati cambiati, qualcuno dice non sono adatti, non conoscono bene neppure il territorio, non conoscono bene la situazione in cui si deve mettere mano, quindi insomma c'è una situazione molto delicata anche da questo punto di vista. Qual è la sua posizione in questo
2: momento? Io devo dire che dal 20 di agosto la questione è stata tenuta dal vice sindaco metropolitano Simone Franceschi, che ritengo e sono certo che si sia sempre confrontato con la sindaca Salis. Diciamo che io quello che posso dire che non mi è piaciuto, ma nel senso non rivolto alle persone, ma è il modo di gestire, cioè si è partiti molto in ritardo, non si è aperto un tavolo di confronto prima, quando a maggio era già abbastanza chiara la situazione di AMT, quindi sarebbe stato opportuno a quel punto fermarsi un attimo, ragionare insieme, quindi Città Metropolitana, AMT, sindaci e perché no anche Regione, perché anche Regione poi la sua parte deve farla, nel senso che attualmente diciamo che il Presidente Bucci ha detto che ci sono 40 milioni disponibili più altri 15, mancano da fare ovviamente gli atti per poterli conferire, quindi per poterli poi spendere. Per contro c'è da dire che noi come documentazione, ad esempio il piano di risanamento, non l'abbiamo visto, quello prospettato che poi sarà stato depositato anche in magistratura. Questa operazione più che altro sembra un'operazione basata sui tagli, mentre invece un piano di risanamento, a mio modo di pensare, deve prima andare a vedere all'interno dell'azienda cosa si può fare per migliorare e mitigare eventuali perdite. L'ultima, l'estrema razza, è quella di tagliare i servizi. Qua in questo caso, da quello che io ho recepito, perché non avendo visto altro, devo dire che si è puntato, secondo me l'azienda ha puntato molto sul discorso tagli e non ha magari visto anche alla parte tutta quella, ad esempio, cioè ci sono rifornimenti con mezzi che vanno avanti e indietro vuoti, quindi poca razionalità, un parco mezzi non manutenzionato, eccetera. Quindi c'è tutta una serie di questioni che sarebbero dovute essere state tenute ben in considerazione prima, ecco, quindi ora è tardi perché a questo punto AMT stamattina ci ha detto che è disponibile a confrontarsi con noi, ma a valle del 14, questo è una cosa che francamente io la ritengo.
1: Ecco la domanda, non c'è questa sera il sindaco di Torriglia Beltrami che è ancora in vacanza, però sì, so che si è collegato oggi, domani sarà comunque sì, presente in Città Metropolitana, però insomma ha chiesto i conti, da quello che abbiamo saputo nel pomeriggio, ha chiesto i conti durante la riunione, ha detto, è stato risposto subito, non siamo tenuti a darvi i conti,
2: sì,
1: anche i chilometri di tagli sono un altro ha chiesto, però è un po' buffo, per usare un termine tranquillo, che durante una riunione così importante a chi chiede i chilometri di tagli sia risposto, non siamo tenuti a dare, che poi so che sono arrivati in serata invece.
2: Sono arrivati alle 18.05, mi è arrivato il prospetto, è arrivato il prospetto con le nuove corse aggiunte.
1: Allora, lo dico perché allora, durante la riunione è stato risposto così.
2: Stamattina
1: e poi sono arrivati in serata.
2: Alle 12 abbiamo chiesto.
3: Facce.
4: Quello che è arrivato 12 stasera è la revisione degli orari.
2: Sì, esatto,
4: i tagli del chilometraggio con tutti i conteggi ci sono stati dati nella riunione. Ora noi l'abbiamo fatta, mi sembra, il 20 o il 19 di agosto. Dove ci sono dei tabulati che ci sono stati inviati naturalmente non prima della riunione ma dopo, dove in effetti

0: C'è tutta una scaletta rispetto al 2014 fino a quello che potrebbe essere il 2027 di tutti i chilometraggi che ci sono stati, i costi e i tagli, che cosa prevedono come numero. Quindi diciamo che sono numeri, non sono numeri di bilancio, perché se uno non è che in una riunione come quella di oggi, che è una riunione tecnica, può vedere il bilancio del DMT.
1: Però in tanti sì, ci hanno chiesto, Montaldo, hanno,

0: questa richiesta?
1: Lecita nel momento in cui ci dobbiamo presentare ai cittadini, anzi sono già un po' di giorni e di settimane che i cittadini ci segnalano i disservizi e le difficoltà, e quindi noi ce ne siamo fatti interpreti. Città metropolitana è composta da 66 comuni e credo che sia doveroso per chi amministra questi comuni rappresentare la situazione, le esigenze del territorio e poi confrontarsi vedendo in trasparenza anche la situazione, i conti, le possibilità, perché poi oggi ci è stato detto abbiamo due limiti che sono il numero dei mezzi e gli addetti, e quindi di questo bisognerà discutere. Ora avremo poco tempo per farlo prima del 14, però se il 14 consente di prendere, se dal 14 abbiamo qualche mese in cui sostanzialmente il servizio si mantiene, poi qualche cosa si può anche pensare di tagliare, però si deve mantenere la sostanza del servizio, portiamo i ragazzi a scuola, portiamo i lavoratori, i cittadini dove devono andare, va benissimo. Io credo che domani sia l'occasione, mi auguro, per avere anche i conti macro, che sono già usciti, che sono noti, anche questa storia che non si sanno i numeri non è assolutamente vera. C'è un punto, c'è un giorno che è il 23 giugno del 2025, mi pare 23, o potrei sbagliare di un giorno o due, in cui i revisori dei conti hanno fermato il bilancio, famoso bilancio del 2024, perché era un bilancio che non funzionava, aveva un disavanzo, e quando c'è un disavanzo si approva un bilancio, si approvano le misure per coprirlo, questo disavanzo, ed è da lì che è partita la vicenda di cui siamo a conoscenza adesso. Crea stupore che non ci si fosse accorti prima di questa situazione, ma magari ne parleremo nel corso della serata. Prima di tutto occorre condivisione. Anch'io condivido questo ragionamento, si vorrà fare a maggio, a giugno, però ormai siamo qua, e credo che occorra uno scatto di responsabilità di tutti gli attori che sono presenti, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista politico, perché in questa situazione non c'è nessuno che si può tirare fuori, perché comunque l'amministrazione precedente, regionale e di città metropolitana, ha la responsabilità politica di quello che è arrivato ai revisori quel famoso giorno di giugno, e quelli che sono arrivati adesso al Comune di Genova hanno la patata bollente da risolvere, se non vogliamo che questa azienda, e qui ci metto anche la nostra piccola responsabilità, se non vogliamo che questa azienda vada a gambe all'aria, con tutto quello che significa per il servizio, per i cittadini e anche per i lavoratori. Questa non è una possibilità così remota, sappiamo che diciamo, tutto è davanti al giudice.
2: Allora andiamo a Montoggio, dovrebbe essere Carlotta Nicoletti in compagnia di qualche ospite. Tanto buonasera Carlotta.
3: Buonasera direttore, buonasera a tutti gli ospiti in studio. Sì, sono a Montoggio dalla fermata Bromio in compagnia della signora Marina, ma anche di tanti altri residenti ovviamente arrabbiati per via dei tagli AMT. Qui c'è la linea 728 ridotta a una corriera, allora facciamoci spiegare subito dalla signora Marina.
4: Sì, buonasera. Sì, purtroppo sono solo due le corriere della linea 728, che è la strada di Creto, che possono percorrerla, proprio perché in cima ad Agio ci sono dei lavori da un sacco di anni. E purtroppo una delle due corriere si è rotta e quindi direi che metà delle corse non vengono fatte, incominciando il mattino dalle 5:50, che ovviamente la gente prende per andare a lavorare, e per proseguire poi altre corriere magari in orari un po' meno importanti, ma comunque che servono, e per finire anche al pomeriggio delle 14.

0: 16:45, che fra poco iniziando la scuola è una delle corriere anche più gettonate dei ragazzi, e le 18:45, che è di nuovo un altro orario che la gente viene a casa, ecco.
1: E c'è un discorso anche di sovraffollamento, perché sì, poi sono molto piene queste corriere.
0: Sono molto piene e direi che poi, soprattutto nel periodo invernale, quando ci sono i ragazzi, sono di solito, c'è il doppio, il triplo, diciamo, delle corriere. Nel senso, ci sono degli orari come le 6:35, la corriera che prendo io, via Creto ce ne sono due e tutte e due piene. Via autostrada addirittura ce ne sono tre e tutte piene. Non so adesso, in previsione di questo, come sarà. È impensabile che tutta l'utenza della Valle Scrivia possa essere accolta su una corriera sola, cioè è veramente impossibile, ecco. Non lo so, speriamo che trovino una soluzione, e anche al più presto, anche perché non abbiamo una comunicazione. La gente arriva sulle fermate e non sa se poi andrà o sarà a casa. Nel frattempo magari ha già pagato anche il biglietto, e poi con tutti i danni, perché chi lavora dovrà assentarsi dal lavoro, e chi andrà a scuola non andrà a scuola. Magari ci sarà qualche ragazzo contento, non lo so, però comunque è un disservizio che, cioè, veramente è pesante, ecco. Anche perché riguarda noi che abitiamo sì in paesi, ma anche e soprattutto quelli che sono in paesi ancora più piccoli di Montoggio, per esempio, ecco, sui paesini della Val Brevenna, che venivano raggiunti magari dai pulmini di privati, che adesso non fanno più servizio, perché ci è stato detto che l'MT non paga e quindi loro giustamente non fanno servizio. Questo è grave, anche perché si voleva riqualificare l'entroterra, e invece questa è una penalizzazione per tutti. Qui poi noi non abbiamo altro mezzo che la corriera, ecco, oppure i mezzi privati, sinceramente non è che si può andare avanti e indietro col mezzo privato.
1: Questa è dunque la situazione qui a Montoggio. Ci sentiremo anche più tardi, magari, per sentire ancora le voci proprio dei residenti.
2: Grazie Carlotta Nicoletti e ai suoi ospiti. Naturalmente torneremo da te tra pochissimo, anche per sentire le altre testimonianze. Sindaco Negri, insomma, vedevo che quando parlava questa signora, in qualche modo anche lei, insomma, annuiva con la testa, o comunque faceva era un segno di resa, però era un segno, come
3: no,
2: dire,
3: è un problema così reale, che c'è in tutti i comuni in questo periodo, come dicevo prima. Persone che non sono avvisate, che sono lì magari sotto il sole, che aspettano l'autobus che non passerà.
2: L'altra sera, ma so, è saltata l'ultima, per esempio, l'ultima corriera Torriglia, per Torriglia, no?
4: Stamattina è saltata quella
2: delle 20:30. Significa che tutti quelli che stavano rientrando a casa alle 20:30 si sono trovati a Brignole.
4: E quindi ho chiamato qualcuno da casa che è venuto a prendere, oppure taxi o altro. Stamattina non è partita quella delle 6:04 da Torriglia verso Genova. Quindi anche lì di nuovo un altro problema enorme. Lavoratori che sono rimasti fermi. C'era la coincidenza con la Fontana Buona, però la Fontana Buona arriva già piena, l'altra linea è la 715, quindi diciamo che sono situazioni che non possono andare avanti. Cioè non...
2: Ecco, Montaldo, lo chiedo a lei, che ha esperienza. L'altra volta, parlando con lo solito Beltrami, che questa sera cito più di una volta anche perché ha competenze, avendo già vissuto anche una situazione similare in passato, lui dice: un conto sono, che per carità i conti di MT ovviamente sono quelli che sono, ma il quotidiano si può gestire in qualche modo. Cioè non è detto che, almeno così lui dice, abbiamo fatto in ABT tanti anni fa, avevamo una situazione debitoria importante, però ci siamo arrabattati, per dire, alla genovese, quindi ci siamo organizzati con le officine per avere un po' di liquido corrente, insomma, per cui pagarlo, e quindi piano piano i pezzi di ricambio li facevamo arrivare, sistemavamo quelle piccole problemi o grandi dei mezzi, e piano piano siamo riusciti a recuperarli, nonostante fossimo in un problema similare a quello di oggi. Ecco, qui la sensazione è che la scusa dei conti, tra virgolette, poi si abbandoni il quotidiano, quello che poi porta a queste corriere, immagino quella di Torriglia, di Bargagli, ma immagino che succederà un po' ovunque, avere questi mezzi che hanno sicuramente dei problemi.
5: Spero che lei non me ne abbia dico che con questo ragionamento si vuole quello che lei rappresentava, che è sicuramente presente nel dibattito pubblico.

0: pubblico e anche fra le persone si rappresentava l'idea che a Palazzo Tursi ci siano dei matti che hanno deciso di in qualche modo di creare un danno ai cittadini appena eletti. Questo mi pare come dire, una rappresentazione, o se vogliamo dirla così, una narrazione un po' paradossale.
1: Però, mi perdoni, ma non lo dico io. Cioè, se i sindacali, i sindacati dei AMT dicono che dopo un anno sono stati fatti male, non lascio neanche l'ex urbano, nell'urbano sono stati gestiti male i turni, questo non è un discorso di conti, questo è una questione di ordine,
0: ordine. Non ho una competenza.
1: Cioè, a Genova lei lo sa, magari non lo sa, ma passano 4 autobus in 5 minuti, poi non ne passano altri per mezz'ora. Ma quindi è un problema, non lo dico, lo dico i sindacati, quindi penso che non siano né di destra né di sinistra.
0: I sindacati non sono la bocca della verità.
1: No, però
0: in un'azienda.
1: Allora, facciamo così,
0: come la
1: semmai andiamo un giorno a aspettare un autobus in Piazza Dante e vediamo quanti ne passano.
0: Io credo
1: in
0: che
1: maniera
0: in un'azienda
1: sbagliata.
0: Come la AMT anche il sindacato in questo momento, se vuole scongiurare per gli stessi lavoratori situazioni ben peggiori, dovrebbe farsi un esame di coscienza. Ma andiamo avanti. Dato che non credo che ci siano dei matti che hanno deciso di fare questa cosa per puro sadismo, per di più ricevendone anche un ritorno negativo in termini di consenso, perché è evidente che le persone sono arrabbiate e hanno dei danni, credo che allora, bisogna risalire alle ragioni. La AMT è un'azienda che fatica da tanto tempo, da tantissimo tempo. Per ragioni storiche che sono accumulate, guardiamo
1: come tutte le municipalizzate,
0: guardiamo i confronti, guardiamo i confronti fra le varie aziende e qualcuna si è risollevata. Sicuramente la unificazione con ATP non ha migliorato la situazione, ma ha aumentato i problemi dell'azienda e quindi la situazione è diventata più complicata finché non si è arrivati a un momento. Voglio ricordare che c'è stato un presidente dell'AMT che a un certo punto si è dimesso perché non era d'accordo con la politica aziendale. Chi dava l'indirizzo, il comune di Genova, è andato avanti lo stesso. Io ho detto in una cosa che ho scritto recentemente che giudico illuministico il tentativo di lavorare sulla gratuità. È da quando io faccio politica, da tanto tempo ormai, tutta la mia vita, periodicamente si è posto questo problema. Sarà il caso di passare il trasporto pubblico alla totale gratuità? Sì, ma deve essere una scelta nazionale che modifica la fiscalità, nel senso che carica sulla fiscalità i costi delle aziende, perché altrimenti non saranno i singoli comuni, le singole città metropolitane e neanche le singole regioni che potranno fare un'operazione di questo tipo. Da qualche parte c'è e funziona, ma una quota di quello che pagano i cittadini nel loro contributo fiscale va alla gratuità. È stato un tentativo generoso, illuminato, però ha portato dei danni perché non c'erano le coperture, si sono verificati e si è verificato.
1: Qualcuno non è d'accordo su questo?
0: È stato un po' di, ma lo so, il presidente della regione non è d'accordo perché lo ha fatto quando era sindaco, ma io penso che quella situazione di oggi sia anche un po' figlia di quella demagogia.
1: Certo.
0: Allora, prendiamoci tutti queste responsabilità, per questo dico che non parlo di tutte le parti politiche che poi ora sono rappresentate simbolicamente da comune e regione e città metropolitana omogenea con lo stesso sindaco del comune di Genova. Prendiamoci tutti la responsabilità di mettere insieme delle cose che aiutino nell'immediato e soprattutto a costruire una prospettiva, perché ha ragione chi dice, forse mi pare che Massoli lo dicesse, facciamo un sacrificio, ma domani? Allora, se noi facciamo un sacrificio oggi e domani il sistema si assesta e dà comunque i servizi fondamentali, vabbè, insomma, credo che si possa capire e possiamo accettare di avere due cose in meno. Dico due, ma perché voglio simbolicamente dire che non possono essere decine.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, tra poco ci collegheremo anche con Sindaco di Cicagna, torneremo a Montoggio, affronteremo proprio ancora tanti temi riferiti proprio a quello che sta accadendo con...

l'azienda di mobilità e trasporto di Genova, quindi con tutte le problematiche legate soprattutto alle comuni dell'entroterra, ma poi naturalmente questo problema che, come i cittadini genovesi sanno, non solo quelli che vivono nell'entroterra, riguarda proprio anche la città di Genova. E allora restate lì, torniamo subito.

0: E allora, per avere un'altra voce di un altro sindaco, anche Marco Limoncini, che è il sindaco di Cicagna, ben trovato anche lei, sindaco.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, che succede anche dalle vostre parti? Insomma, abbiamo sentito gli abitanti di Montoggio e non solo, adesso poi ne sentiremo anche altri da quelle parti, ne abbiamo sentito, avrà sentito anche quello che hanno detto fino adesso i quattro suoi colleghi che sono ospiti questa sera qui da noi. Dalle vostre parti invece che aria tira?
1: Brutta aria. Allora, noi abbiamo preso con dispiacere questo piano di tagli, dispiacere perché non abbiamo avuto modo di avere un confronto preventivo con Città Metropolitana e con l'azienda. E sul nostro territorio registriamo ad oggi, se non ci saranno modifiche nelle ultime ore, 9 corse tagliate da lunedì a venerdì e addirittura 24 corse tagliate il sabato. Quindi è una proposta ovviamente irricevibile, perché non abbiamo alternative alla TPL, non abbiamo trasporto su ferro, non abbiamo servizi di taxi, quindi i nostri cittadini rimangono isolati.
0: Negri, ha qualcosa da chiedere al suo collega o da dibattere?
2: No, lo comprendo, non ho da dibattere nulla, perché la situazione più o meno è quella lì. Chi non ha la possibilità di avere una stazione o un tipo di trasporto diverso, mi viene da dire che in certe situazioni dovrebbero essere aumentate la possibilità di fare degli NCC, in modo che la gente non si trovi per strada, ma non è che ci sono tante soluzioni. Noi alla fine chiediamo di poter fare possiamo anche fare uno sforzo, chiedere ai cittadini uno sforzo, e quelle corse che ci hanno tolto almeno che vengano garantite, in modo che la gente si possa organizzare, soprattutto alla mattina, che direi che la mattina è un servizio minimo.
0: Senta, lo chiedo un po' a tutti, è il sabato che balla anche un po' in questi conti oppure no? Perché qualcuno dice che il sabato è stato tolto, è diventata una domenica, di fatto come fosse un festivo?
3: Di fatto sì, in molte situazioni sì, ad esempio noi abbiamo una frazione, Magena, che domenica non ci vanno corriere e anche il sabato non ci andrebbero corriere. Ora, a parte che il sabato è giornata lavorativa, quindi non possiamo assimilare al festivo. E questo dimostra come, poi abbiamo, ho parlato un po' anche col personale AMT, con gli autisti, eccetera, un sacco di tempi morti, cioè mezzi fermi con un autista fermo e non era impiegato. Cioè, lo studio che ci è stato presentato da AMT è uno studio che apparentemente, o meno parlo da ignorante, ma sembra fatto da persone che non hanno la conoscenza del territorio, che non conoscono.
0: L'intelligenza artificiale forse?
3: No, non voglio credere, non voglio pensare.
0: Ma può aver dato un aiuto, per carità.
3: Può aver dato un aiuto sicuramente, io rifuggo un po' queste cose perché non sono tecnologico, ma non fino a questo punto. Però ripeto, abbiamo questa sensazione che sia stato dato l'incarico di rivedere queste linee, questi tragitti, questo assetto a persone che non hanno quelle competenze che ci vorrebbero. In AMT ci sono tutt'oggi figure di alto profilo che ormai sono forse messe un po' da parte, però potrebbero dare un grosso contributo per cercare di ottimizzare e di cercare di trovare delle soluzioni che, facendo risparmiare per quanto possibile, però garantiscano quelli che sono i servizi, perché noi ad esempio abbiamo una frazione che tutti i pomeriggi gli studenti se la devono fare a piedi perché non c'è di mezzo, la sera l'ultima corsa delle 20 è stata tolta, gente che va a lavorare arriva alle 20, cioè si vede proprio che c'è la mano di qualcuno che non conosce bene il territorio. Questa è la mia impressione.
0: Limoncini, a proposito di mano, il presidente Berruti è fino adesso, almeno noi dal nostro osservatorio particolarmente alto, ma solo perché ci troviamo naturalmente in questo grattacielo bellissimo qui in Piazza Dante, però è un chi l'ha visto, perché insomma nessuno fino adesso, anche gli ultimi incontri, si collega

0: sempre via web, ma di persona, forse domani qualcuno dice che potrebbe venire, o forse giovedì alla commissione comunale, che è stata l'ultima volta per, tra l'altro, dove si ha avuto il piacere di vederlo. Per ora è grande assente, poi magari lavorerà H24, per carità, però ogni tanto, insomma, incontrare queste persone che sono voi sindaci, i sindacati, le parti terze, insomma, incontrare la città, forse non sarebbe una cosa così sbagliata.
1: È questo che rammarica di più, perché da questo tema è sui tavoli di AMT e di Città Metropolitana da maggio. Siamo arrivati a organizzare una riunione nella settimana di Ferragosto, quasi a volere non a volere la partecipazione, senza avere condivisione preventiva. Abbiamo chiesto un tavolo per condividere insieme, magari anche scelte sui tagli, ma condividerle con i territori e anche con i pendolari e chi quindi il trasporto pubblico lo utilizza, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Quindi anche stamattina abbiamo avuto un confronto con AMT, non ci sono stati mandati documenti previsionali per la riunione domani, comunque i tagli sono mantenuti e sono nell'ordine dal 30 al 60%, non si parla del 10%. Quindi per i territori dell'interno, le aree interne che con sacrificio e sforzi, anche con regione e governo, hanno iniziato questa avventura delle aree interne per riportare nuova residenzialità, tagliare il servizio pubblico e, come dire, vanificare tutti questi sforzi.
0: C'era Berruti all'incontro di oggi, Presidente, c'era?
1: Assolutamente no. C'era una parte tecnica, c'era l'ingegnere Foti, però, da come diceva l'amico di Bargalli, sembra che sia un taglio verticale senza sentire i territori, perché i territori non sono stati ascoltati.
0: Negri, insomma, l'assenza di Berruti è un'assenza pesante, e poi nessuno mette in dubbio che non stia facendo niente, per carità, magari lavora giorno e notte, lo speriamo tutti, però se non altro anche come facciata dal punto di vista formale è il Presidente, insomma, sì. La faccia bisogna mettercela.
2: Sì, bisogna mettercela, magari
0: domani forse qualcuno dice che potrebbe presenziare?
2: Non
0: avete
2: so.
0: Qualche
2: non abbiamo notizie, credo che sarebbe utile che ci fosse una presenza, come dire, massiccia per avere questa condivisione. Sono molto d'accordo col collega rispetto a quello che ha detto delle aree interne, perché davvero c'è una politica che noi stiamo cercando di portare avanti per il recupero dei nostri territori, per riportare persone, per la vivibilità, ma senza servizi è chiaro che certi paesi o certe frazioni di alcuni comuni andranno a morire, perché e questo contrasta un po' con le politiche anche di Città Metropolitana, no? Perché ora siamo chiamati all'Expo delle Valli, quindi siamo tutti chiamati a presentare alla gente i nostri territori, le nostre meraviglie, lo sport che si può fare, e poi ci arriva questa, diciamo così, questa mazzata della limitazione del trasporto pubblico. Anche questo diventa un problema sociale.
0: Dalle vostre parti com'è la situazione per quanto riguarda, proprio lo diceva Angela Negri adesso, nel senso che è vero, sia Regione che Città Metropolitana con queste iniziative, insomma, si sta ormai da tempo, no, cercando di far sì che tanta gente sempre di più si trasferisca nell'entroterra, o comunque almeno quella che c'è non molli, che sarebbe già un successo. Voi avete avuto un aumento, una diminuzione dal punto di vista proprio anagrafico, come si sta da quelle volte?
3: No, noi devo dire che, ma in realtà la parte principale dei servizi in buona parte la fa l'impegno degli amministratori che quotidianamente si battono contro lo spopolamamento e cercano di riportare quanti più servizi all'interno delle proprie comunità. Ecco, nel nostro caso negli ultimi 5 anni di mandato è stato fatto in questo senso e si sono avuti dei risultati, perché chiaramente abbiamo aumentato del 10% la popolazione residente, e questo è un grande risultato per un comune come il nostro. Chiaramente poi ognuno, come dicevo prima, deve essere chiamato a fare la propria parte, quindi, perché noi possiamo metterci tutto l'impegno del mondo sul territorio, ma chiaramente anche le amministrazioni di livello più superiore devono fare la loro parte, perché oggi viviamo il tema di AMT, ma in precedenza proprio la nostra vallata ha vissuto il tema e continua a vivere il tema del trenino di Casella, per esempio, su cui non si può pensare che le amministrazioni comunali mettano mano.

0: Ad una situazione che è spropositata senza che ci sia l'intervento da parte di Regione, cosa che in questi anni non c'è stato, proprio su uno dei temi che ha determinato di fatto lo stop del Trenino che affligge ogni comunità locale, che è il dissesto idrogeologico. Ecco, su questo io l'ho già detto in altre sedi, non si può pensare di continuare ad avere una gestione emergenziale senza fare un minimo di programmazione sia finanziaria che organizzativa, perché molto spesso è impossibile che ce la facciano i comuni da soli, e anche questo riguarda comunque uno strumento di trasporto che sarebbe importantissimo per la Valle Scrivia e andrebbe quantomeno a supplire quello che oggi stiamo vivendo con MT, ma fino ad ora non si sono avute, diciamo, risposte né tracce da Regione in merito. Ecco, che come dicevo prima, forse sarebbe bene che iniziasse a fare la propria parte anche sul tema MT. Ecco.
1: Beh, su questo però il Presidente Bucci continua a dire che la sua parte l'ha fatta, che i soldi li ha messi, che anzi ha proposto proposto anche delle osservazioni, che avevano portato 20 milioni nelle casse di MT, non sono state accettate dal Consiglio di Amministrazione.
0: Diciamo che non risulta proprio essere così la vicenda, nel senso che si continua a parlare di questi famosi milioni che debbono essere trasferiti all'azienda, ma fino ad oggi forse arriveranno a novembre, dovevano essere liquidati a luglio, ma non pare che siano ancora adesso arrivati. Ecco, non si sa bene il motivo, però come dicevo prima è importantissimo che ad ogni livello si faccia la propria parte, ecco, e poi soprattutto ce lo si aspetta da chi forse con quelle scelte avute in passato, che come diceva bene prima il collega, non sarà matto un direttore generale che si dimette dall'oggi al domani perché non condivide l'indirizzo politico amministrativo dato all'azienda. Forse era un campanello d'allarme che andava colto diversamente e non si doveva tirare dritto con certe situazioni che probabilmente hanno determinato.
1: Leggo testuale, ma segnala, poi andiamo a Montoggio, dice così. Non lo dico io, ma lo dice il Presidente Bucci, quando il contributo totale è 110 milioni, sono compresi 15 milioni di cui insomma mi si tira per la giacchetta da qualche giorno. Quando diciamo che di questi 110 ne abbiamo già dati 80, significa che siamo in anticipo di quasi un mese, questo l'ha detto a me una settimana fa circa, rispetto a quanto dovremo versare, perché lavoriamo con anticipo di cassa per facilitare l'azienda. A fine anno avranno i 110 milioni, quindi saranno compresi anche quei 15. Non riesco a capire perché si parla di questi 15, qualche tempo fa quelli del PD mi regalarono un pallottoliere, sarà il caso che glielo restituisca. Queste sono le parole del Presidente Bucci qualche giorno fa, settimana scorsa, proprio al sottoscritto. Poi vediamo se volete ribadire, replicare dopo. Andiamo ancora a Montoggio da Carlotta Nicoletti. Carlotta, sei in compagnia di qualcuno, di un ospite? Ah, guarda qui cosa vediamo.
2: Sì, direttore, sì. Tanto stiamo vedendo in diretta la Corriera in questo momento, appena arrivata. La 727, la fermata di Bromia. Sono in compagnia ancora dei residenti e di Furio Truzzi, presidente di Assoutenti. Allora, dovevamo parlare di un piano di risanamento, ma sta diventando un piano di ridimensionamento questo.
3: Sì, iniziano tutte e due per R, solo che il primo l'avevamo capito come una cosa che, pur pagando di più, perché hanno aumentato gli abbonamenti, l'azienda avrebbe funzionato meglio. Purtroppo invece si sta verificando la seconda ipotesi, che è un ridimensionamento del servizio, anzi un aggravamento del servizio che è diventato un disservizio. Ecco, sono qui anche per dire che il problema non è solo dei genovesi del comune, ma dei genovesi di tutta la provincia, di tutta l'area metropolitana. Insomma, chi ha parlato prima di me l'ha detto chiaramente, qui ci sono vallate che rischiano già di grosso di loro i loro problemi per essere popolate. Se in più creiamo questo disservizio, è ovvio che c'è un ulteriore motivo per andarsene da queste parti. Quindi il dato di fondo che chiediamo è che veramente, se vogliamo risanare, siamo interessati e disponibili, ma i servizi devono essere garantiti. Il 14 di settembre non può esserci l'apocalisse per i cittadini di Montoggio, di Bromia, ma non solo, di tutta la Valle Scrivia, e dover affrontare questa data con apprensione per potersi confrontare se potranno andare a lavorare, se potranno andare a studiare, e quindi dobbiamo dare subito serenità. Noi attendiamo ancora oggi dall'azienda un piano che ci dica esattamente le frequenze ad alta frequenza, media, bassa frequenza, ma attendiamo anche

0: il piano dell'extraurbano, ci è stato detto che è stato consegnato alla città metropolitana. Ora io ho tanto rispetto per le istituzioni, per la città metropolitana, ma chi paga non sono solo loro, siamo noi, o meglio loro pagano con i nostri soldi che sono quelli delle tasse e quindi è una partita di giro, in più noi paghiamo con gli abbonamenti e quindi abbiamo diritto anche noi a ricevere questi orari per guardarli bene e poi prendere le decisioni del caso. Comunque l'appello che parte stasera è che va completamente garantito il servizio nell'entroterra, perché è un dovere morale prima ancora che un servizio pubblico.
1: Si poteva fare di più anche, diciamo, con il discorso, no, del treno, no, cercare anche di integrare in un qualche modo, o anche di fornire dei parcheggi anche per le macchine ibride, che sono escluse quelle, appunto, i residenti dell'entroterra, quindi anche di Montoggio.
0: Beh, qui si tocca un altro sistema, cioè sembra che la crisi MT sia avviluppata dentro questa azienda che peraltro, anziché correre, cammina, come dice qualche sindacalista, e noi non possiamo che essere d'accordo con loro. Qua bisogna correre e bisogna fare sistema, cioè non si capisce perché una parte della vallata è servita anche da treni e non c'è un dialogo, ma anche ad esempio sul piano tarifario, perché chiaramente dover pagare due volte anziché come è per l'area centrale, per il comune di Genova, è un problema grosso. Quindi fare sistema significa affrontare questo tema, fare sistema significa non togliere la gratuità della sosta per le auto ibride per chi abita in periferia fuori da Genova, ma lasciargliela in questa situazione grave, perché è ovvio che noi vogliamo spingere la gente sugli autobus, ma qui a Montoggio vi assicuro che se spingiamo la gente sugli autobus non partono, perché stando la gente in piedi gli autobus non possono andare in autostrada. Quindi dovrebbero studiare misure alternative, così come abbiamo anche categorie fragili, disabili, anziani, anche questa platea diritto ha un'attenzione particolare. Insomma, io sostengo che il piano di risanamento va bene, ma risanare significa dare il servizio, non dare il disservizio.
2: Chiarissimo. Carlotta, una domanda per...
1: Allora, noi torneremo anche più tardi poi.
2: Sì, no, tanto sì, Truzzi, certo. Immagino vada in vacanza da quelle parti oppure lì per caso? Non penso, immagino che abbia la casa da quelle parti. Tanto buonasera Truzzi, dico alla casa da quelle parti?
1: A casa da queste parti.
0: Chiedo scusa direttore, sì?
2: No, dicevo a casa da quelle parti. Pronto? Immagino, mi sente? Sì? Dicevo a casa da quelle parti.
0: Io sono anche, diciamo, si parlo anche da interessato perché abito da queste parti, certamente che sì.
2: Carlotta, mi fai sentire quella persona che è appena arrivata adesso
0: perché...
2: con l'ultima corriera?
0: Sì, volentieri... Certo. Un'ultima battuta, direttore, perché qui a Montoggio c'è il fresco e quindi se MT funziona la gente può venire a stare anche al fresco e non bollire in città. Arrivederci.
1: Giusto. Grazie Furio Truzzi. Allora andiamo un attimo a sentire la signora che è appena arrivata con la corriera, che cosa ci può dire del servizio di cui stiamo parlando.
3: Spero vivamente che non tolgano delle corriere, perché noi non riusciamo né ad andare a lavorare e soprattutto dobbiamo stare a sperare di riuscire a tornare a casa la sera, di non dormire fuori in albergo, perché se tolgono le corriere non riusciamo né ad andare a lavorare né a tornare.
1: Certo.
3: È un grosso problema per noi. Io sono venuta ad abitare qua pochi mesi fa, perché qua è un po' come essere in una piccola Val d'Aosta, è bellissimo, mi sono innamorata di Bromia, però adesso è un problema andare a lavorare.
1: E io devo dove ancora... arrivava ora da lavoro?
3: Io arrivo da Bolzaneto, quindi sono andata fino a San Pier d'Arena ad aspettare la corriera che parte da Brignole per venire su a Bromia.
1: E
3: sono uscita alle 8, domani mattina mi alzo alle 4 e mezza, ho la corriera alle 5 e mezza, poi faccio Busalla Ponte Decimo con la corriera e poi prendo il 7 e vado a lavorare. Quindi il tragitto è lungo, il sacrificio si fa, se però i mezzi ci sono, perché se no non si riesce ad abitare in queste zone, è impossibile.
1: Chiarissimo.
3: E mi dispiace.
1: Grazie.
3: Prego, grazie.
2: Allora, tutta la nostra solidarietà a questa signora e a tutte le signore e i signori naturalmente che fanno questa vita, e non sono pochi. Caro Montaldo, vedo che fa così con la testa, perché questo è un esempio clamoroso, perché obiettivamente la signora merita tutto l'applauso del mondo per la dedizione, naturalmente per il lavoro che svolge ogni giorno, ma la fatica che fa per lavorare, però insomma merita comunque tutta la nostra stima. Però le chiedo, signora, lei è partita così tardi sulla corriera, quanti eravate?

0: questa sera su quella corriera.
1: Quanti eravate sulla corriera?
2: Una trentina sicuro stasera. Eravamo tutti seduti, però c'è tanta gente alla sera. Ora, tenendo anche conto che ci sono ancora le ferie, tanti sono ancora in ferie, però io da gennaio che abito qua e alla sera alla corriera c'è parecchia gente. L'ultima corriera delle 8.35.
0: E quella di domani mattina invece uguale più o meno, no? Immagino che le persone sono tante anche al mattino presto. Lei prende quella delle, ma detto...
2: Torniamo a San Pier d'Arena con la
1: tenda. Anche al mattino sono tante le persone, sì, lei prende quella di che ora?
2: Io prendo quella delle 5:30. E a Casella si riempie a Casella, man mano che andiamo in giù la corriera si riempie. Sì,
1: si fa fatica anche a salire.
2: Sì. Vabbè, io sono la prima che salgo perché siamo dopo il capolinea, però poi man mano che va verso Busalla la corriera si riempie. Per fortuna siamo parecchi ad abitare qua, però se poi si creano grossi problemi bisogna tornare giù. Certo. Io vorrei non tornare giù, sinceramente.
1: Giusto, perché le piace vivere qui?
2: Qua è bellissimo, è tutto un altro vivere, tutta un'altra cosa.
1: Grazie signora. E allora ti restituisco la linea, direttore.
0: Insomma, Montaldo, cosa ci lascia questa...
3: Vorrei cogliere due spunti che vengono da questo collegamento. Da una cosa che ha detto Furio Tuzzi e da una cosa che ha detto adesso, descrivendo la sua vita faticosa, questa signora. Allora, parlo della ferrovia. Il contratto di servizio con le ferrovie lo fa la Regione. Un assessore regionale giorni fa, dopo che avevo scritto un articolo su un quotidiano, ha risposto: ma la Regione ha fatto la sua parte, ci mette i soldi. Non c'è solo questo. La signora ha descritto un percorso lunghissimo, ma se avesse il biglietto integrato da Montoggio molto probabilmente potrebbe andare a Busalla e da Busalla con 3 fermate arriva a Bolzaneto. Allora, invece di prendere il 7, probabilmente la signora, oltre al biglietto del trasporto su gomma, AMT, dovrebbe caricarsi di un biglietto, di un abbonamento molto pesante nelle ferrovie. Noi abbiamo studenti che da Busalla vanno a prendere il treno a Ponte Decimo, perché l'abbonamento del treno è molto gravoso, dico il doppio, ma per capirci, poi i numeri contano poco, ma sono soldi per le famiglie, per le persone. Allora, quando io sostengo che bisogna mettersi tutti lì attorno e pensare che siamo di fronte a un momento che non si capisce, no? Da questo che investe la nostra società, la società di Genova e ovviamente della provincia del Genovesato e anche del Tiguglio in modo rilevante, ci si metta tutti assieme e la Regione faccia la sua parte. Io, al di là dei soldi, Bucci dice gli ho dati, li do, l'ha detto anche a me, ne abbiamo parlato il giorno della festa della Madonna della Guardia, poi certo che se anticipa i soldi del fondo dei trasporti, forse ci vuole qualcosa di più, magari in una situazione straordinaria mettiamoceli Bucci qualcosa di più sull'MT che aiutiamo questa situazione, però soprattutto fate in Regione una politica che porti all'intermodalità a funzionare. E abbiamo avuto l'esempio classico di come una signora è costretta a fare, perché probabilmente con il suo biglietto se la cava, se prende quello della ferrovia raddoppia o triplica i conti. Poi ecco, il mio invito a mettere insieme le forze politiche, lo dico anche ai colleghi che domani saranno lì, ognuno porterà la sua frazione, la sua corsa. Io ho una signora che quando perde l'autobus perché non arriva da Campomolone va a San Martino di Paravanico a piedi, perché lei non ha una situazione in cui può aspettare, famiglie, problemi personali, e mi mi fa tenerezza questa donna che la vedo, no, mi dicono cammina a piedi, me l'ha raccontato anche lei, e se, a meno che poi qualcuno gli dia un passaggio, però questo funziona, ce l'ha.

0: solidarietà nei paesi, nelle località, appunto, come descriveva la signora, ci si sta bene anche per questo, però questa cosa va supportata da una politica complessiva. Facciamola tutti insieme.
1: Ne parleremo dopo anche di questo appello di Montaldo. Limoncini, prima di salutarla, che cosa le ha lasciato anche questa testimonianza, che ovviamente è a chilometri di distanza da voi, però insomma ha ritrovato qualche esempio che può accadere anche dalle vostre parti, immagino.
2: Tema che si sposa pienamente anche sul nostro territorio, e come diceva l'amico Claudio, è importante con urgenza organizzare un tavolo dove siano rappresentati i comuni, i piccoli comuni, l'entroterra, la regione, la provincia, per non finire in questo bisticcio tra regione e provincia che è un tritacarne che poi ci rimettono i territori. Quindi lavoriamo insieme in squadra per dare risposte, e se c'è da mettere qualche milione in più, penso alla regione, questo assorso lo posso fare soprattutto per i comuni dell'interno.
1: Senta, questo appello che sta arrivando un po' da tutti, però lo sapete un po' tutti, forse anche meglio di me, credo, che ha fatto scoppiare nei giorni scorsi, settimane scorse, anche un po' qualche problemino all'interno del Partito Democratico Bassignana, perché insomma questo, non mi dica di no perché c'è il cartellino rosso, o neanche passare da quello a giallo, perché... nega che c'è stato qualche problema all'interno del Partito Democratico.
3: Qualche problemino c'è stato e sicuramente,
1: perché se diciamo, mi fa quella faccia.
3: No, assolutamente. Qualche problemino c'è stato.
4: Stavo studiando l'opportuna.
3: Chiaramente, come dicevo prima,
1: non ha ancora l'esperienza di Montaldo,
3: però sicuramente scelte epocali come quelle che si stanno compiendo in questo senso ovviamente portano a delle discussioni anche molto accese, come è normale che sia in un partito che discute. Ecco, sarebbe strano, diciamo, non aver visto nessuna discussione. Ecco, il fatto che dentro al Partito Democratico si discuta in realtà non è che è sintomo di, come dire, poca salute.
1: Però mi perdoni, la interrompo perché non voglio fare cattivo, però tutto è nato da una lettera che è stata fatta dai segretari contro i sindaci che sono permessi di dire la loro. Insomma, non è stata una cosa tanto,
3: sicuramente,
1: non è stata una cosa tanto carina, no, nei confronti
3: sicuramente
1: dei sindaci.
3: No, sicuramente, ecco, potevano essere usate modalità diverse da parte dei due segretari. Credo che, come dire, il modo di essersi approcciati alla discussione non sia stato dei migliori, però come dicevo prima, non c'è discussione, soprattutto di merito, che non si possa ricomporre come è avvenuto poi nelle settimane successive. Ecco, sicuramente c'è stato un eccesso di zelo probabilmente da parte dei due segretari regionali e provinciali, ecco, rispetto comunque a un grido del territorio che c'è stato, ecco, perché la Valpolcevera poi soprattutto vede tagli molto pesanti e ha a che fare con territori particolarmente difficili, e quindi di conseguenza di fronte a dei tagli netti chiaramente l'appello dei sindaci andava sicuramente recepito in maniera diversa, ecco, discusso e processato come si sta facendo in questi ultimi giorni, e poi ovviamente cercare di trovare delle soluzioni, perché come dicevo prima, al di là dello sforzo che viene chiesto ai comuni, poi chi ci rimette, come diceva prima, raccontava Montaldo, alla fine è il cittadino più debole, che anche in una situazione dove i carburanti ormai, come dire, sono inacquistabili, e su cui mi lasci dire il governo non sta facendo molto se non dei piccoli tagli delle accise, che sono solo una soluzione momentanea e non strutturale, chiaramente il mezzo di trasporto pubblico rimane l'ultima risorsa, ecco, del cittadino, soprattutto del cittadino più debole.
1: Quanto è difficile fare in questa partita, che capisco anche per alcuni sindaci iscritti o comunque vicini al Partito Democratico o comunque di quell'area lì, alzare la voce e prendere la parte dei cittadini, no, e magari andare anche contro una certa politica o una certa area, no? Perché sta succedendo, è successo anche questo.
5: Sì,
1: dov'è la...
5: No, allora io credo che il nostro comunicato non sia stata un'azione, come dire, politica o contro il partito o contro il governo. Noi abbiamo preso una posizione perché, come ha detto il collega Malfatti ultimamente, quanto è stato, i nostri azionisti comunque sono i cittadini. Noi della nostra azione amministrativa dobbiamo rendere conto ai nostri cittadini, e è nostro dovere tutelare i loro diritti, che sono diritti sacrosanti, riconosciuti, e quindi noi in qualche modo non possiamo accettare una situazione passivamente dove comunque vengono lesi i diritti dei nostri cittadini. Quindi

0: Noi non ne abbiamo fatto una questione di partito, ne abbiamo fatto una questione amministrativa. C'è stato un qui pro quo, probabilmente, io tra l'altro sono di quelle che ha preso il cartellino rosso, ma questo non vuol dire niente, perché comunque sia, comunque noi saremo sempre dalla parte dei nostri cittadini e quotidianamente lavoriamo per questo. Per cui penso che succedano, e soprattutto in certi momenti così sia anche un po' facile prendere la palla al balzo per farla diventare una questione che invece non era, ecco, per quanto mi riguarda
1: Limoncini
0: almeno.
1: la saluto, ha un appello da fare, una speranza, un qualcosa insomma anche in vista dei prossimi giorni.
2: Un auspicio che la notte porti consiglio a chi domani dovrà darci dei dati e che si organizzi questo tavolo per lavorare tutti insieme a trovare soluzioni.
1: Lei domani sarà presente all'incontro, sì?
2: Certamente.
1: Ecco, Montaldo ha lanciato poi un
0: Lanciamo un appello, sì.
1: appello anche un po'
0: Sono
1: a tutti voi,
0: d'accordo.
1: no? Cioè di arrivare, questo lo dico io, non lo dite voi, lo dice un modesto giornalista, insomma c'è la preoccupazione anche da parte di alcuni di voi, ho parlato con tantissimi sindaci oggi, anche e soprattutto quelli naturalmente di centro-sinistra, di arrivare domani un po' troppo agguerriti. E quindi magari di arrivare domani a uno scontro che magari poi non porti, come diceva Montaldo, con grande esperienza politica, magari questo modo di arrivare un po' troppo aggressivi anche nei confronti magari o dell'azienda o di Silvia Salis o comunque della città metropolitana, magari poi non porti a nulla se non a uno scontro fine a se stesso. Però insomma c'è anche da tenere a bada Limoncini, anche comunque la rabbia di molti di voi, e non è facile trovare il giusto equilibrio, perché alcuni di voi vorrebbero arrivare domani e rovesciare il tavolo. Questo glielo dico io, se non lo dice lei, probabilmente lei è uno di questi, però c'è, come dice Montaldo, come ha detto anche lei, l'auspicio invece di provare, tanto ormai è andata come è andata, anche in questi giorni la lettera è arrivata tardi, è arrivata poco, non sono arrivate i tempi per le osservazioni in tempo, la scuola sta per iniziare, tutto quello che è stato fatto di sbagliato in queste ultime settimane ormai ne abbiamo raccontato tutti. A questo punto, e qui mi riferisco un po' alle parole di Montaldo, è inutile guardare troppo indietro, guardiamo avanti, cerchiamo di limitare i danni, questa un po' è la sintesi, però il rischio, ripeto, che qualcuno domani rovesci, ora esagero naturalmente, ma per far capire a casa, che rovesci i tavoli domani, insomma c'è. E oggi c'è stato un po', c'è stato l'incontro dei vertici del Partito Democratico con i sindaci, c'è stato un po' questo sotterraneo movimento, no, per arrivare domani un po' più tranquilli.
2: Diciamo che i tavoli non si rovesciano se domani c'è un'apertura al dialogo. Chiaro, se non riceviamo risposte e c'è una chiusura, devono ovviamente chi ha diciamo, lo scettro in mano per decidere prenderne le conseguenze. Noi siamo disponibili a trovare soluzioni, a lavorare insieme, ma ci deve essere anche una risposta alla città metropolitana. Ad oggi non l'abbiamo avuta, speriamo che domani ci sia.
1: Stamattina le parole di qualche sindaco lo facciamo vedere ancora una volta in grafica, insomma non siamo partiti bene nella settimana, perché se il buongiorno si vede dal mattino, questo insomma non è quello che è accaduto oggi tra l'incontro appunto tra alcuni sindaci e l'azienda è ritenuta una farsa. Vedremo domani se sarà qualcosina di meglio. Ve lo auguro a tutti naturalmente. Grazie sindaco per essere stato con noi.
2: Grazie, grazie per l'invito. Buonasera a tutti.
1: Allora, noi ci fermiamo ancora una volta, poi continuiamo la nostra chiacchierata e naturalmente torniamo anche a Montoggio per capire un po' ancora lì che aria tira.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Allora, eccoci ancora qui, rush finale, questa nostra trasmissione interamente dedicata naturalmente alla situazione di AMT. Massoli, insomma, abbiamo parlato di tante cose questa sera, abbiamo parlato...

0: di una situazione molto, molto delicata. Naturalmente, invece, dal punto di vista, vi chiedevo una cosa anche personale, nel senso di bargagli delle vostre zone, che mi interessava parecchio. L'ho chiesto prima a Bassignana, dal punto di vista proprio della abitanti, è in crescendo, è in diminuzione, è stabile,
1: più o meno
0: tiene,
1: stabile, più o meno stabile,
0: che è già anche un successo.
1: Vabbè, Bargagli si presta perché è molto vicino a Genova, quindi i residenti di solito rimangono.
2: Come? E ha tante corriere.
1: No, non ha tante corriere. Anzi, diciamo che la.
0: Però abbiamo visto lì a Montoggio una che è arrivata alle 21.30 e una che
1: tra l'altro. No, è la stessa che ha girato tornava
0: indietro. Indietro.
1: È la capolinea, sì. No, dicevo, corriere sì, ci sono, ma ripeto, questi.
0: Tanto è arrivata, scusa, è una notizia che è arrivata comunque.
1: Sì, vabbè, diciamo che. L'auspicio è quello che arrivino tutte e partano, soprattutto nei momenti giusti. No, il discorso di domani è un discorso che, ripeto, Limoncini ha espresso la sua opinione. Io sono dell'avviso, io continuo a rimanere dell'avviso, come molti altri sindaci, che non si possano operare tagli a partire dal 14 di settembre. Si debba partire con una configurazione analoga a quella dello scorso inverno. Dopodiché si deve aprire un tavolo di confronto con tutti gli attori presenti e darsi tempo fino a novembre, dice, per studiare una situazione. Oggi l'ingegnere di AMT presente all'incontro ha detto che noi abbiamo uno schema che è vecchio di anni, che andrebbe rivisto. Benissimo, rivediamo pure, però a questo punto non possiamo rivederlo. Lui dice dal 14 apriamo il tavolo. No, a me dopo il 14 aprire il tavolo per me non ha senso, perché andiamo, cosa andiamo a fare? Andiamo a un'inestra riscaldata, non va assolutamente bene. Noi dobbiamo, bisogna che si faccia uno sforzo per mantenere i servizi analoghi, dalla copertura al territorio, e poi ovviamente i comuni, io credo, perché tutti i sindaci che ho sentito, nessuno è stato contrario a voler integrare ed aumentare la compartecipazione alla spesa, perché tutti siamo coscienti del fatto che è ferma ormai da tempo, quindi,
2: 12 anni, 13.
1: Quindi diciamo che dal 2014, quindi più o meno, ma tutti su questo siamo concordi. Però aumentare la compartecipazione a fronte di tagli, questo io non lo digerisco, come molti altri non lo digeriscono. Quindi credo che sia fondamentale che domani si trovi una quadra su questo. Non partiamo lancia in resta, cerchiamo ovviamente di fare in modo che sia un incontro costruttivo e non un incontro diciamo dove si litiga, dove ci si magari dice di tutto, perché questo non porta da nessuna parte. Però deve essere presa coscienza del fatto che non si può adesso modificare un qualcosa. Abbiamo visto i risultati in giro, sono risultati che sono veramente inenarrabili. Tagli, ad esempio, i tagli in nostra valle 25-30%, 40%, altri comuni, ad esempio sulla Riviera 5-6%, anche lì non ci sono stati dati gli orari di tutti, perché dicono che a noi deve interessare solo la parte relativa alla nostra valle. Cioè, c'è poca chiarezza, quindi vogliamo fare chiarezza, noi siamo i primi a essere disponibili, però a confrontarci seriamente e con una situazione che ci permetta quantomeno di arrivare a fine anno normalmente.
0: Voi avete capito questi tagli a quanto si riferiscono? Perché questo 10% che era stato annunciato
1: è solo per l'urbano.
3: Quello non riguarda l'extraurbano, quindi noi abbiamo il nostro orario che ci è stato dato il 19 e il 20 di agosto, in quei due giorni lì.
0: Perché faccio un passo indietro di una settimana, se non sbaglio, perché quando c'è stato 7 giorni fa l'incontro fra Salis e l'azienda, poi il sindaco aveva fatto un reel nel tardo pomeriggio parlando di questo 10%, sì, e sì. Tutti i 4 sindaci che erano seduti qua non avevano capito se si trattava del 10% dell'entroterra, anche per l'entroterra, o solo per l'urbano.
3: È stato chiarito oggi nella riunione, perché è stato chiesto appositamente, almeno nella riunione che abbiamo fatto.
0: Non era normale neppure fare un reel, penso, la verità, sulla conferenza stampa, questo l'ho detto 7 giorni fa.
3: Su questo mi esprimo.
0: Io mi esprimo io, perché però, insomma, un tema così delicato non si può affidare a un reel, ma questo è una considerazione personale.
3: Mi vorrei dire una cosa rispetto
2: a... più conferenze stampa,
3: certo,
0: però si crea questo problema, che dopo una settimana avete capito che non vi riguarda.
2: Si viene
0: per me è una follia totale aver capito tutti i sindaci della provincia non aver capito di cosa si stava parlando.
2: Ha capito con chi ce l'ho, è dall'alto che non si fanno più conferenze stampa, no?
0: Va bene, tutto quello che vuole. Io mi riferisco a quella di 7 giorni fa, dove tutti i sindaci erano qua, e adesso dopo una settimana hanno capito che non li riguarda. Arrivo subito,
2: sì,
0: Montaldo, torno, così saluto ancora

0: Montoggio, con Carlotta Nicoletti, deve essere in compagnia ancora di Truzzi, probabilmente anche di un altro gruppo di persone. Velocissimo, vi chiedo naturalmente, che abbiamo ancora tante cose da raccontare. Carlotta, chiedo solo una cosa a Truzzi, anche a lui chiedo di essere molto sintetico. E stagione ci aspetta? Lasciamo perdere per un attimo l'entroterra, non ce ne vogliono gli amici che abitano l'entroterra, parlo solo per quanto riguarda l'urbano. Abbiamo fatto un anno da bestie, nel senso che tutti che sono saliti su un mezzo pubblico, autobus 3 o 4 nel giro di 5 minuti uno dopo l'altro, poi non arrivavano per mezz'ora, pieni, insomma stracolmi, una situazione proprio dei turni sbagliata, una situazione molto molto delicata e negativa. Che stagione ci aspetta, Truzzi, da quello che lei ha capito, se ha capito qualcosa?
1: Io ho capito che andiamo incontro a una pessima stagione, ecco, la stagione delle piogge, degli autobus che non ci saranno, dei servizi che non verranno garantiti, perché se le chiacchiere sono a zero, i fatti mancano. Perché non abbiamo riscontro di un piano di orari, insomma noi siamo abituati, quando c'è un cambio orario uno ti dà una tabella e ti dice ti cambio questo orario, ti tolgo questo e ti metto quello, qua tabelle non esistono, ci vuole il rabdomante per andare in giro e siamo al 7 di settembre, a 7 giorni dal 14, abbiamo chiesto, lo ribadisco, le frequenze alte, medie, basse, non ci sono state date. Da venerdì che ce le devono dare nel pomeriggio, insomma sono molto molto preoccupato e l'unica cosa che posso dire è che noi faremo tutte le battaglie che possiamo fare per difendere gli utenti da questa stagione assai brutta che arriva, e che il risanamento non vuol dire ridimensionamento, e questo ossimoro incredibile dove uno paga di più per avere peggiori servizi non esiste proprio, quindi ha ragione chi parlava prima, io ascoltavo, non so chi lo ha detto prima, che se è disponibile a dare dei soldi, anche noi l'abbiamo detto, siamo disponibili a rivedere le tariffe, ma dateci i servizi, non i disservizi.
0: Fammi sentire ancora al volo due persone, davvero in maniera rapida, così due testimonianze al volo.
2: Sì, c'è questa... Sì, questa signora Emanuela che parlava soprattutto di un altro tema, quello delle comunicazioni, perché loro non riescono proprio ad avere comunicazioni su anche le cancellazioni.
3: Esattamente, visto che hanno canali Telegram, canale Facebook, l'app, con una notifica potranno almeno avvisare, parliamo della 728 come della 727, avvisare per tempo con una notifica che costa nulla, guardate, questa corsa salta oppure è in ritardo di 40 minuti o in ritardo di un'ora e mezza, una persona non parte da casa, quindi pioggia, freddo, gelo, caldo e quant'altro, e si organizza diversamente se può. Una delle proposte che viene fatta è questa, e vabbè, poi la garanzia chiaramente che pochi o tanti che siano garantiti questi servizi, perché uno si deve assolutamente organizzare, e come diceva Marina prima, anche gli autobus in determinate fasce orarie sono pieni di gente, quindi impensabile che una strada come la Creto, con la 728, anche se non fa autostrada, perché in autostrada sono obbligati a stare seduti, una strada piena di curve e la gente sia tutta ammassata anche in piedi, cioè aumenta il peso, aumenta tutto, quindi aggiustiamo questi autobus che siano sicuri, e considerate tutte le fasce di principali, quindi i lavoratori, gli studenti, almeno quelli, per il resto non possiamo metterci becco perché non abbiamo le competenze, però una segnaletica, un qualcosa che dica vi avviso, questo autobus non passa, date l'opportunità a noi di organizzarci diversamente, quindi mia figlia non ha la patente, va bene, ok, prendo parto e l'accompagno io, c'è l'amico, c'è un tantam che eventualmente si sa che un altro pendolare può andare giù in macchina e quant'altro.
0: Mi sembra una richiesta talmente basta, banale questa... e logica, che insomma non grazie, merita neppure altra no? Negri, insomma, una richiesta assolutamente lecita. Pensavo tra l'altro che ci fosse.

Forse mi sorprende che invece nel 2026, con tutta la tecnologia di cui abbiamo a disposizione, solo che sul nostro telefono non abbiamo, questa gente non abbia un messaggino che appunto li avvisi di un cambio di un orario, di una cancellazione di una corriera. Hai ancora una voce da farci?

0: comprendono le persone anziane e anche ragazzi e persone con disabilità, che purtroppo questo servizio, cioè, per loro è indispensabile, perché o per lavoro o anche solo per socializzare, per poter andare a Genova e vedere qualche amico o fare un giro, prendere insomma qualsiasi cosa, dopo che paghi un abbonamento non da poco dovresti avere la possibilità di avere il servizio, quello sicuramente, perché poi vengono tagliati completamente fuori e non va bene. Bisogna che il Comune di Genova, cioè, pensi, e l'MT pensano specialmente a tutte le fasce di persone.
1: Con tariffe anche adeguate.
0: Con tariffe anche adeguate, perché appunto se noi possiamo anche con la corriera dell'autostrada arrivare, per esempio, quando salta qualche corriera, come oggi che è saltata quella delle 13:25, di poter recarsi a Busalla, magari accompagnare la persona a Busalla, prendere il treno, però che ci sia il treno in orario concepibile, cioè che si riesce ad avere una coincidenza, e poi che non si debba pagare 4,50 da Busalla a Genova, perché non è giusto dopo che hai pagato un sacco di soldi l'abbonamento annuale, cioè mi sembra una cosa abbastanza che non va bene, ecco, diciamo.
1: Grazie quello, signora, però. Grazie. E allora, direttore, ti restituisco la linea.
2: Grazie a Carlotta, insomma, buon rientro, salutaci tutti gli abitanti di Montoggio, quelli che tanti tra l'altro che sono scesi questa sera in strada naturalmente, che poi hanno parlato anche a nome di tutti gli altri residenti nell'entroterra, perché mentre raccontava questa signora questa difficoltà, tutti e quattro i sindaci, soprattutto tranne forse Bargaglia, che naturalmente lo tocca meno da vicino perché non c'è il treno e quindi non, ovviamente non c'è questa situazione, però tutti gli altri tre annuivano perché è una situazione massignana. Questo forse che raccontava la signora è veramente uno dei punti, no?
3: Ma è chiaro quello che dicevo prima, col fatto, quando dicevo che appunto ogni ente, soprattutto regione, deve contribuire quota a parte con le difficoltà che ha l'entroterra, nel senso, molto spesso si sente parlare e si ci riempie la bocca di entroterra, e poi quando 9 comuni che totalizzano 20.000 abitanti e che quindi si può capire da sé che le disponibilità di bilancio sono quelle che sono, chiedono di valutare il biglietto integrato ferroviario, è su questo che noi diciamo che Regione deve fare la propria parte, perché per noi è insostenibile col contratto di servizio attuale pensare che di mettere mano alle casse del comune per far sì di avere il biglietto integrato. Ce la fa solo Genova, infatti, e infatti il biglietto integrato è solo nell'ambito della città, però se non c'è una politica d'insieme da parte di Regione nel favorire l'integrazione fra il trasporto su gomma e il trasporto su ferro, è impensabile che ci pensino i comuni. E, ripeto, l'esempio emblematico è il trenino di Casella, ma anche rispetto a chi ha la linea ferroviaria, come la Valle Scriva, che è attraversata dalla linea ferroviaria, non ha un minimo di integrazione, o si fanno due abbonamenti o si sceglie, come faceva con fatica la signora prima, di cui mi accodo, diciamo, a quello che diceva Montaldo, si fanno dei giri immensi per utilizzare solo il trasporto su gomma, ma credo che nel 2026 sia impensabile. Preferirei ci fossero meno fondi sul fondo strategico regionale e che forse qua un pezzo di questo fondo venisse usato proprio per l'entroterra, per andare a favorire l'integrazione ferro-gomma, ecco, che ad oggi non c'è e non mi pare che ci sia prospettiva in tal senso, perché noi abbiamo fatto anche un paio di riunioni con la direzione competente regionale, ma è sempre stato chiesto di mettere mano alle finanze dei comuni, non c'è mai stato un passo in avanti da parte di Regione, e come dire, non mi pare che negli ultimi 15 anni ci sia stato esattamente il centro-sinistra al governo della Regione, ecco, per tornare anche un po' al discorso che facevamo prima.
2: Bassoli, spesso questa sera cerchiamo di, ci si finisce, però sempre in questo derby, no? Comune, regione, colpa mia, colpa tua, colpa mia, colpa tua, e poi voi siete lì, no? Nel senso che a rispondere alla gente, a dare delle risposte, spesso che non avete neppure con tutta l'immaginazione del mondo.
4: Certo, beh, d'altra parte è chiaro che il cittadino, in riferimento al comune, al cittadino non interessa le dinamiche regione, città metropolitana, lui vede il comune come punto di riferimento per quello che lo riguarda, e quindi in questo anche il trasporto. È logico che però, come si diceva anche prima, tutti in questo momento bisogna che si mettano nell'ordine di idee di remare in un senso unico, cioè non ci deve essere l'apporto di tutti, la collaborazione di tutti, per far sì che si riescano a mitigare questi problemi.

0: problemi e ripeto, si faccia un discorso serio, si apra una discussione seria per arrivare a revisionare eventualmente anche tutti questo trasporto pubblico locale che sta rubando, tutte queste cose qua, però con i tempi che ci vogliono, cioè pensare di fare tutto in 448 è assolutamente impensabile, si farebbe un ulteriore pasticcio e quindi non penso non sia proprio il caso.
1: Nei giorni scorsi ha parlato al primo canale anche Edgardo Fano, che è il segretario della Faesa Cisl, ha parlato anche dell'entroterra e delle problematiche. Andiamo a sentire quello che ha detto.
2: Noi valutiamo il servizio in base al numero dei turni. Io non conosco il dettaglio delle corse che è stato dato ai sindaci dell'entroterra, però vi posso dire che percentualmente la caduta del servizio è peggiore in ambito urbano che in ambito provinciale, perché è tarato sull'urbano nell'ordine del 18% e sul provinciale nell'ordine dell'11%. Poi le singole corse, cosa abbiano levato? Se abbiano levato più corse in un posto rispetto a un altro, noi ad oggi non abbiamo la visione di questa cosa. E il problema è che tutti vogliamo più servizio. Noi per primi, il sindacato non può essere favorevole ai tagli dei servizi, il problema è chi paga questi servizi, perché i servizi non possono essere gratuiti. Evidentemente ci sono stati degli errori sulla contabilizzazione. Poi c'è anche un po' di confusione tra quelli che sono i servizi obbligatori da contratto di servizio e quelli che sono i servizi che sono stati negoziati extra contratto di servizio tra AMT e i vari comuni. E devono essere fatti a prezzo di mercato, perché quello che è il costo deve essere erogato dai comuni che richiedono servizi aggiuntivi. Per noi più servizio c'è, più lavoro c'è, meglio è. Ovvio che bisogna avere anche gli autobus e gli autisti per farlo quei servizi, perché se noi usciamo oggi con una programmazione che è irrealizzabile, è la cosa peggiore che possiamo fare, perché rifacciamo per la seconda volta lo stesso errore. Noi è da giugno del 2025 che diciamo che bisogna programmare i servizi che siamo in grado di fare, perché è meglio che una persona sappia che passa un autobus in meno, ma quando quell'autobus deve passare, passi. Se invece gliene programmi 10 in più e poi non li vede, cioè, è peggio.
1: Ecco quello che si diceva prima, Montaldo, no?
3: Perfetta coincidenza fra quello che ha detto il sindacalista della Faisa e quello che ci ha detto oggi l'ingegnere col quale abbiamo dialogato nelle call, perché è partito da questo: abbiamo tot autisti, abbiamo tot mezzi, qualcosa di riserva bisogna tenersi in un caso o nell'altro, e più di questo non si può fare. Può darsi che oggi sia così, però bisogna arrivarci con un processo davvero partecipato. E poi soprattutto io sarei felice di vedere domani, abbiamo detto, non so, sappiamo se ci sarà un obbedutti, perché si è assunto il presidente di AMT una grande responsabilità, perché questa azienda va riformata. Perché quando mi mandano un orario oggi al quale devo dire: guarda che quell'autobus lì, se non parte 5 minuti prima, quelli che pigliano il treno a Ponte Decimo non ci arrivano, vuol dire che c'è un difetto di competenza, di conoscenza, e quindi questa azienda, secondo me, va davvero riformata. Io lo dico con convinzione, diciamo. Ho conosciuto nelle mie vite precedenti le storie delle MT, sono sedimentate. Ecco, qualche sedimento bisogna toglierlo, a cominciare da chi ha la responsabilità di dirigere, perché dirigere vuol dire intanto parlare con tutti e assumersi le responsabilità.
1: Responsabilità. Devo
3: Perché.
1: sentire, Montaldo, la interrompo, facciamo sentire, non per dare troppo spazio
3: Scusi.
1: a Fano, però voglio sentire proprio cosa ha detto, proprio anche proprio in relazione a Berruti.
2: I rapporti con la dirigenza MT sono complessi, nel senso che noi pensiamo che si possa fare molto di più, soprattutto che bisogna lavorare a ritmi diversi da quelli in cui si è lavorato in questi mesi. Stiamo cercando di metterci tutto quello che ci possiamo mettere come organizzazioni sindacali. Infatti abbiamo sottoscritto un accordo il 5 di maggio con l'azienda sul piano di efficientamento, però buona parte di quell'accordo, nell'ordine del 50%, non è stato ancora portato avanti. Per quanto riguarda Presidente Berruti, è noto che abbiamo avuto scontri nei tempi passati sull'approccio alla gestione dell'azienda. Certo è che AMT nella storia è sempre stata abituata ad avere un presidente presente, cioè AMT ha sempre avuto un presidente e un direttore generale che quotidianamente erano tutti i giorni in azienda, tanto per essere chiari. Il presidente Berruti probabilmente ha mandati diversi e ha non so che accordi quando gli è stato conferito l'incarico abbia preso, però oggettivamente è meno presente fisicamente. Poi se

0: attraverso altri strumenti tecnologici lavori più degli altri, questo non sta a me dirlo, però fisicamente non è presente. La carenza che c'è stata per parecchi mesi del direttore generale, fino a quando non è stato nominato l'attuale direttore generale, l'ingegner Pascale, ha causato dei problemi, perché non si può immaginare di lasciare un'azienda di 3.000 persone senza una governance salda. Poi ritengo che si possa fare molto di più di quello che si sta facendo adesso, cioè il passo è lento, il passo dovrebbe essere diverso. In una situazione di emergenza bisogna correre, non camminare.
1: Sul piatto ha messo qualche tema, però siamo arrivati alla fine, forse era da mettere all'inizio, no. Però vi lascio con queste parole di Gerardo Fano, che comunque ha dato, ma so, vedo che lei insomma era abbastanza d'accordo con quello che diceva, bisogna camminare. Bisogna correre, non camminare, anche nonostante si sia in difficoltà. Insomma, abbiamo provato a fare chiarezza in qualche modo, chi lo sa se qualcuno a casa ha capito qualcosina in più, però insomma speriamo di essere riusciti a spiegare un po' la situazione e speriamo insomma soprattutto che domani da questo incontro, andando un po' dietro quello che ha detto Montaldo, come ha detto Limoncini, come avete detto poi tutti un po' voi questa sera, si vada un po', si salti lo steccato e si faccia un salto di qualità un po' tutti, no? Perché poi alla fine non è il caso di fare dei derby fra comune, regione, ragione tu, ragione io, insomma alla fine hanno ragione gli utenti, i cittadini sono quelli che pagano il biglietto e hanno tutto il diritto del mondo di andare a scuola e a lavorare senza dover tribolare, come abbiamo sentito questa sera. Poi penso che obiettivamente, questo lo faccio come richiesta, come per provare ad amplificare una richiesta all'azienda, insomma, di informare il più possibile almeno quello gli utenti di un cambio di corriera, di un annullamento di un servizio o di un cambio di orario, mi sembra il minimo sindacale proprio in una situazione di emergenza come sia in questo momento. Speriamo che almeno questo non servirà a nulla, però speriamo che abbia qualcuno l'ascolti questa richiesta e magari tra qualche giorno invece spuntino queste notifiche così importanti che possono cambiare anche la vita di una persona, e sarebbe già questo un successo. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie ai quattro sindaci, grazie. Anche grazie a Carlotta Nicoletti a Montoggio, grazie a tutti gli abitanti di Montoggio, insomma quelli, il sindaco di Cicagna e Limoncini. Noi ci rivediamo fra 7 giorni, speriamo con qualche buona notizia. Buonanotte.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

non puoi non amare la libertà, la musica è prima di tutto libertà. Libertà del pensiero, libertà della fantasia, libertà dell'immaginazione, libertà del surreale, quindi è difficile smettere di amare la musica, insomma, è molto difficile. Poi, vabbè, c'è sempre il discorso, ma canti le canzoni, canti 10 volte in un mese, quante volte hai cantato, ma la questione è che ogni volta si crea un qualche cosa, non è mai la stessa cosa, perché è sempre un dialogo, non è un monologo.

0: dialogo con quelli che ascoltano in fondo.
1: Mi aveva colpito una volta, avevo letto in un'intervista, che sempre per parlare di musica, che lei aveva detto la musica e le donne sono la stessa cosa.
0: Sì, perché c'è esattamente la stessa mistero, cioè io credo che un uomo sia estremamente interessato da ciò che non capisce, non da ciò che non afferra, da ciò che non afferra fino in fondo. E la musica e le donne in questo senso sono molto simili, nel senso che il mondo femminile, chi dice ho capito le donne è chiaramente un imbecille, e per quante ne conosci, per quanto hai potuto frequentarle, rimane questo mistero della donna, ed è quello che ti affascina di più, chiaramente, se no andrebbero bene anche gli uomini, invece no, gli uomini sono chiari, facili da capire e da intuire. E la musica un po' ha la stessa natura, c'è questo mistero, perché c'è qualche cosa di astratto nella musica, c'è un'astrazione, quindi è qualche cosa dove ti infili dentro senza capire fino in fondo, ma cercando di afferrare un'emozione che te la dà, cioè tu entri dentro e lei te la dà, è una specie di un sentire che non, a cui è difficile rinunciare, direi.

0: modo di approcciarsi alla sua musica, alle canzoni che scrive, è rimasto sempre lo stesso, è sempre differente?
1: Ma è sempre lo stesso ed è sempre differente, è sempre lo stesso nel senso che c'è sempre la stessa incazzatura, perché tradurre un'emozione che è un fatto astratto con qualcosa di concreto come parole e note è sempre una cosa difficile, in fondo è una traduzione di un'emozione, traduzione, quindi, traduzione in qualche maniera è anche tradimento in fondo, no? C'è qualche cosa che non è proprio esattamente quello che volevi fare e quindi c'è sempre questa ansia di farlo e soprattutto che sia qualcosa che... c'è anche un utilitarismo nell'arte, deve servire a qualcuno, se non serve a nessuno a un po' perde una parte, una componente di quello che l'arte è. L'arte deve in qualche maniera servire a chi la pratica, ma deve servire anche a chi la ascolta o la legge o la vede.
2: È difficile amarmi, credo. È per questo che e a Genova non le ho mai mandate a dire. Per questo sto dicendo che la Genova di stasera mi stupisce perché mi mostra un affetto al quale non sono abituato. E poi comunque l'affetto mi stupisce sempre, mi emoziona sempre.
0: Neanche uno come Gino Paoli, che per carattere e le emozioni è abituato a tenersele strette dentro, è riuscito ad evitare la commozione quando il rettore Gaetano Bignardi gli ha fatto dono di una medaglia dell'Ateneo Genovese. Ma come fare ad evitare il ricatto dei sentimenti in una festa così magica come quella organizzata per onorare la carriera di un artista davvero unico? Questa Genova sempre così musona, un po' come lui, così riservata, un po' come lui, così compassata, un po' come lui, per una sera ha fatto un'eccezione e gli si è stretta intorno regalandogli un abbraccio inedito ed emozionante. Un appuntamento fortemente voluto dai Buonavoglia che ha riempito il Carlo Felice, portando sul palco anche gli amici di una vita, i Pucari, Mario Luzzatto Fegiz, Gianfranco Reverberi, Arnaldo Bagnasco, Gianni Borgna, Massimo Boldi, Renzo Arbero, con cui Paoli ha anche duettato in Reginella.

0: esatto, adesso lo fate voi.
1: Una serata davvero suggestiva, molte parole in libertà, ricordi, memorie, testimonianze regalate da Margherita Rubino dell'impegno politico e sociale di Paoli, svolto sempre in silenzio, lontano dai media, e tanti auguri, non solo di Renzo.

0: Piane Beppe Grillo, ma anche importantissimi quelli letti dal presidente onorario dei Buonavoglia, Gianna Schelotto.
1: Caro Gino, desidero farti giungere un augurio affettuoso nel ricordo dell'esperienza parlamentare che vivemmo insieme e a cui spero non ti dispiaccia tornare con la memoria. Vedo che sei in ottima forma e continui a lavorare intensamente facendo dono al pubblico del tuo talento. Me ne compiaccio e ti saluto molto cordialmente. Firmato Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica.
0: Poi ovviamente molta musica, così come si addice di un personaggio che ha profondamente contribuito a rinnovare la canzone italiana. Un omaggio a Genova con l'immancabile Masseghe Pensu, un inedito duetto con Massimo Boldi ad accompagnarlo con la batteria e poi ovviamente i suoi grandi successi. La canzone è un attaccapanni e ci attacchi quello che vuoi, ha detto. Se questa affermazione è vera, è altrettanto vero che nelle sue canzoni di cose appese ce ne sono un'infinità, a cominciare dalle mille emozioni che ha regalato a tutti noi, persone normali non baciate dal talento, e di cui ci siamo spesso appropriati, ladri consapevoli e un po' scorretti.

0: Lei ha avuto successo con la gatta nel 60. Si dice che i gatti hanno 7 vite. Lei quante vite ha avuto? Quante volte ha ricominciato?
1: Beh, 2 o 3 me le sono già consumate per diverse ragioni, insomma. Dovevo chiudere già 2 o 3 volte, poi invece non è andata così. Però, beh sì, io tutto sommato, se c'è un animale in cui mi riconosco, è il gatto. Perché? Perché il gatto è la libertà. In fondo, sotto ogni cosa che amo, c'è di base la libertà. La libertà che in fondo... questo qui è una cosa che la libertà te la toglie.
0: Te la toglie subito.
1: Comunque, perché? Perché il gatto è un selvatico che riesce a vivere libero dove gli altri animali non possono. È talmente furbo, talmente intelligente, talmente che riesce in questo spazio dove vigono le regole dell'uomo a seguire le sue regole senza rompere le palle a nessuno. Il che è, per me, la libertà è quella: non rompere le palle a nessuno, ma essere comunque libero, libero di te stesso.
0: Quindi non si sente prigioniero di quella canzone?
1: La gatta era un bozzetto, che era in fondo un raccontare la fine di una boa dove la mia vita fino a quel punto era di un certo genere, la mia vita di bohème, di pittore, eccetera, aveva preso una svolta e diventava un'altra vita, cioè una morte, una nascita, insomma. E quindi era proprio il racconto di... Con una specie di metafora con la gatta che era il personaggio. Fino allora io avevo vissuto in una maniera, cioè a bocca d'asino, una soffitta, a fare il pittore, con la fame, con i problemi, eccetera. Improvvisamente la mia vita era cambiata ed era un'altra, e quindi c'era questa fine e inizio.
2: C'è...

0: finestra a un passo dal cielo blu.
1: C'è una canzone a cui lei è più legato, tra quelle che ha scritto, oppure sono tutti i suoi figli?
2: Beh, di solito le canzoni a cui sei più legato sono quelle che magari non hanno avuto successo, come del resto ami di più il figlio che
1: più sfortunato,
2: che sia un po' più sfigato. Però e di solito poi in fondo è l'ultima che hai scritto perché ti rappresenta di più. Io adesso ho scritto una canzone, c'è Walter Veltroni che sta facendo un film su Berlinguer e mi aveva chiesto una canzone per questo film. E io ho scritto questa canzone che si chiama Un addio, che trovo che sia giusta e che sia in fondo in qualche maniera mi rappresenti di più in questo momento, come del resto una canzone che si chiama Fingere di te, che forse quella sera lì la farò, ed è un'altra canzone.

0: che mi rappresenta di più. Poi non è che sia meglio, più bella, meno bella, è che a un certo punto è più importante la canzone che ti rappresenta piuttosto che quella che, non, che ti rappresentava.
1: Ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu potrai cantare a chi tu amerai dopo di me.
2: Grazie e auguri.
3: Gino Paoli, grazie.
4: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something

0: Dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche, il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar.

0: Stellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: grande tennis internazionale torna protagonista a Genova. Fino al 13 settembre largo all'Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina, uno dei più importanti tornei di tennis che si disputano in Italia. L'entry list ufficiale conferma anche quest'anno un torneo di grande qualità con numerosi giocatori italiani e internazionali pronti a contendersi il titolo sulla terra rossa genovese. Regione Liguria ha accolto e festeggiato i campioni di bowling Inna Sharkevic e Domenico Giacubbo. Entrambi genovesi alla 13ª edizione dei campionati europei di bowling per sordi hanno conquistato complessivamente 4 medaglie. Sharkevic medaglia d'oro nella specialità del tris e secondo posto con la squadra femminile. Giacubbo argento nel doppio e bronzo nel tris. Regione Liguria in collaborazione con Trenitalia e RFI ha predisposto 6 treni straordinari in occasione dei festeggiamenti di Nostra Signora del Suffragio e dei tradizionali fuochi di Recco in programma questa sera, lunedì 7 settembre e domani sera, martedì 8 settembre. Un potenziamento che agevolerà gli spostamenti di cittadini e visitatori. C'erano anche le gemme del territorio ligure in mostra a San Michele di Bari, cornice del 18° Festival dei Borghi più belli d'Italia. La Liguria, che conta 29 borghi insigniti del prestigioso riconoscimento, ha portato in Puglia una delegazione di comuni e uno spazio dedicato alle eccellenze della tradizione agroalimentare regionale, per dare un assaggio di quella cultura del territorio che nei piccoli centri trova una delle sue espressioni più autentiche. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice, prenderci cura del nostro mondo un gesto alla volta. Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsit.
2: In tutta Italia.

0: Buon martedì da Eva Perasso, dalla redazione di Primo Mattino, di Primo Canale. Sempre alta la tensione tra MT e i sindaci dell'entroterra. Al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano. Ieri c'è stato un confronto a distanza tra i tecnici di MT incaricati dall'azienda e i primi cittadini. Oggi il vertice in città metropolitana a Genova. I collegamenti di Primo Canale in diretta dal palazzo della ex provincia a partire dalle 9 e l'incontro inizierà quest'oggi. Oggi alle 9:30. La cronaca in apertura del nostro sito: dopo oltre 30 anni dal delitto, oggi a Genova inizia il processo per l'omicidio di Luigia Borrelli, il caso passato alla cronaca come il delitto del trapano. Sul banco degli imputati c'è Fortunato Verducci, carrozziere di 66 anni, accusato di aver ucciso la donna nel 1995 nel basso di Vico degli Indoratori. Siamo nel centro storico di Genova. Il futuro di ex Ilva a Roma, vertice tra governo e sindacati. Proprio quest'oggi dobbiamo evitare i 2.500 licenziamenti nelle imprese dell'indotto a Taranto, sono le parole del ministro Urso. Genova al momento non viene toccata, ma la preoccupazione sale di ora in ora. Lo sciopero dei treni ancora fino alle 21 di questa sera, garantite le fasce del mattino e del tardo pomeriggio, ma già dalla serata di ieri sono state numerose le cancellazioni. Infine il calcio: Sampdoria sconfitta 3-1 in trasferta a Palermo. Il commento di mister Bernardo Corradi: ce la siamo giocata, il risultato è stato bugiardo. E torniamo alla settimana cruciale per il futuro di AMT, perché ci sono le parole arrabbiate dei sindaci dell'entroterra genovese, che dicono è stata una farsa il vertice della giornata di ieri. Oggi appunto il nuovo incontro, sentiamo.
1: Sale ancora la tensione tra MT e i sindaci dell'entroterra, al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano, un confronto a distanza tra i tecnici di MT e i primi cittadini, convocato alla vigilia del vertice in città metropolitana, è scoppiato il caos. Un incontro che sarebbe servito a far vedere i cambiamenti apportati agli orari, dopo la lunga serie di lettere che i sindaci avevano mandato per protestare contro il piano. Ma se il confronto sarebbe dovuto servire a tranquillizzare, nella realtà è andato tutto nella direzione opposta. È stata una farsa, spiega senza mezzi termini il sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami. I sindaci infatti sono stati fatti vedere gli orari nuovi attraverso un file a distanza, ma quando è stato chiesto di inviarli ai primi cittadini per poterli valutare, la risposta arrivata dai tecnici MT è stata negativa: non erano autorizzati dall'azienda.

0: un modus operandi che ha fatto scatenare le proteste dei primi cittadini, orari che dovrebbero partire dal 14 settembre, ovvero tra una settimana, quando in Liguria ricominceranno anche le scuole. Dal mio punto di vista questi orari non sono condivisi, il piano che c'era stato presentato a fine agosto per noi è irricevibile, così ci stanno dicendo che dobbiamo accettare il pacchetto a scatola chiusa, attacca ancora il sindaco di Torriglia, un pensiero condiviso un po' da tutti, come riunione perfettamente inutile, ha commentato il sindaco di Bargai, Francesco Massoli. Durante l'incontro i toni sono saliti ancora di più, il bilancio del 2024, così come era stato richiesto dai sindaci, non è stato loro mostrato. Tra i più arrabbiati il primo cittadino di Gorretto, Paolo Saredi, che nel mezzo della discussione l'ha abbandonata. Il problema, sottolineato dal sindaco, è che per salvare o riorganizzare MT vanno a colpire i più deboli. A questo punto, quello di questo martedì in città metropolitana rischia di essere un altro vertice ad altissima tensione.
1: La situazione del traffico questa mattina con la polizia locale nella città di Genova.
2: Buongiorno ai telespettatori dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. La situazione del traffico è al momento regolare su tutto il territorio, rallentamenti segnalati in uscita ponente e sull'uscita levante della strada Aldo Moro. Qualche accumulo segnalato anche su lungomare Canepa in direzione centro. Raccomandiamo attenzione in corso Europa, direzione ponente, dove a causa di un incidente stradale permangono chiusura in direzione via Filzi Quinto e semafori non funzionanti. Personale della polizia locale sul posto per regolare il traffico. Ricordiamo inoltre che la viabilità è ancora modificata fino a fine lavori sul via Balleghie, via De Marini, in zona San Pier d'Arena. E per oggi ricordiamo la presenza del nostro ufficio mobile per le vostre domande o segnalazioni ai nostri agenti, oggi in zona San Fruttuoso, piazza Terralba, dalle 14:18. Per adesso è tutto dalla centrale operativa, un augurio per una buona giornata.
1: Grazie alla polizia locale, ora ci aggiorniamo con Aurora Bottino sul traffico in autostrada.
3: Eccoci Eva con tutti gli aggiornamenti, iniziamo dal nodo genovese dove questa mattina troviamo diverse segnalazioni per traffico intenso, la prima è sulla 10, la Genova-Savona tra Genova-Pegli e il bivio con la 7, la Milano-Genova per traffico intenso, siamo quindi nelle zone di Pegli, appunto Sestri-Ponente e anche sul ponte San Giorgio, poi ancora coda sulla 7, siamo questa volta sulla Serravalle Genova, coda tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A12, la Genova Livorno in direzione di Genova, queste le immagini che arrivano proprio dal casello di Genova Bolzaneto e coda come potete vedere in uscita alla Genova Bolzaneto per chi proviene da Genova e si dirige verso Milano, queste le segnalazioni. Sulla A10 nella tratta gestita da concessioni del Tirreno al momento non troviamo nessuna segnalazione, stessa situazione anche sulla A12. Questa è la situazione, Evate.
1: Grazie Aurora, un occhio anche alle previsioni del tempo, una mattinata che almeno a livello genovese si è svegliata con molta foschia, anche se il cielo è previsto sereno questa mattina, nel pomeriggio attività cumuliforme sui rilievi, dalla sera ci sarà un aumento della nuvolosità per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica. Le temperature minime sono stazionarie, le massime sono in calo, 23 gradi la minima, 31 la massima, umidità alta, venti che al mattino saranno solo delle deboli brezze sulla costa, saranno venti da sud sulle zone interne, si rinforzeranno poi e diventeranno venti moderati nel pomeriggio. Il mare questa mattina è calmo, diventerà mosso poi entro la sera, soprattutto sul ponente. E attenzione alla giornata di domani, di mercoledì, perché il tempo diventa instabile con piogge e temporale sparsi e temperature che saranno in deciso calo. Come sempre il nostro almanacco, oggi si venera la natività della Beata Vergine Maria, è la ricorrenza della nascita della Santissima Vergine Maria, madre di Dio, nacque santa poiché fu concepita senza macchia originale. La luna è calante, illuminata al 9%, sarà luna nuova il prossimo 11 di settembre, il sole sorto alle 6.53, tramonterà alle 19.52. E oggi è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione, anche la giornata

0: Mondiale della fisioterapia. Accadde oggi nel 1966, va in onda il primo episodio della serie televisiva Star Trek, nel 1985 ci fu l'ultimo duplice omicidio del mostro di Firenze agli Scopeti vicino a San Casciano in Val di Pesa ai danni di due turisti francesi, Jean-Michel Cravecili e Nadine Moriot. 2022 la regina Elisabetta II del Regno Unito morì dopo 70 anni di regno e le successe il figlio Carlo III. Buon compleanno quest'oggi a Clayton Norcross, l'attore del 1954, Peter Sellers era nato nel 1925, morì nel 1980, sarebbe stato anche il compleanno di Gianni Brera, nato nel 19 e morto nel 92. Torniamo alle nostre notizie perché si è chiusa la festa dell'unità di Genova in Piazza Caricamento, tornata dopo diversi anni, tanti gli spunti da incontri e dibattiti anche in vista delle elezioni politiche del 2027, ce lo racconta Giorgia Fabiocchi.
1: Buona la prima dopo una pausa decennale per la festa dell'unità di Genova in piazza Caricamento. L'appuntamento con i numeri ha superato la prova. 15.000 partecipanti in 10 giorni dal 28 agosto al 6 settembre con diverse iniziative che hanno acceso i fari sugli stand Dem. Dal quartier generale del Partito Democratico traspare soddisfazione per quanto raccolto con una festa che ha saputo unire dibattito pubblico e convivialità. Tre i big principali della politica italiana che sono arrivati a Genova per la festa dell'unità, dalla segretaria Elly Schlein al presidente del partito Stefano Bonaccini, passando per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. A scortarli in piazza Caricamento la sindaca Silvia Salis, presente ai più importanti incontri e protagonista di un faccia a faccia sulla politica genovese e romana. Chiudiamo questa festa dell'unità con un sentimento di grande soddisfazione. Sono stati 10 giorni fortemente voluti e vissuti appieno da tutti i nostri iscritti, perché crediamo che il partito debba tornare a essere un luogo fisico di incontro, discussione e comunità, ha commentato il segretario del PD genovese Francesco Tognoni. Sul fronte politico la domanda che sorge più spontanea è che cosa rimanga dei confronti andati in scena nelle 10 giorni Dem. Da una parte Schlein, che ha chiesto a tutti i partiti progressisti di pensare al programma e di smetterla di parlare di primarie, dall'altra Conte, che invece ha ribadito sì l'intenzione di focalizzarsi sul programma, ma davanti a Salis ha confermato la necessità che si ricorra ai gazebo per scegliere il candidato premier che dovrà sfidare nelle urne Giorgia Meloni. Un confronto a distanza che ha un'unica certezza: la necessità di correre uniti se si vuole cercare di strappare Palazzo Chigi al centrodestra. Ne sono consapevoli Conte e Schlein, che nonostante la competizione interna al campo largo tra chi deve vestire i panni del frontman, necessitano di una coalizione allargata e solida, perché, come dicono i vari sondaggisti e analisti politici, l'elettorato del centro-sinistra non perdonerebbe un'altra spaccatura come avvenuta nel 2022.
0: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo: la Russia e l'Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati americani a Mosca col presidente russo Putin e a Kiev col presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti, 7 feriti, anche la Russia sotto l'attacco di Kiev colpita a Saratov, ci sono vittime. E il giorno dopo il voto in Sassonia per il cancelliere Merz è quello più buio, non nascosto. Nasconde la disfatta, siamo scossi e scioccati, queste le sue parole, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra, arrendersi non è un'opzione. Allerta in UE per la tenuta del cancelliere, plaude invece il fronte sovranista, Mosca esulta per la vittoria, arrivano i complimenti di Musk, per Vannacci dalle urne in Sassonia un messaggio anche alle destre sbiadite. Mentre c'è preoccupazione per la salute di Emma Bonino, che è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma, la storica leader radicale è stata soccorsa nella sua casa, trasportata in ambulanza in codice rosso, sarebbe in gravi condizioni, è comunque cosciente e risponde alle prime cure. Era ancora viva invece Lorena Isceri quando è stata buttata dall'ex dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'autopsia dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla procura di Firenze al medico legale che sta esaminando il cadavere della ragazza che è stata uccisa, lo ricordiamo, dall'ex Federico. E adesso l'agenda dei nostri appuntamenti di quest'oggi su Primo Canale. Quest'oggi in via straordinaria non ci sarà Dopo di Noi il Medico Risponde, perché saremo in diretta già a partire dalle 9 con i primi collegamenti e poi anche con i vostri contributi e i vostri commenti sul futuro di AMT. C'è grossa attesa per l'incontro di quest'oggi che inizierà proprio alle 9.30 in Largo Lanfranco nel palazzo della ex provincia, questo vertice molto atteso dopo già la riunione di ieri con la rabbia dei sindacati. sindaci, soprattutto di quelli dell'entroterra. Dalle 10 continuerà il servizio del pubblico, che quest'oggi in realtà inizierà già alle 9:30, Newsroom 28.

18 alle 12.30, poi al centro con Tiziana Oberti. Io vi ricordo il primo giornale questa sera alle ore 18 e poi la nostra serata insieme sempre su Primo Canale. Do il mio buongiorno a Mario Boccuni alla regia, ci prendiamo un caffè, poi torniamo subito insieme.

0: Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un martedì ancora anticiclonico su tutta la Liguria. Il tempo infatti si presenterà stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, contesto di assoluta stabilità atmosferica, ventilazione assente, temperature massime al di sotto dei 30 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, clima asciutto, una giornata ben assolata, mari poco mossi, caldo sì, ma tutto sommato sopportabile. Stesso scenario meteorologico sulla provincia di Genova, dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati, le temperature minime saranno comprese fra i 19 e i 24 gradi. E per quanto riguarda il Tigullio, una giornata con sole assoluto protagonista con temperature massime fino ai 28 gradi. Ed infine diamo uno sguardo per quanto riguarda lo Spezzino, alta pressione dominante con cieli sereni e tersi. Nella giornata di mercoledì cambia lo scenario meteorologico su tutta la Liguria. Transiterà infatti una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni diffusi, localmente anche di forte intensità. Avremo anche un rinforzo dei venti nella seconda parte della giornata e temperature massime in lieve diminuzione. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trevi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

0: Quali sono le notizie di giornata? Lo scopriamo insieme a Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva con sul nostro touchscreen l'home page di primocanale.it. L'apertura quest'oggi è dedicata al delitto del trapano perché dopo 31 anni inizia il processo. Oggi infatti la parola sarà all'accusa sul banco degli imputati. C'è un carrozziere di 66 anni accusato appunto di aver ucciso una donna nel 1995. Continuiamo con l'incontro di oggi in città metropolitana. Ieri c'è stato un confronto tra i tecnici di MT e i sindaci dell'entroterra che chiedevano di poter visionare il piano prima dell'incontro di oggi. È scoppiato il caos, la tensione infatti risulta altissima. Molti sindaci hanno detto che questo incontro è stato una farsa, anche perché da quello che hanno raccontato MT non ha fornito, non ha potuto, i tecnici di MT ADMT non hanno potuto consegnare i nuovi orari, ma solo farli vedere. E poi continuiamo, è stata inoltre negata l'audizione dei sindaci in commissione, la commissione sul caos AMT sarà giovedì 10, scoppiano le proteste, anche su questo ci saranno sicuramente aggiornamenti nella giornata di oggi. Continuiamo con il futuro dell'ex Ilva tra Roma e Milano, questa che è iniziata è una settimana chiave, intanto Genova attende per capire che cosa sarà dell'industria siderurgica genovese. E poi la cronaca, questa mattina lo avete sentito anche dalla polizia locale, un'ambulanza si è schiantata contro un semaforo in Corso Europa all'incrocio con via Filzi. Sul posto è presente la polizia, una pattuglia della polizia locale per gestire il traffico, intanto però ci sono anche ripercussioni. E poi il caldo, l'estate 2026 surclassa quella del 2003, tre volte

0: dei giorni caldi di allora e quasi 90 notti tropicali. Le estati genovesi stanno cambiando. E poi la Sampdoria, ieri sconfitta dal Palermo. Corradi, ce la siamo giocata. Risultato bugiardo. Queste le notizie, Eva, a te.
1: Grazie Aurora, abbiamo parlato di meteo, di questo caldo che quest'estate è stato ancora più forte, più potente rispetto alla famosa estate del 2003. Allora sentiamo il servizio. Intanto ci vediamo le immagini da Terrazza Colombo, l'entrata in porto delle navi, dei traghetti. Come sempre potete vedere e trovare le nostre telecamere anche dal nostro sito primocanale.it. Il caldo di quest'estate 2026.
2: Le estati genovesi non sono più quelle di una volta, a certificarlo sono i dati dell'Osservatorio Meteorologico Storico dell'Università di Genova, che per il 2026 disegnano un quadro senza precedenti. Quasi 90 notti tropicali con minime sopra i 20 gradi e circa 60 con temperature minime pari o superiore ai 25, il valore più alto mai registrato nella serie storica. Nel 2026 sono state circa 60, superando nettamente le 40 registrate sia nell'estate del 2003, finora ricordata come una delle più torride degli ultimi decenni, sia in quella del 2022. A queste si aggiungono le quasi 90 notti tropicali complessive, un indicatore del disagio notturno che conferma come il caldo a Genova non si limiti alle ore diurne, ma prosegue anche dopo il tramonto, rendendo difficile il riposo e aggravando le condizioni di vulnerabilità, soprattutto per anziani e soggetti fragili. Negli anni 50, 60 e 70 le notti tropicali erano generalmente meno numerose, mentre quelle con minime sopra i 25 gradi erano decisamente rare. Non solo la notte, però, nella memoria collettiva, l'estate 2003 resta l'emblema del caldo estremo, eppure a Genova quell'anno fece registrare solo 15 giorni caldi, poco meno della metà rispetto al 2022 e circa un terzo rispetto al 2026. Intanto a Genova le temperature non sono scese neanche nella prima settimana di settembre, tanto che il ministro della Salute ha emesso l'ennesimo bollino giallo per caldo, AFA, che sembra però arrivare a una fine. Da mercoledì 9 infatti sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva.
1: La situazione, il caos anzi di AMT, oggi lo ricordiamo ancora alle 9:30 ci sarà in città metropolitana Genova in largo Lanfranco un incontro, un vertice tra AMT, la città metropolitana e i suoi sindaci preoccupati, soprattutto i sindaci dell'entroterra, quelli che hanno visto maggiormente nella proposta che è stata fatta da AMT tagliare le corse laddove magari non c'è neanche la possibilità poi dell'alternativa con la linea ferroviaria. Ne abbiamo parlato ieri sera al programma politico di Primo Canale condotto dal direttore Matteo Angeli, tra gli ospiti in studio diversi sindaci, tra cui Angela Negri, la sindaca di Serra Riccò, che ci ha spiegato quali sono le difficoltà della sua comunità rispetto alla situazione delle corse mancanti. Sentiamo.
3: Diciamo che dal 20 di agosto che stiamo tribulando parecchio, ma non soltanto per questa situazione drammatica in cui versa AMT, che chiaramente si riversa sui nostri cittadini, è motivo per il quale noi abbiamo comunque preso posizione in loro difesa, ma soprattutto perché in questo periodo le corse saltate sono quasi più di quelle effettuate, quindi c'è proprio un problema reale sul trasporto pubblico dovuto sicuramente a delle inefficienze che in questo momento ha l'azienda, che non è in grado di fare il servizio. Quindi la nostra preoccupazione è proprio una preoccupazione sul domani, è una preoccupazione su quello che sarà dal 14 di settembre, quando avremo tutto il flusso degli studenti che devono raggiungere la stazione di Bolzaneto. Noi non abbiamo altro tipo di trasporto pubblico che non quello su gomma, quindi per noi sono veramente molto importanti le corse mattutine e le corse del rientro scolastico, e quelle mattutine anche perché ci sono tanti lavoratori pendolari. Quindi la preoccupazione è che si chiedano comunque degli sforzi ai cittadini a poi riuscire a avere di fatto un risultato.
1: È proprio così, questa è una delle voci dei sindaci, ora sentiremo anche quella degli altri, poi saremo dalle 9 in diretta davanti al Palazzo delle Prefetture per sentirli in diretta, i sindaci che staranno entrando alla riunione. Sentiamo anche che ore, una storia di vita, quella di

0: Questa signora, ieri sera eravamo anche in diretta dal comune di Montoggio in esterna con la nostra Carlotta Nicoletti e tanti ospiti. Questa signora scesa dal bus, stava tornando dal lavoro, erano ormai le 21 passate e ci ha raccontato intanto la sua vita: un bus alle 5 di mattina per partire per andare al lavoro, alle 21 si torna a casa. Che cosa accade quando, come spesso è accaduto purtroppo durante l'ultima stagione, questi bus non passano e nessuno avverte? Sentiamo la sua storia.
1: Allora andiamo un attimo a sentire la signora che è appena arrivata con la corriera, che cosa ci può dire del servizio di cui stiamo parlando?
2: Spero vivamente che non tolgano delle corriere, perché noi non riusciamo né ad andare a lavorare e soprattutto dobbiamo stare a sperare di riuscire a tornare a casa la sera, di non dormire fuori in albergo, perché se tolgono le corriere non riusciamo né ad andare a lavorare né a tornare.
1: Certo.
2: È un grosso problema per noi. Io sono venuta ad abitare qua pochi mesi fa, perché qua è un po' come essere in una piccola Val d'Aosta, è bellissimo, mi sono innamorata di Bromia, però adesso è un problema andare a lavorare.
1: E io e devo. Dove arrivava ora da lavoro?
2: Io arrivo da Bolzaneto, quindi sono andata fino a San Pier d'Arena ad aspettare la corriera che parte da Brignole per venire su a Bromia.
1: E la
2: sono uscita alle 8, domani mattina mi alzo alle 4 e mezza, ho la corriera alle 5 e mezza, poi faccio Busalla Ponte Decimo con la corriera e poi prendo il 7 e vado a lavorare. Quindi il tragitto è lungo, il sacrificio si fa, se però i mezzi ci sono, perché se no non si riesce ad abitare in queste zone, è impossibile.
0: Avete sentito, non è solo una settimana calda però sul fronte di AMT, dunque il futuro del trasporto pubblico locale, anche perché lo ricordiamo, dalla prossima settimana, 14 di settembre, lunedì, inizierà la scuola, ma soprattutto dovrebbe iniziare l'orario invernale di AMT e le proposte che sono state mostrate durante la riunione di ieri naturalmente non hanno accontentato i sindaci della città metropolitana. Altro fronte, dicevo, invece è quello delle Acciaierie d'Italia di ex Ilva. Una settimana importante, infatti, quella che si è aperta ieri per il futuro dell'azienda. A Roma oggi c'è un incontro dopo i licenziamenti annunciati, i licenziamenti dei lavoratori dell'indotto legati all'acciaieria di Taranto. A Milano poi invece domani è il ricorso di Acciaierie d'Italia contro lo stop dell'area caldo, che poi è previsto invece per fine ottobre. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
3: Il ministro delle imprese Adolfo Urso lo ha detto chiaramente: dobbiamo evitare i 2500 licenziamenti nelle imprese dell'indotto. Sarà questo uno dei temi centrali del vertice che si svolge a Roma questo martedì tra governo e sindacati. La decisione di licenziare i lavoratori dell'indotto di Taranto è stata comunicata dall'associazione indotto Acciaierie d'Italia General Industries e valutato come atto estremo e doloroso legato all'incertezza sulle prospettive dello stabilimento. Genova al momento non viene toccata, ma la preoccupazione sale di ora in ora. L'obiettivo dell'esecutivo è trovare una soluzione per impedire i licenziamenti. I sindacati chiedono il ritiro immediato della misura e sollecitano garanzie per la salvaguardia occupazionale anche attraverso una clausola sociale. Il cuore della vicenda riporta la sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone per fine ottobre lo stop all'area caldo di Taranto. L'obiettivo è accelerare il percorso per l'assegnazione degli impianti, una lotta al momento a due tra gli indiani di Jindal e la cordata italiana guidata da Federacciai e composta da 15 realtà del territorio. Il vertice di questo martedì sarà l'occasione per avere nuovi aggiornamenti sul tema. Il terzo punto all'ordine del giorno è legato ai risultati della commissione istituita ad inizio agosto per affrontare diverse problematiche. Per tutti va scongiurato lo stop. A Genova, senza le lavorazioni di Taranto, c'è solo un mese di attività. Mercoledì poi, invece, sarà esaminata a Milano l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento. E nel frattempo, 11 cittadini di Taranto, tra cui un minore, hanno chiesto che l'istanza venga respinta.
0: Facciamo una piccola pausa, poi ancora le notizie, continueremo a parlare di AMT, parleremo questa mattina anche del caro scuola. Quanto costa a ogni famiglia italiana e ligure il ritorno a scuola dei propri ragazzi, delle proprie ragazze? Una pausa, poi torniamo insieme.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica

0: dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e i festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Something Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Il caro scuola, ne parliamo quest'oggi con Furio Truzzi, presidente di Assoutenti Liguria, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: È il momento più duro, diciamolo, per le famiglie che hanno figli in Italia e anche naturalmente nella nostra regione, perché l'inizio della scuola presuppone che ci sia un forte investimento, bisogna acquistare i libri di testo, soprattutto mi riferisco alla scuola superiore di primo e di secondo grado, ma anche le attrezzature, e tutto ciò costa sempre di più anno dopo anno. Quali sono i costi e i rincari di quest'anno? Avete qualche stima?
1: Dunque, io da questo punto di vista ho visto i dati di quest'anno e siamo francamente preoccupati, perché anche quest'anno ci sono dei rincari che, sommati tra di loro, poi pesano nello zaino, oltre che della ragazza o del ragazzo che va a scuola, della famiglia. Sono rincari che in valori assoluti, per chi inizia la scuola, siamo oltre i 600 euro, ecco. Di conseguenza il tema per noi è quello di richiamare un po' tutti, in particolare le istituzioni, a prendere delle adeguate contromisure sul caro scuola, perché ogni anno c'è questo tormentone importante per le famiglie e ogni anno vediamo poche iniziative che vanno nella direzione o di libri collettivi a scuola o quella più radicale. E ne approfitto per lanciare dai vostri microfoni, dalla vostra emittente, un appello al Ministro dell'Istruzione, che è quello di trasferire anche nella scuola media, cosiddetta scuola media, che poi sarebbe la scuola attualmente la scuola secondaria di primo grado, la gratuità dei libri di testo. Ecco, quello che francamente appare inadeguato è che alle scuole elementari ancora i libri di testo vengano riconosciuti gratuitamente dallo Stato, mentre ciò non avviene per le scuole secondarie di primo grado, appunto le scuole medie, che sono anch'esse obbligatorie. Se obbligo c'è per tutti, anche la gratuità dei libri di testo deve essere per tutti. Infine, il tema degli acquisti informatici, al di là dei bonus straordinari che anche la Regione ha messo in campo, eccetera, perché l'informatica ha una parte importante nella vita scolastica, deve essere affrontata in maniera più adeguata, come tutte le attività extradidattiche che poi costano durante l'anno, perché non c'è solo un caro scuola alla riapertura che

0: tra pochi giorni avverrà, ma c'è un caro scuola che dura tutto l'anno, soprattutto nelle scuole, diciamo così, iniziali, elementari e medie, perché vengono chiesti ulteriori contributi alle famiglie per sostenere l'attività didattica.
1: Peraltro, Presidente, ha detto una cosa giustissima, a questo poi si aggiungono sia all'inizio dell'anno sia poi durante tutto l'anno le altre spese che una famiglia deve affrontare per mantenere il periodo scolastico di un figlio o di una figlia. Mi riferisco, ne stiamo parlando tanto in queste ore, per esempio all'abbonamento al trasporto pubblico locale, che sia un treno o che sia il bus, a questo magari si aggiunge l'attività sportiva e proprio a settembre ci sono le spese più alte e poi si continua a pagare anche durante l'anno. Che cosa possiamo fare per aiutare le famiglie?
0: Ecco, in parte viene spontaneo anche rispetto alla sua elencazione insistere perché ci siano correttivi e provvedimenti di sostegno per il trasporto pubblico, per i minori, per chi va a scuola, che non entri in conflitto il diritto alla mobilità con il diritto all'istruzione, perché se poi io per istruirmi o per acquisire competenze devo spendere molti soldi in più con la mobilità, non ci siamo proprio. Penso soprattutto ai ragazzi e alle ragazze del nostro entroterra che appunto per recarsi a scuola devono affrontare spese ingenti anche con due vettori, treno e autobus, e magari due abbonamenti perché non c'è l'integrato come esiste al momento nella città di Genova, e così via le altre spese, diciamo, extradidattiche che sono assai onerose. Che cosa fare? Ebbene, la ricetta sembra abbastanza semplice. Da un lato lo Stato deve decidersi e essere coerente, quindi, se ritorno a dire, l'obbligo c'è, deve essere gratuita per tutti la scuola dell'obbligo, anche per chi va nelle medie. Dall'altro le famiglie, mi si consente un richiamo al dovere, ecco, per chi può, sicuramente alcuni non ce la fanno ma altri sì, eliminare alcune spese superflue. Mi si permetta evitare il consumismo di zaini super griffati o cose di questo genere, ma di acquistare buoni materiali didattici senza rincorrere i brand che fanno rincarare ulteriormente la spesa scolastica.
1: Certo, questo è un ottimo consiglio. Io la ringrazio, ringrazio il presidente di Assutenti Liguria Furio Truzzi, grazie, buon lavoro, buona giornata.
0: A voi, buona giornata.
1: Noi ci focalizziamo ancora su AMT, lo ricordiamo ancora, alle 9.30 in provincia, città metropolitana genovese, in Largo Lanfranco, inizia un vertice tra AMT e tra appunto tutti i comuni rappresentati dalla città metropolitana per parlare di quel che sarà il futuro, a partire dal futuro più prossimo, quello più vicino. Lunedì prossimo, 14, ci saranno gli orari invernali, che orari saranno, quanti tagli sono previsti, in che modo ancora possono concordare tra loro i nuovi orari, e appunto continueremo a parlare nel corso della mattinata già dalle 9 con i primi collegamenti. Vado da Aurora Bottino, Newsroom 28, per continuare a raccontarvi le notizie dalla Liguria di quest'oggi. A te, Aurora.
2: Sì, Eva, in questo caso parliamo di una notizia di cronaca che arriva dalla giornata di ieri. Pugni e minacce per rapinare un ragazzo, sono stati arrestati 4 minori. La polizia ha appunto arrestato questi 4 giovani con l'accusa di rapina, denunciati per lo stesso reato altri 7 giovani. Gli arrestati sono un 15enne, un 16enne, entrambi italiani, un 17enne colombiano e un 17enne ecuadoriano. A finire per lo stesso reato, sotto la lente di ingrandimento dei poliziotti, anche 2 diciottenni e una ragazza di 19 anni, sempre italiani, un altro 19enne colombiano e poi 2 diciottenni e un 22enne. Secondo le ricostruzioni si sono schierati in 11 contro 1 per derubarlo del cellulare, poi gli hanno portato via anche i pochi spiccioli che aveva in tasca. L'aggressione è avvenuta sabato notte a Genova in Corso Sardegna, nel quartiere di San Fruttuoso. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, il gruppo ha incontrato questo ragazzo di 16 anni.

0: la vittima, che poi è stata circondata. Uno degli italiani a quel punto si è avvicinato brandendo un bastone, il quindicenne lo ha preso a pugni in faccia, mentre gli altri lo hanno messo con le spalle al muro chiedendogli soldi e sfilandogli il cellulare dalle tasche per poi fuggire. A dare l'allarme è stato un passante che ha notato il sedicenne dolorante in strada. Le volanti hanno trovato il gruppo davanti al piazzale della stazione Brignole grazie alla geolocalizzazione del telefonino della vittima. E dagli accertamenti poi è emerso che alcuni di loro durante la serata avevano già rapinato altre persone. Questa è la notizia, Eva, a te.
1: Grazie Aurora, grazie dalla nostra Newsroom 28. Ancora MT, dicevamo, i sindaci presenti quest'oggi all'incontro, al vertice in città metropolitana genovese. Già ieri c'è stato un incontro tecnico, in realtà in videocollegamento, con gli ingegneri di MT che hanno presentato le novità. Tra i sindaci presenti c'era quello di Bargagli, Francesco Massoli, che era ospite poi ieri sera alla trasmissione del programma politico. Allora sentiamo come ha descritto la situazione anche rispetto alla la sua comunità di riferimento.
2: Dal 20 di agosto la questione è stata tenuta dal vice sindaco metropolitano Simone Franceschi, che ritengo e sono certo che si sia sempre confrontato con la sindaca Salis. Diciamo che io quello che posso dire, che non mi è piaciuto, ma nel senso non rivolto alle persone, ma è il modo di gestire, cioè si è partiti molto in ritardo, non si è aperto un tavolo di confronto prima, quando a maggio era già abbastanza chiara la situazione di MT, quindi sarebbe stato opportuno a quel punto fermarsi un attimo, ragionare insieme, quindi città metropolitana, MT, sindaci e perché no anche regione, perché anche regione poi la sua parte deve farla, nel senso che attualmente diciamo che il presidente Bucci ha detto che ci sono 40 milioni disponibili più altri 15, mancano da fare ovviamente gli atti per poterli conferire, quindi per poterli poi spendere. Per contro c'è da dire che noi come documentazione, ad esempio il piano di risanamento, non abbiamo visto quello prospettato, che poi sarà stato depositato anche in magistratura. Questa operazione più che altro sembra un'operazione basata sui tagli, mentre invece un piano di risanamento, a mio modo di pensare, deve prima andare a vedere all'interno dell'azienda cosa si può fare per migliorare e mitigare eventuali perdite. L'ultima, l'estrema razza, è quella di tagliare i servizi. Qua in questo caso, da quello che io ho recepito, perché non avendo visto altro, devo dire che si è puntato, secondo me l'azienda ha puntato molto sul discorso tagli e non ha magari visto anche la parte tutta quella, ad esempio, cioè sono rifornimenti con mezzi che vanno avanti e indietro vuoti, quindi poca razionalità, un parco mezzi non manutenzionato, eccetera. Quindi c'è tutta una serie di questioni che sarebbero dovute essere state tenute ben in considerazione prima.
1: Ancora i sindaci, da un lato Marco Limoncini, sindaco di Cicagna, dall'altro Angela Negri, sindaca di Serra Riccò, che tra i commenti fatti nel corso della trasmissione hanno anche puntato il dito sull'assenza nel corso di questi vertici del presidente di AMT Federico Berruti. Sentiamo.
3: È un chi l'ha visto, perché insomma nessuno fino adesso, anche gli ultimi incontri, si collega sempre via web, ma di persona. Forse domani qualcuno dice che potrebbe venire, o forse giovedì alla commissione comunale, che è stata l'ultima volta per, tra l'altro, dove si ha avuto il piacere di vederlo. Per ora è grande assente, poi magari lavorerà H24, per carità, però ogni tanto insomma incontrare queste persone che sono voi sindaci, i sindacati, le parti terze, insomma incontrare la città, forse non sarebbe una cosa così sbagliata.
4: È questo che rammarica di più, perché da questo tema è sui tavoli di AMT e di Città Metropolitana da maggio. Siamo arrivati a organizzare una riunione nella settimana di Ferragosto, quasi a volere non a volere la partecipazione, senza avere condivisione preventiva. Abbiamo chiesto un tavolo per condividere insieme, magari anche scelte sui tagli, ma condividerle con i territori e anche con i pendolari e chi quindi il trasporto pubblico lo utilizza, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Quindi anche stamattina abbiamo avuto un confronto con AMT, non ci sono stati mandati documenti previsionali per la riunione domani, comunque i tagli sono mantenuti e sono nell'ordine dal 30 al 60%, non si parla del 10%. Quindi per i territori dell'interno, le aree interne che con sacrificio

0: Cioè sforzi anche con regione e governo hanno iniziato questa avventura delle aree interne per riportare nuova residenzialità, tagliare il servizio pubblico e, come dire, vanificare tutti questi sforzi.
1: C'era Berruti all'incontro di oggi, Presidente, c'era?
0: Assolutamente no. C'era una parte tecnica, c'era l'ingegnere Foti, però come diceva l'amico di Bargalli, sembra che sia un taglio verticale senza sentire i territori, perché i territori non sono stati ascoltati.
1: Negri, insomma, l'assenza di Berruti è un'assenza pesante, e poi nessuno mette in dubbio che non stia facendo niente, per carità, magari lavora giorno e notte, lo speriamo tutti, però se non altro anche come facciata dal punto di vista formale è il Presidente, insomma, sì. La faccia bisogna mettercela.
2: Sì, bisogna mettercela, magari lui
1: domani
2: è...
1: forse qualcuno dice che potrebbe presenziare?
2: Non
1: avete
2: so.
1: Qualche
2: non abbiamo notizie, credo che sarebbe utile che ci fosse una presenza, come dire, massiccia per avere questa condivisione.
3: Solo una pausa e poi andremo anche quest'oggi come ogni mattina a Venezia con il nostro Dario Vassallo, restate con noi.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
7: Quest'anno i saldi cantano!
8: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
9: San

0: Il Festival del Cinema di Venezia, come ogni mattina, do il mio buongiorno a Dario Vassallo che ci racconta che cosa sta accadendo, quali sono i film e le premiazioni in corso. Ciao Dario!
1: Sì, Eva, buongiorno, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Ieri la Mostra di Venezia ha vissuto un altro dei suoi momenti più importanti, cioè la consegna del secondo Leone d'Oro alla carriera. Il primo, come sappiamo, è andato a George Clooney, questo invece ad un'attrice straordinaria di 93 anni, Ellen Burstyn, che ha attraversato più di sei decenni di cinema. Il suo primo film è del 1964 con Vincente Minnelli e continua ancora a recitare, tanto che dopo la consegna del Leone d'Oro è stato presentato un cortometraggio di 17 minuti di Maggie Gyllenhaal, che tra l'altro è la presidente di giuria, intitolato Flash Impact, dedicato a Marilyn Monroe nel centenario della nascita, in cui Ellen Burstyn recita insieme a Dakota Johnson, un'attrice, Burstyn, che è diventata famosa addirittura in età non giovanissima, intorno ai 40 anni, quando a quel tempo soprattutto a Hollywood le attrici cominciavano la loro carriera discendente. Lei invece iniziava, vinse un Oscar con Martin Scorsese per Alice non abita più qui, fu la protagonista di un film che è rimasto nella storia del cinema come L'esorcista di William Friedkin, comunque di tante altre pellicole. Per quello che riguarda la giornata di ieri, ha visto anche la presentazione di un nuovo film italiano in concorso, L'estranea di Paolo Strippoli, interpretato da Jasmine Trinca, che aveva già interpretato Succederà questa notte di Nanni Moretti, un film che racconta la storia di una madre che si presenta improvvisamente in casa della figlia per rivelare un segreto che ha tenuto nascosto per 20 anni. Un altro film di ieri che potrebbe inserirsi, a mio avviso, nel novero dei papabili ad un premio Look Back di Hirokazu Koreeda, un regista giapponese che racconta la storia di due giovanissime disegnatrici di manga in Giappone. E comunque adesso a questo punto io vi lascio ad un servizio che racconta

0: racconta, che spiega chi è Ellen Burstyn, che ha vinto appunto, cui è stato consegnato ieri il Leone d'Oro alla carriera secondo di questa mostra. A 93 anni Ellen Burstyn continua a recitare. Forse basterebbe questo per raccontare qualcosa di lei, ma sarebbe profondamente ingiusto ridurre ad una questione di longevità una delle carriere più straordinarie del cinema americano. Più di mezzo secolo trascorso davanti alla macchina da presa, oltre 150 film, un Oscar, un Tony, due Emmy e soprattutto una galleria di donne fragili e fortissime, madri, mogli, vedove, donne sole, sconfitte e sopravvissute, alle quali ha regalato una verità rarissima. Adesso Venezia la celebra con il Leone d'Oro alla carriera e Burstyn ha colto la notizia con un entusiasmo quasi adolescenziale, dicendosi felice di poter tornare in una delle città che ama di più e questa volta di ripartire stringendo tra le braccia un Leone d'Oro. È un premio che attraversa praticamente un'intera storia del cinema americano. Ellen Burstyn arriva alla recitazione dopo una giovinezza molto lontana da Hollywood. Lavora come modella e ballerina, passa dalla televisione e dal teatro e studia all'Actor Studio con Lee Strasberg. Prima di diventare Ellen Burstyn è conosciuta anche come Ellen McRae e compare in numerose serie televisive americane degli anni 60. Il successo cinematografico arriva quando ha già quasi 40 anni, un'età nella quale, soprattutto nella Hollywood dell'epoca, per un'attrice sembrava spesso cominciare la discesa. Per lei, invece, stava cominciando tutto. Nel 1971 Peter Bogdanovich la sceglie per L'ultimo spettacolo, che diventa uno dei film simbolo della New Hollywood, regalandole la prima candidatura all'Oscar. Due anni dopo, il film che la rende famosa in tutto il mondo, L'Esorcista, dove interpreta la madre della dodicenne bambina posseduta, intorno alla quale William Friedkin costruisce uno dei film più sconvolgenti e influenti della storia dell'horror. E arriva un'altra candidatura all'Oscar. Il premio è ormai vicino. Lo vince nel 1974 con Alice non abita più qui di Martin Scorsese, dove interpreta una donna che dopo la morte del marito prende il figlio e parte alla ricerca di una nuova vita. È uno dei grandi personaggi femminili del cinema americano degli anni 70. Ma i premi spiegano soltanto una parte della sua storia, perché Ellen Burstyn non è mai stata un'attrice costruita intorno al divismo, caratteristica che le ha permesso di attraversare epoche cinematografiche così diverse. Ha lavorato con Bob Rafelson nel Re dei Giardini di Marvin e con Alain René in Providence. È stata diretta da Scorsese, Friedkin, Aronofsky e Nolan. Una filmografia che attraversa la New Hollywood degli anni 70, il cinema indipendente americano e infine il grande spettacolo contemporaneo. E dopo più di 50 anni dall'ultimo spettacolo, lei è ancora lì. A Venezia il Leone d'Oro le sarà consegnato in concomitanza con la proiezione di Flash Impact, il cortometraggio diretto da Maggie Gyllenhaal, la presidente di giuria, dedicato a Marilyn Monroe nel centenario della nascita. Quando salirà sul palco non sarà premiata soltanto una grande carriera, ma un certo modo di intendere una recitazione che ha raccontato donne fragili, determinate, tormentate e spesso alle prese con grandi conflitti interiori. Intensa, ma raramente sopra le righe, capace di affidarsi anche ai silenzi e ai piccoli gesti, rappresentando spesso la complessità dell'esperienza femminile nella società americana. E questa capacità di unire intensità, verità e vulnerabilità ha fatto di lei una delle più grandi attrici degli ultimi 50 anni.
1: Trovate ogni giorno gli articoli e le recensioni dei film del Festival del Cinema di Venezia sul nostro sito primocanale.it. Ora alle 8.55 la linea va Aurora Bottino e al TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la situazione di AMT, è stato una farsa, così i sindaci dell'entroterra commentano il vertice con AMT nella giornata di ieri alla vigilia dell'incontro in città metropolitana. Al centro, a far scatenare le polemiche, gli orari presentati dall'azienda senza però prima un confronto con il territorio. Sentiamo.
1: Sale ancora la tensione tra AMT e i sindaci dell'entroterra, al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano, un confronto a distanza tra i tecnici di AMT e i primi cittadini, convocato alla vigilia del vertice in città metropolitana è scoppiato il caos. Un incontro che sarebbe servito a far vedere i cambiamenti apportati agli orari, dopo la lunga serie di lettere che i sindaci avevano mandato per protestare contro il piano. Ma se il confronto sarebbe dovuto servire a tranquillizzare, nella realtà è andato tutto nella direzione opposta. È stata una farsa, spiega senza mezzi termini il sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami. E i sindaci infatti sono stati fatti vedere gli orari nuovi attraverso un file a distanza, ma quando è stato chiesto di inviarli ai primi cittadini

0: poterli valutare, la risposta arrivata dai tecnici MIT è stata negativa, non erano autorizzati dall'azienda, un modus operandi che ha fatto scatenare le proteste dei primi cittadini, orari che dovrebbero partire dal 14 settembre, ovvero tra una settimana, quando in Liguria ricominceranno anche le scuole. Dal mio punto di vista questi orari non sono condivisi, il piano che c'era stato presentato a fine agosto per noi è irricevibile, così ci stanno dicendo che dobbiamo accettare il pacchetto a scatola chiusa, attacca ancora il sindaco di Torriglia, un pensiero condiviso un po' da tutti, come riunione perfettamente inutile, ha commentato il sindaco di Bargai, Francesco Massoli. Durante l'incontro i toni sono saliti ancora di più, il bilancio del 2024, così come era stato richiesto dai sindaci, non è stato loro mostrato. Tra i più arrabbiati, il primo cittadino di Gorretto, Paolo Saredi, che nel mezzo della discussione l'ha abbandonata. Il problema, sottolineato dal sindaco, è che per salvare o riorganizzare MT vanno a colpire i più deboli. A questo punto, quello di questo martedì in città metropolitana rischia di essere un altro vertice all'altissima tensione.
1: E questa mattina i sindaci dell'entroterra incontreranno i vertici istituzionali per discutere di questo nuovo assetto del servizio extraurbano. Gli orari infatti dovrebbero entrare in vigore dal 14 settembre a ridosso della ripresa delle scuole, mentre i sindaci, come abbiamo sentito, continuano a chiedere e a denunciare il rischio di lasciare isolate frazioni e vallate. Primo Canale seguirà in diretta con collegamenti da Palazzo Tursi l'incontro. Ma cambiamo argomento, si è chiusa ieri la festa dell'Unità di Genova, tornata dopo più di 9 anni in piazza Caricamento, tanti gli spunti da incontri e dibattiti in vista delle elezioni politiche del 2027. Sentiamo il servizio di Giorgia Fabiocchi.
2: Buona la prima dopo una pausa decennale per la festa dell'Unità di Genova in piazza Caricamento. L'appuntamento con i numeri ha superato la prova. 15.000 partecipanti in 10 giorni, dal 28 agosto al 6 settembre, con diverse iniziative che hanno acceso i fari sugli stand DEM. Dal quartier generale del Partito Democratico traspare soddisfazione per quanto raccolto, con una festa che ha saputo unire dibattito pubblico e convivialità. 3 i big principali della politica italiana che sono arrivati a Genova per la festa dell'Unità, dalla segretaria Ellie Schlein al presidente del partito Stefano Bonaccini, passando per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. A scortarli in piazza Caricamento la sindaca Silvia Salis, presente ai più importanti incontri e protagonista di un faccia a faccia sulla politica genovese e romana. Chiudiamo questa festa dell'Unità con un sentimento di grande soddisfazione. Sono stati 10 giorni fortemente voluti e vissuti appieno da tutti i nostri iscritti, perché crediamo che il partito debba tornare a essere un luogo fisico di incontro, discussione e comunità, ha commentato il segretario del PD genovese Francesco Tognoni. Sul fronte politico la domanda che sorge più spontanea è che cosa rimanga dei confronti andati in scena nelle 10 giorni DEM. Da una parte Schlein, che ha chiesto a tutti i partiti progressisti di pensare al programma e di smetterla di parlare di primarie, dall'altra Conte, che invece ha ribadito sì l'intenzione di focalizzarsi sul programma, ma davanti a Salis ha confermato la necessità che si ricorra ai gazebo per scegliere il candidato premier che dovrà sfidare nelle urne Giorgia Meloni. Un confronto a distanza che ha un'unica certezza: la necessità di correre uniti se si vuole cercare di strappare Palazzo Chigi al centrodestra. Ne sono consapevoli Conte e Schlein, che nonostante la competizione interna al campo largo tra chi deve vestire i panni del frontman, necessita di una coalizione allargata e solida, perché, come dicono i vari sondaggisti e analisti politici, l'elettorato del centro-sinistra non perdonerebbe un'altra spaccatura come avvenuta nel 2022.
1: E il caldo a Genova si fa ancora sentire, però da domani, dal 9 settembre, arrivano i temporali e dovrebbero portare con loro anche un calo termico, è quanto riportano le previsioni. C'è da dire però che quest'estate è stata un'estate record per quanto riguarda il caldo. Sentiamo.
3: Le estati genovesi non sono più quelle di una volta, a certificarlo sono i dati dell'Osservatorio Meteorologico Storico dell'Università di Genova, che per il 2026 disegnano un quadro senza precedenti. Quasi 90 notti tropicali con minime sopra i 20 gradi e circa 60 con temperature minime pari o superiori ai 25, il valore più alto mai registrato nella serie storica. Nel 2026 sono state circa 60, superando nettamente le 40 registrate sia nell'estate del 2003, finora ricordata data come una delle più torride degli ultimi decenni, sia in quella del 2022. A queste si aggiungono le quasi 90 notti tropicali complessive, un indicatore del disagio notturno che conferma come il caldo a Genova non si limiti alle ore diurne, ma prosegue anche dopo il tramonto, rendendo difficile il riposo e aggravando le condizioni di vulnerabilità, soprattutto per anziani e soggetti

0: fragili. Negli anni 50, 60 e 70 le notti tropicali erano generalmente meno numerose, mentre quelle con minime sopra i 25 gradi erano decisamente rare. Non solo la notte, però, nella memoria collettiva, l'estate 2003 resta l'emblema del caldo estremo, eppure a Genova quell'anno fece registrare solo 15 giorni caldi, poco meno della metà rispetto al 2022 e circa un terzo rispetto al 2026. Intanto a Genova le temperature non sono scese neanche nella prima settimana di settembre, tanto che il ministro della Salute ha emesso l'ennesimo bollino giallo per caldo, AFA, che sembra però arrivare a una fine. Da mercoledì 9 infatti sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva.
1: Ed è tempo di vendemmia Sestri Levante, andiamo a vedere un'anticipazione di quanto verrà mostrato durante la puntata di Viaggio in Liguria con Elisabetta Biancarani.
2: In questa annata molti hanno anticipato parecchio la vendemmia. Daniele, intanto complice il caldo le vendemmie sono state anticipate?
3: Sì, complice il caldo sicuramente, la mancanza d'acqua più che altro.
2: Perché come condiziona la vite?
3: Perché le maturazioni possono essere di due tipi, o per disidratazione o per maturazione fenolica e zuccherina. Quindi quando manca l'acqua è più disidratazione. Noi abbiamo atteso l'acqua, è arrivata per fortuna e adesso abbiamo una buona situazione.
2: È arrivata il 20 agosto?
3: È arrivata il 20 agosto, si è arrivata tardi, ci ha fatto soffrire tutta l'estate, però poi è arrivata.
2: Ecco, quindi puoi dire, mi sembra che siano in ottimo stato, i tuoi grappoli, sarà una buona annata?
3: Sono dei bei grappoli, perché poi l'altra cosa che noi liguri siamo molto attenti è anche la resa,
2: Okay. Quindi
3: un po' di acqua, abbiamo un pochettino più di prodotto rispetto alla fatica che facciamo e quello che avremmo potuto ottenere senza l'acqua.
2: È difficile lavorare con sto caldo, lo vediamo dal sudore che ci segna la faccia.
3: Non siamo abituati noi a vendemmiare così presto, cioè noi come filosofia appunto, l'abbiamo già ripetuto un paio di volte, era quello di attendere la maturazione perfetta, però quest'anno più di così non si può andare, sono molto stressate le piante come noi.
2: Perché di solito quando vendemmiate?
3: Diciamo che noi siamo un'azienda che parte, quando partiamo presto, partiamo nella seconda metà di settembre. Sì.
2: Quest'anno
3: siamo molto in anticipo.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un martedì ancora anticiclonico su tutta la Liguria. Il tempo infatti si presenterà stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, contesto di assoluta stabilità atmosferica, ventilazione assente, temperature massime al di sotto dei 30 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, clima asciutto, una giornata ben assolata, mari poco mossi, caldo sì, ma tutto sommato sopportabile. Stesso scenario meteorologico sulla provincia di Genova, dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati, le temperature minime saranno comprese fra i 19 e i 24 gradi. E per quanto riguarda il Tigullio, una giornata con sole assoluto protagonista con temperature massime fino ai 28 gradi. Ed infine diamo uno sguardo per quanto riguarda lo Spezzino, alta pressione dominante con cieli sereni e tersi. Nella giornata di mercoledì cambia lo scenario meteorologico su tutta la Liguria. Transiterà infatti una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni diffusi, localmente anche di forte intensità. Avremo anche un rinforzo dei venti nella seconda parte della giornata e temperature massime in lieve diminuzione. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

Alle 9.05, bentornati con Primo Mattino, tutte le notizie dalla Liguria fino alle 9.30. È tempo di aggiornarci sulla situazione del traffico con la Polizia Locale di Genova.

0: Buongiorno ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico al momento è regolare, si segnalano rallentamenti in uscita ponente sull'uscita levante della strada Aldo Moro, soprattutto nella direzione ponente sulla strada a causa di un veicolo in avaria si stanno registrando degli accumuli. Raccomandiamo attenzione in corso Europa in direzione ponente, dove a causa di un incidente stradale della prima mattinata permane la chiusura in direzione di via Sfizi e semafori non funzionanti. Il personale della polizia locale è sul posto. Ricordiamo inoltre che la viabilità è ancora modificata fino a fine lavori su via Baleghie, via De Marini, in zona Sant'Arena. E ricordiamo infine ai cittadini la presenza del nostro ufficio mobile per domande o segnalazioni ai nostri agenti, oggi in zona San Fruttuoso, piazza Peralba, dalle ore 14 alle ore 18. È tutto dalla centrale operativa, un augurio per una buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova, torno da Aurora Bottino. Com'è la situazione del traffico in autostrada alle 9 di mattina di quest'oggi?
2: Eccoci Eva con gli aggiornamenti del traffico sulle autostrade della Liguria. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo nel nodo genovese, dove troviamo due segnalazioni per coda. La prima, siamo sulla A10, la Genova-Savona, coda tra Pegli, e il bivio della 10 con la 7, la Milano-Genova, per traffico intenso. Siamo in zona Ponte San Giorgio, e poi sulla A7 traffico rallentato tra Bolzaneto e il bivio della 7 con la A12, la Genova-Livorno in direzione Genova. Ricordo che al momento non ci sono altre segnalazioni se non la chiusura per chi viaggia sulla 7 del casello di Serravalle Scrivia in entrata, per chi arriva da Milano è chiuso al traffico fino alle 6 del 15 novembre 2026 per lavori. Sulla A10 nella tratta gestita da Concessioni del Tirreno per il momento nessuna segnalazione, così come sulla 12 tranne per un chilometro di coda tra gli svincoli di Sagnoni e la Spezia via Carducci in direzione Spezia a causa lavori. Questa è la situazione, Eva, a te.
1: Grazie Aurora Bottino, un occhio anche alle previsioni del tempo. La giornata di oggi a brevissimo saremo collegati col palazzo della provincia, ex provincia della città metropolitana di Genova, con Chiara Orru, le immagini di Roberto Gnecco. Quest'oggi intanto lo vedete, cielo sereno al mattino, nel pomeriggio attività cumuliforme sui rilievi, dalla sera aumento della nuvolosità per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica. Le temperature minime sono stazionarie, le massime sono in calo, 23 la minima, 31 la massima, umidità su valori alti, venti al mattino, brezze costiere, deboli meridionali sulle zone interne, rinforzi fino a moderati dal pomeriggio. Il mare al mattino è calmo, in aumento fino a mosso entro sera sul ponente. Domani attenzione perché il tempo è instabile, ci saranno piogge e temporali sparsi, le temperature saranno in decisivo calo. 9:30 inizia il vertice presso la sede di Città Metropolitana di Genova in Largo Lanfranco tra i sindaci e AMT. Dunque ci colleghiamo in diretta con Chiara Orru. Buongiorno Chiara.
3: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dietro di me, alle mie spalle, la provincia, insomma, dove si terrà questo incontro tanto atteso per quanto riguarda anche il futuro dell'azienda del trasporto pubblico, confronto tra i vertici di AMT, il sindaco di Genova, nonché anche il sindaco di Città Metropolitana Silvia Salis, e ovviamente i sindaci dell'entroterra. Ecco, qui con me ospite Mattia Crucioli, uno dei sindaci oggi presenti, sindaco di Santo Stefano d'Aveto, per andare a capire che cosa vuol dire questo 10-10% per quanto riguarda la revisione dei tagli dopo l'ultimo incontro il 31 agosto. Ma per quanto riguarda la situazione nell'extraurbano, che cosa vuole dire questo meno 10% oggi? Che cosa chiederete?
4: Ma noi appunto chiederemo che il 10% sia effettivo, quindi non sia un taglio più alto del 10% e che comprenda anche le nostre linee. Temo però che così non potrà essere, perché ieri abbiamo personalmente ricevuto una chiamata dai vertici MT perché c'è stato un pre-incontro un po' rocambolesco e io ad esempio non sono riuscito a partecipare perché la convocazione è arrivata alle 9:30 per le 9.

0: Vabbè, sono disguidi che quando si è in emergenza possono succedere, perché come dire, si cerca di fare tutto velocemente. Ci sono state delle aperture, ovviamente verbali, per cercare di tradurre questa promessa di riduzione del taglio, ok? Perché il taglio che c'era passato prospettato nel nostro caso era del 30% e il sabato addirittura del 50%. Poi c'è stato quell'intervento della sindaca metropolitana che ha detto non più del 10%. Ora, quello che ci è stato rappresentato ieri, sempre verbalmente, però sarebbe che il 14 si parte con quel programma, quegli orari che c'erano stati dati all'inizio, quindi purtroppo col taglio quello draconiano, quello col macete, e che poi si tenterà di limare, questo per quanto riguarda il Tiguglio centrale, perché ogni zona potrebbe avere storie a parte. Io dico, per Santo Stefano d'Aveto, gli ho detto che questo secondo me non è una cosa ben fatta, che alcuni tagli, se ci devono essere, possono essere anche tollerati, altri assolutamente no, perché impattano ad esempio con i rientri dei ragazzi dalla scuola, insomma erano fatti non tanto bene, e quindi bisognava parlare. Ci hanno detto che da qui al 14 cercheranno, su quegli indirizzi puntuali che noi abbiamo dato, di correre a ripari e comunque di farlo semmai dopo il 14, quindi è ancora tutto abbastanza nel forse, cercheremo, speriamo che oggi ci sia qualcosa di più chiaro. Noi insomma veniamo qua per ascoltare, non abbiamo molti documenti, anzi quasi nessuno, e quindi speriamo che oggi venga dato non soltanto a parole ma anche in carta della documentazione rilevante.
1: Ecco, maggiore, quindi una delle richieste principali da voi sindaci sarà maggiore chiarezza per quanto riguarda il piano di risanamento, ma ovviamente anche evitare che l'extraurbano venga penalizzato più dell'urbano, perché poi si tratta
0: un
1: anche
0: po',
1: di questo.
0: È un po' questo, cioè il piano di risanamento tiene conto dell'azienda, no? Quindi poco conta dal loro punto di vista se i tagli sono fatti in uno dei due contratti, in uno o nell'altro, però per noi è rilevante, perché se i tagli sono solo nell'extraurbano per salvaguardare l'urbano è un po' una questione di gioco dei ruoli. Noi abbiamo il dovere di tutelare gli interessi dei nostri cittadini e quindi quello faremo, diremo ma scusate, fateci vedere se questo 10% è una media, che però per noi è il 30 e magari per il metropolitano è molto meno, oppure se è suddiviso in maniera equa. Ovviamente gli interessi sono anche confliggenti, così come lo sono tra regione e città metropolitana, anche se lì non dovrebbero esserlo, però è chiaro che il fatto stesso che oggi qui non ci sia la regione è indicativo del fatto che si vuole comunque non aprire un tavolo di confronto con tutte le istituzioni che hanno qualcosa da dire, perché ci sono degli attriti anche politici che secondo me in questa fase stonano un po', perché un conto è la questione ideologica, okay? Un'altra cosa è una questione pratica che si riverbera sulla vita proprio dei cittadini, concretissima. Quindi in questi frangenti bisognerebbe avere la capacità di dire mettiamo da parte gli interessi di parte, gli interessi partitici, sediamoci con carte alla mano, tiriamo una riga di tutto quello che c'è prima e adesso. Poi, per carità, le responsabilità vanno accertate, però ci sono altri enti che devono farlo, cioè c'è la Procura della Repubblica, la Corte dei Conti. Noi sindaci non abbiamo il compito di vedere di chi è la responsabilità del buco. A noi spetta dire da adesso in poi come facciamo per le corse, per le corriere sul campo, insomma.
1: Si parla tanto di ripopolamento per quanto riguarda l'entroterra, ecco che questi...
0: Noi ci stiamo facendo un mazzo così, proprio, scusatemi il francesismo, per cercare di invertire questa tendenza, e devo dire che anche regione e città metropolitana stanno facendo tantissimo in questo senso, quindi il fatto che invece su questa singola partita ci sia una sensibilità diversa, o quantomeno emerge che la faida, no, partitica al sopravvento stona, perché invece, ripeto, su altre cose per noi fondamentali, io parlo di quello che ho visto con i miei occhi, ho visto che sia un Marco Bucci sia una Silvia Salis veramente interessati e pronti ad aiutare per il rilancio dell'entroterra. Sulle corriere invece vedo un cambio di passo, cioè vedo un freno a mano e un diamo la colpa all'altro o all'altra, insomma.
1: ieri un

0: Un incontro che è stato definito da Beltrami, il sindaco di Torreglia, un incontro farsa. Insomma, questo documento c'è stato o non c'è stato?
1: Allora,
0: è stato presentato?
1: Ripeto, non ero presente a quell'incontro perché ho ricevuto la mail di convocazione alle 9:30 per un incontro delle 9. Quando poi ho telefonato al referente di AMT, sono stati molto cordiali, cortesi, mi hanno chiamato e mi hanno fatto un po' un riassunto di quello che era successo in mattinata. E quello che è successo è

0: Ho detto, beh, ma guardate che se così vedrete che troverete una levata di scudi, perché, come posso dire, cioè, ce l'avete presentato e abbiamo fatto, abbiamo sbroccato. La sindaca ha detto no, no, ridurremo questi tagli, ora ci venite a dire si parte come avevamo detto all'inizio, beh, chiaramente ci saranno, aspettatevi delle reazioni. Allora, di fronte a questo ho detto, ma lei nel suo caso quali sarebbero le corse che potrebbero essere lasciate? E gli ho spiegato, ma cercheremo di, lavoreremo, però capite che è tutto ancora in fieri e il 14, data di rientro a scuola dei ragazzi e di partenza dell'orario invernale, è la settimana prossima.
1: Manca pochissimo.
0: Sì, quindi oggi ci deve essere qualcosa di certo, perché se no noi cosa diciamo ai cittadini? Anche perché poi il cittadino, giustamente, non è che distingue tanto le competenze, cioè tu sei il sindaco, ok? Fino a ieri io avevo 5 corse, 6 corse, oggi ce n'ho 4, la colpa è tua, e io ti prendo per strada e ti chiedo conto. E non hanno tutti i torti, perché il sindaco, tutto sommato, è l'avamposto, cioè è quello che risponde direttamente, che è anche il bello, ok? E quindi questo fa sì che noi qui dentro dobbiamo dire assolutamente quello che è l'interesse dei nostri cittadini e cercare di portarlo a casa.
1: Quindi risposte concrete a quello che cercheranno di avere i sindaci dell'entroterra questa mattina. Continueremo ad ascoltare le parole dei sindaci, poi andremo a capire che cosa effettivamente sarà il risultato di questo confronto. Grazie alla sindaco di Santo Stefano Crucioli.
0: Grazie per il lavoro che fate, perché l'informazione è importante sia per la promozione, lo state facendo tantissimo sul nostro territorio, anche voi, ma poi per informare anche su queste dinamiche, tenere alta l'attenzione e fare appunto in modo che, come dire, sia meno facile far passare alcune cose che non vanno bene. Ecco, quindi grazie per quello che fate.
1: Grazie, grazie ancora a te Eva, io ti restituisco la linea al momento, poi ritorneremo sempre qua dalla provincia.
2: Cara, grazie a Chiara Ru, grazie a Mattia Crucioli, torniamo poi dopo in Largo Lanfranco davanti alla sede della città metropolitana di Genova, Palazzo Doria Spinola, dove piano piano li abbiamo visti anche passare dietro a Chiara e a Mattia Crucioli, i sindaci stavano iniziando a entrare per il vertice con AMT. Una piccola pausa, continuiamo a parlare di questo tema.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

Focus su AMT, dove tra qualche minuto inizia il vertice tra l'azienda e i sindaci della città metropolitana genovese, proprio nella sede della ex provincia Genova in largo Lanfranco. Siamo in diretta con Chiaro Rum, andiamo a risentire, intanto vedete le immagini davanti alla porta di Palazzo Doria Spinola, proprio dove la riunione si terrà. Ricordiamo, già ieri c'è stato un incontro online, un incontro in videoconferenza tra i sindaci e alcuni tecnici di AMT che hanno spiegato quelli che sono i nuovi orari proposti a partire dalla prossima settimana. Il 14 di settembre inizia la scuola, inizia anche l'orario invernale di AMT. Tagli contenuti in questi nuovi orari che per molti sindaci, molte realtà, soprattutto quelle dell'entroterra della città metropolitana, sono inaccettabili, una farsa. Queste le parole che sono state dette da alcuni sindaci ieri, addirittura qualcuno ha anche abbandonato la riunione proprio in segno di protesta. Vediamo come andrà quest'oggi dalle 9:30 in poi con il nuovo vertice. C'è molta attesa per capire quale sarà la proposta, quanto sarà negoziabile e che cosa diranno i sindaci rispetto a quanto dichiarato.

0: Dichiarato da MT, sarà presente anche la sindaca di Genova e anche sindaca della città metropolitana Silvia Salis, dunque sentiremo le sue parole. Intanto poi torniamo da Chiara Orru, che appunto sta aspettando un ospite per risentirla, però ci andiamo a sentire anche le voci dei cittadini. Ieri sera in diretta con il programma politico siamo stati nel comune di Montoggio, subito sopra una frazione di Montoggio, e alcune residenti ci hanno raccontato anche quanto sia davvero duro anche non avere un dialogo con AMT nel momento in cui c'è una corsa che salta, ed è accaduto spessissimo in questi mesi estivi purtroppo, e non arriva neanche una comunicazione da parte di AMT. Sentiamo.
1: Visto che hanno canali Telegram, canale Facebook, l'app, con una notifica potranno almeno avvisare. Parliamo della 728 come della 727, avvisare per tempo con una notifica che costa nulla. Guardate, questa corsa salta oppure è in ritardo di 40 minuti o in ritardo di un'ora e mezza, una persona non parte da casa, quindi pioggia, freddo, gelo, caldo e quant'altro, e si organizza diversamente se può. Una delle proposte che viene fatta è questa. E vabbè, poi la garanzia chiaramente che pochi o tanti che siano garantiti questi servizi, perché uno si deve assolutamente organizzare, e come diceva Marina prima, anche gli autobus in determinate fasce orarie sono pieni di gente, quindi impensabile che una strada come la Creto con la 728, anche se non fa autostrada, perché in autostrada sono obbligati a stare seduti, una strada piena di curve e la gente sia tutta ammassata anche in piedi, cioè aumenta il peso, aumenta tutto, quindi aggiustiamo questi autobus che siano sicuri, e considerate tutte le fasce di principali, quindi i lavoratori, gli studenti, almeno quelli, per il resto non possiamo metterci becco perché non abbiamo le competenze, però una segnaletica, un qualcosa che dica vi avviso, questo autobus non passa, date l'opportunità a noi di organizzarci diversamente. Quindi mia figlia non ha la patente, va bene, ok, prendo parto e l'accompagno io, c'è l'amico, c'è un tantam che eventualmente si sa che un altro pendolare può andare giù in macchina e quant'altro.
0: E ci sono anche poi le preoccupazioni per come andrà l'inverno anche all'interno del centro di Genova, proprio della città di Genova, non solo dunque l'entroterra, non solo le valli, non solo le coste raggiunte dal trasporto pubblico provinciale, ma anche il trasporto locale a livello cittadino. Ne abbiamo parlato di quel che ci si aspetta dagli eventuali tagli sulle linee di AMT nell'inverno con Furio Truzzi, presidente di Asso Utenti Liguria.
2: Capito che andiamo incontro a una pessima stagione, ecco, la stagione delle piogge, degli autobus che non ci saranno, dei servizi che non verranno garantiti, perché se le chiacchiere sono a zero, i fatti mancano, perché non abbiamo riscontro di un piano di orari. Insomma, noi siamo abituati, quando c'è un cambio orario uno ti dà una tabella e ti dice: ti cambio questo orario, ti tolgo questo e ti metto quello. Qua tabelle non esistono, ci vuole il rabdomante per andare in giro, e siamo al 7 di settembre, a 7 giorni dal 14. Abbiamo chiesto, lo ribadisco, le frequenze alte, medie e basse, non ci sono state date da venerdì, che ce le dovevano dare nel pomeriggio. Insomma, sono molto molto preoccupato, e l'unica cosa che posso dire è che noi faremo tutte le battaglie che possiamo fare per difendere gli utenti da questa stagione assai brutta che arriva, e che il risanamento non vuol dire ridimensionamento. E questo ossimoro incredibile dove uno paga di più per avere peggiori servizi non esiste proprio, quindi ha ragione chi parlava prima, io ascoltavo, non so chi lo ha detto prima, che se è disponibile a dare dei soldi, anche noi l'abbiamo detto, siamo disponibili a rivedere le tariffe, ma dateci i servizi, non i disservizi.
0: Avete sentito, le preoccupazioni sono sia sul trasporto pubblico locale nella città di Genova per i tagli ventilati, sia invece poi per il trasporto provinciale, che riguarda in particolare, con più preoccupazione, quei paesi dove non c'è un

0: un mezzo di trasporto alternativo in tanti paesi, per esempio quelli lungo la costa c'è comunque la ferrovia, quindi c'è l'alternativa della linea ferroviaria, altrove invece il trasporto su gomma è l'unica soluzione e allora le alternative sono davvero difficili, a parte il mezzo privato, a parte un'organizzazione invece dunque più privata tra i cittadini appunto che si organizzino con delle auto. Dovremmo avere Aurora Bottino in Newsroom 28 pronta per un collegamento, a te Aurora per un flash, grazie.
1: Sì Eva, per riraccontarvi le notizie che trovate sul nostro sito, tutti gli aggiornamenti, l'apertura è dedicata a quello che sta accadendo, quello che stiamo raccontando al Palazzo della Provincia, oggi l'altro vertice con i sindaci, il Partito Democratico li chiama per abbassare i toni, vedremo che cosa accadrà. E poi negata l'audizione dei sindaci dell'entroterra in commissione, scoppia la polemica sul caos AMT, la cronaca. Il delitto del Trapano, dopo 31 anni oggi inizia il processo, la parola in aula è all'accusa, il futuro dell'ex Ilva tra Roma e Milano, questa è una settimana chiave, intanto Genova attende, poi la cronaca, un'ambulanza si schianta contro un semaforo, paura all'incrocio in corso Europa. Chiudiamo con l'estate, quella del 2026, surclassa quella del 2003, tre volte i giorni caldi di allora e quasi 90 notte tropicali. La Sampdoria, il mister Corradi sulla sconfitta di Palermo, ce la siamo giocata, il risultato è bugiardo. Queste le notizie, Eva, a te.
0: Grazie, grazie ad Aurora Bottino. Dovremmo esserci quasi prima di andare in pubblicità con Chiara Orrue, con le immagini di Roberto Gnecco che si trova, lo ricordiamo ancora, davanti a Palazzo Doria Spinola in Largo Lanfranco a Genova, sopra Piazza Corveto, appunto la sede dell'ex provincia, dove proprio tra qualche minuto inizierà il vertice previsto tra AMT e la città metropolitana genovese. Così composta ci sarà anche la sindaca della città metropolitana Silvia Salis, ok, e tanti i sindaci che sono presenti. Allora facciamo così, facciamo una pausa, intanto sta arrivando Enrico Cirone con il servizio del pubblico che quest'oggi parte prima alle 9.30, pronti anche a mandare i vostri messaggi sul tema di AMT, anche a fare le vostre telefonate, poi ci ricollegheremo invece con Chiara Orrue, con i suoi ospiti, prima appunto che questa riunione inizi, di cui c'è molta attesa per i risultati di questo vertice nella giornata di oggi. Una piccola pausa e poi torniamo su AMT. Primo Mattino invece torna puntuale domattina alle ore 8.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Tecno D, un consolidamento.

0: Candidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Alle 9.32 ancora, buongiorno, ancora insieme con Primo Mattino, perché è una giornata speciale, non c'è il Medico Risponde, proprio perché sta iniziando adesso presso la sede della città metropolitana genovese il vertice tra AMT, i sindaci della provincia di Genova, la sindaca Silvia Salis, sindaca anche, lo ricordiamo, della città metropolitana genovese. Allora andiamo subito da Chiara Orru, che si trova fuori da Palazzo Doria Spinola, per un flash che ci racconta cosa sta accadendo. A te, Chiara.
2: Eccoci di nuovo insieme, Eva. Abbiamo ascoltato le parole del sindaco di Santo Stefano Mattia Crucioli. Alcuni sindaci sempre dell'entroterra sono praticamente pronti per entrare all'interno di quella dell'aula dove avverrà il confronto tra i vertici di AMT, finalmente la sindaca di Genova e la sindaca di città metropolitana Silvia Salis, e poi insieme ovviamente ai sindaci. Una giornata importante per il futuro del trasporto pubblico, soprattutto nell'entroterra genovese. Si è parlato di un meno 10% per quanto riguarda la frequenza delle partenze dei bus, ma insomma questo 10% come si traduce nell'area extraurbana sarà una delle domande che i sindaci porranno all'interno di questo confronto. Questa mattina a Palazzo Doria Spinola, infatti vedete alle mie spalle, è previsto questo incontro. Il primo punto fermo è arrivato appunto nei giorni scorsi, dal 14 settembre prenderà il via il piano di risanamento. Insomma, che c'è poca chiarezza dal punto di vista dei sindaci. Molte sono state le proteste ieri, un primo incontro in via telematica, un incontro che da molti è stato definito un incontro farsa da Beltrami, il sindaco di Torriglia, un incontro farsa anche perché i documenti poi non sono stati inviati nella giornata di ieri. Insomma, per poter capire meglio, per studiare quello che sarà il piano da attuare nelle prossime giornate, anche perché tra pochissimo anche il rientro a scuola, questo è anche una delle principali criticità. Insomma, Eva, io cerco di entrare all'interno della provincia per cercare di capire anche dal punto di vista dei sindaci che cosa chiederanno, che quali saranno le loro richieste. Proviamo ad entrare all'interno della provincia, qui a Villetta di Negro, in piazza Corvetto, per cercare meglio andare a capire che cosa accadrà. A te.
1: Certo, grazie Chiara, ti lasciamo il tempo naturalmente di entrare. Nel frattempo la riunione probabilmente sta iniziando, quindi poi magari intercetteremo i sindaci della città metropolitana genovese a riunione conclusa, ma riepiloghiamo insieme quel che è accaduto anche nelle ultime ore. Queste parole che sono state usate da tanti sindaci: è stata una farsa. Appena conclusa la riunione online nella giornata di ieri con tecnici, ingegneri di AMT che hanno presentato le modifiche, i tagli alle corse che dovrebbero entrare in vigore già dalla prossima settimana, 14 settembre, con l'arrivo dell'orario invernale. Dunque arrivano i sindaci, lo abbiamo detto, lo abbiamo ricordato anche ieri sera nel corso del programma politico, arrivano arrabbiati alla riunione di quest'oggi. Cos'è accaduto? Quali sono le aspettative? Ce lo racconta Andrea Popolano in questo servizio.
3: Sale ancora la tensione tra AMT e i sindaci dell'entroterra. Al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano, un confronto a distanza tra i tecnici di AMT e i primi cittadini, convocato alla vigilia del vertice in città metropolitana, è scoppiato il caos. Un incontro che sarebbe servito a far vedere i cambiamenti apportati agli orari dopo la lunga serie di lettere che i sindaci avevano mandato per protestare contro il piano. ma se il confronto sarebbe dovuto servire a tranquillizzare, nella realtà è andato tutto nella direzione opposta. È stata una farsa, spiega senza mezzi termini il sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami. Ai sindaci infatti sono stati fatti vedere gli orari nuovi attraverso un file a distanza, ma quando è stato chiesto di inviarli ai primi cittadini per poterli valutare, la risposta arrivata dai tecnici MT è stata negativa: non erano autorizzati dall'azienda. Un modus operandi che ha fatto scatenare le proteste dei primi cittadini. Orari che

0: dovrebbero partire dal 14 settembre, ovvero tra una settimana, quando in Liguria ricominceranno anche le scuole. Dal mio punto di vista questi orari non sono condivisi, il piano che c'era stato presentato a fine agosto per noi è irricevibile, così ci stanno dicendo che dobbiamo accettare il pacchetto a scatola chiusa, attacca ancora il sindaco di Torriglia, un pensiero condiviso un po' da tutti, come riunione perfettamente inutile, ha commentato il sindaco di Bargagli, Francesco Massoli. Durante l'incontro i toni sono saliti ancora di più, il bilancio del 2024, così come era stato richiesto dai sindaci, non è stato loro mostrato. Tra i più arrabbiati, il primo cittadino di Gorretto, Paolo Saredi, che nel mezzo della discussione l'ha abbandonata. Il problema, sottolineato dal sindaco, è che per salvare o riorganizzare MT vanno a colpire i più deboli. A questo punto, quello di questo martedì in città metropolitana rischia di essere un altro vertice ad altissima tensione.
1: E al confronto della giornata di oggi è dedicata all'apertura del nostro sito primocanale.it, lo potete leggere, causa MT, oggi appunto l'altro vertice con i sindaci, così raccontiamo, ma anche raccontiamo di quel che è accaduto ieri nel tardo pomeriggio. C'è stata una riunione in cui il Partito Democratico con i sindaci del partito li ha chiamati e li ha anche richiamati per abbassare i toni. Oggi, lo ricordiamo ancora, 9:30, dunque in questi minuti insomma si discute del nuovo assetto del servizio extraurbano, ricordiamo nel nostro articolo anche le settimane di proteste per le corse tagliate, il piano di risanamento che i comuni chiedono da tempo di poter consultare nel dettaglio. Si ricorda anche che al tavolo parteciperà Silvia Salis, sindaca di Genova e anche sindaca della città metropolitana di Genova, una presenza che per alcuni primi cittadini non sarà soltanto istituzionale, infatti la sindaca viene indicata da qualcuno di loro come corresponsabile della gestione degli ultimi mesi della crisi dell'azienda di trasporto pubblico. Uno dei sindaci, per esempio, di cui parliamo ha raccontato che ha capito solo dopo 7 giorni che i tagli annunciati del 10% riguarderanno l'urbano, dunque le linee urbane, non dunque le linee dell'entroterra. Non è normale, questa la sua denuncia, ricevere comunicazioni di questo tipo. E appunto ieri pomeriggio c'è stato un incontro tra i vertici del Partito Democratico e i sindaci che hanno voluto, il Partito Democratico ha voluto allineare le posizioni degli amministratori e provare anche ad abbassare i toni, questo l'obiettivo, anche perché molti dei primi cittadini sono espressione del centro-sinistra, ma dopo il confronto con AMT il tentativo sembra destinato a scontrarsi con un malcontento che ormai davvero è profondo. E poi c'è stata, appunto, a rendere il clima ancora più teso, l'incontro online convocato ieri pomeriggio da MT. E allora, per parlare di questo e dell'incontro che si sta per aprire, ritorno da Chiara Ru, che dovrebbe essere con Luca Pastorino, onorevole e sindaco di Bogliasco. Buongiorno.
2: Esatto, buongiorno Eva, ribuongiorno. Un giorno proprio per il confronto con i vertici di AMT, qui con me Luca Pastorino, il sindaco di Bogliasco, uno dei sindaci che chiede chiarezza ai vertici di AMT e anche ovviamente alla sindaca di città metropolitana Silvia Salis. Che cosa chiederete oggi? Quali sono le vostre principali richieste? Anche perché il 14 settembre ormai manca poco, il rientro anche a scuola è ormai vicino.
3: Ma intanto buongiorno a tutti e a tutte. Ma no, dalla sindaca Silvia Salis noi abbiamo già, e da Simone Franceschi, che è il delegato e vicepresidente, abbiamo già delle informazioni, nel senso che comunque siamo di fronte ad una crisi aziendale conclamata nei numeri, nelle forme, perché si manifesta un'esigenza di un taglio di chilometri, ma anche in problemi manutentivi enormi, oltre che di ricambio dei mezzi. Quindi questo, diciamo, la politica ha dovuto, e quindi la nostra sindaca metropolitana ha dovuto prendere atto sostanzialmente come noi di una situazione che è esplosa dopo le elezioni che l'hanno vista eleggere. E quindi noi chiediamo tanto all'azienda AMT, in questo percorso complicato, di fare l'azienda, cioè distinguendo dalla politica che deve fare, mettere in campo, diciamo, gli strumenti per evitare il fallimento, perché di questo si tratta, avranno l'omologa del Tribunale del Piano Concordatario da qua a metà ottobre, se non ho capito male, però nel frattempo l'azienda deve fare l'azienda. Sono stati nominati nuovi vertici, quindi al di là di, insomma, diciamo, la gestione della cosa in mano a chi è deputato a farla. Quindi in questi giorni abbiamo assistito, diciamo, a riunioni dell'ultimo minuto, a orari lanciati il 19

0: il 20 di agosto per poi rispondere entro pochi giorni. La scuola, come diceva lei, inizia lunedì prossimo, insomma siamo qua per... tanto io sono sicuro che la sindaca si farà garante di tutte le istanze dei territori, di tutti i sindaci, di tutti i colori politici, dopodiché l'azienda deve mettersi la sua parte, quindi non soltanto deve mettere mano all'orario e cercare di andare incontro alle esigenze in maniera concreta. Poi chi le parla ha una, diciamo, interessato a una serie di tagli inferiori rispetto ad altre zone, però ci sono territori che sono veramente meno mati dal punto di vista dell'offerta, soprattutto nelle fasce di punta che è legata allo scolastico, no? Nel senso che
1: si è parlato del meno 10% per quanto riguarda la frequenza dei bus, insomma quanto viene tolto comune per comune? Questa sarà la domanda, presumo, dei sindaci oggi in questo confronto che finalmente è arrivato.
0: Ma secondo me c'è un livello di maturità più alto, non è che uno deve guardare cosa è l'altro, no? Perché comunque diciamo cosa ha l'altro, nel senso che comunque i tagli sono stati fatti anche a seconda dell'organizzazione aziendale storica, no? Quindi dove sono rimesse e quant'altro, e dove sono i mezzi, se ci sono, se non ci sono, no? I sindaci chiedono comunque il rispetto, diciamo, di un contratto di servizio e in questo senso chiedono, diciamo, il mantenimento, diciamo, dei servizi nell'orario in cui servono, no? Banalmente per il rientro degli studenti in Valtrebbia, piuttosto che, cioè, riorganizzare il servizio sulla base delle difficoltà che ci sono e che città metropolitana sta provando a gestire dal punto di vista politico, chiedendo alla regione un aiuto. Dopodiché l'azienda deve comunque, diciamo, razionalizzare quello che ha in questa coperta che ancora oggi è più corta di prima, perché 1.800.000 chilometri da tagliare sono tanti, ma non lo può fare con l'accetta, per cui insomma qua si chiederà, diciamo, l'individuazione di un sistema che tenga, che tuteli le persone, le fasce più deboli in particolare, ovvero i pendolari e gli studenti.
1: Grazie al sindaco di Bogliasco Luca Pastorino. Intanto io ho visto entrare il presidente di AMT Federico Berruti, ormai era da tanto che non si presentava di persona a un incontro, insomma cercheremo anche di capire, raccogliere anche la sua testimonianza, che cosa accadrà oggi, tra pochissimi minuti, anzi dovrebbe già essere iniziato quello che è l'incontro di nuovo, vi ricordo, tra i vertici di AMT, la sindaca Silvia Salis, nonché anche e soprattutto i sindaci dell'entroterra, dopo un incontro che ieri non li ha per niente soddisfatti. A te.
2: Grazie a Chiara Ru, grazie alle immagini di Roberto Gnecco. Ricordo anche che le nostre telecamere non possono entrare all'interno della riunione, ci troviamo, lo vedete, all'interno del palazzo, ma al di fuori della sala della città metropolitana dove l'incontro è in corso. Dunque ci risentiremo poi dopo con Chiara Ru. Io adesso vi saluto perché subito dopo una pausa arriverà Enrico Cirone.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora anticiclonico su tutta la Liguria. Il tempo infatti si presenterà stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, contesto di assoluta stabilità atmosferica, ventilazione assente, temperature massime al di sotto dei 30 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, clima asciutto, una giornata ben assolata, mari poco mossi, caldo sì, ma tutto sommato sopportabile. Stesso scenario meteorologico sulla provincia di Genova, dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati, le temperature minime saranno comprese fra i 19 e i 24 gradi. E per quanto riguarda il Tigullio, una giornata con sole assoluto protagonista con temperature massime fino ai 28 gradi. Ed infine diamo uno sguardo per quanto riguarda lo Spezzino, alta pressione dominante con cieli sereni e tersi. Nella giornata di mercoledì cambia lo scenario meteorologico su tutta la Liguria. Transiterà infatti una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni diffusi, localmente anche di forte intensità. Avremo anche un rinforzo dei venti nella seconda parte della giornata e temperature massime in lieve diminuzione. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
2: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
2: In tutta Italia.
0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi. Anticipiamo il nostro incontro delle 10 per questa mattinata molto, molto particolare, come avrete sentito. Se vi siete sintonizzati su Primo Canale già alla buon'ora, appena risvegliati per capire cosa succede in città, cosa succede nelle regioni, nella regione, nel nostro comprensorio, capirete che è molto importante seguirci questa mattina, stare con noi. Intanto è martedì, è l'8 settembre, una data forse non casuale nella nostra storia, ma a Genova, nella sede della ex provincia, lo ricorderete, siamo in piazza Corvetto, c'è un incontro importante pronto a definire le direttive o le sicurezze, se ci saranno delle sicurezze, per i cittadini e per i comuni limitrofi, sono quelli della città metropolitana, ex provincia di Genova. Avrete ben capito che le forze di Primo Canale, i colleghi, le colleghe di Primo Canale, della più grande televisione della nostra regione, sono nel palazzo, non si può assistere ovviamente, ovviamente anche no, all'interno per capire cosa succede, ma stiamo prendendo i sindaci, coloro che rappresentano il territorio, che rappresentano i comuni, alle 9.49 per capire cosa succederà a partire dal 14 settembre. 14 settembre entra in vigore l'orario invernale ed entreranno in vigore tutti quei palliativi, li possiamo chiamare così, non so se c'è un sinonimo, che serviranno per aggiustare, per mettere delle toppe alla rete di AMT distribuita sul territorio. Se credete, telespettatori, così come noi facciamo normalmente a partire dalle 10, abbiamo ancora 5 minuti prima del TG55 per sentire voi, per sentire le vostre telefonate. Il numero è sempre lo stesso, ovviamente 800 640 771, ma questa volta lo chiediamo noi. Cioè, se fino a ieri, se nei giorni normali la predominanza degli argomenti è sempre quella di AMT, ma insieme a quello ci sono tante tante altre motivazioni, tanti altri spunti che non mancano mai, quest'oggi ecco che vi chiediamo con anticipo rispetto alla solita mattina delle 10 i vostri pensieri, le vostre opinioni su quello che riguarda questo grande marasma. Sono le 9.50, 800 640 771 per le telefonate, ma ovviamente sapete che ci sono anche i vostri WhatsApp 347 6766 291 per anticipare quei giudizi, per anticipare quelle opinioni che normalmente nelle nostre trasmissioni arrivano tra le 10 e le 12.30. Intanto grazie a tutta la redazione che sta lavorando su questo. È importante, credo, essere aggiornati, poter dire quell'8 settembre eravamo con Primo Canale, quell'8 settembre cercavamo di capire insieme a Primo Canale che cosa stava succedendo, cosa stava per succedere e che entrerà in vigore con l'orario invernale, che è quello del

0: 14 settembre, quindi parliamo fra una settimana, quello che accadrà la prossima settimana. Salutiamo intanto Andrea Rocchiccioli e Mario Bocconi, penso di poter prendere la nuova telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Rolando da Sanremo, buongiorno.
0: Ah, buongiorno Rolando, buongiorno.
1: Buongiorno. Ah, buongiorno, sono quello delle peonie. Buongiorno.
0: Ah, sì.
1: Sì. Allora le volevo dire che le piante si possono togliere diciamo fra 20-25 giorni,
0: sì.
1: E io per la fine di settembre dovrò avere la pianta.
0: Va bene, Rolando, attendo con ansia.
1: Dica.
0: Sì, no, dico attendo con ansia.
1: Sì, la pianta gliela porta mio nipote,
0: va bene.
1: A fine mese viene qua.
0: Va bene, non so se dirgli di prendere il bus, non so se suggerire a suo nipote di prendere l'autobus, ma...
1: No, perché loro ogni tanto vengono, abbiamo la
0: ogni tanto
1: vengono,
0: certo.
1: Era qua l'altro ieri. Solo che è ancora presto per togliere la pianta.
0: Va bene. No, per carità, la tenga lì. La tenga lì. Era per contestualizzare la telefonata. Grazie Rolando, un bacione. Allora 800 680 771, e vedo che i messaggi arrivano al 347 6721. Henry, una domanda, questo è Fabio. Dunque, se c'è in programma una manifestazione di protesta, cioè Fabio chiede sì, se la popolazione, gli utenti, i viaggiatori che pagano un contratto con l'AMT, ma mica da ridere, siamo sui 300 quanti, 50, 60, 70 all'anno, sapete che io viaggio col biglietto, anzi poi dopo le 10 se ci riesco vi farò vedere una cosa curiosa che è accaduta sulla metro ieri, può scendere in piazza quella sana protesta popolare, no? Del popolo dice basta, noi paghiamo, dateci i servizi che meritiamo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Angelo.
0: Buongiorno Angelo.
2: Buongiorno, chiamo da Portellecimo. Senta, io volevo fare una piccola protesta, no? Nel senso che adesso è 20 giorni che non parlate altro che di AMT, avete convocato sindaci, tutti quanti, tutti i comuni. Ma però, come mai che non vi siete interessati così tanto dalla viabilità della Val Polcevera, che non si circola più? Ma possibile, ragazzi, che non ci date una mano voi, che avete la possibilità di poter parlare, colloquiare con tutti? Beh, per andare a Genova è un disastro per noi.
0: Sì.
2: E nessuno ne parla. Possibile?
0: Va bene, ma ne parli lei. Normalmente sono, quando non ci arriviamo noi, perché non siamo, no? Normalmente sono gli spettatori che ci danno l'input, quindi lei mi parla di nodo viario della Val Polcevera, quali sono gli imbuti, i colli di bottiglia che sono in Val Polcevera, perché non si viaggia bene?
2: Delle corsie che sono state fatte per fare le piste ciclabili, prima avevamo 4 corsie, adesso ce n'è una, fra i quali c'è un cantiere di mezzo che non si passa più, la gente al mattino deve andare a lavorare, deve andare a fare la spesa, deve circolare,
0: certo.
2: Non è possibile essere intasati, è dell'AMT che giustamente c'è la Salis, a voi non va bene, prima c'era Bucci, andava bene, è così.
0: Certo.
2: È la politica purtroppo, e vi ringrazio comunque dell'informazione che ci date.
0: Grazie. Io vi suggerisco, soprattutto quando ci sono io, di evitare questa cosa che quando c'era Bucci ci andava bene, quando c'è Salis non ci andava bene. Non ho voglia di scaldarmi subito perché sono le 10, c'è TG55, però vi suggerisco, oppure se vogliamo divertirci, sì, fatelo quando ci sono io, ma questa dietrologia di quando c'era lui andava bene, adesso che c'è lei non va bene, vi suggerisco di non adoperarla, soprattutto quando ci sono io, vi lo suggerisco, perché voi non ci conoscete a fondo, non ci conoscete abbastanza, evidentemente, o forse qualcuno ci conosce abbastanza, e quindi queste insinuazioni, questa dietrologia è fastidiosa, ok? TG55 in diretta, Aurora Bottino, sentiamo cosa succede e poi ripartiamo alla grande, dai!

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con quello che sta accadendo oggi alla sede della città metropolitana, dove i sindaci dell'entroterra incontrano i vertici istituzionali dell'azienda MT per discutere del nuovo assetto del servizio extraurbano. Gli orari dovrebbero entrare in vigore il 14 settembre, a ridosso della ripresa delle scuole, mentre i sindaci continuano a denunciare il rischio di isolamento per frazioni e intere vallate, con conseguenze molto pesanti per tutti, soprattutto studenti e anziani. Sentiamo le parole del sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli, prima di entrare nella sede di Città Metropolitana.
1: Chiederemo che il 10% sia effettivo, quindi non sia un taglio più alto del 10% e che comprenda anche le nostre linee. Temo però che così non potrà essere, perché ieri abbiamo personalmente ricevuto una chiamata dei vertici MT perché c'è stato un pre-incontro un po' rocambolesco e io ad esempio non sono riuscito a partecipare perché la convocazione è arrivata alle 9:30 per le 9, ma vabbè, sono disguidi che quando si è in emergenza possono succedere, perché si cerca di fare tutto velocemente. Ci sono state delle aperture ovviamente verbali per cercare di tradurre questa promessa di riduzione del taglio, ok? Perché il taglio che c'era stato prospettato nel nostro caso era del 30% e il sabato addirittura del 50%. Poi c'è stato quell'intervento della sindaca metropolitana che ha detto non più del 10%. Ora, quello che ci è stato rappresentato ieri, sempre verbalmente, però sarebbe che il 14 si parte con quel programma, quegli orari che c'erano stati dati all'inizio, quindi purtroppo col taglio quello draconiano, quello col macete, e che poi si tenterà di limare, questo per quanto riguarda il Tiguglio centrale, perché ogni zona potrebbe avere storie a parte. Io dico, per Santo Stefano d'Aveto, gli ho detto che questo secondo me non è una cosa ben fatta.
0: Si è chiusa domenica sera la festa dell'Unità di Genova, tornata dopo diversi anni in piazza a caricamento. Tanti gli spunti, grazie anche a incontri e dibattiti in vista delle elezioni politiche del 2027. Sentiamo il servizio di Giorgio Fabiocchi.
2: Buona la prima dopo una pausa decennale per la festa dell'Unità di Genova in piazza Caricamento. L'appuntamento con i numeri ha superato la prova. 15.000 partecipanti in 10 giorni, dal 28 agosto al 6 settembre, con diverse iniziative che hanno acceso i fari sugli stand Dem. Dal quartier generale del Partito Democratico traspare soddisfazione per quanto raccolto, con una festa che ha saputo unire dibattito pubblico e convivialità. Tre i big principali della politica italiana che sono arrivati a Genova per la festa dell'Unità, dalla segretaria Elly Schlein al presidente del partito Stefano Bonaccini, passando per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. A scortarli in piazza Caricamento la sindaca Silvia Salis, presente ai più importanti incontri e protagonista di un faccia a faccia sulla politica genovese e romana. Chiudiamo questa festa dell'Unità con un sentimento di grande soddisfazione. Sono stati 10 giorni fortemente voluti e vissuti appieno da tutti i nostri iscritti, perché crediamo che il partito debba tornare a essere un luogo fisico di incontro, discussione e comunità, ha commentato il segretario del PD genovese Francesco Tognoni. Sul fronte politico la domanda che sorge più spontanea è che cosa rimanga dei confronti andati in scena nelle 10 giorni Dem. Da una parte Schlein, che ha chiesto a tutti i partiti progressisti di pensare al programma e di smetterla di parlare di primarie, dall'altra Conte, che invece ha ribadito sì l'intenzione di focalizzarsi sul programma, ma davanti a Salis ha confermato la necessità che si ricorra ai gazebo per scegliere il candidato premier che dovrà sfidare nelle urne Giorgia Meloni. Un confronto a distanza che ha un'unica certezza: la necessità di correre uniti se si vuole cercare di strappare Palazzo Chigi al centrodestra. Ne sono consapevoli Conte e Schlein, che nonostante la competizione interna al campo largo tra chi deve vestire i panni del frontman, necessitano di una coalizione allargata e solida, perché, come dicono i vari sondaggisti e analisti politici, l'elettorato del centro-sinistra non perdonerebbe un'altra spaccatura come avvenuta nel 2022.
0: Il caldo a Genova si fa ancora sentire, ma ancora per poco, perché da mercoledì 9 settembre infatti arriva una perturbazione atlantica sull'Italia.

0: prima sul nord, poi sul sud, ma appunto ieri un bollino giallo per caldo con temperature che hanno sfiorato i 34 gradi a Genova. Sentiamo.
1: Le estati genovesi non sono più quelle di una volta, a certificarlo sono i dati dell'Osservatorio Meteorologico Storico dell'Università di Genova, che per il 2026 disegnano un quadro senza precedenti. Quasi 90 notti tropicali con minime sopra i 20 gradi e circa 60 con temperature minime pari o superiore ai 25, il valore più alto mai registrato nella serie storica. Nel 2026 sono state circa 60, superando nettamente le 40 registrate sia nell'estate del 2003, finora ricordata come una delle più torride degli ultimi decenni, sia in quella del 2022. A queste si aggiungono le quasi 90 notti tropicali complessive, un indicatore del disagio notturno che conferma come il caldo a Genova non si limiti alle ore diurne, ma prosegue anche dopo il tramonto, rendendo difficile il riposo e aggravando le condizioni di vulnerabilità, soprattutto per anziani e soggetti fragili. Negli anni 50, 60 e 70 le notti tropicali erano generalmente meno numerose, mentre quelle con minime sopra i 25 gradi erano decisamente rare. Non solo la notte, però, nella memoria collettiva, l'estate 2003 resta l'emblema del caldo estremo, eppure a Genova quell'anno fece registrare solo 15 giorni caldi, poco meno della metà rispetto al 2022 e circa un terzo rispetto al 2026. Intanto a Genova le temperature non sono scese neanche nella prima settimana di settembre, tanto che il ministro della Salute ha emesso l'ennesimo bollino giallo per caldo, AFA, che sembra però arrivare a una fine. Da mercoledì 9 infatti sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva.
0: Per questa edizione del TG5 da 5 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Allora, questo normalmente è l'inizio, no, della nostra trasmissione, mi trovate seduto, perché? Perché quest'oggi abbiamo anticipato la nostra entrata. Intanto, cari amici, cari amiche, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, mattinata direi monotematica, ma è un monotema abbastanza particolare questo, perché c'è qualche cosa in corso. Oggi è l'8 settembre, è una data così che nel nostro calendario ha qualche significato. Venne firmato un armistizio, in realtà venne firmato due giorni prima. Non so che cosa si firmerà a Palazzo della Provincia. Eccolo qua, grazie, Rocchiccioli Bocuni, redazione, come sempre al lavoro, le colleghe, abbiamo Chiara Orru proprio a Palazzo Provincia, perché c'è, ripeto, non so cosa si firmerà, se si firmerà qualche cosa oggi, un impegno a quelle che sono le richieste dei sindaci del territorio. Perché quando mi dite, ah, ma voi siete, eravate di quello, adesso non siete con questa, ma sul territorio ci sono tanti, quanti sono quelli di sindaci di sinistra? Cioè, noi, allora, secondo voi, noi saremmo contro l'amministrazione di sinistra, ma saremmo con i sindaci, stiamo cercando di aiutare i sindaci di sinistra, e allora da che parte stiamo? Cioè, io non vi capisco quando fate certe considerazioni, cioè continuo, o meglio cerco di capire, ma il mio cervello si ferma che ha dei limiti e quant'altro, ti è piaciuto questo? Molto precisi, ha dei paletti molto precisi, l'asticella è bassa bassa, c'ho anche 70 anni, capito? C'è l'asticella, hai capito? Pronto, buongiorno.
1: Oh, fuggi dai nervi.
0: Fuggi, buongiorno.
1: No, non voglio parlare di politica, però mi è scappato da ridere ieri sera. Perché hanno smentito al TG1, hanno fatto un servizio sull'ATAC di Roma, su sì. Firenze, Torino e Milano.
0: Sì, e anche
1: disavanzo, no, il Genova poi in coda l'hanno messo con 1 milione di euro.
0: Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto.

0: visto, l'ho visto.
1: Mi è scappato da ridere perché proprio ieri mattina hai detto: ma non sentiamo parlare degli altri problemi delle altre città perché non ne hanno. Ma te lo giuro, te lo dico veramente con le mani nel cuore. E mi è scappato da ridere perché destino vuole, hanno fatto un servizio ad hoc alla sera.
0: Okay.
1: E poi niente, volevo dire che aspettiamo un po' il fresco.
0: Ok. Grazie, no, no, scusami. Ho sentito la sincopato. Allora, ma certo, l'ho visto anch'io, ve ne avrei parlato. Allora, il servizio non era sui disservizi. Il servizio è TG1, andatelo a rivedere. L'avete visto? Non l'avete visto? Ve lo racconto. Era sulle multe non pagate, sull'evasione e sulle multe non pagate. Milano, Roma, Palermo, Bologna, perché la pronunciano così, a Roma, Bologna. Alla fine arriva a Genova. E il TG1, non Primo Canale. Raffaella mi dice: ce l'avete con Salis, vergognatevi. Poi rispondiamo a Raffaella. Il TG1, l'autorevole TG1, mi dice che a Genova, mi dice lui, non io, non il cattivo, terribile Primo Canale, che schifo, amici dei padroni, schifosi, vergognatevi, dovete perdere il lavoro, grazie, andiamo a Telenord a lavorare. 100 milioni di multe non riscosse, 100 milioni di multe non riscosse. Ripeto, il servizio di Rai, di TG1, non era sui disservizi, era sull'evasione, che secondo TG1 è del 2% mediamente. Significa che se voi andate sull'1 a caricamento e arrivate a Voltri, su 200 persone, 4 non hanno il biglietto. A mezzanotte, all'1, alle 7 di sera, da caricamento a Voltri salgono, penso, 400 persone. Salgono, scendono, quindi 8 persone su 400 non hanno il bigliettino. Vabbè. Mi dice che 100 milioni siano le multe elevate da MT e non sono state riscosse. Allora io dico, con tutto rispetto, non si parla di MT di adesso, si parla di MT del passato, perché le multe sono del passato, sono di adesso. Ma che organizzazione è una che mi paga un controllore? Un controllore quanto mi costa all'anno? 40.000 euro? Mi costerà 40.000 euro, no? Complessivamente. Non che lui mi costa 4.000 euro al mese. Contributi, arrivo, finisco il ragionamento. Non c'è, bene, meglio così. Fino al ragionamento, mi costerà 1.800 euro, 2.000? Gli dovrò dare 2.000, 3.000 di contributi, mi costa 40.000 euro, e ce ne sono 47, mi elevano 100 milioni di multe e io poi non le riscuoto. Ma allora sono deficiente, scusatemi, ma sono cretino. Cioè, sono non primordiale, perché l'uomo della pietra era un po' più organizzato, aveva la clava, tirava per le donne i capelli, per le donne per i capelli, le portava nella cosa, cioè avevo dei suoi meccanismi rudimentali, meschino. Cioè io pago 47 persone che, santo cielo, offrono un lavoro importante e poi non riesco a farmi pagare le multe. Ma non sono cretino due volte, sono cretino al quadrato, al cubo. Questo era il servizio di ieri, non era sul malaffare delle altre, dell'ATAC, dell'ATM e dell'AMT. Era sull'evasione, sulle multe non pagate. Alla fine è arrivato Genova. Chiuso. Pronto?
2: Enrico, buongiorno, ciao, bentornato.
0: Salvatore da San Biagio. Da San Biagio, SSB.
2: Ciao. Scusami se mi distolgo un attimo da questo, dall'AMT, no?
0: Sì.
2: Ma volevo parlare di un fatto di cronaca purtroppo gravissimo con la Torena. La
0: sì.
2: ragazza di Firenze
0: sì,
2: è stata
0: sì.
2: gettata da
0: Lorena Federico, sì, allora, sì, sì.
2: Esatto, esattamente. Una fine tremenda, bruttissima. Però voglio anche spezzare un avanti sulla che non ne parla nessuno, su quella poliziotta
0: sì,
2: di
0: certo.
2: 24 anni
0: certo.
2: che si è inginocchiata affinché questo ragazzo non facesse certo. quel gesto insano di buttarsi
0: certo.
2: dal Tutti l'hanno vista, ma nessuno ne parla.
0: Certo.
2: Perché è importante. Quindi quando si denigra la polizia, questo e quell'altro, i poliziotti
0: certo.
2: come sono. E invece guardate un po' sta ragazza di 24 anni che cosa ha fatto.
0: Certo.
2: Si è inginocchiata davanti a lui affinché non facesse quel gesto.
0: Certo. Certo.
2: Vorrei che ne parlaste, ma un minuto soltanto, per ringraziare questa ragazza qua.
0: Okay.
2: Grazie Enrico.
0: Grazie.

0: grazie, grazie, grazie.
1: Possiamo farlo? Possiamo prenderci questo minuto? Allora, si parla di MT, possiamo prenderci questo minuto. Della ragazza sappiamo solo le iniziali e sappiamo solo che ha 24 anni. Non so se i programmi del pomeriggio, la mostruosa macchina informativa del pomeriggio del pubblico e del privato, la fagociterà. Questa ragazza è stata in ginocchio 40 minuti, per pregare questo disgraziato, Federico, questo ragazzone, pezzo d'uomo, un pezzo di ragazzo, aveva delle insomma, piaceva alle donne, che aveva 10 anni di meno della povera Lorena, e che dire di Lorena? Lorena, guardi le foto, guardi quel sorriso, ma ti innamori subito. Perdonatemi, chiunque vorrebbe avere una ragazza, vorrebbe aver avuto, conosciuto una ragazza come Lorena, perché bastava guardarla negli occhi, guardare quel sorriso, quei denti splendidi, una ragazza meravigliosa, no? E non, quindi non puoi neanche pensare di gettarla viva da un viadotto, con lei che lo implorava per salvarsi la vita, dire guarda torniamo insieme, ti amo, ti voglio bene. E questa ragazza, la poliziotta, lo pregava perché pensavano lei e i suoi colleghi che Lorena fosse ancora viva nella macchina. E chiedo scusa per quello che dirò, quando il disgraziato Federico provocava la polizia, provocava la poliziotta e gli diceva sparami, la poliziotta non ha sparato e poi lui è finito come è finito. Questa ragazza è stata in ginocchio 40 minuti per pregarlo, in tutti i modi. Avete sentito la voce compassionevole? Avete sentito con che vicinanza quei poliziotti ai quali noi diamo del fascista, giustamente? Quei poliziotti ai quali noi invochiamo il numero, no, sulla maglia, così possiamo denunciarli se picchiano il mio figliolo che magari ha bruciato l'università. Cioè, capite, è legittimo, no? Sono gli stessi poliziotti che poi chiamiamo quando ci violentano la figlia. Sono gli stessi. Però per quelli non vogliamo il numero. Lo vogliamo quando si bastonano, se si bastonano o prendono le bastonate dagli studenti, perché bruciano l'università, bruciano i libri, giustamente, come ai tempi, no? Di quello là, di Baffetto, e poi però li chiamiamo quando violentano o tentano di violentare le nostre nipoti. Sono gli stessi, decidete voi, fate voi da che parte volete stare. Chiuso. Ah. Va di regia? Sì, leggo qualche WhatsApp. Grazie comunque, Salvatore San Biagio. Oggi non è la puntata monotematica, ma vogliamo capire quale sarà il nostro presente, il nostro futuro. Io viaggio al biglietto, ce l'ho là. Oggi c'erano i controllori, facciamo le multe, tanti, non prendiamocela, vi prego, AMT ha delle crisi, cerchiamo di essere non intelligenti cittadini, perché poi ce la prendiamo con l'anello più debole della catena, col povero autista. Ce la prendiamo col controllore, ma siamo pazzi. Ma se io non pago 2 euro, non pago, salto il biglietto, mi danno una multa 20 volte superiore, ma chi ha causato un buco di 200 milioni? Ma che multa gli dobbiamo dare? Ma i controllori devono stare girati, non guardare noi, guardare cosa succedeva alle loro spalle. O no? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, ben trovato. Mi chiamo Massimo, da Regina.
1: Massimo, sì, Massimo da Regina, buongiorno Massimo.
2: Allora, ascolta, io ti volevo chiarire, come spesso faccio, ciò che accadeva ai tempi dell'AMT di una cooperativa importante di Genova che poi ha chiuso perché ha fallito, e io lavoravo lì. Allora, ascolta, questa cooperativa non dava i biglietti dell'autobus ai circa 180 migranti che accoglieva.
1: Sì.
2: Le multe venivano elevate alla cooperativa. Perché ne era responsabile e perché doveva, come da bando della prefettura, fornirgli il biglietto, il titolo di viaggio, l'abbonamento, chiamalo come vuoi.
1: Sì.
2: Questa cooperativa è fallita e queste multe, che riguardano 180 persone che giravano avanti e indietro per la città tutto il giorno e tutti i giorni, ecco un esempio di multe non più riscosse.
1: Ah. Quindi risulta anche a te.
2: Scusa, cioè, ma io ti dico le cose che magari l'utente comune non sa.
1: Sei sicuro di quello che dice? Ma poi dicono che siamo, hai capito?
2: No.

0: che siamo vero, contro allora, gli immigrati, no, nel senso che non è che siamo contro.
1: No, fermo, allora a me sta bene tutto, tanti che parlano, tanti che telefonano, non stanno affatto bene coloro i quali offendono, non mi piacciono, poi lo sai che sono anche presidente di Macula, quindi facciamola finita, sono sempre io, ecco. Non mi piacciono coloro che offendono, mi piacciono ancora meno coloro che fanno sto derby destra-sinistra, sì, perché sì, siamo tutti a bagno.
0: Sapessi io.

0: città della salute eccetera, e non ce l'ha la ferrovia a Torriglia. Ha ragione il sindaco, come ci arriva? Ho detto facciamo un appello ai noleggi con conducente, ai tassisti, ci sono 1000 app, siamo tutto il giorno al telefono, anche le persone ormai anziane, e diciamo chi si deve spostare per chiedere un aiuto, qualcosa che intervenga anche dal gruppo imprenditoriale e da un mondo privato. Però ti garantisco, c'è un sacco di gente che non sa come gira il mondo perché vive nella sua scrivania, nel suo piccolo mondo. Io ti garantisco che lavoravo lì, ti garantisco che sono usciti 1000 articoli sul giornale, ti garantisco che non davano, ma deve c'è l'Inps, dei versamenti che vanno fatti, quindi un attimo invento. Hanno fatto sanzioni innumerevoli a questi stranieri, che poveracci non avevano il biglietto perché la cooperativa non glielo dava. Le sanzioni alla cooperativa non sono state fatte, sono state elevate, ma non sono state pagate.
1: È un circuito.
0: Questa è una percentuale. Io non ti vengo a dire che saranno 100.000 alla cooperativa, diciamo cazzate. Però ti dico che una buona percentuale è questa.
1: Anche per questo. Grazie. Massimo. Allora, quindi io cooperativa, ai tempi prendevo 35 euro per ogni cosa. Ci uscivano a malpena i soldi del biglietto, i 2 euro del biglietto. Io cooperativa però devo risparmiare, quindi la mia forma di investimento è non gli do, mi sembrano quelli di Autostrade, che non riparavano i ponti, io dico i ponti per dire, non che sia venuto giù un ponte, no, non sto dicendo che vengono giù i ponti, che sono venuti giù i ponti, no. Quindi non do il biglietto, però mi prendo la multa. Cioè, io credo che anche il mio povero buonanima gatto pancio che è nel paradiso degli animali, io credo che era intelligentino, si capiva che era, no, intelligentino gatto pancio, ma io penso che ci sarebbe arrivato che come intelligenza dire, ma forse se gli do il biglietto mi evito la multa e aprirò un'avvertenza sindacale, parlerò con il sindaco Bucci, perché era Bucci che non gli dava i biglietti, però dico, porca miseria, batto un pugno sul tavolo, dico, Bucci, mi dia questi biglietti, se no paga la multa lei. Era Bucci. Vado in pubblicità, a tra poco.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora anticiclonico su tutta la Liguria. Il tempo infatti si presenterà stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, contesto di assoluta stabilità atmosferica, ventilazione assente, temperature massime al di sotto dei 30 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, clima asciutto, una giornata ben assolata, mari poco mossi, caldo sì, ma tutto sommato sopportabile. Stesso scenario meteorologico sulla provincia di Genova, dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati, le temperature minime saranno comprese fra i 19 e i 24 gradi. E per quanto riguarda il Tigullio, una giornata con sole assoluto protagonista con temperature massime fino ai 28 gradi. Ed infine diamo uno sguardo per quanto riguarda lo Spezzino, alta pressione dominante con cieli sereni e tersi. Nella giornata di mercoledì cambia lo scenario meteorologico su tutta la Liguria. Transiterà infatti una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni diffusi, localmente anche di forte intensità. Avremo anche un rinforzo dei venti nella seconda parte della giornata e temperature massime in lieve diminuzione. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: 10:22, sentiamo la nuova telefonata. Brutto, buongiorno. Ah, va bene, va bene. Allora, caro Henry, sono gli stessi poliziotti che taglieggiano gli spacciatori del boschetto. Forse gli stessi agenti che raccolgono una richiesta di aiuto da una donna e non riescono a bloccare un'auto su pubblica via in 20 minuti, che non sono niente ma sono lunghissimi. Non riesco a sostenere il pensiero di cosa abbia vissuto la povera ragazza, ma non lasciamo perdere, non possiamo immedesimarci. Ma la mela marcia c'è ovunque, la mela marcia c'è nella chiesa, c'è nel clero, nella chiesa nostra, nelle altre chiese, nelle altre confessioni. La mela marcia c'è ovunque, la mela marcia c'è tra i giornalisti, la mela marcia c'è tra gli avvocati, tra i gommisti, tra i gommisti, la mela marcia c'è anche tra gli agricoltori, la mela marcia c'è tra i macellai, c'è tra i benzinai, c'è tra i notai. Quindi? E quindi? Dove ci fermiamo? Quindi non chiamiamo la polizia se ci violentano la nipote? Perché non riesco a capire il nesso? Tutto qua, tutto qua. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, Sir Cirone, mi scusi. Senta, io volevo cambiare discorso. Allora, sì. Vi ho mandato una fotografia dell'interruzione improvvisa che c'è in Corsia Europa, nella corsia centrale.
0: Ah, sì, ieri ne abbiamo. Me l'ha mandata ieri.
1: Allora, mi sembra di sì, ieri.
0: Io ricordo di averne parlato, di averlo letto, allora, il suo messaggio.
1: Sì, dove c'ho scritto anche di Biesonzo, che sembra...
0: Esatto, allora se mi dice i suoi numeri di cellulare, perché da ieri a oggi ci sono 10.000 WhatsApp, se mi dice i primi numeri del cellulare cerco di trovare la foto.
1: 328-96...
0: 328?
1: 328, sì. 96-63...
0: Trovato. Allora, aspetti, dunque, 328, lo devo trovarlo qua adesso. Beh, lei parli che cerco di...
1: Sì, per carità. Allora, in Corso Europa all'incrocio di Marvo ha spostato la fermata del 17 da 2 mesi, perché c'è la pensilina che è disintegrata, e da 2 mesi e rimane così. Via Isonzo è una pista di motocross anche pericolosa per chi va con lo scooter, perché cioè, sobbalza in continuazione. In Corso Europa c'è un'interruzione improvvisa della corsia centrale, quindi uno che viaggia nella corsia centrale si ritrova al cartello con le 2 frecce destra e sinistra, però se le altre 2 corsie sono occupate cosa fa? Ci picchia dentro. Non è segnalato prima, cioè è da 15 giorni che è così, sì, cioè sì, non sì. È da 2 giorni.
0: Sì. Ma allora, ho mandato, un attimo caro, ho mandato la foto, Mario? Certo, ho dato la foto, cercate di capire. Allora, ripeto, da 15 giorni la corsia centrale di Corso Europa, tra il cavalcavia di via Carrara e quella d'autostrada, è in questa situazione e non ci lavora nessuno, ecco, questo non l'abbiamo ancora detto. Via Isonzo, la corsia a salire, sembra una pista di motocross. All'incrocio Corso Europa via Timavo, da 2 mesi hanno spostato la fermata dei bus perché la pensilina è distrutta. E poi c'è una sua considerazione. Adesso arriva la foto... Arriva. Mi ha detto Corrado?
1: Infatti, cioè nessuno fa niente, ma cosa sta facendo sta giunta qui? Cioè, oltre i festini, i concerti, occupa della città oppure...
0: Eccola qua la foto, che... adesso la vedrà anche sulla TV e quindi in grado di... spiegarla meglio, direi che andiamo verso Levante, no?
1: Sì, esattamente. Okay. Corsia di Levante. Ora, io non so neanche se fondamentalmente a livello di codice della strada, visto che non c'è nessun preavviso, sia normale una cosa del genere, perché, cioè, ripeto, uno che viaggia nella corsia centrale se lo ritrova davanti senza sapere niente in antecedenza. In precedenza non è segnalato nulla. In Corso Europa neanche.
0: Sì, certo, dici, non è. Non è vicolo chiuso, vicolo corto. Sì, sì.
1: No, infatti. Cioè,
0: ci arrivi anche in velocità.
1: Secondo me non è normale, però per carità.
0: Mm-hmm. Sì, meglio saperlo. Ecco, meglio saperlo. Sì.
1: Penso che sia opportuno, però io spero che effettivamente.

0: intervengano.
1: Certo, ok.
0: L'ho detto a voi per quello.
1: No, no, no, bene, bene, grazie per la foto. Vedo che l'ha scattata in orizzontale, non so se lei è sandoriano, per la gioia dei sandoriani. C'era anche la...
0: Ultimamente mi è scappata.
1: Annaggia, annaggia.
0: Dovevo tagliarla, è vero.
1: Vabbè, però abbiamo accontentato parte del pubblico. Grazie
0: a voi, scusate il disturbo.
1: Ma ci mancherebbe, non è un disturbo. L'avevo vista ieri, ricordate che l'abbiamo letta. Io allora, avete sentito che quando l'amico stava, insomma, ironizzando sulla giunta, io l'ho tagliato, no? Cioè l'ho censurato, perché... Avete sentito? Poi ci dite che siamo... È vero Mario, giusto? Ho detto, no, vabbè, l'assessore Ferrante è una persona molto attiva, è un architetto, non penso che gli sia sfuggito questo particolare importante. Quindi vedete che... Dov'era quello che noi eravamo con Bucci? Ah, andiamo da Chiaro Ru. Curiosamente oggi MT, su MT ha chiamato due persone. Allora Chiaro Ru, dal Palazzo della Provincia, penso che tu sia ancora lì perché è un momento importante in città metropolitana per sapere delle linee di AMT a partire dall'orario invernale. Te Chiara!
2: A pochi minuti dal confronto tra i vertici MT, i sindaci dell'entroterra e la sindaca di città metropolitana, sindaca di Genova, Silvia Salis, e allora andiamo a capire quali sono le richieste che faranno i sindaci dell'entroterra. Sono qui proprio con Maurizio Beltrami, il sindaco di Torriglia, che ieri ha definito un incontro farsa. Oggi arriverà il confronto vero e proprio.
3: Sì, diciamo che tra l'altro è stato un incontro nemmeno con i vertici di MT, ma con i tecnici di MT, quindi forse ancora peggio. Diciamo che ieri non abbiamo avuto nessuna soddisfazione, nemmeno delle richieste che erano state fatte da alcuni sindaci. Noi ad esempio come Valle non avevamo fatto osservazioni perché avevamo ritenuto irricevibile quello che c'era stato dato. Ieri tra l'altro, diciamo, il paradosso è stato quando abbiamo chiesto di avere gli orari e ci è stato risposto che non avevano indicazioni di poterceli consegnare, e poi finalmente ieri sera alle 20 sono arrivate. Logicamente le corse aggiunte sono il minimo che, insomma, potevano fare, perché sono andate a toccare giustamente quei servizi che secondo me si erano proprio dimenticati, che portavano gli studenti a casa. Però c'è dell'altro da fare. È chiaro che noi non è che oggi si vuole avere una rottura con la città metropolitana, una rottura con l'azienda. Speriamo e vogliamo capire se oggi c'è dalla loro parte un'apertura verso i territori, perché se c'è un'apertura verso i territori, noi siamo tutti sindaci molto responsabili e capiamo il momento, le problematiche dell'azienda, ma se c'è chiusura che è o prendere così o lasciare, allora diventerà complicato. Però sia chiaro, la responsabilità di quello che succederà dopo non deve finire sulla schiena dei sindaci.
2: Ecco, per quanto riguarda l'incontro del 31 agosto è venuto fuori questo meno 10% per quanto riguarda le frequenze dei bus, ma che cosa vuole dire per l'ex urbano? Forse è questo che vorrete chiedere.
3: Bah sì, diciamo che su quello che ci è stato presentato ieri sera, ricorda alle 20, noi il 10% non lo vediamo. Quindi o probabilmente abbiamo una calcolatrice diversa o non riusciamo a fare i conti nello stesso modo. Noi più che il 10, il 15, il 20 o il 30, che poco ci interessa, noi ci interessa vedere l'efficacia del servizio, quello che necessita le nostre valli, i nostri territori, la nostra provincia per garantire un servizio dignitoso. Quello noi vogliamo vedere. I numeri a parte, i numeri, le percentuali lasciano il tempo che trovano. Perché se noi adesso dovessimo analizzare in base al servizio che ci è stato consegnato, rasenta il 30%, in alcuni casi il 50%, quindi è inaccettabile.
2: Era assolutamente vero questo 10%, capire comune per comune quali sono i tagli effettivi.
3: È quello che bisogna fare, era un lavoro che andava fatto prima, andava fatto nel tempo, non all'ultimo minuto. Quindi è un lavoro che comunque secondo me noi come territorio siamo ancora disponibili a fare, però ci devono dare il tempo di poterlo fare, ci devono dare il tempo di ragionare su quello che è il servizio. Ripeto, i sindaci capiscono il momento, capiscono la situazione dell'azienda e capiscono tutto quello che è stato sottoposto ai sindaci, però bisogna metterlo nella condizione di poter dare il miglior servizio possibile al territorio, perché noi poi rispondiamo ai nostri cittadini, eh? Noi non è che rispondiamo, cioè anche lì quando la politica ci vuol mettere lo zampino, lasciamo.

0: al tempo che trova, perché il trasporto pubblico è un servizio essenziale e risponde alle persone.
1: Anche perché manca sempre meno questo fatidico 14 settembre e l'arrivo, anche il ritorno a scuola, si fa sempre più vicino.
0: Si fa sempre più vicino e siamo molto preoccupati, perché il diritto allo studio è un diritto e quindi il trasporto per garantire il diritto allo studio è obbligatorio.
1: Grazie, grazie ancora il sindaco di Torrigliano Maurizio Beltrami. Cercheremo di capire se queste effettive richieste saranno soddisfatte o meno.
2: Grazie Chiara, all'Istituto Pubblicità, sono le 10.32, state con noi, Caos MT, vi aspetto sulle telefonate, in altri giorni vi dicevo basta, parliamo di oggi MT, quindi vi aspetto, oggi vertice in città metropolitana per capire il nostro futuro di noi viaggiatori paganti, a tra poco.

grande tennis internazionale torna protagonista a Genova. Fino al 13 settembre largo all'Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina, uno dei più importanti tornei di tennis che si disputano in Italia. L'entry list ufficiale conferma anche quest'anno un torneo di grande qualità con numerosi giocatori italiani e internazionali pronti a contendersi il titolo sulla terra rossa genovese. Regione Liguria ha accolto e festeggiato i campioni di bowling Inna Sharkevich e Domenico Giacubbo. Entrambi genovesi alla 13ª edizione dei campionati europei di bowling per sordi hanno conquistato complessivamente 4 medaglie. Sharkevich medaglia d'oro nella specialità del tris e secondo posto con la squadra femminile. Giacubbo argento nel doppio e bronzo nel tris. Regione Liguria in collaborazione con Trenitalia e RFI ha predisposto 6 treni straordinari in occasione dei festeggiamenti di Nostra Signora del Suffragio e dei tradizionali fuochi di Recco in programma questa sera, lunedì 7 settembre e domani sera, martedì 8 settembre. Un potenziamento che agevolerà gli spostamenti di cittadini e visitatori. C'erano anche le gemme del territorio ligure in mostra a San Michele di Bari, cornice del 18° Festival dei Borghi più belli d'Italia. La Liguria, che conta 29 borghi insigniti del prestigioso riconoscimento, ha portato in Puglia una delegazione di comuni e uno spazio dedicato alle eccellenze della tradizione agroalimentare regionale, per dare un assaggio di quella cultura del territorio che nei piccoli centri trova una delle sue espressioni più autentiche. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Volete WhatsApp? Volete la telefonata? Vi do una foto? Mario deve essere... C'è la telefonata? Ah, ecco. Volevo darvi la foto. Siamo a Cornigliano, cosa che non vorremmo vedere. Masserizie, ma anche i tempi di quando c'era lui, Quanta rumenta abbiamo visto quando c'era lui? Quanta rumenta abbiamo visto? Adesso che c'è lei, continuiamo a vederla. Che devo fare? Pronto, buongiorno. Ah, come non c'è? Ah, avevo capito male. Però quando c'era lui me le passavo le telefonate. Hai capito? Allora, guarda un po' via dei Giustiniani. No, Guido Pellizzari. Foto di via Pellizzari. Perché ho detto Giustiniani a Cornigliano? È l'ultima foto che ho mandato. È possibile, scrive, che non si riesca a togliere questo schifo da sotto le finestre? Questa persona accumula spazzatura, ma è un incivile, non ci vive da tempo. La foto è verticale. Adesso arriva. Buongiorno Cirone. Adesso vediamo la foto, poi torniamo da MT. Oggi che vi chiedo, ma non telefonate su MT, cioè sì, telefonate su MT. Allora, ecco qua. Via, abbiamo detto Pellizzari, via Guido Pellizzari, siamo a Cornigliano. Ma pensate, vabbè, la cosa più banale e quant'altro, no? E dirvi di vivere sotto questa roba qua, sotto la finestra vostra, a casa mia, a casa vostra. Cioè non va bene. Cosa fai? Chiami la polizia? Ma poi quello dice che sono... Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, mi scusi, vorrei parlare con il dottor Cironi in merito al buco dell'MT.
0: Sì, sono io, buongiorno.
1: Buongiorno. Abbia pazienza. Ora, una parte di quel buco si potrebbe, diciamo,

0: ottenere, in quanto tanti dicono prendo la multa, intanto me ne frego, io non ho niente, non mi possono prendere niente. Ora, se a certe persone che prendono reddito di cittadinanza o altre, altri aiuti da parte del comune, sì, da parte, si prelevasse prima di darglieli, non so, un 20 euro al mese, 25, fino a chiudere il debito, ecco, già quello farebbe un sistema.
1: Sì. Sì, sì, sì, sì, sì, ma il sistema dovrebbe in qualche modo autogestirsi, cioè nessuna azienda di trasporto pubblico in Italia, non so nel mondo, vive della bigliettazione, ma si sa, Napoli, Milano, Torino, Trieste, mi dici dei nomi di città che io non so bene la geografia, Parigi, cosa c'entra? No, grazie signora, vivono per un terzo dei biglietti. I due terzi li mette lo Stato attraverso le tasse che andiamo a pagare, ne prende una parte e li restituisce con le tasse. E quindi è così. Però da noi l'evasione, il non pagato, inizia ad essere una torta enorme. Se non la cattiva Primo Canale che c'è lassù, anche perché queste multe non pagate risalgono a quando c'era lui. Dov'è Raffaella che dice che dobbiamo perdere il lavoro perché teniamo per lui e non per lei? Dov'è Raffaella? Raffaella, perché non mi chiami? Risalgo da quando c'era lui. Quindi, qual è lo Stato, il comune cieco che fa la multa? Paga il controllore, penso che lo paghi, non si, nessuno si è mai lamentato, penso che abbia un buon reddito, no? Prende la multa e poi non riesce a riscuoterlo. Ma ripeto, l'ho già detto prima, perdonatemi se vi siete situati adesso bene, ma il mio povero Bonanima, il gatto pancio, ci sarebbe arrivato lui, non era un genio, era carino, aveva delle sue intelligenze, aveva il suo modo, però ci sarebbe arrivato lui. Dice, cosa pago uno, almeno Maniman mi risparmio il controllore, cosa gli faccio fare l'autista, visto che mancano, gli chiedo se vuole fare l'autista, se vuole guidare la metropolitana, insomma lo ricolloco, no? Non è che lo mando a Telenord, per dire. Però evito di fare le multe che poi non posso riscuotere, cioè è assurdo. Ma questo dovrebbe arrivarci, ripeto, un bambino di seconda elementare, se glielo spieghi dice sì, è vero, no? Poi fate voi, ripeto, risalgono quando c'era lui, neanche adesso, quando c'era lui. E dai, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, sono Rocco.
1: Sì, oh Rocco, mannaggia.
2: Amico mio, ti vedo volentieri.
1: Lo so che
2: tu... benissimo, sei in ottima forma.
1: Devo dimagrire, Rocco.
2: No.
1: Allora, sono da qualche giorno, vedrete che vi darò dei risultati, perché devo dimagrire e io farei anche una pesa settimanale. Sono dati della privacy. Vabbè, scusami Rocco, dimmi.
2: No, figurati, mi interessa la tua salute.
1: Grazie.
2: Cosa
1: grazie.
2: Volevo dirti? Tu lo prendi l'autobus al mattino?
1: Prendo la metro e tra poco ti farò vedere una cosa che ho ripreso. Sì.
2: Ok. Perché guarda, mi capita di prendere il 13, andare a fare delle visite. Prima su 30 italiani ci sono 120.
1: Vabbè.
2: Extracomunitari.
1: Sì, ci sta.
2: Ci sta?
1: Sì.
2: Tu dici che ci sta?
1: Vabbè. È
2: ragazzi,
1: così,
2: è una cosa allucinante.
1: È una babele. È una babele di lingue.
2: Vabbè. Ora, dimmi un po' una cosa. Ma ci pensiamo anche alla nostra salute. Perché per io, quando salgo sull'autobus, quando scendo, mi gira la testa. Dall'odore che c'è, è una cosa... Guardate che ci prendiamo delle malattie, ma non sono cose da scherzare. Lo so, io dico delle belinate come sempre, lo so. Però, ragazzi, lì è impossibile vivere a Genova, è impossibile. E poi un'altra cosa,
1: sì.
2: La Salis, ma no, perché è abbronzata, cosa vuoi che me ne frega a me? Può andare dove cavolo vuole, che intanto cioè più di così ormai
1: sì?
2: Cosa vuoi fare? Allora, la Salis venì, che ha suo marito e fa dei film, no?

0: Io so che è stato anche sovvenzionato dalla Meloni per fare il film. Hai capito? Sai che fa un tot, no?
1: Cioè parli, allora il marito è un bravissimo regista, probabilmente prenderà dei fondi dal Ministero dello Spettacolo, cioè ci sta, non mi scandalizza.
0: Niente, vorrei dirti tante cose su di lei, ma non ti dico.
1: Vabbè, però ci ragioniamo. Rocco, ci arriviamo, dai, ci ragioniamo. Allora, senti, io ti saluto, lascio lo studio a Eva Perasso, che ha un bell'ospite in diretta, quindi io vi lascio con voi, seguo il dibattito, seguo i vostri WhatsApp e poi ci riprendiamo, e non l'avevo mai detto, si diceva una volta, ai ragazzo o alla ragazza, poi ci riprendiamo subito dopo, ok? Quindi è in diretta tutto quello che vedrete, e lo vediamo, ok? E poi ripartiamo insieme, fate maturare i vostri pensieri e poi alle 11 ci scateniamo come sempre, ok? Sigla.
2: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
3: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
5: In tutta Italia.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Il 14 settembre si ritorna a scuola. Do il mio benvenuto al dottor Antimo Ponticello, il direttore dell'ufficio scolastico regionale della Liguria. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie. È un appuntamento annuale, quindi vi incontro con piacere.
0: Eh sì, è il momento di salutare studenti, studentesse, tutto il personale, i docenti, il personale ATA, chi lavora nel mondo della scuola in questo inizio dell'anno scolastico. Ricomincia l'attività didattica, in realtà si è già al lavoro, almeno non per gli studenti, già da qualche settimana. Che anno sarà? E le chiedo subito, quanti sono gli studenti in Liguria? Sono diminuiti un po' come avviene a livello nazionale, anche qui da noi?
1: Anche in Liguria abbiamo un leggero calo demografico di circa 2.000 studenti, siamo quest'anno a, è un numero ovviamente parziale perché è in continuo aggiornamento anche con iscrizioni tardive, siamo a circa 158.600 ragazzi su tutti i gradi di istruzione, però nonostante il calo demografico mi preme sottolineare che le risorse di organico, personale docente, ATA, dirigenziale restano immutate, quindi l'ultimo decreto interministeriale permette di mantenere le stesse risorse e quindi sicuramente creare delle classi numericamente più bilanciate.
0: Ci sono, direttore, anche dei dati più parziali che riguardano le singole province? Beh, mi immagino che quella di Genova sia naturalmente quella con il maggior numero di studenti.
1: Quella di Genova sicuramente

0: Presenta il numero maggiore, circa 10.000 studenti, e poi segue, scusi, sono numeri di dettaglio, ce li ho qui, segue, poi come numeri direi che subito dopo abbiamo Savona e sì, no, abbiamo, scusate, La
1: Cioè, qui
0: Spezia, sì, perché c'era in tabella, quindi poi ve li farò avere. Comunque
1: sì.
0: tendenzialmente sì, Genova è la piazza maggiore con 10.000 studenti.
1: Quindi potremmo dire un calo che assomiglia, diciamo, a quello nazionale, però per fortuna, diciamo, una buona notizia è che il personale di cui spesso si parla, perché poi i titoli sono sempre dedicati a quello, alla carenza di personale anche nel mondo scolastico, non parliamo solo di docenti, ma di personale in generale, che invece rimane lo stesso. Un tema caldo, quello dell'inizio dell'anno, è sempre la nomina dei docenti e dei dirigenti scolastici. Come sta andando? Ci siamo, mancano pochi giorni. Come va con le nomine?
0: Allora, direi che va bene, nel senso che la nostra attività ovviamente ha una programmazione che va a ritroso nel tempo e parte già dalla primavera per arrivare poi ad agosto. Abbiamo chiuso le operazioni nei termini come ogni anno, grazie alla disponibilità estrema di uffici e vari attori istituzionali e non che lavorano con noi. Abbiamo chiuso le operazioni di reclutamento già dai primi di agosto, poi abbiamo fatto, insomma, le nomine di supplenze annuali sui posti ulteriormente scoperti da GPS al 31 di agosto per il personale docente e poi anche per IATA. Ovviamente ci sono poi rinunce progressive o mancate prese di servizio e quindi ci saranno ulteriori turni di nomina proprio per coprire tutte le esigenze, ma il grosso, insomma, delle attività è stato chiuso nei tempi previsti. Quest'anno abbiamo fatto un numero di immissioni di ruolo significativo, circa 895, di cui 272 su posti di sostegno, e in più c'è stata una nomina a tempo indeterminato anche ai docenti di Regione Cattolica per 61 nomine. È un dato che sembra piccolo, ma in realtà è significativo perché è una procedura concorsuale che non si faceva da tanti anni, quindi l'abbiamo chiusa e portata avanti. Abbiamo utilizzato tutte le graduatorie disponibili, e questo è un dato significativo perché vuol dire che le procedure concorsuali, in nostra competenza, sono state chiuse nei tempi giusti proprio per effettuare tutte le possibili nomine. In questa regione abbiamo un tema particolarmente a noi caro, che è quello dell'inclusione, per cui al di là delle nomine a tempo indeterminato e a tempo determinato, da 2 anni a questa, da circa 2 anni procediamo con una procedura specifica di conferma in ruolo di docenti di sostegno a tempo determinato. Questa attività è importante perché cerca di alleviare in qualche modo il disagio delle famiglie di trovarsi con un docente differente di anno in anno, e quindi con questa conferma si permette di fare una maggiore programmazione delle attività e assicurare la continuità didattica. Ne abbiamo fatte circa 1.500 in tutta la regione.
1: E poi ci sono, come sempre, i dirigenti scolastici, è il tempo in cui si fa la conta. Ci sono stati tanti avvicendamenti anche nella secondaria di secondo grado, insomma, raccontati anche finiti a onor di cronaca, pensionamenti, naturalmente magari storici dirigenti che vanno in pensione. E come sta andando? Ci sono tante reggenze, ci sono tanti istituti che hanno dovuto accorpare sotto un solo dirigente questo ruolo?
0: Allora, in realtà quest'anno abbiamo fatto 8 nuove nomine, secondo il contingente che viene autorizzato a livello nazionale per copertura di bilancio, e negli ultimi anni le reggenze sono calate significativamente. In tutta la Liguria ne contiamo circa 14, e rispetto agli anni passati è un dato sensibilmente ridotto. Dal punto di vista del dimensionamento, no, la Liguria non ha avuto grandi accorpamenti secondo delibera regionale, insomma ci siamo mossi negli standard nazionali, ma i numeri più o meno sono quelli, 170 istituzioni scolastiche.
1: E poi ci sono i vari indirizzi, mi riferisco in particolare alla secondaria superiore e poi a tutti gli istituti e i vari percorsi di studio per chi appunto affronta l'ultima parte, diciamo così, degli studi. Quali sono le novità di quest'anno scolastico?
0: Ah, quest'anno abbiamo tantissime novità. Dal punto di vista ordinamentale è entrata a regime la riforma 4 più 2, che permette di mettere in filiera istituti tecnici professionali, ITS e tessuto economico produttivo, e consente ai ragazzi, agli studenti e alle studentesse di diplomarsi anche con un anno in anticipo per poi proseguire con un biennio specialistico negli ITS o anche andare nel mondo universitario o nel mondo lavorativo. È una riforma ordinamentale che oggi conta circa 30 indirizzi attivati in tutta la regione, non è un numero piccolo. Dopodiché è intervenuta anche per quest'anno la riforma degli istituti tecnici, che incentiva tantissimo le attività laboratoriali e STEM proprio per avvicinare la comunità scolastica al mondo del lavoro e quindi arginare in qualche modo

0: l'annoso tema del mismatch, del disallineamento tra mondo del lavoro e mondo della scuola. Questo permette di proprio svolgere le attività didattiche in sinergia con le esigenze del territorio. È partita anche la sperimentazione del liceo matematico, quindi abbiamo già qualche richiesta di adesione a livello regionale. È una sperimentazione a risorse invariate, ma che permette di curvare nella flessibilità e nell'autonomia l'attività didattica verso materie scientifiche, appunto matematiche.
1: Ecco, direttore, c'è stato qualche indirizzo quest'anno? Ogni anno poi le scelte cambiano, ci sono anche un po' le mode, diciamolo, rispetto alla scelta dell'indirizzo. C'è qualcosa che è piaciuto più di altri anni, che ha fatto il boom di iscrizioni?
0: Allora, con il boom di iscrizioni aspettiamo i comunicati a livello nazionale, perché viene fatta una consuntivazione del dato che noi non abbiamo al momento, però sicuramente di anno in anno il 4+2 sta crescendo tantissimo, cioè sta intercettando proprio una richiesta delle famiglie che scoprono questo percorso didattico, che è molto d'avanguardia, poi soprattutto perché mette in filiera tanti portatori di interessi, quindi sia del mondo aziendale che del mondo scuola e lato anche ITS.
1: Siamo in chiusura, io le chiedo di fare un saluto a tutti gli studenti, a tutte le famiglie, a tutto il personale.
0: Allora, io ringrazio veramente con affetto tutti gli uffici, anche territoriali, e tutte le istituzioni scolastiche, perché abbiamo fatto un lavoro insomma impegnativo in questi mesi, e soprattutto abbiamo lavorato sempre insieme in maniera costruttiva. E poi il mio più grande in bocca al lupo va alle famiglie, agli studenti, alle studentesse. Sarà un anno sicuramente di grandi sfide, di grandi traguardi personali, e il nostro obiettivo anche nelle prossime settimane è di mantenere un contatto costante con le scuole per monitorare le diverse situazioni e intervenire laddove ci siano delle criticità, proprio per accompagnarvi nel miglior modo possibile.
1: Senta, lei è arrivato in Liguria ormai da 4 anni, era il 2022 se non sbaglio, a dirigere l'ufficio scolastico regionale. Lei non arriva dalla Liguria, arriva dalla Campania. Come sta andando? Che Liguria è? Che impressioni? Ormai conosce bene il territorio.
0: Conosco bene il territorio, è un territorio che ha tantissimi stimoli, è molto ricco dal punto di vista culturale e soprattutto ha delle scuole che con la propria programmazione cercano di sfidarsi sempre con metodologie innovative e personalizzazioni verso i nostri studenti. E insomma, sono veramente felice di lavorare in questo territorio, grazie.
1: Insomma, si trova bene. Bene, allora, noi la ringraziamo per essere stato con noi, salutiamo il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Antimo Ponticello, grazie.
0: Grazie a tutti.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con quello che sta accadendo oggi alla sede della città metropolitana, dove i sindaci dell'entroterra incontrano i vertici istituzionali dell'azienda MT per discutere del nuovo assetto del servizio extraurbano. Gli orari dovrebbero entrare in vigore il 14 settembre, a ridosso della ripresa delle scuole, mentre i sindaci continuano a denunciare il rischio di isolamento per frazioni e intere vallate, con conseguenze molto pesanti per tutti, soprattutto studenti e anziani. Sentiamo le parole del sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli, prima di entrare nella sede di Città Metropolitana.
1: Chiederemo che il 10% sia effettivo, quindi non sia un taglio più alto del 10% e che comprenda anche le nostre linee. Temo però che così non potrà essere, perché ieri abbiamo personalmente ricevuto una chiamata dai vertici MT perché c'è stato un pre-incontro un po' rocambolesco e io ad esempio non sono riuscito a partecipare perché la convocazione è arrivata alle 9:30 per le 9, ma vabbè, sono disguidi che quando si è in emergenza possono succedere, perché si cerca di fare tutto velocemente. Ci sono state delle aperture ovviamente verbali per cercare di tradurre questa promessa di riduzione del taglio, ok? Perché il taglio che c'era passato prospettato nel nostro caso era del 30% e il sabato addirittura del 50%. Poi c'è stato quell'intervento della sindaca metropolitana che ha detto non più del 10%. Ora, quello che ci è stato rappresentato ieri, sempre verbalmente, però sarebbe che

0: 14 si parte con quel programma, quegli orari che c'erano stati dati all'inizio, quindi purtroppo col taglio quello draconiano, quello col macete, e che poi si tenterà di limare, questo per quanto riguarda il Tiguglio centrale, perché ogni zona potrebbe avere storie a parte. Io dico, per Santo Stefano d'Aveto, gli ho detto che questo secondo me non è una cosa ben fatta.
1: Si è chiusa domenica sera la festa dell'Unità di Genova, tornata dopo diversi anni in piazza Caricamento. Tanti gli spunti, grazie anche a incontri e dibattiti in vista delle elezioni politiche del 2027. Sentiamo il servizio di Giorgio Fabiocchi.
2: Buona la prima dopo una pausa decennale per la festa dell'Unità di Genova in piazza Caricamento. L'appuntamento con i numeri ha superato la prova. 15.000 partecipanti in 10 giorni, dal 28 agosto al 6 settembre, con diverse iniziative che hanno acceso i fari sugli stand Dem. Dal quartier generale del Partito Democratico traspare soddisfazione per quanto raccolto, con una festa che ha saputo unire dibattito pubblico e convivialità. Tre i big principali della politica italiana che sono arrivati a Genova per la festa dell'Unità, dalla segretaria Ellie Schlein al presidente del partito Stefano Bonaccini, passando per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. A scortarli in piazza Caricamento la sindaca Silvia Salis, presente ai più importanti incontri e protagonista di un faccia a faccia sulla politica genovese e romana. Chiudiamo questa festa dell'Unità con un sentimento di grande soddisfazione. Sono stati 10 giorni fortemente voluti e vissuti appieno da tutti i nostri iscritti, perché crediamo che il partito debba tornare a essere un luogo fisico di incontro, discussione e comunità, ha commentato il segretario del PD genovese Francesco Tognoni. Sul fronte politico la domanda che sorge più spontanea è che cosa rimanga dei confronti andati in scena nelle 10 giorni Dem. Da una parte Schlein, che ha chiesto a tutti i partiti progressisti di pensare al programma e di smetterla di parlare di primarie, dall'altra Conte, che invece ha ribadito sì l'intenzione di focalizzarsi sul programma, ma davanti a Salis ha confermato la necessità che si ricorra ai gazebo per scegliere il candidato premier che dovrà sfidare nelle urne Giorgia Meloni. Un confronto a distanza che ha un'unica certezza: la necessità di correre uniti se si vuole cercare di strappare Palazzo Chigi al centrodestra. Ne sono consapevoli Conte e Schlein, che nonostante la competizione interna al campo largo tra chi deve vestire i panni del frontman, necessita di una coalizione allargata e solida, perché, come dicono i vari sondaggisti e analisti politici, l'elettorato del centro-sinistra non perdonerebbe un'altra spaccatura come avvenuta nel 2022.
1: Il caldo a Genova si fa ancora sentire, ma ancora per poco, perché da mercoledì 9 settembre infatti arriva una perturbazione atlantica sull'Italia, prima sul nord, poi sul sud, ma appunto ieri un bollino giallo per caldo con temperature che hanno sfiorato i 34 gradi a Genova. Sentiamo.
3: Le estati genovesi non sono più quelle di una volta, a certificarlo sono i dati dell'Osservatorio Meteorologico Storico dell'Università di Genova, che per il 2026 disegnano un quadro senza precedenti: quasi 90 notti tropicali con minime sopra i 20 gradi e circa 60 con temperature minime pari o superiore ai 25, il valore più alto mai registrato nella serie storica. Nel 2026 sono state circa 60, superando nettamente le 40 registrate sia nell'estate del 2003, finora ricordata come una delle più torride degli ultimi decenni, sia in quella del 2022. A queste si aggiungono le quasi 90 notti tropicali complessive, un indicatore del disagio notturno che conferma come il caldo a Genova non si limiti alle ore diurne, ma prosegue anche dopo il tramonto, rendendo difficile il riposo e aggravando le condizioni di vulnerabilità, soprattutto per anziani e soggetti fragili. Negli anni 50, 60 e 70 le notti tropicali erano generalmente meno numerose, mentre quelle con minime sopra i 25 gradi erano decisamente rare. Non solo la notte, però, nella memoria collettiva l'estate 2003 resta l'emblema del caldo estremo, eppure a Genova quell'anno fece registrare solo 15 giorni caldi, poco meno della metà rispetto al 2022 e circa un terzo rispetto al 2026. Intanto a Genova le temperature non sono scese neanche nella prima settimana di settembre, tanto che il ministro della Salute ha emesso l'ennesimo bollino giallo per caldo, AFA, che sembra però arrivare a una fine. Da mercoledì 9 infatti sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva.
1: Per questa edizione del TG5 da 5 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, possiamo ripartire, cari, care, sono le 11.03, ben ritrovati sul primo canale, sono Enrico Cirone con Rocchiccioli e Bocuni, martedì 8 settembre, se le date non sono mai per caso, per carità non voglio sprecare accostamenti futili, inutili e anche agghiaccianti, ma oggi ci saranno, forse non è la firma di un armistizio tra MT e noi cittadini paganti, però oggi in città metropolitana, ecco perché Primo Canale da questa mattina dedica, se vi siete sintonizzati adesso, a questo incontro importante, perché ne va del nostro futuro, prossimo futuro, perché parliamo del 14 settembre, quando scatterà l'orario invernale e avremo l'ufficialità dei nuovi orari di AMT, quindi tutti a bordo, le telefonate, i nostri collegamenti riguardano questo, i sindaci della città metropolitana sono nella sede ex provincia, quando c'erano ancora gli assessori, io ricordo una Marta Vincenzi splendida ai vertici della provincia, un caro Gualtiero Schiaffino, carissimo Gualtiero Schiaffino, agli eventi, alla cultura, è un mondo che non c'è più. Pronto, buongiorno.
1: No, sono Elio da Bonassana.
0: Elio?
1: Sì, Elio.
0: Sì, Elio, buongiorno Elio.
1: Buongiorno, ma non riusciamo a fare niente con questa sindaca che fa danni a non finire? Possibile che ce l'abbia anche per 5 anni? Ma non c'è una legge, un coso...
0: No, vabbè, per carità, è un parere un po' generico il suo, no?
1: Ho capito, l'MT non si riesce a sapere i conti, non si riesce a sapere, sono tutti incavolati, la gente che non c'è i mezzi, l'argomenta, non ne parliamo perché c'è argomenta da tutte le parti, qui a Molassana è un delirio, ecco.
0: Cioè, a Molassana, sì, spesso chiamate Molassana, le ricordo comunque che anche nelle precedenti gestioni, non solo quella di Bucci, le foto che mi avete mandato sulla spazzatura, sulla rumenta, i problemi di MT, ci sono da quando io sono in città, parlo di 35-40 anni fa, cioè sono problemi che non sono mai stati risolti, mi domando adesso che sono un po' più grande, sono irrisolvibili? Cioè sono irrisolvibili pensare ad una città pulita? Pensare al grazie Elio da Molassana, pensare al cittadino che mostra il biglietto, io ce l'ho qua, il mio di ieri, l'ho obliterato alle 9.30, eccolo qua, 2 euro, 110 minuti, e fai 120, dai, è anche più facile, sono 2 ore, è anche più facile per il controllore stabilire, dici devo fare 2 ore e togliere 10 minuti e fammi 120, dai, però non è questa la polemica, l'ho obliterato ieri alle 9.30, ieri non c'erano i controllori, c'erano oggi. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno signore, chi è?
2: Bene. Io sono Anna di Borgoratti. Sono la vostra ammiratrice, perché se non ci fosse voi, guardi, sarebbe proprio... Io dalla mattina c'è sempre il Primo Canale aperto, ho già telefonato diverse volte. Per sentire, le volevo dire una cosa.
0: Sì.
2: Io ho tutti i miei cari, io abito a Borgoratti, ho tutti i miei cari al cimitero di San Desiderio, sì, perché mio papà lavorava anche al cimitero.

0: insegno. Ah. Io adesso non so, ma sono venute due piete, sono andata domenica al cimitero, c'è le transenne. Adesso dico, manda, il comune manda a mettere le transenne, che io poi l'ho spostate e sono andata nell'angolo dove c'ho tutti i miei cari, vabbè. E perché dunque non si fa? Mandano le transenne, ci mettevano tra andare, venire, mettere transenne 2 ore. Quando c'è da mettere 2 pietre che in mezz'ora le metto, ma ce lo compro io cemento, basta che ci mandano un muratore, perché se ci fosse mio marito ce lo farei anche fare prendendo la multa, perché non si può toccare niente. Sì, sì, ma è possibile che mettano sempre le transenne e non è giusto? Giù al cimitero, diciamo vecchio, quello che hanno fatto nel 47, c'è una spaccatura che si stanno aprendo e ho già telefonato, è già 2 o 3 anche tre. Si apre sempre di più, sempre di più. Potevano metterci una, come si dice, quelle che mettevano la chiave una volta e metterci un po' di cemento. Lo fanno andare giù a pezzi, transenne, strisce di righe rosse. Poi i gabinetti sono più, a me non mi servono, ma ci sono i gabinetti che ci ha messo il lucchetto, che ci sono quelle signore anziane, perché signori, e non possono andarci. La chiesa, ci avevo fatto tovaglia e tutta, l'avevo ordinata bene perché i miei genitori erano di San Desiderio e ci tenevo, avevo fatto la tovaglia e tutto, l'ha chiusa con l'occhietto e ha portato via tutto. Ma quello lì non è più un cimitero, è un, non so come nominarlo, guardi.
1: Sì. Anna, non la prego, Anna.
0: Sì, dica.
1: No, no, prego, continui, l'abbiamo tagliata, non tagliata, sul finale l'abbiamo sfumata, aveva ancora delle cose da dire.
0: Le dico, l'unica cosa che ho visto, sì, si vede che c'era stata l'impresa delle pulizie e sì, c'era scopato per terra. Questo devo dire la verità, sì, però tutte le altre cose è che le faccio un po' fare il comune. Dopotutto, okay, noi quando compriamo il loco di tutto, sì, paghiamo.
1: Sì, costicchia.
0: E anche i salati paghiamo.
1: Costano. Costano.
0: Ora dico, ci vorrà, ma mettiamo un'ora, sono 2 pietre che sono venute giù, due chili di cemento, perché certo, mio padre lavorava nel cimitero, io ci sono cresciuta, nonni e tutti erano lì, andavo sul
1: comune. Certo.
0: Ma insomma, adesso mi trovo proprio spiaciuta, prima di tutto c'era anche un pulmino che ti portava su. Ora dalla piazza dobbiamo fare tutta quella strada a piedi col caso, non le dico.
1: E dobbiamo risparmiare.
0: Dopo lì, almeno il gabinetto che lo aprono per quegli anziani, che lo puliscono un po'. E come si dice? E quelle spaccature giù del vecchio, che sono stati fatti nel 46, sì, mi ricordo. C'è una spaccatura, noi abbiamo l'occolo numero 11, poi di sopra abbiamo l'occolo 41 e che sopra sono giù 2 piedi e transenne.
1: Le transenne. Allora, le transenne che anche da me le hanno, sono mesi, forse anni che hanno, no, adesso non c'entra, sono scopo precauzionale. C'è qualcosa che non va, sono venuti i vigili, sono stati un mezzo pomeriggio sulla macchina, stati lì a vedere, io sto lì, vedo, controllo, poi ho messo le transenne, sono 6 mesi che ci sono le transenne, scopo precauzionale, non ti devi avvicinare, potrebbe venire giù il muro, ci mancherebbe altro, però sono lì, in attesa, tutto sospeso. Allora, la domanda, ma non è la domanda, sì è una domanda, c'è un punto interrogativo alla fine, sì, c'è un punto interrogativo. Non riusciamo a mantenere, non riusciamo a stare dietro alla, non riuscivamo prima, quando c'era lui, adesso non si sa, è un anno, è ancora poco per dire, a stare dietro alla manutenzione ordinaria. Io ricordo le colpe che si facevano a Bucci erano quelle di dire sì, il ponte, cose eclatanti, ma ci dimentichiamo del tombino. Cioè, quante volte sono venuto, gli ho chiesto io, avevamo fatto un incontro con Bucci ai tempi, gli chiesi questo, dice ma i miei telespettatori mi chiedono l'attenzione alle cose normali. Quando eravamo 900.000 o 980.000 persone, se tanto mi dà tanto avremmo dovuto essere doppiamente peggio di quello che siamo adesso, no? Ma non mi sembra che fosse così. Quindi non riusciamo a mantenere una città di 500.000 di persone, se poi togliamo i bambini, i bambinetti meschini, togliamo gli anziani, togliamoli nel senso una vita un po' meno attiva, saremo 400.000 e non riusciamo a mantenere.

0: tenere una città, ma erano anche con Bucci 400.000 e non ce la facciamo. A me sembra strano, cioè è strano. Capisco il PNRR, il CPR, il CPT, ho capito, ma non riusciamo, è un paesello, dai, è un paesino il nostro, è diventato un paesino, non riusciamo, non ce la facciamo, messi male, ma molto male. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Franco da Sestri.
0: Franco?
1: Sì.
0: Dica.
1: Volevo solo un'informazione. Ho letto che c'è stata un'ambulanza che ha avuto un incidente.
0: Sì.
1: Ecco, vorrei solo sapere se è di Genova, se è di Sestri, se è di Volte,
0: sì.
1: Se è
0: sì.
1: Di dov'è, per gentilezza.
0: Sì. Allora, è finita, so che è finita contro un palo.
1: Sì,
0: io mi sono,
1: sì.
0: È vero, no? Mi sono limitato al titolo, vado a vedere. Se la regia mi accompagna al desk, vero? Ci maneggiamo? E quant'altro, no? Mi accompagna al desk? Esatto, allora andiamo a vedere il sito di Primo Canale. Ambulanza si schianta contro un semaforo. Paura all'incrocio di Corso Europa. L'articolo di Aurora Bottino. Un'ambulanza è uscita di strada questa mattina finendo contro un semaforo all'incrocio da Corso Europa e via Filzi. Filzi e Fabio Filzi, no? Giusto? Ok. Sul posto sono intervenuti agenti di incidente avvenuto alle 6 del mattino. Secondo per ricostruzione, il mezzo di soccorso avrebbe perso il controllo in prossimità dell'incrocio, schiantandosi contro la struttura. Non c'è l'appartenenza della croce. La dinamica al vaglio degli agenti intervenuti per i rilievi. Allora, Bottina, non c'è il. Non sappiamo, caro Franco. Non sappiamo, è avvenuto tra Corso Europa e via Fabio Filzi. Cosa devo fare? Parlarvi del povero Fabio Filzi? Filzi o Berdanza o Rebattisti? No, vi annoio. Però poveretti, loro credevano nell'Italia, sono morti, Sono morti straziati dagli austriaci. Scusatemi, non volevo, però un pensiero a questi poverini che hanno pensato, era così la generosità, no? Do la vita per la patria, do la vita per il paese, sempre con la P maiuscola. E noi che fino agli anni Ottanta guai a esporre il tricolore, no? Perché faceva un po' schifo, il nostro tricolore, quello degli altri andava benissimo, il nostro c'è un po' schifo. Poi con Ciampi siamo riusciti, la vittoria della nazionale, siamo riusciti a tirar fuori, però questi poverini ogni tanto ricordiamoli, li ricordano, vi ho annoiato, no? È vero, avete ragione, è meglio parlare di AMT e quant'altro, no? 12:15, andiamo in regia? Sì, andiamo in regia, un mare di WhatsApp da leggere, tra poco, perché non suona il telefono? Come mai? E vabbè, quant'altro, dai, a tra poco.

grande tennis internazionale torna protagonista a Genova. Fino al 13 settembre largo all'Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina, uno dei più importanti tornei di tennis che si disputano in Italia. L'entry list ufficiale conferma anche quest'anno un torneo di grande qualità con numerosi giocatori italiani e internazionali pronti a contendersi il titolo sulla terra rossa genovese. Regione Liguria ha accolto e festeggiato i campioni di bowling Inna Sharkevich e Domenico Giacubbo. Entrambi genovesi alla 13ª edizione dei campionati europei di bowling per sordi hanno conquistato complessivamente 4 medaglie. Sharkevich medaglia d'oro nella specialità del tris e secondo posto con la squadra femminile. Giacubbo argento nel doppio e bronzo nel tris. Regione Liguria in collaborazione con Trenitalia e RFI ha predisposto 6 treni straordinari in occasione dei festeggiamenti di Nostra Signora del Suffragio e dei tradizionali fuochi di Recco in programma questa sera, lunedì 7 settembre e domani sera, martedì 8 settembre. Un potenziamento che agevolerà gli spostamenti di cittadini e visitatori. C'erano anche le gemme del territorio ligure in mostra San Michele di Bari, cornice del 18° Festival dei Borghi più belli d'Italia. La Liguria, che conta 29 borghi insigniti del prestigioso riconoscimento, ha portato in Puglia una delegazione di comuni e uno spazio dedicato alle eccellenze della tradizione agroalimentare regionale, per dare un assaggio di quella cultura del territorio che nei piccoli centri

0: Non me ne ero e quant'altro ho reso conto. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, buongiorno. Enrico, mi riferivo, son Dino, mi riferivo a quello che è successo a quella bambina, ripeto, non a quella ragazza, a quella bambina a Torino.
0: Sì.
1: E naturalmente è stato, come capita ormai, è consuetudine, è stato messo, se non sbaglio, al massimo ai domiciliari.
0: Sì.
1: Senza pensare che probabilmente, visto che ai domiciliari, il papà potrebbe andare a fare visita e lì potremmo cadere un caso come è capitato all'orefice di Bologna.
0: Allora, ho capito.
1: Per cui io dico, questo signore, chiamiamolo così, al proprio paese, dovrebbe sapere che al proprio paese un delitto del genere è punibile con la pena di morte, per cui forse non sarebbe bene che noi prendessimo questo signore, lo lasciassimo al proprio paese e vedere magari che provvedano loro al da farsi.
0: Okay.
1: Grazie.
0: Allora, ti ringrazio per questo spunto. Occupiamo il telefono per un minuto? Allora, perché poi sento il drin, mi puoi venire pure su di me. Allora, ieri sera se ne è parlato, a mio avviso anche si sono sfuggiti alcuni particolari ieri sera da Porro. Allora, cosa è successo? Una ragazzina di 13 anni va a comprare le bibite, doveva andare a comprare le bibite in un il negozietto tenuto da un banglese. Questo banglese le tocca il seno, la bambina si schifa, no, di tutto questo, perché immaginate una creatura di, non devo dirvelo io, di 13 anni, non pensa di poter essere oggetto come una persona adulta di qualche cosa che appartenga al sesso o appartenga all'altro sesso, quindi ti senti sporca, ma adesso non stiamo a entrare in quella psicologia. Scioccata, denuncia, il banglese viene indagato, non è stato detto ieri sera che il giudice che gli ha dato i domiciliari era una donna, non è stato detto ieri sera. Il bravo Porro, ma anche Sansonetti, ma anche l'ex moglie di Zenga, Berselli, non l'hanno detto, che era una donna. Quindi noi immaginiamo che nella donna ci sia una sensibilità particolare, però la donna ha applicato la legge, era incensurato, e quindi dice, ma diamogli i domiciliari, e fa abbastanza riflettere, ripeto, per la terza volta, forse la quarta, che fosse una donna. Abbiamo saputo che alla cliente precedente aveva toccato l'eterga, apprezzando appunto l'eterga della signora, al che ieri sera Sansonetti che cosa ha detto dal suo punto di vista? Cosa ha detto dal suo punto di vista libertario? Dice, ma chissà in questo momento quanti italiani stanno toccando se era una bambina. Galera! Cosa c'entra mischiare? Non è un fatto di razza, ma porca miseria, ma dobbiamo tutto attribuire alla razza, cosa c'entra? Tocchi il coso a bambina, galera, che tu sia savonese, albisolese, banglese, filippino, americano, galera! Cioè lui ha buttato tutto sul razzismo, ma è sbagliato! Tocchi il coso, galera! Domiciliari? Questo non è stato detto ieri sera, questo mi fa infuriare. Quindi fate bene quando notate queste cose. E al mattino, santo cielo, ci possiamo dire questo. Quindi è stato uno scambio ieri sera surreale su alcune cose che... E poi scusatemi, gli italiani quanti sono? 60 milioni. Adesso non statemi a dire sì, però 30 sono donne. 60 milioni italiani. 60 milioni italiani, c'è il premio Nobel e c'è lo schifo. I banglesi quanti sono in Italia? 20.000. Se su 60 milioni posso immaginare che ci sia il maniaco, su 20.000 ci sia il maniaco, è un po' più strano. Dobbiamo dirci anche questo, dai. Però ieri sera questi che sono i punti più importanti sono stati dispersi, perché è una televisione che alla fine non va a leggere i veri particolari, quelli della vita concreta, della vita reale. La Jeep era una donna, una signora, bene, è stata difesa dalla presidente del Tribunale Torino, una signora, bellissima signora, peraltro super procuratrice, va benissimo, dice è stata applicata la legge, incensurato, stiamo a vedere. Però ha ragione l'amico che ha chiamato, perché in una Sicilia che vuole vendicarsi da sé è facile che il papà Malpassotu, no, Andrea, cos'era poi, va

0: vada con una doppietta canne mozze e si faccia giustizia da solo. U capisti, a Peppino, u curtu, u capisti, so dove abiti, so dove posteggi la macchina e mi faccio giustizia da solo. Quindi ha ragione il signore che chiamò. Uso il passato remoto e quant'altro perché in Sicilia si usa spesso il passato remoto. Vi ho stordito? Non volevate sentire questo? Ieri l'avete sentito Sansonetti, Porro e Oara Berselli, come si chiama la ragazza? Bella, bella, bella, bella. Però sono mancati i punti fondamentali. Dice, ah, ce l'avete perché è un banglese, chissà quanti italiani. E certo, all'italiano che prova a toccare galera. E è diverso? Cioè dobbiamo buttarla sulle razze e finiamola Sansonetti, su, ti voglio bene. Sei un dirigente, cosa sei, direttore di giornale come me, ti voglio bene, siamo colleghi, ma finiamola con queste scemenze, dai. Poi la Germania si butta, hai capito? Mi fate morire. Allora, liberiamo il telefono, Messina. Fatto, sentiamo, questo di solito è Lucia adesso. Siete scioccati? Siete scioccati? L'avete visto ieri sera, no? E io dicevo, ma adesso glielo dirà che era una donna la procuratrice? Glielo dirà che era, no? Che è un italiano? E chi se ne frega se è italiano? Italiano ti taglio le mani, italiano. Le mani, taglio le mani. E dobbiamo sempre buttare la palla in tribuna, sempre in tribuna. Con fascismo, antifascismo, razzismo, chi c'entra il razzismo? Tocchi le tette, sedi al bisciolo, vai in galera. Sei di Cairo Montenotte, vai in galera. Sei italiano di ottava generazione, vai in galera. Sei inglese, vai in galera. Mi dispiace. Pronto, buongiorno.
1: Harry, sono Rocco.
0: Sì, Rocco.
1: Rubo un secondo solo, sei fantastico. Sai no. Cosa vuol dire che sei proprio fantastico?
0: Non lo so. No, mi piacerebbe che lo dicesse una donna.
1: Ho capito, ma sei fantastico come persona.
0: Vabbè.
1: Perché
0: vabbè.
1: Capisci veramente le cose.
0: Vabbè. Vabbè. Rocco, dai. Grazie. Però preferirei che in certi momenti lo dicesse una donna. Ma non... Sì, no, ma non sono anni che... No? Davanti a una... Esatto, allora, quindi va a fine, vi ho scioccato, come si fa a dare i domiciliari? Ripeto, è la legge, il codice Rocco, il codice, la legge, va bene, è la legge, punto, era incensurato, però dici guarda ti do, ma non ti do, stai un attimo, certo che in galera non penso che migliori, però me lo auguro, intanto ripensi a quello che hai fatto, no? La donna poteva dargli una ginocchiata negli attributi, poteva. Insomma, la donna, una donna grande, una bambina la rovini, una bambina si incrina, si rovina, no? E dice, ma noi facciamo così, e anch'io faccio così. Ti spacco le nocche delle mani, no? Pronto, buongiorno, pensate che... Pronto?
2: Pronto, signor Cirone, buongiorno, sono Severina.
0: Severina, cara Severina.
2: Buongiorno.
0: Allora, è rimasta scioccata da quello che ho detto?
2: No, volevo dire una cosa in merito a questo fatto di questa tredicenne che è stata molestata.
0: Sì.
2: Io molto tempo fa, non ricordo, forse l'anno scorso, avevo assistito a un discorso di una parlamentare, proprio un Parlamento,
0: sì,
2: che diceva, che giustificava gli africani che stuprano, molestano, rubano.
0: Sì.
2: E diceva, sono andata un po' a memoria adesso,
0: sì,
2: ma poverini, noi dobbiamo comprendere queste persone,
0: okay, okay,
2: perché loro non lo sanno che al loro paese non si può stuprare, può rubare, non si può picchiare, quindi noi dobbiamo giustificare. Questo è un discorso che mi ha fatto rabbrividire a suo tempo e mi fa rabbrividire ancora adesso.
0: Sì, sì,
2: volevo
0: sì,
2: solo, ora la parlamentare non me la ricordo.
0: Sì, ma meglio non ricordarla.
2: Abbiano mandata via mi ricordo questo discorso.
0: Sì.
2: No, ma bene, devono essere uguali per tutti, italiani e stranieri.
0: Ma infatti, ora Sansonetti che la butta, diciamo, dite così perché è razzismo, l'ho detto ieri sera, l'avete visto, no? Dice chissà in questo momento quanti italiani stanno toccando, stanno. Ebbene, italiani in galera. Cioè, cosa c'entra? Cioè, perché buttarla? Era banglese, se era italiano, io avrei detto la stessa cosa se fosse stato italiano. Se era di Albisola, il mio paese, peggio ancora. Ma non vuol dire che tutti gli albisolesi sono così. Cioè non riusciamo a tirarci fuori da questo concetto maldestro.

0: che non se ne può più del razzismo e dell'antirazzismo. Cioè Sansonetti ieri sera, l'avete sentito con le vostre orecchie? Ieri un gruppo di religiosi induisti, un gruppo molto forte, è andato a Parigi, perché a Parigi hanno costruito, nei dintorni di Parigi, sapete che c'è Disneyland, Disney World, no? Hanno costruito vicino a Disney World, quindi uno ha modo di divertirsi come crede, un tempio induista. Bene, amici induisti, la nostra religione profonda ci dice di amare tutti gli altri, soprattutto in Oriente. Allora sono andati questi induisti, questi monaci induisti, a visitare la Torre Eiffel e sono andati al terzo piano della Torre Eiffel. Hanno però chiesto espressamente per visitare la Torre Eiffel, sono degli investitori, nel senso hanno costruito, quindi hanno dei mezzi, sono soldi, se fossero stati dei poveri cristi, chiedo scusa agli induisti che non c'entra il nostro Cristo, non mi rendevo conto di quello che dicevo e quant'altro. Hanno chiesto espressamente, dice, noi andiamo a visitare la Torre, prego, voulez-vous la Torre Eiffel, ma non vogliamo vedere donne. Allora, la direzione a Torre Eiffel, bonsoir, bonjour, le femmes sont preguées, je suis fait, cioè hanno oscurato le donne, hanno detto prendetevi un giorno di ferie e andatevene a casa perché non vogliono vedere le donne. E è andata così, non è che hanno detto no, io lo dico alla romana, non so come si dica in France, come s'appelle en France, ma tu sei très abellino. Per dire, si sono eclissate le donne perché gli induisti, ora, cioè vieni a casa mia, ho capito, non è che nascondo la moglie nell'armadio perché se ti voglio bene, la nostra religione porge l'altra guancia, pum, ancora l'altra guancia, ma date la garbata, figlio mio. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Complimenti, io è da tantissimi anni che la seguo. Poi sì. Riguardo il fatto,
0: prego, che riguardo il fatto
1: che riguarda la signora che è stata dopo liberata, la situazione secondo me è solo una, potrebbe andare in casa, mi sono così.
0: Senta, ma non riusciamo a capire, saltano le sillabe, che succede? Vuol provare a richiamare?
1: Sì, va bene, ok, magari...
0: La prego, no, perché mi sembra interessante quello che sta per dire, però proprio salta le sillabe, le vocali, le consonanti e quant'altro, no? Allora, pubblicità, lasciamo la linea libera per il signore che proverà a richiamare, dai.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio.

0: 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Santin Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Sentiamo se è l'amico di prima. Pronto, buongiorno. Sentiamo se è l'amico di prima. Pronto, buongiorno. Don, gong. Allora, leggo i messaggi. Allora, Henry, ma gli italiani che vanno a Cuba, in Thailandia, a fare sesso con le bambine, vanno bene perché spendono soldi in aereo? No, non vanno bene. Cioè, no, non vanno bene. Non vanno bene, non vanno per niente bene. Purtroppo, in certi paesi, rappresenta un business per il paese, cioè non è un reato, purtroppo. Se fosse un reato, sarebbe certo molto meglio. Non lo è. Francesi, italiani, danesi, olandesi, tedeschi. E nel mondo ci sono 270 stati, devo nominarli tutti. C'è la persona che va a fare sesso con le bambine. Che schifo. Cosa devo fare? Ci sei andato tu? Sei andato io? Che schifo. Cosa devo fare? In certe nazioni è permesso, perché è una fonte di business, hanno da mangiare. Che schifo. Cosa devo fare? Solo gli italiani? I francesi? I tedeschi? I belgi? Gli spagnoli? I portoghesi? Poi cosa c'è? Gli inglesi? I tedeschi, l'ho già detto? Tedeschi. I danesi? Poi Finlandia. Svezia, Norvegia, Russia, India, Pakistan, Bangladesh, Giappone, Cina, tutti sono di destra, sono di sinistra, sono dei maiali, perché ripeto, una persona adulta affettivamente, ma anche dal punto di vista di deve confrontarsi con una persona adulta, no? Ma è banale, ma è così. Dobbiamo andare avanti su questa storia? Chiudo, no? Dobbiamo andare avanti questa storia? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Piero da Voltri, buongiorno.
0: Buongiorno
1: a lei. Io faccio il cuoco e sono in divisa dalla mattina alla sera, con la mia bella giacca bianca, il cappello, le mule. Posso assicurare che in cucina fa molto caldo.
0: Sì. Io perché è un cuoco in cucina lei?
1: Certo. Però io vado in certi posti, bar, ristoranti, dove servono con le canottiere, i tatuaggi, sono mezzi nudi, braghe corte. A una divisa, una volta lei andava in qualsiasi ristorante o qualsiasi bar, c'era una divisa bianca, è vero? No, sì. Una lavata. Ormai è diventato il pudore, tra un po' ti servono i mutande, non so,
0: sì.
1: A me sembra una cosa giusta, ma la sindaca dove cazzo è? Scusi,
0: No, vabbè, calmo. Piero, capisco che lei, gravato dal peso della sua tra virgolette divisa, possa essersi surriscaldato anche con le parole, quindi la prego. Certo, lei vede quello che non vorrebbe vedere. Penso che già sono pochi i ragazzi, direi pochi, disposti a lavorare, a meno che tu non gli dia il sabato o domenica liberi. Se fai cameriere, come fai a dare il sabato libero o domenica liberi? Ma scusatemi, apri un canale, non lavoriamo sempre? Non ci vedete al sabato? Non mi vedete al sabato? Parlo per me. Non ci vedete al sabato, a domenica, a Capodanno, all'Epifania, a Natale? Non ci vedete? Ci vediamo sempre. Gli altri non possono, noi possiamo? Non è che valiamo quanto pesiamo, Attenzione. Però il Signore dice, ma questi, io penso che se dovessero obbligare, immaginate al giorno d'oggi, i ragazzi ancora a mettersi la divisa, ce ne sarebbero ancora meno, cioè nessuno penserebbe di andare a lavorare in un bar se dovesse, no? Mettersi la divisa. Non so che dire.

0: tutto molto più liberal, è tutto molto più easy in questo nostro mondo. Questo sì, la capisco e ha ragione. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Girone.
0: Mario.
1: Sì.
0: Mario.
1: Dunque, ricordo quando ragazzo, per andare a lavorare, prendevo il tram 52 e da Dalbaro saliva il sindaco Pertusio democristiano, mostrando l'abbonamento al bigliettario per andare a lavorare in comune. Parlava con la gente, li ascoltava, davvero signore, e la città era efficiente, pulita, vivibile, come non è mai più stata. Ecco cosa abbiamo oggi. Ciao.
0: Grazie. Allora, è un vecchio cavallo di battaglia. Io chiedo scusa per la bassezza del mio ragionamento, no? Vi chiedo scusa, siete abituati il meglio. Perché dobbiamo dargli la macchina? Dice, guarda, un primario ospedaliero, come si chiama? Michelon? C'è un primario cardiochirurgo al Gaslini che fa degli interventi, vengono da tutto il mondo perché è un genio, ha le mani, è uno studioso, è pazzesco, fa degli interventi al limite, cioè non al limite, attenzione, non è che lui osi, sa cosa fare e rimette a posto dei cuoricini di bambini. Sapete che il cuore di un bambino è come una noce, immaginate la noce, la nocciolina, l'albicocca che mangeremo oggi, no? È come il cuoricino di un bambino e lui riesce a sistemarlo. E tu dici, ma gli darai la macchina, vorrei dargli la macchina con l'autista per arrivare di corsa al Gaslini, ma che? Perché il politico deve avere in automatico la macchina? Cioè, ma perché? Cosa deve fare che è così spasmodico e poi non riesce a risolvere tante volte i problemi? Perché siamo immersi nei problemi, diamo la macchina. Tu dici, vabbè, Eris, è demagogico, è banale quello che dico, è proprio il povero... Ma credo Gianfranco Funari, buonanima lassù dov'è, se ci segue, non si sarebbe mai abbassato a dire queste cose popolaresche che dico io, la macchina, l'auto blu. Ma perché dobbiamo dargli la macchina? Attenzione, vuoi la macchina, no? E te la paghi. E te la paghi. Ti diamo 15.000 euro al mese? E pagati la macchina. Vuoi l'autista? Se no prendi il taxi. Vai tu in macchina. Perché se vai in macchina, se vai sul bus, capisci se vai sul bus, le vedi le cose, la gente, ne avete mai visto uno sul bus? Era famosa quella foto del re dell'olandese che era sul bus, non aveva la corona, perché se no toccava, gli olandesi sono alti, non aveva la corona, aveva la corona sotto braccio e andava a lavorare, dice sono il re, dice va bene, mi faccio dell'abbonamento, va bene, si fidi, sono il re, e andava a Palazzo Reale sul bus. Ma perché? Sono particolari, per carità, sono cose veramente sciocchine quelle che dico, però danno no? Al popolo che ha fame, al popolo non si sa come curare, oggi sentiremo, 6 milioni di italiani non sanno come curarsi, 6 milioni di italiani, ok, dimmi cosa faresti tu, siamo messi male, lo so, lo sappiamo, dimmi cosa farai tu, punto, le accise, me le togli le accise, ti voto, punto. Pronto, buongiorno.
2: Scusami Enrico, sono Salvatore.
0: Sì, Salvatore.
2: Permettimi se ho ripreso la linea, ma volevo fare una... Cioè, innanzitutto, vabbè, parlare sempre di questo Sansonetti, di tutti quelli... Sì. Ma voi di Primo Canale, non potete contrastare alle 8:30 questi ben pensanti che vanno su Rete 4, sì. Rai 3... Sì. Su Lily Gruber,
0: sì, sì.
2: Non avete la possibilità, e tu essere protagonista, e come adesso, per dire noi, interagire con voi e parlare un attimo di cose più interessanti, non di quelli che dicono questi intellettuali, questi grandi giornalisti, per carità, ci mancherebbe. Però una cosa mi chiedo. Parlano così perché a loro non può succedere quel che è successo a questa ragazzina di Torino,
0: certo.
2: Non può succedere quello che è successo a Lorena e a tante altre 140 ragazze, a loro non può succedere, e se succedesse parlerebbero nello stesso modo? Grazie.
0: Allora, grazie, sì, bello sarebbe, c'è un fatto importante anzitutto, caro Salvatore Sabbiaggio, che noi siamo a Genova. E quindi l'industria televisiva si muove a Milano.

0: se noi avessimo questa compagnia di giro, che poi quando loro fingono di litigare, cioè litigano e poi vanno a prendere, vanno a mangiare da cracco insieme, cioè non è che, hai capito, Paolo Mieli, il grande gigantesco Paolo Mieli, ex direttore del Corriere della Sera, ex di sinistra, poi direttore del Corriere della Sera, adesso è direttore dei libri del Corriere della Sera, di Rizzoli, cioè una roba pazzesca, andava anche lui dal bistrò di La Vitola, perché dal bistrò, quindi hanno anche tempo da perdere, perché nel bistrò di La Vitola, ma La Vitola, il Walter Valterino, quello di Ranucci, no? Sapete? Perché gli dava nelle tagliatelle ai frutti di mare le vongole già sgusciate. E quindi lui non aveva tempo, diceva il tempo di sgusciare le vongole mi si fredda la pasta, povero Mieli, e quindi andava da lui tutti dalla via. Siamo a Genova, dove andiamo? Dal Bettolino in via Prea a mangiare, cioè, capisci Salvatore? Non possiamo. Perché la compagnia di giro si muove a Milano, passa da uno studio all'altro e si muove a Milano e gira lì. Magari potessimo, ma qui non possiamo farlo. Sarebbe bello. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno, dica.
1: Io volevo... abito a Cairo Montenotte.
0: Ah, bene.
1: Allora, domenica scorsa ho avuto un incidente con la macchina.
0: Sì. Oh, mamma mia. Dica. Dica, Cairo, non è che stava male, morto, no? Cairo, io so che volevo salutare gli amici di Carcare, Cairo, Montenotte, perché domenica scorsa ci sono stati gli alpini, credo per salutare l'alpino d'Italia. Mi seguite dalla Valbormida? Mandrogni? E Androgni sono un po' più su, mi seguite da Valbormida, Piana Crixia, mi seguite, Andrea vieni più vicino, grazie. Qui ci sono stati gli alpini, spiccico, non so se sapete che a Genova quando sono venuti gli alpini, si temeva nella mala, cioè le donne dovevano dotarsi di fischietto perché... Qualcuno ha detto in comune, temevano di subire, come si può dire, la mano morta dell'alpino, e quindi il comune, una persona suggeriva di portare un fischietto, molestia, fischio, molestia, alpino, cartellino rosso, via. Cairo tutto bene, donne di Cairo siete state violate? Penso di no. Donne genovesi, quando salite sul 18 o sull'1, anche se non c'è l'alpino, però il fischietto suggerirei di, anche se non c'è l'alpino, anche in presenza di un alpino, però se mi salite su in certe ore del giorno tutte, un fischietto, non quando c'è l'alpino. Però, amici di Cairo, siete con voi, mi seguite? Non avete avuto bisogno del fischietto, no? Perché qua si temeva quello, si temeva la famosa mano morta dell'alpino, no? Niente, direi, bene. Però se mi salite su un 1 su un 18, se tanto mi dà tanto, altro che fischietto, cosa dovete portarvi? La tromba? La tromba nel senso non la trombetta. Vabbè, punto. Basta, fine? Sono le 11.46. Luisa poi mi bacchetta, mi dice, mannaggia, hai detto le 12.46. Sono le 11.46. Finito, non chiama più nessuno? Vado in regia? Ok. E ci sentiamo subito dopo, dai, forza, dai.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione,

0: noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: A mio avviso l'hacker sta... perché mi state chiamando al numero di WhatsApp. Non mi chiamate lì, li leggo. Angelo da Savona, grazie Angelo. Però dice l'unica cosa è che dovresti cambiare squadra. Grazie Angelo da Savona. Allora Henry, perché in politica è facile guadagnare 15.000 al mese senza doversi preoccuparsi di niente, sono lontanissimi dalla realtà, ciao Mimmo. E mi fanno arrabbiare, io ve l'ho già detto tante volte, quando parlano di noi, ma che ne sanno loro? Ma che ne sanno loro? Gli italiani non possono pagarsi il bollo? Sì, hanno rimandato al dentista? Sì. Tu hai rimandato dal dentista? No. Perché? Perché io guadagno 15.000 euro. E allora... Cioè, lo capite che è una forbice in un paese dove il popolo è più povero e il parlamentare è più ricco. E non va bene. Quindi non usateci, non siamo una merce, non adoperateci, non parlate di noi, parlate di voi ricchi, andate al Twig, andate dove cavolo volete, non me ne frega niente. Ho sentito la moglie di Fratoianni scusarsi e dire, ma noi siamo andati, Nicola si chiama Fratoianni? Che si chiama Nicola? Nico, ciao Nico. E dire, ma sai, lui è andato in uno stabilimento a pagare, ha pagato 35 euro al giorno. Ma chi se ne frega, ma tra te e tua moglie ne portate a casa 30.000 al mese, ma vai dove vuoi. Cioè, ma voglio dire, ma che cosa me ne frega a me? Io non ci posso andare io, tu ci puoi andare, vacci, che spenditeli sti soldi, che devi fare? Cioè, si è comprato la Tesla, ricordate che poi quando Musk ha sbroccato voleva rivendere la Tesla, dare la Tesla indietro. Guadagni 30.000, 32.000 e goditi la vita, che devo fare? Però non dire di me che io non mi posso curare, io non devo rimandare il dentista, io devo andare al dermatologo, io devo andare all'operazione, devo rimandare al Twiga perché al Twiga non ci posso andare. Chiuso. Lasciateci perdere. Non siamo il bottino di guerra, 6 milioni di persone povere, non siamo il bottino di guerra. Lasciateci perdere, parlate di voi, andate a giocare a golf, a ping pong, a quello che cavolo volete. Ma deve giustificarsi, povera donna, la Piccolotti, una bella donna, no? Intelligente, è di sinistra. Deve giustificarsi perché no, dice, però Nicola è andato un giorno, ma staci un mese in ferie, cosa me ne frega a me? Portate a casa 30.000 euro al mese, ragazzi. Ma pensa un po', Andrea... Voi e la vostra compagna, o il vostro compagno, perché qui siamo libertari, lei e lui a lei e lui con lui, lei con lei, chi se ne frega. Pensate, un mese, portate a casa in 2-30.000 euro. Allora, poi riprendiamo il discorso. Dunque, Chiara è col sindaco di Mignanego, se vi siete sintonizzati adesso, oggi, ex sede della provincia di Genova, ora sede città metropolitana, incontro tra i sindaci per capire come influiranno i tagli di AMT. La nostra Chiara Ru ha incontrato il sindaco Malfatti, sindaco di Mignanego. Sentiamo.
1: Questo confronto comandato lo capiamo insieme a Michele Malfatti, il sindaco di Mignanego, un confronto che arriva dopo tanto tempo con i vertici MT e la sindaca di Genova e città metropolitana Silvia Salis. C'è risolto qualcosa? Avete le idee più chiare?
2: Sicuramente abbiamo le idee più chiare su quella che è la situazione in cui versa l'azienda. Ci sono stati presentati con assoluta chiarezza numeri, direi molto importanti in termini di indebitamento, di perdite mensili dell'azienda, e per fare un'operazione di verità occorre dire che numeri così importanti non possono trovare origine nella gestione dell'utilizzo.

0: ultimi 12-14 mesi, ma trovano la loro nascita, la loro costruzione nell'arco di molti anni di scelte evidentemente sbagliate o comunque con passi fatti ben più lunghi della gamba a disposizione per farli, e oggi ci si trova a pagare il conto di queste scelte.
1: Hanno dato risposte concrete a voi sindaci dell'entroterra?
0: Ma allora abbiamo posto, direi, tutti gli interventi che sono stati fatti sinora, sia un problema di metodo che diventa sostanza, rappresentando che l'11 di agosto non si può essere convocati per ragionare il 19 di agosto su degli orari proposti, per ritrovarci qua l'8 di settembre. I tempi sono troppo stretti, soprattutto quando sono chiamati a valutare delle corse, piccoli comuni che non hanno la struttura per valutare la gestione delle corse anche sul proprio territorio. Ci è stato chiesto di fare delle osservazioni a quella bozza di orario che ci è stata presentata il 19 di agosto, parlo di Mignanego per ovvi motivi di competenza. Noi subiremo presumibilmente un taglio di 12 corse sulla statale, sulla linea 730, abbiamo chiesto il ripristino di 4 corse che sono di interesse specifico per il ritorno a casa degli studenti sia dell'istituto comprensivo sia del liceo Gobetti, che da un anno per fortuna ha trovato una succursale, insomma ha posto una succursale sul nostro territorio.
1: Ottenute?
0: Zero. L'unica corsa che è stata aggiunta è stata una corsa alle 7:30 del mattino a distanza di un quarto d'ora da un'altra corsa, ed è una corsa che non era tra le nostre richieste. Quindi direi che i numeri sono 3, 12 tagliate, 4 richieste, 0 ottenute.
1: I turni devono essere poi adattati all'utenza, quello che accade?
0: Ma è chiaro che sia noi come amministratori, sia l'azienda come fornitrice di un servizio fondamentale come il trasporto pubblico locale, deve avere al centro, dobbiamo tutti quanti, e l'azienda in questo contesto in primis, al centro del nostro agire, l'utenza. Quindi immagino, e lo dico pur non essendo un esperto di logistica e di trasporto, ogni corsa deve essere volta al maggior soddisfacimento possibile dell'utenza che si va a servire, non può essere invertito il processo.
1: Il meno 10% di frequenza degli orari, insomma, per l'entroterra forse anche un po' di più.
0: Sì, noi sul nostro territorio, senza considerare i tagli del sabato che verrà equiparato alla domenica, quindi con un crollo vertiginoso del numero delle corse, per noi parliamo di almeno un 20%.
1: Grazie al sindaco di Mignanego Malfatti, a voi.
2: Grazie Chiara, Michele Malfatti, sindaco di Mignanego, TG55. Poi siamo rimasti, cosa faremmo noi? Ma una volta, se solo per un mese, io, lei e lui, lei, una coppia portasse a casa 30.000 euro, come succede insomma in tanti nostri parlamentari. A tra poco.
3: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con quello che sta accadendo oggi alla sede della città metropolitana, dove i sindaci dell'entroterra incontrano i vertici istituzionali dell'azienda MT per discutere del nuovo assetto del servizio extraurbano. Gli orari dovrebbero entrare in vigore il 14 settembre a ridosso della ripresa delle scuole, mentre i sindaci continuano a denunciare il rischio di isolamento per frazioni intere vallate, con conseguenze molto pesanti per tutti, soprattutto studenti e anziani. Sentiamo le parole del sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli, prima di entrare nella sede di Città Metropolitana.
4: Chiederemo che il 10% sia effettivo, quindi non sia un taglio più alto del 10% e che comprenda anche le nostre linee. Temo però che così non potrà essere, perché ieri abbiamo personalmente ricevuto una chiamata dei vertici MT perché c'è stato un pre-incontro un po' rocambolesco e io ad esempio non sono riuscito a partecipare perché la convocazione è arrivata alle 9:30 per le 9, ma vabbè, sono disguidi che quando si è in emergenza possono succedere, perché come dire, si cerca di fare tutto velocemente. Ci sono state delle aperture ovviamente verbali per cercare di tradurre questa promessa di riduzione

0: di riduzione del taglio, ok? Perché il taglio che c'era passato prospettato nel nostro caso era del 30% e il sabato addirittura del 50%. Poi c'è stato quell'intervento della sindaca metropolitana che ha detto non più del 10%. Ora, quello che ci è stato rappresentato ieri, sempre verbalmente, però sarebbe che il 14 si parte con quel programma, quegli orari che c'erano stati dati all'inizio, quindi purtroppo col taglio quello draconiano, quello col macete, e che poi si tenterà di limare, questo per quanto riguarda il Tiguglio centrale, perché ogni zona potrebbe avere storie a parte. Io dico, per Santo Stefano d'Aveto, gli ho detto che questo secondo me non è una cosa ben fatta.
1: Si è chiusa domenica sera la festa dell'Unità di Genova, tornata dopo diversi anni in piazza Caricamento. Tanti gli spunti, grazie anche a incontri e dibattiti in vista delle elezioni politiche del 2027. Sentiamo il servizio di Giorgio Fabiocchi.
2: Buona la prima dopo una pausa decennale per la festa dell'Unità di Genova in piazza Caricamento. L'appuntamento con i numeri ha superato la prova. 15.000 partecipanti in 10 giorni, dal 28 agosto al 6 settembre, con diverse iniziative che hanno acceso i fari sugli stand Dem. Dal quartier generale del Partito Democratico traspare soddisfazione per quanto raccolto, con una festa che ha saputo unire dibattito pubblico e convivialità. Tre i big principali della politica italiana che sono arrivati a Genova per la festa dell'Unità, dalla segretaria Elly Schlein al presidente del partito Stefano Bonaccini, passando per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. A scortarli in piazza Caricamento la sindaca Silvia Salis, è presente ai più importanti incontri e protagonista di un faccia a faccia sulla politica genovese e romana. Chiudiamo questa festa dell'Unità con un sentimento di grande soddisfazione. Sono stati 10 giorni fortemente voluti e vissuti appieno da tutti i nostri iscritti, perché crediamo che il partito debba tornare a essere un luogo fisico di incontro, discussione e comunità, ha commentato il segretario del PD genovese Francesco Tognoni. Sul fronte politico la domanda che sorge più spontanea è che cosa rimanga dei confronti andati in scena nelle 10 giorni Dem. Da una parte Schlein, che ha chiesto a tutti i partiti progressisti di pensare al programma e di smetterla di parlare di primarie, dall'altra Conte, che invece ha ribadito sì l'intenzione di focalizzarsi sul programma, ma davanti a Salis ha confermato la necessità che si ricorra ai gazebo per scegliere il candidato premier che dovrà sfidare nelle urne Giorgia Meloni. Un confronto a distanza che ha un'unica certezza: la necessità di correre uniti se si vuole cercare di strappare Palazzo Chigi al centrodestra. Ne sono consapevoli Conte e Schlein, che nonostante la competizione interna al campo largo tra chi deve vestire i panni del frontman, necessita di una coalizione allargata e solida, perché, come dicono i vari sondaggisti e analisti politici, l'elettorato del centro-sinistra non perdonerebbe un'altra spaccatura come avvenuta nel 2022.
1: Il caldo a Genova si fa ancora sentire, ma ancora per poco, perché da mercoledì 9 settembre infatti arriva una perturbazione atlantica sull'Italia, prima sul nord, poi sul sud, ma appunto ieri un bollino giallo per caldo con temperature che hanno sfiorato i 34 gradi a Genova. Sentiamo.
3: Le estati genovesi non sono più quelle di una volta, a certificarlo sono i dati dell'Osservatorio Meteorologico Storico dell'Università di Genova, che per il 2026 disegnano un quadro senza precedenti. Quasi 90 notti tropicali con minime sopra i 20 gradi e circa 60 con temperature minime pari o superiore ai 25, il valore più alto mai registrato nella serie storica. Nel 2026 sono state circa 60, superando nettamente le 40 registrate sia nell'estate del 2003, finora ricordata come una delle più torride degli ultimi decenni, sia in quella del 2022. A queste si aggiungono le quasi 90 notti tropicali complessive, un indicatore del disagio notturno che conferma come il caldo a Genova non si limiti alle ore diurne, ma prosegue anche dopo il tramonto, rendendo difficile il riposo e aggravando le condizioni di vulnerabilità, soprattutto per anziani e soggetti fragili. Negli anni 50, 60 e 70 le notti tropicali erano generalmente meno numerose, mentre quelle con minime sopra i 25 gradi erano decisamente rare. Non solo la notte, però, nella memoria collettiva, l'estate 2003 resta l'emblema del caldo estremo, eppure a Genova quell'anno fece registrare solo 15 giorni caldi, poco meno della metà rispetto al 2022 e circa un terzo rispetto al 2026. Intanto a Genova le temperature non sono scese neanche nella prima settimana di settembre, tanto che il ministro della Salute ha emesso l'ennesimo bollino giallo per caldo, AFA, che sembra però arrivare a una fine. Da mercoledì 9 infatti sono previsti temporali e un deciso calo termico. Arriva la prima

0: perturbazione di origine atlantica ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva.
1: Per questa edizione del TG5 da 5 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: Vent'anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

Bene, 12 e 3. Siete sul primo canale, ben ritrovati, io sono Enrico Cirone. Oggi siamo partiti, continuiamo ad occuparci di AMT, controvoglia, per me, parlo per me, dobbiamo farlo naturalmente, vogliamo farlo per capire quale sarà poi il nostro futuro, voi che siete negli entroterra, ci avete chiamato poi, io aspetto ancora l'amico di Cairo Montenotte, al quale è caduta la linea, non si sentiva benissimo. Credo che l'hacker stia operando, Messina, sai, sulla nostra rete, provo a fare, ma quando c'era nativo il nostro caro Franco, c'era l'hacker, si è mai manifestato? Vediamo un po', sì, hacker, sentite, hacker, allora qualcuno mi ricorda, allora dicevo 30.000 euro, eravamo rimasti, dicevo Andrea Messina, pensa, ma solo una volta nella vita, non dico per 5 anni, più 5 anni, loro ogni mese, tredicesima, quattordicesima, sono 30.000, parlo di una coppia, dice, ma pensa cosa fareste improvvisamente con questa montagna di denaro, che io non ho mai visto, mai immaginato, no? Tutto assieme, potrei, chiamo l'idraulico, cambio le gomme della macchina, quelle cose che rimandi, quando i politici ci dicono 6 milioni, oggi lo sentiremo al TG all'una, poi all'una e mezza, 6 milioni italiani, ma non, sì, non sono le cure il dentista, ma rimandi il gommista, rimandi l'idraulico, c'è un contatto, un filo, rimandi l'elettricista, lo rimandi, il frigo che devi cambiare, non è il frigo che devi cambiare, che dopo l'estate col caldo non funziona più come prima, lo rimandi, 30.000 euro. Ripeto, non è il dentista, ci vado anche dopo, lo rimando volentieri, ma dal gommista vado a mettere le gomme per l'inverno, no? Chi lo può fare? L'elettricista, guardi, venga, sarebbero 120 euro, se me ne dà 80, sistemiamo la cosa. No, i due muratori albanesi, italiano, bravi, i due, lo vuoi far venire per rifilare una parete che quando ho tolto la tappezzeria non è più come prima, li vuoi far venire? E sono 3 giorni di lavoro, 600 euro, 550, brevi mano, sanno anche il latino, e glieli vorrai dare, cioè è una botta di vita. Non è solo la cura sanitaria, ripeto, paghi il canone, ho già pagato, fai il pieno di benzina, faccio il pieno, dove costa di più? Pensate che in Piemonte l'ho trovato, Andrea, a 1,960, la benzina l'altro giorno l'ho trovata in Piemonte a 1,960, faccio il pieno, faccio uscire la benzina dal coso, perché è una ricchezza inaspettata, meritata, non, nessuno ruba nulla, però pensate che per provare un giorno questa cosa qua, loro che parlano di noi poveri, io dico basta, non parlatene più. Bom, ci sono dei bambini all'ascolto, bambine, via, mi state ricordando a proposito del, posso parlare, siamo adulti, del palpeggiamento? Dice, ma ricordate, dice, voi dite del coso, ricordate Memore Migi. Sì, Memore Migi palpeggiò le terga di una ballerina, maggiorenne, più che maggiorenne. La cosa grave, a mio avviso, che lui la palpeggiò davanti alle telecamere che lo inquadravano, che li inquadravano, perché era un gruppo, perché era la sigla finale, no? E lui si dette da fare, no? E quindi era la cosa più, più, più,

più triste, perché lei davanti alle telecamere non poteva indignarsi, girarsi, dargli una ginocchiata. Questo è. Poi lui ha pagato questa colpa, ma non ha toccato una bambina. La ragazza, ballerina, insomma, ha pagato la sua colpa, è stato fuori dalla TV, che è la cosa peggiore per chi fa TV, è stato fuori peggio della pena di morte, non uscire più in TV e poi fine. Ma sono due cose, a mio avviso, diverse da paragonare. Ok, siamo sempre l'hacker? Sì. Io continuo, quindi lo dico anche al direttore, lo dico all'editore, non è un monologo il mio perché ho voglia di parlare, ma devo farlo perché... Ma con Nativo l'hacker ha lavorato con Franco, e vedi? Vedi? Allora, vi leggo un po'. Dunque, esimio Cirone, come mai negata... No, l'audizione non si può, è una regola interna, non si può entrare con le telecamere. Poi, certo, in un mondo dove tutto è trasparente, anche i sentimenti a Temptation Island, dove tutto è trasparente, dove telecamere entrano dappertutto, lì non si può entrare, vabbè, pazienza, ce ne facciamo una ragione, non è insomma un problema. Grazie però per la domanda. Poi, il palpeggiamento di Remigi, ok, poi... concordo ciò che ha detto sulla sentenza di Torino, a chi compie queste azioni bisogna, vabbè, insomma, come si fa con i capponi e poveretti, si ridurrebbero questi crimini. Poi, ah, questa è bella, oggi alla Spezia, vicino a Porto Venere, alle Grazie, vicino a Porto Venere festeggiano la Madonna delle Grazie, che quando ero piccola andavamo tutti con il battello alle Grazie e c'erano le bancarelle, che adesso non so come sia la cosa. Spero che questo messaggio tu lo leggi. Spero che tu lo legga. Sì, sì, sì, bene, ben contento. Insomma, una Madonnina anche delle Grazie, chiedi qualcosa anche per noi, non ha mai fatto male a nessuno. Ripeto, sto parlando perché hacker, aver hackerato la linea, avere pinzato la linea, quindi non permettere a voi di telefonare e quindi devo... esprimermi in un monologo, ne farei volentieri a meno. Vedi, mi stanno chiamando qua, ma qui non posso rispondere. Vedete, mi state chiamando qui, se no mi gridano di tutto, si sente male. Perché poi, purtroppo, dunque, i politici vivono su un altro pianeta. Chiedete quanto costava loro il pane al chilo, ma sì, ma voglio dire, possono anche non saperlo, meglio se lo sapessero. Potrebbero anche non saperlo, possono anche non saperlo, la loro vita è un'altra, è diversa, però il contatto, quando ci dicono abbiamo perso perché abbiamo perso il polso delle persone, perché tutte queste invettive, ripeto, che sentiremo ancora di più, io sono convinto che se registrassi i telegiornali di oggi e di domani vedremmo, sentiremmo quelle cose che vi ho detto. Italia, 5 anni... schifo, sono schifo, non ha fatto niente, dimentichiamo le code in autostrada, la benzina, ditemi voi cosa fareste, come fareste la benzina, ditemelo voi, il voto qua è assicurato. Andiamo avanti, dunque, allora le grazie l'abbiamo letto, poi, è stata emessa un'allerta per la giornata di domani, Antonio Santiodoro? No, che io sappia, so che si prevede, tutti gli amici che hanno... Io non ci faccio caso al meteo sul cellulare, non so voi, ma io proprio mi era venuto in mente una volta di controllarlo, mai più fatto, io parlo per me. Però tante persone dicono di mercoledì, bene, per fortuna, mercoledì il caldo, no? Mercoledì, domani è mercoledì. Sapete qualche cosa voi in... No, direi. Pioggia, bene, insomma, se piove, bene. Allora, a proposito di MT, per quale ragione... Come non fanno a Istanbul, il bus si fermano di fronte alle cabine dove stanno le persone con biglietti già vidimati, le porte girevoli, stiamo parlando della Turchia, di Atatürk, mica si scherza, le porte girevoli sono integrali, impossibili da saltare e si gira solo col biglietto inserito, eppure insomma penso che converrebbe costruire queste cabine che ci sono già, basta farle integrali, ci sarebbe il vantaggio del guadagno, non questo deficit enorme. Allora, poi c'è Marina Granarolo, poi... Sono secoli, io ve l'ho già raccontato, e il problema della vecchiaia è quello di ripetere, quindi quando ripeterò più le stesse cose, datemi, fate suonare un gong perché la mia vita televisiva è finita. Non si può,
ne abbiamo parlato ogni volta che veniva

0: MT da noi, lo sapete, ma prima del caro Stefano Pesci. Perché non possiamo? Perché no, non si può. Perché lei immagini in via 20 settembre, se tutti dovessero fare la coda per salire sul 20, per salire sul 18, non ci sarebbe più la coda, non ci sarebbe più, non si paralizzerebbe il servizio pubblico. Dice, beh, sì, è vero, no? Dice il mercato orientale, è vero, no? Poi dice, ma come fanno a Londra, a Madrid, a Istanbul, i turchi, il Galata, Istanbul, no? Ci siamo andati noi, se l'abbiamo fondato i genovesi, no? Loro hanno la cabina che gira, metti il biglietto, non c'è nessuna evasione, e noi non ce la possiamo fare. Dice, come fanno a New York, a Mosca di Putin, come fanno a far vedere il biglietto, non ci sono code e riescono a far funzionare? Noi non, non si può, non si può, da noi non si può, punto. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico,
0: oh.
1: Sono Flaviana.
0: Flaviana, buongiorno cara, che mattinata allora. Flaviana.
1: La prima cosa è che se va avanti così ti viene mal di fegato, non ti devi arrabbiare, calmo.
0: No, sono calmo, vi ho promesso che cercherò di dimagrire. No, tra le altre cose, ho capito, me lo state dicendo in tanti modi. Vi ho promesso, vi dirò dei progressi che faccio, ma sereno, tranquillo, non è che...
1: Un'altra cosa, quando c'era Frank, l'hacker non c'era, io non me lo ricordo proprio in 12 giorni, c'erano con te.
0: L'hacker? Ma sai che va di moda il vittimismo, se fossi Ranucci, apriti o cielo col vittimismo, ma io sono io, sarà una combinazione per carità. Flaviana.
1: Sì, è vero, perché non c'era. Va bene, dai, ci
0: va sentiamo. Bene, grazie.
1: Ciao.
0: Se io fossi Ranucci, scusate, una caramella come la De Filippi, se io fossi Ranucci mi paragonerei a Moro, a Falcone, al povero Regeni. Ranucci aveva detto, la RAI mi vuole mandare in Egitto per farmi ammazzare, ora Sigfrido, cioè, no, calma, ora paragonarti a Moro... al povero Falcone, cioè Sigfrido, sta buono, eri tu che uscivi con Malavitola, non Malavitola, scusate, con la Vitola, chiedo scusa, con Valterino, mica ero io, che la RAI ti voglia mandare in Egitto per farti fare la fine del povero Regeni, cioè sinceramente Sigfrido, insomma, non penso, però. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, io telefono da Cagliari.
0: Da Cagliari?
2: Cairo.
0: Ah, da Cairo, finalmente, Cairo, sì, chiedevo. Sì.
2: Ho perso la linea prima.
0: Ah, era lei, certo, alla mezza.
2: Domenica scorsa, in una strada di campagna, sono stato tirato fuori dai pompieri.
0: Sì.
2: È una strada sterrata, però è comunale.
0: Il comune
2: fa meno di niente.
0: Sì. Cosa dovrebbe fare il comune secondo lei?
2: Ci sono dei soldi che finiscono più. Dall'acqua, dai temporali, no?
0: Sì. Sì, lei spenga il televisore perché sento che si risente la sua eco. Mi segua
2: non so come risolvere il problema. Perché vai dal sindaco, vai da uno, vai dall'altro, però nessuno fa meno di niente.
0: Cioè, ma lei vorrebbe sensibilizzare il comune su queste strade che non hanno protezione, che possono crollare da un momento all'altro?
2: Tra l'altro è molto pericolosa. Ed è la vecchia strada che andava su al Carretto ai tempi quando ero bambino.
0: Sì. C'è una strada pericolosa, lei vuole sensibilizzare il sindaco su questa strada pericolosa.
2: Ma è pericolosa tanto, in macchina non si riesce ad andare.
0: Sì. Ma come mai lei era per quella strada?
2: Ma io ho un pezzetto di terra che era di mio papà. Però anche la gente, le persone che abitano lì vanno dal sindaco, però fa meno di niente.
0: Sì. Ho capito, c'ha ragione. Sì, bisognerebbe... Lei ha già parlato col sindaco, o meglio, magari il sindaco no.
2: Guardi, sono andato... A...

0: alla mattina subito seguente, quando sono venuti i pompieri a tirarmi fuori, veniamo, facciamo, preghiamo, ma non chiedo che la asfaltino, perlomeno che
1: sia in sicurezza, che sia messa in sicurezza. Ma l'assessore ai lavori pubblici, insomma, Cairo è un grande comune, non è un paesino.
0: Grande comune, però non mi faccia parlare, perché
1: no.
0: Sentire, le dico una cosa.

0: sì. La risposta è stata che a me non interessa che l'Iran faccia che aggiusti la strada. E che tanto o pagare il sindaco, o pagare il comune, o pagare l'Iran, io devo sempre pagare.
1: Ah, ho capito. Ma probabilmente l'Iran avrà delle condotte, l'Iran avrà interesse a lavorare sulla strada perché avrà delle condotte o dovrà far passare delle condotte di Iren e quindi avrà interesse a manutenere la strada, ma vada all'assessorato dei lavori pubblici, ripeto, al di là di quello che è il suo pensiero, però se questa strada deve essere messa in sicurezza, bene, con la certificazione dei pompieri, insomma l'han tirata fuori, bene così, si faccia sentire in comune, è importante, no?
0: È successo domenica scorsa, non questa.
1: Sì.
0: Domenica prima è passata tutta la settimana e va bene così, non c'è nessuno, fanno schifo.
1: No, vabbè, adesso non si butti giù. Intanto provi a chiamare, provi a telefonare. Adesso ho messo le 12:20, magari sono già gli sportelli, chiuderanno. Provi a telefonare. Se poi a modo, senza ansia, per carità, non si faccia venire un infarto, provi ad andare in comune, saranno penso gentili, parleranno con lei, guarda, c'è una strada che non va bene, ditemi cosa farete, ok Cairo? Ci tengo alla Valbormida, ci tengo alla Valbormida, brevissima pausa, anzi fatevi sentire vieppiù dalla Valbormida, dai, a tra poco, vi aspetto, abbiamo ancora 10 minuti, belli belli per noi, la linea si è liberata direi, a tra poco.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un martedì ancora anticiclonico su tutta la Liguria. Il tempo infatti si presenterà stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, contesto di assoluta stabilità atmosferica, ventilazione assente, temperature massime al di sotto dei 30 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, clima asciutto, una giornata ben assolata, mari poco mossi, caldo sì, ma tutto sommato sopportabile. Stesso scenario meteorologico sulla provincia di Genova, dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati, le temperature minime saranno comprese fra i 19 e i 24 gradi. E per quanto riguarda il Tigullio, una giornata con sole assoluto protagonista con temperature massime fino ai 28 gradi. Ed infine diamo uno sguardo per quanto riguarda lo Spezzino, alta pressione dominante con cieli sereni e tersi. Nella giornata di mercoledì cambia lo scenario meteorologico su tutta la Liguria. Transiterà infatti una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni diffusi, localmente anche di forte intensità. Avremo anche un rinforzo dei venti nella seconda parte della giornata e temperature massime in lieve diminuzione. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: 12:22, sì, abbiamo 4 minuti, direi che 2 telefonate, 3 ci possono stare. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono Gianni da Marassi.
0: Sì, Gianni, buongiorno Gianni Amarassi, buongiorno, buongiorno, si sente
1: buongiorno,
0: bene.
1: Buongiorno, niente, volevo dirti che per quanto riguarda il problema di quella ragazza di 13 anni che è stata patteggiata, che Sansonetti, il solito libertario che vorrebbe tutte le persone...
0: Sì, ha sbagliato, ieri Sansonetti ha sbagliato.
1: Ma è veramente... Poi un'altra cosa, poi la gente si lamenta e si crede perché la gente potrebbe votare Vannacci. Di fronte a queste cose qui, perché anche in Germania la gente ha votato l'estrema destra,
0: ADF,
1: perché ormai i partiti originali non ascoltano più il popolo,
0: non fanno più
1: niente, cioè, voglio dire, e poi si lamentano, Vannacci al 20% dicono, e poi la si prende anche il 30%, cosa volete dica? Poi magari domani ci pentiremo anche di queste cose qui, però a questo punto la gente è stufa di queste cose qua, qui a Genova non può più, alla fiera io non posso più uscire perché ho paura, sul mezzo pubblico esco ho paura, montano sul tram, salgono da destra, sinistra, centro, da tre parti e poi non paga più nessuno, paga

0: Voglio dire,
1: certo.
0: Cioè 100 milioni di euro l'anno l'AMT non paga il biglietto, ma 100 milioni di euro sono 200 miliardi, perché io sono vecchio e mi ricordo ancora le lire, mi ricordo.
1: Certo, anch'io calcolo le lire, anch'io sono vecchio e calcolo in lire.
0: Questa qui invece gente che parla di euro come 100 milioni, come fossero 100 milioni di lire.
1: Certo.
0: Non si ricordano, allora capisci per questo.
1: Certo, certo.
0: Cioè,
1: certo.
0: Io non so, cioè è diventata una vita di M, è diventata certo. Una vita per tutto, per tutto.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Certo, grazie. Comunque, Gianni, grazie.
0: Sei sempre forte, Enrico.
1: Sì, grazie. Allora farò indignare, però non siete intelligenti, non è la sinistra. L'errore della sinistra è stato quello, poi dice uno vota Vannacci. Io vi ho detto che uno che scrive, cioè il libro, ricordate il boom è stato col libro al contrario, delle cose che, cioè tutto il mondo si è indignato, oppure ha provato delle cose che manca un bambino, però è andata così. ADF in alta in bassa Sassonia, peraltro ex Repubblica Democratica della DDR, era la DDR del Soviet, cioè la Sassonia non era è uno dei 16 stati, credo, della Germania federale, dei Land, della Germania federale, noi abbiamo 20 regioni, loro hanno 16 stati, dell'ex DDR, quindi quella che era un tempo più vicina, più vicina, dell'influenza russa. Qual è stato l'errore? Siccome Salvini, ai tempi di Salvini, ora ha preso un partito al 32 e l'ha portato al 4, cioè oggi ci sarà un rendezvous tra oggi e domani in Lega, per dire qualcuno dice, come si chiama Salvini, ci fa un passo indietro. Come si chiama Salvini? No? Fai un passo indietro perché... siccome Salvini diceva ma state attenti, allora la sinistra ha dovuto dire no, l'immigrazione è bellissima, l'immigrazione è favolosa. L'errore banalissimo a sinistra è dire è bellissima, è meravigliosa, ma ci mancherebbe altro che non lo fosse. Noi siamo partiti, migranti, Ivano Fossati ha scritto canzoni bellissime, Pino Daniele, va benissimo, li amiamo da morire, però qualche problemino lo può dare, tutto qua, i problemi sono fatti per essere risolti, e invece no, sempre, allora ieri il banglese per Sansonetti, la replica di Sansonetti è chissà oggi quanti italiani stanno molestando, e quindi galera per tutti. Cioè cosa c'entra? Non è che la buttavamo sul razzismo, è un banglese, fosse stato uno di Cairo Montenotte, avremmo detto galera per il cairese, uno di Albisola del mio paese, galera, ma non vuol dire che tutti gli albisolesi molestino le persone, o no? Tutto qui, però continuare sempre su questo tasso a dividerci quando dovremmo essere uniti nel capire che alcune cose rappresentano, potrebbero rappresentare un problema per tutti. Ma non sono un problema 70.000 poveretti marocchini, tutti uomini, sì c'è una donna, le ragazzine sono state molestate tra di loro, dico tra marocchini, non è un problema 70.000 persone che ti arrivano a casa senza neanche avvisare e dirti guarda cosa hai preparato, certo che è un problema, parliamone e cerchiamo di risolverlo. Io vi ringrazio per questa bella puntata, ma bella bella bella, se Dio vuole domani alle 10 dovremo essere insieme, vi è una bella giornata, adesso la pagina informativa enorme di Primo Canale, possiamo permetterci ancora mezz'ora di diretta di TG, grande vetrina per la Liguria, e quindi vi auguro le cose migliori, grazie per essere stati con noi, a domani, arrivederci.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora anticiclonico su tutta la Liguria. Il tempo infatti si presenterà stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, contesto di assoluta stabilità atmosferica, ventilazione assente, temperature massime al di sotto dei 30 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, clima asciutto, una giornata ben assolata, mari poco mossi, caldo sì, ma tutto sommato sopportabile. Stesso scenario meteorologico sulla provincia di Genova, dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati, le temperature minime saranno comprese fra i 19 e i 24 gradi. E per quanto riguarda il Tigullio, una giornata con sole assoluto protagonista con temperature massime fino ai 28 gradi. Ed infine diamo uno sguardo per quanto riguarda lo Spezzino, alta pressione dominante con cieli

I sereni e tersi. Nella giornata di mercoledì cambia lo scenario meteorologico su tutta la Liguria. Transiterà infatti una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni diffusi, localmente anche di forte intensità. Avremo anche un rinforzo dei venti nella seconda parte della giornata e temperature massime in lieve diminuzione. Tutti i dettagli in merito sulla Peditrebi Meteo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Santin Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: L'incontro tra i sindaci della città metropolitana MT e il comune di Genova con Silvia Salis e poi l'incontro che ci sarà oggi sull'ex Silva e ancora il maltempo con un'allerta gialla per la giornata di domani, tra poco tutti i dettagli, ma il nostro focus è quello di MT, dei tagli, delle difficoltà dei pendolari. Ne abbiamo parlato anche ieri sera al programma politico di Primo Canale in diretta da Montoggio, ma partiamo subito andando a salutare e dare il buongiorno a Chiara Orru che ha seguito questa mattina proprio l'incontro che si è concluso poco fa. Che cosa è emerso, Chiara? Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno innanzitutto a tutti i nostri telespettatori. Una mattinata importante per quanto riguarda il futuro del trasporto pubblico non solo a Genova ma anche nell'entroterra genovese. Oggi è stato il momento, un momento di confronto, un confronto vero e proprio tra i vertici di MT, tra l'altro presente questa volta di persona Federico Berruti, il presidente di AMT, che si è presentato questa mattina, e ancora la sindaca di Genova nonché di città metropolitana Silvia Salis e poi ovviamente tanti i sindaci presenti proprio per ottenere quella che era chiarezza per quanto riguarda il taglio e gli orari.

0: orari per quanto riguarda le corse dei bus. Il 31 agosto si sono appunto concretizzati il meno 10% per quanto riguarda le frequenze dei bus, ma comune per comune voleva capire come questo meno 10% si traducesse poi comune per comune, quindi nell'entroterra, nella situazione dell'entroterra. È stato un momento di confronto, è stato presentato il piano di risanamento condiviso e poi è venuto fuori appunto questo calendario di incontri. A partire da domani e dopodomani seguiranno questi incontri tra i vertici, i tecnici di MT e i sindaci. Si è percorsa un po' quella che era poi la storia di MT, quindi dei debiti e della situazione economica dell'azienda nei vari anni 2024-2025 fino ad arrivare alla situazione attuale. Ovviamente adesso il punto centrale sarà cercare di capire se questo confronto riuscirà a tradursi in risposte efficaci per i cittadini. Abbiamo ascoltato anche tante voci di sindaci, il sindaco di Mignano Malfatti ha raccontato una situazione critica, pensate 12 corse chieste, perse, 4 ottenute 0. Ecco, questo è uno delle voci dei sindaci che abbiamo ascoltato oggi, speriamo che questo confronto di oggi si possa tradurre in un qualcosa di concreto. Insomma, questo è quello che è accaduto oggi, sentiremo poi anche le parole sia del presidente Berruti, presidente di MT, sia della sindaca Silvia Salis. Per questo è tutto a te, Tiziana.
1: Grazie Chiara, vado a salutare il direttore Matteo Angeli, ciao Matteo.
2: Buongiorno, allora, Tiziana, sì, stavo mentre Chiara stava ovviamente raccontandoci in diretta quello che è appena accaduto all'interno delle sale del palazzo dell'ex provincia in piazza Corvetto. Insomma, stavo guardando anche le varie chat, i messaggini che stanno arrivando anche da alcuni sindaci che sono stati all'interno, e quindi insomma possiamo ricapitolare un po' così. Intanto c'è stato ieri, va detto, questa riunione online da parte dei vertici del Partito Democratico, che nel tardo pomeriggio di ieri ha convocato tutti i sindaci dell'area di centrosinistra, proprio per far sì che dopo tutto quello che è accaduto nelle settimane scorse. Se tu, Tiziana, eri in vacanza, ma avrai seguito bene.
1: Vabbè,
2: tutto.
1: Ho letto però, Matteo.
2: Esatto, no,
1: ho cercato di staccare un po', però letto.
2: No, nel senso che c'è stata questa grossa polemica tra i vari sindaci della, anche molto vicini al Partito Democratico, alcuni iscritti proprio al Partito Democratico, che sono stati bacchettati dai segretari provinciali e regionali, quindi perché avevano osato alzare la voce contro l'azienda e quindi contro e comune città metropolitana per la gestione di questa situazione. E quindi ieri, alla vigilia dell'incontro di oggi, i stessi vertici del PD hanno convocato tutti i sindaci per dire: andate oggi alla riunione calmi, senza esasperare gli animi, cercate di avere una linea piuttosto soft. Questo è stato fatto ovviamente proprio per evitare oggi grande confusione e altro. E quindi probabilmente quello che è accaduto ieri ha portato qualche beneficio all'interno della riunione di oggi che però è partita molto subito, molto a bomba, molto calda, con alcuni interventi di diversi sindaci che hanno attaccato proprio la gestione, anzi la mala gestione da parte dell'azienda di queste riunioni convocate all'ultimo, di questi tagli proposti ma mai messi nero su bianco. Insomma, tanta confusione a cui i sindaci hanno dovuto far fronte. Tra l'altro, fra 6 giorni inizieranno le scuole, quindi loro devono ancora comunicare ai cittadini delle varie comuni che orari avranno le corriere, che tagli ci saranno, non c'è ancora nulla di nulla. E allora oggi molta aria tesa comunque, quindi c'è stato molti sindaci che hanno attaccato proprio la gestione dell'azienda. Tra l'altro si è visto Berruti, che non si vedeva a Genova ormai da diversi mesi, probabilmente l'ultima volta che ha partecipato a un incontro pubblico, se non vado errato, era proprio la commissione di diversi mesi fa proprio legata ad MT. E quindi questo è un buon segno, anche perché l'assenza di Berruti era un'assenza che faceva rumore. Anche ieri sera, durante la trasmissione politica, molti sindaci avevano lamentato proprio questa assenza continuata del presidente Berruti in un momento così delicato. Quindi insomma, il fatto che sia venuto bene, bene così, che ci abbia messo la faccia oggi, è giusto che lo facesse.
1: Tra l'altro, ieri sera al programma politico vi siete collegati, insomma, con l'entroterra, un territorio che io conosco molto bene e so anche che cosa significa fare il pendolare con una corriera, così si dice. E c'è una storia molto particolare che avete raccolto.
2: Sì, la storia di una signora che ha raccontato, devo dire, ha colpito un po' tutti quelli che erano in studio, ma penso anche in

0: chi seguiva la trasmissione di questa sveglia alle 4:30, questo Corriere alle 5:30, la Corriera appunto che arriva in città, poi devi prendere l'autobus, poi devi prendere poi anche un altro mezzo, insomma una situazione molto delicata. E tra l'altro oltre alla sveglia alle 4:30 l'abbiamo vista arrivare in diretta, proprio scendeva in diretta intorno alle 21:30-21:40, quindi dopo essere partita alle 4:30 aveva smesso la sveglia alle 4:30, arrivava a casa alle 21:30, immagino dovesse ancora mangiare e poi cenare, poi quindi un po' di cena, qualche cosa insomma di lavori di casa, e poi andare a dormire e di nuovo sveglia alle 4:30. Penso che sia una qualcosa obiettivamente, lei lo ha fatto tra l'altro col sorriso, comunque lei ha detto io qui ci sto bene, una piccola Val d'Aosta, poi ognuno può pensarla come vuole, però a parte tutto era una battuta, però lei ha detto come dire io vengo qua, faccio sacrifici per stare qui in tranquillità, voglio rimanere qua, voglio essere messa nelle condizioni di poter continuare a vivere qua, se no devo cambiare vita. E soprattutto rischio, come è successo, anche di dover certo dormire in hotel, perché se l'ultima Corriera salta ci sono poche sì alternative.
1: Esatto, se non è qualcuno che ti ospita. Allora andiamo proprio ad ascoltare un estratto di questa storia raccolta ieri sera.
2: Allora andiamo un attimo a sentire la signora che è appena arrivata con la Corriera, che cosa ci può dire del servizio di cui stiamo parlando?
3: Spero vivamente che non tolgano delle corriere, perché noi non riusciamo né ad andare a lavorare e soprattutto dobbiamo stare a sperare di riuscire a tornare a casa la sera, di non dormire fuori in albergo, perché se tolgono le corriere non riusciamo né ad andare a lavorare né a tornare.
2: Certo.
3: È un grosso problema per noi. Io sono venuta ad abitare qua pochi mesi fa, perché qua è un po' come essere in una piccola Val d'Aosta, è bellissimo, mi sono innamorata di Bromia, però adesso è un problema andare a lavorare.
2: E
3: io
2: devo dove arrivava ora da lavoro?
3: Io arrivo da Bolzaneto, quindi sono andata fino a San Pier d'Arena ad aspettare la Corriera che parte da Brignole per venire su a Bromia.
2: E
3: sono uscita alle 8, domani mattina mi alzo alle 4:30, ho la Corriera alle 5:30, poi faccio Busalla Ponte Decimo con la Corriera e poi prendo il 7 e vado a lavorare. Quindi il tragitto è lungo, il sacrificio si fa.
1: Dall'entroterra, e poi ieri sera avete parlato anche con Furio Truzzi, quindi
0: sì,
1: dalla parte dei consumatori
0: perché,
1: sugli orari.
0: Sì, perché, tra l'altro per combinazione lui va in campagna da quelle parti, quindi naturalmente ha voluto partecipare alla trasmissione.
1: Guarda che la Valle Scrivia, sta attento perché siamo
0: del
1: in tanti.
0: Centro
1: eh?
0: Del mondo. e tra l'altro abbiamo fatto anche una domanda a Truzzi proprio su quelle che sono un po' le previsioni, perché si parla tantissimo, è giusto che sia, in questo periodo di entroterra, quindi del taglio delle corse, in tutte le problematiche legate proprio ai comuni dell'entroterra, ma non va dimenticato che i genovesi hanno finito di fare i conti, anzi non hanno ancora finito di fare i conti con una stagione infernale, con autobus stracolmi, con autobus con corse saltate, con una situazione molto molto delicata, con mi ricordo tanti ragazzi che non riuscivano ad arrivare a scuola in tempo per la campanella, quindi tante
1: certo
0: persone che sono arrivate tardi in ufficio, quindi abbiamo fatto un anno davvero da dimenticare. Però che stagione ci aspetta, che autunno ci aspetta? L'abbiamo chiesto proprio al presidente di Assoutenti, che ha risposto così.
4: Ho capito che andiamo incontro a una pessima stagione, ecco, la stagione delle piogge, degli autobus che non ci saranno, dei servizi che non verranno garantiti, perché se le chiacchiere sono a zero, i fatti mancano. Perché non abbiamo riscontro di un piano di orari, insomma noi siamo abituati, quando c'è un cambio orario uno ti dà una tabella e ti dice ti cambio questo orario, ti tolgo questo e ti metto quello, qua tabelle non esistono, ci vuole il rabdomante per andare in giro e siamo al 7 di settembre, a 7 giorni dal 14, abbiamo chiesto, lo ribadisco, le frequenze alte, medie e basse non ci sono state date, da venerdì che ce le dovevano dare nel pomeriggio, insomma sono molto molto preoccupato e l'unica cosa che posso dire è che noi faremo tutte le battaglie che possiamo fare per difendere gli utenti da questa stagione assai brutta che arriva, e che il risanamento non vuol dire ridimensionamento, e questo ossimoro incredibile dove uno paga di più per avere peggiori servizi non esiste proprio, quindi ha ragione chi parlava prima, io ascoltavo, non so chi lo ha detto prima, che se è disponibile a dare dei soldi, anche noi l'abbiamo detto, siamo disponibili a rivedere le tariffe, ma dateci i servizi, non i disservizi.
1: E insomma vedremo. Matteo, grazie, ovviamente poi tutti gli aggiornamenti sempre sul nostro

0: nostro sito primocanale.it e adesso apriamo la pagina della cronaca perché oggi si è aperto il processo per il delitto del Trapano. Vado a salutare Annissa De Filippi dal Tribunale di Genova. Buongiorno Annissa.
1: Sì Tiziana, buongiorno, buongiorno a te e ai telespettatori. Siamo davanti al Tribunale di Genova dove oggi al decimo piano si sta tenendo il processo per il cosiddetto delitto del Trapano. Siamo oltre 30 anni fa nei vicoli del centro storico dove Luigia Borrelli, una donna che di giorno faceva l'infermiera e di notte si prostituiva, viene uccisa con una crudeltà inaudita, finita proprio con un trapano. L'unico indagato per questo efferato omicidio è un meccanico, adesso residente a Genova, il Verducci, che è stato proprio individuato grazie alla riapertura del caso e a nuove analisi condotte in particolare sul DNA. Lui non è presente in aula, non si è mai presentato davanti agli inquirenti e quindi oggi parlerà la pubblica accusa con quelle che saranno poi le richieste proprio della PM Patrizia Petruzziello, che da anni segue questo caso proprio dall'inizio, da quella maledetta notte. Seguiremo ovviamente tutti gli sviluppi del processo, che è con rito abbreviato, quindi la conclusione si avvia a essere veloce, si parla di fine ottobre per la sentenza, e seguiremo anche le richieste da parte della difesa del Verducci, oltre a quelle della pubblica invece accusa e della parte civile, che è rappresentata dall'avvocato Rachele De Stefanis, che difende la famiglia della Luigia Borrelli, quindi la figlia, che è sempre invece stata presente a ogni udienza. A te Tiziana.
0: Grazie, grazie Annissa, e adesso vado a salutare Aurora Bottino perché insomma il maltempo previsto è in arrivo. Aurora, è così?
2: Sì, esattamente Tiziana, infatti ARPAL ha emanato l'allerta gialla per la giornata di domani, allerta gialla per temporali sulla Liguria, parliamo di un'allerta che coinvolgerà il Levante, mentre sul Ponente rimane per adesso un avviso di bassa probabilità di forti temporali. Già nella giornata di oggi, da quello che scrive ARPAL, il promontorio anticiclonico inizia a cedere sotto la spinta di questa saccatura sull'Europa occidentale, che convoglia un flusso umido e instabile proprio sulla nostra regione. Abbiamo raccontato ieri temperature che hanno sfiorato i 34 gradi in varie parti della Liguria, ecco che oggi dovrebbero abbassarsi le temperature con l'arrivo di questa perturbazione. Nel corso della giornata di domani sono attese piogge sparse, scrive ARPAL, più frequenti sul centro Levante con intensità moderate su C ed E e cumulate significative su B, C, D ed E, quindi parliamo di tutta la zona del centro Levante. Saranno temporali accompagnati da precipitazioni abbondanti e localizzate e da locali grandinate. Non si escludono, come dicevamo prima, temporali, fenomeni forti anche sulla zona di A, quindi sul ponente della Liguria, dove però la probabilità è inferiore. Quindi l'allerta chiaramente coinvolge una zona che è già stata molto colpita durante l'ultima ondata di maltempo, con Chiavari, Lavagna e quei comuni che si sono trovati grandi precipitazioni in un ristretto tempo, ricordo 100 mm caduti in una sola ora, e quindi la preoccupazione è proprio legata a quella zona. Ricordo l'allerta sarà dalle 8 del mattino di domani fino alle 23, quindi una lunga allerta gialla. A te Tiziana.
0: Come sempre Primo Canale vi racconterà quello che accade in una giornata di allerta, che significa raccontare se ci sono dei disagi, ma anche ovviamente se non dovesse accadere nulla, che è quello che tutti noi ci auguriamo. Ci fermiamo per una piccola pausa. Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora anticiclonico su tutta la Liguria. Il tempo infatti si presenterà stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, contesto di assoluta stabilità atmosferica, ventilazione assente, temperature massime al di sotto dei 30 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, clima asciutto, una giornata ben assolata,

0: Mari poco mossi, caldo sì, ma tutto sommato sopportabile. Stesso scenario meteorologico sulla provincia di Genova, dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati. Le temperature minime saranno comprese fra i 19 e i 24 gradi. E per quanto riguarda il Tigullio, una giornata con sole assoluto protagonista, con temperature massime fino ai 28 gradi. Ed infine diamo uno sguardo per quanto riguarda lo Spezzino, alta pressione dominante con cieli sereni e tersi. Nella giornata di mercoledì cambia lo scenario meteorologico su tutta la Liguria. Transiterà infatti una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni diffusi, localmente anche di forte intensità. Avremo anche un rinforzo dei venti nella seconda parte della giornata e temperature massime in lieve diminuzione. Tutti i dettagli in merito sulla di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: E vi ricordo che è in corso uno sciopero dei treni in Italia con possibili disagi anche in Liguria fino alle 21 di questa sera. Si tratta di uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS che coinvolge Trenitalia, Trenitalia e Trenord. Possibili cancellazioni o modifiche sono previste anche per convogli in transito in partenza da Genova e dalla Liguria. Quindi insomma sul sito trovate tutti gli orari dei treni che sono garantiti. Adesso andiamo a collegarci con Lucrezia Marini da Palazzo Ducale. Buongiorno Lucrezia.
3: Sì. Buongiorno, sono all'interno di Palazzo Ducale dove questa mattina si è svolta la premiazione dei 5 progetti vincitori del bando Generazione Ducale, un bando che aveva come obiettivo mettere al centro i giovani e la cultura. I 5 progetti vincitori su oltre 40 candidature infatti spaziano in tutte le arti performative in generale, dalla musica alla danza, ma anche podcast e fotografia. I progetti verranno realizzati con l'aiuto di Fondazione per la Cultura e Fondazione Carige a partire dall'inizio di settembre e i ragazzi lavoreranno a fianco degli organi e degli istituti della Fondazione. Ma sentiamo le parole di Sara Armella, Presidente Palazzo Ducale, Fondazione per la Cultura.
4: 5 progetti vincitori spaziano attraverso varie forme espressive che vanno dalla musica, alla danza, alla fotografia, all'arte, e questo ci dà la possibilità veramente di mettere in primo piano, di dare risalto ad una generazione, quella degli under 35, che a Genova non ha avuto molto spazio. È una generazione che spesso soffre, non trova realizzazione in questa città, emigra altrove, e attraverso questo nostro avvio di Generazione Ducale vogliamo invece dare loro la possibilità di avere qua una platea molto importante, quindi la vostra presenza è molto significativa soprattutto per i loro progetti, per le loro traiettorie, per la loro realizzazione. Si può a Genova realizzare dei progetti di alta levatura culturale facendolo, partendo e rimanendo qui.
2: E adesso con Elisabetta Biancalani facciamo il punto sulle olive che raccolta, quali sono stati i danni anche del maltempo. Facciamo il punto con lei e il suo ospite.
5: A te a tutti i telespettatori, parliamo della stagione della raccolta delle olive. Deve ancora iniziare, ma sappiamo che è stata un'estate siccitosa, un'estate record per il caldo, addirittura superato quella del 2013. Ma quali conseguenze ha avuto questo caldo e la scarsissima pioggia? Io mi trovo nel Levante a Chiavari, c'è stato grandine pesante in alcune zone appunto del Chiavarese dei dintorni il 20 di agosto, quando c'è stata quasi l'unica pioggia abbondante di questa estate. Massimo Solari, siamo nei tuoi terreni. Intanto ti chiedo, la grandinata qua ha colpito, siamo a Caperana Alta?
6: Ha colpito, ma marginalmente rispetto al centro di Chiavari, perché abbiamo la collina di Rialto che ha riparato. Ah. Noi la grandine, fortunatamente,

0: quest'anno, al contrario degli altri anni, l'abbiamo presa al di dietro, quindi le ha scaricate leggermente meno, il danno l'abbiamo subito.
1: Mi fai vedere un'oliva colpita dalla grandine?
0: Un'oliva colpita dalla grande, eccola qua, questa,
1: sì.
0: La posso anche staccare, tanto probabilmente la vado a perdere, è stata colpita nella punta. Noi abbiamo fatto subito dopo la grandinata del 20 il trattamento a base di rame e questo ci permette che questa oliva qua, che ne è danneggiata pochissimo, a di recuperarla ancora.
1: Ah, quindi se si faceva il trattamento del rame subito dopo si poteva cicatrizzare meglio.
0: Come è venuta la grandine, il CAR della regione Liguria, anche questa è colpita dalla grandine, specialmente quelle più esposte, aspetta che gliela giro, eccola qua, vedete i segni. Ha emesso un bollettino particolare di trattare subito con rame o con prodotti alla base dei rameici, perché per due cose: primo, si evita questa formazione qua, perché questa è ancora una grandine di 2 anni fa, tanto per
1: addirittura
0: capire, certo.
1: Sono specie di bolle,
0: sono bolle, perché facendo così la grandine fa questo effetto qua, si scorte, diciamo, porta via la pelle e da lì la pianta in modo naturale fa un effetto protettivo e crea questa cicatrice.
1: È come un callo.
0: Esatto.
1: È come un callo della pianta. Al di là della grandine, chi si è salvato, questo caldo come è inciso su un'annata che sembrava molto buona, vero?
0: Allora, l'annata a tuttora ancora buona, perché non possiamo dire tranquillamente. Ha inciso, però ci sono i vantaggi che c'è stato problemi con la siccità, ma c'è stato che la mosca non esiste ancora.
1: Ah, ok, la mosca olearia causa del caldo non
0: è
1: intaccato.
0: Esatto, abbiamo perso 2 generazioni, questa è una cosa importantissima, perché sennò negli altri anni di questa stagione qua eravamo obbligati a intervenire in modo drastico.
1: In questa altitudine siamo a circa 100 metri, quando inizierai a raccogliere le olive?
0: Pensiamo verso il 15 di ottobre.
1: Perfetto, grazie e linea allo studio.
2: E adesso con Franco Nativo torniamo alla festa ad Arenzano, tutti intorno al Bambin di Praga.
3: Da oltre 115 anni la devozione per il Santo Bambino Gesù di Praga unisce la comunità di Arenzano in un suggestivo abbraccio tra terra e mare. Custodita dai padri carmelitani scalzi e dai marinai del Golfo, questa storica processione rinnova ogni anno un messaggio di protezione e speranza. Un momento carico di emotività che precede la processione e la tradizionale unzione con l'olio benedetto, insieme al gesto solenne della benedizione dei bambini e delle famiglie sul piazzale, con il Bambin Gesù che diventa davvero il protagonista della giornata. Questa storica processione rinnova ogni anno un messaggio di protezione e speranza, trasformando la benedizione delle acque nel cuore pulsante di una fede viva e condivisa. Prima dell'imbarco, la statua del bambinello sfila per le strade del borgo, scortata dai tradizionali crocifissi della confraternita ligure. Da segnalare anche quest'anno una grande partecipazione di pubblico, sia di residenti, ma soprattutto dei tanti turisti ancora presenti ad Arenzano. Sicuramente il punto di svolta del corteo è il passaggio dalla terraferma all'acqua, con il bambinello che viene adagiato a bordo del peschereccio principale, dando vita ad un corteo nautico di barche a remi, gozzi e imbarcazioni a motore. Dalla terra si passa al mare, fino alla sosta sul molo cittadino, dove viene recitata la preghiera del marinaio e impartita la benedizione speciale alle acque e alle persone del mare. La solennità continua fino a notte fonda con la veglia notturna al santuario, animata dai frati e dai fedeli fino alla messa dell'aurora. All'aspetto religioso in questo caso si affianca quello popolare. Una devozione antica, quella del Bambin Gesù di Praga, che unisce terra e mare, rinnovando ogni anno una benedizione d'amore e protezione per tutta la comunità di Arenzano.
2: Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Ci sono momenti

0: in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Vent'anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Come sempre al centro cerchiamo di affrontare i temi di attualità, lo faremo anche oggi, anche in questa nuova stagione e partiamo dal portafoglio, di solito un po' così, poi ci si chiede come mai a settembre quando uno torna dalle ferie va un po' in depressione, no? Già si deve tornare a lavorare e in più ci sono sempre aumenti per qualsiasi cosa. Quest'anno però in questa estate, fine estate in particolare, ci sono degli aumenti che ci hanno un po' più colpito, che sono quelli che riguardano alcuni tipi di prodotti, per esempio zucchine e pomodori, ma non solo. E allora ne parliamo oggi con Gianni Vassallo, presidente della società gestione mercato. Buongiorno Vassallo.
1: Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
0: Senta, ma come mai zucchine e pomodori sembrano in questa fine estate essere diventati un po' un bene di lusso con questi prezzi così alti? È colpa del clima, della siccità, della pioggia, di qualcos'altro? Qual è la situazione?
1: La situazione è che sono due mesi, non in Italia ma in Europa, che fa un caldo esagerato, fuori stagione come si diceva, e che soprattutto non piove, e questo ha determinato non solo in Italia ma in tutta Europa una sottoproduzione di alcuni prodotti e una sovrapposizione.

0: sovrapproduzione di altri. Chi ha sofferto di più? Quali sono i prodotti che hanno sofferto di più di questo caldo, ma soprattutto della mancanza di acqua? I prodotti dell'orto, diciamo, che sono coltivati a campo, come la stragrande maggioranza delle produzioni agricole, e che hanno necessità di acqua. Fra queste, quelle che ha citato lei, i zucchini, i pomodori, e mi consente, aggiungo anche le insalate, cioè tutti quei prodotti di orto che hanno la necessità di essere approvvigionati di acqua. Questo ha portato ad una riduzione pesante della produzione, le ripeto, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Le faccio un esempio paradossale: il paese che produce più pomodori e che esporta più pomodori in Europa è l'Olanda, è il paese in cui il pomodoro costa di più in questo momento. Chiusa la parentesi, ma per esemplificare un ragionamento. Questo ha portato per alcuni prodotti un innalzo dei prezzi. Perché? Perché c'è poca produzione, e quando c'è poca produzione i prezzi si tendono ad alzarsi. È successo proprio per lo stesso motivo della riduzione di idricità ai prodotti, che ce ne sono invece alcuni che sono maturati in stragrande quantità. Sto parlando di tutti i prodotti della frutta, e che rispetto all'anno scorso costano di meno, ma molto di meno. Quindi
1: ecco, la frutta costa invece molto di meno. Ce lo fa qualche esempio, Vassallo?
0: Sì, assolutamente. Le pesche, lei sa, mi scusi, faccio una premessa, che noi diciamo pesche per generalizzare, ma c'è tutta una tipologia di pesche diverse, così come noi diciamo l'uva, ma ci sono tante tipologie di uva. Per le pesche, le riduzioni rispetto alla stessa settimana dell'anno scorso sono dall'8 al 12%, e invece per l'uva dal 27 al 41% in meno dei prezzi dello stessa settimana dell'anno scorso. Poi anche le prugne, comunque tutte tutta la frutta che è da albero ha avuto una sovrapproduzione, perché il caldo ha prodotto una maggiore quantità di frutta sugli alberi.
1: Il consumatore però poi paga di più, ok, non paga per le pesche di più, e quindi quest'anno si fa una scorpacciata di pesche che l'anno scorso magari non se l'era fatte, visto il prezzo. Però questo aumento, glielo faccio sottolineare di nuovo, quanto arriva dalla produzione, quanto invece pesa la filiera? Perché poi è questo il punto, no? Il nodo centrale.
0: No, arrivo a dirle che il peso della filiera rispetto a tutte le altre filiere è irrilevante, perché se un'azienda, la filiera degli elettrodomestici, la filiera degli elettrodomestici col tempo ha ridotto il costo di produzione, perché ha usato la robotizzazione, ha meccanizzato, per cui costa di meno produrre, e quindi il valore è inferiore rispetto al costo della cosiddetta logistica, anche se la logistica in tutti i settori dell'economia ha un valore importante. Il valore della filiera agroalimentare, che non è solo quella del prodotto fresco, ma è anche poi quella della trasformazione del prodotto fresco, ha una distribuzione omogenea dei costi. Perché produrre costa tanto, perché la manodopera costa tanto, perché la produzione a campo e la raccolta va fatta con criteri che sono difficilmente meccanizzabili, e per fortuna, perché i prodotti sono buoni, anche perché vengono prodotti come venivano una volta.
1: Certo.
0: Quella della filiera, che il contadino poverino e la filiera della logistica sono tutti ladroni, mi scusi, ma è come piove governo ladro, una sciocchezza.
1: È come sempre colpa dei giornalisti, Vassallo.
0: Noi potremmo dire: non piove, struttura della logistica ladra. È una sciocchezza.
1: Le faccio l'ultima domanda, che sono convinta i nostri telespettatori vorrebbero farle, cioè: questi prezzi scenderanno oppure no per quanto riguarda alcuni di questi prodotti? Che poi ci sarebbe da fare tutto quel grande discorso.

0: Diciamo, no, della stagionalità, perché ancora troppe persone vogliono avere sempre tutto, no, sui banchi, quando invece se noi seguissimo un po' di più la stagionalità, ma quello magari poi lo facciamo un'altra volta, questo discorso. Scenderanno, non scenderanno? Lei dice tanto poi si va verso l'autunno.
1: No, il problema è che cosa succederà dal punto di vista meteorologico, perché da sempre l'agricoltura dipende dalle condizioni climatiche. Se si riduce la quantità di caldo, va bene, se arriva un po' d'acqua, va bene, e quindi aumenta la produzione e i prezzi calano. Ma se arriva un'acqua e si porta la grandine, e allora siamo ancora peggio che adesso. Dipende da quello che saranno le condizioni climatiche e dipende da zona a zona. Le faccio un esempio e finisco. Nel 2023 è stato un anno, lei lo ricorderà, qualche telespettatore lo ricorderà, in cui la frutta, soprattutto la frutta ma anche la verdura, da maggio a giugno è diventata introvabile.
0: Perché?
1: Perché c'erano stati episodi di alluvioni, di allagamenti in regioni produttrici, in Puglia, in Sicilia e in Campania. Quest'anno è successo l'esatto opposto. Non è piovuto niente ed è aumentato il caldo. Siamo, come avrebbero detto i contadini di una volta, i miei nonni erano contadini per capirsi, e se non i nonni, i bisnonni di tutti quelli della mia generazione hanno fatto il contadino. Siamo nelle mani del Signore, non siamo nelle mani del Signore, ma purtroppo siamo nelle mani di una situazione meteorologica che è di difficile governo e sempre in costante trasformazione.
0: Esatto, sempre in trasformazione, tra l'altro con fenomeni sempre più potenti e violenti in un caso o nell'altro, che sia perché manca l'acqua, che ne arriva troppa, che arriva la grandine. Grazie a Gianni Vassallo, Presidente della Società Gestione Mercato, per questa riflessione insieme. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro e salute a tutti.
0: Arrivederci. E adesso rimaniamo in tema, perché andiamo con Elisabetta Biancalani a fare un approfondimento proprio sulla vendemmia. Ovviamente anche lì ci sono dei concetti, delle riflessioni che sentirete simili rispetto a quelle che facevamo con il presidente Vassallo. E allora andiamo con Elisabetta Biancalani da Sesto Levante a parlare di vendemmia.
2: In viaggio in Liguria, in un vigneto Sesto Levante, peraltro un terreno che fu dei Durazzo, con la loro villa e sotto la tenuta.
3: Le case coloniche. Gente che è nata e cresciuta qua dentro, ha lavorato per loro in agricoltura, la tenuta delle zedre. Infatti.
2: Daniele, intanto vedete dai nostri volti il caldo estremo che ancora i primi giorni di settembre sta colpendo la Liguria in modo pazzesco. Prima volta in 40 anni, mi ha detto Daniele, che vendemmiate così presto.
3: Sì, ad agosto abbiamo cominciato con il vermentino, l'abbiamo levato perché era veramente sotto stress.
2: Cosa ci mostri?
3: Adesso vi faccio vedere quello che parlavamo prima, un azzeramento di questo strumento che è il rifrattometro, si fa con l'acqua.
2: Serve per misurare?
3: Il grado zuccherino potenziale, quindi il potenziale alcolico.
2: Allora, tu hai messo dell'acqua dentro questo strumento?
3: Semplicemente sopra, lavandolo bene, risciacquandolo.
2: E guardi dentro come se fosse un binocolo.
3: Esatto, sì, esattamente, vorrei farvelo vedere anche a voi. Vediamo se lo zero mi viene confermato. Lo zero è confermato, quindi posso.
2: Quindi qua hai misurato se è giusto.
3: Se siamo a zero.
2: Perfetto.
3: Quindi l'acqua non ha zucchero, quindi abbiamo stabilito lo zero.
2: Ok.
3: Ok, adesso con la maglietta artigianalmente.
2: Ci sarà
3: facciamo.
2: Un po' di sudore, un po'
3: esatto.
2: Di salino.
3: Ma... prendiamo un acino.
2: Un acino
3: prendiamo
2: d'uva.
3: Questo ce l'avevo già in mano. Ne prendiamo uno, generalmente si fa o la punta. O di dietro, mai dello stesso grappolo,
2: okay.
3: Mai dello stesso grappolo, in questo caso l'ho fatto così per fare, e vediamo, semplicemente, lavando l'acqua, ne ho presi due per quello, così uno,
2: Zac.
3: E con questo, diciamo, sono sicuro che l'acqua lo schiaccio un po',
2: in modo che esca la polpa e finisca qua dentro?
3: No, si rimane lì sopra, e specchiandolo abbiamo un bel 26 di Brix, che è una montagna di roba, perché...
2: Cioè, vuol dire un
3: 26 di Brix è troppo...
2: Brix vuol dire di zuccherino.
3: Zucchero potenziale, bisognerebbe fare la moltiplicazione 26, ve lo posso anche fare.
2: Sì, ti tengo questo.
3: Grazie. E andiamo
2: che
3: a
2: forte,
3: capire.
2: Io guardo qua dentro, Francesco è impossibile, vero? Però per avere un'idea è proprio come un...
3: Se avete un attimo di pazienza vi dico
2: si
3: che è una montagna...
2: un termometro con i gradi.
3: Una montagna.
2: Allora, 26 di Brix, che misura la zuccherinità,
3: sì,
2: degli acini di uva.

0: E mi dice Daniele che 26 è tantissimo, adesso scopriremo quanto dovrebbe essere invece, e perché invece lo faccio, è così tanto.
1: Lo faccio con la calcolatrice, naturalmente il telefono, sono sudato, non va.
0: Allora, quanto dovrebbe essere?
1: Siamo ben oltre i 14 gradi alcolici, siamo ben oltre i 14 gradi.
0: E tu invece con quanto lo vuoi il vino alcolico?
1: 13 e mezzo, era tra i 13 e i 14 questa uva qua mi piacerebbe di più, però quest'anno è così.
0: Ecco, tu non puoi fare nulla se è a 14 circa.
1: Posso solo anticipare, ma abbiamo anticipato sul vermentino perché anche lui
0: andava troppo.
1: Se andiamo troppo su un'uva bianca, un'uva nera... Per ottenere un vino rosso, diciamo che certi gradi, poi parlando di questo tipo di uva, la Granaccia è conosciuto come accumulatore di zucchero e quindi stiamo nel mercato. Il vermentino a 14 sicuramente stona un po', quindi abbiamo preferito le precedenti.
0: Avete dato la precedenza al vermentino, perché se stesse ancora continuerebbe a salire il grado zuccherino, quindi...
1: l'appassimento però... poi non riusciamo a fare le fermentazioni perché troppo zucchero paradossalmente fermenta male.
0: Quindi dovete fare presto adesso,
1: adesso
0: perché altrimenti vi sale. Allora vediamo un po' come si fa la vendemmia, non stanca mai vederlo con che delicatezza, con quale accortezza si devono prendere.
1: Ci vuole cura sicuramente, questo lo appoggiamo un attimino qua e cominciamo.
0: Allora, tu hai un bel coltellaccio, cos'hai?
1: Le classiche forbici da vendemmia che sono diverse da quelle da potatura, hanno le lame più lunghe e dritte. Ovviamente quest'anno siamo fortunati, non abbiamo problemi sui grappoli, quindi quasi tutti.
0: Ecco, li stacchi a che punto?
1: Sul picciolo.
0: Sul picciolo.
1: L'attacco del tralcio.
0: Mamma mia, che lavoro di pazienza, eh?
1: Sì. Poi come ti dicevo, quest'anno non abbiamo avuto il tempo di preparare quello che sarebbe tutto il contorno della vendemmia, anche un po' di pulizia, levare qualche foglia.
0: Ecco, perché di solito per agevolare...
1: La grappolo viene defogliata prima per agevolare il vendemmiatore, quindi per avere un po'... Ma quest'anno, come ti ho detto, abbiamo già detto...
0: avete dovuto correre per evitare...
1: Abbiamo detto, ripetuto, non abbiamo avuto i tempi tecnici come altri anni. E soprattutto, ti dico la verità, qualche giornata, più di mezza giornata, non riesce a lavorare. Non riesce a lavorare, perché era veramente a un certo punto, era veramente... dura.
0: E qua si va avanti piano piano. Ma quanti grappoli non sai dirmelo, ma non so quante.
1: Allora, su queste io ho stabilito che quest'anno, su più o meno spannometricamente parlando, sempre quest'anno da questo vigneto siamo a una resa piuttosto bassa. Io ho calcolato sui 60-70 quintali. Se ci saranno delle sorprese sarò ben felice.
0: E gli altri anni quando va bene quanti quintali puoi fare?
1: Siamo arrivati anche a 15 in più, eccetera.
0: Ah, sì.
1: Abbiamo perso un po'. E cosa ti volevo dire? Niente, quest'anno è così, quindi la prendiamo com'è, tra virgolette.
2: Quest'anno è così, avete sentito quello che ritorna, il tema è il meteo, il cambiamento climatico, quante conseguenze che porta nella vita di ognuno di noi, anche quelle che a volte non sono così lampanti. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme al centro, parleremo di donazione di sangue.
3: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora anticiclonico su tutta la Liguria. Il tempo infatti si presenterà stabile e ben assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque sulla provincia di Imperia, contesto di assoluta stabilità atmosferica, ventilazione assente, temperature massime al

sotto dei 30 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, clima asciutto, una giornata ben assolata, mari poco mossi, caldo sì, ma tutto sommato sopportabile. Stesso scenario meteorologico sulla provincia di Genova, dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati, le temperature minime saranno comprese fra i 19 e i 24 gradi. E per quanto riguarda il Tigullio, una giornata con sole assoluto.

Temperature massime fino ai 28 gradi. Ed infine diamo uno sguardo per quanto riguarda lo Spezzino, alta pressione dominante con cieli sereni e tersi. Nella giornata di mercoledì cambia lo scenario meteorologico su tutta la Liguria. Transiterà infatti una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni diffusi, localmente anche di forte intensità. Avremo anche un rinforzo dei venti nella seconda parte della giornata e temperature massime in lieve diminuzione. Tutti i dettagli in merito sulla Pedi Trebi Meteo.

0: Parliamo spesso di donazione di sangue, lo abbiamo fatto all'inizio dell'estate con la giornata del donatore e poi l'appello, la campagna, insomma, non vanno in vacanza i malati, per molti il sangue è proprio un farmaco salvavita, senza poi considerare quelli che sono incidenti o situazioni di emergenza. Allora, qual è la situazione, come è andata in questi mesi, luglio e agosto? Lo chiediamo a Gianluca Ubezio, direttore della medicina trasfusionale dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. È andata bene, insomma, a livello nazionale si è visto che c'è un'allerta del Ministero della Salute per una carenza di zero positivo. La nostra regione è in equilibrio, quindi riesce a rispondere alle necessità, ma abbiamo bisogno di una ripresa delle normali frequenze donazionali nel periodo pre-estivo.
0: Quindi diciamo che la situazione delle scorte per quanto riguarda noi è una situazione positiva, cioè i donatori hanno raccolto il vostro appello pre-vacanze.
1: Riusciamo a gestire tutto l'ordinario e anche lo straordinario, però abbiamo bisogno di riprendere quelle scorte, diciamo, leggermente superiori rispetto alla gestione ordinaria per poter veramente dare pronta disponibilità anche ad eventi straordinari. Noi avevamo già nei primi mesi dell'anno maturato un piccolo deficit che nel periodo estivo per la parte della donazione di plasma incredibilmente siamo riusciti a recuperare completamente, quindi veramente un ringraziamento ai donatori in primis e all'associazione dei volontari dei donatori di sangue. E invece il piccolo delta, meno 4,5% della donazione di sangue intero, abbiamo ancora difficoltà, ma il lato positivo è che abbiamo ancora 4 mesi utili per poter recuperare questo gap.
0: Senta, ma quanto pesa fisiologicamente questo periodo dell'anno? Con il fatto che le scorte magari calano un attimo, cioè sempre un periodo un pochino difficile, no, per voi?
1: Io faccio questo lavoro ormai da 20 anni e devo dire che c'è stata una vera trasformazione. Prima, tanti anni fa, il periodo estivo era veramente un periodo di crollo dell'attività donazionale. Questo in realtà non si vede più in maniera così evidente. Voglio ricordare, questa è una notizia splendida dal punto di vista di utilizzo del sangue, sebbene genericamente la regione Liguria stia contraendo l'utilizzo per le operazioni chirurgiche, perché migliorano le attività, noi stiamo vivendo un momento di grande implementazione di attività complesse come l'attività trapianti, l'attività l'effettuazione di trapianti di organi e di trapianto di cellule staminali emopoietiche. Questo necessita di una grande attenzione e grande supporto, e veramente quest'estate è stato un momento di fervente attività sanitaria da questo punto di vista.
0: Lei parlava prima del plasma, mi ricordo insomma gli scorsi anni, gli scorsi mesi, come l'appello per il plasma, i donatori di plasma fossero insomma sempre un pochino in numero ridotto, e invece diceva questo gap l'abbiamo coperto, quindi è un'ottima notizia, mi sembra, anche questa.
1: Un'ora fa ero negli uffici dell'agenzia sanitaria e facevamo il punto sugli obiettivi, terminazione del 2026 e il 2027. La regione Liguria ha tutte le carte in regola per rimanere nella fascia delle regioni più efficaci, efficienti nel reperimento di plasma, e questo è veramente strategico perché ci dà una indipendenza relativa dalla necessità di accedere al mercato per ottenere quei farmaci plasma derivati che è sempre più difficile da reperire sul mercato, a meno di essere noi stessi, la nostra popolazione,

0: la sorgente della materia prima, diciamo così, cioè del plasma, per ottenere i farmaci per se stessi, per la propria realtà territoriale. Quindi l'idea è, per il 2026, addirittura di leggermente superare l'obiettivo veramente ambizioso che era stato raggiunto nel 2025, che era di 18 chili per 1000 abitanti.
1: Per quanto riguarda i giovani donatori e in particolare le giovani donne, anche lì avete avuto una risposta? So che insomma questo era un altro appello.
0: Abbiamo avuto negli ultimi due anni e mezzo, veramente un iniziale svecchiamento della popolazione dei donatori, e questa è una cosa estremamente positiva, il passaggio di testimone tra generazioni. E si tratta veramente di far conoscere la possibilità di essere dei cittadini attivi per tutta quella che è la parte tra i 18 e i 35 anni utile per la donazione di sangue. I criteri sono noti, comunque attraverso l'interlocuzione con le associazioni e con le strutture trasfusionali è facile reperirle, per poter valutare insieme la possibilità di diventare un donatore di sangue per chi già non lo è.
1: Ubezzo, facciamo una fotografia finale in un minuto, come siamo messi in Liguria, come è andata quest'estate, quali sono gli obiettivi insomma per i prossimi mesi e il prossimo anno?
0: Un bel risultato ottenuto nel 2025 che si mantiene nel 2026 per la raccolta di plasma, un piccolo delta negativo, un meno 4,5%, che abbiamo tutti insieme la volontà, le associazioni e i donatori di sangue, la rete trasfusionale, la volontà di recuperare nel tempo utile, che è tanto ed è sufficiente da qui alla fine dell'anno. Quindi veramente una forza tutti insieme nella volontà di recuperare questo gap.
1: Grazie, grazie al dottor Gianluca Ubezzo, direttore
0: grazie
1: della medicina trasfusionale della OM Policlinico San Martino di Genova. Buona giornata e buon lavoro.
0: Altrettanto, arrivederci.
1: E adesso andiamo un po' nell'entroterra con Franco Nativo, perché dopo 100 anni la fiera del bestiame di Carcare, siamo quindi nel Savonese, continua a vivere, un appuntamento che unisce la comunità e rinnova il legame con il territorio, il lavoro e la tradizione, le tradizioni della Valbormida.
2: Era il 1926 quando per la prima volta Carcare aprì le sue aree fieristiche al bestiame e ai suoi custodi. Un secolo fa il gesto era semplice e necessario: dare un luogo e soprattutto un giorno preciso all'incontro tra chi allevava e chi commerciava, tra la fatica dei campi e il valore che quella fatica meritava. Da allora la fiera non si è mai fermata. Ha attraversato guerre, cambiamenti, un'agricoltura che si è trasformata attorno a lei. Oggi nel 2026 quella fedeltà si chiama centesima edizione, non un anniversario di facciata, ma un vero e proprio traguardo riconosciuto. Infatti la fiera ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, un sigillo che dice quanto quel primo gesto del 1926 fosse in fondo qualcosa di grande. A Carcare questa tradizione ha resistito al cambiamento, sono infatti cambiate le campagne, sono cambiate le abitudini, è cambiato il modo di vivere il territorio, ma è rimasto quel rapporto speciale tra le persone, gli animali e la terra. E oggi, passeggiando tra gli allevatori e il bestiame, si respira davvero qualcosa che va oltre la semplice manifestazione. Ci sono storie di famiglie, sacrifici, passioni e conoscenze tramandate nel tempo. C'è il lavoro di chi ogni giorno si prende cura degli animali e mantiene viva un'attività che rappresenta una parte importante dell'identità proprio della Valbormida. 100 anni, come abbiamo detto, non sono soltanto una ricorrenza, ma una vera e propria memoria collettiva. Oggi, dopo 100 anni, la fiera del bestiame di Carcare non è un ricordo da custodire, anzi, ma una forza che continua a vivere. Il battito di una comunità che si ritrova, si riconosce e rinnova ogni volta il legame con il proprio territorio. E forse il valore più grande di questa fiera sta proprio qui, nel riuscire a mettere insieme passato e presente, senza mai dimenticare ciò che siamo stati. Perché una tradizione, quando continua ad essere vissuta, non appartiene soltanto al passato.
1: E con l'arrivo dell'autunno, insomma, in vista dell'autunno, vi sarete accorti che è scoppiata, insomma, la corsa ai funghi. Macchine, basta andare un po' nell'entroterra, macchine parcheggiate ovunque, la corsa, e poi insomma questi cestini che sono strapieni, ma quando tu chiedi, ma come

0: insomma, sì, bene. Nughenè, dice Andrea Veneggiamo dalla regia. Ogni anno però c'è anche da sottolineare come questa passione rappresenti un numero alto di interventi di soccorso, talvolta anche per incidenti gravi. Allora sentiamo l'esperto e i consigli.
1: Sono abbastanza semplici, sono più o meno le stesse. Come dicevo, l'età si sta, diciamo, sta aumentando, quindi la prima cosa che suggeriamo è quello di pianificare bene quello che è l'itinerario, quindi conoscere la zona, diciamo affrontare dei dislivelli adeguati e delle percorrenze adeguate al proprio fisico. Cioè, una persona di 80 anni non può certo affrontare un itinerario come un ragazzo di 30. Quindi pianificare bene l'attività. Altra cosa importantissima per noi è localizzare la persona infortunata o dispersa, quindi suggeriamo di condividere, specialmente se si va da soli, con dei familiari o degli amici, comunque l'itinerario che andiamo a fare, dove lasciamo la macchina, dare un orario di rientro, e la cosa migliore sarebbe anche durante il percorso pianificare dei collegamenti con la famiglia in modo che eventualmente si può restringere l'area, diciamo, di ricerca. Altra cosa che suggeriamo poi per i familiari che magari si trovano a non aver mancato rientro delle persone appunto che sono andate per funghi è quello di attivare subito la macchina di soccorso. Noi ci troviamo spesso a intervenire a fine giornata, quindi con le ore più buie, e in quell'occasione lì, cioè col buio che sopraggiunge, la ricerca, diciamo, non è che vanificata, ma si riduce molto come qualità, perché tutto quello che facciamo di sera dovremo riprodurlo il giorno dopo.
0: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme al centro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Santin Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Grande tennis internazionale torna protagonista a Genova. Fino al 13 settembre largo all'Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina, uno dei più importanti tornei di tennis che si disputano in Italia. L'entry list ufficiale conferma anche quest'anno un torneo di grande qualità con numerosi giocatori italiani e internazionali pronti a contendersi il titolo sulla terra rossa genovese. Regione Liguria ha accolto e festeggiato i campioni di bowling Inna Sharkevich e Domenico Giacubbo. Entrambi genovesi alla 13ª edizione dei campionati europei di bowling per sordi hanno conquistato complessivamente 4 medaglie. Sharkevich medaglia d'oro nella specialità del tris e secondo posto con la squadra femminile. Giacubbo argento nel doppio e bronzo nel tris. Regione Liguria in collaborazione con Trenitalia e RFI ha predisposto

posto 6 treni straordinari in occasione dei festeggiamenti di Nostra Signora del Suffragio e dei tradizionali fuochi di Recco in programma questa sera, lunedì 7 settembre, e domani sera, martedì 8 settembre. Un potenziamento che agevolerà gli spostamenti di cittadini e visitatori. C'erano anche le gemme del territorio ligure in mostra San Michele di Bari, cornice del 18° Festival dei Borghi più belli d'Italia. La Liguria, che conta 29 borghi insigniti del prestigioso riconoscimento, ha portato in Puglia una delegazione di comuni e uno spazio dedicato alle eccellenze della tradizione agroalimentare regionale, per dare un assaggio di quella cultura del territorio che nei piccoli centri trova una delle sue espressioni più autentiche. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Per il nostro viaggio in giro per il mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo ad Abu Dhabi oggi negli Emirati a salutare Alberto Sommer. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Genova, è arrivato ad Abu Dhabi e di che cosa si occupa?
1: Allora, sì, diciamo che è molto semplice come storia. Io sono un agente immobiliare e a Genova da molti anni e niente, ma come paventata l'opportunità di svolgere la professione qua negli Emirati e ho deciso di cogliere l'occasione al volo, anche perché qua è un mercato abbastanza dinamico, molto molto interessante, dagli sviluppi molto interessanti.
0: Un mercato molto interessante perché un po' tutto il mondo guarda agli Emirati.
1: Diciamo che c'è tutto in costruzione, per cui è completamente diverso. Qua si vende offline praticamente alla carta, vengono lanciate nuove cittadine tra virgolette e le opportunità non mancano. Un mercato internazionale, qua vivono circa 250 nazionalità diverse e quindi è un mercato molto molto stimolante, tutto in crescita. Abbiamo un sacco di cose che stanno per arrivare nella città, è una crescita esponenziale anno dopo anno, nonostante la situazione geopolitica attuale che speriamo termini presto.
0: Ecco, nonostante la situazione geopolitica, però c'è uno sguardo al futuro che continua anche concretamente con nuovi progetti.
1: Guardi, qua non hanno mai smesso di costruire né di lanciare progetti. Ad esempio parlo di Disney World, hanno annunciato, hanno confermato il progetto, verrà costruito a Yas Island. Di qualche settimana fa anche il parco a tema Harry Potter e poi una cosa magnifica, la sfera che verrà praticamente fatta come quella di Las Vegas, ovviamente con i canoni degli Emirati, quindi ancora più grande, ancora più
0: grossa, più alta, più tutto.
1: Assolutamente, qua gli piace fare le cose in grande. A giorni, a mesi verrà inaugurato il Guggenheim, è già presente il Louvre, per cui insomma qua i progetti non mancano.
0: È una città insomma che non si ferma mai. Ma come si vive nella quotidianità ad Abu Dhabi?
1: Guardi, io devo dire la verità, mi sono trovato sin dal primo momento molto molto bene, pur essendo un paese musulmano, islamico, qua appunto, dicevo prima, vivono 250 persone di nazionalità diverse e hanno un'integrazione incredibile. Qua abbiamo una piazza dove c'è una sinagoga, una moschea e una chiesa e tutte le religioni, tutte le persone condividono e rispettano l'uno all'altro. È una cosa meravigliosa, c'è da imparare, su questa cosa qua c'è da imparare, specie alla luce dei fatti di quello che vedo e sento purtroppo in Italia, a Genova nello specifico.
0: Eh sì, certo, è una delle cose, no, che colpisce di più quando per esempio si viene a visitare Abu Dhabi, così come Dubai, gli Emirati, o insomma paesi come
1: la moschea,
0: Singapore, così come la sicurezza, no? Da una parte l'integrazione, dall'altra la sicurezza.
1: Sicurezza e senso proprio di tranquillità, non hai mai la percezione di avere un pericolo, uno scippo, una persona, non nessuno chiede l'elemosina,

0: le strade sono pulite, non litighi neanche in autostrada, neanche in macchina litighi, eppure c'è un traffico. Sono strade molto trafficate, per cui qualcuno che ti taglia la strada c'è, ma non senti mai nessuno una parola fuori posto. C'è proprio un rispetto, una cultura del rispetto della persona. Questo è incredibile. Questa è la prima cosa che salta all'occhio.
1: Nella quotidianità si riesce a vivere anche normalmente, oppure Abu Dhabi, così come Dubai, lei lo sa meglio di me, hanno questa nomea solo di influencer straricchi, ristoranti stracostosi. Allora ci aiuti un po' a capire che cosa è vero e che cosa non è vero, c'è un po' di tutto.
0: Qua c'è di tutto, assolutamente. È ovvio che comunque, visto l'alta qualità dei servizi e comunque le strutture, anche le case, ora sto vedendo degli appartamenti, delle ville che non mi sarei mai immaginato, piscine sui tetti piuttosto che posto per l'elicottero, insomma. E se vuoi il lusso, sicuramente qua lo trovi, perché hanno degli standard incredibili. Però in realtà poi anche la gente normale, la gente comune trova il suo spazio, ci sono le spiagge pubbliche, i ristoranti normali, tra virgolette, c'è un po' di tutto, ecco. È ovvio che è focalizzato, cerca le persone con un'alta capacità di spesa, sono invogliate a venire qua a portare la propria famiglia, perché la sicurezza e la tranquillità, oltre al fatto di non pagare tasse, per cui insomma anche quello fa.
1: Vabbè, certo. Senta, dal punto di vista di rapporti umani, in un paese, in una città dove insomma ci sono oltre 200 nazionalità, si fa poi amicizia fra expat, fra italiani, si riesce a instaurare delle relazioni? Magari sappiamo che spesso qualcuno può venire lì per un tot di anni, poi va via.
0: C'è molto turnover, assolutamente, e le relazioni sono un pochino più difficili, diciamo, rispetto a quello che possiamo avere in Italia, a Genova, ma proprio per come è configurato, secondo me, la città. Non esistono piazze, non ci sono punti di aggregazione, però gli amici in palestra, piuttosto che i clienti, i compagni, le cose così, le trovi e c'è un forte senso di appartenenza, ecco.
1: Senta, il mercato immobiliare in questo momento, chi è che la fa da padrone? Cioè, chi sono le persone adesso, le nazionalità che vengono a investire ad Abu Dhabi?
0: Sicuramente i local e comunque i paesi del Golfo, parlo di Arabia Saudita, Kuwait, Qatar e questi paesi qua, svizzeri anche, gli europei dopo l'inizio del conflitto hanno leggermente mollato un pochino la presa dal mio punto di vista, però si spera che possano ritornare più forti che mai. Australiani anche tantissimi, giapponesi, cinesi anche, abbiamo un sacco di clienti cinesi e indiani.
1: Ma lei vende, posso chiederlo se vende, diciamo, certo. Perché lei prima mi parlava di piscine sui tetti, di piste di elicottero, ma lei vende anche delle case normali o no?
0: La macchina, se vuole.
1: Come?
0: C'è anche l'ascensore per la macchina, se vuole portarsi la macchina su all'attico, diciamo. No, ma è un sogno, io per carità Genova l'adoro, ma dal punto di vista degli edifici.
1: Il fatto è che qualcuno poi se le compra, non è solo che qualcuno le pensa, è che qualcuno se le compra.
0: Brava,
1: e quanto costa, diciamo, tanto così per sognare un po', no? Ecco, se io volessi la piscina sul tetto, l'ascensore per portare la mia Lamborghini in cima,
0: 70-80 milioni di dirham, che me li deve moltiplicare per 4.
1: Ecco, molto bene. Molto bene. Vabbè, abbiamo diciamo un po' scherzato, mi sono permessa lì, perché è evidente che è un mondo.
0: No. Sì, beh, ma una roba del genere se la comprano in pochi, infatti qua vengono persone che possono spendere queste cifre qua.
1: Senta, che cos'è che le manca di più di Genova, della Liguria, se c'è qualcosa che le manca?
0: Sicuramente il cibo, la focaccia, i ravioli a tocco e poi i luoghi anche, devo dire anche i luoghi, perché qua puoi ritrovare tutto, ma poi

0: Cinque Terre, Boccadassi, Centro Storico, sono luoghi del cuore dove mi piacerebbe, mi mancano, ecco, devo dire la verità, questi mi mancano.
1: Ma lei ha pensato se questa potrebbe essere una parentesi, diciamo, della sua vita per poi rientrare oppure no?
0: Beh sì, sicuramente non ho pensato di trasferire in pianta stabile, nel senso per 10 anni o roba del genere, però prima, ora francamente vivendo la quotidianità devo dire che a parte il cibo e i luoghi, poi qua si sta molto bene, c'è una qualità della vita molto alta e insomma non mi precludo nulla.
1: E forse la discriminante in questa stagione è un po' il caldo? Intanto si vive
0: Assolutamente
1: con
0: sì.
1: l'aria condizionata dappertutto.
0: Si vive in aria condizionata dappertutto, fuori inizia a essere particolarmente calduccio, diciamo
1: Tipo
0: che ora
1: sfioriamo i
0: siamo sui
1: 40.
0: 40, sì, tranquillamente, e non è ancora iniziata l'estate. Infatti hanno già marcato anche qua i media locali come quella che potrebbe essere l'estate più calda di sempre, con punte forse di 52-55 gradi.
1: Oh, mamma
0: Ed è
1: mia.
0: una cosa impressionante, sì, correlese. Però da settembre fino adesso si vive benissimo.
1: Si vede benissimo all'aria aperta, vestiti leggeri, quindi
0: Assolutamente
1: poi insomma è un po'
0: sì.
1: da faticare questi 3 mesi estivi in cui bisogna stare chiusi dentro l'aria condizionata. La mettiamo così,
0: Eh sì,
1: insomma.
0: però vede, qua sono attrezzati, hanno appena inaugurato una passeggiata al chiuso, diciamo, dove la gente può andare a fare jogging, può fare semplicemente una passeggiata e ricrearsi. Sì, beh, ma per forza, qua
1: Se
0: è tutto
1: no.
0: studiato, qua funziona tutto, è quello che è incredibile, per qualsiasi problema trovano una soluzione e vanno avanti così.
1: Mi verrebbe da dire che poi insomma è anche merito sicuramente di una disponibilità economica, no? Anche di un modo poi anche di ragionare e di governare, ma insomma ce ne siamo accorti anche nei mesi scorsi. Grazie, grazie mille
0: La
1: all'Alberto Sommer.
0: ringrazio.
1: Senta, ovviamente lei parla inglese lì, no? Mi saluta in
0: Direi
1: inglese o mi saluta?
0: di sì. Saluto a tutti.
1: Mi saluta in italiano.
0: Goodbye. Goodbye, no, sorry, non avevo capito.
1: No, no, intendevo, sa che
0: Bene.
1: io faccio sempre salutare nella lingua del paese, però sostanzialmente lì si parla in inglese.
0: Qua sì, arabo, e no, posso fare gli auguri di buon anno ai. Eh sì, perché oggi è il primo giorno dell'anno per i musulmani, quindi auguro un buon anno a tutti. Io
1: Grazie, grazie mille
0: saluto.
1: Alberto Sommer, genovese ad Abu Dhabi. Arrivederci, grazie.
0: Grazie mille, saluti.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo.
4: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
3: In tutta Italia. Con l'energia giusta possiamo dare un senso ad ogni giornata, goderci il calore di ogni istante, affrontare le sfide nel modo più semplice. Prenderci cura del nostro mondo, un gesto alla volta.
4: Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
3: I can with Palsit. In tutta Italia.

Adesso apriamo la pagina e la finestra dedicata alla Mostra del Cinema di Venezia con il nostro Dario Vassallo. E allora, ieri sera il Leone d'Oro alla carriera, l'attrice Hélène Berger.

0: Justin, insomma, famosissima queste immagini, insomma, i suoi film ce le ricordiamo tutti, una standing ovation che ha ricevuto sul palco della Sala Grande al Lido, non ha trattenuto la commozione. Abbiamo anche alcune proprio fotografie della serata di ieri, una delle più grandi interpreti del cinema americano, alla quale la Mostra del Cinema di Venezia ha reso omaggio con il secondo leone alla carriera, dopo quello attribuito in apertura a George Clooney. Allora, non so se siamo pronti per collegarci con Dario Vassallo. Da George Clooney a Dario Vassallo, da Venezia. Buongiorno Dario.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno. Sì, siamo figure molto diverse, diciamo, nel senso che lui non ha la barba, però detto questo, sì, vabbè, ne abbiamo
0: e
1: parlato
0: tu hai il codino. Giorno,
1: so che a te ovviamente interessava di più. Esatto, che lui non ha, tra l'altro è anche un po' più giovane di me, nonostante dica di essere ormai, avendo vinto il leone, un leone alla carriera, di essere ormai vecchio, però insomma, dai, hai fatto una similitudine che ce la facciamo stare, Titti. Comunque passiamo invece dal secondo leone d'oro alla carriera, quello che è stato dato ieri, l'hai accennato tu prima, il leone a Alan Burstyn, 93 anni, c'è stata un'enorme standing ovation quando è entrato. Ha detto così mi fate commuovere, poi non ha parlato per tantissimo, non ha parlato a lungo, ma ha detto delle cose abbastanza interessanti, innanzitutto il fatto questo leone lei lo considera non tanto verso quello che ha fatto, ma diciamo così, quello che in qualche modo lei ha imparato, dando poi molta importanza alla sua presenza all'Actor Studio di Lee Strasberg. Ha anche raccontato un aneddoto molto carino, molto curioso, legato a Alice non abita più qui, il film che le ha fatto vincere l'Oscar come miglior interprete, il film di Martin Scorsese. Ha ricordato una scena in cui lei doveva guidare una macchina sull'orlo di un precipizio, c'erano Scorsese e i tecnici sul cofano di questa macchina e lei non riusciva a vedere la strada perché praticamente loro glielo impedivano, allora si concentrava sulla linea bianca di mezzeria e ha usato questo aneddoto anche, diciamo così, come una sorta di metafora, perché ha detto che anche nella sua vita, nei momenti difficili, ha sempre cercato di trovare una linea bianca che in qualche modo la portasse dove voleva andare. È inutile che ricordi quello che ha fatto, lascio invece a questo servizio, vi faccio vedere questo servizio che riassume un pochettino la straordinaria carriera di Alan Burstyn, secondo leone d'oro alla carriera in questa Mostra di Venezia. A 93 anni, Alan Burstyn continua a recitare. Forse basterebbe questo per raccontare qualcosa di lei, ma sarebbe profondamente ingiusto ridurre ad una questione di longevità una delle carriere più straordinarie del cinema americano. Più di mezzo secolo trascorso davanti alla macchina da presa, oltre 150 film, un Oscar, un Tony, due Emmy e soprattutto una galleria di donne fragili e fortissime, madri, mogli, vedove, donne sole, sconfitte e sopravvissute, alle quali ha regalato una verità rarissima. Adesso Venezia la celebra con il leone d'oro alla carriera e Burstyn ha colto la notizia con un entusiasmo quasi adolescenziale, dicendosi felice di poter tornare in una delle città che ama di più e questa volta di ripartire stringendo tra le braccia un leone d'oro. È un premio che attraversa praticamente un'intera storia del cinema americano. Alan Burstyn arriva alla recitazione dopo una giovinezza molto lontana da Hollywood. Lavora come modella e ballerina, passa dalla televisione e dal teatro e studia all'Actor Studio con Lee Strasberg. Prima di diventare Alan Burstyn è conosciuta anche come Ellen McRae e compare in numerose serie televisive americane degli anni 60. Il successo cinematografico arriva quando ha già quasi 40 anni, un'età nella quale, soprattutto nella Hollywood dell'epoca, per un'attrice sembrava spesso cominciare la discesa. Per lei, invece, stava cominciando tutto. Nel 1971 Peter Bogdanovich la sceglie per l'ultimo spettacolo, che diventa uno dei film simbolo della New Hollywood, regalandole la prima candidatura all'Oscar. Due anni dopo, il film che la rende famosa in tutto il mondo, L'Esorcista, dove interpreta la madre della 12enne bambina posseduta, intorno alla quale William Friedkin costruisce uno dei film più sconvolgenti e influenti della storia dell'horror. e arriva un'altra candidatura all'Oscar. Il premio è ormai vicino, lo vince nel 1974 con Alice non abita più qui di Martin Scorsese, dove interpreta una donna che dopo la morte del marito prende il figlio e parte alla ricerca di una nuova vita. È uno dei

0: grandi personaggi femminili del cinema americano degli anni 70. Ma i premi spiegano soltanto una parte della sua storia, perché Ellen Burstyn non è mai stata un'attrice costruita intorno al divismo, caratteristica che le ha permesso di attraversare epoche cinematografiche così diverse. Ha lavorato con Bob Rafelson nel Re dei Giardini di Marvin e con Alain René in Providence. È stata diretta da Scorsese, Friedkin, Aronofsky e Nolan. Una filmografia che attraversa la New Hollywood degli anni 70, il cinema indipendente americano e infine il grande spettacolo contemporaneo. E dopo più di 50 anni dall'ultimo spettacolo, lei è ancora lì. A Venezia il Leone d'Oro le sarà consegnato in concomitanza con la proiezione di Flash Impact, il cortometraggio diretto da Maggie Gyllenhaal, la presidente di giuria, dedicato a Marilyn Monroe nel centenario della nascita. Quando salirà sul palco non sarà premiata soltanto una grande carriera, ma un certo modo di intendere una recitazione che ha raccontato donne fragili, determinate, tormentate e spesso alle prese con grandi conflitti interiori. Intensa ma raramente sopra le righe, capace di affidarsi anche ai silenzi e ai piccoli gesti, rappresentando spesso la complessità dell'esperienza femminile nella società americana. E questa capacità di unire intensità, verità e vulnerabilità ha fatto di lei una delle più grandi attrici degli ultimi 50 anni.
1: Dario, e poi c'è molta attesa, insomma, anche a Genova per il film sui fratelli Gallagher.
2: Sì, esatto, è stato presentato, è stato un momento un po' fuori dal, tra il cinema e la musica. C'è stata ovviamente un'ovazione qui su Red Carpet quando sono arrivati i fratelli Gallagher. Il documentario Oasis Dot Columbus uscirà giovedì anche a Genova, per cui direi che possiamo vedere anche questo servizio che ci spiega quello che è questo documentario.
1: Ti amo, perché insomma so che devi sempre correre. Buona giornata e buon lavoro.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia, ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale, ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario, il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sordon e Loveless sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimaste uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma a centinaia di migliaia di persone che cercano per due ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così,

Quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis. Perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis Don't Look Back in Anger non è dunque il documentario definitivo sulla band, è troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

0: 是阿秋兄弟。
1: E da domani sarà nelle sale anche a Genova. Noi ci rivediamo tra pochissimo. Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Un'area di bassa pressione per la giornata di mercoledì apporterà dell'instabilità in Liguria con fenomeni anche forti, venti a tratti moderati con mar ligure poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il contesto appunto sarà caratterizzato da rovesci sparsi nel corso della giornata e con temperature massime in calo non superiori ai 27 gradi. Sul Savonese potremo avere anche qui dei fenomeni, non si esclude anche qualche locale temporale, temperature massime che non andranno al di sopra dei 27-28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, qui i fenomeni saranno di forte intensità e con temperature massime che non supereranno i 20-23 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, anche qui avremo dei rovesci a carattere temporalesco con temperature massime in brusca diminuzione, valori localmente intorno ai 20 gradi, mentre su altre zone qualche grado in più. E infine concludiamo con lo Spezzino, che anche qui appunto vedrà dei rovesci a carattere di temporale con temperature massime tra i 22 e i 27 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata ancora da qualche rovescio sparso, soprattutto in Appennino e sui settori orientali, ma non solo. Le temperature massime comunque saranno piacevoli. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.

0: Abbiamo e stiamo parlando tanto di cambiamento climatico, di questo caldo in questa estate 2026, l'estate più calda dal 1950, questo è stato certificato ieri dal CNR. E allora, quali sono le conseguenze anche sulle olive, sulla raccolta? Ce lo spiega Elisabetta Biancalani in questo collegamento insieme al suo ospite.
1: Presa diretta, parlare delle olive della stagione molto promettente, fatta eccezione per coloro nella zona del Chiavarese che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della grandinata violenta del 20 di agosto. Qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30% sempre per la grandinata. In altre zone della Liguria, dove non è grandinato, sembra una ottima stagione. Che profumo, Massimo, cos'è questo?
2: Questa è menta selvatica.
1: Menta si può anche usare per cucinare, no?
2: Sì, chi è capace, volendo, sì,
1: esatto. Chi è capace può cucinare. Cos'è questa casetta?
2: Allora, queste sono casette famose per fare il monitoraggio della mosca delle olive, perché...
1: Mosca delle olive che abbiamo già detto nella prima parte, quest'estate complice il caldo è saltato
2: due generazioni,
1: quindi meno mosca 1% contro anche il 15%
2: esatto,
1: di altri anni.
2: Nel senso che queste vengono posizionate alla prima decade di giugno, sono formate da una tabellina molto semplice con la colla.
1: C'è e della questo, colla?
2: Sì, c'è la colla, classica colla, niente di per la quale. E questo è il feromone. Il feromone è una sostanza attrattiva che ne va ghiotta la mosca delle olive. Cosa succede? Che la mosca arriva, non si sa il periodo preciso, quindi prima di andare a fare il monitoraggio prendendo le famose 100 olive a occhi chiusi in un oliveto,
1: sì,
2: bisogna capire se la mosca ci sia effettivamente, perché sennò non avrebbe senso prendere 100 olive.
1: Esatto,
2: così.
1: Toglierle dalla produzione.
2: Questa tabella qua non è ancora stata cambiata perché non è stata mai, non è piena.
1: Ma da quanto l'hai messa?
2: L'ho messa nella prima decade di giugno.
1: Ok, quindi giugno, luglio, agosto, l'unica sono cosa quasi che
2: abbiamo,
1: mesi.
2: Sì, abbiamo l'unica cosa che abbiamo cambiato perché va in scadenza
1: è
2: il feromone, che dopo 45-50 giorni va cambiato perché perde la sua efficacia. Queste sono le uniche sei mosche fino adesso delle olive. Sono tre mosche femmine classiche che sono arrivate. Qui un po' più panciuto, diciamo, un po' più grossa, è la mosca maschio.
1: Cioè tu mi dici che riconosci il sesso della mosca olearia, Massimo?
2: Certo. Ormai con la mia esperienza riesco
1: dalla dimensione.
2: Dalla dimensione.
1: Quindi i più grossi
2: quando volano sono anche hanno un modo diverso di come muovere le ali.
1: Cioè addirittura tu vedi come volano, come muovono le ali in volo.
2: Sì, quando capisci. Sono qua nei campi che mi faccio il mio lavoro, che faccio lo sfalcio, che comincio a mettere giù le reti, alla sera la mosca arriva non con il caldo perché è una, anche se è piccolina ha un grande cervello e si mette a volare dopo una determinata temperatura. Se sei qua che ti guardi un attimino il panorama, la mosca quando c'è una infestazione alta,
1: sì,
2: ti si appoggia sulle braccia e la riesce
1: a riconoscere. Accidenti. Ecco, in altri anni questo sarebbe stato in 4 mesi molto più pieno.
2: Questo sarebbe stato molto più pieno. Questo probabilmente l'avremmo già cambiato una volta, perché se no non si riesce a capire se la mosca era arrivata a giugno o a luglio.
1: È giusto.
2: E questo è un grosso vantaggio. Il vantaggio è del caldo. Il caldo forte ci ha creato dei problemi a livello di tenuta del frutto dell'oliva, che abbiamo contrastato molto bene quest'anno con prodotti fogliari di nuova generazione,
1: cioè?
2: Che stanno adoperando, ed è, si può dire comodamente, il nanocalcio, che è un prodotto a base di calcio molto, diciamo che viene molto assimilato facilmente alla pianta. Il calcio normale ci mette dai 10 ai 12 giorni a essere assimilato alla pianta. Il nanocalcio è formato da microparticelle che io lo do oggi, dopo 24-48 ore si vedono i benefici.
1: Insomma, come le medicine per le persone o gli integratori, alcuni vengono assorbiti
2: probabilmente
1: più rapidamente.
2: Secondo me, andando avanti col cambiamento climatico che andiamo in corso, non è più un problema di mosca, ma secondo me è un problema di siccità della pianta. Bisogna adottare le buone pratiche culturali. Pianta deve essere molto sana, molto forte.
1: Come questa, adesso come,
2: esatto,
1: vediamo anche.
2: Queste piante qua, vabbè, adesso le avete viste che si sono bagnate e va bene. Queste piante qua in tutta l'estate erano di una vigoria così presente.

0: Devo mantenere calmo il direttore. Fra il direttore e l'editore non so chi devo mantenere più calmo.
1: Attenzione, eh? Il vice direttore fa
0: ma
1: la parte del vice direttore.
0: Senti, il sorriso ce l'ho ancora come ieri, sì, perché invece sì, mi sembra sì, che sia un po' in discesa.
1: No, resiste.
0: Resiste. Sì. L'abbronzatura invece?
1: Assolutamente sì.
0: Ancora un pochino, ma con quest'aria condizionata.
1: Assolutamente
0: adesso
1: sì.
0: Allora, a parte queste battute, direttore, tra poco dalle 14.30 in diretta
1: torna
0: Zona Rossa.
1: Il programma torna più seguito, più applaudito, più voluto, scherzo. Però un programma, quello delle Zona Rossa, a partire dalle 14.30, che come abbiamo detto qualche volta anche nella stagione scorsa, è quello che forse, People escluso naturalmente, però tra i nuovi programmi è quello che come primo canale ci ha dato forse le soddisfazioni migliori, perché sicuramente era una scommessa, abbiamo detto più di una volta, era così un proviamoci, vedere di mettere la politica nel pomeriggio, tra l'altro andando anche a confrontarci con alcuni programmi anche a livello nazionale molto leggeri e molti anche di cronaca, ma comunque molto anche forti dal punto di vista proprio televisivo. Quindi in quella fascia oraria che è 14.30 e 17 tutti i martedì abbiamo voluto mettere la politica, ma la politica è quella proprio reale, quindi quella proprio che e spesso magari qualcuno non vede, che è quella proprio dentro Palazzo Tursi, dentro la Sala Rossa, dentro quella sala dove comunque, al netto di qualunque decisione che venga presa, viene presa lì. E quindi insomma abbiamo questo format che funziona, dalle 2:30 fino alle 3 sono gli articoli 54, botta e risposta immediata fra consiglieri e assessori su alcuni argomenti molto spesso, anche molto impattanti, molto discussi in città, e poi dalle 15 invece inizia il Consiglio Comunale vero e proprio, e quindi noi diamo dei momenti all'interno del Consiglio Comunale, quindi con le discussioni, con le lidi, con anche le proposte, e poi dietro le quinte con i vari consiglieri e assessori che vengono ai nostri microfoni per commentare quello che sta accadendo sia dentro il Consiglio Comunale ma in generale nel momento della vita politica della nostra città. Così, è stata una decisione che abbiamo preso insieme all'editore e penso che insomma i numeri ci hanno premiato. Significa che la politica, che sempre diciamo essere molto distante dalla vita reale dei cittadini, comunque interessa sempre, quindi questo format meridiano, dopo pranzo, interessa e piace, e allora oggi ritorna il Consiglio Comunale dopo la pausa estiva e ritorna anche Zona Rossa.
0: Quindi appuntamento a partire dalle 14.30, tra poco, grazie Matteo, ti lascio andare a preparare. Noi adesso facciamo, subito dopo la pubblicità, un approfondimento insieme ad Eva Perassa, ad Antimo Ponticello, il direttore regionale scolastico, per capire quelle che sono le problematiche alla vigilia, insomma mancano pochi giorni, la prossima settimana parte il nuovo anno scolastico. Vi ricordo come sempre che tutte le notizie le trovate aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social.

Genova è una città che non ama mettersi in mostra, si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie, ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente.

0: Grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio. Un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana, giusto?
1: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti la racconteremo
2: io leggendo
0: insieme.
2: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, eh? Le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo
1: prima
2: la
1: della
2: guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, ha passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
1: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così, è vero professore?
3: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Beh, ha ragione professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
4: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
4: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi

0: Anche, cioè no, non me l'aspettavo perché mi avevano. No, io avevo una memoria che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. E allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? E dice, allora sono 14. E quindi
1: Ah,
0: io avevo l'idea
1: vabbè,
0: che
1: liquidi sono
0: il
1: liquidi.
0: milanese che

0: lo merita, è pesto con amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice: sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
1: domani.
0: E gliel'ha regalata a Genova.
2: Cavolo, anche regalata. Generosi siamo, quindi.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Un'area di bassa pressione per la giornata di mercoledì apporterà dell'instabilità in Liguria con fenomeni anche forti, venti a tratti moderati con mar ligure poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto appunto sarà caratterizzato da rovesci sparsi nel corso della giornata e con temperature massime in calo non superiori ai 27 gradi. Sul Savonese potremo avere anche qui dei fenomeni, non si esclude anche qualche locale temporale, temperature massime che non andranno al di sopra dei 27-28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, qui i fenomeni saranno di forte intensità e con temperature massime che non supereranno i 20-23 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, anche qui avremo dei rovesci a carattere temporalesco con temperature massime in brusca diminuzione, valori localmente intorno ai 20 gradi, mentre su altre zone qualche grado in più. E infine concludiamo con lo Spezzino, che anche qui appunto vedrà dei rovesci a carattere di temporale con temperature massime tra i 22 e i 27 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata ancora da qualche rovescio sparso, soprattutto in Appennino e sui settori orientali, ma non solo. Le temperature massime comunque saranno piacevoli. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Il 14 settembre si ritorna a scuola. Do il mio benvenuto al dottor Antimo Ponticello, il direttore dell'ufficio scolastico regionale della Liguria. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie. È un appuntamento annuale, quindi vi incontro con piacere.
0: Eh sì, è il momento di salutare studenti, studentesse, tutto il personale, i docenti, il personale ATA, chi lavora nel mondo della scuola in questo inizio dell'anno scolastico. Ricomincia l'attività didattica, in realtà si è già al lavoro, almeno non per gli studenti, già da qualche settimana. Che anno sarà? E le chiedo subito, quanti sono gli studenti in Liguria? Sono diminuiti un po' come avviene a livello nazionale, anche qui da noi?
1: Anche in Liguria abbiamo un leggero calo demografico di circa 2.000 studenti, siamo quest'anno è un numero ovviamente parziale perché è in continuo aggiornamento anche con iscrizioni tardive, siamo a circa 158.600 ragazzi su tutti i gradi di istruzione, però nonostante il calo demografico mi preme sottolineare che le risorse di organico, personale docente, ATA, dirigenziale restano immutate, quindi l'ultimo decreto interministeriale permette di mantenere le stesse risorse e quindi sicuramente creare delle classi numericamente più bilanciate.
0: Ci sono, direttore, anche dei dati più parziali che riguardano le singole province? Beh, immagino che quella di Genova sia naturalmente quella con il maggior numero di studenti.
1: Quella di Genova sicuramente presenta il numero maggiore, circa 10.000 studenti, e poi segue, scusi, sono numeri di dettaglio, ce li ho qui, segue poi come numeri, direi che subito dopo abbiamo Savona. Abbiamo La Spezia, qui. Sì, perché c'era in tabella, quindi poi ve li farò avere. Comunque, tendenzialmente. Genova, che è la piazza maggiore con 10.000 studenti.
0: Quindi potremmo dire un calo che assomiglia, diciamo, a quello nazionale, però per fortuna, diciamo, una buona notizia è che il personale di cui spesso si parla, perché poi i titoli sono sempre dedicati a quello, alla carenza di personale anche nel mondo scolastico, non parliamo solo di docenti, ma di personale in generale, che invece rimane lo stesso. Un tema caldo, quello dell'inizio dell'anno, è sempre la nomina dei docenti e dei dirigenti scolastici. Come sta andando? Ci siamo, mancano pochi giorni, come va con le nomine?
1: Allora, direi che va bene, nel senso che la nostra attività ovviamente ha una programmazione che va a ritroso nel tempo e parte già dalla primavera per arrivare poi ad agosto. Abbiamo chiuso le operazioni nei termini come ogni anno, grazie alla disponibilità estrema di uffici.

0: uffici e i vari attori istituzionali e non che lavorano con noi. Abbiamo chiuso le operazioni di reclutamento già dai primi di agosto, poi abbiamo fatto insomma le nomine di supplenze annuali sui posti ulteriormente scoperti da GPS al 31 di agosto per il personale docente e poi anche per IATA. Ovviamente ci sono poi rinunce progressive o mancate prese di servizio e quindi ci saranno ulteriori turni di nomina proprio per coprire tutte le esigenze, ma il grosso insomma delle attività è stato chiuso nei tempi previsti. Quest'anno abbiamo fatto un numero di missioni di ruolo significativo, circa 895, di cui 272 su posti di sostegno, e in più c'è stata una nomina a tempo indeterminato anche ai docenti Regione Cattolica per 61 nomine. È un dato che sembra piccolo, ma in realtà è significativo perché è una procedura concorsuale che non si faceva da tanti anni, quindi l'abbiamo chiusa e portata avanti. Abbiamo utilizzato tutte le graduatorie disponibili e questo è un dato significativo perché vuol dire che le procedure concorsuali in nostra competenza sono state chiuse nei tempi giusti proprio per effettuare tutte le possibili nomine. In questa regione abbiamo un tema particolarmente a noi caro, che è quello dell'inclusione, per cui al di là delle nomine a tempo indeterminato e a tempo determinato, da circa due anni procediamo con una procedura specifica di conferme ruolo di docenti di sostegno a tempo determinato. Questa attività è importante perché cerca di alleviare in qualche modo il disagio delle famiglie di trovarsi con un docente differente di anno in anno, e quindi con questa conferma si permette di fare una maggiore programmazione delle attività e assicurare la continuità didattica. Ne abbiamo fatte circa 1500 in tutta la regione.
1: E poi ci sono come sempre i dirigenti scolastici, il tempo in cui si fa la conta. Ci sono stati tanti avvicendamenti anche nella secondaria di secondo grado, insomma raccontati anche finiti a onor di cronaca, pensionamenti naturalmente, magari storici dirigenti che vanno in pensione. E come sta andando? Ci sono tante reggenze, ci sono tanti istituti che hanno dovuto accorpare sotto un solo dirigente questo ruolo?
0: Allora, in realtà quest'anno abbiamo fatto 8 nuove nomine secondo il contingente che viene autorizzato a livello nazionale per copertura di bilancio, e negli ultimi anni le reggenze sono calate significativamente. In tutta la Liguria ne contiamo circa 14, e rispetto agli anni passati è un dato sensibilmente ridotto. Dal punto di vista del dimensionamento, no, la Liguria non ha avuto grandi accorpamenti secondo delibera regionale, insomma ci siamo mossi negli standard nazionali, ma i numeri più o meno sono quelli: 170 istituzioni scolastiche.
1: E poi ci sono i vari indirizzi, mi riferisco in particolare alla secondaria superiore e poi a tutti gli istituti e i vari percorsi di studio per chi appunto affronta l'ultima parte, diciamo così, degli studi. Quali sono le novità di quest'anno scolastico?
0: Ah, quest'anno abbiamo tantissime novità. Dal punto di vista ordinamentale è entrata a regime la riforma 4+2, che permette di mettere in filiera istituti tecnici professionali ITS e tessuto economico produttivo, e consente ai ragazzi, agli studenti e alle studentesse di diplomarsi anche con un anno in anticipo per poi proseguire con un biennio specialistico negli ITS o anche andare nel mondo universitario o nel mondo lavorativo. È una riforma ordinamentale che oggi conta circa 30 indirizzi attivati in tutta la regione, non è un numero piccolo. Dopodiché è intervenuta anche per quest'anno la riforma degli istituti tecnici, che incentiva tantissimo le attività laboratoriali e STEM proprio per avvicinare la comunità scolastica al mondo del lavoro e quindi arginare in qualche modo l'annoso tema del mismatch, del disallineamento tra mondo del lavoro e mondo della scuola. Questo permette di proprio svolgere le attività didattiche in sinergia con le esigenze del territorio. È partita anche la sperimentazione del liceo matematico, quindi abbiamo già qualche richiesta di adesione a livello regionale. È una sperimentazione a risorse invariate, ma che permette di curvare nella flessibilità e nell'autonomia l'attività didattica verso materie scientifiche, appunto matematiche.
1: Ecco, direttore, c'è stato qualche indirizzo quest'anno? Ogni anno poi le scelte cambiano, ci sono anche un po' le mode, diciamolo, rispetto alla scelta dell'indirizzo. C'è qualcosa che è piaciuto più di altri anni, che ha fatto il boom di iscrizioni?
0: Allora, con il boom di iscrizioni aspettiamo i comunicati a livello nazionale, perché viene fatta una consuntivazione del dato che noi non abbiamo al momento, però sicuramente di anno in anno il 4+2 sta crescendo tantissimo, cioè sta intercettando proprio una richiesta delle famiglie che scoprono questo percorso didattico, che è molto d'avanguardia, poi soprattutto perché mette in filiera tanti portatori di interessi, quindi sia del mondo aziendale che del mondo scuola e lato anche ITS.
1: Siamo in chiusura, io le chiedo di

0: fare un saluto a tutti gli studenti, a tutte le famiglie, a tutto il personale.
1: Allora, io ringrazio veramente con affetto tutti gli uffici, anche territoriali, e tutte le istituzioni scolastiche, perché abbiamo fatto un lavoro insomma impegnativo in questi mesi, e soprattutto abbiamo lavorato sempre insieme in maniera costruttiva. E poi il mio più grande in bocca al lupo va alle famiglie, agli studenti, alle studentesse. Sarà un anno sicuramente di grandi sfide, di grandi traguardi personali, e il nostro obiettivo anche nelle prossime settimane è di mantenere un contatto costante con le scuole per monitorare le diverse situazioni e intervenire laddove ci siano delle criticità, proprio per accompagnarvi nel miglior modo possibile.
0: Senta, lei è arrivato in Liguria ormai da 4 anni, era il 2022 se non sbaglio, a dirigere l'ufficio scolastico regionale. Lei non arriva dalla Liguria, arriva dalla Campania. Come sta andando? Che Liguria è? Che impressione? Ormai conosce bene il territorio.
1: Conosco bene il territorio, è un territorio che ha tantissimi stimoli, è molto ricco dal punto di vista culturale e soprattutto ha delle scuole che con la propria programmazione cercano di sfidarsi sempre con metodologie innovative e personalizzazioni verso i nostri studenti. E insomma sono veramente felice di lavorare in questo territorio, grazie.
0: Insomma, si trova bene. Allora, noi la ringraziamo per essere stato con noi, salutiamo il direttore dell'ufficio scolastico regionale Antimo Ponticello, grazie.
1: Grazie a tutti.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate e i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere 2 giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Un'area di bassa pressione per la giornata di mercoledì apporterà dell'instabilità in Liguria con fenomeni anche forti, venti a tratti moderati con mar ligure poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto appunto sarà caratterizzato da rovesci sparsi nel corso della giornata e con temperature massime in calo non superiori ai 27 gradi. Sul Savonese potremo avere anche qui dei fenomeni fenomeni, non si esclude anche qualche locale temporale, temperature massime che non andranno al di sopra dei 27-28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, qui i fenomeni saranno di forte intensità e con temperature massime che non supereranno i 20-23 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, anche qui avremo dei rovesci a carattere temporalesco con temperature massime in brusca diminuzione, valori localmente intorno ai 20 gradi, mentre su altre zone qualche grado in più. E infine concludiamo con lo Spezzino, che anche qui appunto vedrà dei rovesci a carattere di temporale con temperature massime tra i 22 e i 27 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata ancora da qualche rovescio sparso, soprattutto in Appennino e sui settori orientali, ma non solo. Le temperature massime comunque saranno piacevoli. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trabimeteo.

0: Martedì 8 settembre riparte il Consiglio Comunale, riparte anche Zona Rossa dopo la pausa estiva e allora siamo pronti a raccontarvi una nuova stagione da Palazzo Tursi in via Garibaldi a Genova. In corso tra l'altro in questo momento gli articoli 54, tra poco andremo subito dentro per sentire quali sono gli argomenti con questa richiesta e di domanda e poi richiesta ovviamente di risposta immediata da parte degli assessori su alcuni argomenti molto caldi in città, quindi tra pochissimo andremo dentro Palazzo Tursi e dentro la Sala Rossa. Nel frattempo vado a salutare Carlotta Nicoletti che si trova per noi proprio a Palazzo Tursi, ben trovata e buongiorno Carlotta.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, sono in compagnia di Mario Mascia perché c'è da discutere una questione che tra l'altro verrà portata appunto in un articolo 54 che riguarda via Caprera e la sua pedonalizzazione. Allora chiedo subito a Mario Mascia quali sono le novità riguardo proprio via Caprera.
2: Beh, innanzitutto ringrazio Primo Canale perché è stata la prima emittente televisiva locale a interessarsi del caso di un'isola pedonale che doveva nascere come punto di raccordo e di accessibilità della zona, visto che l'accessibilità anche per le persone con disabilità non c'è, ma salvaguardare anche gli interessi dei commercianti ad avere comunque un flusso di traffico, gli interessi dei residenti ad avere l'accesso anche dei mezzi di soccorso, l'interesse insomma alla vivibilità da parte del quartiere. Abbiamo preso atto oggi in Consiglio Comunale che la Giunta e l'assessore competente trattano questa pratica come se fosse una qualsiasi pratica burocratica e si sono espressi in linguaggio burocratese dicendo sostanzialmente che si ritorna all'isola pedonale tout court senza salvaguardare ovviamente gli spazi di fruibilità anche veicolare a favore dei negozi del lato monte di via Caprera sulla base di pareri evidentemente negativi della mobilità e soprattutto sulla base del fatto che secondo loro non avremmo presentato come giunta del Bucci bis e poi del Picciocchi facente funzioni la pratica invariante per la pedonalizzazione appunto di via Caprera in maniera compatibile anche con parcheggi chi se vai con le esigenze dei commercianti. Francamente basta andare a vedere sul sito del Comune di Genova un articolo, un comunicato stampa del 6 marzo del 2025, eravamo ancora in carica noi, per capire in allegato che la presentazione del progetto che abbiamo presentato era esattamente quello di cui vi sto parlando. Se dovessimo esprimerci con i termini di un romanzo dovremmo parlare del quel pasticciaccio brutto di via Caprera, anche perché direttore io mi sono documentato dopo la commissione di aggiornamento che era stata quella del 3 luglio del 2026 in cui sostanzialmente ci era stato detto che nulla cambiava, si cambiava semplicemente qualche assetto dei parcheggi sotto i campi da tennis per renderli ancora più a servizio del centro sportivo ma anche della fruibilità pubblica. Alla fine abbiamo scoperto che nel silenzio diciamo del battage comunale al termine addirittura dei lavori il 6 di agosto è stata presentata una determina dirigenziale con la quale si conclude il procedimento e si rilascia il titolo e allegato a questa determina c'è la cancellazione dalla tabella di tutte le da tutti gli elaborati allegati di tutte le tabelle che riguardavano

Piazza Caprera, quindi tavola 12A variante stralcio Piazza Caprera, tavola 12B variante Piazza Caprera intervento appunto generale, tavola 12C variante Piazza Caprera per Piazza Caprera impianto.

0: per questo uso promiscuo, diciamo, della zona a favore non solo dei pedoni ma anche dei veicoli dei clienti, appunto, dei negozi, e allora non hanno trovato altro di meglio da fare che sostanzialmente fare però un'altra determina dirigenziale del 6 agosto del 2026, che è questa, che è la 4456 del 6 agosto del 2026, nonostante nel frattempo tra il 3 luglio e il 6 agosto ci fossero già e fossero già montate le preoccupazioni legittime, appunto, dei negozianti, hanno tirato dritto. Viva la partecipazione, viva la condivisione, viva la trasparenza. Tutto il lavoro che abbiamo fatto come giunta e come assessore io all'urbanistica per conciliare le diverse esigenze è stato preso come un fiocco e buttato via, diciamo, nell'ambito delle cartacce burocratiche. Francamente credo che non sia il modo di lavorare, non sia il modo di dare un segnale forte anche ai commercianti che c'è un'amministrazione che tiene conto anche del fatto che devono sopravvivere, perché se dei commercianti dei bar, la pasticceria, il negozio di abbigliamento, il negozio di macelleria, tutti il tabacchino, tutti i commercianti che sono all'intorno hanno bisogno di un posto merci per poter caricare e scaricare, diciamo, i beni che vendono, hanno bisogno di stalli anche, diciamo, per le moto, hanno bisogno stalli per le auto, diciamo, anche chi se buy di coloro i quali vogliono recarsi presso i negozi. In questa maniera, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo tirato una linea che è esattamente questa linea che vedete e abbiamo cancellato, questo è l'allegato alla determina dirigenziale del 6 agosto del 2026, abbiamo tirato delle grandi linee, annullata le tavole di Piazza Caprera, si sono volatilizzate, come si suol dire.
1: Va bene, grazie Carlotta, dobbiamo interrompere, semmai Mascia, se vuole ritornare dopo può farlo, perché voglio andare a sentire un po' questi articoli 54 che sono molto interessanti oggi. Mi scuso anche con Mascia per l'interruzione, ma insomma questa prima parte di Zona Rossa è dedicata sempre articoli 54, quindi vogliamo andare a sentire bene di cosa stanno parlando. Se Mascia ha voglia può tornare ovviamente nel corso della diretta, grazie.
2: I consiglieri a mettere la giacca per cortesia, stiamo abbassando la temperatura, grazie, vi chiedo cortesemente di farlo per piacere e chiedo anche un po' di silenzio agli uffici perché si possa consentire l'intervento ai consiglieri e le successive risposte. A lei, assessore Robotti.
3: Grazie Presidente, grazie consigliere Vassallo, che è sempre molto attento a quelle che sono le problematiche, in particolare non solo della città ma della Valpolcevera, che, come dice lei, è alquanto martoriata da cantieri, peraltro spesso a servizio di infrastrutture di carattere nazionale e anche di carattere strategico, tra l'altro da molti anni. L'ordinanza numero 1004 e le limitazioni temporanee alla circolazione sono, come lei ha detto, collegate alla realizzazione dello smaltimento delle acque a servizio del nuovo insediamento produttivo nell'area ex squadra di rialzo di Trasta lungo via Polonio, cioè il hub di Sogegros, per dirlo in parole semplici. Sono opere che costituiscono una parte essenziale degli interventi di urbanizzazione previsti dal progetto che era stato autorizzato da parte degli uffici competenti dell'urbanistica e dell'edilizia, e la realizzazione di questa rete di drenaggio e smaltimento delle acque è proprio purtroppo un presupposto necessario per il

0: completamento dell'intervento autorizzato, che quindi non può essere evitato. Per quanto riguarda l'impatto sulla viabilità, vero che via Polonio rappresenta un asse già particolarmente utilizzato e che la ripresa delle attività lavorative e scolastiche può determinare ulteriori criticità. Le lavorazioni interessano direttamente la sede stradale e richiedono necessariamente la posa delle infrastrutture lungo il tracciato che era previsto dal progetto autorizzato. Non c'è in sostanza un'opzione diversa e non ci sono percorsi alternativi sui quali trasferire l'intervento, o realizzare le opere o una viabilità di tipo diverso. Quindi diciamo che l'obiettivo dell'ordinanza e della successiva procedura sarà quello di fare prescrizioni specifiche a carico dell'impresa esecutrice per limitare al massimo i disagi. È stato imposto il mantenimento della percorribilità della strada durante tutte le fasi di cantiere, la garanzia del passaggio dei mezzi di soccorso e emergenza, il mantenimento degli accessi laterali, la presenza di movieri per la regolazione del traffico e limiti di velocità e divieto di sorpasso. Siamo consapevoli delle preoccupazioni che sono manifestate dai residenti e dagli utenti della strada di cui lei si fa portatore oggi. Per questa ragione è previsto un costante monitoraggio delle lavorazioni e della loro incidenza sulla circolazione stradale da parte della polizia locale, che vigilerà sul rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza e, se necessario, potrà adottare ulteriori misure di regolazione del traffico nelle fasce orarie più critiche. Pur comprendendo i timori, e chiudo, espressi nell'interrogazione, come sempre l'azione dell'amministrazione è orientata a garantire il migliore equilibrio possibile tra due esigenze ugualmente importanti e che comunque esistono entrambi. Da un lato, completamento di un intervento autorizzato che non possiamo ovviamente impedire, che è l'hub logistico. Dall'altro, la tutela della sicurezza stradale e la riduzione, per quanto tecnicamente e fattivamente possibile, dei disagi alla circolazione. E in questo il rapporto, come lei giustamente ha ricordato, sia con diciamo i consiglieri, le istituzioni che sono presenti o che sono riferimento per quanto riguarda la Valpolcevera, la presidenza del municipio e ovviamente gli altri uffici del comune, è costante su questo come altri interventi.
1: Grazie assessore.
0: Grazie presidente.
1: Grazie a lei, do la parola quindi al consigliere Vassallo per la replica. Ricordo di rimanere un po' nei tempi sicuramente degli interventi.
2: Grazie assessore, non sono ironico invece quando dico che una cosa che mi tranquillizza in generale è il rapporto che abbiamo con lei, perché l'abbiamo costruito in un anno, non sempre in maniera serena, anche con lo scontro, però devo essere onesto che ogni volta che noi le sottoponiamo un problema, da parte sua troviamo sempre una comprensione e un'attivazione in tal senso. Però una cosa, e ovviamente questo magari non dipende da lei, però su una cosa mi devo dire particolarmente sgomento, deluso, non lo so, rammaricato. Ecco, noi avevamo un problema di convivenza tra il pubblico e il privato, dove il privato doveva completare i suoi interventi e quindi ci mandava giustamente una richiesta per un atto dovuto il 14 e noi immediatamente gli dicevamo sì, vai. E è importante che invece il privato impari anche a organizzarsi. E mi dispiace dirlo, ma perché quest'anno il cantiere Sogegros, quest'estate, ha creato un sacco di disagi ai residenti. Gli è stato chiesto di bagnare e non bagnavano il cantiere, le polveri arrivavano alle persone, abbiamo mandato la polizia locale diverse volte, questo è un costo per la pubblica amministrazione, così come il rischio di incidenti perché il manto stradale era bagnato. Io quello che dico ne rispondo serenamente perché so benissimo i contatti che ho e so benissimo quante volte anche li ho contattati personalmente su queste cose qua. E allora da tecnico, glielo dico da tecnico, penso che quando si fa un cantiere così impattante, così grosso, perché non abbiamo costruito una casetta, abbiamo costruito un hub logistico enorme, penso che gli allacci pubblici vadano pensati e quindi da noi non vadano subiti. E questo penso che sia doveroso che la nostra amministrazione, anche attraverso questa interrogazione, richiami non soltanto Sogegros, ma tutte le realtà che vogliono attivarsi sul suolo pubblico a rispettare quelle che sono le regole di buonsenso. Perché è vero che noi subiamo i cantieri di COCIV e tutto quanto, ma non possiamo soltanto subire. Le ordinanze le emettiamo noi. Siamo anche liberi di farli aspettare e di non

0: emetterle quando riteniamo che questo sia di interesse per il pubblico e per le cittadine. Grazie.
1: Grazie, do quindi adesso la parola al consigliere Picciocchi. Relativamente alla sesta interrogazione le risponderà l'assessore Ferrante. Situazione di via Valtrebbia, a lei la parola, grazie.
2: Grazie Presidente, buongiorno Assessore, siamo nel municipio 4, Media Valbisagno, e questa interrogazione ha ad oggetto una situazione che si protrae da molto tempo e che riguarda la situazione del muro di via Valtrebbia, dove diversi anni fa, se non ricordo male 2023 o forse 2024, erano stati collocati dei cubi di cemento a sostegno di un imponente muro aggettante che delimita varie centinaia di metri di questa strada, e i residenti ci dicono che la situazione è tal quale, con un senso unico alternato. Come lei sa, Assessore, il primo tratto di questo muro aveva già presentato problemi simili, ma era stato messo a posto con un accordo che avevamo stipulato con Arte, che aveva portato ad una suddivisione dei costi dell'intervento del 50%, intervento poi che era stato realizzato da parte di Arte. Quindi io le chiedo se cortesemente possa fornirci un aggiornamento su quello che è lo stato della situazione, su come l'amministrazione intende procedere e conseguentemente su quali risposte dobbiamo fornire ai cittadini che lamentano sostanzialmente una situazione di inerzia e di stallo che si protrae ormai da troppo tempo in una via, come lei sa, per quella zona assolutamente importante e oggetto di un flusso di traffico piuttosto intenso. Grazie per la risposta.
1: La parola all'assessore Ferrante.
3: Allora, la situazione in via Valtrebbia è conosciuta, abbiamo avuto anche modo, come dire, di interferire e di colloquiare con il municipio Media Valbisagno, a me piace chiamarli non per numero ma per, diciamo, esattamente collocazione geografica. E abbiamo anche incontrato Arte, abbiamo avuto una riunione con la direzione strade e con Arte. Nello specifico, via Valtrebbia è stata realizzata nell'ambito del piano di zona di Sant'Eusebio, attuato da Arte. Ricordiamo che Arte è un'azienda regionale territorio edilizia, e quindi, come dire, anche a chi ci ascolta, ricordiamo che Arte, come dire, è un'azienda che non dipende dal comune ma dipende dalla regione. Tramite specifica convenzione, sensi dell'articolo 35 della legge 865 del 71, le opere realizzate non sono state oggetto di formale consegna al Comune di Genova. Al momento non c'è nessuna formale consegna. Al pari di fatto, per il facimento di un tratto di muro presso il civico 88 di via Valtrebbia, la cui manutenzione straordinaria è stata realizzata da Arte con contributo al comune, come disciplinato da specifica convenzione approvata con determina dirigenziale del 2023. Gli uffici provvederanno a confrontarsi di nuovo con Arte al fine di valutare possibili modalità di intervento sul muro e le eventuali conseguenti necessità di reperire idonee risorse finanziarie. Tradotto, non c'è mai stata una consegna ufficiale, l'area rientra in un piano di zona di Sant'Eusebio realizzato da Arte, quindi di competenza regionale, e noi stiamo cercando di definire un accordo con Arte, soprattutto per la parte finanziaria, perché come lei ben sa, consigliere, insomma, i soldi non li stampiamo, le necessità sono tantissime, i muri su cui dobbiamo intervenire sono 559, quelli solo di competenza comunale. Qui abbiamo, come dire, una competenza Arte su cui, come dire, anche il comune deve interfacciarsi, e sicuramente questa è una di quelle problematiche che bisogna risolvere il più velocemente. La direzione si rincontrerà di nuovo con Arte nella speranza, direi, nell'augurio di arrivare a una definizione soprattutto finanziaria sulla messa in sicurezza e sull'intervento sul muro.
1: Grazie, a lei la parola, consigliere, per la replica.
2: Ringrazio per la risposta. Io credo che ai cittadini, indipendentemente dalle disquisizioni giuridiche che spesso si pongono nella nostra città.

0: realtà ogni qualvolta viene in rilievo il tema della titolarità delle strade e delle connesse responsabilità manutentive, vogliono sapere quando si provvederà e quando finalmente la strada potrà essere rimessa a posto. Detto questo, proprio per evitare l'impasse derivante da queste discussioni, salomonicamente nel 2023, lei lo ha ricordato, si era pervenuti ad un accordo con Arte, con una suddivisione degli oneri del 50%, e grazie a quell'accordo, confermo faticosamente raggiunto perché me lo ricordo bene, si era comunque individuata una soluzione e l'intervento fu realizzato. A questo punto credo che, nonostante le difficoltà, la strada sia spianata. Il precedente lo avete, perché c'è un accordo che riguarda esattamente lo stesso tratto di muro, quindi è anche un po' difficile poi spiegare alla cittadinanza per il motivo per cui alcuni metri di muro si mantengono in un certo modo e sugli altri metri di muro non si sa più assolutamente nulla. Quindi io non posso che raccogliere l'impegno che lei ha manifestato in questa sede e lo raccolgo positivamente. Credo che ci sia un dato storico che possa comunque aiutare nella risoluzione delle problematiche di cui lei adesso si deve occupare, e auspico che quanto prima si possa trovare una soluzione a questa annosa questione, e chiaramente le sarò grato per gli aggiornamenti che vorrà fornirci e io stesso non mancherò periodicamente di tornare sull'argomento. Grazie.
1: A lei, consigliera Tassara, per la settima interrogazione le risponderà l'assessora Coppola, Vibrazioni Esselunga.
2: Grazie Presidente, mi scusi, avevo qualche problema. Dunque, io oggi presento questa interrogazione a seguito di alcune segnalazioni che mi sono state fatte da dei cittadini sestresi, nello specifico gli stessi cittadini che a suo tempo hanno già subito gravi danni alle abitazioni e non solo, a causa delle vibrazioni causate da quello che allora era tutta una serie di lavorazioni legate al ribaltamento a mare di Fincantieri, nello specifico queste palificazioni che per mesi e mesi hanno dato il tormento al nostro quartiere, sia dal punto di vista acustico che poi soprattutto dal punto di vista appunto delle vibrazioni, creando peraltro dei danni anche piuttosto ingenti alle abitazioni di alcune zone e per le quali, ricordo, siamo ancora in attesa di risposta da autorità di sistema portuale per quello che riguarda gli eventuali risarcimenti. Ora, purtroppo da febbraio almeno, continuo a ricevere segnalazioni dello stesso tipo, cioè i cittadini segnalano di subire nuovamente, di percepire di nuovo queste vibrazioni, in alcune case anche piuttosto violente. Ora sappiamo che il cantiere per quella parte, diciamo, del ribaltamento a mare è fermo. Alcuni cittadini hanno supposto che si potesse trattare delle lavorazioni del cantiere della prossima Esselunga, che sappiamo essere un cantiere piuttosto impattante, perché appunto pare che ci siano delle lavorazioni simili, di palificazione molto simile. Ora, visto che purtroppo sappiamo che quel cantiere, voglio dire, è stato piuttosto controverso sia dal punto di vista di accoglienza da parte della cittadinanza di questo tipo di struttura, sia naturalmente ricordiamolo, cioè insomma è stato anche oggetto di attenzione da parte della Procura per delle situazioni legate al rischio idrogeologico, eccetera. Io credo che il minimo che sia dovuto ai cittadini oggi sia la trasparenza, quindi di capire insieme all'assessore, agli uffici, se effettivamente queste vibrazioni provengono da quel cantiere, se effettivamente possano esserci degli ulteriori danni su abitazioni che, ricordo, cioè hanno avuto un impatto importante a livello di stabilità, di crepe sui soffitti, sui pavimenti, porte, finestre che non si chiudono, quindi insomma potrebbe essere un ulteriore danno, e quindi nel caso di intervenire proprio a tutela dei cittadini. Grazie.
1: A lei, assessora Coppola, per la risposta.
3: Grazie, ringrazio la consigliera Tassara per questo 54, proprio perché possiamo dare un po' di risposte, un po' di chiarezza ai cittadini e alle cittadine che sono preoccupate di queste lavorazioni. Allora, noi dal momento che è stata fatta questa richiesta di approfondimento, abbiamo svolto degli accertamenti con alta sorveglianza, e le lavorazioni che competono nel cantiere del nuovo progetto di Esselunga

0: In realtà sono già iniziati diversi mesi fa, quindi sono iniziati anche un anno fa, dall'agosto del 2025, dove sono stati realizzati dei micropali con Fondazione Lato via Albareto. Sono continuati poi tra gennaio e febbraio sempre micropali lato via Marsiglia e tra maggio e giugno sempre micropali fondazionali lato via Ermada. E, la maggior parte, tutti questi pali, non la maggior parte, scusatemi, la... posso chiedere un po' di silenzio? Scusate che faccio un po' fatica. Ok, grazie. La maggior parte
1: scusate,
0: dei pali...
1: chiedo un po' di silenzio per piacere.
0: Sono posati su fondale sabbioso e proprio per questa caratteristica le vibrazioni che vengono rilevate dalla cittadinanza sono difficilmente riconducibili a queste lavorazioni, proprio perché a livello tecnico non riescono ad emettere quanto da loro lamentato. Sicuramente quello che si può fare è un accertamento proprio degli immobili caso per caso che lamentano queste vibrazioni e questi danni per individuare realmente e concretamente quella che può essere la fonte di emissione di queste lavorazioni che danno fastidio. Rispetto al cantiere appunto di Esselunga si suppone, questo chiaramente in base agli accertamenti che abbiamo fatto, che queste lavorazioni non possano essere di impatto sulle abitazioni, quindi sicuramente la causa è da ricondurre su altri cantieri o su altre lavorazioni che interessano il quartiere. Ripeto, lo strumento sicuramente più efficace che abbiamo è quello di fare una ricognizione puntuale e capire poi la reale di incidenza su quelli che possono essere gli stress causati. Grazie.
2: Bene, questa anche è la spiegazione dell'assessore Coppola per quanto riguarda queste vibrazioni avvertite da molti abitanti della zona di Sestri di Ponente, quindi accertamenti andranno in corso anche nelle prossime settimane. Torniamo da Carlotta Nicoletti, che dovrebbe essere in compagnia della consigliere Paola Bordilli. Carlotta.
3: Esatto, sì, direttore, qui con Paola Bordilli per parlare soprattutto di Via Caprera, perché appunto ha portato lei questo articolo 54. Nel dettaglio andiamo a spiegare un po' che cosa significa. Prima abbiamo sentito anche Mario Mascia che ci ha spiegato anche la novità.
4: Sì, certo, allora nell'anno 24 come giunta Bucci si era cominciato un percorso serio, trasparente di condivisione su come progettare l'area di Via Caprera, se diciamo così, per chi conosce un po' la cioè zona, quell'area tra l'edicola, la insomma, vecchia edicola e i negozi lato monte. Nell'ipotesi iniziale c'era una pedonalizzazione, abbiamo voluto, cioè cercato insomma confronto, il dialogo con i commercianti, con i residenti, con il municipio nell'anno 24 e siamo giunti a marzo 25 con una proposta di una variante, guardate ce l'ho qui ora in cioè, bianco e nero, ma che è ritrovabile anche sul sito del nostro comune, quindi voglio dire tutto agli atti, proprio ecco una variante che ci cioè, consentisse che ci cioè, venisse mantenuto sia cioè, spazio per i merci, sia spazio come c'è cioè, parcheggi, sia c'è cioè, parcheggi zona diciamo blu che anche c'è cioè, kiss and buy o se non vogliamo più c'è cioè, kiss and buy cioè, visto che c'è cioè, l'assessore Robotti sul insomma kiss and buy non è più così favorevole, si possono anche studiare altre forme ecco cioè, legate con i cioè, parcheggi. Era come ci dicevo marzo 25 agli atti tutto, con il maggio 25 c'è la nuova giunta cioè guidata dal sindaco Salis. All'improvviso ecco che si cioè scopre pochi mesi fa che il cioè, progetto così come rivisto con il cioè, ripristino posti macchina condiviso con tutti, ribadisco, quindi era un punto di cioè, caduta, magari non l'ottimo neanche lato commercianti, ma si era cioè, diciamo cercato quello che un'amministrazione credo debba sempre fare, dialogo e poi una anche sintesi fra le varie richieste che il territorio fa. Anche con il tramite del municipio 8. Ebbene, sia l'assessore Coppola che cioè l'assessore Robotti, non dico l'assessore Beghin perché oramai è un ologramma un po' diciamo sul lato commercio, ma ecco, non hanno per nulla pensato alla parte commercianti, non hanno dialogato con il cioè municipio danno per assodato che l'ipotesi su quell'area dove è già cominciato cominciato il cantiere, quindi ecco, non è neanche stato

0: comunicato l'avvio del insomma, cantiere nei giorni scorsi, ecco che lì diventerà solo parte pedonale. Oltretutto si parla di una zona che ha 30 metri quadrati, quindi voglio dire, non parliamo neanche di un'area pedonale che, come dire, possa forse dare anche molto respiro, ecco, per la somma cittadinanza. Anzi, il somma rischio è che si vada veramente a colpire sia la parte commerciale che la parte residente, che anche, per esempio, quello, per chi conosce questa zona, è un luogo anche spesso dove c'è corrieri, dove chi fa consegne, c'è domicilio, ti dai anche l'appuntamento per, cioè, diciamo, fare in modo che vi possa essere un luogo dove c'è fermarsi senza congestionare, insomma, c'è traffico che nella zona è comunque, insomma, traffico c'è vivace, diciamo così. Ecco, io sono rimasta molto perplessa perché quello che l'assessore Coppola ci ha risposto non mi soddisfa, cioè si vedranno con il municipio, hanno anticipato l'incontro finalmente, forse a seguito anche della mia interrogazione oggi, però ecco, è stata molto tranchant, come dire, voi non avevate messo la parola fine su quel progetto e quindi noi continuiamo il vecchio, no, cioè no cari signori, noi si stava lavorando come ogni cambio giunta si cioè, riceve in eredità, come spesso viene cioè, detto, anche un lavoro fatto col territorio. Io credo che la Giunta Salis, banalmente, uno, non abbia cercato nuovamente il contatto col territorio, due, stia dicendo chiaramente che non le interessa, ecco, questo lavoro, che era un lavoro condiviso, un lavoro che i tecnici comunali hanno sulle loro scrivanie, non voglio pensare a scaricabarile anche sui tecnici comunali da parte cioè della Giunta, e quindi qua c'è una scelta che è politica nel non voler cioè realizzare e portare a compimento quello che invece con non poca fatica, anche con dialogo, scontri, ma voglio dire, quando ci si deve confrontare è giusto che il confronto abbia alti, bassi. Ecco, però ecco, questa soluzione che ribadisco si trova sul sito comunale, è l'optimum per cioè, tutti. Siamo dispiaciuti molto che la giunta abbia praticamente detto che si troverà forse qualche palliativo, ma non ha minimamente messo nella considerazione. Io spero ancora in un ripensamento, però insomma, ecco, il dialogo e la anche famosa partecipazione non l'hanno i sindaci della città metropolitana quando noi chiediamo che vengano auditi nella commissione consiliare competente, non l'hanno cittadini, non l'hanno residenti, allora rimane veramente solo una boutade elettorale e nulla di più.
1: Chiarissimo. Direttore, c'è qualche domanda per Paolo Bordilli?
2: Allora, su Via Caprera penso che hanno chiarito sia lei che Mascia un po' la situazione. Noi ovviamente siamo stati subito attenti a questa situazione denunciata proprio anche da alcuni abitanti. Abbiamo fatto già sul sito primocanale.it, poi durante i nostri telegiornali, alcuni servizi e quindi staremo con i fari accesi per cercare di capire bene la situazione. Per quanto riguarda AMT, c'è stato oggi questo vertice nel palazzo dell'ex provincia Genova, insomma alcuni sindaci già interpellati da noi pochi minuti fa, ma subito dopo anche l'incontro si sono detti perplessi perché insomma in pochi giorni, cioè tra domani e dopodomani, si dovrebbe fare tutto il lavoro di ripristino dei tagli, delle corse e degli orari in 2 giorni, contando che lunedì poi partiranno le scuole, quindi verrà fatto in pochi giorni quello che sarebbe dovuto essere stato fatto invece in mesi, quindi insomma questo la fa capire lunga sulla situazione. Bordilli, voi per questo discorso di AMT che posizione avete?
0: Beh, guardi, allora direttore, grazie. E intanto sul insomma, servizio su cioè Via Caprera, perché abbiamo preso spunto noi e anche dal vostro dal servizio pubblico che voi fate, e quindi grazie. Detto questo, invece, ritornando sul insomma, tema macro del trasporto pubblico, beh, noi abbiamo chiesto questa commissione consiliare che si terrà giovedì prossimo. Ecco, io credo che il vulnus sia proprio un po' in quello che lei ha detto, cioè al di là di colpe, scaricabarile, so che oggi il sindaco Salis ha continuamente detto nella città metropolitana che la colpa è di Marco Bucci. Io penso che insomma su questo insomma, tempo, oltre che i documenti, quando potremo vederli veramente, visto che ancora cioè, si vuole ricordare, siamo senza il bilancio del cioè, 2024.

0: Ecco, io penso che su questo, insomma, tempo sarà galantuomo. Detto questo, c'è un tema reale, che è il tema della organizzazione che fa il comune con l'AMT e con il management che il comune ha politicamente scelto per la AMT. Ecco, è sotto gli occhi di tutti, hanno fatto una corsa contro il tempo nelle ferie, sperando forse che la cosa passasse, diciamo, sotto c'è traccia. Adesso, diciamo, sta venendo quasi, visto che domani viene fatto un altro, incontro con i sindaci, come per dire guardate che invece bravi stiamo facendo, ancora l'ascolto. Eh no, cari signori, a una settimana neanche avete fatto tre, incontri. Tre, perché uno non bastava, due non bastavano, i sindaci da anche quello che io so questa mattina ci cioè sono stati molto critici con l'amministrazione sulla programmazione, sulla conoscenza delle corse e degli incastri. Cioè perché voglio ricordare a chi magari vive nella nostra città, non nei comuni della città metropolitana, che spesso l'autobus è ovviamente, giustamente, doverosamente con l'entroterra collegato anche con i treni. Quindi fare in modo che ovviamente venga, diciamo, scelto un calendario e delle ore precise che si incastonano bene, ecco, per i residenti, per commercianti, lavoratori, studenti. Ridursi, perché è una riduzione al photo finish, e farlo tutto prima di anche giovedì, quando noi verremo qui per chiedere c'è cioè, contezza di cioè questo, oltretutto negandoci, perché come Lega abbiamo chiesto che i cioè, sindaci della città metropolitana venissero sentiti cioè, giovedì. C'è anche bisogno di un insomma, confronto con noi consiglieri che rappresentiamo i nostri cittadini. Ci è stato risposto dai cioè, presidenti di PD, 5 Stelle e AVS che i sindaci vengono rappresentati cioè dalla città metropolitana. Mi permetto di dire che non mi sembra proprio perché, come dire, la città metropolitana ha degli scontri forti con i suoi sindaci, quindi assolutamente cioè non vengono rappresentati. Se poi penso che verrà magari qui nella cioè commissione cioè consigliere Franceschi, che non è stato neanche eletto nuovamente come sindaco, ecco, allora una rappresentatività veramente dei cioè sindaci non l'avremo mai. E quindi, ecco, insomma, c'è un mix tra l'improvvisazione e tra una autarchia molto forte. Ecco, qua sembra sempre che insomma dissenso da Via Caprera, quindi da delle cose più tra virgolette semplici, più cioè, quotidiane, fino al macro cioè, problema con il trasporto pubblico locale, c'è cioè questa irritazione continua sul cioè, dissenso.
1: Va
0: Io
1: bene,
0: penso che quel
1: grazie.
0: dissenso
1: Grazie
0: si possa
1: Carlotta e
0: poi
1: Paola
0: anche
1: Bordilli
0: costruire. Grazie a voi.
1: per questo intervento. Allora, torniamo, chiedo alla regia se dobbiamo fermarci per un piccolo break o se torniamo. Allora andiamo dentro la Sala Rossa.
2: Trasformando un diritto soggettivo in una misura di gestione standardizzata a risparmio, stigmatizzato il fatto che una decisione di tale gravità, che incide direttamente sulla carne viva di centinaia di famiglie genovesi e sul diritto all'inclusione scolastica, sia stata assunta mediante un mero atto amministrativo dirigenziale, determinazione dirigenziale, bypassando scientemente il confronto politico, la discussione aperta all'interno dell'aula del Consiglio Comunale. Tale modus operandi configura un vero e proprio blitz burocratico volto a far passare in sordina una manovra di contrazione dei servizi essenziali, sottraendola al vaglio dei rappresentanti dei cittadini, evidenziata la totale contraddizione con le promesse elettorali. Questo piano di tagli contrasta clamorosamente con le promesse solenni e la retorica programmatica sbandierata dalla sindaca Salis e dalle forze di centrosinistra in campagna elettorale, incentrata sulla centralità delle infrastrutture sociali, sulla parità dei diritti e sul potenziamento delle politiche di inclusione per i più fragili. A 15 mesi dall'insediamento, gli impegni assunti con la cittadinanza si scontrano con la realtà di un provvedimento senza precedenti che colpisce proprio la disabilità e la primissima infanzia. Considerato che la sostenibilità finanziaria dell'ente e le esigenze di bilancio non possono e non devono in alcun modo essere perseguite, penalizzando l'assistenza specialistica e il diritto allo studio dei minori con disabilità, l'assessore competente in sede di commissione conciliare ha dichiarato l'individuazione di una risorsa straordinaria di euro 250.000 che

0: consentirà a suo dire di mitigare la riduzione del monte ore per tutto l'anno 2026. In sede di commissione il suddetto assessore si è impegnato a revocare e riformare la determinazione di cui è l'oggetto, ma a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico non risulta adottata alcuna decisione in merito. Impegna il sindaco e la giunta comunale a revocare con effetto immediato la determinazione dirigenziale 3615 del 22/6/2026 e la procedura organizzativa sperimentale ad essa legata, a ripristinare integralmente per l'anno scolastico 26/27 i criteri generali, i parametri minimi e massimi di assegnazione oraria fino a 25 ore nell'infanzia e le tutele per i nidi d'infanzia stabiliti dalle previgenti e legittime linee guida del 2017. Ad aprire un tavolo di confronto urgente in sede di commissione consiliare permanente con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori, delle istituzioni scolastiche, delle cooperative affidatarie del servizio, dei sindacati e della Consulta per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, al fine di concertare alla luce del sole e in modo condiviso qualsiasi futura evoluzione del modello organizzativo che non preveda mai e poi mai logiche di taglio lineare sui diritti dei minori. Picciocchi, ci sono appunto interventi in dichiarazioni di merito? Consigliere Picciocchi, a lei la parola.
1: Presidente, buona ripresa. Purtroppo ci ritroviamo con un problema molto rilevante che non è stato risolto e siamo sempre ad inseguire delle decisioni drastiche che voi assumete senza nessun tipo di condivisione, esattamente come è stato nel caso del taglio sciagurato, questo provvedimento veramente odioso, e non esito a definirlo come tale, che è stato assunto alla fine di giugno di quest'anno e che ha visto un decremento importante del servizio di supporto ai bimbi e alle bimbe disabili nelle nostre scuole. Io lo ricordo, nella fascia 3-6 il monte ore viene ridotto da 25 a 20 ore, addirittura per quanto riguarda i nidi di infanzia, le sezioni primavera, eliminazione totale del servizio. E questo è stato un fulmine a ciel sereno perché nessuno era al corrente, abbiamo ascoltato in commissione tutti gli stakeholders, come di consueto vengono qui, si lamentano e ci dicono che non sono assolutamente messi a parte delle vostre scelte, quindi ci ritroviamo tutte le volte nella necessità di dover inseguire affannosamente, di dover rimediare a questi pasticci clamorosi. Bene, c'erano stati degli impegni molto chiari, io me li ricordo molto bene. Vi avevamo chiesto di revocare questa sciagurata e odiosa determina, di ripristinare le linee guida del 2017 che avevano sempre assicurato il servizio e lo sforzo dell'amministrazione precedente nel reperire risorse per il supporto alla disabilità che si sono oltre che triplicate nel corso di 8 anni, e voi vi siete assunti degli impegni, lo avete fatto in quest'aula formalmente con l'ultima variazione di bilancio, è stato dato parere positivo da parte della giunta ad un mio ordine del giorno che vi chiedeva di modificare questa determina. Io vi avevo chiesto di revocare, mi avevate detto la parola revocare non va bene, metti riformare, approviamo. Perfetto, questo fatto, ma voi non avete né revocato né riformato. Davanti ai genitori, al mondo della disabilità, voi qui avete detto a luglio due cose: avreste modificato la determina, ci saremmo ritrovati prima dell'inizio delle scuole nuovamente in commissione per discutere e commentare lo stato dell'arte. Bene, a quanto ci consta, spero di essere smentito, non è stata fatta né l'una né l'altra cosa, e i genitori che si rivolgono a noi ci dicono che nei PEI sono state comunicate le riduzioni delle ore. Voi ci direte: ah, ma ci sono le deroghe. Ma scusatemi, è pensabile che un sistema di regole che attiene ad aspetti fondamentali che riguardano l'inclusione dei bambini disabili sia affidato alle valutazioni discrezionali di chi deve esporre le deroghe? Deve esserci una cornice di regole chiare. Quindi noi vi chiediamo, e sono contento di poter parlare dell'argomento all'inizio e alla ripresa dei lavori, di dare puntuale esecuzione agli impegni che vi siete assunti. Grazie.
0: Grazie a lei, ci sono altri interventi in dichiarazione di voto? Vedo un senza tessera, scusate. Credo sia la consigliera Cavo. Se può prenotarsi nuovamente. Cavo, a lei la parola.
2: Grazie Presidente, il mio intervento è per unirmi

Lo abbiamo fatto formalmente sottoscrivendo quest'ordine del giorno straordinario, questa richiesta, e a porre in maniera molto chiara l'attenzione su questa tematica. Lo facciamo al riavvio di questo Consiglio Comunale e anche a nome

0: stanziamento di variazione di bilancio di 250.000 euro aggiuntivi per sopperire a quella che era una carenza che non avrebbe permesso una integrazione delle ore di supporto ai bimbi con disabilità che di questo supporto avevano necessità. Abbiamo visto e abbiamo anche contestato una delibera che di fatto stravolgeva l'impostazione del supporto scolastico, lo faceva riducendo sostanzialmente il numero delle ore e passando, questo è il principio, non è soltanto il numero delle ore da 25 a 20 per il sostegno, ma passando sostanzialmente da una impostazione con il bambino al centro, il bambino o la bambina al centro, a un'impostazione invece incentrata sull'organizzazione in base alle risorse disponibili. È un'impostazione completamente diversa e che è un'impostazione che non abbiamo condiviso e che non condividiamo. Un'impostazione che si riverberava anche sul tema dei nidi, che si riverberava sulla scelta dell'educatore riplesso, dove non era al centro e non sarebbe al centro e non sarà al centro appunto il bambino, le esigenze del bambino con disabilità, ma al centro la necessità dell'efficienza organizzativa. Non riteniamo che l'efficienza organizzativa sia quello di cui necessita il bambino con disabilità, che invece ha necessità di un percorso individualizzato. Siamo quindi a chiedere, ovviamente non sono andata nei meandri e nei dettagli e nei cavilli, ma nel principio di fondo, che è quello che noi vogliamo che venga affermato oggi anche con questo ordine del giorno straordinario. Siamo a chiedere che venga sostanzialmente ripristinato questo principio. E l'unico modo per dare risposta a quei familiari che lo hanno chiesto e che continuano a chiederlo è tornare indietro. Noi non ci aspettavamo che si iniziasse quest'anno scolastico con la riduzione di quelle ore di sostegno. Chiediamo che si torni indietro, chiediamo che venga ripristinato quel principio e che venga ritirata quella determina che riduceva quelle ore. Che si vada e si sostenga quello che invece era un ordine del giorno condiviso da tutti, che impegnava la Giunta a modificare quella delibera, a modificarla nel senso di andare incontro alle esigenze di quei bambini, che si parli di nidi, che si parli di scuole d'infanzia, che si parli appunto di quelle scelte che non abbiamo condiviso in quella delibera e che invece riteniamo siano cogenti, siano fondamentali e che non siano rinviabili. Tutta l'impegnativa di questo ordine del giorno straordinario, chiedo uno sforzo e chiedo che semplicemente si metta in atto quelle che erano state impegnative comuni. Grazie.
1: Grazie a lei, ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto? Grazie.
2: Va bene, intanto che in Consiglio Comunale prende la parola l'altro consigliere a cui spetta appunto la parola. Noi ci fermiamo solo qualche istante, poi torniamo a Palazzo Tursi dove ci aspettano ancora tanti consiglieri insieme a Carlotta Nicoletti, appunto tanti gli argomenti che dovranno ancora essere affrontati. Allora restate lì perché torniamo subito.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: Some

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle

0: Ancora zona rossa, sentiamo Carlotta Nicoletti, collegata da Palazzo Tursi, dovrebbe essere in compagnia di un altro ospite. Carlotta.
1: Sì, sono con Serena Finocchio, Partito Democratico, per capire la situazione di Ponte Cadevilla, quindi tutta la questione che riguarda i viadotti e i controlli che ci sono in questo momento. Dunque, a che punto siamo con Ponte Cadevilla?
2: Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Ecco, questa interrogazione, questo 54, nasce anche a seguito della commissione che abbiamo fatto venerdì scorso su tutto quello che riguarda il censimento dei ponti impalcati dopo le ispezioni che avevano come scadenza il 30 giugno. Quindi di questi 679 ponti sono stati per lo più analizzati e monitorati, e tra questi ricade anche il ponte Cadevilla, che diciamo che è il ponte di via Caprera con sotto appunto via Cadevilla, e dove poi inizia Vernazzola, giusto per far capire un pochettino la zona. Personalmente avevo già fatto un'interrogazione perché erano già caduti dei calcinacci a novembre-dicembre e a fine agosto di nuovo con le forti piogge dell'ultimo mese. Quindi da capire un pochettino com'è lo stato avanzamento. Diciamo che a oggi il ponte e a breve ci saranno dei lavori di consolidamento del calcestruzzo, del cemento armato, perché come sappiamo e come è anche uscito dalla commissione di venerdì, la maggior parte dei ponti e viadotti sono stati fatti con calcestruzzo e cemento armato che negi anni 60, che col passare del tempo si sono ammalorati, quindi non effettuando mai manutenzione. Questo è un po' un problema legato al viadotto. Adotto. Comunque a breve ci sarà il consolidamento a fine mese di questo ponte, proprio anche per permettere di nuovo di utilizzare i parcheggi che sono sotto il ponte, perché un'altra problematica legata a Sturla sono anche la carenza di parcheggi, e quella zona lì che presentava abbastanza 15-20 stalli più o meno, ora vado a memoria, non averne più e avere di fianco una zona dell'area blu come Albaro creava comunque un problema per chi vive il quartiere.
1: Chiarissimo. Quindi questo insomma un altro articolo 54 insieme agli altri che verranno discussi proprio oggi.
0: Grazie quindi a Carlotta Nicoletti. Torniamo allora dentro la sala rossa per sentire invece in questo momento di cosa si sta parlando.
3: Un servizio come quello che è stato anche perlustrato detto dai consiglieri che mi hanno preceduto, soprattutto nel settore dei servizi educativi. Lei capisce bene, Presidente, e mi rivolgo sempre per il suo tramite, come questa amministrazione su tutto ciò che riguardava il sociale, la scuola, i servizi per le fragilità, grandi discorsi, grandi proclami in campagna elettorale. Però poi nel concreto cosa succede? Che questo, anzi, perdiamo dei servizi, vengono fatti dei tagli. Giovedì andremo in commissione su MT e sentiremo anche lì tutto un bel servizio che ci è stato già offerto in questo mese, e anche qui oggi su un'impegnativa di questo tipo io mi auguro fortemente che i consiglieri, la maggioranza, il centro-sinistra, che poi devono votare questi ordini del giorno, oltre, vabbè, non li vedo prenotati, se vedo un silenzio da parte del centro-sinistra, che secondo me tante volte il silenzio vale più di mille parole, si dice, e in più temo fortemente che verrà bocciato questo ordine del giorno, perché in conferenza capigruppo, come al solito, abbiamo visto l'ennesimo tentativo di modificare, stravolgere completamente un documento, anche modificando quelle parti che ci sono state dette durante la commissione, anche modificando le parti che ci hanno ribadito i soggetti terzi, i soggetti che poi effettivamente devono vivere in questo contesto, in questa situazione.
4: Grazie.
3: Vedo prenotato il PD, meno
4: grazie,
3: male.
4: Grazie Vicepresidente.
3: Meno male, spero di averlo stimolato, mi fa piacere.
4: Va bene, terminato.
3: Fratelli d'Italia voterà
4: grazie,
3: a favore.
4: Grazie Vicepresidente, a lei. Consigliera Caputo per dichiarazione di voto.

0: Non sarei intervenuta perché stiamo parlando di un ordine del giorno di luglio, ma sono stata stimolata. Sì, i tuoi timori sono giusti, consigliere Gandolfo, il voto sarà negativo, ma ora vado a spiegarlo. Ci tengo a fare un'altra parentesi perché fuori microfono vengono dette cose. Consigliere Picciocchi, quando voi sarete in grado di fare delle frittelle e portare in piazza almeno 26 dibattiti, allora forse ne riparleremo e potrà fare il dibattito
1: Grazie, no, si attenga al suo, grazie. Faccia l'intervento in dichiarazione di voto sull'argomento, grazie.
0: Ricomincio sul tema dell'attualità. Il 22 bis parla di attualità ed urgenza. Ecco, noi abbiamo oggi in discussione, e poi vengo a parlare del tema in oggetto, una determina risalente a giugno, ma non solo, perché dobbiamo sapere che le nostre sentinelle che siedono alla destra, che controllano e monitorano questo consiglio, hanno deciso di non togliere nessun ordine del giorno straordinario rispetto all'attualità e all'urgenza e a ciò che ritengono essere essenziale per questo consiglio comunale, per cui oggi discuteremo questo di giugno. La prossima settimana discuteremo la manifestazione di Sestri Ponente del 6 luglio. Poi ne avremo altri sul
1: Mi scusi, consigliera, non è attinente, per piacere. Lei faccia la sua dichiarazione di voto, grazie.
0: Rispetto all'attualità e
1: per
0: l'urgenza.
1: Piacere, grazie. Faccia la sua dichiarazione di voto in merito all'argomento, all'ordine del giorno straordinario. Grazie. Consigliera Caputo, silenzio. Consigliera Bianchi, la richiamo io, c'è un presidente, grazie. Lei non deve interloquire con me, lei deve ascoltare come ha fatto la Caputo, ha ascoltato gli altri. Prego Caputo.
0: Grazie, non chiederò di avere ulteriore tempo, mi spiace per la maleducazione, qui ormai siamo abituati a quest'aula. Comunque, l'ordine del giorno di oggi, che è stato presentato il 30 di giugno e che non è stato discusso non per volontà di questa amministrazione, è stato presentato così perché la destra presenta 4-5 ordini straordinari, non si sa dare neanche una priorità, e oggi arriviamo a questo. Questo è l'esito delle loro scelte. Ma da quel giorno è passato tempo, e arrivo al tema in questione. Da quel giorno c'è stata una commissione sul tema, lo dirà meglio di me l'assessora. Una commissione che in realtà dava di fatto superata quella che la determina, che oggi continuiamo a discutere in aula. Ci sono state delle risorse aggiuntive per 250.000 euro, ci sono una copertura per i 9 ambiti di 1.100 ore settimanali. Ecco, quindi io credo che oggi si sia scelto di non badare a quelle che sono l'attualità e l'urgenza, ma di tenere dei temi su cui voler fare critica e contestazione a gratis. È una scelta, la scelta quella è quella che avete fatto voi. Oggi vi risponderanno. Sì, fallendo nel dire che non
1: va bene.
0: Quindi, rispetto a questo, proprio anche in ragione dell'attualità e l'urgenza con cui vengono portati questi temi, oggi come Partito Democratico voteremo no, e l'assessora spiegherà meglio di quanto possiamo fare noi quelli che sono stati passi avanti e quello che è stato il contenuto della commissione che ci ha visti impegnati ad agosto. Grazie.
1: Grazie. Grazie, se non ci sono altri interventi do la parola al consigliere Gambino per dichiarazione di voto.
2: Faccio questo intervento molto breve perché sono veramente curioso di sentire la risposta dell'assessore competente, però quello che è sotto gli occhi di tutti è una cosa soltanto. Noi abbiamo da una parte chi usufruisce di questo servizio che oggi ha paura di avere un servizio da parte della pubblica amministrazione inferiore rispetto a quello che aveva prima. Tutto il resto, quello che possiamo raccontarci qua sulle frittelle, le salsicce e le salamelle, è fuori luogo, nel senso che non serve a nulla a chiarire cosa sta succedendo a quelle famiglie che hanno un disabile in casa e che oggi hanno paura perché in base a quello che gli è stato spiegato avranno meno servizi. Oggi speriamo che dalla pubblica amministrazione ci venga detto no, guardate, state tranquilli, che nulla di quello che è la preoccupazione dei cittadini è realtà. Vi state sbagliando, ma quello che loro stanno dicendo è un errore, perché guardate bene che quello che noi oggi abbiamo portato in aula non è un nostro capriccio, un nostro pensiero o una nostra esigenza. Noi quello che abbiamo portato in aula, ahimè in ritardo, perché ovviamente le dinamiche del Consiglio Comunale ci impone, ci siamo autoimposti, perché se volevamo questa discussione la potevamo fare anche a giugno, dandoci la possibilità, se credevamo

0: Realmente maggioranza e opposizione, che questo fosse una priorità, mettere qualche argomento in più in consiglio comunale, perché vi ricordo che a giugno e luglio abbiamo discusso di argomenti totalmente inutili, anche della crisi cubana, e di questo argomento l'abbiamo trattato già a settembre, perché c'è stata una volontà politica di non trattarlo nei mesi in cui andava trattato. Oggi speriamo che l'assessore competente ci dica che tutto quello che le preoccupazioni dei genitori sono preoccupazioni campate in aria. Poi aspetteremo i fatti, perché sappiamo bene che in politica si può dire tutto il contrario di tutto, e ci avete insegnato in questi 14 mesi che sapete dire tutto il contrario di tutto. Poi alla resa dei conti andremo a chiedere a quei genitori che oggi hanno gridato un aiuto, hanno gridato la necessità di un supporto, che ritengono che gli verrà meno nei prossimi mesi, gli andremo a chiedere, perché per fortuna noi non abbiamo disabili nelle nostre famiglie, quindi non tocchiamo con mano e non abbiamo contezza con mano di questa problematica. Andremo a chiedere se quello oggi che voi state dicendo, che assolutamente questa problematica non c'è, se realmente è così. Però questa non è una cosa che si può raccontare e poi vabbè, vediamo come va. Come va non esiste. A partire fra pochi giorni sapremo se quello che state dicendo oggi in aula è la verità.
1: Grazie consigliere Cambino, tutto è utile ed è legittimo per qualsiasi consigliere presentare degli argomenti che sono ritenuti da lui e come dalle persone che rappresenta utili nella discussione e quindi nell'efficacia del provvedimento. Grazie. Consigliere Mascia per dichiarazione di voto.
2: Grazie Presidente, francamente non mi appassionano né le polemiche o i gossip sulle frittelle, né su chi manderà a farsi friggere chi poi all'esito poi della lunga maratona verso le politiche, però mi appassiona un po' di più l'argomento di cui stiamo trattando e credo che sia condiviso un po' da tutti i consiglieri comunali. Quindi io faccio un appello, diciamo, in questo ordine del giorno sono stati proposti in sede di conferenza capigruppo tutta una serie di variazioni veramente a stravolgimento che erano poco accettabili da parte di chi comunque ha profuso il suo impegno e l'ha messo nero su bianco, anche con una certa serietà ed equidistanza da, diciamo, alle parti politiche. Abbiamo recepito, anche dato atto nell'ambito della premessa, di quello che è stato l'impegno assicurato dall'assessore competente per una risorsa straordinaria di 250.000 euro, che consentirà di mitigare la riduzione del monte ore per tutto l'anno 2026. Quindi non ci facciamo problemi a riconoscere quello che viene condiviso anche in sede di commissione consiliare. L'appello che faccio è pensarci un attimo prima di votare contro un ordine del giorno del genere, perché tra le altre cose, al di là del revocare o ritirare o modificare la determina dirigenziale di cui stiamo parlando, si parla di aprire un tavolo di confronto in sede di commissione consiliare con tutte i genitori, la partecipazione dei rappresentanti dei genitori, istituzioni scolastiche, cooperative affidatarie del servizio, sindacati, consulta per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. Ecco, io credo che un voto proprio negativo.
3: Allora torneremo tra pochissimo dentro la sala rossa, torniamo da Carlotta Nicoletti, che dovrebbe essere in compagnia di un consigliere del Partito Democratico, Vassallo, se non sbaglio. Sì, lo vedo inquadrato, Carlotta.
4: Sì, esatto, Enrico Vassallo, Partito Democratico, per parlare in particolare dell'hub logistico Sogegross e dei cantieri che sono annessi perché c'è un corso, un restringimento proprio della strada, e questo comporta un rischio chiaramente poi di congestionamento del traffico. Ha fatto lei un articolo 54 su questo?
5: Sì, buongiorno a tutti. Sì, l'ho portato oggi in aula, ma era già un tema che aveva affrontato il Presidente del Municipio Michele Versace proprio in queste ore, anche con un'intervista, dicendo quello che pensiamo tutti. Il problema è che, riprendo una battuta che ho fatto in Consiglio Comunale, qualcuno ha detto in Valpolcevera ci sono sempre 15 cantieri, devono sempre essercene 15, né uno in più né uno in meno. Però in questo caso il cantiere della Sogegross è un cantiere in più che si va ad aggiungere a una viabilità di vallata che è davvero congestionata. Abbiamo un cantiere su via Roma Airone che è assolutamente necessario, perché c'è stato un problema con le acque nere. Ora scopriamo che a poca distanza partirà questo cantiere di Sogegross per l'allaccio delle acque, quelle fognarie, quelle, le acque bianche, e inevitabilmente la preoccupazione è sulla ricaduta della mobilità, della viabilità

0: cittadina, perché comunque siamo nella piena riapertura delle scuole. Ci si domanda anche perché a volte nell'interfaccia con i privati non si suggerisca, ma anche i privati non ci mettano un po' di buon senso nel fatto che certi lavori andrebbero organizzati, previsti magari in un altro periodo, non esattamente farli coincidere con il periodo scolastico. Questa ordinanza, infatti, è arrivata il 14 di agosto agli uffici del comune. Questa ordinanza, scusate, questa richiesta di chiusura della strada, di fare i cantieri, i lavori, è arrivata il 14 di agosto in comune. Il 18 ha preso il via l'ordinanza, comunicata poi al municipio a inizio settembre, tant'è vero che è di questi giorni la mail del municipio stesso dove si chiede spiegazioni e come verrà gestito questo cantiere. Stamattina sono iniziati i primi lavori di sondaggio per valutare dove dovranno passare questi tubi. Ecco, ci auguriamo onestamente che il cantiere venga gestito meglio di come abbiamo gestito questa fase di ordinanza e soprattutto ci aspettiamo da Sogegros, visto che ci ha fatto soffrire tutta l'estate con le polveri di cantiere, con i rumori, con i lavori anche fuori dalle fasce orarie, e mi assumo serenamente la responsabilità di quello che dico, visto che ho interloquito con loro più e più volte. Spero che almeno sulla gestione del cantiere valutino insieme all'amministrazione delle fasce orarie congrue. Non vorrei trovarmi negli orari di punta il pieno lavoro del quartiere, del cantiere. Spero che valutino anche di fare dei lavori in fascia notturna e soprattutto di non sventrare tutta la strada tutta insieme, ma di fare comunque dei tagli e cuci in modo tale da gestire diversamente il congestionamento del traffico.
1: Chiarissimo.
0: Grazie.
1: Direttore.
2: Sì, una domanda a Vassallo che saluto naturalmente. Vassallo, oggi insomma lei, come tutti i consiglieri comunali, ma soprattutto come tutti i cittadini genovesi, stiamo seguendo anche le evoluzioni, l'evoluzione della situazione legata al caos AMT. Oggi c'è stato questo incontro con i sindaci, l'azienda e Città Metropolitana. Insomma, molti sindaci, sentiti proprio anche poco dopo la fine della riunione dal sottoscritto, hanno detto ci abbiamo capito poco o niente. Lunedì prossimo iniziano le scuole, insomma, quindi c'è tutta una macchina che si deve mettere in moto. I ragazzi dell'entroterra non sanno ancora se riusciranno a prendere le scuole, gli orari, scusate, le corriere per arrivare in città con gli orari uguali a quelli dello scorso anno. Hanno detto che nei prossimi 2 giorni faranno sapere qualcosa. Lo stesso presidente Berruti ha detto: è colpa mia, mi assumo anche la responsabilità di aver mal gestito anche nella comunicazione tutti questi mesi. Lei ovviamente fa parte del Partito Democratico, un partito che sostiene l'attuale giunta, però qualche cortocircuito indubbiamente c'è stato se negli ultimi mesi i sindaci di ogni colore, i cittadini di ogni colore e lo stesso Berruti ha detto abbiamo sbagliato, insomma qualcosa non è andato per il verso giusto.
0: Sì, direttore, innanzitutto quando qualcuno si assume la responsabilità dei suoi errori anche pubblicamente, gli va sempre riconosciuto quantomeno l'onore di averlo fatto e di averne preso consapevolezza. Io non mi nascondo, l'ho detto dal primo momento che queste difficoltà sono iniziate. D'altronde la lettera dei sindaci della Valpolcevera arriva dal territorio dove vivo e che in qualche misura anche come dirigente del Partito Democratico amministro, seguo politicamente. I confronti vanno fatti prima, perché tanto al confronto bisogna arrivarci comunque, o prima o dopo al confronto ci si arriva. Ho sempre pensato, sia sul lavoro, sia nella politica, che il confronto va fatto prima, perché prima risolve tante questioni, ma soprattutto in politica dà una diversa immagine di quella che è l'azione amministrativa. Ora, al di là delle responsabilità politiche, perché poi la politica dovrebbe essere proprio quella, chiamiamolo così, quella scienza che permette alle persone di parlarsi, comunicare, scambiarsi le opinioni e arrivare a una sintesi. Ma al di là di quelli che sono gli errori e le situazioni politiche, qui c'è un tema amministrativo. I sindaci sono legittimati dai loro cittadini a rappresentarli in tutte le sedi, non solo ad amministrarli, e hanno ben fatto comunque ad avere un atteggiamento critico rispetto a quella che sono una gestione del servizio pubblico che avrà delle ricadute pesanti, non tanto sul loro consenso personale, ma quanto sui cittadini che loro rappresentano. E sta partendo il confronto, so che in queste ore si stanno confrontando, non so esattamente come sta andando, mi dice lei giustamente che c'è stata poca chiarezza. Ecco, penso che quando tante persone dicono che c'è stata poca chiarezza e c'è stato tanto confronto, io questo l'ho sempre detto, continuo a ribadirlo, senza fare un passo indietro su questo, forse la colpa nella comunicazione non è solo di chi non capisce, è anche di chi non riesce a far passare il messaggio, la comunicazione come dovrebbe.

0: Quindi è indispensabile, al netto di tutte le responsabilità che non interessano a nessuno, perché tra poco dovremo garantire un servizio sia ai lavoratori, sia agli studenti, sia alle categorie fragili e alle persone che giustamente vorrebbero muoversi col mezzo pubblico e non quello privato, dobbiamo garantire un servizio, dobbiamo garantire di avere il massimo con le possibilità che ci sono concesse ovviamente da una situazione sicuramente economicamente fragile di MT, perché non penso che a nessuno piaccia mettere in difficoltà e tagliare i servizi, mettere in difficoltà i cittadini e tagliare i servizi, però è anche vero che questo è un lavoro di squadra e di squadra va gestito. Quindi sono partiti i confronti, se i sindaci dicono che non sono ancora abbastanza chiari, è onere e dovere di questa amministrazione continuare ad affrontare il discorso con loro per arrivare a delle soluzioni che, come qualcuno ha già presentato, parlo per esempio del sindaco Montaldo, ci sono. Non sto parlando di uno degli ultimi sindaci o uno che fa politica per caso, sto parlando di una persona che arriva del mio stesso partito, che arriva da una storia antica e che forse un po' di politica la sa fare. Penso che quando persone di questa esperienza, che da anni amministrano i territori, dicono c'è bisogno di confronto, le soluzioni le troviamo insieme, possiamo soltanto che ascoltarli e sederci intorno al tavolo.
1: Grazie.
2: Grazie Enrico Vassallo, grazie Carlotta Nicoletti. Ci vediamo noi ancora tra pochissimo per vedere se abbiamo ancora qualche ospite che arriverà ai nostri microfoni. Torniamo un attimo dentro la sala rossa.
3: Cui mi assumerò assolutamente tutte le responsabilità, esattamente come ho sempre fatto. Ad oggi tutte le ore richieste sono state date, compreso, c'è un caso significativo che mi viene dato continuamente, delle 31 ore, non faccio nomi perché c'è la privacy, sono state assegnate da subito le 31 ore. Quindi, ad oggi abbiamo un PEI provvisorio, lo sapete meglio di me, me lo insegnate, visto che ci siete stati prima, ad ottobre ci saranno i PEI definitivi e abbiamo raccolto tutte le indicazioni che le responsabili di ambito hanno dato. Quindi, sicuramente ci sarà l'apertura di un tavolo e uno degli impegni che questa amministrazione si è assunta durante l'agitazione sindacale, credo lo sappiate benissimo, dentro al quale staranno sedute tutti, compreso la consulta sulla disabilità, il cui parere è stato dato dagli stessi membri, anzi dal portavoce, durante la commissione. Non mi sono mai sottratta alle commissioni comunali, quindi non credo che comincerò da oggi. Quindi la revoca della determina c'è stata, se questa cosa per voi non ha alcun valore, naturalmente, e lo dico con estrema sincerità, il parere è negativo, altrimenti lascio la parola a voi. Grazie.
4: Grazie a lei, non le posso dare la parola, consigliere Picciocchi. Lei ha già fatto la sua dichiarazione di voto e altrettanto Bordilli. Grazie, non c'è tempo, grazie. Per cortesia non vi do. Se è mozione d'ordine in merito a che cosa, ditemi. Va bene, dite. Sì? Mi scusi, abbiamo già discusso, lei ha tutto il tempo, a consigliere Picciocchi, di chiedere tramite un accesso alle segreterie quello che vuole. La discussione è già stata fatta, quindi io metto in votazione l'ordine del giorno straordinario. Grazie, si vota.

0: Sostituisco Vassallo con Gregorio, lo ringrazio.
1: Va bene, allora questo è l'esito dell'ordine del giorno numero 1 con i favorevoli che stato i contrari che hanno battuto naturalmente i favorevoli, 22-11 con i 33 presenze, quindi se nessuno si è astenuto. Ci fermiamo ancora una volta, chiedo in regia l'ultima volta, così poi torniamo a Palazzo Tursi, dovrebbe arrivare a

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Un'area di bassa pressione per la giornata di mercoledì apporterà dell'instabilità in Liguria con fenomeni anche forti, venti a tratti moderati con mar ligure poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto appunto sarà caratterizzato da rovesci sparsi nel corso della giornata e con temperature massime in calo non superiori ai 27 gradi. Sul Savonese potremo avere anche qui dei fenomeni, non si esclude anche qualche locale temporale, temperature massime che non andranno al di sopra dei 27-28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, qui i fenomeni saranno di forte intensità e con temperature massime che non supereranno i 20-23 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, anche qui avremo dei rovesci a carattere temporalesco con temperature massime in brusca diminuzione, valori localmente intorno ai 20 gradi, mentre su altre zone qualche grado in più. E infine concludiamo con lo Spezzino, che anche qui appunto vedrà dei rovesci a carattere di temporale con temperature massime tra i 22 e i 27 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata ancora da qualche rovescio sparso, soprattutto in Appennino e sui settori orientali, ma non solo. Le temperature massime comunque saranno piacevoli. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Zona rossa ancora in diretta da Palazzo Tursi, dovrebbe essere pronta tra pochissimo Carlotta Nicoletti con probabilmente Ilaria Cavo. Aspettiamo Ilaria Cavo ai microfoni, intanto andiamo ancora dentro la sala rossa.
1: Prego Bordilli, grazie. Prego Bordilli. Prego Cavo, scusi.
2: Presidente, scusi. Sull'ordine dei lavori, perché noi abbiamo ascoltato l'intervento dell'assessore, ma credo che ci sia bisogno di un po' di ordine per recepire, per capire quello che ha detto. Non credo che ci sia necessità di avere né toni alti, né, ma in maniera costruttiva, capire e conseguenzialmente l'avremmo voluto fare prima del voto. Non ci è stato permesso, le chiedo con grande garbo se è possibile averlo adesso, perché vogliamo chiedere, e lo chiedo anche al segretario generale, se risulta che questa determina è stata ritirata. Se non è più vigente la determina, quella che prevedeva la riduzione delle ore, e quindi automaticamente qual è l'atto che in questo momento è determinante e vige.
1: Mi scusi, per quanto mi riguarda... Rispondendo adesso.
2: Abbiamo capito.
1: No, no, ma lei come gli altri consiglieri sono assolutamente legittimati a fare un'interrogazione, a fare qualsiasi altra cosa in merito a questa, che cosa fosse quello che ha detto. Grazie.
2: Se la determina è vigente o non è vigente.
1: Grazie. Voi potete tranquillamente fare una richiesta alla segretaria generale di ciò che ha detto l'assessore e di non metterla in dubbio. Grazie. Le tolgo la parola adesso. Guardi. Sì, grazie, le tolgo la parola, chiedo di togliere la parola. Grazie. Consigliera Bordilli, prego, mi dica qual è la mozione d'ordine.
3: Presidente, io voglio capire cosa abbiamo votato. Allora, è gravissimo.
1: Lei è tenuta assolutamente.
3: Mi fa terminare, Presidente.
1: Lei è tenuta a fare richiesta al segretario generale eventualmente di ciò che abbiamo votato. Abbiamo votato un ordine del giorno.
3: Che è stata revocata.
1: Grazie.
3: Noi chiedevamo
1: siete tenuti
3: la
1: a chiedere all'assessore personalmente.
3: Presidente,
1: grazie, le tolgo la parola. Grazie. Consigliere Picciocchi, prego. Prego, consigliere. Prego, consigliere Picciocchi.
4: Allora, scusatemi, l'attualità è oggi. Dite ai genitori dei bambini disabili di questa città se questa maledetta determina è stata revocata oppure no, e se è stata
1: l'assessora
4: revocata.
1: L'assessora
4: è stata revocata.
1: Ha detto alcune cose sulle quali voi potete anche successivamente reclamare.

0: rispetto
1: grazie.
0: Per i genitori e le famiglie dei bambini.
1: Pellerano, le tolgo la parola, grazie consigliere Pellerano. Per mozione d'ordine in merito a che cosa?
2: Questo argomento, Presidente.
1: Ecco, allora le tolgo la parola subito, perché le dico subito che come ai suoi colleghi io le risponderò che non consente, perché è già stata votata, voi siete tenuti. Grazie, le tolgo la parola per piacere. Consigliere Gandolfo, prego. A lei, grazie. L'assessore ne risponde di quello che ha detto. Grazie. Noi abbiamo votato un ordine del giorno straordinario. Grazie. Prego, consigliere Gandolfo, a lei la parola. Mozione d'ordine. Su che cosa? Grazie. Grazie. Lo chiedete per iscritto alla segreteria generale e all'assessore. Grazie. Non gli rispondere.
3: Abbiamo diritto se è stato revocato o no.
1: Grazie consigliere Gandolfo, per piacere, a lei la parola. In merito a sì, che cosa?
4: All'ordine dei lavori.
1: Sì, grazie.
4: Sull'ordine, Presidente, sull'ordine dei lavori io voglio essere, sarà che stiamo, riprendiamo adesso i lavori dopo un mese di pausa, voglio essere costruttivo anche un po', diciamo, nei suoi confronti, perché almeno, Presidente, da vedere anche in futuro che queste situazioni non possano quantomeno succedere. Ma le dico perché? Perché effettivamente qui c'è un'impegnativa da parte di questo documento che è stato presentato come ordine del giorno straordinario molto chiara, dove ribadisco comunque la votazione da parte
1: grazie.
4: Nostra. No, ma è sull'ordine.
1: No, sto dicendo semplicemente.
4: Minuti,
1: le dico semplicemente allora, una cosa. Onde evitare ad arrivare a discutere e a votare le delibere, colgo l'invito e la richiesta da parte della segreteria a rispondervi. Per piacere, grazie. Do la parola al segretario
4: comunque,
1: generale, dottor Chiscuolo.
4: Comunque rimango anche...
1: Grazie. Sì, ma in merito a che cosa lei sta dicendo? Prego.
4: Grazie Presidente, rimango sempre, gli arrivano i suggerimenti di togliermi la parola, Presidente?
1: No, non mi arriva nessun suggerimento, allora, lei rimanga lì.
4: Probabilmente gli occhiali.
1: Al suo intervento, grazie, rimanga lì.
4: Comunque, rimango comunque nel mio intervento, lo dico anche per una questione, giustamente, che se una... Mi scusi Presidente, quando avviene una conferenza dei capigruppo dove abbiamo la possibilità di fare modifiche, di vedere il documento, dove ci sono delle impegnative sul documento e poi veniamo qui in aula e all'improvviso per dichiarazione di questa giunta, perché non è che ce lo siamo inventati noi oggi, all'improvviso pare e si suppone che l'impegnativa del documento straordinario che stiamo per andare a votare possa, come posso dire, perdere della sua efficacia. Io non dico che perda a livello giuridico della sua importanza, perché posso non credere, posso
1: rispondere.
4: Non fidarmi.
1: Ho già compreso le sue intenzioni.
4: E se mi dia un attimo, un secondo di tempo, non succede
1: sì.
4: Niente, Presidente. Non succede
1: no,
4: niente.
1: No, succede che siamo per darle la risposta.
4: La cortesia è quella grazie. Che prima di una votazione deve avvenire quello che adesso ci dirà il segretario generale.
1: Le risponde la segreteria generale, grazie.
4: Anche per le parti politiche può cambiare.
1: Tolgo la parola
4: il voto.
1: Adesso, le toglie
4: se
1: la parola,
4: avviene,
1: grazie.
4: Non avviene, se una
1: consigliera Bordini le ha già parlato, grazie. Do la parola al dottor Chiscuolo, per piacere, grazie. Dottor Chiscuolo, la ringrazio.
5: Allora, parto dall'intervento fatto dall'assessore Brusone. Ricordo di aver sentito in un suo passaggio che... e poi arrivo ovviamente alla risposta, che quella determinazione dirigenziale che, ricordo, prevedeva un monte ore, prevede perché è tuttora in vigore, prevede un monte ore complessivo indicativo fino a 20 ore settimanali, indicativo. L'assessore ha spiegato, che grazie al reperimento di ulteriori risorse da parte dell'amministrazione, di fatto... quel contenimento monte ore complessivo è stato superato. Di fatto la dottoressa Gaggero, che è qui al mio fianco, mi conferma che a seguito di valutazioni sui singoli casi, questa determinazione dirigenziale che prevede un monte ore complessivo indicativo di 20 ore è superato dal fatto che nella valutazione dei singoli casi si tende ad andare incontro a quello che fa bisogno spesso e che si è arrivati anche a 31 ore soddisfacendo le richieste provenienti dalle famiglie.

0: Ciò detto, la revoca ovviamente, ma come la stessa assessora ha avuto modo di precisare all'inizio del suo intervento, è un provvedimento che può avvenire solo attraverso un atto dirigenziale, e la dottoressa Gaggero mi comunica che domani, nella giornata di domani, procederà alla revoca di questo provvedimento.
1: Grazie, silenzio, grazie dottor Criscuolo, grazie. Quindi passiamo adesso al punto 1 all'ordine del giorno, la proposta di giunta al Consiglio numero 34 del 2026, adozione del regolamento sul rapporto fra la pubblica amministrazione e gli enti del terzo settore per la realizzazione di attività di interessi generali. Sulla stessa sono stati presentati un ordine del giorno e un emendamento, la ringrazio. Quindi chiedo al proponenti di illustrare l'ordine del giorno a nome dei consiglieri Bruzzone, Caputo, Centofanti, Francesco Ghia. Ebbene, grazie, per cortesia togliete la parola per piacere ai consiglieri, per piacere togliete la parola, grazie, va bene, togliete la parola per cortesia a tutti gli interventi, andiamo avanti sulla discussione. Per piacere, do quindi la parola al consigliere Bruzzone, se non sbaglio, per la presentazione dell'ordine del giorno numero 1 ed unico. Prego, a lei la parola, consigliere Bruzzone. Grazie, per piacere. Consigliere Bruzzone, tolga per piacere tutti gli altri interventi. Consigliere Bruzzone, per piacere.
2: Grazie, grazie Presidente.
1: Dunque, silenzio.
2: A nome della maggioranza.
3: Va bene, queste sono le battute, anche piuttosto accese. Mi sembra che si sia partito già con il piede sbagliato, insomma, esattamente come ci eravamo lasciati diverse settimane fa, prima della pausa estiva. Il clima non è ancora caldissimo come insomma nei mesi più caldi del Consiglio Comunale, però per essere all'inizio settembre, alla prima seduta, ci sembra insomma che i toni siano già piuttosto accesi, e quindi ci aspetterà sicuramente un anno, una stagione di nuovo altrettanto calda. Grazie per averci seguiti. Zona Rossa torna esattamente fra 7 giorni, sempre alle 14:30. Vi auguro un buon proseguimento di pomeriggio.

0: Chi resta ormeggiato di raro affonda, ma chi resta ormeggiato non arriva mai da nessuna parte. Noi vogliamo andare avanti.
1: Andare per mare è una cosa che è nel sangue. C'è un proverbio americano che dice: chi va per mare ha il sangue salato, ha la pelle come quella dei delfini e il cuore che batte al ritmo delle onde. E noi che siamo in Liguria e soprattutto noi che andiamo per mare, il sangue salato vi garantisco che ce l'abbiamo.
2: Grazie per questi 40 anni di Vele d'Epoca per avermi voluto. Continueremo finché sarà possibile, per quanto mi riguarda, a sostenere non soltanto economicamente ma con entusiasmo Vele d'Epoca e ogni occasione che parta dalle basi che il sindaco Scajola e il presidente Bucci vi hanno rappresentato.
3: Eccolo qua, taglio del nastro fatto, edizione del quarantennale, edizione numero 27 delle Vele d'Epoca di Imperia, inaugurate ufficialmente con il taglio del nastro.

10 giorni di grande vela. Si incomincia col botto perché c'è il campionato mondiale delle vele classiche della Coppa America, che fino all'87 hanno gareggiato con l'entusiasmo di chi guardava con grande attenzione quello che stava succedendo nella grande vela mondiale. E poi in questa Coppa America hanno partecipato anche per la prima volta le italiane, partecipò Azzurra con Pelaschier che era il timoniere, tant'è vero che è il nostro padrino di questa edizione, e così come poi c'è stato Gardini col Moro di Venezia e tutto quello che è successo dopo. È la staffetta per la Coppa America che si svolgerà nella prima fase a Napoli nel Mediterraneo, quindi siamo contenti di questo passaggio da Imperia a Napoli e poi a proseguire le vele d'epoca.

0: anche questo territorio, al di là di questo meraviglioso evento che unisce la storia della vela antica comunque con la modernità, offre spunti per altre sfide. Quando si viene con il presidente Bucci, il sindaco Scajola, non si torna mai senza compiti a casa, quindi sappiamo già quello che possiamo fare. Comunque la cosa fondamentale è l'organizzazione di queste due opportunità, il mondiale classe 12 metri internazionale e queste vele che hanno 40 anni di storia e che ci raccontano quello che la vela ha rappresentato anche non soltanto per questa città e per questa regione, ma per l'intera nazione.
1: Tantissimo pubblico, tantissime barche, tantissimi marinai, per me è una gioia, ma so che è una gioia per tutti quelli che sono venuti qui a vedere, a partecipare, a far vedere quanto il mare è importante nella vita di noi liguri e nella vita di quelli che vanno per mare. Come sapete, il mare insegna l'umiltà, insegna a lavorare assieme, insegna a abbassare la testa e insegna tante altre cose che sono fondamentali per il cittadino e per chi vuol stare nella società civile.
2: C'è molto entusiasmo, anzi siamo tutti eccitatissimi per questa prima inaugurazione dell'Imperial Sailing Week con queste barche che comunque, come dicevo, sono fantastiche e come avrete potuto notare anche durante la cerimonia, che sono proprio combattivi, nazionalisti, la loro bandiera, le loro divise, cioè, perché poi lo sport vincerà sempre, però la competizione c'è ed è anche tanta.
3: Siamo in compagnia di Mauro Pelaschier, che tra le tante cariche che gli si potrebbe dire, forse una delle più famose è stata quella di aver portato per la prima volta una barca italiana azzurra all'America's Cup. Io inizierei da un ricordo, quel ricordo, il momento di andare a gareggiare nella gara più prestigiosa del mondo delle barche a vela. Che emozioni ancora oggi le suscita?
4: Come sempre accade la prima volta, rimangono per sempre nel tuo cuore, no? Ma ovviamente ci siamo arrivati perché nel frattempo da bambino ho cominciato a vincere con le derive, alle tre Olimpiadi, quindi fui selezionato per timonare questa barca. Ovvio era tutto nuovo perché non eravamo abituati a questo tipo di barca, soprattutto al Mesh Race, e quindi era completamente fuori portata, era un sogno che si stava realizzando.
3: C'è stato un momento in cui magari lei ha guardato se stesso allo specchio e ha detto sì, ce l'ho fatta, sono riuscito a costruire la mia storia?

0: Sono soddisfatto, ho raggiunto forse un obiettivo che mi ero prefissato.
1: Guarda, la vittoria dura un attimo, la sconfitta brucia molto di più, dura più a lungo, però ti insegna a rivincere. E quindi è un'onda che continua, a volte è più impetuosa, a volte è più brillante, è facile da raggiungere la successiva, ma quello che secondo me ti lascia è quello di lavorare, cercare di migliorare le prestazioni, cercare di mentalmente anche di creare una base solida per poter continuare a vincere, però viene con il lavoro.

0: una barca che ha fatto la storia della Coppa America e siamo qui con la persona che la Coppa America l'ha vissuta in primo piano anche con grandissime soddisfazioni. Com'è ritornare a guidare una 12 metri così importante qui al campionato mondiale dei 12 metri d'Imperia?
1: Beh, è divertentissimo, sicuramente è un'esperienza incredibile, è un po' un ritorno al futuro, sai, io correvo su questo tipo di barche nell'edizione 85-86, quella in cui io appunto Coca Barra difeso, ed è una cosa divertentissima 40 anni dopo tornare su questo tipo di barche al timone, che era il ruolo mio all'epoca, per cui molto molto divertente. Avevamo anche una bella flotta, super competitiva, tutti amici ma molto bravi, non c'erano barche che andavano sottovalutate, trascurate, per cui un'esperienza incredibile.
2: La storia di Aria è una storia meravigliosa, una storia di rinascita. Cercavo una barca d'epoca, era il 1998, e ho trovato Lea Favignana. Dopo 20 anni era su questo campo, assolutamente un elemento non naturale per Aria. Guardava con la prua il mare, ma non lo poteva più toccare. E decisi, nella mia follia, siccome era vetro resinata, trasformata in barca da crociera, quindi assolutamente stravolta dal suo progetto originale, esatto, di acquistarla. Feci questa follia, riuscì a portarla in mare. Nel 2001 c'era l'America's Cup Jubilee all'isola di Wight, no? E io ho guardato il mio equipaggio e ho detto: ragazzi, cosa facciamo? È una regata che si svolge una volta ogni 150 anni. Il suo timoniere era Mauro Pelaschier, che quest'anno è poi protagonista qui a Imperia. E Mauro in triestino mi ha guardato e mi ha detto: cosa femo? O andiamo oggi o non andiamo più, perché fra 150 anni siamo morti.
3: E alla fine cosa avete fatto?
2: Siamo partiti.
0: Kadama, una barca molto particolare, perché è una barca che è accessibile a tutti.
4: Sì, io credo che sia la prima barca d'epoca, primo maxi d'epoca, penso al mondo, ad essere completamente accessibile alle persone come me in seggiola a rotelle. Quando io parlavo: ho bisogno di abbattere la batteria retrotettonica, ho bisogno di una pedana che mi mandi giù, questi mi guardavano con gli occhi così: dove vuoi andare, cosa vuoi fare, chi sei, ma tu sei matto. E io stesso non avevo idea, certo. Perché sì, sapevo che avevo bisogno di qualche cosa che mi tenesse in posizione, che mi permettesse di lavorare sulla barca, ma non sapevo esattamente come. Quindi nel tempo sbagliavo.

0: pedalando, pigliando botte, la pedana che non funziona, il scende all'inizio, mi calavo con un paranco di sotto, quindi certo, immaginati a calarti col paranco mentre sei in navigazione, sbatti di qui, sbatti di là.
1: Sì, no, esatto. Per cui
0: è stato un progredire lentamente di errore in errore, sì, che non siamo arrivati dove siamo oggi. Domani regatiamo con 3 persone in seggiole a rotelle in Pozzetto qua,
1: sì,
0: una persona che è amputata di un braccio e 2 persone di cui il tattico che sono non udenti. Ah. Quindi è proprio un equipaggio misto, uomini, donne e disastrati, non li dico io. A parte il divertimento, riusciamo anche a portare a casa dei discreti risultati.

Quest'anno abbiamo avuto in banchina fino a 64 imbarcazioni contemporaneamente, sia dei 12 metri e delle vele d'epoca insieme. Attualmente abbiamo più di 52 barche in regata costante, in banchina sono circa 58 perché abbiamo anche delle barche che non fanno poi le regate, abbiamo 3 motor yacht presenti d'epoca da presenti in banchina e oltre ancora a qualche 12 metri stazza internazionale che è presente in banchina e che fa anche le regate, perché ad esempio France One, che è un 12 metri che rappresenta un monumento nazionale per i francesi, è la prima barca che ha partecipato a America's Cup per la Francia, fa anche le vele d'epoca, e c'è Kiwi Magic in banchina, sempre 12 metri, quindi diciamo che la banchina è molto piena.

0: e noi siamo a bordo del Palinuro, tutto grazie alla disponibilità e gentilezza dell'equipaggio e in particolar modo del comandante Francesco Carrero. Una vita meravigliosa, intensa a bordo, ma immagino anche ricca di sacrifici.
1: E siamo molto contenti di essere qui a Imperia dopo una navigazione effettivamente fatta di sacrifici, ma non priva di soddisfazioni. Il nostro impegno è stato quello di far partecipare i giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e Lega Navale Italiana ad un periodo a bordo molto intenso, fatto di sacrificio, ma tanta condivisione e tanto lavoro di gruppo.
0: Una storia è quella del Palinuro che corre tra Francia e Italia.
1: Nave Palinuro è nata nel 1934, è una nave che ha avuto i natali in Francia, è stata costruita in Francia per un altro scopo, era un peschereccio in origine. Nel 1950 è stata acquistata dall'Italia perché c'era la necessità di avere una seconda nave, nave scuola che affiancasse nave Amerigo Vespucci. Dal 1955 ha iniziato la sua carriera come nave scuola dopo dei lavori di riallestimento e da allora non si è mai fermato.
0: Comandante, lei e il suo equipaggio, cosa provate quando arrivate nei porti e vedete veramente la gente che vuole visitare, vuole conoscere la vostra vita, magari cogliere qualche aneddoto? Immagino che sia una soddisfazione, voi di fatto continuate a mantenere viva la storia.
1: Arrivare nei porti che visitiamo come la città di Imperia è un grande momento di gratificazione, sentire il calore della gente che osserva tutte le fasi di ormeggio e di arrivo in porto è veramente una grande gioia per noi, e per noi è una grande gioia anche aprire

10 giorni di grande vela, dove Imperia è stata la capitale che ha accolto i più grandi campioni della storia della vela in una condizione

0: con l'obiettivo di caratterizzare sempre di più Imperia come città dello sport, città della vela.
1: Non siete ospiti di passaggio, voi equipaggi. Siete diventati nei giorni del raduno parte della nostra comunità e vi ringraziamo per questo.
2: Il vincitore assoluto dell'edizione 2026 delle vele d'epoca di Imperia, quella che celebra il 40° anniversario, è l'equipaggio di Falcon.
1: Gli eventi, da quelli culturali a quelli di maggior svago, hanno reso vive le giornate e le serate delle vele d'epoca, e stasera le concluderemo là, in questo bellissimo Rosa dei Venti, con uno spettacolo pirotecnico che vuole significare la festa, vuole significare l'apertura, vuole significare lo stare insieme a guardare le luci.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Questi sono degli studi storici di Primo Canale. Praticamente una grande parte della vita della nostra televisione si è svolta qui, dentro questo studio, e noi da qui cominciamo per un viaggio, Franco, su una domanda, diciamo come è nata questa cosa, su una domanda che abbiamo sentito molto spesso in questi,
2: sì,
1: in questi tempi, torna al 68.
2: Eh sì, perché abbiamo visto la flottiglia, abbiamo visto questi cortei di studenti e non solo, abbiamo visto le scuole occupate, il rettorato occupato, e ci siamo chiesti, non è di nuovo una specie di 68 questo?
1: Chiaro, ma tu il 68 l'hai sentito parlare?
0: Allora, intanto,
1: a scuola, non lo so.
0: Intanto per motivi anagrafici io non c'ero. Ed era appena nata mia mamma. Ecco, intanto posso chiamarvi ragazzi?
1: Ma puoi chiamarci come vuoi. Basta che non ci chiami nonnetti.
0: No,
2: nonnetti o nonnini non è che ci piace molto.
0: No.
2: Anche se lo siamo.
0: A parte questa premessa, diciamo, il 68 è stato un periodo di contestazione giovanile, protagonista erano studenti,
1: è
0: rivolte.
1: Nata la parola contestazione.
0: Esattamente.
2: Studenti, operai, anche, guarda, anche operai, non solo studenti.
0: Operai, altre categorie, insomma, però in questi anni sono successe diverse cose che si avvicinano al 68, occupazioni
1: esempio,
0: prima all'università, esatto, e poi diversi licei genovesi.
1: Tu hai contestato?
0: Personalmente no, ma ho seguito.
1: Contestatrice in casa.
0: Sono scesa in piazza per una diretta di Primo Canale, quindi,
2: quindi
0: diciamo
2: non...
0: che siamo scesi, sono scesa, ecco.
1: Però ti sei portata al telefono.
0: Ma il telefono è sempre con me, perché per realizzare i contributi per questa trasmissione io devo utilizzare il cellulare, devo riprendere in qualche modo. È il mio...
2: È il tuo strumento.
0: È il mio strumento, è il mio strumento. Mario, allora, Franco,
2: allora?
0: Dovete accettare che io usi
2: allora?
0: Il cellulare per tutta la trasmissione.
1: Ma tu sai che andrai,
2: allora?
1: Per esempio, nell'archivio dei movimenti, dove ci sono due intellettuali che questi movimenti
2: ti raccontano cosa è stato il 68.
1: Vissuto intensamente.
0: Non vedo l'ora di ascoltare la loro testimonianza, e non solo loro. Magari chiederò a qualcun altro, studenti, e vediamo un po' che cosa esce fuori.
2: E allora... Vai Chiara, vai.
0: Allora io vado.
2: Un viaggio.
0: Allora vado anche se non ho l'età.

0: Antonio Gibelli, professor Antonio Gibelli, docente universitario di storia contemporanea, ma attivo testimone del movimento studentesco nel 68.
1: Eh sì, allora avevo 26 anni nel 68, ero docente di scuola media inferiore e superiore e ho vissuto dall'interno di questa realtà scolastica tutto il ciclo iniziale di questa vicenda. Ho conosciuto che cosa era, per esempio, la scuola che io ho chiamato maneggio del sistema in un libricino, cioè una scuola che aveva fondamentalmente il compito di confermare le differenze di classe, le differenze sociali, e quindi di addestrare come i cavalli piuttosto che educare. Quindi, e lì ho vissuto questa esperienza. Per esempio, dico solo una cosa: quando in una scuola del, mi pare, di un istituto magistrale, non mi ricordo cosa era, ho trovato concentrati tutti gli studenti che erano stati bocciati. Cioè, i bocciati ripetevano, ma tutti e messi assieme, cioè la feccia, sì. Era tutta concentrata.
0: La feccia
1: quindi
0: studentesca.
1: Io ho cominciato da lì a capire com'era la struttura, bene, e l'ho detto anche a loro, e naturalmente nascevano delle idee.
2: Ma quindi ha potuto osservare da vicino e vivere da vicino i due aspetti, cioè quello nelle scuole medie superiori e quello dell'università.
1: In verità no, perché io sono entrato come docente universitario dopo, nei primi anni 70.
2: Quindi dopo.
0: E siamo quindi in un altro momento, completamente diverso.
1: Fino a quel momento facevo un altro mestiere. Ecco. Ero appena uscito dalla laurea, ho trovato subito il posto, perché allora c'era grande richiesta, perché certo, la scuola stava diventando scuola di massa.
2: Sì, c'era il problema di trovare le scuole, addirittura, esatto, le aule.
0: Professor Gibelli, le vorrei fare una domanda secca, perché con questa iniziamo poi un racconto abbastanza lungo. Oggi stiamo rivivendo il 68 o no?
1: Allora, a questa domanda uno storico risponderà sempre no.
2: No, certo.
1: Perché? E ci possono essere delle analogie, ma il contesto a tanti anni di distanza è totalmente diverso. Quindi noi vediamo delle cose che assomigliano, ma siccome il contesto è diverso, la situazione è sicuramente
0: le
1: diversa.
0: Guerre si assomigliano,
1: le guerre sì, ma non è solo la guerra.
0: Vietnam è quella che
1: allora
0: c'è,
1: l'abbiamo appena detto, allora c'era in corso gli effetti della scolarizzazione di massa che premeva su strutture vecchie. Questo è un punto.
0: Certo.
1: Allora c'era una classe operaia tradizionale, anche se andava modificandosi, ma compatta. Oggi c'è il lavoro disperso dei fattorini che lavorano per le multinazionali. Quindi da questo punto di vista le cose non sono somiglianti. Non c'è
2: un denominatore comune, almeno nella mobilitazione, nel complesso della mobilitazione, perché quello a cui abbiamo assistito con la flottiglia, con questi cortei enormi nelle città, anche nella nostra città, Genova, uno dei cortei più grandi che si ricordino nella memoria recente, richiamano un po' quella mobilitazione,
1: certo,
2: anche perché sono anni che questo non succede qua.
1: Certo, questo è verissimo, cioè a prima vista sembra, c'è qualche cosa che assomiglia, richiama nelle persone come me che hanno vissuto il 68 e che hanno partecipato alle manifestazioni di massa per il Vietnam. Ricordo una manifestazione in Corso Aurelio Saffi, una marea di gente che andava giù verso l'area di Piazza Cavour, e mi ricordo le immagini di Ho Chi Minh. E poi gli slogan: hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace tacito.
2: Erano più colti gli studenti di
1: no,
2: allora,
1: ma
2: forse.
1: Anche adesso è comparsa la citazione, hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace,
0: certo,
1: adesso in vista della pace supposta in Palestina. Questa pace sta dentro una desertificazione piena.
2: Assomiglia a quella del Vietnam, insomma.
1: Assomiglia, questo qui sì.
0: Franco, andiamo un attimo, sì, poi riprendiamo col professor Gibelli, ma andiamo un attimo a sentire

0: Chiara, che è all'archivio dei movimenti, che incontrerà due personaggi molto interessanti.
1: Che hanno raccolto tutto il materiale.
0: Tutto il materiale, sono Giuliano Galletta e Paola De Ferrari.
2: Mario, Franco, sono all'archivio dei movimenti di Genova, all'interno della Biblioteca Berio. Beh, sono in compagnia di due persone importanti, faremo una chiacchierata insieme. Abbiamo da una parte il giornalista Giuliano Galletta e dall'altra la direttrice dell'archivio dei movimenti Paola De Ferrari, per andare un po' a raccontare che cos'è stato il 68, un periodo storico particolare, un periodo di contestazione giovanile, di rivoluzione, di rivolta. I protagonisti sono gli studenti ma anche gli operai. E allora andiamo a scoprire cos'è per voi e cos'è stato il 68.
3: Dunque, parlare del 68 oggi inevitabilmente significa fare un paragone, un parallelo con quello che sta succedendo nella nostra attualità e quindi sui movimenti che sono nati in conseguenza, i cosiddetti movimenti pro-PAL. È un parallelo che è interessante, ma naturalmente è pericoloso, come tutti i paralleli storici, perché parliamo di due epoche completamente diverse. E la storia è cambiata, la situazione internazionale è cambiata, però secondo me ci sono anche dei punti di contatto che forse varrebbe la pena di segnalare. Come nel 68, al centro del movimento, che inizialmente nasce come movimento studentesco, c'è una guerra, e c'è una lotta contro la guerra nel Vietnam. E questo è il primo parallelo che viene in mente, che può essere utile studiare. Il movimento del 68 è stato un movimento squisitamente giovanile, studentesco, ma poi si è allargato a tutti gli altri, come sappiamo, agli altri strati della società.
4: Io il 68 l'ho vissuto in prima persona. Ero studentessa del primo anno di medicina, e si parla però del 66. Il 68 non è nato nel 68, è nato un po' prima. E il 68 è stato un cambiamento radicale della mia vita, è stato la socialità, le amicizie, l'amore. E il 68 ha significato per una donna, per una giovane ragazza, insomma, anche la scoperta del significato della differenza di genere. Non si usava questa parola, però si leggeva Simone de Beauvoir. E noi abbiamo letto Simone de Beauvoir e abbiamo scoperto praticamente un universo di significati, di spiegazioni, e questo ci ha dato tanta forza, come dire. Tant'è vero che poi negli anni successivi sono nati gruppi femministi e poi nasce tutta la storia del femminismo che dura tuttora.
1: Professore, una delle caratteristiche del 68 è stata la messa in discussione dell'autorità, non solo nella scuola ma ovunque nella società. Questo impatto contro l'autorità come si manifestava nelle assemblee studentesche, nelle occupazioni, che erano l'atto che in qualche modo segnava prepotentemente l'azione degli studenti dentro l'università e dentro gli istituti medi?
5: Beh, io appunto ho vissuto la questione nella scuola media superiore. Il rifiuto dell'autorità si manifestava, per esempio, dicendo ai presidi che non servivano a niente, che la loro era una pura funzione
0: burocratica
5: e addirittura repressiva.
1: Chi glielo diceva?
5: In un'assemblea, alla presenza del preside dell'istituto magistrale Lambroschini, uno studente si alza dopo che il preside ha fatto la sua concione per dire che la scuola, che qui, che là, che su, che giù, si alza e dice: preside, di un preside come lei non sappiamo che farcene. Gli ha detto queste parole,
0: ecco, ma poi,
5: ricordo perfettamente. Poi è stato espulso.
0: Ecco, c'erano delle conseguenze.
5: Da tutte le scuole del regno.
1: Del regno, come si diceva.
5: Sì, è così che è successo. È così. E da lì è cominciato anche un cammino di molto.
1: Non
5: difficile.
1: È quello che sta succedendo adesso, però,
0: no.
1: Mario.
0: Adesso
1: occupano. E mi sembra che ci sia più.
5: All'università occupano, ma
0: università,
5: mandano anche
0: all'inferno
5: i rettori.
0: Certo.
5: E se questi rettori sono reticenti su questioni.

0: situazioni scottanti per la coscienza civile come la Palestina.
1: Ecco, è diverso secondo me nella scuola, nei licei, eccetera. C'è più partecipazione da parte dei professori.
0: Sì. Però
1: c'è un atteggiamento diverso.
0: Però perché gli studenti hanno in mente oggi non la contestazione della scuola. Hanno in mente la condanna del genocidio
1: certo,
0: in Palestina.
1: C'è un fatto politico importante.
0: Come coscienza civile che si è ribellata e va oltre quello che le istituzioni certo. riescono a dire e a fare, anzi a quello che non fanno se parliamo dei governi.
2: E questo coinvolge anche i professori, questa condanna. Molti professori la pensano così e non solo. Nei grandi cortei c'è la gente comune, non ci sono solo.
0: Ecco,
2: questa forse è la differenza.
0: Questa è una cosa straordinaria, personalmente la considero straordinaria. Oggi non ci sono gli studenti e i professori, le mamme, le nonne.
1: Non c'era nel maggio francese, non c'era nel famoso maggio francese che apre tutto.
0: Erano studenti. Gli studenti. Io non c'ero a Parigi, ma insomma, cioè, comunque
1: l'abbiamo
0: non
1: visto le immagini.
0: Erano gli studenti, erano gli operai.
1: Certo.
0: Ma oggi ci sono tutti, mamme, figli, nonne,
1: carrozzine,
0: bambini, carrozzine,
1: nonni.
0: E tutti perfettamente convinti, che c'è una questione in ballo di tipo morale, etico e politico imprescindibile.
1: Certo.
0: Che questo è il primo genocidio del Novecento che si vede
1: in
0: presa
1: diretta.
2: Quindi qui il paragone con 68 non regge.
1: Per chiudere, com'era Genova in quegli anni?
0: Genova era una città viva, una città operaia.
2: Più grande di oggi.
0: Ben più grande. Con una idea del proprio futuro forse migliore di quella che si ha oggi. Era una città pronta a raccogliersi su queste battaglie. Era una città che aveva appena fatto, perché erano 8 anni prima, la lotta contro...
1: Del 60, contro un congresso del movimento
0: vivace,
1: sociale.
0: Molto vitale. E
1: ma anche dal punto di vista artistico, pensandoci bene, perché io penso adesso al Teatro Stabile. Cos'era allora il Teatro Stabile con Ivo Chiesa?
2: L'arte povera inventata da
1: Poi l'arte Celan. Povera di Celan.
0: Ma certo.
2: Ma si può dire che è stata una città leader del movimento studentesco? Anche per quello che è successo dopo, che è un altro tema.
1: Quello è un altro tema
0: e purtroppo lì lo è stata dico purtroppo perché sono vicende molto dolorose, come illustrate da Sergio Luzzatto in un recente libro molto noto. Allora direi che non lo era al punto cui lo erano Pisa, lo erano Trento, lo erano Milano, Torino.
2: Roma con Valle Giulia, non parliamo.
0: Quindi Genova ha avuto un ruolo, ma non possiamo dire che fosse una delle prime.
1: Grazie, professor Givelli.
0: Grazie a voi.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
4: Mario, Franco, sta davvero tornando il 68? Cercherò di rispondere alla vostra domanda. Intanto sono qui con Andrea Trabucco, studente di quarta liceo del liceo genovese Firpo, che ha preso parte in prima persona all'occupazione della scuola, una delle tante occupazioni che si sono tenute a Genova qualche giorno fa.
5: Noi al Firpo abbiamo occupato per diversi motivi, per motivi interni. Abbiamo cercato anche di fare una critica al sistema scolastico italiano, perché per quanto ci riguarda è antiquato, non rivede quello che noi vogliamo e sentiamo il desiderio di esprimere alla scuola. Non ci siamo sentiti ascoltati per tanto tempo, non avere un contatto vero con la preside, con i docenti è stato straziante, soprattutto non avere un contatto tra di noi. Il Firpo non ha un collettivo, non ha un gruppo di ragazzi che provano a lavorare per avere una rete unita e coesa per affrontare i problemi, per offrire un servizio, e questo è stato uno dei nostri motivi, una delle nostre guide all'interno dell'occupazione. Tra di noi ci siamo conosciuti molto, io ho conosciuto un sacco di persone all'interno dell'occupazione ed è stata una cosa molto bella, molto comunitaria, qualcosa che mancava al Firpo. Abbiamo occupato la settimana dopo dei fatti avvenuti al Da Vinci, quindi la nostra scuola era sotto dei riflettori abbastanza importanti. Siamo stati paragonati a Leo, cosa che non ci ha fatto l'altra piacere, perché sono stati due episodi ben diversi, ben distaccati. Questo ci tengo a dirlo. ci è dispiaciuto, sì,

0: anche perché ha fatto terminare l'occupazione prima di quel che pensavamo. Se non ci fosse stato sarebbe andata meglio, senza dubbio. Noi abbiamo preso spunto da una modalità del 68, infatti l'occupazione in quest'anno è stata un modo di protestare chiave, cardine. Quindi sicuramente le modalità sono state simili, un po' più equilibrate forse, oserei dire, un po' più sottili. Noi abbiamo fatto un'occupazione apolitica, il 68 è stata una chiave abbastanza politica, quindi sì, ci si può rivedere in alcuni aspetti, in altri meno, penso.
1: Noi nel 68 non c'eravamo, ma voi e il vostro ospite sicuramente sì.
2: Il nostro prossimo ospite è Bruno Piotti. Benvenuto Bruno Piotti, medico. Nel 1968 attivista del movimento di studenti e non solo, che visse quel lungo periodo di occupazioni, di rivoluzione, se possiamo dirlo. Che ruolo aveva esattamente in quel tempo?
3: I movimenti che si sono realizzati si realizzavano in due località differenti. Una era quella di San Martino e delle facoltà scientifiche di cui faceva parte anche medicina, e l'altra invece era quella delle facoltà umanistiche, sociali, legge, eccetera, che era
2: lettere,
3: a via Balbi.
2: No, anche lettere, mi sembra.
3: Fondamentalmente lettere e storia.
2: Ma la prima occupazione dove è avvenuta?
3: Beh, questo ce la giochiamo tra medicina nel 66 e fisica nel 66. E siamo stati quasi contemporanei. Si è creato una serie di contestazioni ai professori dell'università, sia nella facoltà di fisica sia nella facoltà di medicina. E il punto era semplice: una università in generale assolutamente impreparata,
4: vecchia, antica,
3: vecchia, piena di insegnamenti obsoleti come contenuti e nella forma, e poi addirittura incapace di ospitare il flusso degli studenti. Noi
2: c'erano troppi studenti per le strutture di quelle facoltà?
3: Sì, totalmente esplose queste strutture. L'anno precedente alla mia iscrizione c'erano...
4: Che è di che anno?
3: Io sono del 1946, quindi certo, mi iscrivo nel 64-65.
2: Sì. Ecco. Quindi quello era il terzo anno
3: il secondo anno di
2: sì, medicina.
3: Sì, sì. Ed ecco che scoppiano, perché l'anno in cui io mi sono iscritto noi eravamo 1200 matricole universitarie, l'anno prima erano 300.
4: Accidenti.
3: Quindi un fattore 4, no?
2: che sì, Mario, sono numeri molto diversi da quelli di oggi.
4: Assolutamente,
2: no?
4: Anche ovviamente. Perché, ecco, volevo chiedere una cosa, quindi un fattore interno, diciamo, all'università è il primo motivo, però poi siamo in un momento in cui abbiamo una guerra come quella come la guerra del Vietnam, e oggi abbiamo più guerre, ma diciamo Palestina e Ucraina, abbiamo una situazione anche della classe operaia molto particolare, crisi nelle fabbriche eccetera, quindi effettivamente quelli che sostengono oggi che c'è una correlazione stretta tra il 68 di allora e quello che succede adesso hanno degli elementi in comune.
3: Assolutamente hanno ragione, o perlomeno me lo auguro, dato che il 1968 è stato, secondo me, ma poi anche obiettivamente ci sono una caterva di letteratura e di indagine storica, è stato un momento assolutamente che ha fatto da spartiacque tra un prima e un dopo, non solo nell'università e nella scuola in
2: possiamo
3: genere,
2: dire che ha cambiato
3: nella
2: il mondo,
3: società.
2: Ha cambiato il mondo, perché non era, esatto, un fenomeno solo italiano, questo
3: non
2: bisogna
3: era
2: chiarirlo bene.
3: Questo è fondamentale. Il movimento spettacolare delle centinaia di migliaia, milioni di persone che sono andate in piazza in questo momento e sono andate in piazza per sostenere la flottiglia, fanno un atto che è straordinariamente importante per vari aspetti.

0: Uno è una realizzazione di una dignità, della salvaguardia della dignità, e anche una risposta etica, una risposta morale, secondo il mio modo di vedere, ad un sterminio che giustamente è stato chiamato il genocidio dei palestinesi nella striscia di Gaza, ma non solo.
1: Ma questa è la scintilla. Come assomiglia questa scintilla a quella del 68? Perché il 68 non c'era.
2: C'era una guerra,
1: presunto genocidio, c'era la guerra in Vietnam, esatto, noi di quella generazione, ma ce la ricordiamo bene, i nostri coetanei americani venivano chiamati alle armi, da noi c'era il servizio militare obbligatorio, quindi temevamo quasi di poter essere in qualche modo coinvolti.
2: Qualcuno giustamente oggi osserva che mentre allora c'erano un esercito americano contro un altro esercito, quello dei Viet Cong, questa volta non è così, c'è un esercito, ma dall'altra parte c'è una popolazione più delle volte affamata,
0: profondamente affamata, sistematicamente sterminata, usando delle tecnologie anche avanzate che producono uno spartiacque rispetto ad altri genocidi. Noi abbiamo avuto una storia, un mondo di genocidi, abbiamo dei genocidi parcellari come per esempio quello degli Herero in Namibia da parte dell'esercito tedesco, abbiamo il genocidio dei nativi indiani da parte
1: Ma perché questi non hanno suscitato la rivoluzione, chiamiamolo così, alla quale assistiamo oggi?
0: Prima di tutto perché con queste due citazioni io sono passato da una fase all'altra della storia, ognuna delle proprie fasi ha dei contorni e delle caratteristiche, per cui non possiamo dire che il movimento dei 2 milioni di persone con studenti e operai uniti in queste manifestazioni siano esattamente la fotocopia degli studenti e degli operai uniti nella lotta del 1968, perché nel 1968 prima di tutto c'era una fase di espansione
1: e in tutti i sensi, anche numerica,
0: proprio anche da un punto di vista socio-economico, c'era un benessere che si espandeva. Noi abbiamo messo in discussione come studenti il tipo di ruolo e il tipo di destinazione di questa società dell'affluenza e del benessere, mettendo in discussione per esempio un punto fondamentale che era il principio d'autorità.
1: Saltato dappertutto, non solo nell'università, ma nella famiglia, nella chiesa, ovunque.
0: Esatto.
1: Adesso non c'è quella molla di far saltare l'autorità.
0: Però c'è una usura che accompagna per esempio il silenzio dei governi, l'imbarazzo dei governi, la complicità del governo italiano in questo genocidio e degli altri governi, riducono la difesa dei valori occidentali che Israele e il suo governo dicono di rappresentare rispetto all'estremismo e al fondamentalismo islamico ad una bugia clamorosa.
2: Ecco, volevo chiedere una cosa, torniamo un po' al discorso degli studenti. Abbiamo visto quello che è successo al FIRPO, no? L'occupazione, come avveniva anche nel 68, e poi quell'assalto notturno di un gruppo di giovanissimi,
1: li hanno chiamati Maranza,
2: hanno
1: dipinto una svastica,
2: utilizzano dei segni, dei simboli del neofascismo della fine degli anni 60, per intenderci. Ecco, proviamo un attimo intanto a vedere il servizio su quello che è successo a Genova proprio nelle scuole, nei licei.
3: Sono già stati identificati alcuni dei ragazzi che, vestiti di nero, armati di spranga al grido "Viva il Duce", hanno sfondato l'entrata del liceo scientifico Leonardo da Vinci di via Bartolomeo Arecco a Castelletto, dove nella notte tra sabato e domenica il gruppo ha fatto irruzione mentre all'interno della scuola si trovavano circa 200 studenti pronti a passare la notte per l'occupazione pacifica organizzata nell'assemblea scolastica del venerdì prima. È successo qualche minuto dopo la mezzanotte, secondo il racconto di diversi ragazzi presenti nell'istituto, il gruppo aveva sostato per circa mezz'ora nel parcheggio davanti all'entrata. A quel punto, armati di pezzi di ferro recuperati dal vicino cantiere edile, si è diviso. Una decina si è arrampicata sui ponteggi e sulle scale antincendio, altri hanno sfondato l'ingresso distruggendo la porta vetri e i banchi che erano stati messi dagli studenti per barricare l'entrata. La scuola è danneggiata con scritte sui muri tra

0: le quali una svastica e frisosa, vetri spaccati e sedie rotte. E insieme alla matrice politica si indaga su quella legata alla subcultura dei Maranza, a cui la scritta si lega direttamente. Intanto la scuola rimane chiusa, i quasi 700 studenti dello scientifico dovranno aspettare ancora qualche giorno prima di poter tornare in aula. La polizia scientifica è tornata in via Recco per un ulteriore sopralluogo, dove sono stati trovati, nelle aiuole vicino all'entrata, altri pezzi di ferro, ombrelli distrutti e altri oggetti probabilmente utilizzati durante l'assalto.
1: Dunque questo è quello che è successo a Genova nelle nostre scuole. Beh, quindi insomma
2: non c'è dubbio che l'antifascismo era una caratteristica della mobilitazione, tanto è vero che un'occupazione che abbiamo proprio realizzato tra le facoltà, un'occupazione interfacoltà, era una forma molto significativa, di solito si svolgeva nelle facoltà umanistiche e faceva radunare e concentrare nel dibattito e nella costruzione del movimento gli attivisti di tutte le altre facoltà a Balbi.
1: Sì.
2: Ebbene, era stata scatenata proprio dalla mobilitazione in favore degli studenti greci che nel 1967 c'era già stato il colpo di Stato
3: dei colonnelli
2: in Grecia.
3: Dei colonnelli.
2: Esatto, avevano l'obbligo di passare l'esame d'italiano per poter essere ammessi. Se non passavano l'esame di italiano all'università, sarebbero stati rimandati in Grecia. La solidarietà internazionale non solo toccava la Grecia e il Vietnam, che
1: certo,
2: appunto
1: certo.
2: Nel 67 avviene l'offensiva dei Viet Cong durante il Tet, era più larga.
3: Quindi europea. Voi avevate una percezione di far parte di un movimento internazionale allora, e adesso?
2: Profondamente.
3: Forse no, ma
2: allora, questo non lo so se si possa rintracciare, e comunque non ha un nome, un cognome oggi come oggi. Abbiamo avuto in quel periodo di tempo degli incontri che erano incontri con la presenza di persone che rappresentavano il movimento in Francia, il movimento in Germania, il movimento in Inghilterra, quindi come dire, eravamo aperti e sensibili.
1: Io penserei anche di chiedergli una sorta di previsioni, Franco, in qualche maniera.
3: Cosa può succedere in questo movimento del 2025?
2: Beh, che la crisi fondamentale più grande è sicuramente la crisi climatica, con questa catastrofica situazione di rapina che abbiamo nei riguardi della natura. A seguire come una cascata c'è una ingravescente situazione economica e sociale di disuguaglianze, per cui, come dire, povertà, disuguaglianze, senso mancanza di prospettive sono alimenti di un movimento possibile.
3: Quindi per concludere andiamo avanti, si va avanti, in una parola.
2: L'unità, specialmente l'unità che si realizza al di là degli schemi e al di là degli ordini di servizio qualsiasi forma, che va sulla capacità di organizzarsi dal basso degli operai e degli studenti, secondo me è un cammino promettente per ripercorrere le stesse tappe che sono avvenute nel 68.
3: Grazie mille Bruno Piotti.
4: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Gli studenti di allora, gli studenti di oggi, universitari e delle scuole superiori. Sentiamo un po' Chiara, la nostra Chiara, che essendo una giovane giornalista ha contatto con i suoi coetanei. Come ce li può raccontare e che cosa ci raccontano questi ragazzi?
5: Franco, Mario, mi trovo alla Biblioteca Berio di Genova per andare a chiedere ai ragazzi che cosa ne sanno del 68 e secondo loro il 68 sta tornando? Andiamo!
6: Se ti dico 1968, più o meno cosa ti viene in mente?
7: Niente.
8: Università occupate, momento di contestazione.
7: Sono ignorante
6: a riguardo.
9: Io sono russo.

0: successo. Io non so cosa è successo in Italia in 1968.
1: Vabbè. 1968, quindi le prime lotte continue, le prime rivoluzioni di sinistra da parte degli studenti, e sono continuate poi nel tempo. Chiaramente da lì è nato proprio anche il primo giornale di lotta continua, tutti i movimenti di sinistra, e da lì tra l'altro c'è stata poi la parte anche femminista, perché poi lotta continua, molte donne non si sentivano rappresentate nella battaglia, perché andava poi comunque a scartare il diritto di aborto, e quindi poi da lì è nato proprio il moto prettamente femminile. Questo è quello che vi posso dire riguardo l'argomento.
2: Se vi dico 1968, cosa vi viene in mente? Dai, ridete, quindi qualcosa vi viene in mente.
3: Contestazione studentesca. Grazie.
2: Università occupate, ti ricordi qualche avvenimento in particolare?
4: No. Un anno di rivoluzioni importanti in Italia e nel mondo, mi sa anche.
2: In Italia ti ricordi qualche evento particolare?
4: No, mi ricordo che c'erano un sacco di manifestazioni, forse anche per i voti alle donne, tutte queste cose qua. Comunque il mondo stava cambiando nel dopoguerra, quindi è stato un anno importante.
2: Secondo te, anche viste le recenti occupazioni a scuola, all'università, secondo te il 68 sta tornando in qualche modo?
4: Purtroppo no. Non abbiamo più lo spirito di una volta. Una volta i nostri nonni erano più cazzuti noi.
1: In un certo senso sì, e sono contenta di questo, perché comunque ci sono molte rivoluzioni di studenti. Mi ricordo anche appunto per quanto riguarda il discorso di Gaza, la sopraelevata, quindi in base da giovani. Quindi vedo forse sì un po' più di voce da parte nostra su concetti importanti, quindi ne sono contenta di questo.
5: Ma magari stesse tornando, magari, me lo auguro. Però non penso in realtà, no. Penso ci sia meno coinvolgimento, diciamo, da parte degli studenti in diciamo situazioni.
2: Okay. Quindi adesso oggi si occupa per che cosa, secondo te? Qual è il, diciamo, il significato vero, o non si occupa così tanto per seguire la massa?
5: Allora, la linea è sottile, diciamo, secondo me. Però il fatto è che l'obiettivo dell'occupazione è mandare un messaggio. Che poi questo messaggio venga costantemente ignorato e non ascoltato è altrettanto vero, secondo me.
6: Mio fratello che fa il liceo, e anche lui mi dice: io non ne so niente, perché non ce ne parlano banalmente a scuola, noi occupiamo per non fare niente alla fine. Me lo dice proprio con sincerità, quindi non so quanto possa. Io spero che aiuti, però non so.
2: Forse non c'è più il valore dell'occupazione.
6: No, cioè ha passato un'altra cosa, cioè ora è... occupiamo per far casino, per saltare le lezioni, poi in realtà non sanno nemmeno qual è il topic.
2: Come avete visto, alcuni ragazzi sanno rispondere esattamente che cos'è il 68, un periodo particolare di contestazione, mentre altri non sanno di che cosa stiamo parlando, forse non hanno l'età.
7: Franco, parlavamo allora di contestazione, si contestava tutto, abbiamo cominciato addirittura qualche anno prima, quando sono venuti i Beatles a Genova a fare il concerto, già incominciavamo un po' a contestare un certo modo di fare musica.
8: Sì, si stavano rompendo degli schemi, la musica. Poi i Beatles hanno suonato solo mezz'ora, ecco,
7: 35 minuti.
8: Avevamo una certa misura anche nell'incominciare a contestare, però si sentivano questi segnali di quello che stava cambiando allora.
7: Certo.
8: A scuola, nei licei, cominciavano a spiccare delle figure, si organizzavano delle assemblee che non erano ancora le assemblee che sarebbero
7: certo.
8: state.
7: Noi venivamo da una scuola piuttosto piatta, se vogliamo,
8: tradizionale,
7: la scuola dell'obbedienza, del rispetto verso il professore, che guai a toccarlo,
8: delle bocciature,
7: certo,
8: della durezza,
7: delle insufficienze
8: sonore, del dialogo impossibile con i professori,
7: certo, diciamo, perlomeno molto difficile. Emiliano Silingardi è uno studente universitario, e allora ci può raccontare che cosa sta succedendo.
9: Quello che sta succedendo è che attualmente c'è una forte spinta da parte di studenti e giovani, in questo caso genovesi, ma in generale in Italia, e un movimento internazionale che prende forza. In questo momento gli studenti sentono l'esigenza di esprimersi, sentono l'esigenza di, in questo caso, sostenere la resistenza palestinese e tutto ciò che comporta, dunque l'opporsi poi alle operazioni che vengono

0: vengono fatte, certo, sia in...
1: Ma nasce solo dalla Palestina, ecco, o c'è altro?
2: No, cioè, la molla è stata la Palestina?
0: No, è un bisogno generalizzato per le condizioni materiali poi nelle quali versano in primis chiaramente gli istituti, perché sono l'esempio più lampante, quindi il definanziamento dell'istruzione, ecco, ma in generale delle condizioni nelle quali versano poi le classi sottomesse, dunque...
2: Ecco, ma nella scuola questo tipo di mobilitazione che avete acceso, in che misura coinvolge tutti gli studenti? Quanti ne coinvolge?
0: Questa mobilitazione è stata attraversata senz'altro, parlo dell'esperienza, sì, del rettorato, perché è stata quella, sì, più duratura.
1: Ecco, com'è brevemente l'esperienza del rettorato?
2: L'occupazione del rettorato.
0: L'occupazione del rettorato è partita come un presidio permanente e si è dunque tramutata in occupazione stanziale, dunque ogni giornata erano presenti assemblee partecipate, certo, naturalmente da decine, centinaia anche di studenti in certe giornate, e la partecipazione non solo nei momenti di costruzione politica ma anche mobilitativi, dunque c'è stato un momento nel quale 10.000 studenti e giovani genovesi sono partiti dal rettorato per dirigersi verso i varchi portuali, dunque per effettuare un'azione in congiunzione poi con i lavoratori portuali.
1: Come vi siete trovati con i portuali? Che lingua parlavate? La stessa lingua o due lingue diverse?
0: La lingua è sempre quella dell'interlocuzione politica per quanto possibile, dunque di messa in comune degli interessi, dei bisogni
2: e degli obiettivi,
0: degli obiettivi chiaramente.
2: E gli obiettivi quali sono? Per esempio, l'obiettivo, quelli di una marcia, di un incontro con i portuali, che obiettivo avevate?
0: L'obiettivo ovviamente quello di sostegno del blocco dal punto di vista quindi effettivo di chi effettua questo blocco, dunque i lavoratori portuali. Dal punto di vista studentesco naturalmente c'è anche un'analisi di avanguardia per quanto riguarda i fatti e le necessità poi e le prassi da portare avanti per condurre questo.
1: E il rapporto con i professori com'è?
0: Il rapporto con i professori e in generale con il personale interno dell'università è stato sicuramente costruttivo, ci sono state numerose interlocuzioni, recentemente una professoressa ad esempio, Stefania Consigliere, è venuta a parlare nell'auletta attualmente occupata, e in generale ci sono state numerose interlocuzioni sia con il personale poi...
2: Quindi non è il corpo docente, non è dal vostro punto di vista un obiettivo di contestazione, per usare il vecchio termine 68.
0: Assolutamente no, abbiamo anzi anche lavorato assieme a molti professori che hanno sostenuto tramite raccolte firme, possiamo pensare ad esempio a quella di sfiducia poi anche del rettore, certo, Delfino, dunque, che è emblematico.
1: Franco, andiamo a sentire dal film dell'archivio dei movimenti il contributo, l'intervista che avevano fatto a Giorgio Moroni, che è un personaggio storico.
2: È stato un leader di quel movimento, è stato anche protagonista di un grande processo, quello famoso dopo il blitz, certo, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a Genova, con l'arresto di
1: molto costruito e molto contestato
2: la famosa ingiustizia che assolve, nelle parole, vediamo, del generale.
3: Alla fine del 67 la facoltà di lettere e filosofia a Balbi è una delle prime facoltà universitarie occupate. Da quel momento la facoltà di Balbi diventerà a Genova un centro permanente di agitazione. Per 10 anni, dal novembre del 67 fino al 77, la facoltà di Balbi verrà occupata numerose volte. Un'occupazione di estremo interesse è quella della fine del 1972, del Natale 1972, quella ricordata per i centri di interesse, quindi quella che intende, attraverso l'ausilio di alcuni docenti, introdurre una forma alternativa alla didattica, e in cui si condensano elementi tipici dell'epoca in cui Genova è ancora in qualche modo anticipatrice di una tendenza. È la fine dei gruppi, i gruppi si stanno dissolvendo, chi prima, chi dopo, e nasce questa occupazione a partire da una sorta di supergruppo, quindi di cani sciolti. I fuoriusciti dei gruppi, i cani sciolti, danno vita nel corso di questa occupazione a una attività poliedrica che in qualche modo, in cui convivono la fine appunto dell'esperienza dei gruppi e una mutazione in atto della figura del militante in un contesto sempre più in questo caso anti-istituzionale e direi anche schierato contro la sinistra istituzionale, che poi troverà il suo compimento in Italia qualche anno dopo, soprattutto a Bologna e a Roma,

0: nel 1977.
1: Allora, Emiliano, voi sapete, conoscete quello che è stato 68, di cui si parla tanto, ma non troppo, della vostra generazione?
2: Beh, sicuramente c'è memoria storica, ovviamente trasmessa chi dai genitori, chi dai nonni, e soprattutto memoria politica, quindi nelle prassi, la prassi dell'occupazione continua a essere importante e uno strumento per il quale gli studenti fanno sentire la propria voce politica, se non in modo elettorale, ecco, nelle scuole e nelle università. Quindi pervade sicuramente l'eredità politica quanto più di quella dei fatti.
1: Vi sentite eredi di quelli del 68?
2: Certamente continua la tradizione politica e continua poi l'effettività del lavoro che viene svolto. Ad esempio, nel caso del rettorato abbiamo costretto poi il rettore, il senato accademico, ad esprimersi sul tema palestinese. Questa ad esempio è una piccola vittoria che certo rappresenta un punto di partenza, chiaramente.
3: E come prospettive, così più a lunga distanza, quali avete? Ne avete, sì?
2: Certamente. Le prospettive sono quelle di continuare a ricucire, a rimarginare questo tessuto sociale che chiaramente da anni è smantellato e attaccato, quindi di ricongiungimento col movimento operaio, in eredità poi ai movimenti del 68 certo, successivi, così come ad esempio il lavoro nei quartieri più marginalizzati, ad esempio la gentrificazione qua a Genova è un forte problema e dunque dove c'è possibilità di intervento, di movimento.
1: Quindi non solo gli operai, ma anche diversi strati della società.
2: Certamente, le scuole e le università in questo momento sono riproduzione poi di quella che sono le disuguaglianze all'interno della società che continuano a pervadere e dei quali la scuola deve in teoria rimarginare.
3: Certo, occuparsi. Franco, a me viene in mente, sentendo parlare Emiliano Siringardi, mi viene in mente anche che cosa succedeva nella nostra città nel 68. Ricordiamo sì, che la Mobil nel 68 se ne va via da Genova,
1: sì,
3: per esempio.
1: Possiamo dire che nel 68 in qualche modo incomincia quello che poi diventerà un declino della città.
3: Sì.
1: Non se ne va solo la Mobil, poi se ne vanno altri centri direzionali. Nel 66 si era andata la sede dell'Italcantieri, tant'è vero che il governo certo cerca di tamponare col pacchetto compensativo, ma è un anno duro per non solo
3: molto duro ed è anche un anno di tragedie, perché la pena di ricordare nel 68 il tragico crollo di Via di Gione, questo pezzo di montagna che precipita e finisce su un palazzo distruggendolo. Ci furono 19 morti, se ricordo bene, una cosa veramente spaventosa.
1: La dimostrazione che il tessuto idrogeologico della città incominciava a cedere, e poi due anni dopo ci sarebbe stata la grande alluvione.
3: Certo.
4: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
5: Franco, Mario, il tema del 68 ha una duplice visione. Può essere vista e vissuta in maniera positiva, ma anche in maniera negativa. Andiamo ad ascoltare alcune opinioni. Cosa vi ricordate? Un qualcosa di positivo?
6: Quello che ci ha donato questo tipo di manifestazione. La libertà, progresso, un progresso a livelli di idee, direi.
7: Una tristezza infinita, nel senso che non è servito a niente, siamo andati in peggio e lasciamo alle nostre generazioni un mondo che fa schifo.
5: Una grazie. Cosa positiva?
7: No, certo. Assolutamente niente. Mi grazie, dispiace, ma è così.
6: L'unica cosa che io vi ricordo, che ho iniziato a lavorare, ho fatto tanto sciopero. Eravamo in prima fila, ma tanto sciopero e basta. Si lavorava molto. Ecco, per quello abbiamo fatto sciopero, per stare a casa il sabato, per avere delle ore, ecco, perché prima si lavorava il sabato, eh.
8: Mi ricordo l'invasione di Praga e mi ricordo Jan Palach che si è bruciato sotto il in piazza San Venceslao, e devo dire che quando ci l'ho scritto sul mio diario a 12 anni
5: che bello,
8: e quando ci sono ritornata la prima volta e non era ancora caduto il muro, volevo portare delle rose sotto il monumento e me l'hanno impedito.
9: Ma tutto sommato la gioventù credeva ancora in certi ideali, credo, almeno io a quell'epoca ci credevo, anche se non ero uno di quelli che andava a manifestare. Secondo me adesso c'è meno cultura, meno ce ne freghiamo di tutto.
5: Invece è un qualcosa di negativo? Era un periodo particolare.
10: Beh, certo.
9: le botte non andavano bene assolutamente. Io mi ricordo che una volta mio padre mi ha detto: tu non esci di

0: di casa perché in via 20 settembre menava la polizia. Avevo un collega che è finito in carcere per sbaglio, non aveva fatto niente, passava di lampre, io l'ho portato dentro. È stato 2 giorni perché non gli fermavano il permesso di scarcerazione. Quelle non sono cose belle.
1: Io ho fatto delle manifestazioni, andavo a scuola, poi ci credevo un po' in questa mezza rivoluzione che c'è stata nel 68 e qualcosa è servito perché c'è stata poi un po' più libertà, insomma sono cambiati anche i costumi e tante cose. Non sono pentito di quello che ho fatto. Qualche manganellata sulla schiena l'ho presa, ma senza nessun dolore, ecco, niente di grave, ecco.
2: Abbiamo sentito opinioni contrastanti. Chi ha vissuto il periodo in maniera positiva, chi invece ricorda di quel periodo violenza e tensione? Lo lascio raccontare a voi, che avete l'età.
3: Sergio Cofferati, storico sindacalista, colui che portò 3 milioni di operai in piazza, credo che sia veramente un record assoluto, però Franco, Sergio, si è fatto il 68 abbondantemente.
4: Sì, siamo molto incuriositi da capire come lo ha vissuto e dove lo ha vissuto e che sintesi può fare tra operai, studenti, in quel periodo, perché ci sono diverse interpretazioni da come tutto è nato, no? E credo che Cofferati ne abbia una sua, molto...
5: Sì, molto particolare, perché mi sono diplomato alla fine del 1967.
4: In che cosa?
5: Elettrotecnica. Il 6 gennaio del 1968 sono stato chiamato alle armi a Sabaudia, alla scuola allievi ufficiali dell'artiglieria. Sono diventato poi ufficiale di artiglieria nel settore dei missili.
4: Quindi il
5: più guerra... fatto tutto l'anno in condizioni appunto molto particolari per un giovane che era di sinistra e che i militari in quell'ambito non volevano neanche vedere in fotografia.
4: Mentre scoppiava il 68.
5: Mentre scoppiava il 68, gli effetti dello scoppio del 68 li avrei ritrovati l'anno dopo, quando, finito l'obbligo militare, sono tornato a casa a Milano e sono andato a lavorare in Pirelli, che era la fabbrica nella quale il 68 a Milano, e poi si diffuse anche nel resto d'Italia, aveva preso vita con la durissima e delicatissima vertenza sul Cottimo, che si era conclusa qualche settimana prima che io entrassi.
4: Ma quindi, ecco, si può dire che il 68 in fabbrica è incominciato lì?
5: Sì.
4: L'inizio, a Milano, nella Pirelli?
5: L'inizio è Milano-Pirelli,
3: sì,
5: con una vertenza che aveva anche un valore simbolico, perché l'oggetto del contendere era il Cottimo, le modalità, la retribuzione con le quali veniva pagata la quantità di prodotto, certo, che ogni, ecco, operaio faceva.
3: E con gli studenti non avevate ancora avuto il rapporto, il dialogo che comincerà e poi sarà molto, molto intenso.
5: Sì, comincerà successivamente, come era normale che fosse, anche perché finita la vertenza del Cottimo, quella che diede vita al 68 a Milano e poi si diffuse anche in altri territori, e quella si accompagnò con le prime visibili iniziative dentro l'università statale. Io ho avuto la fortuna, l'occasione di vedere sia l'una che l'altra, perché entrai in fabbrica e a conferma di cosa aveva prodotto la vertenza dell'anno precedente ne partì subito un'altra. Io ho fatto il primo sciopero il secondo giorno di lavoro.
4: Vabbè, quindi era un predestinato.
5: Sì, era in atto la vertenza degli impiegati, perché la vertenza sul Cottimo aveva dato vantaggi enormi
4: agli operai
5: e gli impiegati dissero con qualche ragione.
3: No. Sergio Cofferati, partiamo proprio da questo rapporto con gli studenti. Come nacque e come si è sviluppato nel 68?
5: Ma per quanto mi riguarda, ritornato dall'obbligo militare nei primi mesi del 69, mi iscrissi all'università, facoltà di matematica, poi non ci fu sviluppo

0: particolare perché si aggiunsero altri impegni molto delicati come
1: politici.
0: Il matrimonio e poi la nascita del mio primo figlio e quelli politici, certo, nel rapporto che continuò con il movimento studentesco di Milano, quello che era diretto da Mario Capanna. Io facevo parte della squadra,
1: personaggio storico,
0: numero
1: quindi
0: 5 del movimento studentesco, per cui avevo due sedi nelle quali far politica. Una era la fabbrica dove lavoravo, dove io ero iscritto al sindacato e c'era in atto una vertenza sindacale molto delicata perché riguardava gli impiegati e le loro, sì, richieste, e dall'altra parte c'era l'università con il movimento che durò anche negli anni successivi, guidato e orientato da Mario.
1: Ecco, ma in piazza quali erano i temi che vi legavano? Avevate dei temi comuni o no? A parte la politica, a parte il Vietnam, a parte queste lotte...
0: Sostanzialmente la democrazia e i diritti. Il tema dei diritti è un tema orizzontale. Riguardava ovviamente chi lavorava in un settore commerciale come in un settore industriale. Nel luogo di lavoro alcuni diritti dovevano essere garantiti e non sempre i contratti erano adeguati. Per cui c'era un'iniziativa molto forte che si diffuse perché venissero aggiunti a quelli esistenti, ma non sufficienti, i diritti per le persone quando lavorano. E dall'altra parte lo stesso tema riguardava la scuola, i diritti degli studenti nell'università e non solo, e poi la prosecuzione di questi diritti e di questa esperienza anche quando lo studente diventava
2: lavoratore. Era più il problema dei diritti che poi dopo... matura in, diciamo, in tutta una vita da sindacalista, o era il problema di mettere in discussione l'autorità, che è il tema del 68, perché mette in discussione non certo solo l'autorità dei padroni o dei professori,
0: cose erano connesse. Era evidente che gli esercizi di eccessiva autorità che c'erano nell'azienda e riguardavano il lavoro degli operai e degli impiegati, cosa che si affrontò successivamente, perché la prima iniziativa è un'iniziativa operaia, e dall'altra parte però riguardava anche la scuola, alcuni atteggiamenti che non erano certamente né utili né condivisibili da parte di chi trasferiva la conoscenza, e anche il bisogno degli studenti di essere aiutati, non costretti, ma convinti e aiutati ad apprendere per poi usare quello che imparavano successivamente.
2: Ma Cofferati ha occupato delle aule universitarie, delle fabbriche in quel periodo lì?
0: No, l'occupazione non era la pratica più diffusa.
2: Perché a Genova invece lo era, per esempio.
0: Sì, in alcuni settori, soprattutto in aziende medio-piccole, la pratica dell'occupazione venne esercitata. Io lavoravo e vivevo in realtà molto grandi, l'università venne occupata, la fabbrica no,
1: certo.
0: La fabbrica ebbe momenti di lotta anche molto asperi, esatto, addirittura con qualche reazione da parte dell'impresa che portò ad un'estromissione dei lavoratori per qualche giornata in una sorta di esercizio, ecco, di volontà negativa da parte di chi era proprietario del luogo di lavoro.
1: Sul tema della classe operaia, ritorniamo al 68, sentiamo ancora dal docufilm dell'archivio dei movimenti la testimonianza di un sindacalista della CGIL, Calegari.
3: Di cosa parlano o cosa vogliono, di cosa discutono, perché occupano gli studenti? Questa è una questione molto interessante, perché gli studenti si occupano in qualche modo di cose di cui in Italia si discute in situazioni molto importanti, per esempio in Parlamento, per esempio in una commissione di studio che è cominciata nel 63, aveva concluso i suoi lavori nel 65, che diceva come doveva essere la scuola e come doveva essere l'università italiana. Ne parlavano delle associazioni professionali, specialmente l'associazione degli assistenti, competentissima. Ne parlavano anche molti rappresentanti delle associazioni studentesche, che erano peraltro poi in seguito molto criticate, ma che allora avevano portato avanti a livello nazionale delle problematiche molto interessanti. Quindi di queste cose si sta parlando in Italia, e quello che si va discutendo nelle prime settimane delle agitazioni non è diverso. Quello che è diverso, fortemente diverso, è che improvvisamente la discussione si sposta

sposta da sedi istituzionali, si sposta quasi come è considerato un arbitrio dentro le aule dell'università. Il 67 e poi la prima parte del 68 sono dei momenti in cui questo protagonista sconosciuto occupa le aule dove normalmente si fa lezione, dove normalmente si deve stare zitti, dove normalmente si fa soltanto degli esami.

0: consistenza stessa delle materie che vengono insegnate, chiedono di ridiscutere il sistema di esami, chiedono di stare all'università in un modo diverso, di diventare proprietari degli istituti dove i professori invece, dai quali i professori invece li bandiscono. Queste richieste sono questa fase trattativista, che è una fase importante del movimento e che dura molte settimane, molti mesi, e che poi in seguito è stata un po' dimenticata, viene completamente respinta, negata dai docenti. Considerano non solo inaccettabili le richieste, ma considerano inaccettabili che i protagonisti di queste richieste siano gli studenti, come se gli studenti potessero essere solo dei semplici destinatari dei loro gesti.
1: Cofferati, ma alla luce di questa storia immensa del 68, quello che sta succedendo oggi con la mobilitazione, con i cortei, con la flottiglia, con l'occupazione delle università, delle scuole, insomma con un movimento che si sta muovendo, c'è qualche analogia che lei vede, che soprattutto come la vive un personaggio come lei che ha...
2: Il tema dei diritti è stato riproposto lungo questa lunga strada in più circostanze, anche con molta durezza in alcuni settori sia economici che sociali. Dunque è normale che chi è coinvolto in quei settori reagisca e cerchi di avere le libertà che sono dovute a chi lavora e che ha diritti non riconosciuti. E io credo che ci sarà nel corso delle prossime settimane anche una ripresa di partecipazione aggiuntiva delle persone che lavorano, perché guardi, il tema dei diritti si vede facilmente, sia per quanto riguarda le ricadute prodotte dalle guerre, sia per quanto riguarda i comportamenti negativi di molti soggetti economici e politici. Ma sta arrivando il tema delle condizioni materiali delle persone che lavorano. C'è una riduzione impressionante e sottovalutata della quantità di risorse che vengono destinate al lavoro. I salari stanno calando. Non ci sono azioni che possano dare una certezza anche dal punto di vista professionale alla crescita per le persone, soprattutto per i più giovani. Non è un caso che oggi ci sia una reazione molto forte da parte delle organizzazioni sindacali ad un piano, quello per l'anno prossimo, di carattere economico che il governo sta mettendo in campo. Non ci sono occasioni per ripristinare delle condizioni adeguate per chi lavora.
1: Ma questa
2: il problema salariale è un problema drammatico che esploderà inevitabilmente.
1: Ma questa è la miccia che può innescare un movimento che va al di fuori, diciamo, delle logiche sindacali, delle logiche conflittuali rispetto a una politica di governo che non
3: che non si occupa di questi temi.
1: No, ma perché quello che noi stiamo studiando, sul quale stiamo ragionando, è proprio un'analisi di questi nuovi movimenti del 2025.
2: I nuovi movimenti guardano a quello che succede sul versante della democrazia, sì, in tutto il mondo,
1: certo,
2: e dunque reagiscono perché vogliono difendere la democrazia, vogliono che si ripristini anche là, apparentemente lontano, dove è stata cancellata oppure mutilata. Contemporaneamente nel nostro paese è evidente che siamo di fronte ad una crisi economica sottovalutata. Le persone che lavorano hanno avuto in questi anni un calo del potere d'acquisto dei loro salari, un calo molto consistente. Oggi siamo davanti ad un governo che presenta un progetto economico per l'anno a venire che ignora e rimuove queste condizioni materiali. Le organizzazioni dei lavoratori reagiranno. Difatti siamo già di fronte a dichiarazioni di scioperi generali che avranno come contenuto e come obiettivo proprio questo, quello di ridare priorità da un lato anche una parte ai diritti, ma ancor prima alle condizioni materiali che sono
1: e negate. Gli studenti che ci azzeccano con questo movimento?
2: Gli studenti hanno un rapporto con questo movimento perché se le condizioni del lavoro peggiorano, quando finiranno di studiare dovranno andare a lavorare, subiscono gli effetti di questo peggioramento.
3: Allora salutiamo Sergio Cofferati e lo ringraziamo molto del suo contributo. Grazie. Chiudendo il 68 ne apriamo un nuovo fronte, che è quello del 1969 e degli anni di piombo, cioè gli anni delle Brigate Rosse che hanno visto, Franco lo sappiamo bene, certo, ancora una volta Genova protagonista e anche vittima.
1: Molto vittima.
3: Grazie.
4: Questa trasmissione è stata

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana, giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
3: Con te adesso.
0: Infatti la racconteremo
2: io
0: insieme.
2: Leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
3: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo
3: prima
2: la
3: delle...
2: guerra. È lì che abbiamo deciso di fare.
3: Quale
2: giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché no. Scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli,
3: esatto,
2: sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, no, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
3: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
3: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così, è vero professore?

0: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e fare queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. Il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
2: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
2: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
2: E io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
3: domani.
2: E gliel'ha regalata a Genova.
1: Cavolo, anche regalata. Generosi siamo quindi.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Samir Succar, direttore della dietetica e nutrizione clinica dell'azienda ospedaliera metropolitana Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei.
0: Allora, numero verde per le vostre telefonate in diretta all'800-647-71 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Professore Succar, ritorniamo, insomma tanti tornano dalle vacanze, anche io. Allora, quali sono i consigli che possiamo dare ai nostri telespettatori per rimetterci in forma? Sappiamo che durante le vacanze magari abbiamo mangiato un po' di più, abbiamo mangiato ad orari diversi, abbiamo mangiato magari anche cose diverse, abbiamo tenuto un'alimentazione che non è quella nostra d'abitudine. Intanto sì, è necessario rimettersi a dieta, quali consigli possiamo dare?
1: Allora, innanzitutto bisogna cercare di tornare su un regime alimentare un pochino più adeguato alla nostra mediterraneità. Innanzitutto bisogna vedere un po' che vacanze abbiamo fatto, perché ci sono persone che d'estate perdono peso, stanno meglio, mangiano più verdura, più frutta, e altri invece che si dedicano a consumare tonnellate di gelati, a mangiare con gli amici, nulla di vietato ovviamente, però è evidente che sono comportamenti antitetici, no? Quindi fondamentalmente se abbiamo approfittato dell'estate per mangiare meglio, non variamo sicuramente la nostra alimentazione, altrimenti dedichiamoci un po' di più a coloro i quali hanno passato a fare bagordi la loro estate, o quantomeno le vacanze passate con amici a mangiare, a fare grigliate, eccetera eccetera. Quindi si sono un po', diciamo, non dico intossicati, ma si sono accumulate tossine, soprattutto se si è mangiata carne alla brace, quindi tutta una serie di alimenti che contengono fondamentalmente composti aromatici policiclici, che possono essere considerati come il fumo di sigaretta. Ora quindi ripetiamo il nostro consumo di frutta e verdura, cerchiamo di prevalere sui consumi di frutta prevalentemente con vitamina C, quindi agrumi, di kiwi, fragole. Cerchiamo di rialimentarci con alimenti che sono prevalentemente poveri di grassi saturi.

0: quindi privilegiamo il pesce se vogliamo mangiare appunto alimenti di origine animale o le uova, privilegiamo invece la nostra cultura mediterranea con legumi possibilmente ricchi di integrali e cereali ricchi di integrali, ma naturalmente ricordo sempre che la dieta mediterranea non è una dieta che mantiene facilmente il peso, bisogna adeguarla alle quantità e fabbisogni delle persone, per cui anche con la dieta mediterranea si corre il rischio di aumentare di peso, se questo è un problema. Teniamo conto poi anche della numerosità di persone che hanno problematiche diabetologiche, problematiche cardiovascolari, e quindi da questo punto di vista favorire un'alimentazione mediterranea ricca di frutta e verdura, cercando di ridurre l'apporto di carboidrati a quello giusto, e quindi se uno mangia la pasta non deve mangiare il pane, se uno mangia, che so io, le patate non mangia il pane e viceversa. Questa è una regola d'oro che serve a mantenere, a bilanciare gli equilibri. C'è da dire che seguendo anche una schema dietetica che ormai da 30 anni abbiamo consolidato, ovvero alternare un giorno con una quantità minore di calorie, soprattutto da carboidrati, che poi significa ridurre anche i lipidi, abbiamo un mantenimento maggiore del peso rispetto a chi continua a mangiare tutti i giorni una buona quantità di carboidrati e di grassi. Questo perché evidentemente bisognerebbe privilegiare in un'alimentazione soprattutto la frutta e la verdura che forma volume, e questo è il nostro segreto.
1: Senta, professor Succar, quanto è importante l'idratazione, il sonno, l'attività fisica per, in generale, diciamo, no, rimetterci in forma, non è solo l'alimentazione?
0: Allora, io ritengo essenziale che insieme con l'alimentazione si curi rigorosamente l'attività fisica. Nel mio ultimo libro che ho fatto, Diete, digiuni, e ho aggiunto le principi della longevità, che sono sostanzialmente quelli legati a un'attività fisica costante e quotidiana, perché il fatto di farla saltuariamente può essere vantaggioso, ma l'attività fisica deve essere quotidiana. Il segreto sarebbe quello di farla possibilmente a digiuno, in modo tale che la quantità di glicogeno, che è la fonte di zuccheri che si trova prevalentemente nel fegato al mattino, si consumi prima, e questo porta dei vantaggi notevoli per quello che viene considerata la cosiddetta autofagia, che è anticipata appunto dall'attività fisica. L'attività fisica, ecco, un segreto importante, farla possibilmente e provare a parlare, che quando si parla e si riesce a parlare bene, si fa un'attività fisica di bassa intensità. Se si fa un'attività fisica, si parla e non si riesce a parlare perché il fiato si spezza, allora a questo punto è eccessiva. L'attività fisica che va fatta per almeno 20 minuti al mattino è quella di fare una prova, parlare. Se si riesce a parlare in maniera un po' spezzettata, quella è un'attività fisica a moderata intensità, e questo è un segreto importante che trasmetto sempre a tutti coloro i quali vogliono fare una buona attività, perché l'attività fisica appunto deve essere costante. E tra l'altro suggerisco spesso di farla in salita, fare delle salite se uno ha la possibilità di andare fuori di casa, deve camminare in salita, possibilmente a passo veloce o a corsetta, o altrimenti con un buon tapirulano, oppure con una cicletta o con uno stepper a casa, o persino anche sulle scale di casa, se vogliamo essere un pochino più liberi, anche sulle scale delle proprie abitazioni, perché no? Perché non fare un'attività fisica?
1: Succar, in questi ultimi mesi soprattutto si è molto parlato, no, anche dei farmaci per dimagrire. Abbiamo visto purtroppo anche come molte persone che non ne hanno effettivamente necessità le abbiano usate. Allora, quali sono gli errori più comuni? È la fretta, la voglia di perdere peso in poco tempo e non pensare invece a modificare il nostro stile di vita e a modificare il nostro modo di mangiare, di alimentarsi?
0: Guardi, è evidente che la cura del sovrappeso complicato significa sovrappeso con un'associazione di patologie come diabete, ipertensione, dislipidemia, eccetera eccetera, e l'obesità sono cure, quindi diciamo che non possiamo demandare esclusivamente

0: al diciamo allo stile di vita. Questo è ovvio che lo stile di vita è la base assoluta della nostra, diciamo, alimentazione, cioè l'alimentazione deve seguire lo stile di vita. L'altro aspetto fondamentale è, diciamo, l'utilizzo dei farmaci laddove ci sia la necessità di controllare meglio quello che è patologia, ovvero l'eccesso di apporto alimentare, e mantenere soprattutto nel tempo questo controllo, perché i sistemi di regolazione dell'organismo per riacquistare il peso, purtroppo sono molto subdoli, e quindi è necessario ricorrere ai farmaci soprattutto quando appunto si sospende la terapia, cioè si vuole sospendere la terapia. In realtà non si dovrebbe sospenderla nell'immediato, perché questi farmaci hanno una loro azione importante e ne vanno mantenuti nel tempo fin tanto che il soggetto non raggiunge un equilibrio. Ora, questo abuso dei farmaci invece per le persone che sono in peso, che poi modesto sovrappeso senza neanche complicanze, è un problema grosso, perché evidentemente dipende dal controllo che si fa di questi farmaci. Purtroppo, evidentemente, facendo sì che i farmaci siano sempre più liberalizzati, se pensate, che so io, nei paesi arabi li vendono liberamente nelle farmacie a Dubai, in posti di questo genere. Evidentemente questi farmaci sono facilmente raggiungibili e sono facili, perché poi le vie facili sono le più, diciamo, più accettate dalle persone. Tenendo conto che ci sono dei rischi di perdere la massa muscolare, rischi di fare una dieta profondamente squilibrata, perché una dieta fatta con gli analoghi di GLP-1, dai GLP-1, GIP o altri ancora che stanno affacciandosi, purtroppo porta a una riduzione importante dell'appetito e delle scelte alimentari, per cui si finisce per avere delle problematiche, soprattutto di calo della massa muscolare e eventualmente anche dei rischi se appunto abbiamo persone che hanno delle problematiche alla policisti o altro, vanno affrontate con una certa attenzione. Quindi attenzione, non abusiamo di questi farmaci, e soprattutto qualora si utilizzino per motivi appunto di salute, bisogna farsi seguire da medici e dietisti, eventualmente per aspetto dietetico, specialisti nel settore.
1: Allora, dovremmo avere la prima telefonata all'800 640 771. Sentiamo chi è in linea con noi. Pronto,
2: Pronto,
1: buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita. Colgo l'occasione, mi sente?
1: Sì, la sento, Margherita.
2: Ecco, colgo l'occasione per ringraziare dopo tanti anni il dottor Succar, perché io ci ho sempre a portata di mano il suo libro di tanti anni fa, Il cibo sia la sua medicina. E di lì prendo sempre spunti su cosa bisogna mangiare in certe malattie e tutto. Grazie, dottore, mi ha fatto piacere
0: Grazie.
2: vederla. Grazie, buongiorno.
0: Grazie, un intervento, non una domanda, ma mi ha fatto molto piacere a distanza di anni, ormai 20, sicuro anche di più.
1: Insomma, Margherita allora è una sua, come dire, fan dai primi tempi, professor Succar.
0: Sì, ma le dico la verità, la cosa molto bella di quest'anno è che abbiamo pubblicato uno studio, che adesso è in stampa, in cui appunto la dieta alternante, la carbo switch, una dieta in cui si mangia un giorno pochi carboidrati e pochi grassi, quindi molte verdure e un po' di proteine, e il giorno successivo si mangia una dieta equilibrata, dimostra nel tempo, a distanza di 10-15 anni, di mantenere. E far mantenere il peso con uno schema 2 volte alla settimana di mantenimento senza carboidrati e senza lipidi, il peso rispetto alla normale, diciamo, dieta ipocalorica. E questo è uno studio interessante, e quindi di lì poi è nata anche, come dicevo, il nuovo libro Diete di Tuni, e in cui faccio una panoramica di tutte le diete, perché in realtà molte sono competenti diete per fare calare di peso, ma soprattutto esistono diete preventive, esistono diete che hanno un significato importantissimo nell'apparato digerente, il microbioma è un altro aspetto essenziale, per cui la fibra, la verdura e altro deve essere uno dei punti cruciali, però non sempre sono tollerate, perché ad esempio pazienti che hanno colon irritabile, il sindrome dell'intestino irritabile, hanno la necessità di ridurre tutta una serie di alimenti che fermentano, infatti si sì,

0: parla di dieta low FODMAP proprio per queste patologie che necessitano di un controllo maggiore per il gonfiore intestinale, per i diverticoli e altro. Quindi insomma, panoramica su un po' tutti i sistemi, anche sui digiuni, digiuno intermittente, restrizione calorica oraria, che sono tutti meccanismi estremamente vantaggiosi e utili soprattutto nelle malattie metaboliche, perché le malattie metaboliche si giovano moltissimo di un controllo, un cronocontrollo, la crononutrizione, quindi l'apporto alimentare in determinate fasce della giornata.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate e i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Eccoci ancora insieme con il professor Samir Sukar, stiamo parlando del ritorno dalle vacanze, rimettersi in forma, un'alimentazione corretta, insomma se ci siamo un po' lasciati andare durante le ferie, andiamo con le vostre domande al 347-67-66291. Buongiorno, è vero che bere acqua e limone al mattino aiuta davvero a dimagrire o è un falso mito? Grazie Patrizia.
0: Ma sostanzialmente è un falso mito, sicuramente.
1: La sua faccia ha detto tutto.
0: Sì, il limone è un buon agrume ricco di vitamina C, può essere utile stranamente per chi soffre di problemi digestivi, perché l'acido citrico è un acido debole, aiuta appunto a ridurre l'acidità, peraltro qualcuno non lo tollera affatto. Sicuramente non è un presidio né terapeutico né di non aiuta sicuramente a dimagrire. Certo, se poi uno non mangia in generale, allora mi scusi la battuta, ma a questo punto evidentemente l'acqua e il limone sicuramente non sono fonti energetiche, questo è certo.
1: Per tornare in forma è consigliato eliminare completamente i carboidrati, soprattutto a cena? Grazie Massimo.
0: E in realtà no, però può essere vantaggioso ridurre fortemente i carboidrati a cena, perché generalmente i carboidrati vengono utilizzati prevalentemente di giorno, mentre di notte si tende appunto a creare grassi, quindi un eccesso di carboidrati serale può portare evidentemente a una maggiore sintesi di grassi, ma non solo, a una minore tolleranza glucidica. Infatti le restrizioni caloriche orarie, che sono una variazione di quello che viene un po' del mondo del digiuno intermittente, permette di migliorare le performance

0: performance, diciamo, diabetologiche, quindi l'insulino resistenza, grazie al, diciamo, consumo maggiore di carboidrati nelle fasce orarie del mattino e del mezzogiorno, con una riduzione dei carboidrati, per cui è parzialmente vero. Naturalmente non è necessario la completa esclusione dei carboidrati, ma questo può essere invece molto vantaggioso se i carboidrati sono ridotti e possibilmente vengono utilizzati integrati a sera.
1: Buongiorno, esiste qualche alimento o bevanda in grado di accelerare il metabolismo? Grazie Simona.
0: Dunque, l'epigallo catechin gallato, che è contenuto nel tè verde, ma insieme anche alle catechine sempre del tè, ha delle azioni sul metabolismo. Sicuramente poi esistono, queste azioni si esprimono soprattutto sui beta 3 recettori del tessuto adiposo e quindi, diciamo, esistono sostanze che sicuramente possono essere adiuvare appunto il consumo calorico. Un'altra cosa importante è il freddo, che attiva sicuramente il nostro sistema del tessuto adiposo bruno e, diciamo, una minore attenzione a coprirci quando viene inverno è associata a un potenziamento del tessuto adiposo bruno. Non dico di mettersi nel frigo, nel freezer, però, diciamo, questo può essere associato. Comunque, dicevo, per quanto riguarda gli alimenti, ricordo, i dati più importanti sono sul tè verde.
1: Visto, insomma, la sua carriera in questi anni, lei si è reso conto, ha notato una attenzione maggiore in quest'ultimo periodo del mangiare sano, di che cosa si mangia, di non solo vorrei dimagrire, ma restare in forma, oppure sono un po' mode così anche soprattutto sui social, e anzi molto spesso persone si affidano a consigli che trovano, una volta si diceva al dottor Google, adesso ormai insomma sono i social ed è l'intelligenza artificiale?
0: Ma evidentemente l'intelligenza naturale è preferibile all'intelligenza artificiale, sebbene l'intelligenza artificiale appropriatamente associata a un'intelligenza naturale consente di avere una marcia in più su tutti i livelli. Tornando invece al fatto della, diciamo, della discussione a proposito di alimentazione sana, eccetera, e io ho visto crescere in tutti questi anni, da quando mi sono laureato, non dico quando, ma sono passati diversi annetti, una maggiore attenzione sia agli aspetti di salute in senso lato, non soltanto alla dieta come perdita di peso. Grazie a Dio i dietologi ormai non sono configurabili solo come quelli che fanno dimagrire, ma coloro i quali fanno, diciamo, esprimono delle competenze in tutto l'ambito della nutrizione. Uh-huh. Io mi sono occupato moltissimo di nutrizione artificiale, continuo a occuparmi di nutrizione artificiale, di disfagia, di disturbi alimentari, di un grande obesità, però evidentemente questo è 360 gradi. Tornando un pochino a quella, la domanda che mi ha fatto lei, io credo che ci sia, si parli molto di dieta, ma con scarsissima competenza. Questo è un problema grave, perché, ma in generale un po' su tutto, basta pensare alla politica, e comunque chiunque si improvvisa, ormai esistono dei blogger che fondamentalmente parlano di nutrizione senza avere minimamente una cultura in questa tematica. La visione dovrebbe essere globale, purtroppo bisogna considerare l'uomo nell'ambito della specie umana, una specie animale che evidentemente ha avuto nei secoli una variazione notevole dei suoi consumi alimentari. Questo porta sicuramente a delle conflittualità anche culturali, perché dal fatto che noi eravamo nell'età della pietra prevalentemente dei consumatori, dei cacciatori raccoglitori, alla cultura poi neolitica che invece ha portato alla coltivazione delle piante, evidentemente questo ha portato a una diversa cultura alimentare. Prima si cacciava, quindi si cacciavano piccole prede, si raccoglievano radici, si prendevano semi oleaginosi, si raccoglieva un po' tutto, e quindi bene o male era un'alimentazione molto equilibrata nonostante tutto, sebbene i soggetti dovevano praticamente andare tutto il giorno

0: cercare alimenti, e il passaggio al neolitico ha fatto sì che invece è nata la cultura del consumo dei cereali e quindi del consumo di grosse quantità di carboidrati complessi che prima non erano facente parte della nostra cultura. Cosa voglio dire? Voglio dire che evidentemente nascono delle scuole di pensiero che sono scientifiche e non scientifiche, che dicono bisogna mangiare carboidrati, non bisogna mangiare carboidrati, bisogna mangiare solo proteine, bisogna attaccarci. Io ho una visione ovviamente legata alla medicina evoluzionistica, per cui attraverso l'evoluzione noi siamo in grado di comprendere veramente una miriade di meccanismi fisiologici, per cui se seguiamo i nostri principi evoluzionistici possiamo dare dei suggerimenti corretti. Però ricordiamoci che, come tutti gli esseri viventi, il nostro DNA muta anche in rapporto all'ambiente, quindi certo. Se un ambiente comincia a creare le coltivazioni, se si cominciano a produrre quantità di cereali, anche il nostro organismo poi nel tempo varia e incomincia a trovare naturale il mangiare appunto carboidrati in grandi quantità. Quindi tutto questo cosa produce? Da una parte una falsa informazione, dall'altra la necessità di differenziare sempre di più gli organismi animali, gli organismi umani, in base alla loro genetica, e nascono infatti studi sulla nutrigenetica, sulla genomica, sulla epigenetica e quindi le interazioni su determinate popolazioni degli alimenti. Alcune persone tollerano meglio, sappiamo ad esempio il glutine. Il glutine è un qualcosa che è nella cultura prevalentemente medio orientale, una fascia della popolazione anatolica che si è trasferita in Europa ha una più elevata tolleranza al glutine, mentre popolazioni che sono di origine invece slaviche, germaniche, che avevano meno contatti con il glutine, hanno una più elevata frequenza di intolleranza al glutine. Quindi questo cosa vuol dire? Che non siamo tutti uguali, certo. Che la nostra alimentazione va personalizzata e la personalizzazione non può essere personalizzata attraverso il blogger che dice mangia certo. Quello, ma perché?
1: Che è tutto uguale. Lei è a Berlino, la lascio andare perché insomma so che il congresso insomma ha i suoi tempi, poi magari ci sentiamo al suo ritorno perché mi sembra di capire che al centro ci sia anche ancora di più l'importanza della nutrizione in vista della prevenzione poi di determinate malattie, professor Succar. Quindi una volta poi insomma che poi ritorno magari ci sentiamo e facciamo il punto su quello che è emerso.
0: Benissimo, vi saluto e saluto tutto il pubblico che è stato a sentire, anche la signora Margherita che mi ha fatto piacere.
1: Grazie, grazie professor Samir Succar, buona giornata e buon lavoro.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

CMT Silvia Salis propone tavoli permanenti nei territori penalizzati dalla scure sulle corse, ma i sindaci non ci stanno, è troppo tardi e la protesta resta aperta. Delitto del trapano, la procura chiede 30 anni per Verduce, accusato dell'omicidio di Luigia Borrelli nel 95, decisiva la prova del DNA. Sentenza il 28 ottobre. Allerta gialla su Centro Levante dalle 8 a mezzanotte di domani, attesi temporali e forti piogge, primo canale in diretta. Giovani protagonisti a Palazzo Ducale con Generazione Ducale, 5 progetti selezionati e realizzati con il sostegno di Fondazione per la Cultura e Fondazione Caritas.

0: Buonasera, bentrovati al nostro primo giornale che si apre ancora una volta con la situazione grave in cui versa MT, soprattutto a causa dei tagli alle corse nell'entroterra. Silvia Salis propone tavoli di lavoro permanenti, uno per ogni territorio colpito dalla scure. La proposta però, arrivata durante l'incontro con i sindaci sulla crisi di AMT, arriva troppo tardi secondo molti amministratori. Il servizio è di Chiara Orru.
1: Tavoli di lavoro permanenti, uno per ogni territorio, coinvolto dai tagli alle corse. È la proposta avanzata dalla sindaca di Genova e della città metropolitana Silvia Salis durante l'incontro con i sindaci sulla crisi di MT. Un'apertura che secondo molti amministratori arriva però in ritardo. Il confronto è stato lungo e acceso tra rabbia e preoccupazioni dei territori. In aula è tornato dopo tanto tempo in presenza il presidente di MT, Federico Berruti, che ha aperto il suo intervento chiedendo scusa per la gestione della fase precedente.
2: Abbiamo deciso di ascoltarle e di lavorarci sopra, per cui nella giornata di domani rincontreremo tutti i gruppi di sindaci, di comuni e cercheremo di capire se come, non so se tutte, ma almeno alcune delle istanze che loro rappresentano possano essere recepite migliorando la proposta che abbiamo fatto.
1: Lunedì ripartono le scuole, mentre diversi comuni mancano ancora orari definitivi e risposte certe sulle corse destinate soprattutto a studenti e pendolari. I sindaci restano dunque sul piede di guerra.
3: L'11 di agosto non si può essere convocati per ragionare il 19 di agosto su degli orari proposti. Per ritrovarci qua l'8 di settembre, i tempi sono troppo stretti, subiremo presumibilmente un taglio di 12 corse sulla statale, sulla linea 730, abbiamo chiesto il ripristino di 4 corse che sono di interesse specifico per il ritorno a casa degli studenti. L'unica corsa che è stata aggiunta è stata una corsa alle 7:30 del mattino a distanza di un quarto d'ora da un'altra corsa ed è una corsa che non era tra le nostre richieste.
0: E sentiamo anche le parole del sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, su questa situazione.
4: Stamattina c'è stata rirappresentata la situazione di MT e c'è stato chiesto da parte della sindaca e del vice sindaco metropolitano la collaborazione da parte dei sindaci e una disponibilità a poter uscire da questa situazione. Quello che mi verrebbe da dire, ma ho promesso stamattina che avrei tirato una riga per poter ripartire a vedere se si riesce a dare un servizio dignitoso, era da fare prima. Pace è andata in questo modo, siamo riusciti a avere finalmente tutti gli stati maggiori che chiedevamo da tempo, quindi questa mattina avevamo la sindaca, il vice sindaco metropolitano, avevamo il presidente, il direttore generale di AMT, il direttore di esercizio, quindi tutto quello che noi chiedevamo da tempo. Ci hanno spiegato quelle che sono le loro problematiche, che forse ormai conoscevamo, e quella che poteva essere la nostra disponibilità per trovare un punto di incontro. Ora, dire che si è raggiunto un accordo o no? Dire che c'è da parte nostra la disponibilità ancora qualche giorno per parlarne? Sì. Nei prossimi giorni, quindi domani, già da domani mi auguro e massimo dopodomani, ci saranno delle interlocuzioni fra noi e l'azienda per rappresentare tutte le criticità del servizio che ci è stato proposto, che logicamente ha delle carenze enormi che per noi sono inaccettabili, e vediamo se in questi due giorni si può riuscire a trovare una soluzione per poter dare un servizio perlomeno dignitoso a partire dal 14. È chiaro che poi non si deve fermare lì. Quello che noi abbiamo chiesto è che poi ci sia veramente un confronto continuo anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per vedere quali possono essere tutte le azioni per poter tornare a un servizio soddisfacente per l'utenza.
0: Mi alzo alle 4:30 e torno alle 21:30. Se tagliano le corriere dovrò dormire in hotel. Così la testimonianza di una pendolare che vive a Montoggio, il suo sfogo nel reel pubblicato dalla pagina Instagram di Primo Canale. Vediamo.
5: Mi alzo alle 4:30.

0: ho la corriera alle 5:30, poi faccio Busalla Ponte Decimo con la corriera e poi prendo il 7 e vado a lavorare.
1: Ah, guarda qui cosa vediamo.
2: Sì, direttore, sì, sì. Tanto stiamo vedendo in diretta la corriera in questo momento appena arrivata, la 727, la fermata di Bromia.
0: Spero vivamente che non tolgano delle corriere, perché noi non riusciamo né ad andare a lavorare e soprattutto dobbiamo stare a sperare di riuscire a tornare a casa la sera, di non dormire fuori in albergo, perché se tolgono le corriere non riusciamo né ad andare a lavorare né a tornare. Io sono venuta ad abitare qua pochi mesi fa, perché qua è un po' come essere in una piccola Val d'Aosta, è bellissimo, mi sono innamorata di Bromia. Però adesso è un problema andare a lavorare. Arrivo da Bolzaneto, quindi sono andata fino a San Pier d'Arena ad aspettare la corriera che parte da Brignole per venire su a Bromia. Il tragitto è lungo, il sacrificio si fa, se però i mezzi ci sono, perché se no non si riesce ad abitare in queste zone. È impossibile.
2: Chiarissimo.
0: E mi dispiace.
2: Grazie, grazie.
0: Prego, grazie.
3: E se i cittadini dell'entroterra sono preoccupati, lo sono anche i genovesi, reduci da un anno difficile sul fronte del trasporto pubblico. L'allarme lo lancia Furio Truzzi di Assoutenti.
4: Contro una pessima stagione, ecco, la stagione delle piogge, degli autobus che non ci saranno, dei servizi che non verranno garantiti, perché se le chiacchiere sono a zero, i fatti mancano. Perché non abbiamo riscontro di un piano di orari, insomma noi siamo abituati, quando c'è un cambio orario uno ti dà una tabella e ti dice ti cambio questo orario, ti tolgo questo e ti metto quello, qua tabelle non esistono, ci vuole il rabdomante per andare in giro e siamo al 7 di settembre, a 7 giorni dal 14, abbiamo chiesto, lo ribadisco, le frequenze alte, medie e basse non ci sono state date da venerdì che ce le dovevano dare nel pomeriggio, insomma sono molto molto preoccupato e l'unica cosa che posso dire è che noi faremo tutte le battaglie che possiamo fare per difendere gli utenti da questa stagione assai brutta che arriva, e che il risanamento non vuol dire ridimensionamento. E questo ossimoro incredibile dove uno paga di più per avere peggiori servizi non esiste proprio, quindi ha ragione chi parlava prima, io ascoltavo, non so chi lo ha detto prima, che se è disponibile a dare dei soldi, anche noi l'abbiamo detto, siamo disponibili a rivedere le tariffe, ma dateci i servizi, non i disservizi.
3: Degrado, scarsa pulizia e accampamenti nel cuore di Genova. Piazza Piccapietra torna in consiglio comunale con l'interrogazione della consigliera Ilaria Cavo. L'assessore Silvia Perico elenca gli interventi avviati e quelli in programma, ma la capogruppo di Noi Moderati boccia la risposta dell'amministrazione, soprattutto sulla gestione delle persone senza fissa dimora. Sentiamo.
5: Su Piccapietra, su via San Vincenzo, arrivano delle immagini da quelle zone che sono incredibili, perché abbiamo senza fissa dimora che campeggiano, accampamenti ovunque, senza un reale progetto per sopperire al degrado, all'incuria, alla sicurezza, ma anche all'inclusione. Io mi sono sentita dire dall'assessore Perico che spostano i senza fissa dimora per pulire, ma non è questa la risposta che vogliamo. Io non voglio, da persona moderata di centrodestra che è per l'inclusione, che si spostino i senza fissa dimora per pulire. Io voglio che si capiscano le storie di questa fissa dimora, che si facciano progetti e che si capisca quello che mi sembra che non abbiano capito, che ci sono dei senza fissa dimora con storie di dipendenze, con animali al seguito, che non possono andare nelle strutture attuali perché i criteri non lo permettono, e che allora bisognerà pensare a delle altre strutture per toglierli dalla strada, per dare sicurezza ai genovesi e per dare delle prospettive anche a loro.
3: Sospese almeno per ora le procedure di licenziamento annunciate dalle aziende dell'indotto ex Ilva di Taranto. La decisione è arrivata dopo l'incontro a Palazzo Chigi con le associazioni datoriali. Il governo ha chiesto di attendere il pronunciamento della Corte d'Appello di Milano. Le associazioni dei datori di lavoro AIG e Confederazione AEPI hanno accolto l'appello, dichiarando di agire per senso di responsabilità. 30 anni di carcere alla richiesta della Procura di Genova per Fortunato Verducci, accusato dell'omicidio di Luigia Borrelli, uccisa a Genova nel 1995. La svolta nelle indagini è arrivata dal DNA. Oggi l'inizio del processo abbreviato, la sentenza attesa il 28 ottobre. Il servizio è di Annissa De Filippi.
6: 5 ore di requisitoria e una richiesta di 30 anni.

0: anni di carcere per Fortunato Verducci, il carrozziere genovese di 66 anni accusato dell'omicidio di Luigia Borrelli. La donna venne uccisa nel 1995 all'interno di un basso di Vico degli Indoratori, nel centro storico di Genova. Secondo la procura fu aggredita e uccisa con un trapano durante una rapina. La svolta nel caso è arrivata con la riapertura delle indagini nel 2023 e con il DNA, una macchia di sangue trovata sulla scena del delitto è stata ricondotta, secondo l'accusa, a Verducci. Per la PM Patrizia Petruzziello il reato sarebbe stato da punire con l'ergastolo, ma il rito abbreviato prevede, in caso di condanna, uno sconto di pena. La famiglia della vittima, costituita parte civile, con l'avvocata Rachele De Stefanis, condivide la ricostruzione della procura. Siamo certi della responsabilità dell'imputato. Verducci è libero e non era presente in aula. Il 6 ottobre parlerà la difesa, poi il 28 ottobre è attesa la sentenza a più di 30 anni dal delitto.
1: Cambia lo scenario meteo sulla Liguria, ARPAL ha emanato l'allerta gialla per temporali su centro levante della nostra regione dalle 8 a mezzanotte di domani. Attese piogge sparse, localmente abbondanti, temporali forti e possibili grandinate. Sul ponente la probabilità di fenomeni intensi resta più bassa. Dal pomeriggio rinforzeranno anche i venti meridionali, l'instabilità proseguirà giovedì con un graduale miglioramento dalla seconda parte della giornata. Primo Canale seguirà come di consueto in diretta l'evolversi della situazione. Mettere al centro i giovani e la cultura, è questo l'obiettivo di Generazione Ducale. Costruiamo idee con i nostri giovani. Il bando, promosso da Palazzo Ducale con il sostegno di Fondazione per la Cultura e Fondazione Carige, 5 le idee vincitrici che prenderanno vita dai primi di settembre, dalla fotografia alla musica, dal podcast alle arti figurative. Ci racconta Lucrezia Marini.
2: Oltre 40 le candidature presentate per il bando Generazione Ducale, 5 le vincitrici della prima edizione, un'iniziativa di Palazzo Ducale rivolta agli under 35 per trasformare la creatività in progetti concreti, fotografia, musica, podcast, arti figurative, linguaggi diversi per raccontare Genova, una scelta che punta a trattenere in città i giovani talenti, invertendo la tendenza che in passato li ha spinti altrove.
3: Sono stati presentati 40 bandi, sono stati attentamente selezionati, abbiamo eseguito anche ovviamente dei confronti, degli approfondimenti rispetto ai progetti che sono stati presentati. Il nostro team tecnico ha valutato, tenendo conto del criterio ovviamente del merito del progetto, ma anche la sua concreta realizzabilità. C'erano progetti oggettivamente molto interessanti che però coinvolgevano risorse economiche che superavano, diciamo così, i limiti che ci sono stati assegnati. Non abbiamo però mancato di incoraggiare tutti coloro che ci hanno presentato i progetti di proseguire in questa direzione, di presentare lo stesso altri progetti nelle prossime occasioni, perché noi su questa strada andremo avanti.
4: Qua parliamo di giovani non tanto come fruitori, che è un ruolo a cui spesso sono relegati, cosa gli piace, cosa non gli piace, ma come costruttori di progetti culturali, quindi come protagonisti di un'offerta. E io credo che fare questo tipo di progetti oggi sia un grande atto di coraggio. La cultura deve avere il coraggio di cambiare gli schemi, di guardare al futuro, quindi non solo di conservare e raccontare ciò che è stato nel passato, ma anche immaginare percorsi innovativi, come viene fatto qui.
1: Il caldo ha in un certo senso aiutato gli ulivi della Liguria, impedendo il proliferare della mosca olearia. Buona annata, salvo imprevisti. Danno invece nel Chiavarese, dove il 20 di agosto è arrivata una forte grandinata.
5: La grandinata qua ha colpito, siamo a Caperana Alta.
6: Ha colpito, ma marginalmente rispetto al centro di Chiavari, perché abbiamo la collina di Rialto che ha riparato. È stata colpita nella punta. Noi abbiamo fatto subito dopo la grandinata del 20 il trattamento a base di rame e questo ci permette che questa oliva qua, che ne è danneggiata pochissimo, a di recuperarla ancora.
5: Ah, quindi se si faceva il trattamento del rame subito dopo si poteva cicatrizzare meglio.
6: Come è venuta la grandine, il CAR della Regione Liguria ha emesso un bollettino particolare di trattare subito col rame o con prodotti a base di rameici, perché per due cose. Primo, si evita questa formazione qua, perché questa è ancora una grandine di due anni fa, tanto per capire.
5: Addirittura? Certo. Sono specie di bolle.
6: Sono bolle, perché facendo così la grandine fa questo effetto qua. Si scorte, diciamo, porta via la pelle e da lì la pianta in modo naturale fa un effetto protettivo e crea questa cicatrice.
5: È come un callo.
6: Esatto.
5: È come un callo della pianta. Al di là della grandine, chi si è salvato, questo caldo come è inciso? Su un'annata che sembrava molto buona, vero?
6: Allora, l'annata... A tuttora ancora buona, perché non possiamo dire tranquillamente.

0: Ha inciso, però ci sono i vantaggi, che c'è stato problemi con la siccità, ma c'è stato che la mosca non esiste ancora.
1: Ah, ok, la mosca olearia, causa del caldo, non è intaccato.
0: Esatto, in modo drastico.
1: In questa altitudine siamo a circa 100 metri, quando inizierai a raccogliere le olive?
0: Pensiamo verso il 15 di ottobre.
2: E ora apriamo la pagina sportiva con la Sampdoria in primo piano, visto che i blucerchiati hanno giocato ieri sera al Barbera di Palermo. La prova è stata anche discreta, ma se si perde evidentemente qualcosa non deve avere funzionato. Ci racconta tutto Simone Galdi. Buonasera Simone.
3: Buonasera a voi in studio, un saluto ai nostri telespettatori. Dunque la Sampdoria che perde a Palermo per 3-1 lascia l'amaro in bocca per come è stata gestita la gara, soprattutto nel primo tempo, con due gravi amnesie difensive, anche forse qualche responsabilità di Peter Vindal sul primo gol, ma in ogni caso con una difesa piazzata malissimo, e poi una seconda parte di gara che certamente ha lasciato intravedere qualcosa di interessante, con buoni spunti soprattutto di Insigne e di Jari Verscharen. Il belga, tra l'altro, entra per la terza volta consecutivamente nell'azione della rete della Samp, come già a Cesena e contro la Juve Stabia. Il gol di Insigne certamente fa sperare anche che l'ex campione d'Europa possa prendere per mano questo gruppo, con la sua esperienza, con la sua classe, possa tirare fuori altri colpi molto importanti. Però la Samp a Palermo indubbiamente ha pagato caro, soprattutto quell'assetto difensivo che avevamo chiesto proprio a Corradi se fosse poi il punto debole, ed effettivamente in questo momento lo è. Qualche polemica è arrivata anche per l'arbitraggio di Marchetti di Ostia Lido, ne ha parlato il direttore sportivo Branco, dicendo che l'arbitraggio non è stato all'altezza, non è la causa della sconfitta, ma certamente soprattutto con la gestione delle ammonizioni, del dialogo nei confronti dei giocatori blucerchiati, non ha convinto. E poi l'espulsione mancata di Palumbo, autore nel recupero anche del gol del 3-1. Si riparte subito, obiettivo Mantova, la classifica piange, un solo punto, ma soprattutto troppe reti subite, la media di due a partita, ed è lì che Bernardo Corradi dovrà lavorare, oltre che ovviamente sul recupero dei tanti troppi infortunati. Con questo concludo e restituisco la linea allo studio.
2: E adesso andiamo in casa Genoa. Anche il Genoa deve leccarsi le ferite, ma un'occasione per ripartire dopo un inizio di campionato sicuramente non positivo. Ne parliamo con il nostro Carlo Danani. Buonasera Carlo.
4: Buonasera. Nel settembre già complicato del Genoa spunta sabato una partita molto particolare. L'avversario sarà il Frosinone, sorpresa di questo avvio di campionato, dove oggi giocano Masini, Calvani e Fini, tutti e tre con un'intensa storia rossoblu nel curriculum e adesso titolari della matricola terribile. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito Primo Canale. Grande successo per la terza maglia presentata ieri e pronta a fare il suo esordio in partita proprio sabato per la sfida con i ciociari, capaci di battere Fiorentina e Venezia tenendo la media di 3 gol a partita. C'è il punto interrogativo di Havel, rallentato da un problema alla caviglia. Per il resto, primi allenamenti in rossoblu per Dramé, che ha risolto le questioni burocratiche, e sabato vivrà la sua prima convocazione nel Grifone. Ci sono poi El Shaarawy e Ezibue, volti nuovissimi di un Genoa che ha bisogno di cambiare passo, chiedendo qualcosa fin da subito anche a loro. E ancora Traoré, elogiatissimo da De Rossi, ma fin qui neanche un minuto in partita ufficiale, perché il recupero da un vecchio infortunio è stato piuttosto laborioso. Ahmed scalpita e con lui un DDR che non vede l'ora di buttarlo in campo, magari già da sabato.
2: Ed è tutto per lo sport e per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Un'area di bassa pressione per la giornata di mercoledì apporterà dell'instabilità in Liguria con

0: corso della giornata e con temperature massime in calo non superiori ai 27 gradi. Sul Savonese potremo avere anche qui dei fenomeni, non si esclude anche qualche locale temporale, temperature massime che non andranno al di sopra dei 27-28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, qui i fenomeni saranno di forte intensità e con temperature massime che non supereranno i 20-23 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, anche qui avremo dei rovesci a carattere temporalesco con temperature massime in brusca diminuzione, valori localmente intorno ai 20 gradi, mentre su altre zone qualche grado in più. E infine concludiamo con lo Spezzino, che anche qui appunto vedrà dei rovesci a carattere di temporale con temperature massime tra i 22 e i 27 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata ancora da qualche rovescio sparso, soprattutto in Appennino e sui settori orientali, ma non solo. Le temperature massime comunque saranno piacevoli. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trabimeteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

CMT Silvia Salis propone tavoli permanenti nei territori penalizzati dalla scure sulle corse, ma i sindaci non ci stanno, è troppo tardi e la protesta resta aperta. Delitto del trapano, la procura chiede 30 anni per Verduce, accusato dell'omicidio di Luigia Borrelli nel 95, decisiva la prova del DNA. Sentenza il 28 ottobre. Allerta gialla su Centro Levante dalle 8 a mezzanotte di domani, attesi temporali e forti piogge, primo canale in diretta. Giovani protagonisti a Palazzo Ducale con Generazione Ducale, 5 progetti selezionati e realizzati con il sostegno di Fondazione per la Cultura e Fondazione Caritas. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale che si apre ancora una volta con la situazione grave in cui versa MT, soprattutto a causa dei tagli alle corse nell'entroterra. Silvia Salis.

0: propone tavoli di lavoro permanenti, uno per ogni territorio colpito dalla scure. La proposta però, arrivata durante l'incontro con i sindaci sulla crisi di AMT, arriva troppo tardi secondo molti amministratori. Il servizio è di Chiara Orru.
1: Tavoli di lavoro permanenti, uno per ogni territorio, coinvolto dai tagli alle corse. È la proposta avanzata dalla sindaca di Genova e della città metropolitana Silvia Salis durante l'incontro con i sindaci sulla crisi di MT. Un'apertura che secondo molti amministratori arriva però in ritardo. Il confronto è stato lungo e acceso tra rabbia e preoccupazioni dei territori. In aula è tornato dopo tanto tempo in presenza il presidente di MT, Federico Berruti, che ha aperto il suo intervento chiedendo scusa per la gestione della fase precedente.
2: Abbiamo deciso di ascoltarle e di lavorarci sopra, per cui nella giornata di domani rincontreremo tutti i gruppi di sindaci, di comuni e cercheremo di capire se come, non so se tutte, ma almeno alcune delle istanze che loro rappresentano possano essere recepite migliorando la proposta che abbiamo fatto.
1: Lunedì ripartono le scuole, mentre diversi comuni mancano ancora orari definitivi e risposte certe sulle corse destinate soprattutto a studenti e pendolari. I sindaci restano dunque sul piede di guerra.
3: L'11 di agosto non si può essere convocati per ragionare il 19 di agosto su degli orari proposti. Per ritrovarci qua l'8 di settembre, i tempi sono troppo stretti, subiremo presumibilmente un taglio di 12 corse sulla statale, sulla linea 730, abbiamo chiesto il ripristino di 4 corse che sono di interesse specifico per il ritorno a casa degli studenti. L'unica corsa che è stata aggiunta è stata una corsa alle 7:30 del mattino, a distanza di un quarto d'ora da un'altra corsa, ed è una corsa che non era tra le nostre richieste.
0: E sentiamo anche le parole del sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, su questa situazione.
4: Stamattina c'è stata rirappresentata la situazione di MT e c'è stato chiesto da parte della sindaca e del vice sindaco metropolitano la collaborazione da parte dei sindaci e una disponibilità a poter uscire da questa situazione. Quello che mi verrebbe da dire, ma ho promesso stamattina che avrei tirato una riga per poter ripartire a vedere se si riesce a dare un servizio dignitoso, era da fare prima. Pace è andata in questo modo, siamo riusciti a avere finalmente tutti gli stati maggiori che chiedevamo da tempo, quindi questa mattina avevamo la sindaca, il vice sindaco metropolitano, avevamo il presidente, il direttore generale di AMT, il direttore di esercizio, quindi tutto quello che noi chiedevamo da tempo. Ci hanno spiegato quelle che sono le loro problematiche, che forse ormai conoscevamo, e quella che poteva essere la nostra disponibilità per trovare un punto di incontro. Ora, dire che si è raggiunto un accordo, no. Dire che c'è da parte nostra la disponibilità ancora qualche giorno per parlarne, sì. Nei prossimi giorni, quindi domani, già da domani mi auguro, e massimo dopodomani, ci saranno delle interlocuzioni fra noi e l'azienda per rappresentare tutte le criticità del servizio che ci è stato proposto, che logicamente ha delle carenze enormi, che per noi sono inaccettabili, e vediamo se in questi due giorni si può riuscire a trovare una soluzione per poter dare un servizio perlomeno dignitoso a partire dal 14. È chiaro che poi non si deve fermare lì. Quello che noi abbiamo chiesto è che poi ci sia veramente un confronto continuo anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per vedere quali possono essere tutte le azioni per poter tornare a un servizio soddisfacente per l'utenza.
0: Mi alzo alle 4:30 e torno alle 21:30. Se tagliano le corriere dovrò dormire in hotel. Così la testimonianza di una pendolare che vive a Montoggio, il suo sfogo nel reel pubblicato dalla pagina Instagram di Primo Canale. Vediamo.
5: Mi alzo alle 4:30, ho la corriera alle 5:30, poi faccio Busalla Ponte Decimo con la corriera e poi prendo il 7 e vado a lavorare.
6: Ah, guarda qui cosa vediamo.
7: Sì, direttore.

0: Sì, tanto stiamo vedendo in diretta la Corriere in questo momento, appena arrivata, la 727, la fermata di Bromia.
1: Spero vivamente che non tolgano delle corriere, perché noi non riusciamo né ad andare a lavorare e soprattutto dobbiamo stare a sperare di riuscire a tornare a casa la sera, di non dormire fuori in albergo, perché se tolgono le corriere non riusciamo né ad andare a lavorare né a tornare. Io sono venuta ad abitare qua pochi mesi fa, perché qua è un po' come essere in una piccola Val d'Aosta, è bellissimo, mi sono innamorata di Bromia, però adesso è un problema andare a lavorare. Arrivo da Bolzaneto, quindi sono andata fino a San Pier d'Arena ad aspettare la corriera che parte da Brignole per venire su a Bromia. Il tragitto è lungo, il sacrificio si fa, se però i mezzi ci sono, perché se no non si riesce ad abitare in queste zone. È impossibile.
0: Chiarissimo.
1: E mi dispiace.
0: Grazie, grazie. Sì.
1: Prego, grazie.
2: E se i cittadini dell'entroterra sono preoccupati, lo sono anche i genovesi, reduci da un anno difficile sul fronte del trasporto pubblico. L'allarme lo lancia Furio Truzzi di Assoutenti.
3: Contro una pessima stagione, ecco, la stagione delle piogge, degli autobus che non ci saranno, dei servizi che non verranno garantiti, perché se le chiacchiere sono a zero, i fatti mancano, perché non abbiamo riscontro di un piano di orari. Insomma, noi siamo abituati, quando c'è un cambio orario uno ti dà una tabella e ti dice: ti cambio questo orario, ti tolgo questo e ti metto quello. Qua tabelle non esistono, ci vuole il rabdomante per andare in giro, e siamo al 7 di settembre, a 7 giorni dal 14. Abbiamo chiesto, lo ribadisco, le frequenze alte, medie e basse, non ci sono state date da venerdì, che ce le dovevano dare nel pomeriggio. Insomma, sono molto molto preoccupato, e l'unica cosa che posso dire è che noi faremo tutte le battaglie che possiamo fare per difendere gli utenti da questa stagione assai brutta che arriva, e che il risanamento non vuol dire ridimensionamento. E questo ossimoro incredibile, dove uno paga di più per avere peggiori servizi, non esiste proprio. Quindi ha ragione chi parlava prima, io ascoltavo, non so chi lo ha detto prima, che se è disponibile a dare dei soldi, anche noi l'abbiamo detto, siamo disponibili a rivedere le tariffe, ma dateci i servizi, non i disservizi.
2: Degrado, scarsa pulizia e accampamenti nel cuore di Genova. Piazza Piccapietra torna in consiglio comunale con l'interrogazione della consigliera Ilaria Cavo. L'assessore Silvia Perico elenca gli interventi avviati e quelli in programma, ma la capogruppo di Noi Moderati boccia la risposta dell'amministrazione, soprattutto sulla gestione delle persone senza fissa dimora. Sentiamo.
4: Su Piccapietra, su via San Vincenzo, arrivano delle immagini da quelle zone che sono incredibili, perché abbiamo senza fissa dimora che campeggiano, accampamenti ovunque, senza un reale progetto per sopperire al degrado, all'incuria, alla sicurezza, ma anche all'inclusione. Io mi sono sentita dire dall'assessore Perico che spostano i senza fissa dimora per pulire, ma non è questa la risposta che vogliamo. Io non voglio, da persona moderata di centrodestra che è per l'inclusione, che si spostino i senza fissa dimora per pulire. Io voglio che si capiscano le storie di questa fissa dimora, che si facciano progetti e che si capisca quello che mi sembra che non abbiano capito, che ci sono dei senza fissa dimora con storie di dipendenze, con animali al seguito, che non possono andare nelle strutture attuali perché i criteri non lo permettono, e che allora bisognerà pensare a delle altre strutture per toglierli dalla strada, per dare sicurezza ai genovesi e per dare delle prospettive anche a loro.
2: Sospese almeno per ora le procedure di licenziamento annunciate dalle aziende dell'indotto ex Ilva di Taranto. La decisione è arrivata dopo l'incontro a Palazzo Chigi con le associazioni datoriali. Il governo ha chiesto di attendere il pronunciamento della Corte d'Appello di Milano. Le associazioni dei datori di lavoro AIG e Confederazione AEPI hanno accolto l'appello, dichiarando di agire per senso di responsabilità. 30 anni di carcere alla richiesta della Procura di Genova per Fortunato Verducci, accusato dell'omicidio di Luigia Borrelli, uccisa a Genova nel 1995. La svolta nelle indagini è arrivata dal DNA. Oggi l'inizio del processo abbreviato, la sentenza attesa il 28 ottobre. Il servizio è di Annissa De Filippi.
5: 5 ore di requisitoria e una richiesta di 30 anni di carcere per Fortunato Verducci, il carrozziere genovese di 66 anni accusato dell'omicidio di Luigia Borrelli. La donna venne uccisa nel 1995 all'interno di un basso di Vico degli Indorati.

0: lavoratori nel centro storico di Genova. Secondo la procura, fu aggredita e uccisa con un trapano durante una rapina. La svolta nel caso è arrivata con la riapertura delle indagini nel 2023 e con il DNA. Una macchia di sangue trovata sulla scena del delitto è stata ricondotta, secondo l'accusa, a Verducci. Per la PM Patrizia Petruzziello il reato sarebbe stato da punire con l'ergastolo, ma il rito abbreviato prevede, in caso di condanna, uno sconto di pena. La famiglia della vittima, costituita parte civile, con l'avvocata Rachele De Stefanis, condivide la ricostruzione della procura. Siamo certi della responsabilità dell'imputato. Verducci è libero e non era presente in aula. Il 6 ottobre parlerà la difesa. Poi il 28 ottobre è attesa la sentenza a più di 30 anni dal delitto.
1: Cambia lo scenario meteo sulla Liguria. ARPAL ha emanato l'allerta gialla per temporali su centro levante della nostra regione dalle 8 a mezzanotte di domani. Attese piogge sparse, localmente abbondanti, temporali forti e possibili grandinate. Sul ponente la probabilità di fenomeni intensi resta più bassa. Dal pomeriggio rinforzeranno anche i venti meridionali. L'instabilità proseguirà giovedì con un graduale miglioramento dalla seconda parte della giornata. Primo canale seguirà come di consueto in diretta l'evolversi della situazione. Mettere al centro i giovani e la cultura è questo l'obiettivo di Generazione Ducale. Costruiamo idee con i nostri giovani. Il bando, promosso da Palazzo Ducale con il sostegno di Fondazione per la Cultura e Fondazione Carige, 5 le idee vincitrici che prenderanno vita dai primi di settembre, dalla fotografia alla musica, dal podcast alle arti figurative. Ci racconta Lucrezia Marini.
2: Oltre 40 le candidature presentate per il bando Generazione Ducale, 5 le vincitrici della prima edizione, un'iniziativa di Palazzo Ducale rivolta agli Under 35 per trasformare la creatività in progetti concreti, fotografia, musica, podcast, arti figurative, linguaggi diversi per raccontare Genova, una scelta che punta a trattenere in città i giovani talenti, invertendo la tendenza che in passato li ha spinti altrove.
3: Sono stati presentati 40 bandi, sono stati attentamente selezionati, abbiamo eseguito anche ovviamente dei confronti, degli approfondimenti rispetto ai progetti che sono stati presentati. Il nostro team tecnico ha valutato, tenendo conto del criterio ovviamente del merito del progetto, ma anche la sua concreta realizzabilità. C'erano progetti oggettivamente molto interessanti che però coinvolgevano risorse economiche che superavano, diciamo così, i limiti che ci sono stati assegnati. Non abbiamo però mancato di incoraggiare tutti coloro che ci hanno presentato i progetti di proseguire in questa direzione, di presentare lo stesso altri progetti nelle prossime occasioni, perché noi su questa strada andremo avanti.
4: Qua parliamo di giovani non tanto come fruitori, che è un ruolo a cui spesso sono relegati, cosa gli piace, cosa non gli piace, ma come costruttori di progetti culturali, quindi come protagonisti di un'offerta. E io credo che fare questo tipo di progetti oggi sia un grande atto di coraggio. La cultura deve avere il coraggio di cambiare gli schemi, di guardare al futuro, quindi non solo di conservare e raccontare ciò che è stato nel passato, ma anche immaginare percorsi innovativi, come viene fatto qui.
1: Il caldo ha in un certo senso aiutato gli ulivi della Liguria, impedendo il proliferare della mosca olearia. Buona annata, salvo imprevisti. Danno invece nel Chiavarese, dove il 20 di agosto è arrivata una forte grandinata.
5: La grandinata qua ha colpito, siamo a Caperana Alta.
6: Ha colpito, ma marginalmente rispetto al centro di Chiavari, perché abbiamo la collina di Rialto che ha riparato. È stata colpita nella punta. Noi abbiamo fatto subito dopo la grandinata del 20 il trattamento a base di rame e questo ci permette che questa oliva qua, che ne è danneggiata pochissimo, a di recuperarla ancora.
5: Ah, quindi se si faceva il trattamento del rame subito dopo si poteva cicatrizzare meglio.
6: Come è venuta la grandine, il CAR della Regione Liguria ha emesso un bollettino particolare di trattare subito col rame o con prodotti a base di rameici. Perché? Per due cose. Primo, si evita questa formazione qua, perché questa è ancora una grandine di due anni fa, tanto per
5: addirittura
6: capire.
5: Certo. Sono specie di bolle.
6: Sono bolle, perché facendo così la grandine fa questo effetto qua. Si scorte, diciamo, porta via la pelle e da lì la pianta in modo naturale fa un effetto protettivo e crea questa cicatrice.
5: È come un callo.
6: Esatto.
5: È come un callo della pianta. Al di là della grandine, chi si è salvato questo caldo, come è inciso? Su un'annata che sembrava molto buona, vero?
6: Allora, l'annata a tuttora ancora buona, perché non possiamo dire tranquillamente. Ha inciso, però ci sono i vantaggi, che c'è stato problemi con la siccità, ma c'è stato che la mosca non esiste ancora.
5: Ah, ok, la mosca olearia causa del caldo non è intaccato.
6: Esatto, in modo drastico.
5: In questa altitudine siamo a circa 100 metri,

0: Quando inizierai a raccogliere le olive?
1: Pensiamo verso il 15 di ottobre.
2: E ora apriamo la pagina sportiva con la Sampdoria in primo piano, visto che i blucerchiati hanno giocato ieri sera al Barbera di Palermo. La prova è stata anche discreta, ma se si perde evidentemente qualcosa non deve avere funzionato. Ci racconta tutto Simone Galdi. Buonasera Simone.
3: Buonasera a voi in studio, un saluto ai nostri telespettatori. Dunque la Sampdoria che perde a Palermo per 3-1 lascia l'amaro in bocca per come è stata gestita la gara, soprattutto nel primo tempo, con due gravi amnesie difensive, anche forse qualche responsabilità di Peter Vindal sul primo gol, ma in ogni caso con una difesa piazzata male, malissimo, e poi una seconda parte di gara che certamente ha lasciato intravedere qualcosa di interessante, con buoni spunti soprattutto di Insigne e di Yari Verskaren. Il belga tra l'altro entra per la terza volta consecutivamente nell'azione della rete della Samp, come già a Cesena contro la Juve Stabia. Il gol di Insigne certamente fa sperare anche che l'ex campione d'Europa possa prendere per mano questo gruppo, con la sua esperienza, con la sua classe, possa tirare fuori altri colpi molto importanti. Però la Samp a Palermo indubbiamente ha pagato caro, soprattutto quell'assetto difensivo che avevamo chiesto proprio a Corradi se fosse poi il punto debole, ed effettivamente in questo momento lo è. Qualche polemica è arrivata anche per l'arbitraggio di Marchetti di Ostia Lido, ne ha parlato il direttore sportivo Branco, dicendo che l'arbitraggio non è stato all'altezza, non è la causa della sconfitta, ma certamente soprattutto con la gestione delle ammonizioni, del dialogo nei confronti dei giocatori blucerchiati, non ha convinto. E poi l'espulsione mancata di Palumbo, autore nel recupero anche del gol del 3-1. Si riparte subito, obiettivo Mantova, la classifica piange, un solo punto, ma soprattutto troppe reti subite, la media di due a partita, ed è lì che Bernardo Corradi dovrà lavorare, oltre ovviamente sul recupero dei tanti, troppi infortunati. Con questo concludo e restituisco la linea allo studio.
2: E adesso andiamo in casa Genoa. Anche il Genoa deve leccarsi le ferite, ma un'occasione per ripartire dopo un inizio di campionato sicuramente non positivo. Ne parliamo con il nostro Carlo Danani. Buonasera Carlo.
4: Buonasera. Nel settembre già complicato del Genoa spunta sabato una partita molto particolare. L'avversario sarà il Frosinone, sorpresa di questo avvio di campionato, dove oggi giocano Masini, Calvani e Fini, tutti e tre con un'intensa storia rossoblu nel curriculum e adesso titolari della matricola terribile. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito Primo Canale. Grande successo per la terza maglia presentata ieri e pronta a fare il suo esordio in partita proprio sabato per la sfida con i ciociari, capaci di battere Fiorentina e Venezia tenendo la media di 3 gol a partita. C'è il punto interrogativo di Avel, rallentato da un problema alla caviglia. Per il resto primi allenamenti in rossoblu per Dramé, che ha risolto le questioni burocratiche, e sabato vivrà la sua prima convocazione nel Grifone. Ci sono poi El Shaarawy e Ezibue, volti nuovissimi di un Genoa che ha bisogno di cambiare passo, chiedendo qualcosa fin da subito anche a loro. E ancora Traoré, elogiatissimo da De Rossi, ma fin qui neanche un minuto in partita ufficiale, perché il recupero da un vecchio infortunio è stato piuttosto laborioso. Ahmed scalpita e con lui un DDR che non vede l'ora di buttarlo in campo, magari già da sabato.
2: Ed è tutto per lo sport e per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Un'area di bassa pressione per la giornata di mercoledì apporterà dell'instabilità in Liguria con fenomeni anche forti, venti a tratti moderati con mar ligure poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto appunto sarà caratterizzato da rovesci sparsi nel corso della giornata e con temperature massime in calo non superiori ai 27 gradi. Sul Savonese potremo avere anche qui dei fenomeni, non si esclude anche qualche locale temporale, temperature massime che non andranno al di sopra dei 27-28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, qui i fenomeni saranno di forte intensità e con temperature massime che non supereranno i 20-23 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, anche qui avremo dei rovesci a carattere temporalesco con temperature massime in brusca diminuzione, valori localmente intorno ai 20 gradi, mentre su altre zone qualche grado in più. E infine concludiamo con lo Spezzino, che anche qui appunto vedrà dei rovesci a carattere di temporale con temperature massime tra i 22 e i 27 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata ancora da qualche rovescio sparso, soprattutto in Appennino e sui settori orientali, ma non solo. Le temperature massime comunque saranno piacevoli. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebimeteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: MT Silvia Salis propone tavoli permanenti nei territori penalizzati dalla scure sulle corse, ma i sindaci non ci stanno, è troppo tardi e la protesta resta aperta. Delitto del trapano, la procura chiede 30 anni per Verduce, accusato dell'omicidio di Luigia Borrelli nel 95, decisiva la prova del DNA. Sentenza il 28 ottobre. Allerta gialla su Centro Levante dalle 8 a mezzanotte di domani, attesi temporali e forti piogge, primo canale in diretta. Giovani protagonisti a Palazzo Ducale con Generazione Ducale, 5 progetti selezionati e realizzati con il sostegno di Fondazione per la Cultura e Fondazione Caritas. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale che si apre ancora una volta con la situazione grave in cui versa MT, soprattutto a causa dei tagli alle corse nell'entroterra. Silvia Salis propone tavoli di lavoro permanenti, uno per ogni territorio colpito dalla scure. La proposta però, arrivata durante l'incontro con i sindaci sulla crisi di AMT, arriva troppo tardi secondo molti amministratori. Il servizio è di Chiara Orru.
1: Tavoli di lavoro permanenti, uno per ogni territorio, coinvolto dai tagli alle corse. È la proposta avanzata dalla sindaca di Genova e della città metropolitana Silvia Salis durante l'incontro con i sindaci sulla crisi di MT. Un'apertura che secondo molti amministratori arriva però in ritardo. Il confronto è stato lungo e acceso tra rabbia e preoccupazioni dei territori. In aula è tornato dopo tanto tempo in presenza il presidente di MT, Federico Berruti, che ha aperto il suo intervento chiedendo scusa per la gestione della fase precedente.
2: Abbiamo deciso di ascoltarle

0: e di lavorarci sopra, per cui nella giornata di domani rincontreremo tutti i gruppi di sindaci, di comuni, e cercheremo di capire se, come non so se tutte, ma almeno alcune delle istanze che loro rappresentano possano essere recepite, migliorando la proposta che abbiamo fatto.
1: Lunedì ripartono le scuole, mentre in diversi comuni mancano ancora orari definitivi e risposte certe sulle corse destinate soprattutto a studenti e pendolari. I sindaci restano dunque sul piede di guerra.
2: L'11 di agosto non si può essere convocati per ragionare il 19 di agosto su degli orari proposti. Per ritrovarci qua l'8 di settembre, i tempi sono troppo stretti, subiremo presumibilmente un taglio di 12 corse sulla statale, sulla linea 730, abbiamo chiesto il ripristino di 4 corse che sono di interesse specifico per il ritorno a casa degli studenti. L'unica corsa che è stata aggiunta è stata una corsa alle 7:30 del mattino, a distanza di un quarto d'ora da un'altra corsa, ed è una corsa che non era tra le nostre richieste.
3: E sentiamo anche le parole del sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, su questa situazione.
4: Stamattina c'è stata ripresentata la situazione di MT e c'è stato chiesto da parte della sindaca e del vice sindaco metropolitano la collaborazione da parte dei sindaci e una disponibilità a poter uscire da questa situazione. Quello che mi verrebbe da dire, ma ho promesso stamattina che avrei tirato una riga per poter ripartire a vedere se si riesce a dare un servizio dignitoso, era da fare prima. Pace è andata in questo modo, siamo riusciti a avere finalmente tutti gli stati maggiori che chiedevamo da tempo, quindi questa mattina avevamo la sindaca, il vice sindaco metropolitano, avevamo il presidente, il direttore generale di AMT, il direttore di esercizio, quindi tutto quello che noi chiedevamo da tempo. Ci hanno spiegato quelle che sono le loro problematiche, che forse ormai conoscevamo, e quella che poteva essere la nostra disponibilità per trovare un punto di incontro. Ora, dire che si è raggiunto un accordo, no. Dire che c'è da parte nostra la disponibilità ancora qualche giorno per parlarne, sì. Nei prossimi giorni, quindi domani, già da domani mi auguro, e massimo dopodomani, ci saranno delle interlocuzioni fra noi e l'azienda per rappresentare tutte le criticità del servizio che ci è stato proposto, che logicamente ha delle carenze enormi, che per noi sono inaccettabili, e vediamo se in questi due giorni si può riuscire a trovare una soluzione per poter dare un servizio perlomeno dignitoso a partire dal 14. È chiaro che poi non si deve fermare lì. Quello che noi abbiamo chiesto è che poi ci sia veramente un confronto continuo anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per vedere quali possono essere tutte le azioni per poter tornare a un servizio soddisfacente per l'utenza.
3: Mi alzo alle 4:30 e torno alle 21:30. Se tagliano le corriere dovrò dormire in hotel. Così la testimonianza di una pendolare che vive a Montoggio, il suo sfogo nel reel pubblicato dalla pagina Instagram di Primo Canale. Vediamo.
5: Mi alzo alle 4:30, ho la corriera alle 5:30, poi faccio Busalla a Ponte Decimo con la corriera e poi prendo il 7 e vado a lavorare.
6: Ah, guarda qui cosa vediamo.
7: Sì, direttore, sì, sì. Tanto stiamo vedendo in diretta la corriera in questo momento, appena arrivata, la 727, la fermata di Bromia.
5: Spero vivamente che non tolgano delle corriere, perché noi non riusciamo né ad andare a lavorare e soprattutto dobbiamo stare a sperare di riuscire a tornare a casa la sera, di non dormire fuori in albergo. Perché se tolgono le corriere non riusciamo né ad andare a lavorare né a tornare. Io sono venuta ad abitare qua pochi mesi fa, perché qua è un po' come essere in una piccola Val d'Aosta, è bellissimo. Mi sono innamorata di Bromia, però adesso è un problema andare a lavorare. Arrivo da Bolzaneto, quindi sono andata fino a San Pier d'Arena ad aspettare la corriera che parte da Brignole per venire su a Bromia. Il tragitto è lungo, il sacrificio si fa, se però i mezzi ci sono, perché se no non si riesce ad abitare in queste zone.

0: persone. È impossibile.
1: Chiarissimo.
0: E mi dispiace.
1: Grazie, grazie.
0: Prego, grazie.
2: E se i cittadini dell'entroterra sono preoccupati, lo sono anche i genovesi, reduci da un anno difficile sul fronte del trasporto pubblico. L'allarme lo lancia Furio Truzzi di Assoutenti.
3: Contro una pessima stagione, ecco, la stagione delle piogge, degli autobus che non ci saranno, dei servizi che non verranno garantiti, perché se le chiacchiere sono a zero, i fatti mancano. Perché non abbiamo riscontro di un piano di orari, insomma noi siamo abituati, quando c'è un cambio orario uno ti dà una tabella e ti dice ti cambio questo orario, ti tolgo questo e ti metto quello, qua tabelle non esistono, ci vuole il rabdomante per andare in giro e siamo al 7 di settembre, a 7 giorni dal 14, abbiamo chiesto, lo ribadisco, le frequenze alte, medie e basse non ci sono state date. Da venerdì che ce le devono dare nel pomeriggio, insomma sono molto molto preoccupato e l'unica cosa che posso dire è che noi faremo tutte le battaglie che possiamo fare per difendere gli utenti da questa stagione assai brutta che arriva e che il risanamento non vuol dire ridimensionamento e questo ossimoro incredibile dove uno paga di più per avere peggiori servizi non esiste proprio, quindi ha ragione chi parlava prima, io ascoltavo, non so chi lo ha detto prima, che se è disponibile a dare dei soldi, anche noi l'abbiamo detto, siamo disponibili a rivedere le tariffe, ma dateci i servizi, non i disservizi.
2: Degrado, scarsa pulizia e accampamenti nel cuore di Genova, piazza Piccapietra torna in consiglio comunale con l'interrogazione della consigliera Ilaria Cavo, l'assessore Silvia Perico elenca gli interventi avviati e quelli in programma, ma la capogruppo di Noi Moderati boccia la risposta dell'amministrazione, soprattutto sulla gestione delle persone senza fissa dimora. Sentiamo.
4: Su Piccapietra, su via San Vincenzo, arrivano delle immagini da quelle zone che sono incredibili, perché abbiamo senza fissa dimora che campeggiano, accampamenti ovunque, senza un reale progetto per sopperire al degrado, all'incuria, alla sicurezza, ma anche all'inclusione. Io mi sono sentita dire dall'assessore Perico che spostano i senza fissa dimora per pulire, ma non è questa la risposta che vogliamo. Io non voglio, da persona moderata di centrodestra che è per l'inclusione, che si spostino i senza fissa dimora per pulire. Io voglio che si capiscano le storie di questa fissa dimora, che si facciano progetti e che si capisca quello che mi sembra che non abbiano capito, che ci sono dei senza fissa dimora con storie di dipendenze, con animali al seguito, che non possono andare nelle strutture attuali perché i criteri non lo permettono e che allora bisognerà pensare a delle altre strutture per toglierli dalla strada, per dare sicurezza ai genovesi e per dare delle prospettive anche a loro.
2: Sospese almeno per ora le procedure di licenziamento annunciate dalle aziende dell'indotto ex Ilva di Taranto. La decisione è arrivata dopo l'incontro a Palazzo Chigi con le associazioni datoriali. Il governo ha chiesto di attendere il pronunciamento della Corte d'Appello di Milano. Le associazioni dei datori di lavoro AIG e Confederazione AEPI hanno accolto l'appello dichiarando di agire per senso di responsabilità. 30 anni di carcere alla richiesta della Procura di Genova per Fortunato Verducci, accusato dell'omicidio di Luigia Borrelli, uccisa a Genova nel 1995. La svolta nelle indagini è arrivata dal DNA. Oggi l'inizio del processo abbreviato, la sentenza attesa il 28 ottobre. Il servizio è di Annissa De Filippi.
5: 5 ore di requisitoria e una richiesta di 30 anni di carcere per Fortunato Verducci, il carrozziere genovese di 66 anni accusato dell'omicidio di Luigia Borrelli. La donna venne uccisa nel 1995 all'interno di un basso di Vico degli Indoratori, nel centro storico di Genova. Secondo la procura fu aggredita e uccisa con un trapano durante una rapina. La svolta nel caso è arrivata con la riapertura delle indagini nel 2023 e con il DNA. Una macchia di sangue trovata sulla scena del delitto è stata ricondotta, secondo l'accusa, a Verducci. Per la PM Patrizia Petruzziello il reato sarebbe stato da punire con l'ergastolo, ma il rito abbreviato prevede, in caso di condanna, uno sconto di pena. La famiglia della vittima, costituita parte civile, con l'avvocata Rachele De Stefanis, condivide la ricostruzione della procura. Siamo certi della responsabilità dell'imputato. Verducci è libero e non era presente in aula. Il 6 ottobre parlerà la difesa, poi il 28 ottobre è attesa la sentenza a più di 30 anni dal delitto.
2: Cambia lo scenario meteo sulla

0: Liguria, ARPA ha emanato l'allerta gialla per temporali su centro Levante della nostra regione dalle 8 a mezzanotte di domani. Attese piogge sparse, localmente abbondanti, temporali forti e possibili grandinate. Sul ponente la probabilità di fenomeni intensi resta più bassa. Dal pomeriggio rinforzeranno anche i venti meridionali. L'instabilità proseguirà giovedì con un graduale miglioramento dalla seconda parte della giornata. Primo Canale seguirà come di consueto in diretta l'evolversi della situazione. Mettere al centro i giovani e la cultura, è questo l'obiettivo di Generazione Ducale. Costruiamo idee con i nostri giovani. Il bando, promosso da Palazzo Ducale con il sostegno di Fondazione per la Cultura e Fondazione Carige, 5 le idee vincitrici che prenderanno vita dai primi di settembre, dalla fotografia alla musica, dal podcast alle arti figurative. Ci racconta Lucrezia Marini.
1: Oltre 40 le candidature presentate per il bando Generazione Ducale, 5 le vincitrici della prima edizione, un'iniziativa di Palazzo Ducale rivolta agli Under 35 per trasformare la creatività in progetti concreti, fotografia, musica, podcast, arti figurative, linguaggi diversi per raccontare Genova, una scelta che punta a trattenere in città i giovani talenti, invertendo la tendenza che in passato li ha spinti altrove.
2: Sono stati presentati 40 bandi, sono stati attentamente selezionati, abbiamo eseguito anche ovviamente dei confronti, degli approfondimenti rispetto ai progetti che sono stati presentati. Il nostro team tecnico ha valutato, tenendo conto del criterio ovviamente del merito del progetto, ma anche la sua concreta realizzabilità. C'erano progetti oggettivamente molto interessanti che però coinvolgevano risorse economiche che superavano, diciamo così, i limiti che ci sono stati assegnati. Non abbiamo però mancato di incoraggiare tutti coloro che ci hanno presentato i progetti di proseguire in questa direzione, di presentare lo stesso altri progetti nelle prossime occasioni, perché noi su questa strada andremo avanti.
3: Qua parliamo di giovani non tanto come fruitori, che è un ruolo a cui spesso sono relegati, cosa gli piace, cosa non gli piace, ma come costruttori di progetti culturali, quindi come protagonisti di un'offerta. E io credo che fare questo tipo di progetti oggi sia un grande atto di coraggio. La cultura deve avere il coraggio di cambiare gli schemi, di guardare al futuro, quindi non solo di conservare e raccontare ciò che è stato nel passato, ma anche immaginare percorsi innovativi, come viene fatto qui.
0: Il caldo ha in un certo senso aiutato gli ulivi della Liguria, impedendo il proliferare della mosca olearia. Buona annata, salvo imprevisti. Danno invece nel Chiavarese, dove il 20 di agosto è arrivata una forte grandinata.
4: La grandinata qua ha colpito, siamo a Caperana Alta.
5: Ha colpito, ma marginalmente rispetto al centro di Chiavari, perché abbiamo la collina di Rialto che ha riparato. È stata colpita nella punta. Noi abbiamo fatto subito dopo la grandinata del 20 il trattamento a base di rame e questo ci permette che questa oliva qua, che ne è danneggiata pochissimo, a di recuperarla ancora.
4: Ah, quindi se si faceva il trattamento del rame subito dopo si poteva cicatrizzare meglio.
5: Come è venuta la grandine, il CAR della regione Liguria ha emesso un bollettino particolare di trattare subito col rame o con prodotti a base di rameici. Perché? Per due cose. Primo, si evita questa formazione qua, perché questa è ancora una grandine di due anni fa, tanto per
4: addirittura
5: capire.
4: Certo. Sono specie di bolle.
5: Sono bolle, perché facendo così la grandine fa questo effetto qua. Si scorte, diciamo, porta via la pelle e da lì la pianta in modo naturale fa un effetto protettivo e crea questa cicatrice.
4: È come un callo.
5: Esatto.
4: È come un callo della pianta. Al di là della grandine, chi si è salvato, questo caldo come è inciso su un'annata che sembrava molto buona, vero?
5: Allora, l'annata a tuttora ancora buona, perché non possiamo dire tranquillamente. Ha inciso, però ci sono i vantaggi, che c'è stato problemi con la siccità, ma c'è stato che la mosca non esiste ancora.
4: Ah, ok, la mosca olearia, causa del caldo, non è
5: esiste.
4: Attaccato.
5: Esatto, in modo drastico.
4: In questa altitudine, siamo a circa 100 metri, quando inizierai a raccogliere le olive?
5: Pensiamo verso il 15 di ottobre.
0: E ora apriamo la pagina sportiva con la Sampdoria in primo piano, visto che i blucerchiati hanno giocato ieri sera al Barbera di Palermo. La prova è stata anche discreta, ma se si perde evidentemente qualcosa non deve avere funzionato. Ci racconta tutto Simone Galdi. Buonasera Simone.
6: Buonasera a voi in studio, un saluto ai nostri telespettatori. Dunque, la Sampdoria che perde a Palermo per 3-1 lascia l'amaro in bocca per come è stata gestita la gara, soprattutto nel primo tempo, con due gravi amnesie difensive, anche forse qualche responsabilità di Peter Vindal sul primo gol, ma in ogni caso con una difesa piazzata

0: male, malissimo, e poi una seconda parte di gara che certamente ha lasciato intravedere qualcosa di interessante, con buoni spunti soprattutto di Insigne e di Jari Verskaren, il belga tra l'altro entra per la terza volta consecutivamente nella rete, nell'azione della rete della Samp, come già a Cesena, contro la Juve Stabia. Il gol di Insigne certamente fa sperare anche che l'ex campione d'Europa possa prendere per mano questo gruppo, con la sua esperienza, con la sua classe, possa tirare fuori altri colpi molto importanti. Però la Samp a Palermo indubbiamente ha pagato caro, soprattutto quell'assetto difensivo che avevamo chiesto proprio a Corradi se fosse poi il punto debole, ed effettivamente in questo momento lo è. Qualche polemica è arrivata anche per l'arbitraggio di Marchetti di Ostia Lido, ne ha parlato il direttore sportivo Branco, dicendo che l'arbitraggio non è stato all'altezza, non è la causa della sconfitta, ma certamente soprattutto con la gestione delle ammonizioni, del dialogo nei confronti dei giocatori blucerchiati, non ha convinto. E poi l'espulsione mancata di Palumbo, autore nel recupero anche del gol del 3-1. Si riparte subito, obiettivo Mantova, la classifica piange, un solo punto, ma soprattutto troppe reti subite, la media di due a partita, ed è lì che Bernardo Corradi dovrà lavorare, oltre che ovviamente sul recupero dei tanti, troppi infortunati. Con questo concludo e restituisco la linea allo studio.
1: E adesso andiamo in casa Genoa. Anche il Genoa deve leccarsi le ferite, ma un'occasione per ripartire dopo un inizio di campionato sicuramente non positivo. Ne parliamo con il nostro Carlo Danani. Buonasera Carlo.
2: Buonasera. Nel settembre già complicato del Genoa spunta sabato una partita molto particolare. L'avversario sarà il Frosinone, sorpresa di questo avvio di campionato, dove oggi giocano Masini, Calvani e Fini, tutti e tre con un'intensa storia rossoblu nel curriculum e adesso titolari della matricola terribile. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito Primo Canale. Grande successo per la terza maglia presentata ieri e pronta a fare il suo esordio in partita proprio sabato per la sfida con i ciociari, capaci di battere Fiorentina e Venezia tenendo la media di 3 gol a partita. C'è il punto interrogativo di Avel, rallentato da un problema alla caviglia. Per il resto primi allenamenti in rossoblu per Dramé, che ha risolto le questioni burocratiche, e sabato vivrà la sua prima convocazione nel Grifone. Ci sono poi El Shaarawy e Ezibue, volti nuovissimi di un Genoa che ha bisogno di cambiare passo, chiedendo qualcosa fin da subito anche a loro. E ancora Traoré, elogiatissimo da De Rossi, ma fin qui neanche un minuto in partita ufficiale, perché il recupero da un vecchio infortunio è stato piuttosto laborioso. Ahmed scalpita e con lui un DDR che non vede l'ora di buttarlo in campo, magari già da sabato.
1: Ed è tutto per lo sport e per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Un'area di bassa pressione per la giornata di mercoledì apporterà dell'instabilità in Liguria con fenomeni anche forti, venti a tratti moderati con mar ligure poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto appunto sarà caratterizzato da rovesci sparsi nel corso della giornata e con temperature massime in calo non superiori ai 27 gradi. Sul Savonese potremo avere anche qui dei fenomeni, non si esclude anche qualche locale temporale, temperature massime che non andranno al di sopra dei 27-28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, qui i fenomeni saranno di forte intensità e con temperature massime che non supereranno i 20-23 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, anche qui avremo dei rovesci a carattere

0: Temporalesco con temperature massime in brusca diminuzione, valori localmente intorno ai 20 gradi, mentre su altre zone qualche grado in più. E infine concludiamo con lo Spezzino, che anche qui appunto vedrà dei rovesci a carattere di temporale con temperature massime tra i 22 e i 27 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata ancora da qualche rovescio sparso, soprattutto in Appennino e sui settori orientali, ma non solo. Le temperature massime comunque saranno piacevoli. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trabimeteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

0: CMT Silvia Salis propone tavoli permanenti nei territori penalizzati dalla scure sulle corse, ma i sindaci non ci stanno, è troppo tardi e la protesta resta aperta. Delitto del trapano, la procura chiede 30 anni per Verduce, accusato dell'omicidio di Luigia Borrelli nel 95, decisiva la prova del DNA. Sentenza il 28 ottobre. Allerta gialla su Centro Levante dalle 8 a mezzanotte di domani, attesi temporali e forti piogge, primo canale in diretta. Giovani protagonisti a Palazzo Ducale con Generazione Ducale, 5 progetti selezionati realizzati con il sostegno di Fondazione per la Cultura e Fondazione Caritas. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale che si apre ancora una volta con la situazione grave in cui versa MT, soprattutto a causa dei tagli alle corse nell'entroterra. Silvia Salis propone tavoli di lavoro permanenti, uno per ogni territorio colpito dalla scure. La proposta però, arrivata durante l'incontro con i sindaci sulla crisi di AMT, arriva troppo tardi secondo molti amministratori. Il servizio è di Chiara Orru.
1: Tavoli di lavoro permanenti, uno per ogni territorio, coinvolto dai tagli alle corse. È la proposta avanzata dalla sindaca di Genova e della città metropolitana Silvia Salis durante l'incontro con i sindaci sulla crisi di MT. Un'apertura che secondo molti amministratori arriva però in ritardo. Il confronto è stato lungo e acceso tra rabbia e preoccupazioni dei territori. In aula è tornato dopo tanto tempo in presenza il presidente di MT, Federico Berruti, che ha aperto il suo intervento chiedendo scusa per la gestione della fase precedente.
2: Abbiamo deciso di ascoltarle e di lavorarci sopra, per cui nella giornata di domani rincontreremo tutti i gruppi di sindaci, di comuni e cercheremo di capire se come, non so se tutte, ma almeno alcune delle istanze che loro rappresentano possano essere recepite migliorando la proposta che abbiamo fatto.
1: Lunedì ripartono le scuole, mentre diversi comuni mancano ancora orari definitivi e risposte certe sulle corse destinate

0: e soprattutto a studenti e pendolari. I sindaci restano dunque sul piede di guerra.
1: L'11 di agosto non si può essere convocati per ragionare il 19 di agosto su degli orari proposti. Per ritrovarci qua l'8 di settembre, i tempi sono troppo stretti, subiremo presumibilmente un taglio di 12 corse sulla statale, sulla linea 730, abbiamo chiesto il ripristino di 4 corse che sono di interesse specifico per il ritorno a casa degli studenti. L'unica corsa che è stata aggiunta è stata una corsa alle 7.30 del mattino, a distanza di un quarto d'ora da un'altra corsa, ed è una corsa che non era tra le nostre richieste.
2: E sentiamo anche le parole del sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, su questa situazione.
3: Stamattina c'è stata ripresentata la situazione di MT e c'è stato chiesto da parte della sindaca e del vice sindaco metropolitano la collaborazione da parte dei sindaci e una disponibilità a poter uscire da questa situazione. Quello che mi verrebbe da dire, ma ho promesso stamattina che avrei tirato una riga per poter ripartire a vedere se si riesce a dare un servizio dignitoso, era da fare prima. Pace è andata in questo modo, siamo riusciti a avere finalmente tutti gli stati maggiori che chiedevamo da tempo, quindi questa mattina avevamo la sindaca, il vice sindaco metropolitano, avevamo il presidente, il direttore generale di AMT, il direttore di esercizio, quindi tutto quello che noi chiedevamo da tempo. Ci hanno spiegato quelle che sono le loro problematiche, che forse ormai conoscevamo, e quella che poteva essere la nostra disponibilità per trovare un punto di incontro. Ora, dire che si è raggiunto un accordo, no. Dire che c'è da parte nostra la disponibilità ancora qualche giorno per parlarne, sì. Nei prossimi giorni, quindi domani, già da domani mi auguro, e massimo dopodomani, ci saranno delle interlocuzioni fra noi e l'azienda per rappresentare tutte le criticità del servizio che ci è stato proposto, che logicamente ha delle carenze enormi, che per noi sono inaccettabili, e vediamo se in questi due giorni si può riuscire a trovare una soluzione per poter dare un servizio perlomeno dignitoso a partire dal 14. È chiaro che poi non si deve fermare lì. Quello che noi abbiamo chiesto è che poi ci sia veramente un confronto continuo anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per vedere quali possono essere tutte le azioni per poter tornare a un servizio soddisfacente per l'utenza.
2: Mi alzo alle 4.30 e torno alle 21.30, se tagliano le corriere dovrò dormire in hotel. Così la testimonianza di una pendolare che vive a Montoggio, il suo sfogo nel reel pubblicato dalla pagina Instagram di Primo Canale, vediamo.
4: Mi alzo alle 4.30, ho la corriera alle 5.30, poi faccio Busalla a Ponte Decimo con la corriera e poi prendo il 7 e vado a lavorare.
5: Ah, guarda qui cosa vediamo.
6: Sì, direttore, sì, sì. Tanto stiamo vedendo in diretta la corriera in questo momento appena arrivata, la 727, la fermata di Bromia.
4: Spero vivamente che non tolgano delle corriere, perché noi non riusciamo né ad andare a lavorare e soprattutto dobbiamo stare a sperare di riuscire a tornare a casa la sera, di non dormire fuori in albergo. Perché se tolgono le corriere non riusciamo né ad andare a lavorare né a tornare. Io sono venuta ad abitare qua pochi mesi fa, perché qua è un po' come essere in una piccola Val d'Aosta, è bellissimo, mi sono innamorata di Bromia, però adesso è un problema andare a lavorare. Arrivo da Bolzaneto, quindi sono andata fino a San Pier d'Arena ad aspettare la corriera che parte da Brignole per venire su a Bromia. Il tragitto è lungo, il sacrificio si fa, se però i mezzi ci sono, perché se no non si riesce ad abitare in queste zone. È impossibile.
6: Chiarissimo.
4: E mi dispiace.
6: Grazie, grazie. Signora.
4: Prego, grazie.
2: E se i cittadini dell'entroterra sono preoccupati, lo sono anche i genovesi, reduci da un anno difficile sul fronte del trasporto pubblico. L'allarme lo lancia Furio Truzzi di Assoutenti.
7: Contro una pessima stagione, ecco, la stagione delle piogge, degli autobus che non ci saranno, dei servizi che non verranno garantiti, perché

Se le chiacchiere sono a zero, i fatti mancano, perché non abbiamo riscontro di un piano di orari. Insomma, noi siamo abituati, quando c'è un cambio orario, uno ti dà una tabella e ti dice: ti cambio questo orario, ti tolgo questo e ti metto quello. Qua tabelle non esistono.

0: frequenze alte, medie e basse non ci sono state date da venerdì, che ce le dovevano dare nel pomeriggio. Insomma, sono molto molto preoccupato, e l'unica cosa che posso dire è che noi faremo tutte le battaglie che possiamo fare per difendere gli utenti da questa stagione assai brutta che arriva, e che il risanamento non vuol dire ridimensionamento. E questo ossimoro incredibile dove uno paga di più per avere peggiori servizi non esiste proprio, quindi ha ragione chi parlava prima, io ascoltavo, non so chi lo ha detto prima, che se è disponibile a dare dei soldi, anche noi l'abbiamo detto, siamo disponibili a rivedere le tariffe, ma dateci i servizi, non i disservizi.
1: Degrado, scarsa pulizia e accampamenti nel cuore di Genova, piazza Piccapietra, torna in consiglio comunale con l'interrogazione della consigliera Ilaria Cavo. L'assessore Silvia Perico elenca gli interventi avviati e quelli in programma, ma la capogruppo di Noi Moderati boccia la risposta dell'amministrazione, soprattutto sulla gestione delle persone senza fissa dimora. Sentiamo.
2: Su Piccapietra, su via San Vincenzo, arrivano delle immagini da quelle zone che sono incredibili, perché abbiamo senza fissa dimora che campeggiano, accampamenti ovunque, senza un reale progetto per sopperire al degrado, all'incuria, alla sicurezza, ma anche all'inclusione. Io mi sono sentita dire dall'assessore Perico che spostano i senza fissa dimora per pulire, ma non è questa la risposta che vogliamo. Io non voglio, da persona moderata di centrodestra che è per l'inclusione, che si spostino i senza fissa dimora per pulire. Io voglio che si capiscano le storie di questa fissa dimora, che si facciano progetti e che si capisca quello che mi sembra che non abbiano capito, che ci sono dei senza fissa dimora con storie di dipendenze, con animali al seguito, che non possono andare nelle strutture attuali perché i criteri non lo permettono, e che allora bisognerà pensare a delle altre strutture per toglierli dalla strada, per dare sicurezza ai genovesi e per dare delle prospettive anche a loro.
1: Sospese almeno per ora le procedure di licenziamento annunciate dalle aziende dell'indotto ex Ilva di Taranto. La decisione è arrivata dopo l'incontro a Palazzo Chigi con le associazioni datoriali. Il governo ha chiesto di attendere il pronunciamento della Corte d'Appello di Milano. Le associazioni dei datori di lavoro AIG e Confederazione AEPI hanno accolto l'appello, dichiarando di agire per senso di responsabilità. 30 anni di carcere alla richiesta della Procura di Genova per Fortunato Verducci, accusato dell'omicidio di Luigia Borrelli, uccisa a Genova nel 1995. La svolta nelle indagini è arrivata dal DNA. Oggi l'inizio del processo abbreviato, la sentenza attesa il 28 ottobre. Il servizio è di Annissa De Filippi.
3: 5 ore di requisitoria e una richiesta di 30 anni di carcere per Fortunato Verducci, il carrozziere genovese di 66 anni accusato dell'omicidio di Luigia Borrelli. La donna venne uccisa nel 1995 all'interno di un basso di Vico degli Indoratori, nel centro storico di Genova. Secondo la procura, fu aggredita e uccisa con un trapano durante una rapina. La svolta nel caso è arrivata con la riapertura delle indagini nel 2023 e con il DNA. Una macchia di sangue trovata sulla scena del delitto è stata ricondotta, secondo l'accusa, a Verducci. Per la PM Patrizia Petruzziello il reato sarebbe stato da punire con l'ergastolo, ma il rito abbreviato prevede, in caso di condanna, uno sconto di pena. La famiglia della vittima, costituita parte civile, con l'avvocata Rachele De Stefanis, condivide la ricostruzione della procura. Siamo certi della responsabilità dell'imputato. Verducci è libero e non era presente in aula. Il 6 ottobre parlerà la difesa, poi il 28 ottobre è attesa la sentenza a più di 30 anni dal delitto.
1: Cambia lo scenario meteo sulla Liguria. ARPAL ha emanato l'allerta gialla per temporali su centro levante della nostra regione dalle 8 a mezzanotte di domani. Attese piogge sparse, localmente abbondanti, temporali forti e possibili grandinate. Sul ponente la probabilità di fenomeni intensi resta più bassa. Dal pomeriggio rinforzeranno anche i venti meridionali. L'instabilità proseguirà giovedì con un graduale miglioramento dalla seconda parte della giornata. Primo Canale seguirà come di consueto in diretta l'evolversi della situazione. Mettere al centro i giovani e la cultura, è questo l'obiettivo di Generazione Ducale. Costruiamo idee con i nostri giovani. Il bando, promosso da Palazzo Ducale con il sostegno di Fondazione per la Cultura e Fondazione Carige, 5 le idee vincitrici che prenderanno vita dai primi di settembre, dalla fotografia alla musica, dal podcast alle arti figurative. Ci racconta Lucrezia Marini.
4: Oltre 40 le candidature presentate per il bando Generazione Ducale, 5 le vincitrici della prima edizione, un'iniziativa di Palazzo Ducale

0: locale rivolta agli under 35 per trasformare la creatività in progetti concreti, fotografia, musica, podcast, arti figurative, linguaggi diversi per raccontare Genova, una scelta che punta a trattenere in città i giovani talenti, invertendo la tendenza che in passato li ha spinti altrove.
1: Sono stati presentati 40 bandi, sono stati attentamente selezionati, abbiamo eseguito anche ovviamente dei confronti, degli approfondimenti rispetto ai progetti che sono stati presentati. Il nostro team tecnico ha valutato, tenendo conto del criterio ovviamente del merito del progetto, ma anche la sua concreta realizzabilità. C'erano progetti oggettivamente molto interessanti che però coinvolgevano risorse economiche che superavano, diciamo così, i limiti che ci sono stati assegnati. Non abbiamo però mancato di incoraggiare tutti coloro che ci hanno presentato i progetti di proseguire in questa direzione, di presentare lo stesso altri progetti nelle prossime occasioni, perché noi su questa strada andremo avanti.
2: Qua parliamo di giovani non tanto come fruitori, che è un ruolo a cui spesso sono relegati, cosa gli piace, cosa non gli piace, ma come costruttori di progetti culturali, quindi come protagonisti di un'offerta. E io credo che fare questo tipo di progetti oggi sia un grande atto di coraggio. La cultura deve avere il coraggio di cambiare gli schemi, di guardare al futuro, quindi non solo di conservare e raccontare ciò che è stato nel passato, ma anche immaginare percorsi innovativi, come viene fatto qui.
3: Il caldo ha in un certo senso aiutato gli ulivi della Liguria, impedendo il proliferare della mosca olearia. Buona annata, salvo imprevisti. Danno invece nel Chiavarese, dove il 20 di agosto è arrivata una forte grandinata.
4: La grandinata qua ha colpito, siamo a Caperana Alta.
5: Ha colpito, ma marginalmente rispetto al centro di Chiavari, perché abbiamo la collina di Rialto che ha riparato. È stata colpita nella punta. Noi abbiamo fatto subito dopo la grandinata del 20 il trattamento a base di rame e questo ci permette che questa oliva qua, che ne è danneggiata pochissimo, a di recuperarla ancora.
4: Ah, quindi se si faceva il trattamento del rame subito dopo si poteva cicatrizzare meglio.
5: Come è venuta la grandine, il CAR della regione Liguria ha emesso un bollettino particolare di trattare subito col rame o con prodotti a base di rameici. Perché? Per due cose. Primo, si evita questa formazione qua, perché questa è ancora una grandine di due anni fa, tanto per
4: addirittura
5: capire.
4: Certo. Sono specie di bolle.
5: Sono bolle, perché facendo così la grandine fa questo effetto qua. Si scorte, diciamo, porta via la pelle e da lì la pianta in modo naturale fa un effetto protettivo e crea questa cicatrice.
4: È come un callo.
5: Esatto.
4: È come un callo della pianta. Al di là della grandine, chi si è salvato questo caldo, come è inciso? Su un'annata che sembrava molto buona, vero?
5: Allora, l'annata a tuttora ancora buona, perché non possiamo dire tranquillamente. Ha inciso, però ci sono i vantaggi, che c'è stato problemi con la siccità, ma c'è stato che la mosca non esiste ancora.
4: Ah, ok, la mosca olearia, causa del caldo, non
5: è
4: staccato.
5: Esatto, in modo drastico.
4: In questa altitudine siamo a circa 100 metri, quando inizierai a raccogliere le olive?
5: Pensiamo verso il 15 di ottobre.
3: E ora apriamo la pagina sportiva con la Sampdoria in primo piano, visto che i blucerchiati hanno giocato ieri sera al Barbera di Palermo. La prova è stata anche discreta, ma se si perde evidentemente qualcosa non deve avere funzionato. Ci racconta tutto Simone Galdi. Buonasera Simone.
6: Buonasera a voi in studio, un saluto ai nostri telespettatori. Dunque, la Sampdoria che perde a Palermo per 3-1 lascia l'amaro in bocca per come è stata gestita la gara, soprattutto nel primo tempo, con due gravi amnesie difensive, anche forse qualche responsabilità di Peter Vindal sul primo gol, ma in ogni caso con una difesa piazzata male, malissimo, e poi una seconda parte di gara che certamente ha lasciato intravedere qualcosa di interessante, con buoni spunti soprattutto di Insigne e di Jari Verscharen. Il belga, tra l'altro, entra per la terza volta consecutivamente nell'azione della rete della Samp, come già a Cesena contro la Juve Stabia. Il gol di Insigne certamente fa sperare anche che l'ex campione d'Europa possa prendere per mano questo gruppo, con la sua esperienza, con la sua classe, possa tirare fuori altri colpi molto importanti, però la Samp a Palermo indubbiamente ha pagato caro, soprattutto quell'assetto difensivo che avevamo chiesto proprio a Corradi se fosse poi il punto debole, ed effettivamente in questo momento lo è. Qualche polemica è arrivata anche per l'arbitraggio di Marchetti di Ostia Lido, ne ha parlato il direttore sportivo Branco dicendo che l'arbitraggio

0: Non è stato all'altezza, non è la causa della sconfitta, ma certamente soprattutto con la gestione delle ammonizioni, del dialogo nei confronti dei giocatori blucerchiati non ha convinto, e poi l'espulsione mancata di Palumbo, autore nel recupero anche del gol del 3-1. Si riparte subito, obiettivo Mantova, la classifica piange, un solo punto, ma soprattutto troppe reti subite, la media di due a partita, ed è lì che Bernardo Corradi dovrà lavorare, oltre che ovviamente sul recupero dei tanti troppi infortunati. Con questo concludo e restituisco la linea allo studio.
1: E adesso andiamo in casa Genoa. Anche il Genoa deve leccarsi le ferite, ma ha un'occasione per ripartire dopo un inizio di campionato sicuramente non positivo. Ne parliamo con il nostro Carlo Danani. Buonasera Carlo.
2: Buonasera. Nel settembre già complicato del Genoa spunta sabato una partita molto particolare. L'avversario sarà il Frosinone, sorpresa di questo avvio di campionato, dove oggi giocano Masini, Calvani e Fini, tutti e tre con un'intensa storia rossoblu nel curriculum e adesso titolari della matricola terribile. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito Primo Canale. Grande successo per la terza maglia presentata ieri e pronta a fare il suo esordio in partita proprio sabato per la sfida con i ciociari, capaci di battere Fiorentina e Venezia tenendo la media di 3 gol a partita. C'è il punto interrogativo di Avel, rallentato da un problema alla caviglia. Per il resto, primi allenamenti in rossoblu per Dramé, che ha risolto le questioni burocratiche, e sabato vivrà la sua prima convocazione nel Grifone. Ci sono poi El Shaarawy e Ezibue, volti nuovissimi di un Genoa che ha bisogno di cambiare passo, chiedendo qualcosa fin da subito anche a loro. E ancora Traoré, elogiatissimo da De Rossi, ma fin qui neanche un minuto in partita ufficiale, perché il recupero da un vecchio infortunio è stato piuttosto laborioso. Ahmed scalpita e con lui un DDR che non vede l'ora di buttarlo in campo, magari già da sabato.
1: Ed è tutto per lo sport e per il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Un'area di bassa pressione per la giornata di mercoledì apporterà dell'instabilità in Liguria con fenomeni anche forti, venti a tratti moderati con mar ligure poco mosso. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il contesto appunto sarà caratterizzato da rovesci sparsi nel corso della giornata e con temperature massime in calo non superiori ai 27 gradi. Sul Savonese potremo avere anche qui dei fenomeni, non si esclude anche qualche locale temporale, temperature massime che non andranno al di sopra dei 27-28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, qui i fenomeni saranno di forte intensità e con temperature massime che non supereranno i 20-23 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, anche qui avremo dei rovesci a carattere temporalesco con temperature massime in brusca diminuzione, valori localmente intorno ai 20 gradi, mentre su altre zone qualche grado in più. E infine concludiamo con lo Spezzino, che anche qui appunto vedrà dei rovesci a carattere di temporale con temperature massime tra i 22 e i 27 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata ancora da qualche rovescio sparso, soprattutto in Appennino e sui settori orientali, ma non solo. Le temperature massime comunque saranno piacevoli. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebimeteo.

0: dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi: il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche, il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione, ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Genova è una città che non ama mettersi in mostra, si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie, ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto.

0: fatto nel corso degli anni ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa
1: dice,
0: dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana, giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
3: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti la racconteremo
3: io
0: insieme.
3: Leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
3: Subito dopo
1: prima
3: la
1: delle...
3: guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
3: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
1: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così, è vero professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Beh, ha ragione professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
4: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima.

0: Anche perché provate a Milano, andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai
1: dai
0: fastidio.
1: fastidio, a prescindere.
0: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo perché mi avevano. No, io avevo una memoria che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14. E quindi
1: Ah,
0: io avevo l'idea
1: vabbè, liguri
0: che
1: sono
0: il
1: liguri.
0: milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non
2: Non
0: 2 mesi.
2: domani.
0: E gliel'ha regalata a Genova,
1: Cavolo,
0: gliel'ha
1: anche
0: regalata.
1: generosi siamo, quindi.

0: E per la nostra finestra sul mondo vogliamo a Parigi. Oggi andiamo a salutare Elena Bosisio, genovese proprio nella capitale francese. Buongiorno Elena.
1: Buongiorno Tiziana, grazie per l'invito.
0: Insomma, ce l'abbiamo fatta, dobbiamo dire così, un po'
1: fatta,
0: che cerchiamo di incastrare, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Finalmente, sì,
0: allora,
1: grazie
0: ci racconti, Elena, la tua storia, quando e perché hai lasciato la Liguria?
1: Certo, io allora sono nata e sono cresciuta a Genova, mi sono poi trasferita a Milano per gli studi in triennale ed è stato proprio durante i miei studi in triennale che mi è stata data la prima opportunità di trasferirmi a Parigi grazie a una borsa di studio Erasmus. E quindi diciamo che è stato una cosa un po' inconsueta perché è stato durante il periodo Covid e quindi mi sono trovata a vivere una città ovviamente diversa rispetto a quella che si è soliti a vedere, no? O comunque nei film, o quella che si è soliti a vedere anche insomma che si conosce in vacanza, assolutamente, ed è proprio lì che poi è nato un po' il mio amore verso questa città, perché ovviamente quando ti trovavi a vedere dei musei senza turisti, comunque insomma con veramente la città vuota, ancora con coprifuochi, ti vivi una città completamente diversa, e quindi poi da lì che è arrivato un po' è iniziato il mio fascino. Quindi poi, finiti studi in triennale, grazie al supporto della mia famiglia, mi sono trasferita a Parigi per iniziare un master. Quindi ho fatto 2 anni di magistrale e di master a Parigi, e dopo un piccolo periodo, una piccola finestra su Londra, mi sono ritrasferita a Parigi per un'opportunità all'inizio di stage, poi si è concretizzata in un'opportunità lavorativa, e per cui adesso sono praticamente 5 anni che sono qui e che vivo qui.
0: Che lavoro fai? Di che cosa ti occupi?
1: Allora, io lavoro per la Borsa Energetica Europea, per IPEXPOT. Noi quindi mettiamo a disposizione una serie di piattaforme di mercato in cui i membri della borsa, che sono moltissimi, sono più di 450 società, inviano quindi ordini di acquisto, di vendita, di elettricità nelle aree di consegna definite in tutta Europa, e il nostro ruolo è proprio quello di abbinare questi ordini in modo trasparente e anonimo secondo le regole pubbliche della borsa. Quindi diciamo che io mi sono trovata un po' forse per gioco a lavorare in questo ambito. All'inizio mi occupavo più della parte comunicazione, eventi e poi come stagista, e poi mi è stata data l'opportunità di rimanere, quindi di evolvere un po' dal punto di vista professionale in azienda, e quindi adesso sono 2 anni e mezzo che sono qua e mi occupo quindi di tutta la parte commerciale e di relazioni con i clienti.
0: Sono momenti difficili questi? Complicati per questo settore?
1: Sicuramente non ci si annoia, e diciamo che oggi come non mai credo che sia importante sottolineare appunto il ruolo così importante, no, di queste organizzazioni, e l'importanza anche di come vengono gestiti questi mercati fisici, perché poi noi lavoriamo nella parte business to business, ma poi ovviamente ci sono le ripercussioni sul cliente finale. Quindi sicuramente diciamo che è un ambito molto dinamico, non ci si annoia mai, oggi come non mai, però sicuramente è molto stimolante, quindi sono molto contenta di aver potuto prendere questa opportunità e che mi sia stata data questa opportunità. Diciamo che poi uno dei nostri pilastri nella mia società è quella poi di raggiungere un'Europa competitiva dal punto di vista del prezzo, e poi un'Europa climaticamente neutra, quindi diciamo che ci sono molti temi che hanno anche a che fare con energie rinnovabili, insomma molti

0: i topi che oggi vengono, insomma, vengono di cui viene molto parlato.
1: Sì, diciamo che oggi ne parlano tutti, anche quelli che non capiscono, come spesso accade, no, quando diventa di dominio pubblico.
0: Sì, assolutamente. Quindi devo dire che no, sicuramente l'esperienza formativa che ho ricevuto qui in azienda è stata molto positiva, anche perché poi io comunque sono entrata un po' per scherzo in società come stagista, sicuramente non come esperta, ecco. Poi, piano si costruisce una sorta di knowledge, di know-how e quindi che abbiamo qui in società grandissimi esperti che poi riescono a formarti. Certo. Sicuramente è un percorso lungo, richiede del tempo ed è a volte molto challenging, però molto stimolante. Quindi sono molto contenta.
1: Senti Elena, sì, tu dicevi che ti sei innamorata di Parigi in un periodo, quello del Covid, quando la città era vuota. Ma che cosa significa vivere a Parigi oggi? Che città è?
0: Beh, sicuramente è una città molto, molto dinamica, molto, molto viva, molto vivace, internazionale, ci sono tanti input. Credo che sia anche una città accogliente, specialmente anche per noi italiani. Comunque questo savoir-faire italiano, questo modo di fare di noi italiani viene molto apprezzato all'estero, il Made in Italy. Quindi credo che sia una città molto, veramente piena di input, soprattutto per noi giovani. E quindi no, sono, diciamo che ci si trova molto bene. Ovviamente parlare la lingua aiuta, cosa che io all'inizio non ero così familiare, però ovviamente poi tutto sono ogni giorno e delle piccole, no, esperienze che ti fanno crescere, ed è poi quello la cosa positiva del vivere all'estero, immagino, essere sottoposto comunque a delle situazioni che vuoi o non vuoi ti fanno crescere, o dal lato professionale o dal lato personale, burocratico, quindi sicuramente diciamo che Parigi è una bellissima città, un museo un po' a cielo aperto, questo è quello che dico. E ci sono tantissime cose da fare per noi giovani, ma non solo, anche comunque per famiglie o gente, diciamo, di età più avanzata. Credo che sia una città che può offrire oggi, che può offrire molto oggi, e io appunto mi trovo molto bene. Poi insomma, del futuro non si sa, non si ha mai certezza, no? Quindi chi lo sa, però per ora sono molto contenta di rimanere qua e comunque di avere l'opportunità di crescere anche dal punto di vista professionale, e da quel punto di vista sono stata molto, molto fortunata, devo dire.
1: Senti, è una città cara anche per chi ci vive o solo per chi va in vacanza? Oppure si riesce a andare al ristorante, fare la spesa anche in qualche mercato senza cifre eccessive?
0: Allora, diciamo che Parigi ha un po' entrambi i poli, credo. Sicuramente da dopo il periodo delle Olimpiadi, quindi ormai 2 anni fa direi, i prezzi sono un po' alzati, però credo che comunque Parigi non sia più costosa rispetto che a una Milano. Ormai anche ho tanti amici che sono a Milano e so che anche i prezzi lì stanno diventando comunque abbastanza simili a tutti quelli delle grosse città, diciamo, capitali europee. Quindi sicuramente è una città cara, però ci sono anche delle soluzioni, diciamo, delle buone soluzioni, come per esempio andare al mercato, diciamo anche per noi giovani, che la rendono comunque un po' più accessibile, direi.
1: Però sicuramente rimane una città cara. Immobiliare, affitti sono effettivamente proibitivi? È difficile trovarli?
0: È molto, allora, da expat devo dire che è difficile trovarli e molto spesso si va sempre un po' per passaparola, questo è quello che mi è capitato. Sicuramente gli affitti sono cari, soprattutto se poi si vuole stare nella città di Parigi, e quindi sì, sicuramente sono cari, e diciamo che o c'è la via di mezzo, non c'è quella via di mezzo del bilocale, ma c'è o lo studio pied à terre di quei 25 metri quadrati, oppure diciamo cose un pochino più grandi. Quindi diciamo che la via di mezzo un po' manca, e quindi sicuramente sì, direi che il mercato immobiliare è particolarmente caro a Parigi ed è anche particolarmente difficile, direi, trovare casa, nonostante poi magari ci siano dei servizi come agenzie che possono aiutarti, però insomma sicuramente non è è un mercato abbastanza caro, direi, ma ripeto, credo che sia comunque comparabile a quello, sì, che può avere una Londra o anche una Milano al giorno d'oggi.
1: Senti, i francesi sono così antipatici come li raccontano, oppure si riesce a fare amicizia?
0: No,
1: perché
0: no,
1: poi sono, i parigini sono diversi.
0: I parigini sono diversi, sono a sé, però devo dire che la barriera della lingua è sicuramente una barriera all'inizio,

0: quindi apprezzano insomma il parlare francese, quello sicuramente è un plus. Però devo dire che io forse avendo anche studiato a Parigi, quindi avendo anche avuto modo di conoscere gente comunque parigina, francese che viene da tutta la Francia e anche gente internazionale, mi sono abbastanza entrata anche in quel giro lì, però sicuramente i parigini sono un po' a sé, però insomma hanno anche loro il loro fascino, bisogna saperli conoscere, ma come d'altronde anche noi genovesi, no?
1: Sì, con il nostro... decisamente. Quindi senti, c'è qualcosa che ti manca di Genova, della Liguria?
0: Beh, sicuramente di Genova sono gli affetti, la famiglia, metà della famiglia lì, ma l'altra parte della metà è all'estero, quindi diciamo che ho sempre avuto un po' questa dualità che insomma che mi accompagna, però sicuramente il mare, poi dirò delle cose molto banali che sentirai sempre, quindi il pesto, la focaccia, però insomma devo anche dire che Parigi è una città molto ben connessa, è molto internazionale e ti permette anche di ritornare piuttosto facilmente o tramite insomma treni, aerei, quindi avendo anche un lavoro che mi permette di essere tanto in smart working, posso veramente, diciamo, sono molto facilitata a tornare, quindi devo dire che questo è un buon equilibrio.
1: Assolutamente. Allora, senti Elena, io ti ringrazio molto per averci raccontato la tua storia, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Ok, perfetto. Du coup, merci beaucoup pour aujourd'hui. C'était un plaisir et j'espère à très bientôt. Merci.
1: Merci. Grazie, au revoir. Tiziana. Ciao Elena.
0: Ciao,
1: presto,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Grazie.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! So-

0: Chi resta ormeggiato di raro affonda, ma chi resta ormeggiato non arriva mai da nessuna parte. Noi vogliamo andare avanti.
1: Andare per mare è una cosa che è nel sangue. C'è un proverbio americano che dice: chi va per mare ha il sangue salato, ha la pelle come quella dei delfini e il cuore che batte al ritmo delle onde. E noi che siamo in Liguria, e soprattutto noi che andiamo per mare, il sangue salato vi garantisco che ce l'abbiamo.
2: Grazie per questi 40 anni di Vele d'Epoca, per avermi voluto. Continueremo, finché sarà possibile, per quanto mi riguarda, a sostenere, non soltanto economicamente, ma con entusiasmo, Vele d'Epoca e ogni occasione che parta dalle basi che il sindaco Scajola e il presidente Bucci vi hanno rappresentato.
3: Eccolo qua, taglio del nastro fatto, edizione del quarantennale, edizione numero 27 delle Vele d'Epoca d'Imperia, inaugurate ufficialmente con il taglio del nastro.

10 giorni di grande vela. Si incomincia col botto perché c'è il campionato mondiale delle vele classiche della Coppa America, che fino all'87 hanno gareggiato con l'entusiasmo di chi guardava con grande attenzione quello che stava succedendo nella grande vela mondiale. E poi in questa Coppa America hanno partecipato anche per la prima volta le italiane, partecipò Azzurra con Pelaschier che era il timoniere, tant'è vero che è il nostro padrino di questa edizione, e così come poi c'è stato Gardini col Moro di Venezia e tutto quello che è successo dopo. È la staffetta per la Coppa America che si svolgerà nella prima fase a Napoli nel Mediterraneo, quindi siamo contenti di questo passaggio da Imperia a Napoli e poi a proseguire le vele d'epoca.

0: che questo territorio, al di là di questo meraviglioso evento che unisce la storia della vela antica comunque con la modernità, offre spunti per altre sfide. Quando si viene con il presidente Bucci, il sindaco Scajola, non si torna mai senza compiti a casa, quindi sappiamo già quello che possiamo fare. Comunque la cosa fondamentale è l'organizzazione di queste due opportunità, il mondiale classe 12 metri internazionale e queste vele che hanno 40 anni di storia e che ci raccontano quello che la vela ha rappresentato anche non soltanto per questa città e per questa regione, ma per l'intera nazione.
1: Tantissimo pubblico, tantissime barche, tantissimi marinai, per me è una gioia, ma so che è una gioia per tutti quelli che sono venuti qui a vedere, a partecipare, a far vedere quanto il mare è importante nella vita di noi liguri e nella vita di quelli che vanno per mare. Come sapete, il mare insegna l'umiltà, insegna a lavorare assieme, insegna a abbassare la testa e insegna tante altre cose che sono fondamentali per il cittadino e per chi vuol stare nella società civile.
2: C'è molto entusiasmo, anzi siamo tutti eccitatissimi per questa prima inaugurazione dell'Imperial Sailing Week con queste barche che comunque, come dicevo, sono fantastiche e come avrete potuto notare anche durante la cerimonia, che sono proprio combattivi, nazionalisti, la loro bandiera, le loro divise, cioè, perché poi lo sport vincerà sempre, però la competizione c'è ed è anche tanta.
3: Siamo in compagnia di Mauro Pelaschier, che tra le tante cariche che gli si potrebbe dire, forse una delle più famose è stata quella di aver portato per la prima volta una barca italiana azzurra all'America's Cup. Io inizierei da un ricordo, quel ricordo, il momento di andare a gareggiare nella gara più prestigiosa del mondo delle barche a vela. Che emozioni ancora oggi le suscita?
4: Come sempre accade la prima volta, rimangono per sempre nel tuo cuore, no? Ma ovviamente ci siamo arrivati perché nel frattempo da bambino ho cominciato a vincere con le derive, alle tre Olimpiadi, quindi fui selezionato per timonare questa barca. Ovvio era tutto nuovo perché non eravamo abituati a questo tipo di barca, soprattutto al Mesh Race, e quindi era completamente fuori portata, era un sogno che si stava realizzando.
3: C'è stato un momento in cui magari lei ha guardato se stesso allo specchio e ha detto sì, ce l'ho fatta, sono riuscito a costruire la mia storia, sono soddisfatto, ho raggiunto forse un obiettivo che mi ero prefissato?
4: Guarda, la vittoria dura un attimo, la sconfitta brucia molto di più, dura più a lungo, però ti insegna a rivincere. E quindi è un'onda che continua, a volte

più impetuosa, a volte è più brillante, è facile da raggiungere la successiva, ma quello che secondo me ti lascia è quello di lavorare, cercare di migliorare le prestazioni, cercare di mentalmente anche di creare una base solida per poter continuare a vincere, però viene con il lavoro.

0: una barca che ha fatto la storia della Coppa America e siamo qui con la persona che la Coppa America l'ha vissuta in primo piano anche con grandissime soddisfazioni. Com'è ritornare a guidare una 12 metri così importante qui al campionato mondiale dei 12 metri di Imperia?
1: Beh, è divertentissimo, sicuramente è un'esperienza incredibile, è un po' un ritorno al futuro, sai, io correvo su questo tipo di barche nell'edizione 85-86, quella in cui io appunto Coca Barra difeso, ed è una cosa divertentissima 40 anni dopo tornare su questo tipo di barche al timone, che era il ruolo mio all'epoca, per cui molto molto divertente. Avevamo anche una bella flotta, super competitiva, tutti amici ma molto bravi, non c'erano barche che andavano sottovalutate, trascurate, per cui un'esperienza incredibile.
2: La storia di Aria è una storia meravigliosa, una storia di rinascita. Cercavo una barca d'epoca, era il 1998, e ho trovato Lea Favignana. Dopo 20 anni era su questo campo, assolutamente un elemento non naturale per Aria. Guardava con la prua il mare, ma non lo poteva più toccare. E decisi, nella mia follia, siccome era vetroresinata, trasformata in barca da crociera, quindi assolutamente stravolta dal suo progetto originale, esatto, di acquistarla. Feci questa follia, riuscì a portarla in mare. Nel 2001 c'era l'America's Cup Jubilee all'isola di Wight, no? E io ho guardato il mio equipaggio e ho detto: ragazzi, cosa facciamo? È una regata che si svolge una volta ogni 150 anni, il suo timoniere era Mauro Pelaschier, che quest'anno è poi protagonista qui a Imperia. E Mauro in triestino mi ha guardato e mi ha detto: cosa femo? O andiamo oggi o non andiamo più, perché fra 150 anni siamo morti.
3: E alla fine cosa avete fatto?
2: Siamo partiti.
0: Kadama, una barca molto particolare perché è una barca che è accessibile a tutti.
4: Sì, io credo che sia la prima barca d'epoca, primo maxi d'epoca, penso al mondo, ad essere completamente accessibile alle persone come me in seggiola a rotelle. Quando io parlavo, ho bisogno di abbattere la batteria tettonica, ho bisogno di una pedana che mi mandi giù, questi mi guardavano con gli occhi così: dove vuoi andare, cosa vuoi fare, chi sei, ma tu sei matto. E io stesso non avevo idea, certo. Perché sì, sapevo che avevo bisogno di qualche cosa che mi tenesse in posizione, che mi permettesse di lavorare sulla barca, ma non sapevo esattamente come. Quindi nel tempo, sbagliando, pigliando botte, la pedana che non funziona, scende all'inizio, mi calavo con un paranco di sotto, quindi certo. Immaginati a calarti col paranco mentre sei in navigazione, sbatti di qui, sbatti di là.
0: Sì, no, esatto.
4: Per cui è stato un progredire lentamente, di errore in errore, sì, che non siamo arrivati dove

0: siamo oggi. Domani regatiamo con tre persone in seggiola a rotelle in corsetto qua,
1: sì.
0: Una persona che è amputata di un braccio e due persone di cui il tattico che sono non udenti. Ah. Quindi è proprio un equipaggio misto, uomini e donne e disastrati, come vi dico io. A parte il divertimento, riusciamo anche a portare a casa dei discreti risultati.

quest'anno abbiamo avuto in banchina fino a 64 imbarcazioni contemporaneamente, sia dei 12 metri e delle vele d'epoca insieme. Attualmente abbiamo più di 52 barche in regata costante, in banchina sono circa 58 perché abbiamo anche delle barche che non fanno poi le regate, abbiamo 3 motor yacht di presenti d'epoca da presenti in banchina e oltre ancora a qualche 12 metri stazza internazionale che è presente in banchina e che fa anche le regate, perché ad esempio France One, che è un 12 metri che rappresenta un monumento nazionale per i francesi, è la prima barca che ha partecipato a America's Cup per la Francia, fa anche le vele d'epoca, e c'è Kiwi Magic in banchina, sempre 12 metri, quindi diciamo che la banchina è molto piena.

0: Noi siamo a bordo del Palinuro, tutto grazie alla disponibilità e gentilezza dell'equipaggio, in particolar modo del comandante Francesco Carrero. Una vita meravigliosa, intensa a bordo, ma immagino anche ricca di sacrifici.
1: E siamo molto contenti di essere qui a Imperia dopo una navigazione effettivamente fatta di sacrifici, ma non priva di soddisfazioni. Il nostro impegno è stato quello di far partecipare i giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e Lega Navale Italiana ad un periodo a bordo molto intenso, fatto di sacrificio, ma tanta condivisione e tanto lavoro di gruppo.
0: Una storia, quella del Palinuro, che corre tra Francia e Italia.
1: Nave Palinuro è nata nel 1934, è una nave che ha avuto i natali in Francia, è stata costruita in Francia per un altro scopo, era un peschereccio in origine. Nel 1950 è stata acquistata dall'Italia perché c'era la necessità di avere una seconda nave, nave scuola che affiancasse nave Amerigo Vespucci. Dal 1955 ha iniziato la sua carriera come nave scuola dopo dei lavori di riallestimento, e da allora non si è mai fermato.
0: Comandante, lei e il suo equipaggio cosa provate quando arrivate nei porti e vedete veramente la gente che vuole visitare, vuole conoscere la vostra vita, magari cogliere qualche aneddoto? Immagino che sia una soddisfazione. Voi di fatto continuate a mantenere viva la storia.
1: Arrivare nei porti che visitiamo, come la città di Imperia, è un grande momento di gratificazione. Sentire il calore della gente che osserva tutte le fasi di ormeggio e di arrivo in porto è veramente una grande gioia per noi, e per noi è una grande gioia anche aprire le porte della nave, ospitare tutti i visitatori che sono incuriositi, interessati alla nostra vita.

0: La capitale che ha accolto i più grandi campioni della storia della vela in una condizione meteomarina splendida per regatare e con un'accoglienza della città calorosa e piena di affetto verso i grandi campioni del mare, con l'obiettivo di caratterizzare sempre di più Imperia come città dello sport, città della vela.
1: Non siete ospiti di passaggio, voi equipaggi. Siete diventati nei giorni del raduno parte della nostra comunità e vi ringraziamo per questo.
2: Il vincitore assoluto dell'edizione 2026 delle vele d'epoca di Imperia, quella che celebra il 40° anniversario, è l'equipaggio di Falcon.
1: Gli eventi, da quelli culturali a quelli di maggior svago, hanno reso vive le giornate e le serate delle vele d'epoca, e stasera le concluderemo là, in questo bellissimo Rosa dei Venti, con uno spettacolo pirotecnico che vuole significare la festa, vuole significare l'apertura, vuole significare lo stare insieme a guardare le luci.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però una puntata un po' particolare perché non avremo ospite, ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui

cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. Oh. E allora sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, perché non ho l'età.

0: avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
1: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, è una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato, ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
2: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret. Con
0: so che è stata una tua grande passione, il teatro.
2: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito, perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io, in qualche maniera, sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anch'io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
0: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
2: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto, e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria.
1: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che il romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve, e allora ho pensato, giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
2: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio Quotidiano Socialista in salita di Negro. Sono andato lì, dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
0: Beh, allora, abbiamo ricordato il vostro primo articolo, già da piccolini, voi eravate proprio in classe insieme,
2: compagni
0: giusto?
2: Di banco.
1: Sì, sì,
2: compagni
1: di quarta banco. Elementare,
2: dalla quarta elementare al liceo.
0: Una vita insieme, insomma.
1: Direi di sì, perché insieme così abbiamo giocato, scritto, sì, studiato, lavorato.
2: Fatto gite scolastiche.
1: Fatto gite scolastiche, qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
2: Sì, noi siamo,
0: sì, sono magari cambiati.
1: Noi siamo la generazione più fortunata.
2: I giornali erano fortissimi.
0: Mestiere. Anche il ruolo del giornalista era magari
1: era
0: visto diversamente.
1: Beh,
0: forse
1: sì,
0: portato
1: era importante, è molto riconosciuto,
0: riconosciuto,
1: però dovevi avere la qualità. La qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire, sì, perché ti stracciavano i pezzi, ti
2: cioè la cosa, la qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
1: scrivile bene
2: e poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisognava andarle a cercare.
0: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
1: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme, noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio, alla mia domanda, ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto, sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova, titolammo è un mostro che uccide a Bargagli, e da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
2: Io scoop non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato tanti.
0: Parliamo anche di buchi, spieghiamo che cosa sono,
2: certo,
0: i buchi.
2: Il buco è avere la notizia
1: che gli altri non hanno,
2: uscire con la tua notizia, che poi logicamente saranno costretti

0: spiare il giorno dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale, questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando così del più del meno. A un certo punto mi dice: sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia, e poi sono
1: i primi in Italia.
0: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalista.
1: Eri già vice direttore.
0: 27 anni al secolo.
2: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
0: Sì.
2: Entriamo nel vivo della puntata, esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo, quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
0: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti,
1: fino a metà
0: anni,
1: degli anni 80.
0: Quasi a metà degli anni 80. Quindi sono tanti.
1: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio, perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, processato, praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse, e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse, perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
0: Questa direi che è la parte forse più interessante. Io facevo il cronista politico.
1: E dovevo interpretare.
0: E dovevo, la prima cosa era Verdi. Cioè. Chiamava, arrivava la telefonata, mi ricordo, al lavoro, arriva la telefonata, o era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
1: cioè,
0: grandi fotografi,
1: grandi
0: Paolo
1: nomi.
0: Welters, Dino Nazzaro, Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia, e si va, questo succedeva sempre, si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione, si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
2: Quindi eravate proprio in prima linea.
1: In primissima linea,
0: senza,
1: è vero che rischiavamo
0: esatto.
1: Molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per
0: soprattutto
1: fare il mestiere,
0: quando eravamo al giornale.
1: Perché
2: allora,
1: le Brigate Rosse ci minacciavano.
2: Ecco, entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito.
1: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione, e il problema era poi tornare a casa. Siccome eravamo minacciati, nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario; se era di turno Mario, lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
2: Immagino.
1: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era solo una minaccia, però
2: certo,
1: era una minaccia vera, insomma.
0: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia, e era stato il delitto di Guido Rossa, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista,
2: certo,
0: aveva denunciato uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
1: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale, certo, e indicare il suo, questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo, quest'uomo, me lo ricordo, con l'Eschimo,
0: che faceva
1: il brigatista, che era nella banco degli imputati, lo indicava.

0: qua facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo. E pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Regina.
1: Cioè, quando ti arrivava la telefonata molto presto al mattino, voleva dire che era successa qualche
0: una
1: cosa,
0: tragedia.
1: Cioè, non c'era il telefonino, funzionava così, quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
0: quasi.
1: Due o tre volte al mese.
0: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
1: infatti
0: un capo
1: fu
0: del
1: inventata
0: personale,
1: la parola gambizzazione.
0: Oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come il famoso professor Filippo Peschiera, l'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato.
1: Fece sostanzialmente una sorta di esame al brigatista, dicendo chi vieta venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto ci sta prendendo in giro.
0: E le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita, ma hanno sofferto per altri
1: anche
0: motivi.
1: Psicologicamente era pesante. Insomma, ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola.
0: E i lacci emostatici.
1: Per legare la gamba, e gli hanno sparato proprio uscendo.
0: Mentre stava facendo lezione.
1: Dalla lezione.
0: E si è
2: Mario Franco, sì. Io direi di andare avanti in un'altra puntata, abbiamo
1: siamo
2: ancora
1: troppo
2: tanto
1: lunghi,
2: sai, quando, da raccontare,
1: quando
2: lo so.
1: Quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché anche noi non abbiamo l'età.
0: Non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età, Mario.
2: Se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Ci avete fatto entrare, Mario e Franco, nella Genova delle Brigate Rosse. Un argomento che ha letteralmente spaccato su tutte le nostre piattaforme, ma soprattutto in quella social. Però è un mezzo di comunicazione e informazione che ormai dobbiamo tener conto.
1: Anche se noi non abbiamo l'età per i social, decisamente.
0: Non ce l'abbiamo, però cerchiamo di capire, Mario. Anche
1: dobbiamo.
0: Perché è fondamentale,
2: dai,
0: è il nostro lavoro poi raccontare.
2: Vi aiuto
0: sui
2: io.
0: Social.
2: Ci aiuti io. Benissimo. Dai, aiutiamoci a vicenda.
1: Ci porterai quindi nei social.
2: Esattamente. Bene. Quindi continuiamo a parlare di Brigate Rosse. Argomento che vi ho raccontato essere di grande interesse per il nostro pubblico, e quindi continuiamo anche in questa nuova puntata di Non ho l'età. Mario, Franco, continuiamo a parlare di questo argomento, le Brigate Rosse nei cosiddetti anni di piombo. Voi le avete vissute in prima linea e quindi inizierei chiedendovi, in questi momenti di tensione e di paura, ci sono state delle intimidazioni proprio dirette nei vostri

0: vostri confronti che avete ricevuto?
1: Ma guarda, intanto bisogna dire una cosa, almeno io avevo la febbre di scoprire chi erano le Brigate Rosse, per cui non c'era inizialmente da parte mia nessuna cautela, cercavo qualsiasi fonte possibile per avere delle informazioni su di loro, perché non si sapeva nulla.
0: Da buon cronista direi che...
1: Alcune cose abbiamo incominciato a scoprire, il nome del capocolonna, Rocco Micaletto si diceva, un nome leggendario, una figura mitica, e ovviamente questo nostro tentativo di penetrare nei loro segreti ha provocato delle reazioni da parte loro, perché i nostri nomi, sia il mio che quello di Mario, a un certo punto sono stati trovati nel covo delle Brigate Rosse.
0: Ecco, come avete reagito quando avete scoperto i vostri nomi in questo elenco?
1: Almeno dal mio punto di vista l'importante era cercare di capire e raccontare, e rischiando anche, certo non pensavamo di rischiare la vita.
0: Ah no?
2: Quando hanno incominciato a sparare i giornalisti,
1: sì,
2: non abbiamo.
1: Però hanno sparato al direttore Indro Montanelli, hanno sparato al vice direttore Vittorio Bruno,
2: il primo giornalista
1: sparato alle gambe, primo giornalista, è stato il vice direttore del Secolo.
2: All'uscita della tipografia dietro via Varese, gli hanno sparato lì. Ecco, una cosa, a me non è capitato di viverle, sì, certo le ho vissute, come da cronista politico puoi immaginarti. Però allora io mi occupavo tanto di teatro, di musica, di spettacolo, di cose del genere, e quindi
0: scrivere testi teatrali,
2: testi, sì, ma poi soprattutto andavo tantissimo. Io ho assillato quel grande genio del teatro che è stato Ivo Chiesa per anni, andando a vedere gli spettacoli, le prove. Poi lui era un giovane giornalista, mi faceva andare con molta gentilezza, e poi c'era un mio carissimo amico che poi diventerà direttore del Teatro Stabile, che era Carlo Repetti. Ecco, quindi, però poi il fenomeno chiaramente lo vivevo anch'io, ci mancherebbe, perché poi di politica
1: vivendo nella redazione,
2: cioè, poi quando facevi il turno di notte, se ti arrivava il comunicato andavi tu,
0: certo.
2: Se sparavano a qualcuno andava quello che faceva il cronista di notte,
0: certo.
2: E quindi era così, ecco, però quello che è importante è che la nostra vita era la solita, non è che cambiavamo vita. Sì, a me una volta mi hanno detto cambia percorso per tornare a casa, ma avevo due possibilità, mi mandano con l'elicottero.
1: Sai, avevamo più cautele sicuramente negli spostamenti, stavamo attenti alle facce di quelli,
2: esatto,
1: che erano intorno.
0: Beh, allora sì,
1: io avevo una motivazione particolare in quel periodo, lo posso dire, perché mio padre era presidente degli industriali, e il precedente presidente degli industriali di mio padre, Felice Schiavetti, era stato sparato alle gambe sotto casa mia, per cui temevo anche quello. Quindi da una parte cercavo le notizie, dall'altra parte ero preoccupato, e più andava avanti queste azioni di terrorismo quasi quotidiane le sentivo vicino a me, ma non potevo fare altro. La mia vita non aveva distrazioni da un punto di vista professionale, la distrazione da un punto di vista professionale era la vita del giornale. Poi sono diventato capocronista di quel giornale, quindi avevo un po' la responsabilità di tutto quello che succedeva in città, ma pesavo sempre di più il terrorismo come un fatto, un fatto importante, quasi decisivo nella nostra vita. E infatti in tutta la città, Mario lo possiamo testimoniare bene, in tutta la città gli anni di piombo hanno pesato anche al di là dei fatti stessi di sangue, delle sparatorie, la politica.
2: Sì, però sai, sì, certamente la città, diciamo che però viveva anche molto una stagione straordinaria, perché la stagione, gli anni 70 sono stati per il teatro la stagione rivoluzionaria, i grandi spettacoli di Ivo Chiesa e Luigi Squarzina. Io ricordo che quando tiravo tardi la notte, sì, in redazione, poi finivo all'Europa, il ristorante di Galleria Mazzini, perché a una certa ora arrivavano tutti gli attori, e allora ci mettevamo tutti in tavolo insieme con Lina Bolonghi, Ero Spagni, Mariangela Melato, insomma era una cosa veramente stupenda, molto bella. E poi però ecco, la vita era, a me una volta dei ragazzi mi hanno detto: ma come vivevate?
0: C'era forse un po' di ingenuità?
2: Ma un po', magari sì, anche un pochino sì. Sai, poi a un certo punto, negli anni 70, alla fine degli anni 70, eravamo sposati con figli, quindi pensavi un po' anche a quello, insomma, stare un pochino attento.
0: Certo.
2: Ma l'attenzione era quella che diceva Franco, guardare se c'erano magari una stessa macchina posteggiata davanti a casa per due o tre giorni di seguito.
1: Lì stavamo attenti, anche perché ogni tanto compariva qualche scritta sui muri col tuo nome.

0: Ecco,
1: mi
0: è mai capitato?
1: A me è successo sotto casa mia, e questo con delle minacce.
0: Ah.
1: E quindi ti capitava di andare a chiedere consigli alla polizia, ai carabinieri, cosa devo fare? Allora ti dicevano: stai attento, come diceva Mario prima, cambia percorso, sì, guarda le facce che hai intorno. Però non eravamo protetti.
2: Io mi ricordo sempre la provocazione di Luigi Vassallo, capo della redazione del giornale, il giornale di Montanelli non era amato dalle Brigate Rosse,
1: per
2: che
1: niente.
2: Un giorno ci ha detto: domani mattina appuntamento alle 7 al poligono di tiro. Poi era uno scherzo, però questa era l'atmosfera.
0: Certo.
2: Ci scherzavi, perché sennò diventava una cosa da incubo.
0: Per voi giornalisti era diventata quasi, mi sembra di capire, quasi un'ossessione.
1: Sicuramente per me lo era, era l'ossessione di capire chi erano, da dove venivano, perché allora, soprattutto agli inizi, non c'era chiarezza.
0: E ci sei mai riuscito di capire?
1: Beh, piano piano sì, però per intero l'ho capito dopo.
0: Okay.
1: Se tu pensi che il personaggio principale delle Brigate Rosse a Genova, Riccardo Dura, era uno sconosciuto il cui nome è venuto fuori solo dopo che è stato ammazzato nel covo di Via Fracchia dai carabinieri che hanno fatto l'irruzione decisiva, ed era un cadavere senza nome. Neanche le Brigate Rosse volevano fare il loro nome. Poi un giornalista noto, tra l'altro genovese, Andrea Marcenaro, scrisse,
2: nostro compagno di classe,
0: ecco,
1: scrisse, scrisse alle Brigate Rosse indeterminatamente: se non fate quel nome lo faccio io.
2: Esatto.
1: E allora uscì un comunicato delle Brigate Rosse che diceva chi erano i quattro morti. Per cui l'ossessione di capire chi erano era una febbre. Rompevi le scatole al PM, rompevi le scatole ai giudici istruttori, rompevi le scatole ai colonnelli dei carabinieri.
2: Io la vivevo invece deviata sulla politica,
1: certo,
2: cioè andando a cercare, per esempio, all'epoca in cui Genova governava Partito Comunista e Partito Socialista, era
1: quindi
2: stata una cosa notevole. Cioè, il fatto che le Brigate Rosse fossero di fondazione marxista era importante. E allora lì era tutta la vita politica, poi viveva attorno a queste cose, anche se erano gli anni del grande cambiamento di Genova. Però aveva, cioè, i funerali di Guido Rossa, è arrivato Berlinguer, ha fatto uno dei 200... discorsi più emozionanti di quelli
1: Luciano,
2: che ho sentito.
1: Luciano Lama. 250.000 persone intorno a Piazza dei Ferrari in un giorno di pioggia gelida, una tragedia biblica. Sembrava una vicenda biblica quella, così come
2: quando c'è stato il blitz del generale Dalla Chiesa nel
1: covo
2: di Via Fracchia, e si sono trovati questi cadaveri per terra in mutande, e abbiamo
1: scoperto
2: la ragazza che veniva uccisa era una che mia moglie frequentava tutti i giorni, perché lavoravano insieme al centro culturale francese. Sono quelle cose che ti fanno un po' pensare, dici, ma insomma
1: tu chiedevi chi erano. Poi abbiamo scoperto che alcuni erano compagni di scuola di nostri amici, erano ragazzi del nostro giro,
0: molti di loro magari
1: erano,
0: li conoscevate
2: anche
0: magari
2: universitario, diciamo la verità.
1: All'università,
2: alla fine degli anni 68, 69, 70, quando c'era quell'area di golpe fascista, c'erano anche questi movimenti.
1: C'erano le reazioni e c'erano i cattivi maestri, che erano i professori di lettere. Faina e Enrico Fenzi, che c'è
2: Enrico
1: ancora.
2: Fenzi, un genio
1: della letteratura, però è entrato nelle Brigate Rosse, catturato, ha fatto il palo quando spararono al professor Castellano in via Corsica, perché poi questi fatti avvenivano nelle strade dove noi vivevamo. Oggi sembra incredibile.
2: Genova, c'è una topografia del terrore che è impressionante. Non esiste quartiere dove in una strada, in una piazza, in un palazzo non ci sia stata un'azione delle Brigate Rosse.
0: Sì. Io da poco ho scoperto, proprio, io abito a San Pier d'Arena, da poco ho scoperto proprio in via Cantore.
1: Due carabinieri ammazzati in un bar.
2: Certo.
1: Battaglini. Ammazzati mentre prendevano il caffè in un bar. Da un comando delle Brigate Rosse, poi
2: banco.
1: Scomparso e di cui non si sapeva nulla.
2: Perché
1: capisci che per noi allora la sfida a scoprire, a ricostruire, era proprio un'ossessione.
2: Considera che poi c'erano gli informatori o quelli che si spacciavano per informatori.
0: A volte risultavano essere falsi.
1: A volte erano
2: quasi sempre
1: erano delle fake. Quelle oggi le chiameremo fake news.
0: Esatto.
1: Vedi che
0: in realtà avete l'età.
1: Un po' la recuperiamo.

0: Quindi, per concludere, siete orgogliosi del lavoro che avete fatto in quegli anni?
1: Beh, io sì, devo dire sì, devo dire onestamente che un impegno di quel genere così totalizzante ha formato la mia professionalità in modo determinante, cioè la ricerca del particolare, la ricerca della verità, che è la vera missione del giornalista, lì la facevi, e non solo perché bisognava farla, ma anche perché diventavi più grande.
2: Sono contento soprattutto di aver avuto la possibilità di lavorare con dei direttori che sono stati maestri di giornalismo. Penso a Michele Tito, penso a Indro Montanelli, penso a Carlo Rognoni, a Tommaso Giglio, Antonio Di Rosa. Devo dire veramente una cosa incredibile. E alle conoscenze perché la redazione del Secolo in quegli anni era il punto di riferimento di tutti gli altri giornalisti. Io ricordo delle magnifiche giornate passate con Giorgio Bocca.
1: Che veniva a chiedere notizie a noi. Io posso aggiungere a quell'elenco nobilissimo che tu hai fatto Eugenio Scalfari, che ho lavorato 20 anni a Repubblica e quindi ho avuto anche quel maestro.
0: Direi che questo è il racconto della Genova delle Brigate Rosse. Insieme a Mario e Franco abbiamo fatto un bel recap di quelli che sono stati gli anni di piombo in questa nuova puntata di Non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Roberto Longoni, giornalista, cronista di giudiziario alla Gazzetta di Parma, ha scritto Mal di terra con una prefazione di Pino Cacucci, un romanzo molto particolare perché è una, possiamo dire che è una storia di famiglia in qualche maniera, in un arco che a me ha colpito, cioè un arco temporale vastissimo. E scrivere romanzi di un certo tipo con un arco temporale così vasto è difficilissimo.
1: Ma spero di esserci riuscito.
0: E allora raccontaci questa storia. Perché dobbiamo leggere Mal di terra?
1: Ma allora Mal di terra, come hai detto tu, è un romanzo difficile da sintetizzare proprio perché si confronta con piani temporali molto diversi l'uno dall'altro. Io ho voluto riflettere molto sugli anni 80, sulla mia generazione, di chi aveva 20 anni negli anni 80, che è un periodo che, vabbè, si liquida come un periodo del riflusso, della superficialità.
0: Posta anni di piombo.
1: Sì, voglia di divertirsi. Sì. Però al tempo stesso è anche un, secondo me, è un periodo che sta influenzando molto anche il nostro tempo.
0: Vero.
1: Perché c'è stata una grande svolta, si è smesso di usare il pronome noi e si è cominciato sempre più pesantemente a usare il pronome io, che ormai è sdoganato, l'egoismo è quasi così, la moda imperante, no? E ne paghiamo anche le conseguenze. Al tempo stesso ci si è misurati con un grande vuoto, il vuoto lasciato dalle ideologie, per cui chi aveva un fratello come Lion Arrante del romanzo, un fratello di 6-7 anni più vecchio,
0: che si è fatto tutto il decennio delle Brigate Rosse.
1: Esatto. Questo fratello ha vissuto ancora le ideologie, aveva comunque uno scopo. La generazione invece seguente, diciamo la mia per essere, è una generazione che si è confrontata con il vuoto, non a caso poi è la generazione che è precipitata proprio a livello di massa nell'eroina e nelle droghe.
0: Certo.
1: Quindi io lo definirei un romanzo sul male di vivere, ma anche di sopravvivere a se stessi, ai propri sogni, perché qualcuno aveva dei sogni, difatti nel romanzo c'è
0: infatti
1: che ha dei sogni, ed è un momento di riflessione.
0: Secondo te il momento che stiamo vivendo adesso potrebbe essere un ritorno agli anni prima degli anni 80 o no? Secondo alcuni dicono, cioè c'è chi l'ha paragonato al 68.
1: No, ma probabilmente la storia non si ripete, non si ripete mai, uguale a se stessa, però c'è un ritorno all'impegno, la necessità di avere un obiettivo, uno scopo, qualcosa che magari unisca anche, poi magari non sempre è giusto, però ci si riflette dopo, ma è comunque un'energia.
0: Ma il tuo

0: Personaggio della generazione degli anni 80 si interessa degli anni 70 o no?
1: Ma allora,
0: o si interessa in quanto coinvolto familiarmente?
1: Allora, se ne interessa in quanto coinvolto familiarmente, e poi io me li ricordo bene quegli anni. Mi ricordo che bambino ascoltavo il telegiornale e ogni giorno era un bollettino di guerra, certo, perché ci si ammazzava semplicemente perché sì, uno la pensava in un modo, l'altro
0: o gambizzati o...
1: Esatto, e quindi c'era... La mia generazione è un po' cresciuta nel rifiuto dell'ideologia e dell'impegno, perché era visto come qualcosa di divisivo e che portava all'odio. Quindi la riflessione spesso era negativa. Magari si è buttato via il bambino con l'acqua sporca, ecco.
0: È quello che è rischioso. Cos'è il mal di terra?
1: Ma il mal di terra è qualcosa che esiste anche se... pochi lo sanno, cioè non tutti, chi va per mare lo conosce, perché il mal di mare tutti lo sanno che cos'è, ma il mal di terra è quando si sbarca dopo una lunga, più o meno lunga navigazione, e si sente la terra ballare sotto i piedi. E quindi è qualcosa anche che ti stordisce, perché sai che la terra è ferma. Io l'ho usato però anche come metafora, perché la terra è il luogo della quotidianità, è l'ambiente degli altri, però non tutti si trovano a loro agio in mezzo agli altri.
0: Anzi.
1: Esatto, molto spesso, e soprattutto quando si ha quell'età, quando si è giovani e si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo, cioè chi non lo trova mai, certo, però a quell'età è ancora più facile. E quindi è un mal di terra, è il male del non sapere dove stare.
0: È una cosa che, ahimè, si ripete ciclicamente, forse, no? Questa...
1: Ma penso... Senti, sì.
0: Un'ultima cosa, tu sei legatissima alla Liguria.
1: Io sì, sono... Ma allora, l'ho scoperto soprattutto andando a vivere via da Chiavari.
0: Sei chiavarese.
1: Sono chiavarese. E, tant'è vero che ho Lunaio de Chiave sulla mia scrivania ogni anno, rinnovo questa mia
0: tradizione.
1: Questa mia, esatto, e poi comunque sono sempre tornato a Chiavari. Me ne sono reso conto di quanto sia attaccato alla mia terra andando a vivere, certo, al di là dell'Appennino.
0: Dove si svolge il libro?
1: Allora, io volutamente non ho fatto nomi, ho parlato del Golfo con la G maiuscola,
0: ecco,
1: perché è il Golfo del Tiguglio.
0: Ecco,
1: però
0: è qua, si svolge qua.
1: Esatto, e come città di riferimento c'è Genova, con la sua storia, tant'è vero che sono andato a ripescare un'antichissima storia che i genovesi non conoscono come dovrebbero, perché è una storia gloriosa di due fratelli che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che partirono nel 1291 perché si era fermato praticamente il commercio con l'Oriente, perché c'era caduta San Giovanni d'Acri, e loro pensarono bene di circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente. Così sparirono nel nulla con le loro navi, con tutti i loro uomini. È una storia che mi ha affascinato tantissimo.
0: E poi, insomma, partire dal 200 e arrivare agli anni 80 incuriosisce, e quindi per questo invitiamo i nostri telespettatori a leggere di Roberto Longoni Mal di Terra, romanzo di Arc Edizioni, e buona lettura a tutti, e grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi dell'ospitalità.

0: qualcos'altro.
1: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra, incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi dalla guerra. Il cavallo

0: Lo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche, il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione, ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a rendere la un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Con l'energia giusta possiamo goderci il calore di ogni istante, prenderci cura del nostro mondo. Io scelgo Palsit, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
0: In tutta Italia.
2: Ci sono vite che a un certo punto, per una malattia, per un incidente, per una perdita, sembrano cambiare direzione. In realtà dentro a questa frattura trovano una nuova direzione, molto più forte. È un po' il filo rosso delle storie che racconteremo questa sera a People, storie di persone che non si sono arrese, che nello sport, nonostante le difficoltà, nonostante la quotidianità sia per loro molto più difficile che per altri, in realtà hanno trovato una nuova vita.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, 6 storie oltre gli ostacoli. Questo è il titolo che ho scelto per questa sera. Buonasera a Silvia Zanichelli. Ciao.
1: Buonasera.
0: Silvia. Buonasera. Allora, ci racconta un po' la sua storia?
1: Allora, buonasera, era l'11 ottobre del 1999 quando, venendo dall'università, io facevo ingegneria elettronica e aspettavo una ragazzina per fare ripetizione. A quei tempi tutte le ragazze fanno ripetizione. Sì. E ad un certo punto mi sono sentita la parte destra, diciamo, fredda, poi calda, e poi sono caduta in terra e non riuscivo più a muovere gamba, braccio, e ero afasica, mancava il linguaggio. E poi ho sentito suonare

0: e che era quella ragazza che veniva a ripetizione, mi sono trascinata, ero in camera, mi sono trascinata verso la porta, ho aperto la porta e poi più niente. E i medici non capivano cosa mi era successo.
1: Lei aveva?
0: Età? 20 anni. E poi hanno capito che avevo avuto un ictus e sono stata in coma e i medici a mia mamma e mio papà avevano detto che non c'era più niente da fare. E poi mi sono svegliata dal coma il giorno del compleanno del mio papà e quindi è iniziato il calvario verso la riabilitazione. Sono stata prima all'ospedale di Sestri Ponente più di un mese sulla sedia a rotelle, non potevo muovere il braccio, la gamba, ero sempre afasica e poi sono stata trasportata all'ospedale della Colletta da Renzano per il cammino della riabilitazione. E poi dopo 4 anni hanno scoperto che avevo un forame pelvico e quindi avevo un buco, diciamo, al cuore e mi hanno operato. E mi ricordo che parlando quello che imparavo a memoria lo dicevo. Parlavo prima di tutto in inglese, oh, perché era una cosa che avevo imparato a memoria a scuola.
1: Certo.
0: E mi ricordo che alla Colletta facevo dal lunedì al venerdì e il sabato e la domenica veniva a casa e mia mamma mi ha detto vai giù dal panificio a prendere 6 piovette.
1: Sì.
0: E mi dicevo, buongiorno signora, vorrei 6 piovette, vorrei 6 piovette, vado giù dal panificio e la commessa mi dice, cosa vuoi? Vorrei 6 piovette, le piovette non c'erano più. Panico perché cosa compravo? E la commessa che sapeva la mia storia, mm-hmm, mi ha aiutato dicendo, le ciabatte? No, perché io confondevo anche il no col sì, quindi non è 6 panini all'olio? Sì, vabbè, ho preso il pane
1: quello che...
0: e ero felice a 21 anni, essere felice per comprare il pane, però ero felice di aver conquistato...
1: Era una conquista, allora intanto le facciamo un applauso. Lei diceva prima, ha detto, non avevano dato molte speranze ai miei genitori, mi sono però risvegliata e poi è iniziato il calvario. Qual è stata la parte più difficile per lei, ragazza di 20 anni, faceva sport, poi adesso arriviamo a tutto il capitolo anche dello sport?
0: Allora, la parola, perché io avendo un fisico atletico, la gamba l'ho ripresa praticamente subito dopo 3-4 mesi. Mm-hmm. Il braccio non lo uso benissimo adesso, scrivo, gesticolo, mangio, stiro con la sinistra perché sono diventata mancina. Mm-hmm. E la parola mi ha dato problema, perché all'inizio è come un bambino che fa mamma, papà, bere, non veniva
1: la frase.
0: La frase precisa. E adesso quando sono agitata, sono arrabbiata con mio figlio e mi inceppo.
1: Ecco, lei ha citato suo figlio perché prima di arrivare allo sport, parliamo diciamo dell'aspetto familiare, lei è diventata anche mamma.
0: Sì, mamma di Elia. A 14 anni avevo un po' paura quando sono rimasta incinta perché mi aveva

0: hanno detto che sì, poteva avere un bambino, ma non era proprio l'ideale rimanere incinta. E quindi ho portato avanti la gravidanza con delle difficoltà, perché a quei tempi non riuscivo bene a parlare, a camminare, però ho un bambino di 14 anni, un ragazzino di 14 anni.
1: Un altro applauso, Silvia. Perché anche questo è uno step in qualche modo di quello che dicevo all'inizio, cioè di chi ha trovato una nuova direzione e non si è arreso. Arriviamo adesso al capitolo dello sport. Quanto è stato importante lo sport nella sua vita prima dell'ictus, ma soprattutto dopo, e dopo un po' di anni, mi hanno detto.
0: Esatto. Allora, prima facevo atletica a livello agonistico, facevo salti in alto e ero, diciamo,
1: una promessa, mi hanno detto.
0: E poi quando dopo un po', dopo la riabilitazione, dopo il bambino, ho ripreso, ma nelle categorie speciali. Ho ripreso, sono diventata l'anno scorso campionessa nazionale dei 100 e dei 200 metri e con il mio coach Antonio sono diventata paraolimpica a tutti gli effetti. E lo sport, diciamo, che mi ha dato una grossa mano a rinascere.
1: Lei ha tra le mani un libro.
0: Sì.
1: Scrivere, raccontare, l'ha aiutata?
0: Allora, sì, ma dopo un po'. Dopo qualche anno. E Silvia ancora Silvia è Silvia prima e ancora Silvia è una rinascita di Silvia passata. E anche il mio piano di studio è cambiato da ingegnere elettronica, che c'era l'obbligo di frequenza, e quindi mi sono iscritta a scienze dell'educazione. E questo libricino, perché non sono una scrittrice, quindi è un libricino, e è il mio percorso da quando ho avuto quell'evento a tutto lo step del mio percorso.
1: Tra l'altro lei non si ferma mai, mi dicono, anche nello studio,
0: sì.
1: Esatto, perché?
0: Allora, dopo la laurea in scienze dell'educazione sto prendendo la laurea in filosofia. È un po' difficile perché starà a studio e tra lavoro, bambini, ragazzo, famiglia.
1: Casa.
0: Esatto, però mi piace da morire.
1: E perché quale sarebbe il suo sogno?
0: Diventare l'insegnante.
1: Che cosa le ha insegnato, o meglio, che cosa ancora Silvia ha insegnato a Silvia?
0: Allora, Silvia adesso non si ferma davanti a niente. E carpe diem, vivi l'attimo, se ho qualcosa da fare lo faccio subito e non aspetto il domani.
1: Lei si è chiesta perché? A 20 anni un ictus, non è usuale sentire di una ragazza giovane colpita da un ictus a 20 anni.
0: Ma io ero felice, felice perché ero viva e quindi perché ci sono tanti che hanno avuto un ictus all'età più avanzata, però sono morti, e quindi ero viva.
1: Qual è il messaggio che vuole lasciare a chi la sta guardando adesso da casa e magari si trova in quella fase di calvario che lei ci raccontava prima?
0: Voglio lasciare un messaggio del tipo non arrendetevi e non, e non

0: Disperarsi perché c'è sempre un domani e c'è sempre una vittoria in qualunque cosa si faccia.
1: Prossima gara?
0: E domenica.
1: Ah, domenica! Dove?
0: A Villa Gentile, faccio il 200.
1: Va bene, allora in bocca al lupo, Silvia. Grazie mille, ricordiamo ancora una volta, Silvia è ancora Silvia, eccola qua, intanto facciamo vedere anche la sua immagine, eccola qui, insomma per chi ci guarda in diretta in bocca al lupo per domenica, per chi ci guarderà poi in replica, grazie mille per averci raccontato la sua storia, grazie. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Andiamo avanti nel raccontare nuove storie. Benvenuta ad Angelica Malinverni e a Kate. Benvenute
1: a Kate.
0: Allora, Angelica, ci racconta un po' la vostra storia?
1: Allora, io sono Angelica, mamma di Caterina, giovane donna, quasi trentenne. Io ho avuto Caterina giovane, avevo 25 anni, nata da un matrimonio che sembrava perfetto e d'amore. Il problema è che lei è nata con un cordone ombelicale di 10 centimetri. E quindi c'è stata un'anossia da parto, ma che non si è subito riscontrata dai primi momenti di vita, anche se c'è stato un parto un po' precipitato, diciamo. E quindi fino ai 6 mesi sembrava che andasse tutto bene. E poi invece è arrivata la prima crisi epilettica, dove io ho subito capito che c'era qualcosa che non andava, ma non sono stata ascoltata come quasi tutti i neogenitori, diciamo, perché mi hanno detto che ero troppo apprensiva, che le stavo troppo dietro, che ero troppo agitata, che le stavo troppo addosso. Però io vedevo che non c'erano le tappe evolutive, quelle classiche. E quindi quando poi sì, è stata seduta a 9 mesi da sola, però non ha incominciato soprattutto ad usare le mani, e all'anno non l'allava e non camminava. Allora da lì sono incominciati i primi accertamenti, dove comunque a tutt'oggi noi abbiamo solo come diagnosi una anossia da parto e basta, non c'è un nome a tutto quello che è successo dopo, anche se quando c'è una sentenza di disabilità non si diventa più persone, si resta a cartelle cliniche, si resta a un numero, ed è quello che io non ho voluto accettare nella nostra storia, ma l'ho voluta trasformare, anche perché noi avevamo solo questa di vita fin dall'inizio, diciamo, e quindi ho deciso di cercare di vivere nei limiti del possibile con lei, una storia a due comunque, perché poi nel frattempo anche il resto non è andato tanto bene, e quindi noi due, ma con la mia grande famiglia alle spalle, abbiamo iniziato a vivere come si poteva, con quello che riuscivamo a fare, e poco per volta, pezzettino per volta, mattoncino, ci siamo ritrovate fino qui a raccontare la nostra storia.
0: Allora, intanto un applauso. Lei diceva, Angelica, un pezzettino alla volta.

0: vi siete mai fermate, allora prima di arrivare anche ad alcune esperienze particolari come il Cammino di Santiago, grazie a tanti amici, insomma, ai maratonabili, però volevo capire qual è la vostra quotidianità.
1: La nostra quotidianità si costruisce davvero giorno per giorno, ma anche ora per ora, minuto per minuto, e bisogna sempre inventarla. È chiaro che quando sono più piccoli c'è una serie di tappe che consistono nella fisioterapia, nella logopedia, nella psicomotricità, però io non volevo solo un qualcosa di classico. Allora abbiamo cercato l'arte terapia, la musicoterapia, la pet therapy in acqua, però con il Terranova. Sì,
0: e ma wow, sai che è la prima volta questa che la sento, la pet therapy in acqua con i Terranova.
1: Pet therapy in acqua con i Terranova, siamo andati anche a Noli in, in mare con questi giganti buoni che hanno imparato con lei a muoversi, e lei con loro si attaccava al guinzaglio e si faceva cullare dalle onde.
0: Ma che meraviglia!
1: Perché non può essere solo il dovere della fisioterapia, solo arrivare a la tappa, solo che poi quando arrivano i 14 anni e non c'è stata comunque il momento di evoluzione, te li dimettono perché intanto non c'è un futuro, non c'è un seguito. Però una vita senza futuro che vita è se non c'è prospettiva?
0: Lei, Angelica, ha raccontato la vostra storia in un libro, possiamo vedere anche la copertina.
1: L'ho nascosto qua sotto, perché non sapevo dove tenerlo. No,
0: tranquilla che tanto noi lo vediamo poi anche a pieno schermo. Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Fra le tante, fra i tanti pezzettini che avete messo insieme c'è anche quella del Cammino di Santiago. Sì. Le hanno dato della matta, della pazza quando ha detto mi butto in questa storia oppure no?
1: No, perché il Cammino di Santiago è stato un sogno che ci è stato augurato quando noi eravamo in vacanza. Premetto che agli occhi del mondo andare in vacanza per una famiglia disabile sembra una rarità, e invece è una cosa che si può fare benissimo. Noi eravamo in vacanza a Capalbio con mia sorella, la famiglia di mia sorella, e un ospite ci ha regalato una spilla conchiglia con lo stemma di Santiago, augurandoci di fare il cammino prima o poi. Sono passati 15 anni da quell'augurio, però alla fine siamo riusciti nel 2019, e qua presenti ci sono Marco e Francesca, e eravamo 10 e siamo partiti al contrario dal faro di Finisterre e siamo arrivati a Santiago. È stato il suo esame di maturità, perché in quella settimana lì è stato un caso, anche se io non penso che esista il caso, quella settimana lì i suoi compagni di liceo musicale hanno iniziato l'esame di maturità, e quello è stato il suo viaggio verso la maturità.
0: È stato un viaggio che è stato possibile sicuramente grazie alla sua voglia, no, di non arrendersi, di cercare sempre questo futuro, di nuove esperienze, ma anche grazie a persone che si sono rese disponibili per voi e per Kate.
1: Siamo un gruppo di amici oramai, ci siamo conosciuti tramite la corsa, tramite questa associazione dove più o meno tutti siamo iscritti. Qua ci sono presenti tanti nostri amici, c'è Marco, c'è Samantha, Maurizio, Rose, Francesca, Mauro e Francesco, che è uno storico amico. Noi ci siamo conosciuti tramite le corse, una delle più importanti è stato il Tour de Jeanne, che è uno degli altri sogni che abbiamo condiviso con Francesca. Infatti lei è riuscita a far tagliare a Caterina il traguardo per ben due volte, e quindi insomma sono sogni che sono diventati condivisi, e possiamo dire che insomma a metà giugno ripartiamo. Facciamo il cammino inglese.
0: Ah, il cammino inglese, wow!
1: Sì.

0: Senta, Kate ha quasi 30 anni.
1: Quasi 30,
0: quasi
1: anche se non 30. Li
0: sì. Quali sono le preoccupazioni, cioè sono preoccupazioni che aumentano con l'età che va avanti?
1: Sì, perché io mi rendo conto che fin quando è stata in età scolare, io l'ho bocciata fino ai 23 anni, Caterina, uh-huh. fino al 2019, oltre non si poteva. L'offerta, come si vuole chiamare, è minima,

0: essere anche in una condizione gravissima, non verbale, non motoria, non collaborante. Ma non è che si può scegliere cosa fare. Adesso Caterina frequenta un centro diurno piccolo, per fortuna, dove sì, ci sono delle piccole esperienze, ma non è certo quello che vorrei io per lei. Si potrebbe fare qualcosa di un po' più articolato, magari piccole uscite, anche un semplice caffè, succo di frutta al bar. Per questi ragazzi è vita quotidiana vera, però non vengo capita, perché sono ancora fermi al e se succede qualcosa, e invece no. Per questi ragazzi la vita sociale è tutto, perché a loro piace tantissimo stare in mezzo alla gente, provare nuove esperienze, non c'è nessuna differenza da una vita normale, e questa è una cosa su cui puntare. Poi per il futuro sarà ancora peggio, lo so, perché più si va avanti con l'età e meno esperienze ci saranno, se non a carico dei genitori oppure a questi gruppi di amici che sono per noi angeli caduti dal cielo.
1: Un applauso a questi angeli. Lei diceva forse c'è un po' di timore anche, non è solo, credo io, il timore di avvicinarsi alla disabilità, e questo è già un limite per molti, ma anche se succede qualcosa oppure come faccio a gestirlo, tanti muri che lei ha incontrato, che incontra ancora oggi?
0: Sì, purtroppo sì, perché adesso ho detto la parola timore, ma c'è anche il senso di colpa, il senso di vergogna, questi sguardi che tutt'oggi incrociamo sul che cosa c'è di diverso. Ed è uno sguardo tagliente, quando magari basterebbe una domanda: hai bisogno di aiuto? I bambini con Caterina sono molto più diretti. Lei ha questo atteggiamento, magari ho il pugnetto chiuso o le mani dietro le orecchie, e i bambini me lo chiedono: perché ha le mani dietro le orecchie Caterina? Le dà fastidio il rumore? No, non le dà fastidio il rumore, semplicemente è la sua coccola. E quindi una domanda serena mette il cuore in pace a tutti quanti. Non bisogna farsi giri di parole, fantasie, no, è la realtà, è una semplicissima realtà. È sicuramente diversa, ma è la nostra realtà quotidiana.
1: Sangelica, che altri genitori mi hanno raccontato qui a People come altri bambini non si fermino, no, a quello sguardo, anzi si avvicinano, sono si curiosi, avvicina. Cercano anche in qualche modo di coinvolgere per quello che possono. E invece sono gli adulti che a volte, forse per timore, forse per paura, o non chiedono o non si approcciano, oppure utilizzano anche spesso a volte un linguaggio che non è corretto. Lei, qual è il suo messaggio? Anzi, prima del messaggio volevo chiederle questo: nella scuola lei ha trovato un'esperienza di aiuto, di comprensione, o è ancora molto difficile?
0: La nostra esperienza è stata un'esperienza meravigliosa. È anche vero che nulla cade dal cielo, perché io ho sempre bussato a tutte le porte possibili, perché ci vuole coraggio anche a chiederlo l'aiuto. Vero. Non è così semplice, però a furia di chiedere quello che si poteva o non poteva fare, noi abbiamo avuto sempre la stessa insegnante, sia alle elementari che alle scuole medie che alle scuole superiori, sempre la stessa assistente e la stessa insegnante. Non so se è stata fortuna, caso, però lei ha avuto un percorso scolastico meraviglioso. E fino a quando è durato è stato bellissimo, perché lei era inserita in un contesto vero, normale, anche se io non amo questa parola.
1: No, di pari, di ragazzi, assolutamente. Di classe, di gruppo.
0: Sì, di gruppo, un gruppo vero, tra l'altro, dove si suonava e cantava, perché lei ha frequentato il musicale. All'inizio, fino ai 12 anni, lei camminava e quindi era inserita anche nei giochi tipo il girotondo, qualche balletto, perché le recita alle elementari lei le ha ballate. E quindi quel poco che si può fare, quel limite che si può superare scalino per scalino, giorno dopo giorno, vale la pena provarci.
1: Posso chiederle come mai ha deciso di scrivere la vostra storia?
0: Perché siamo arrivate a un punto tale che bisognava uscire dalla ennesima comfort zone.

0: Non ho deciso da sola, sono stata un po' punzecchiata da Francesca, perché raccontarsi non è stato semplice, perché bisogna mettersi a nudo, bisogna ripensare a tutta la strada percorsa. A volte può essere dolorosa pensare a quello che è successo, quello che ci è stato fatto e quello che siamo diventate, però sicuramente abbiamo ribaltato il nostro destino che sembrava segnato, ecco.
1: Qual è il messaggio che lei vuole dare e anche quando lei guarda sua figlia, no? Lei ha detto adesso tantissime frasi bellissime, ha detto noi abbiamo ribaltato un destino che sembrava segnato. Quando guardando sua figlia riesce a fare tutto quello che sembrava impossibile, dove la trova lei la forza?
0: Vabbè, prima di tutto la trovo in questo sguardo di cui io sono perdutamente innamorata da 29 anni. È lei che mi ha dato davvero la forza di diventare la donna che sono, però come messaggio l'unica cosa che mi sento di dire è di non aver paura di uscire di casa, perché ci sono ancora troppi genitori chiusi in casa, perché a volte davvero prevale il senso di disperazione. Bisogna ribaltare questa parola. Si passa assolutamente da un momento che non sai che cosa sei e cosa farai, ma non ci si può fermare a questo, perché loro hanno solo noi. E quindi se io resto ferma lì e non vado e non faccio il primo passo, non posso sapere che cosa succederà dopo, ma una volta che è fatto se ne faranno altri e ancora di più e ancora di più.
1: Grazie mille ad Angelica per insomma aver fatto anche 2 ore di strada per venirci a raccontare la vostra storia, per il suo sorriso e i suoi occhi e quelli di sua figlia, perché siete veramente una lezione di vita e siete proprio l'emblema delle storie che io voglio raccontare a people, e cioè proprio di chi riesce a trovare una nuova direzione anche quando sembra tutto perduto. Ricordiamo ancora una volta il suo libro, facciamo vedere ancora la copertina una volta: Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Angelica Malinverni e Francesca Padovese. Grazie mille.
0: Grazie
1: ad Angelica. Grazie a Kate. E buon viaggio a luglio, buon viaggio, poi magari ci rivedremo e ci racconterete insomma com'è andata quest'altra tappa, e grazie ai vostri angeli qui con noi questa sera. Grazie mille.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Andiamo avanti nel raccontare chi vive oltre gli ostacoli. Un'altra storia è quella di Vladimiro, Miro per gli amici, e ce la racconta Giulio Delli Roccioli, fratello proprio di Miro. Buonasera.
2: Buonasera Tiziano, buonasera a tutti.
1: Allora, ci racconti un po' la storia della tua famiglia, di tuo fratello?
2: Esatto. Allora, tutto ha inizio nel 2019. E quando purtroppo mio fratello, da sportivo, a ragazzo che amava uscire, gli animali, la natura,

0: temperatura si inizia ad avere i primi sintomi e le prime avvisaglie di quello che poi purtroppo abbiamo scoperto che ha. E prima avvisaglia si trattava appunto di un indebolimento muscolare, soprattutto degli arti inferiori. E inoltre poi lui, non riuscendo più a fare quello che faceva, ha iniziato anche a far fatica nel mangiare e quindi a dimagrire. Lì non capivamo ancora bene di che cosa si trattasse, fino a che dopo diversi siamo andati in diversi studi, uh-huh, da diversi professionisti, e abbiamo deciso di andare all'ospedale, anche se ovviamente eravamo già seguiti dall'ospedale. Lì, dopo un ricovero, è stata purtroppo diagnosticata all'età di 29 anni la SLA. Lì ovviamente ci è caduto il mondo addosso, e a noi, soprattutto a mio fratello. E da lì ovviamente è stato un continuo peggiorare delle sue condizioni, fino al punto di essere costretti, appunto, a non essere, lui non era più in grado di stare in piedi, quindi di andare su una sedia a rotelle. Dopodiché non era più in grado neanche di mangiare, quindi gli è stata messa la PEG. E poi faceva anche fatica, è stata tutta una progressione, uh-huh, faceva anche fatica nel respirare. Innanzitutto prima aveva una mascherina con la quale lui riusciva a respirare, poi ha iniziato ad aver fatica anche a respirare con questa mascherina. Da lì poi ha dovuto prendere una decisione molto importante, sofferta, che si tratta dell'operazione per avere la tracheostomia. Tracheostomia significa essere attaccati a un macchinario e non poter più tornare indietro, non poter più parlare, e quindi insomma lì è stato un momento molto molto difficile. E però nonostante tutto siamo qui, che vogliamo dare un segnale a tutti quanti, lui soprattutto, di comunque che la vita continua lo stesso, anche se veramente molto molto complicato, difficile. Però cosa vuoi fare? Non puoi rinunciare a vivere, lui non vuole rinunciare a vivere, e quindi nonostante tutto, come vedete, usciamo e facciamo qualsiasi cosa che lui richiede a noi.
1: Allora, intanto un applauso. Abbiamo visto diverse esperienze, insomma lo abbiamo visto anche a Lourdes,
0: esatto,
1: lo abbiamo visto sul mare, proprio perché nonostante la malattia, una malattia che piano piano gli ha portato via un pezzetto di lui, non solo non si vuole arrendere, ma vuole raccontare, vuole vivere il bello della vita.
0: Esatto.
1: In diverse iniziative.
0: Esatto, perché lui comunque è un ragazzo pieno, lo stesso, anche se è difficile dirlo, pieno di vita. Infatti lui, come magari si vede anche da un'immagine, ha pensato proprio il giorno dopo che è stato operato di tracheostomia in ospedale. Lui comunica attraverso un visore oculare, che è un computerino, che lui... basta che fissi su questo computerino, che lui riesce a muovere le lettere, le frasi che vuole. Lui attraverso questo computerino ha scritto questa storiella, perché comunque a lui già piaceva prima scrivere, addirittura aveva iniziato un romanzo quando ancora stava bene, purtroppo non è riuscito poi a completarlo. E ha scritto questa storiella di questo Natalino, che poi è un personaggio che ha ideato lui, che in pratica rispecchia lo spirito un po' del Natale. Ha dato, in pratica è entrato nei cuori di tante persone, perché con questo alberello di Natale lui voleva dare un segnale a tutte le persone che ne hanno bisogno, che si sentono sole.

0: di appendere un qualcosa, un oggetto, proprio per se stessi, diciamo, per fare in modo che non si sentissero più così sole, ecco.
1: E abbiamo visto anche
0: Condividere.
1: prima l'immagine proprio dell'albero, che possiamo anche rivedere, perché anche quest'anno c'è stato questo momento in parrocchia. E una delle cose che mi ha colpito quando mi hanno raccontato la storia, di Miro e di voi famiglia è come, eccoci, sì, è come sia lui che tutti intorno a lui sorridano.
0: Esatto, lui trasmette questo, quindi trasmette gioia lo stesso di vivere e tutti quanti lo seguono, siamo tutti lo specchio suo. E niente, lui è così, è sempre stato così e ora lo è ancora di più, sembra strano dirlo, però è così.
1: Applauso, insomma, fortissimo per Miro. La comunicazione. Tu dicevi, anche in questo c'è una fotografia che ci fa capire come lui non possa più parlare ora, ma guarda questo computerino, diciamo,
0: Esatto.
1: questo monitor. Come sono le sue giornate?
0: Le sue giornate lui con questo computerino fa tutto, da guardare la TV a decidere se spegnere e accendere la luce, e da messaggiare con gli amici su WhatsApp. E qualsiasi cosa che lui ha in mente in quel momento di dirci a noi, ci sono varie frasi che
1: Eccolo
0: ci fanno,
1: questo.
0: esatto, è un visore oculare, sta su un piedistallo, deve essere posizionato di fronte a lui e lui tramite lo sguardo viene poi trasmesso con un puntatore sul visore. E su questo visore c'ha tutti il suo mondo, diciamo. Può andare in internet, può fare qualsiasi cosa, diciamo. E infatti può anche scrivere come poi è riuscito a fare.
1: Intanto lo facciamo
0: Sì, un
1: vedere, abbiamo
0: libricino.
1: anche, esatto, poesie, racconti e pensieri. L'ha scritto guardando quel monitor.
0: Scritto guardando quel monitor. Ha scritto guardando quel monitor, lo vedevi anche di notte, perché io ci dormo assieme a mia madre, o uno o l'altro ci alterniamo di notte. Lo vedevi, lui continuava lì con questo computerino acceso anche alle 2-3 di notte, e alla fine poi è venuto fuori secondo me, un piccolo capolavoro che rispecchia pienamente il suo carattere. Che la scrittura, infatti, all'interno di questo libro diventa uno spazio, dà spazio alla fragilità, che però non vuole essere, qua c'è scritto anche, non deve essere spiegata, ma deve essere accolta per poter essere di ispirazione per tutti gli altri. E infatti lui in questo libro ha delle parole, che esprimono il dolore che lui prova, la realtà che lui sta vivendo, però allo stesso modo ha comunque quella forza lo stesso di averlo superato questo dolore per poter cercare di dare agli altri di guardare un po' oltre l'orizzonte, anche se è molto difficile, oltre la malattia, diciamo.
1: Ma era già così pieno di vita, attaccato alla vita anche prima della malattia?
0: Assolutamente, sì, e lui poi era un ragazzo che aiutava un sacco di persone, soprattutto lui amante degli animali, lavorava in uno studio veterinario, in più faceva dog sitter e anche a casa nostra pensionamento. Quindi
1: Ah,
0: era proprio di
1: sempre
0: piacere,
1: movimento.
0: movimento, sempre. Sportivo, andava in palestra, non stava mai fermo in pratica. E però purtroppo c'è stata questa
1: Ti
0: cosa.
1: faccio una domanda, se non vuoi rispondere. Ti ha mai, stiamo parlando di un ragazzo sorridente, sempre che pensa agli altri, anche con queste iniziative, non solo anche con il viaggio a Lourdes, dove ha incontrato anche tante persone che poi lo continuano ad aiutare. Ha mai avuto dei momenti di crollo?
0: Sì, è
1: Perché
0: vero.
1: quando si raccontano queste storie, non vorrei che

0: passasse il messaggio di un supereroe.
1: No.
0: È sicuramente una persona che ha da insegnarci moltissimo, ma è umano anche lui.
1: Assolutamente, quotidianamente, a dei momenti assolutamente no. Però in qualche modo riesce lo stesso ad uscirne, aiutandolo, cercando di... Ovviamente anche noi siamo in una situazione che
0: certo.
1: Molto, ora ci sta ascoltando, quindi...
0: Allora, visto che ci sta ascoltando, vi siete messi d'accordo su quale poesia leggere?
1: Non ci siamo messi d'accordo, no.
0: Ai, allora adesso poi allora, se facciamo casino. Una scelta sbagliata.
1: A me piace tanto una
0: allora,
1: poesia.
0: Allora facciamo così, scegli quella che ti piace di più a te e quella che piace di più a tuo fratello.
1: Allora, lui sono un po' lunghe forse.
0: Un pezzetto, no, vediamo, pezzetto. Non importa.
1: Ok.
0: Ora, basta che non siano 5 pagine, però.
1: Una pagina e mezza.
0: Se no la regia fai.
1: Allora. Lui, allora, c'è questa poesia che si chiama La forza della speranza. Allora, lui dice: circondato da una tenebrosa nebbia, nel mio vano vagare tra i sentieri del cuore, credetti di aver smarrito la strada verso la luce. L'ambiente attorno prese a mutare, fino ad assomigliare ad un bosco bruciato e morente. Ciò che di vivo reggeva, tra una cenere e fango, dovette scavare per respirare. E senza capire il crudele perché, pur io, volente o no, mi ritrovai a scavare su un sentiero che non vidi più, e scavai fino a strisciare, piangere, urlare. Lo sguardo mio oramai si smarrì in quella oscura foresta, dove tutto pareva dipingere me. Fino al gelo dell'anima mia. Soffrì e provai dolore oltre il possibile, oltre il conosciuto, poiché nulla dinanzi era tale. Eppure per me era reale, reale come i mostri che mi si pararono dinanzi per mescolare e confondere i pensieri miei, fino a farmi cadere nello sciocco tentativo di fuggire. E fuggivo in direzione del niente e continuai a farlo. E più fuggivo, più si facevano potenti e spaventosi, fino a quando, privo di forze, provai l'irresistibile tentazione di abbandonarmi a tutto, per morire lentamente, senza chiedermi il perché. Fu allora che in un atteso caldo raggio di luce si fece strada attraverso il freddo buio di quel luogo. Mentre sprofondavo nelle ceneri, colpì con forza il mio stanco cuore, facendolo improvvisamente sussultare e brillare di una potentissima luce pura a tal punto da rigenerarmi e darmi la forza di guardare in faccia e sconfiggere i miei mostri, di spazzar via la morte e la disperazione, di bruciare l'oscurità, svelando il vero aspetto di quel luogo. Fu in quel potente istante che divenni consapevole di non aver mai abbandonato me stesso, di non aver mai perso la strada, perché quella era il mio mondo interiore, che privo d'amore verso me stesso rischiò di sparire. Solo una cosa mi salvò, la luce della speranza, ma la luce ricca d'amore. Poi...
0: E la tua?
1: La mia è un po' più lunghina.
0: No, un pezzettino solo della tua.
1: Sì, allora, pagina 26.
0: Pagina 26.
1: Questa qua, il fiore che amò il sole. Parecchio lunga però.
0: Scegli il pezzetto, tanto se la tua preferita la conosci, il pezzetto che ti piace di più, la parte che ti piace di più, okay. Che racconta di più anche in qualche modo tuo fratello.
1: Sì, in pratica nulla, cioè questo posso, semmai lo posso anche spiegare. C'è questo fiore che appunto nasce da un seme e praticamente niente, da questo seme lui dice: ma dove sono finito? Chi sei? Ma io che la leggo, perché sennò guarda, mi sono un po'. Molto tempo fa, quando sulla terra comparvero le prime foreste, un piccolo seme trasportato da una brezza dolce e leggiadra si posò sul suolo di una vasta foresta. Col tempo la natura fece il suo corso, da quel piccolo seme spuntò un fiore bianco. Il piccolo fiore mostrò i primi petali di un caldo e rassicurante sole, verso il quale volse il suo primo sguardo di interrogazione. «Chi sei?» chiese il neonato fiore. «Io», rispose il sole, puntando i suoi caldi raggi verso il piccolo fiore. «Io sono la luce, sono calore e sono vita». «Tu sei vita? Cos'è la vita?» domandò. «Che cos'è l'amore?»

0: La vita è il dono che ti è appena stato fatto e se ti guardi a fianco ti accorgerai che oltre a te tanti altri fiori hanno ricevuto lo stesso prezioso dono. Cos'è un fiore? Insomma, è tutta così in pratica. Poi, ecco, veramente
1: perché
0: lunga.
1: Questa è la tua preferita?
0: Preferita perché poi alla fine il fiore, di fianco a lui, nasce c'è un altro fiore. Quell'altro fiore vuole interagire con lui, ma lui pensa solo esclusivamente al sole, lui è innamorato del sole. L'altro fiore a un certo punto della sua vita muore, lui a quel punto lì si rende conto che l'unica persona che l'aveva amato realmente era l'altro fiore e quindi alla fine ci rimane male ovviamente, quindi ci dice quello che avete al vostro fianco, le persone che vi stanno vicino, la fortuna che avete di fare, insomma, di godervela, perché soprattutto di aprire lo sguardo, di guardarvi intorno, perché effettivamente è poi quello che realmente insomma, è la vita, vi amo, non so come dire.
1: Qual è la lezione che tuo fratello ti insegna ogni giorno e che cos'è che ti fa molto arrabbiare di lui? Ci sarà ancora qualcosa che ti fa un po' arrabbiare o no?
0: Allora, lui è testardo, sì, è quello.
1: Quando si mette in testa una cosa?
0: Esatto, quando si mette in testa una cosa non gliela togli. E quindi è difficile appunto da quel lato lì convincerlo magari a fare qualcosa, perché lui comunque non ha perso la cognizione, assolutamente è quella la cosa anche un po' brutta di questa malattia.
1: Certo, perché è la malattia che si prende tutto il corpo,
0: ma
1: tutti
0: non
1: i muscoli,
0: la mente.
1: Ma non la mente.
0: Non la mente, sì, è quello.
1: Allora, ti ringraziamo, salutiamo a casa Miro e la mamma che si chiama?
0: E Renata.
1: Sarà contento di questa intervista o ci tirerà un po' le orecchie?
0: Non lo so, secondo me mi tira le orecchie poi, però vediamo.
1: Vediamo, allora facciamo così, aspetto il messaggio domani, su WhatsApp aspetto il messaggio, insomma. Se ci siamo dimenticati qualcosa, la prossima volta insomma vedremo di raccontare quello che Miro, insomma, ci siamo dimenticati. Grazie mille a te Miro, alla tua famiglia per il messaggio di forza che dai a tutti quelli, insomma, che ti sono intorno. Grazie.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola.

Scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre, ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

0: Andiamo avanti a raccontare una nuova storia a People, quella di Tiziana, insieme questa sera con Roberto. Buonasera, benvenuti.
1: Ciao.
2: Grazie.
0: Allora, la protagonista mi sembra che sia questa macchina fotografica che Tiziana tiene in mano. Da dove vogliamo cominciare? Dall'amore per la fotografia?
2: Sì.
0: Prego, Tiziana.
1: Io e Tiziana, dico, aiuto io un po' Tiziana perché è un po'
0: emozionata.
1: Io e Tiziana siamo conosciuti grazie alla fotografia, sì, 15 anni fa circa. E grazie alla fotografia abbiamo iniziato a fare fotografie di vela in mare. Uh-huh. Quindi noi passavamo la domenica a fare fotografie in mare a queste regate nel Golfo di Spezia. È andata avanti così per tanto tempo, era diventata una nostra passione, con attrezzature. Tiziana che usava di quei cannoni per fare belle fotografie alle barche a vela. E purtroppo un giorno Tiziana, una mattina, non riesce più a alzarsi da letto per andare al lavoro, un ictus l'ha resa emiplegica su tutto il lato destro. Quindi aiutami Tiziana. Quindi col lato destro purtroppo la macchina fotografica, tutte le macchine fotografiche sono fatte per essere scattate con la mano destra, non esistono macchine fotografiche con la mano sinistra. Quel giorno che eravamo alla terapia di recupero, qualche mese dopo, era successo il 6 settembre 2019, poco prima del Natale, lei mi disse: ma io potrò fotografare ancora? E io gli ho detto sì, certamente, vedrai che troviamo una macchina. Insomma, da quel giorno ho iniziato a cercare sul mercato, non ho trovato
0: niente. Non si trovava, Tiziana non si è riuscita a trovare una
1: con la macchina
0: no.
1: Con la mano sinistra.
0: Anche per i mancini, voglio dire,
1: nemmeno per i mancini, no, niente, proprio non esiste nessuna struttura di ausilio, una staffa, perché adesso questo
0: guarda, poi
1: questo
0: adesso arriva Gianluca così ce la fa vedere bene Tizia.
1: E
0: guarda, io sono un brutto soggetto da fotografare Tizia.
1: E quindi ho mosso parecchie acque, sia a livello di chi costruisce attrezzature fotografiche, però ho trovato dei gran muri di gomma. Nessuno che si sia mai proposto di... Al che un paio di anni fa ho iniziato a costruirla io, a pensare cosa poteva essere utile. Oh. Ho trovato questa fotocamera, diciamo, che è molto performante e utilizza, diciamo, la tecnica anche dello zoom elettronico, per cui lei, Tiziana, con questa macchina, diciamo, siamo riusciti a tornare in mare a fare qualche foto alle regate, ovviamente in condizioni di mare un po' più tranquillo, non quello che piaceva a lei tra le onde, ma insomma.
0: Mamma mia, non dice a me, io patisco il mal di mare. Un applauso, ma che poi in realtà con le onde, c'è il vento che ti porta, si va bene, sì, quando rimane ferma. Ci spiegate un po' come funziona, quindi non so se sia Tiziana, così intanto la facciamo vedere intanto con Gianluca.
1: Diciamo, tutto è nato dall'esigenza appunto di impugnare. Avevo già fatto degli altri tipi di staffe, le prime erano direttamente impugnate così e la macchina al centro, addirittura con gli obiettivi lunghi che usava Tiziana, con scaricare il peso su una cintura da pescatore. Uh-huh. Insomma, tutti degli artifici, per dire, non mi sono mai fermato. Lì però il problema era proprio il baricentro del peso, per cui questi obiettivi grossi tendevano a abbassare diciamo verso il basso e quindi difficile da gestire. Invece in questo modo Tiziana riesce a muovere lo zoom. Ho spostato il baricentro della macchina non sotto la macchina ma sotto l'obiettivo, di modo che rimane equilibrata. E ho messo una fascia di contenimento e un comando remoto appositamente montato, diciamo, in un punto che agevoli l'ergonomia del dito, perché altrimenti insomma restava difficile, per cui così è nata questa.
0: Quindi l'ha fatto lei, Roberto?
1: Ho fatto io questa staffa, sì.
2: Sì.
0: Bravo.

0: ho fatto diversi tentativi.
1: Però, nonostante firme, richieste, insomma, le case produttrici.
2: No.
0: Nessuno
1: Tiziana ha risposto.
0: Ho scritto, ma non solo alle case costruttrici, ma anche chi fa gli accessori, anche chi scrive di fotografia, alle riviste fotografiche. Cioè, ho avuto la sensazione che scrivere una mail oggi non serva a nulla. Ho avuto fortunatamente il contatto, siamo qui ora a parlare di questa cosa qui, però pochissime rispetto alle centinaia di mail che io ho scritto, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Addirittura avevo fatto una petizione con quella piattaforma, no, che fanno le petizioni online, 50.000 firme eravamo arrivati, eppure niente, nessuno.
1: Beh, Tiziana, meno male che è un inventore, diciamo, sì. L'applauso,
2: non è scontato.
0: Questo è quello che da Tiziana.
1: Posso chiedere che cosa, tra l'altro non si è mai fermato tutta la sera, io faccio finta di niente perché odio, diciamo, essere fotografata, non si è fermato un attimo, no, tutte le persone nello studio sono state fotografate questa sera,
2: sì.
1: Non riesce proprio a fermarsi Tiziana, no. A fotografare, che cos'è la fotografia per lei?
0: Avevi detto tutto. L'avevi detto proprio in una frase,
2: sì.
0: Che avevamo.
2: È tutto.
0: Ed è proprio viveva di oggi, ecco, un altro problema che è nato purtroppo è un po', io lo definisco, si è spenta una passione. Perché Tiziana, quando era successo quello che è successo, aveva una gran passione così, che ci alimentava, insomma, questa voglia di andare in mare a fotografare le vele. Uh-huh. Quando lei mi ha chiesto potrò ancora fotografare, gli ho detto di sì, ma la risposta non è arrivata subito e io me ne faccio quasi una colpa perché sono arrivato un po' tardi, ovvero lei quella gran passione che aveva a quel tempo di fotografare oggi si è un po' spenta, per cui ha ancora questa voglia di fotografare, però purtroppo ha trovato tanti muri di gomma anche lei e quindi si è un po'
1: lei affievolita. Dice, perché se questa non è passione, ha fotografato ognuno di noi ogni 10 secondi, non oso immaginare cosa era prima, era uno scatto dietro l'altro. Io dico, e vedendo gli occhi di Tiziana, che quella passione non si è spenta, forse c'è stata un po' tanta delusione, no? Tanta fatica, però sono convinta che grazie al suo aiuto, grazie a questa, non so come la definiamo, invenzione,
0: sì.
1: Un'invenzione,
0: sì,
1: un
0: sì.
1: Aiuto, un non so come lo definiamo Tiziana, non lo so.
2: Sì.
1: Un aiuto, quella passione tornerà ai livelli altissimi che lei riconosce, ma io dico che negli occhi di Tiziana, insomma, e nelle sue fotografie, anche quelle che ha scattato qui questa sera, ce l'ha, e come. Qual è il messaggio che vogliamo lasciare? Prima di salutarci.
0: Di non arrendersi mai, perché un'altra grande passione che avevamo era andare anche per mare, in barca. Noi proprio qui al Salone Nautico avevamo preso una bella barca, prossima alla pensione, perché noi ora siamo due pensionati, e purtroppo anche la barca abbiamo dovuto darla via. Abbiamo dovuto dar via una barca, abbiamo preso un camper, abbiamo cambiato percorso, non abbiamo più il tenderino che dalla barca ci portava a terra, abbiamo preso uno scooterino, l'abbiamo messo sul camper, però andiamo a farci il giro dei quattro passi con lo scooterino e tutti quelli con le grandi moto ci salutano, ci vedono arrivare con lo scooterino.
1: Grazie. Bravissimi, grazie di Roberto e grazie a Tiziana, spero vivamente che almeno una, visto il soggetto che odia la regia, lo sa, scapito della professione che faccio, odio fare fotografare, spero che ne sia uscita una dove non parlo o non gesticolo come mio solito, ma questa sera regia la foto ufficiale la farà ovviamente Tiziana, poi ovviamente la farà Tiziana. Grazie mille a Tiziana e grazie a Roberto.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ultimi giorni per

0: partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme, vedete già in collegamento con noi Paolo Turrina. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, che è legata in qualche modo anche, per chi ci segue in diretta, alla Donata Nazionale degli Alpini che abbiamo vissuto nelle scorse giornate qui a Genova.
1: Allora, io sono un ragazzo e 2 anni sono amputato della gamba sinistra dovuta a un tumore che mi hanno trovato nel bacino, e dopo l'operazione avevo fatto una scommessa con il mio capogruppo del paese, e che c'ero alla donata di Vicenza. Alla donata di Vicenza ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere il capitano del Vicenza Calcio Amputati, in cui mi ha proposto di entrare a far parte della squadra di calcio di amputati. Noi siamo una squadra italiana, tutti ragazzi italiani che giochiamo a calcio, e 15 giorni fa eravamo ad Ankara a giocare l'Europa League, che è una massima competizione europea del calcio amputati.
0: E siete arrivati?
1: E siamo arrivati, abbiamo avuto la fortuna di essere arrivati terzi in...
0: E fortuna, siete stati bravi! Siete stati bravi!
1: Più che altro perché noi siamo...
0: Prego, prego!
1: Più che altro perché noi siamo tutti ragazzi che lavorano, che hanno degli impegni lavorativi durante il giorno, e si trova ogni 15-20 giorni a allenarsi in tutta la squadra. Siamo tutti ragazzi italiani. Io ho la fortuna di allenarmi con le 2 squadre del mio paesino, e quindi mi metto alla prova anche con i ragazzini, bambini, giovani e tutto quello che si vuole.
0: Allora Paolo, abbiamo visto, partiamo proprio dalla cronaca, abbiamo visto le immagini dove tu hai sfilato per le strade di Genova, e se 2 anni fa ti avevano detto ma sei un matto a voler partecipare alla donata, te lo continuano a dire oppure ormai hanno capito che sei un testone?
1: Hanno capito che sono un testone, anzi mi mettono... come qua mi hanno messo dietro, perché sanno che se io allungo il passo i miei comunitoni stanno dietro e non riescono mica a prendermi. Infatti in questi giorni qua ero molto attivo, nel senso, eravamo accampati al convento Frati Cappuccini di San Bernardo.

0: Bernardino, per arrivare al centro noi facevamo tutte le scalinate e arrivavamo a piedi, e loro mi dicevano: ma come fai ad avere tutta quella forza e tutto quel fiato? È una questione di allenamento, è una questione di tecnica e di spirito che ti viene fuori senza aver paura.
1: Il gruppo degli alpini e la donata degli alpini, tu ci raccontavi all'inizio, sono stati anche casualmente in realtà le persone che ti hanno messo in contatto con questa nuova realtà per la tua vita, che è il calcio amputato.
0: Sì.
1: E com'è andata?
0: È stata...
1: Tu eri alla donata nazionale degli alpini?
0: E eravamo, come avrete vissuto in questi giorni anche voi, eravamo in un bar che cantavamo, che ballavamo e che brindavamo
1: la nostra festa. Bevevamo responsabile.
0: Sì, in maniera responsabile.
1: Sì, televisione si dice così. Sì?
0: Sì. E mi si è affiancato questo ragazzo e mi dice: Paolo, ma nel senso, mi dice: ma cosa ti è successo? Ha voluto sapere la mia storia e mi fa: io sono il capitano di una squadra di amputati, vorresti venire a provare a giocare a calcio con me? E io ho accettato la sfida e sono entrato a far parte di questa squadra, che siamo tutti ragazzi che non ha paura di nulla, perché la vita ci ha riservato delle, si dice, ci ha riservato uno stop, però ci ha fatto permettere di capire che possiamo fare tante altre cose, possiamo fare cose ancora migliori di quelle che facevamo prima, perché la prima persona io sono riuscito a fare quattro allenamenti settimanali che prima erano una cosa impossibile che potevo fare. Sono io che sprono i miei amici a dire: facciamo un'uscita al mare, facciamo una camminata sul lago, e loro mi seguono.
1: Tu che ti porti dietro gli altri.
0: Sì.
1: Senti, prima di salutarci, so che c'è un murales che dobbiamo far vedere, perché ci tengono, vero?
0: Ci tengono specialmente perché questa qua è una rappresentanza del nostro paese, ci sono i ragazzi.
1: Che si chiama?
0: È Rosa Gaffaro, provincia di Villafranca di Verona.
1: E che cosa rappresenta?
0: Rappresenta l'alta bandiera e il saluto degli alpini che sono partiti dalla Russia, che sono, dal nostro paese sono partiti in tanti e non sono più ritornati, e noi abbiamo rappresentato questo murales apposto nella nostra baita e ci teniamo a tenere vivo questo ricordo.
1: Paolo, senti, qual è il messaggio in 30 secondi per chi ti sta guardando, per chi come te ha avuto quello stop di cui tu parlavi prima, magari lo sta vivendo proprio in questi giorni? Qual è il messaggio?
0: Di non abbattersi, di mettersi in gioco e di cercare di farsi aiutare dalle persone anche con un sorriso, perché non sembra, io ad una nata alla sfilata ho ricevuto tanti applausi, tanti sorrisi, tante persone mi dicevano bravo e non sanno neanche chi ero, e mi dicevano bravo perché riuscivo a far capire che si può fare una cosa anche in mancanza di un pezzo del proprio corpo.
1: Grazie Paolo. Grazie per le tue parole, il tuo messaggio. Complimenti a te e alla tua squadra. Grazie.
0: Arrivederci, grazie a voi.
2: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Eccoci ancora insieme. Buonasera Gastone Franchelli. Ciao Gastone, buonasera.
3: Ciao.
1: Allora, ci racconti un

0: un po' la storia di tua sorella Rachele e di questa lotta, della tua famiglia. Intanto grazie per il braccialetto che mi avete dato
1: Sarà
0: anche.
1: piacere. Tanto grazie per l'invito. Sì, Rachele, mia sorella, una ragazza di 16 anni che purtroppo il 12 ottobre del 2024 è mancata per un tumore alla ghiandola pineale, un tumore cerebrale. E dopo un po' di lotta, ecco. Inizialmente è nato come un mal di testa, che poi è diventato boh, una sciatica, forse un problema ormonale, forse un problema di vista. In realtà era qualcosa di un pochino piuttosto. Ci siamo appoggiati a tanti centri di cura e tutti molto ci hanno dato una mano. E dopo questi 18 mesi purtroppo è andata a finire male. Intanto ci tengo a dire subito che la nostra è un'eccezione. In realtà la grande maggioranza delle persone che abbiamo incontrato, dei ragazzi, dei bambini, delle ragazze e delle bambine in oncologia pediatrica, sopravvivono e questo ci fa sempre piacere portarlo all'attenzione. E l'importante, qualcosa di veramente importante, è stato il modo in cui Rachele ha vissuto questa malattia. L'ha vissuta con forza e con voglia di continuare a vivere e di andare avanti. E tanto che è stata inserita in vari centri, sia a Milano che qua al Gaslini, in dei progetti in cui accompagnava gli psicoterapeuti nel dialogo con altre persone con una patologia che poteva essere più grave o meno grave della sua, e ci fa sempre piacere ricevere chiamate da questi ragazzi e ragazze che ora ce l'hanno fatta.
0: Un applauso questo. Una volta che tua sorella è morta, però hai deciso, avete deciso come famiglia di iniziare una battaglia, una lotta particolare, linguistica.
1: Certo.
0: Qual è?
1: Soprattutto da un suggerimento un po' triste dei nostri genitori, ci siamo resi conto di qualcosa che sembra ovvio in realtà, anche scontato, ma nella lingua italiana, come anche nella maggior parte delle lingue europee e non solo, non esiste un termine, un vocabolo che vada a identificare la condizione di un genitore che ha perso un figlio. Forse perché è innaturale, tanti motivi ci sono stati dati. Esiste orfano, orfana, se è il contrario, vedovo, vedova. Ma per un genitore o anche per un fratello, in questo caso non c'è alcun termine. Così, non noi, ma chiedendo una mano a chi è più esperto di noi, con un nostro contributo, abbiamo provato a coniarlo questo termine, prima dal latino, ma era un po' tosto. Qualcuno ci ha già provato, venivano termini come orfiglio, un po' forti, e poi dal greco. E quindi nasce il termine atefano, atefana, che direttamente dal greco antico, la privativo, per indicare proprio una mancanza, te, radice di technon, technos, in base a come si vuole raccontare, che è uno dei termini che il greco ha per indicare il figlio. In questo caso abbiamo scelto technos perché nella letteratura è quello che più frequentemente indica il figlio come la persona amata e non come l'erede o qualcosa di un po' più come gonos, eccetera. E poi orfanos. Orfano, che è il significato più simile a quello che poi abbiamo dato al termine, alla parola.
0: E questo vostro viaggio, il viaggio di questa nuova parola, ha iniziato a muoversi, è vero?
1: Sì, inizialmente abbiamo avuto il grande onore di poter parlare, di poter avere un colloquio con Coletti e
0: Ah, sì.
1: d'Achille. Un membro e il presidente dell'Accademia della Crusca che ci hanno detto: ok, interessante il vostro progetto, noi non siamo però nessuno per rendere una parola vera, per rendere questo neologismo poi efficace. Bisogna diramarlo,
0: Bisogna che le
1: renderlo,
0: persone lo usino.
1: utilizzarlo, esatto.
0: Questo è.
1: E prima il nostro comune di Albenga, noi siamo di Albenga, Rachele di Albenga. E subito dopo la regione Liguria ci hanno dato una mano. Infatti siamo riusciti a presentare questo termine nel consiglio regionale grazie ad una mozione ed è stato diciamo approvato all'unanimità e ancora più importante per noi sottoscritto dai capigruppo di tutti gli schieramenti, non importa la politica, ci interessa che sia utile. E dare un termine per indicare un dolore, una persona, un gruppo di persone.

0: fondamentale se si vuole dare una mano, studiare, dare supporto. L'abbiamo visto anche con il termine tumore, spesso ancora adesso quando qualcuno non sta bene e ha qualcosa di oncologico, ha il male, ha un grande
1: brutto male, esatto. Sì.
0: In realtà è necessario identificare per prendersi cura
1: e darlo, e dare quel dignità. Nome, pronunciare quel termine.
0: Esatto.
1: E i prossimi step quali saranno quindi?
0: Attualmente siamo molto contenti perché ci stiamo diramando dal nostro comune a quelli vicini. Attualmente hanno già adottato il termine il comune di Ceriale, di Arnasco, di Alassio, a breve parecchi altri, anche esatto, Andorra, anche in Piemonte ci stiamo avvicinando. E poi noi abbiamo un'associazione che abbiamo creato dopo il funerale di Rachele, tramite la quale raccogliamo fondi per diversi enti, tra cui l'ospedale che abbiamo fino al cuore, anche se Rachele non è rimasta in cura. In questo centro è quello che ci ha fornito più, ci ha dimostrato una cura per la persona, un'umanità, che è il Giannina Gaslini, e noi siamo in casa, quindi...
1: Per trovare tutte le informazioni e l'associazione?
0: Certo, noi siamo Rachele Franchelli APS, ovunque, sui social, sito, e organizziamo come possiamo eventi, partecipiamo ad attività e appunto cerchiamo di creare qualcosa, di trasformare il grande dolore che abbiamo provato e che proviamo tuttora in qualcosa di positivo subito per noi e poi che abbiamo visto può portare del bene anche a altri.
1: È questa la lezione che ti ha lasciato tua sorella?
0: Senza dubbio.
1: Grazie. Qualcosa mi dice che amava il fucsia.
0: Sì, il fucsia, infatti ce l'ho ovunque, lo vediamo.
1: No, perché insomma credo che forse fosse il suo colore, fra i suoi colori preferiti.
0: Il nostro logo, questa violetta, in realtà lei frequentava il liceo artistico ad Albengo, Giordano Bruno, dove è stata veramente coccolata anche durante i mesi di cura. Siamo stati praticamente gli unici a ricevere una scuola domiciliare completa, con anche la classe che ci veniva a trovare più volte. Il gruppo di amiche di Rachele è stato ciò che ci ha spinto a fondare l'associazione, con onestà. I reparti sono pieni di genitori, di fratelli, di sorelle, ma gli amici vengono nei primi mesi, quando è una novità.
1: Poi
0: pian piano le persone scompaiono e invece loro sono rimaste ancora più forti e ci hanno spinto a trasformare.
2: Chiamiamo persone medicina.
0: Esatto,
1: sono
0: persone
1: quelle
0: medicina.
1: Che noi chiamiamo persone medicina, dice la mamma, lo ripeto io perché non c'è il microfono. Grazie mille Gastone, grazie alla mamma e a tutta la vostra famiglia. Per quello insomma che possiamo fare anche noi, inizieremo ad utilizzarlo magari, a cercare di utilizzare questo termine, perché poi più inizia ad entrare nel luogo comune e allora poi forse chissà può più facilmente arrivare al riconoscimento ufficiale, ad aprire un dizionario e a trovare quella parola all'interno del dizionario. Grazie a Gastone. Grazie a voi tutti che siete venuti questa sera a raccontarvi un'altra puntata speciale, lo sono tutte nel mio cuore, ma insomma ogni vostra storia che mi raccontate mi arricchisce e spero che aiuti anche voi telespettatori a cambiare un pochino il vostro punto di vista. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People, grazie a tutti, grazie a voi telespettatori e buonanotte.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani?

0: signora ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
2: Anche gli italiani, nel loro piccolo, remigrano, tornano a casa, come ha fatto il papà di Pierre, remigrato 50 anni fa dal Cile nella sua Genova per sfuggire al comunismo degli Ende. Nato a Vigna del Mar, Pierre, rotolato da bebè in Liguria, nella terra dei suoi avi, dopo una vita normale e ordinaria, fra studi, università e piccoli lavori, ormai da adulto pensava di aver trovato la stabilità con un'attività a nervi. Ma siccome la vita fa sempre quello che vuole, lui all'improvviso si ritrova senza lavoro e si ingegna, come fanno spesso i migranti, ed ecco l'idea di fare il rider, ma non come tanti stranieri, in scooter o in bicicletta, bensì in monoruota, un trabiccolo, ci scusano gli appassionati del genere, come garantisce Pierre, facile da condurre e di un'agilità senza uguali, perché va ovunque, anche dove gli altri non possono, ed è assai risparmioso perché è elettrico, quasi a costo zero. Pierre è il corpulento rider non più giovanissimo che capita di vedere sfrecciare apparentemente come un folle fra il traffico di Brignole o di Corso Europa, vestito come Robocop su una precaria monoruota, un disoccupato che il lavoro, anche se non c'era, se lo è inventato. Chiamato il gatto per la sua passione per i mici e perché, a ben guardarlo, quando si toglie il casco esibisce un simpatico accomodante faccione da gattone, Pierre garantisce che la monoruota è nettamente il mezzo migliore per consegnare pizze e sushi, un'attività che lui definisce divertente come andare sugli sci.
1: Allora, tu sei un rider, Pierantonio, però è un rider su un monoruota, un mezzo particolare. Hai colpito e colpisci tutti chi ti vede nel traffico di Genova, perché insomma non sei un ragazzino e vai come un ragazzino follemente fra il traffico. Non è pericoloso, non hai paura?
0: Allora, paura assolutamente no. Pericoloso per chi? Per me o per gli altri? Perché quelli che ammazzano 3.000 persone all'anno sono gli automobilisti, non sono i monorotisti.
1: Ma è per te che io...
0: Per me basta stare attenti, basta avere un minimo di cervello e guidare attenti, guidare pensando che gli altri ti vogliono uccidere. Eviti di essere investito. Cerchi di rispettare il limite le leggi della strada, cerchi di evitare di fare cose stupide e questo ti mantiene in sicurezza.
1: A me hai colpito proprio perché andavi velocemente fra le... come un vespista, però tu non sei su una vespa, non hai una carrozzeria.
0: Sono un mezzo molto migliore di una vespa, sono un mezzo molto più agile di una vespa.
1: Non incominciamo, perché io sono un vespista, però voglio dire, la carrozzeria di una vespa già ha senso, se vai a sbattere... Prima c'è la carrozzeria, poi
0: infatti,
1: c'è il tuo corpo.
0: Infatti quelli che ogni tanto cadono sulla vespa e ci lasciano un piede perché la carrozzeria glielo trancia è un problema. Qua è vero, sono io contro il resto. Però
1: la carrozzeria.
0: Però io mi metto una carrozzeria addosso, di solito ho un'armatura da motocross, per cui se cado generalmente si fa più male l'asfalto di me.
1: Tu cadi?
0: Sono caduto poche volte in velocità. In velocità sono caduto una volta, velocità 30 all'ora, 30-40 all'ora, perché mi sono distratto, non ho visto i tempi di una curva, dietro la curva ho trovato uno scooter e ho abbattuto lo scooter. Io sono volato, mi sono rialzato, ho ripreso la mia ruota, lo scooter non partiva più.
1: Si è fatto male?
0: Io no.
1: Lo scooterista?
0: Lo scooterista no, lo scooter si è fatto male, lo scooter non ripartiva.
1: Ah, vabbè.
0: La figurazione ha pagato, nessun problema. Una volta, quando imparavo, cosa normalissima, quando impari una cosa nuova, generalmente arrivi a un livello che pensi di saperla usare, ma in realtà sei ancora un novellino. Stupidamente ho fatto un errore.

0: mio di valutazione della velocità su un piccolo gradino, su una salitina, con una ruota vecchia con poca potenza, la ruota si è spenta sulla salita e io sono caduto. Lì mi sono fatto male, perché erano le prime volte quando non avevo tutte le protezioni che uso adesso.
1: Partiamo un po' indietro con la tua storia.
0: Sì.
1: Quanti anni hai? Quanto tempo fai il rider?
0: Allora,
1: e cosa hai fatto prima? Dove sei nato?
0: Allora, io ho 56 anni. Prima di fare il rider avevo il tabacchino alla stazione di Genova Nervi.
1: Quanti anni fa?
0: Fino al 22, quando col Covid. Il primo anno di Covid ho tenuto aperto tutto l'anno il tabacchino, con incassi da 20-30 euro al giorno, perché non veniva nessuno a comprare. Anche quei pochi che venivano, c'avevo la protezione civile che li mandava via. E praticamente tenere aperto mi è costato talmente tanto che alla fine ho chiuso e ho detto: devo trovarmi qualcos'altro. E quindi nel 2023 ho cominciato a fare il rider.
1: Ma tu andavi già sul monoruote?
0: No, nel 2023 ancora non andavo sul monoruote. Ho cominciato dopo aver cominciato a fare il rider, ho imparato a usare il monoruota, perché io ho iniziato a fare il rider in bicicletta. In bicicletta, purtroppo, Genova non è una città che si presta a muoversi in bicicletta, soprattutto con sulle alture.
1: È elettrica meglio?
0: No, elettrica non è meglio. Quando avevo ancora il tabacchino, mia mamma abitava qua in Corso Sardegna e io almeno una volta o due alla settimana la andavo a trovare. E ci andavo con la bicicletta, prima con la bicicletta muscolare, e ci mettevo 28-29 minuti da Nervi a Corso Sardegna e altrettanti a tornare. Media era intorno ai 26 km all'ora con la bicicletta muscolare. Con la bicicletta elettrica la media è 25 km all'ora. Se provi ad andare sopra i 25, si spegne il motore, sei morto, diventa pesantissima. E quindi alla fine della fiera una bicicletta muscolare e una bicicletta elettrica hanno le stesse prestazioni. La bicicletta elettrica magari ti fa fare un po' meno fatica sulle salite, sulle cose, però il problema è l'autonomia. Una bicicletta elettrica normale ha 30-40 km di autonomia, anche in una città come Genova sono nulla. Io quando faccio adesso il mio lavoro di rider, mediamente a pranzo faccio fra i 50 e i 70 km e la sera altrettanti. Non c'è una bicicletta elettrica che mi permette di fare tutta questa strada. L'unica cosa che si avvicina a questo chilometraggio è lo scooter elettrico, però devi avere due batterie, perché te ne serve una a pranzo e una a cena, oppure devi avere il tempo necessario per ricaricarla, ma se finisci alle 3 di lavorare, alle 6 non sei pronto.
1: Quanti sono i rider che sono monoruota a Genova?
0: In realtà due.
1: Quanti sono i rider a Genova in tutto? Sono tanti.
0: Faremo un 200, penso. In monoruota due, perché c'è un mio amico che in realtà lui lavora per Amazon, fa corriere Amazon, però nel tempo libero fa anche il rider su monoruota.
1: Tu per chi lavori?
0: Per me.
1: Ah, non hai una...
0: Non ho un padrone. Io faccio il rider per Deliveroo, per Glovo, faccio la domenica, consegno il pane col furgone di Paolin, e in più, oltre al lavoro di rider, faccio anche consegne nei vicoli per il panificio Billy di via Cesarea.
1: Perché ti infili ovunque?
0: Il bello del monoruota è che nei vicoli vai ovunque senza nessun problema, puoi farlo slalom fra i pedoni, che con una Vespa non riuscirai mai a fare.
1: Quanto pesa puoi portarselo dietro?
0: Niente, a portarselo dietro diventa un troll. È un trolley?
1: Sì, però se devi fare delle scale o
0: se
1: trolley.
0: Devi fare delle scale, le fa le scale.
1: Quanto pesa?
0: No, le fa lui le scale. È al motore e va su. La cosa bella del monoruota è che il motore...
1: Ma una ragazza ce la fa, uno con poca forza?
0: Non anche una ragazza? Allora, ci sono poi diversi modelli. I modelli di monoruota partono da cosine microscopiche come da 13-14 kg, che ne ho una, che la tengo sul furgone di Pauline,

0: perché io non sono un pazzo che prende un furgone per fare via Sant'Ore di Santa Rosa e consegnare la focaccia al bar di via Sant'Ore di Santa Rosa quando ho appena consegnato il pane al Carrefour all'inizio di via Sant'Ore di Santa Rosa e c'ho un bellissimo parcheggio. Io mi ho una rotina da 13 kg, ci salto sopra, vado su, consegno la focaccia e torno indietro. Piccolo, 13 kg, fa al massimo 16 all'ora, l'ho pagato 300 euro e ha un'autonomia intorno ai 10 km.
1: È molto economico ovviamente,
0: molto economico.
1: Elettricità.
0: Poi ci sono modelli che possono andare intorno a sotto i 1000 euro, che hanno velocità intorno ai 30 all'ora, 30-40 all'ora, autonomia intorno ai 30-40 km. E pesano sotto i 20 kg e poi si vanno nelle fasce sempre più alte fino ad arrivare a mostri come questa qua, che è una Veteran Sherman L che pesa 45 kg, ha un'autonomia di 160 km a 50 all'ora, a 20-30 all'ora puoi fare anche 200 km senza problemi.
1: Tu hai fatto delle gite anche lunghi?
0: Il più lungo che ho fatto, la giornata più lunga che ho fatto in monoruota è stato il monoraduno dell'anno scorso, 2025, a Santo Stefano d'Aveto. Sono partito da Nervi, sono andato su a Santo Stefano d'Aveto in monoruota in 2 ore, lì ho ricaricato e poi mi sono aggregato agli altri monoruotisti che abbiamo fatto tutto un giro lì sui monti, fino a poi a tornare a casa per un totale di 201 km in un giorno.
1: Ti stanca?
0: È come lo sci purtroppo, lo sci ti stanca, però ormai lo senti quando togli gli scarponi. Il monoruoto è uguale, ti stanca ma ti senti la stanchezza, è talmente divertente,
1: è divertente,
0: divertente, bello,
1: abbiamo detto ancora questo,
0: che la stanchezza,
1: come sciare,
0: esatto, la stanchezza la senti quando scendi, non quando ci sei sopra.
1: Mi dicevi che anche andare sulle salite è divertente, come sì, la sci, cioè con lo ski lift.
0: Esatto, fai conto che io con questa qui sono andato su a Forte Diamante, su per la pietraia. Con questa qua sono andato a Santo Stefano d'Aveto passando 2000 metri. Ho fatto la scoglina tranquillamente senza nessun problema.
1: Sempre casco, tutte le...
0: Sempre casco e tutte le protezioni.
1: Sono obbligatori tra te?
0: Sono obbligatorie perché se non te le metti sei un pazzo. Cioè, puoi essere la persona più brava e più attenta del mondo,
1: certo.
0: Ma l'incidente ci sta sempre.
1: Quante ne hai avuto incidenti? Sincero, eh?
0: Sincero. Allora, quello in cui mi sono fatto male imparando,
1: sì.
0: Una volta che ho scontrato quello scooter, una volta camminando dentro la stazione Brignole, con la ruota a fianco, mi sono inciampato sulla ruota e sono caduto. Per assurdo è più pericoloso quasi camminare che andarci sopra. E ho avuto un piccolo microscopico incidente che ho toccato la portiera di una macchina su una rotonda vicino all'aeroporto a Cornigliano, in via Cornigliano, ma cioè gli ho fatto giusto una righina e sono sceso.
1: Tu sei anche uno di quelli, lo testimonia un'app, quelli che fa più chilometri su questi trabicoli in tutto il mondo.
0: Sì, c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie a me.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
1: Quante sono a gareggiare o a essere monitorati?
0: Credo che siamo qualche decina di migliaia.
1: Chi è il primo?
0: Il primo non mi ricordo, ma è un ragazzo europeo, credo dei paesi dell'est, nei paesi dell'est si usano moltissimo questi mondi qua.
1: Ma invece è facile imparare?
0: Allora, la Scuola Italiana Monoruota ha inventato una tecnica di insegnamento per cui generalmente ci vogliono 40 minuti, 2 ore al massimo.

0: per imparare.
1: Va bene, io non provo. Ecco, cambiamo argomento, sempre alla tua storia. Rider, andare a casa della gente, com'è la gente? È educata, vi lascia delle mance, sei più ragazzino, riesce a guadagnare abbastanza?
0: Allora, ci sono di tutti i tipi di persone. C'è la persona che ti apre la porta in mutande, è un po' scazzata, come si suol dire, che non c'è la voglia, non... si prende la sua cosa
1: non
0: e basta,
1: non
0: ti guarda neanche in faccia. Addirittura ci sono quelli che, soprattutto con Glovo, purtroppo Glovo ha questa cosa per cui è scelto molto dagli extracomunitari, ci sono molti pagamenti in contanti e quindi devi anche gestire i resti. E ci sono alcune persone che non riescono a capire che noi non possiamo andare con i resti di
1: certo
0: per qualunque cosa. Se loro hanno 50 euro e hanno speso 10 euro, magari noi non abbiamo, anzi non 10 euro, 13,80, magari noi non abbiamo i 3,20 euro, i 15, cioè il resto c'è.
1: Certo, a mance ne lasciano.
0: Mance, direi che il 10% degli ordini lasciano a mancia.
1: Chi sono, i ricchi o i poveri?
0: Più i poveri, sai?
1: Non mi dici una cosa nuova.
0: Molto a parte alcuni ricchi, ma generalmente sono più i poveri.
1: La mancia più importante che hai ricevuto?
0: Un americano mi ha dato 10 euro di mancia. E loro hanno questa cultura della mancia. Loro lasciano una percentuale in base alla spesa. Se no, gli italiani, il massimo che ho visto sono stati 5 euro. Mi sembra in una villetta dal bar.
1: Per il resto
0: sono 1, 2 euro, 3 euro.
1: Alla fine riesci in un mese a guadagnare?
0: Io, grazie anche al monoruota, non ho la spesa che hanno quelli sulla Vespa piuttosto che sullo scooter, perché io con 1 euro di corrente faccio 160 km, quindi non ho
1: sì,
0: i 5-10 euro di benzina tutti i giorni. Io sono una persona molto pigra e come tutte le persone molto pigre ottimizzo. Io lavoro mediamente 3 ore scarse a pranzo, 3 ore scarse a cena.
1: 6 ore al giorno?
0: Sì.
1: Quanti giorni?
0: 6 giorni alla settimana.
1: Quanto guadagni?
0: Mediamente tra i 60 e i 90 euro al giorno.
1: Ci esce una mensilità?
0: Ci esce 1.600-1.800 al mese. Lordi, su cui paghi le tue tasse, perché sopra i 5.000 euro devi aprire partita IVA e ovviamente la apri come forfettario e quindi hai un altro cifre.
1: C'è molta concorrenza fra di voi?
0: No, siamo tutti amici. Anzi, ci salutiamo, ci teniamo ad occhio l'uno con l'altro, se succedono problemi ci aiutiamo. Un aneddoto stupido. Una volta stavo consegnando in via Bari e avevo legato la ruota a un palo della luce a 10 metri dal portone del palazzo. Mentre ritornavo verso la ruota, che era nascosta dietro anche i bidoni della spazzatura, quindi non era visibile, un mio collega, di colore diciamolo, mi ha chiesto se era tutto a posto e dove era la mia ruota.
1: Si era preoccupato?
0: Si era preoccupato vedendomi camminare, perché non mi vedono mai camminare. Molto spesso su queste panchine dove siamo adesso noi ci sediamo a pranzo se non c'è un ordine e chiacchieriamo, e molti, visto che io sono italiano, mi chiedono aiuto su come funzionano le tasse, su come gestire le cose. A un ragazzo avevo spiegato, perché voleva andare a lavorare per una pizzeria come rider di pizzeria, se fosse conveniente, come funzionasse, e gli ho spiegato un po' com'era la cosa rispetto al fare il rider di piattaforma, che sinceramente è molto meglio fare il rider di piattaforma che il rider di pizzeria.
1: Molti colleghi sono stranieri?
0: Moltissimi sono stranieri, forse la maggior parte.
1: Come li giudichi? Sono ragazzi?
0: Ragazzi che hanno voglia di lavorare. Io, una cosa che mi ha fatto impressione in questi giorni, che scherzo sempre con la mia amica, c'è un ragazzo tunisino che non so se abbia perso la bicicletta, se abbia avuto dei problemi. Lui mi ha detto che sta comprando lo scooter, in questo momento è senza bicicletta, lui era uno di quelli in bicicletta, sta facendo le consegne in autobus pur di far qualcosa, piuttosto poco, ma fa anche le consegne a piedi in autobus piuttosto che non lavorare. È gente che ha voglia di lavorare.
1: Terminiamo col fatto che anche tu sei un migrante, tu non sei

0: Nato?
1: Io sono nato in Cile, da papà italiano e mamma cilena. Mio padre era del 1911 ed è emigrato intorno ai primi anni 30 in Cile per cercare fortuna.
0: Quando sei nato tu, quanti anni aveva tuo papà?
1: Mio papà aveva 59 anni quando sono nato.
0: Com'è stato avere un papà già sessantenne?
1: Per me era mio papà e basta, non avevo altri metodi.
0: Sai che gioia per lui, a dire.
1: Sì. E io sono,
0: eri il primo?
1: Ero il quinto figlio.
0: Ah, ecco.
1: Mio padre prima si era sposato con un'altra moglie, che purtroppo era morta di tumore al seno, e successivamente ha sposato mia madre. E c'erano 30 anni di differenza fra mio padre e mia madre. Tant'è vero che il mio fratellastro più grande, buon'anima, aveva un anno meno di mia mamma. Lui poi si era trasferito in Bolivia, lui aveva messo sua famiglia. Dal primo matrimonio mio padre ha avuto altre due figlie, che adesso abitano in Svezia. Tutte e due hanno tre figli, una ha tre maschi e l'altra ha tre femmine. Dal secondo matrimonio sono nate prima mia sorella e poi io, e anche mia sorella misteriosamente
0: è finita in Svezia. A te ti hanno reemigrato alla fine?
1: Io sono reemigrato, sono tornato in Italia quando in Cile mio padre non ne poteva più del comunismo, perché era anche un'autarchia quella che aveva fatto Allende. Si facevano le code, questo mi raccontava mia madre, si facevano le code ai negozi e non sapevi cosa avresti trovato nel negozio da comprare. In genere erano lenzuola. Basta, non c'era nient'altro. Col comunismo avevano nazionalizzato le fabbriche, i campi e le cose, la produzione era crollata e a quel punto lì mio padre ha detto no, piuttosto che stare in un regime del genere me ne torno in Italia e provo a fare qualcosa qua in Italia. Siamo venuti in Italia quando avevo 3 anni. 6 mesi dopo c'è stato il colpo di Stato in Cile e mio padre alla fine ha preso un negozio di caramelle, confetteria, drogheria qua in Via Cesarea, quello che adesso è Rossi.
0: E tu alla fine sei cresciuto qui?
1: Sono cresciuto qua, noi abitavamo qua in centro, siamo cresciuti qua, ho studiato allo scientifico al Cassini, poi ho fatto l'università a Genova.
0: Che facoltà?
1: Fisica.
0: Sei uno scienziato e vai in giro su un trabicolo.
1: Esatto.
0: Ti offende, eh?
1: Sono uno scienziato che ha deciso che il trabicolo è molto meglio di qualunque altro mezzo che c'è in giro.
0: Terminiamo con questo, allora. Pier Antonio, grazie, è una storia molto interessante, così quando la gente ti vedrà sfrecciare sanno chi c'è dietro questa armatura.
1: Grazie.
0: Grazie.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

MT Silvia Salis propone tavoli permanenti nei territori penalizzati dalla scure sulle corse, ma i sindaci non ci stanno, è troppo tardi e la protesta resta aperta. Delitto del trapano, la procura chiede 30 anni per Verduce, accusato dell'omicidio di Luigia Borrelli nel 95, decisiva la prova del DNA. Sentenza il 28 ottobre. Allerta gialla su Centro Levante dalle 8 a mezzanotte di domani, attesi temporali e forti piogge, primo canale in diretta. Giovani protagonisti a Palazzo Ducale con Generazione Ducale, 5 progetti selezionati realizzati con il sostegno di Fondazione per la Cultura e Fondazione Carige. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale, che si apre ancora una volta con la situazione grave in cui versa

0: Soprattutto a causa dei tagli alle corse nell'entroterra, Silvia Salis propone tavoli di lavoro permanenti, uno per ogni territorio colpito dalla scure. La proposta però, arrivata durante l'incontro con i sindaci sulla crisi di AMT, arriva troppo tardi secondo molti amministratori. Il servizio è di Chiara Orru.
1: Tavoli di lavoro permanenti, uno per ogni territorio, coinvolto dai tagli alle corse. È la proposta avanzata dalla sindaca di Genova e della città metropolitana Silvia Salis durante l'incontro con i sindaci sulla crisi di AMT. Un'apertura che secondo molti amministratori arriva però in ritardo. Il confronto è stato lungo e acceso, tra rabbia e preoccupazioni dei territori. In aula è tornato, dopo tanto tempo in presenza, il presidente di AMT, Federico Berruti, che ha aperto il suo intervento chiedendo scusa per la gestione della fase precedente.
2: Abbiamo deciso di ascoltarle e di lavorarci sopra, per cui nella giornata di domani rincontreremo tutti i gruppi di sindaci, di comuni e cercheremo di capire se, come non so se tutte, ma almeno alcune delle istanze che loro rappresentano possano essere recepite, migliorando la proposta che abbiamo fatto.
1: Lunedì ripartono le scuole, mentre diversi comuni mancano ancora orari definitivi e risposte certe sulle corse destinate soprattutto a studenti e pendolari. I sindaci restano dunque sul piede di guerra.
3: L'11 di agosto non si può essere convocati per ragionare il 19 di agosto su degli orari proposti. Per ritrovarci qua l'8 di settembre, i tempi sono troppo stretti, subiremo presumibilmente un taglio di 12 corse sulla statale, sulla linea 730, abbiamo chiesto il ripristino di 4 corse che sono di interesse specifico per il ritorno a casa degli studenti. L'unica corsa che è stata aggiunta è stata una corsa alle 7:30 del mattino, a distanza di un quarto d'ora da un'altra corsa, ed è una corsa che non era tra le nostre richieste.
0: E sentiamo anche le parole del sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, su questa situazione.
4: Stamattina c'è stata ripresentata la situazione di AMT e c'è stato chiesto da parte della sindaca e del vice sindaco metropolitano la collaborazione da parte dei sindaci e una disponibilità a poter uscire da questa situazione. Quello che mi verrebbe da dire, ma ho promesso stamattina che avrei tirato una riga per poter ripartire a vedere se si riesce a dare un servizio dignitoso, era da fare prima. Pace è andata in questo modo, siamo riusciti a avere finalmente tutti gli stati maggiori che chiedevamo da tempo, quindi questa mattina avevamo la sindaca, il vice sindaco metropolitano, avevamo il presidente, il direttore generale di AMT, il direttore di esercizio, quindi tutto quello che noi chiedevamo da tempo. Ci hanno spiegato quelle che sono le loro problematiche, che forse ormai conoscevamo, e quella che poteva essere la nostra disponibilità per trovare un punto di incontro. Ora, dire che si è raggiunto un accordo, no. Dire che c'è da parte nostra la disponibilità ancora qualche giorno per parlarne, sì. Nei prossimi giorni, quindi domani, già da domani mi auguro, e massimo dopodomani, ci saranno delle interlocuzioni fra noi e l'azienda per rappresentare tutte le criticità del servizio che ci è stato proposto, che logicamente ha delle carenze enormi, che per noi sono inaccettabili, e vediamo se in questi due giorni si può riuscire a trovare una soluzione per poter dare un servizio perlomeno dignitoso a partire dal 14. È chiaro che poi non si deve fermare lì. Quello che noi abbiamo chiesto è che poi ci sia veramente un confronto continuo anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per vedere quali possono essere tutte le azioni per poter tornare a un servizio soddisfacente per l'utenza.
0: Mi alzo alle 4:30 e torno alle 21:30. Se tagliano le corriere dovrò dormire in hotel. Così la testimonianza di una pendolare che vive a Montoggio, il suo sfogo nel reel pubblicato dalla pagina Instagram di Primo Canale. Vediamo.
5: Mi alzo alle 4:30, ho la corriera alle 5:30, poi faccio Busalla Ponte Decimo con la corriera e poi prendo il 7.

0: Vado a lavorare.
1: Ah, guarda qui cosa vediamo.
2: Sì, direttore, sì, sì. Tanto stiamo vedendo in diretta la Corriera in questo momento appena arrivata, la 727, la fermata di Bromia.
0: Spero vivamente che non tolgano delle corriere, perché noi non riusciamo né ad andare a lavorare e soprattutto dobbiamo stare a sperare di riuscire a tornare a casa la sera, di non dormire fuori in albergo, perché se tolgono le corriere non riusciamo né ad andare a lavorare né a tornare. Io sono venuta ad abitare qua pochi mesi fa, perché qua è un po' come essere in una piccola Val d'Aosta, è bellissimo, mi sono innamorata di Bromia. Però adesso è un problema andare a lavorare. Arrivo da Bolzaneto, quindi sono andata fino a San Pier d'Arena ad aspettare la corriera che parte da Brignole per venire su a Bromia. Il tragitto è lungo, il sacrificio si fa, se però i mezzi ci sono, perché se no non si riesce ad abitare in queste zone. È impossibile.
2: Chiarissimo.
0: E mi dispiace.
2: Grazie, grazie. Sì.
0: Prego, grazie.
3: E se i cittadini dell'entroterra sono preoccupati, lo sono anche i genovesi, reduci da un anno difficile sul fronte del trasporto pubblico. L'allarme lo lancia Furio Truzzi di Assoutenti.
4: Contro una pessima stagione, ecco, la stagione delle piogge, degli autobus che non ci saranno, dei servizi che non verranno garantiti, perché se le chiacchiere sono a zero, i fatti mancano. Perché non abbiamo riscontro di un piano di orari, insomma noi siamo abituati, quando c'è un cambio orario uno ti dà una tabella e ti dice ti cambio questo orario, ti tolgo questo e ti metto quello, qua tabelle non esistono, ci vuole il rabdomante per andare in giro e siamo al 7 di settembre, a 7 giorni dal 14, abbiamo chiesto, lo ribadisco, le frequenze alte, medie e basse non ci sono state date. Da venerdì che ce le devono dare nel pomeriggio, insomma sono molto molto preoccupato e l'unica cosa che posso dire è che noi faremo tutte le battaglie che possiamo fare per difendere gli utenti da questa stagione assai brutta che arriva e che il risanamento non vuol dire ridimensionamento e questo ossimoro incredibile dove uno paga di più per avere peggiori servizi non esiste proprio, quindi ha ragione chi parlava prima, io ascoltavo, non so chi lo ha detto prima, che se è disponibile a dare dei soldi, anche noi l'abbiamo detto, siamo disponibili a rivedere le tariffe, ma dateci i servizi, non i disservizi.
3: Degrado, scarsa pulizia e accampamenti nel cuore di Genova, piazza Piccapietra torna in consiglio comunale con l'interrogazione della consigliera Ilaria Cavo, l'assessore Silvia Perico elenca gli interventi avviati e quelli in programma, ma la capogruppo di Noi Moderati boccia la risposta dell'amministrazione, soprattutto sulla gestione delle persone senza fissa dimora. Sentiamo.
5: Su Piccapietra, su via San Vincenzo, arrivano delle immagini da quelle zone che sono incredibili, perché abbiamo senza fissa dimora che campeggiano, accampamenti ovunque, senza un reale progetto per sopperire al degrado, all'incuria, alla sicurezza, ma anche all'inclusione. Io mi sono sentita dire dall'assessore Perico che spostano i senza fissa dimora per pulire, ma non è questa la risposta che vogliamo. Io non voglio, da persona moderata di centrodestra che è per l'inclusione, che si spostino i senza fissa dimora per pulire. Io voglio che si capiscano le storie di questa fissa dimora, che si facciano progetti e che si capisca quello che mi sembra che non abbiano capito, che ci sono dei senza fissa dimora con storie di dipendenze, con animali al seguito, che non possono andare nelle strutture attuali perché i criteri non lo permettono e che allora bisognerà pensare a delle altre strutture per toglierli dalla strada, per dare sicurezza ai genovesi e per dare delle prospettive anche a loro.
3: Sospese almeno per ora le procedure di licenziamento annunciate dalle aziende dell'indotto ex Ilva di Taranto. La decisione è arrivata dopo l'incontro a Palazzo Chigi con le associazioni datoriali. Il governo ha chiesto di attendere il pronunciamento della Corte d'Appello di Milano. Le associazioni dei datori di lavoro AIG e Confederazione AEPI hanno accolto l'appello dichiarando di agire per senso di responsabilità. 30 anni di carcere alla richiesta della Procura di Genova per Fortunato Verducci, accusato dell'omicidio di Luigia Borrelli, uccisa a Genova nel 1995. La svolta nelle indagini è arrivata dal DNA. Oggi l'inizio del processo abbreviato, la sentenza attesa il 28 ottobre. Il servizio è di Annissa De Filippi.
6: 5 ore di requisitoria e una richiesta di 30 anni di carcere per Fortunato Verducci, il carrozziere genovese di 66 anni accusato dell'omicidio di Luigia Borrelli.

0: La donna venne uccisa nel 1995 all'interno di un basso di Vico degli Indoratori, nel centro storico di Genova. Secondo la procura, fu aggredita e uccisa con un trapano durante una rapina. La svolta nel caso è arrivata con la riapertura delle indagini nel 2023 e con il DNA, una macchia di sangue trovata sulla scena del delitto, è stata ricondotta, secondo l'accusa, a Verducci. Per la PM Patrizia Petruzziello il reato sarebbe stato da punire con l'ergastolo, ma il rito abbreviato prevede, in caso di condanna, uno sconto di pena. La famiglia della vittima, costituita parte civile, con l'avvocata Rachele De Stefanis, condivide la ricostruzione della procura. Siamo certi della responsabilità dell'imputato. Verducci è libero e non era presente in aula. Il 6 ottobre parlerà la difesa, poi il 28 ottobre è attesa la sentenza a più di 30 anni dal delitto.
1: Cambia lo scenario meteo sulla Liguria. ARPAL ha emanato l'allerta gialla per temporali su centro levante della nostra regione dalle 8 a mezzanotte di domani. Attese piogge sparse, localmente abbondanti, temporali forti e possibili grandinate. Sul ponente la probabilità di fenomeni intensi resta più bassa. Dal pomeriggio rinforzeranno anche i venti meridionali. L'instabilità proseguirà giovedì con un graduale miglioramento dalla seconda parte della giornata. Primo canale seguirà come di consueto in diretta l'evolversi della situazione. Mettere al centro i giovani e la cultura è questo l'obiettivo di Generazione Ducale. Costruiamo idee con i nostri giovani. Il bando, promosso da Palazzo Ducale con il sostegno di Fondazione per la Cultura e Fondazione Carige, 5 le idee vincitrici che prenderanno vita dai primi di settembre, dalla fotografia alla musica, dal podcast alle arti figurative. Ci racconta Lucrezia Marini.
2: Oltre 40 le candidature presentate per il bando Generazione Ducale, 5 le vincitrici della prima edizione, un'iniziativa di Palazzo Ducale rivolta agli Under 35 per trasformare la creatività in progetti concreti, fotografia, musica, podcast, arti figurative, linguaggi diversi per raccontare Genova, una scelta che punta a trattenere in città i giovani talenti, invertendo la tendenza che in passato li ha spinti altrove.
3: Sono stati presentati 40 bandi, sono stati attentamente selezionati, abbiamo eseguito anche ovviamente dei confronti, degli approfondimenti rispetto ai progetti che sono stati presentati. Il nostro team tecnico ha valutato, tenendo conto del criterio ovviamente del merito del progetto, ma anche la sua concreta realizzabilità. C'erano progetti oggettivamente molto interessanti che però coinvolgevano risorse economiche che superavano, diciamo così, i limiti che ci sono stati assegnati. Non abbiamo però mancato di incoraggiare tutti coloro che ci hanno presentato i progetti di proseguire in questa direzione, di presentare lo stesso altri progetti nelle prossime occasioni, perché noi su questa strada andremo avanti.
4: Qua parliamo di giovani non tanto come fruitori, che è un ruolo a cui spesso sono relegati, cosa gli piace, cosa non gli piace, ma come costruttori di progetti culturali, quindi come protagonisti di un'offerta. E io credo che fare questo tipo di progetti oggi sia un grande atto di coraggio. La cultura deve avere il coraggio di cambiare gli schemi, di guardare al futuro, quindi non solo di conservare e raccontare ciò che è stato nel passato, ma anche immaginare percorsi innovativi, come viene fatto qui.
1: Il caldo ha in un certo senso aiutato gli ulivi della Liguria, impedendo il proliferare della mosca olearia. Buona annata, salvo imprevisti. Danno invece nel Chiavarese, dove il 20 di agosto è arrivata una forte grandinata.
5: La grandinata qua ha colpito, siamo a Caperana Alta.
6: Ha colpito, ma marginalmente rispetto al centro di Chiavari, perché abbiamo la collina di Rialto che ha riparato. È stata colpita nella punta. Noi abbiamo fatto subito dopo la grandinata del 20 il trattamento a base di rame e questo ci permette che questa oliva qua, che ne è danneggiata pochissimo, a di recuperarla ancora.
5: Ah, quindi se si faceva il trattamento del rame subito dopo si poteva cicatrizzare meglio.
6: Come è venuta la grandine, il CAR della Regione Liguria ha emesso un bollettino particolare di trattare subito col rame o con prodotti a base di rameici. Perché? Per due cose. Primo, si evita questa formazione qua, perché questa è ancora una grandine di due anni fa, tanto per
5: addirittura
6: capire.
5: Certo. Sono specie di bolle.
6: Sono bolle, perché facendo così la grandine fa questo effetto qua. Si scorte, diciamo, porta via la pelle e da lì la pianta in modo naturale fa un effetto protettivo e crea questa cicatrice.
5: È come un callo.
6: Esatto.
5: È come un callo della pianta. Al di là della grandine, chi si è salvato questo caldo, come è inciso? Su un'annata che sembrava molto buona, vero?
6: Allora, l'annata a tuttora ancora buona, perché non possiamo dire tranquillamente. Ha inciso, però ci sono i vantaggi, che c'è stato problemi con la siccità, ma c'è stato che la mosca non esiste ancora.
5: Ah, ok, la mosca olearia, causa del caldo.

0: caldo, non è staccato.
1: Esatto, in modo drastico.
0: In questa altitudine siamo a circa 100 metri, quando inizierai a raccogliere le olive?
1: Pensiamo verso il 15 di ottobre.
2: E ora apriamo la pagina sportiva con la Sampdoria in primo piano, visto che i blucerchiati hanno giocato ieri sera al Barbera di Palermo. La prova è stata anche discreta, ma se si perde evidentemente qualcosa non deve avere funzionato. Ci racconta tutto Simone Galdi. Buonasera Simone.
3: Buonasera a voi in studio, un saluto ai nostri telespettatori. Dunque la Sampdoria che perde a Palermo per 3-1 lascia l'amaro in bocca per come è stata gestita la gara, soprattutto nel primo tempo, con due gravi amnesie difensive, anche forse qualche responsabilità di Peter Vindal sul primo gol, ma in ogni caso con una difesa piazzata male, malissimo, e poi una seconda parte di gara che certamente ha lasciato intravedere qualcosa di interessante, con buoni spunti soprattutto di Insigne e di Yari Verscharen. Il belga tra l'altro entra per la terza volta consecutivamente nell'azione della rete della Samp, come già a Cesena contro la Juve Stabia. Il gol di Insigne certamente fa sperare anche che l'ex campione d'Europa possa prendere per mano questo gruppo, con la sua esperienza, con la sua classe, possa tirare fuori altri colpi molto importanti. Però la Samp a Palermo indubbiamente ha pagato caro, soprattutto quell'assetto difensivo che avevamo chiesto proprio a Corradi se fosse poi il punto debole, ed effettivamente in questo momento lo è. Qualche polemica è arrivata anche per l'arbitraggio di Marchetti di Ostia Lido, ne ha parlato il direttore sportivo Branco, dicendo che l'arbitraggio non è stato all'altezza, non è la causa della sconfitta, ma certamente soprattutto con la gestione delle ammonizioni, del dialogo nei confronti dei giocatori blucerchiati, non ha convinto. E poi l'espulsione mancata di Palumbo, autore nel recupero anche del gol del 3-1. Si riparte subito, obiettivo Mantova, la classifica piange, un solo punto, ma soprattutto troppe reti subite, la media di due a partita, ed è lì che Bernardo Corradi dovrà lavorare, oltre ovviamente sul recupero dei tanti troppi infortunati. Con questo concludo e restituisco la linea allo studio.
2: E adesso andiamo in casa Genoa. Anche il Genoa deve leccarsi le ferite, ma un'occasione per ripartire dopo un inizio di campionato sicuramente non positivo. Ne parliamo con il nostro Carlo Danani. Buonasera Carlo.
4: Buonasera. Nel settembre già complicato del Genoa spunta sabato una partita molto particolare. L'avversario sarà il Frosinone, sorpresa di questo avvio di campionato, dove oggi giocano Masini, Calvani e Fini, tutti e tre con un'intensa storia rossoblu nel curriculum e adesso titolari della matricola terribile. Al riguardo un approfondimento sul nostro sito Primo Canale. Grande successo per la terza maglia presentata ieri e pronta a fare il suo esordio in partita proprio sabato per la sfida con i ciociari, capaci di battere Fiorentina e Venezia tenendo la media di 3 gol a partita. C'è il punto interrogativo di Avel, rallentato da un problema alla caviglia. Per il resto primi allenamenti in rossoblu per Dramé, che ha risolto le questioni burocratiche, e sabato vivrà la sua prima convocazione nel Grifone. Ci sono poi El Shaarawy e Ezibue, volti nuovissimi di un Genoa che ha bisogno di cambiare passo, chiedendo qualcosa fin da subito anche a loro. E ancora Traoré, elogiatissimo da De Rossi, ma fin qui neanche un minuto in partita ufficiale, perché il recupero da un vecchio infortunio è stato piuttosto laborioso. Ahmed scalpita e con lui un DDR che non vede l'ora di buttarlo in campo, magari già da sabato.
2: Ed è tutto per lo sport e per il nostro primo giornale, che torna domani sempre a quest'ora. Buona serata.

0: E allora buonasera, come tutti i lunedì torna il programma politico di Primo Canale, ancora questa sera naturalmente come sette giorni fa, esattamente come sette giorni fa, l'intera puntata sarà dedicata al caos AMT, quello che sta accadendo con la protesta dei sindaci dell'entroterra. Oggi c'è stato per molti di loro un faccia a faccia con i vertici dell'azienda. Domani è previsto un incontro importante in città metropolitana con proprio i sindaci, che si confronteranno anche con il sindaco della città metropolitana Silvia Sales e con gli altri componenti della città metropolitana, e quindi vedremo quello che sarà anche l'esito di questo incontro molto molto importante. Incontro tra l'altro che arriva dopo tanti giorni di polemiche, di lettere a distanza, di botta, risposte, insomma un'area piuttosto tesa è quella che si respira. Ma allora, prima di presentarvi quelli che sono i miei compagni di viaggio questa sera, andiamo a sentire questo servizio di Andrea Popolano che riassume un po' quella che è stata la giornata di oggi e quella che sarà quella dei prossimi giorni.
1: Sale ancora la tensione tra MT e i sindaci dell'entroterra, al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano, un confronto a distanza tra i tecnici di MT e i primi cittadini, convocato alla vigilia del vertice in città metropolitana è scoppiato il caos, un incontro che sarebbe servito a far vedere i cambiamenti apportati agli orari dopo la lunga serie di lettere che i sindaci avevano mandato per protestare contro il piano. Ma se il confronto sarebbe dovuto servire a tranquillizzare, nella realtà è andato tutto nella direzione opposta. È stata una farsa, spiega senza mezzi termini il sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami. I sindaci infatti sono stati fatti vedere gli orari nuovi attraverso un file a distanza, ma quando è stato chiesto di inviarli ai primi cittadini per poterli valutare, la risposta arrivata dai tecnici MT è stata negativa, non erano autorizzati dall'azienda, un modus operandi che ha fatto scatenare le proteste dei primi cittadini, orari che dovrebbero partire dal 14 settembre, ovvero tra una settimana, quando in Liguria ricominceranno anche le scuole. Dal mio punto di vista questi orari non sono condivisi, il piano che c'era stato presentato a fine agosto per noi è irricevibile, così ci stanno dicendo che dobbiamo accettare il pacchetto a scatola chiusa, attacca ancora il sindaco di Torriglia, un pensiero condiviso un po' da tutti, come riunione perfettamente inutile, ha commentato il sindaco di Bargagli Francesco Massoli. Durante l'incontro i toni sono saliti ancora di più, il bilancio del 2024, così come era stato richiesto dai sindaci, non è stato loro mostrato. Tra i più arrabbiati il primo cittadino di Gorretto, Paolo Saredi, che nel mezzo della discussione l'ha abbandonata. Il problema, sottolineato dal sindaco, è che per salvare o riorganizzare MT vanno a colpire i più deboli. A questo punto quello di questo martedì in città metropolitana rischia di essere un altro vertice ad altissima tensione.
0: E tra i sindaci citati Francesco Massoli, buonasera e bentrovato,
2: buonasera.
0: Sindaco di Bargagli, Claudio Montaldo, il sindaco di Ceranesi, buonasera e bentrovato anche a lei, Angela Negri che è la prima cittadina di Serraricò, bentrovata, e Filippo Bassignana
3: Grazie.
0: Invece di Crocefieschi,
4: buonasera
0: a tutti. Tra poco poi durante la trasmissione ci collegheremo anche con Cicagna, ma come ci collegheremo anche con Montoggio, dove ci sono alcune persone che ci stanno proprio aspettando per raccontare anche le loro testimonianze. Angela Negri, iniziamo da lei, insomma non saprei con quale domanda iniziare, perché carne al fuoco ce n'è tanta. Oggi è stata una giornata importante, o comunque una delle giornate non cruciali, ma comunque di questa via crucis che vi state portando avanti ormai da diverse settimane. Ci fa un po' il riassunto di quello che è accaduto oggi, di quello che potrà accadere domani,
3: di quello che potrà accadere domani.
0: Più che una palla di cristallo.
3: No, diciamo che dal 20 di agosto che stiamo tribulando parecchio, ma non soltanto per questa situazione drammatica in cui versa AMT, che chiaramente si riversa sui nostri cittadini, è motivo per il quale noi abbiamo comunque preso posizione in loro difesa, ma soprattutto perché in questo periodo le corse saltate sono quasi più di quelle effettuate, quindi c'è proprio un problema reale sul trasporto pubblico dovuto sicuramente a delle inefficienze che in questo momento ha l'azienda, che non è in grado di fare il servizio. Quindi la nostra preoccupazione è proprio una preoccupazione sul domani, è una preoccupazione

0: su quello che sarà dal 14 di settembre, quando avremo tutto il flusso degli studenti che devono raggiungere la stazione di Bolzaneto. Noi non abbiamo altro tipo di trasporto pubblico che non quello su gomma, quindi per noi sono veramente molto importanti le corse mattutine e le corse del rientro scolastico, e quelle mattutine anche perché ci sono tanti lavoratori pendolari. Quindi la preoccupazione è che si chiedano comunque degli sforzi ai cittadini e senza poi riuscire a avere di fatto un risultato.
1: Basiniana, tra le notizie dell'ultima ora, non è ufficiale, ma gliela dico io, tanto lei c'era probabilmente, quella di un incontro via web, diciamo così, nel pomeriggio di oggi tra i sindaci vicini al PD e i vertici del PD. Questo incontro è stato fatto per.
2: È stato fatto intanto per confrontarsi in merito alla situazione attuale in cui versiamo, che non è una situazione diversa da quella che ha appena descritto la collega, perché anche il sottoscritto si è trovato più che altro nell'incertezza di vedere molte corse completamente saltate sull'unica linea che c'è nel paese che amministro, ecco. Ovviamente da quell'incontro è nata, diciamo, una richiesta di responsabilità verso anche i vertici dell'azienda, perché proprio lo sforzo di cui parlava prima la collega è uno sforzo che va fatto a tutti i livelli, perché chiaramente chi va a rimetterci in questa situazione qua non sono soltanto i comuni che sono chiamati ad aumentare il proprio contributo, che quello può essere anche un qualcosa di corretto, visto che è da tanto che non si rivede, ma a questi aumenti chiaramente deve esserci un'adeguata risposta sul servizio che finora non c'è stato, e chi ci rimette chiaramente è il cittadino, che è dell'ultima della catena, è ovviamente il più debole, ecco. Quindi di conseguenza deve essere fatto uno sforzo a tutti i livelli, e da quella riunione chiaramente è uscita anche una richiesta di apertura e di dialogo soprattutto con i territori verso la sindaca Salis, ecco, che oggettivamente viene riconosciuto lo sforzo che è stato fatto dall'amministrazione di Città Metropolitana, ma anche dal Comune di Genova nella contribuzione rispetto al deficit che si ci è trovati rispetto alle precedenti gestioni, ma chiaramente non può essere organizzato un servizio sulla base di quelli che poi sono i turni degli operatori e dei dipendenti, ma deve essere chiaramente organizzato rispetto anche alle esigenze del territorio.
1: Massolli, faccio una domanda cattiva. Salis in questa partita è tornata dalle vacanze, come prima cosa ha detto, convoco subito il vertice dell'azienda, non mi è piaciuto come è stato gestito il tutto, però insomma Salis è sindaco della città metropolitana, comunque AMT è una partecipata importante del comune, insomma lei non era dall'altra parte del mondo per 3 mesi, non si è accorta di come stava gestendo l'azienda, perché Bassignana ha detto anche nei confronti dell'azienda di venire incontro anche ai vertici, ma poi parleremo anche dei vertici dell'azienda che sono stati cambiati, qualcuno dice non sono adatti, non conoscono bene neppure il territorio, non conoscono bene la situazione in cui si deve mettere mano, quindi insomma c'è una situazione molto delicata anche da questo punto di vista. Qual è la sua posizione
3: Ma
1: da
3: io
1: questo
3: devo
1: punto di
3: dire che
1: vista?
3: dal 20 di agosto la questione è stata tenuta dal vice sindaco metropolitano Simone Franceschi, che ritengo e sono certo che si sia sempre confrontato con la sindaca Salis. Diciamo che io quello che posso dire, che non mi è piaciuto, ma nel senso non rivolto alle persone, ma è il modo di gestire, cioè si è partiti molto in ritardo, non si è aperto un tavolo di confronto prima, quando a maggio era già chiara la situazione di AMT, quindi sarebbe stato opportuno a quel punto fermarsi un attimo, ragionare insieme, quindi Città Metropolitana, AMT, sindaci e perché no anche Regione, perché anche Regione poi la sua parte deve farla, nel senso che attualmente diciamo che il Presidente Bucci ha detto che ci sono 40 milioni disponibili più altri 15, mancano da fare ovviamente gli atti per poterli conferire, quindi per poterli poi spendere. Per contro c'è da dire che noi come documentazione, ad esempio il piano di risanamento, non l'abbiamo visto, quello prospettato, che poi sarà stato depositato anche in magistratura. Questa operazione più che altro sembra un'operazione basata sui tagli, mentre invece un piano di risanamento, a mio modo di pensare, deve prima andare a vedere all'interno dell'azienda cosa si può fare per

0: per migliorare e mitigare eventuali perdite. L'ultima, l'estrema razza, è quella di tagliare i servizi. Qua in questo caso, da quello che io ho recepito, perché non avendo visto altro, devo dire che si è puntato, secondo me l'azienda ha puntato molto sul discorso tagli e non ha magari visto anche la parte tutta quella, ad esempio, cioè sono rifornimenti con mezzi che vanno avanti e indietro vuoti, quindi poca razionalità, un parco mezzi non manutenzionato, eccetera. Quindi c'è tutta una serie di questioni che sarebbero dovute essere state tenute ben in considerazione prima, ecco. Quindi ora è tardi, perché a questo punto AMT stamattina ci ha detto che è disponibile a confrontarsi con noi, ma a valle del 14. Questo è una cosa che francamente io la ritengo.
1: Ecco la domanda: non c'è questa sera il sindaco di Torriglia Beltrami, che è ancora in vacanza, però sì, so che sei collegato oggi, domani sarà comunque sì, presente in città metropolitana, però insomma ha chiesto i conti, da quello che abbiamo saputo nel pomeriggio, ha chiesto i conti durante la riunione, ha detto, è stato risposto subito, non siamo tenuti a darvi i conti.
0: Sì, sì,
1: anche i chilometri di tagli sono altro ha chiesto, però è un po' buffo, per usare un termine tranquillo, che durante una riunione così importante a chi chiede i chilometri di tagli sia risposto, non siamo tenuti a dare, che poi so che sono arrivati in serata invece.
0: Sono arrivati alle 18.05, è arrivato il prospetto. Con le nuove corse aggiunte.
1: Allora, lo dico perché
0: allora,
1: durante la riunione è stato risposto così.
0: Stamattina
1: e poi
0: detto,
1: sono arrivati in serata.
0: Alle 12 abbiamo chiesto.
1: Vedo le vostre facce.
2: No, scusi, quello che è arrivato 12, stasera è la revisione degli orari.
0: Sì, esatto, che noi,
2: i tagli del chilometraggio con tutti i conteggi ci sono stati dati nella riunione. Ora noi l'abbiamo fatta, mi sembra, il 20 o il 19 di agosto. Dove ci sono dei tabulati che ci sono stati inviati naturalmente non prima della riunione ma dopo, dove in effetti c'è tutta una scaletta rispetto al 2014 fino a quello che potrebbe essere il 2027 di tutti i chilometraggi che ci sono stati, i costi e i tagli, che cosa prevedono come numero. Quindi diciamo che sono numeri, non sono numeri di bilancio, perché se uno non è che in una riunione come quella di oggi, che è una riunione tecnica, può vedere il bilancio del DMT.
1: Però in tanti sindaci hanno chiesto, Montaldo, hanno firmato anche una lettera alcuni, fateci vedere i bilanci, fateci vedere i numeri, fateci vedere di cosa stiamo parlando.
3: Sì,
1: è lecita questa domanda, questa richiesta?
3: È lecita nel momento in cui ci dobbiamo presentare ai cittadini, anzi sono già un po' di giorni, di settimane che i cittadini ci segnalano i disservizi e le difficoltà, e quindi noi ce ne siamo fatti interpreti. Città metropolitana è composta da 66 comuni e credo che sia doveroso per chi amministra questi comuni rappresentare la situazione, le esigenze del territorio e poi confrontarsi vedendo in trasparenza anche la situazione, i conti, le possibilità, perché poi oggi ci è stato detto abbiamo due limiti, che sono il numero dei mezzi e gli addetti, e quindi di questo bisognerà discutere. Ora avremo poco tempo per farlo prima del 14, però se il 14 consente di prendere, se dal 14 abbiamo qualche mese in cui sostanzialmente il servizio si mantiene, poi qualche cosa si può anche pensare di tagliare, però si deve mantenere la sostanza del servizio, portiamo i ragazzi a scuola, portiamo i lavoratori, i cittadini dove devono andare, va benissimo. Io credo che domani sia l'occasione, mi auguro, per avere anche i conti macro, che sono già usciti, che sono noti, anche questa storia che non si sanno i numeri non è assolutamente vera. C'è un punto, c'è un giorno che è il 23 giugno del 2025, mi pare 23, o potrei sbagliare di un giorno o due, in cui i revisori dei conti hanno fermato il bilancio, famoso bilancio del 2024, perché era un bilancio che non funzionava, aveva un disavanzo, e quando c'è un disavanzo si approva un bilancio, si approvano le misure per coprirlo, questo disavanzo, ed è da lì che è partita la vicenda di cui siamo a conoscenza adesso.

crea stupore che non, ce ne, non ci si fosse accorti prima di questa situazione, ma magari ne parleremo nel corso della serata. Prima di tutto occorre condivisione. Anch'io condivido questo ragionamento, si vorrà fare a maggio, a giugno, però ormai siamo qua. E credo che occorra uno scatto di responsabilità di tutti gli attori che sono presenti.

0: L'amministrazione precedente, regionale e di città metropolitana, ha la responsabilità politica di quello che è arrivato ai revisori quel famoso giorno di giugno, e quelli che sono arrivati adesso al Comune di Genova hanno la patata bollente da risolvere, se non vogliamo che questa azienda, e qui ci metto anche la nostra piccola responsabilità, se non vogliamo che questa azienda vada a gambe all'aria, con tutto quello che significa per il servizio, per i cittadini e anche per i lavoratori. Questa non è una possibilità così remota, sappiamo che diciamo, tutto è davanti al giudice.
1: Allora, andiamo a Montoggio, dovrebbe essere Carlotta Nicoletti in compagnia di qualche ospite. Tanto buonasera Carlotta.
2: Buonasera direttore, buonasera a tutti gli ospiti in studio. Sì, sono a Montoggio dalla fermata Bromio in compagnia della signora Marina, ma anche di tanti altri residenti ovviamente arrabbiati per via dei tagli AMT. Qui c'è la linea 728 ridotta a una corriera, allora facciamoci spiegare subito dalla signora Marina.
3: Sì, buonasera. Sì, purtroppo sono solo due le corriere della linea 728, che è la strada di Creto, che possono percorrerla proprio perché in cima ad Aggio ci sono dei lavori da un sacco di anni. E purtroppo una delle due corriere si è rotta e quindi direi che metà delle corse non vengono fatte, incominciando il mattino dalle 5:50, che ovviamente la gente prende per andare a lavorare, e per proseguire poi altre corriere magari in orari un po' meno importanti, ma comunque che servono, e per finire anche al pomeriggio delle 14:45, che fra poco, iniziando la scuola, è una delle corriere anche più gettonate dei ragazzi, e le 18:45, che è di nuovo un altro orario che la gente viene a casa, ecco.
2: E c'è un discorso anche di sovraffollamento, perché sì, poi sono molto piene queste corriere.
3: Sono molto piene e direi che poi, soprattutto nel periodo invernale, quando ci sono i ragazzi, sono di solito, c'è il doppio, il triplo, diciamo, delle corriere. Nel senso, ci sono degli orari come le 6:35, la corriera che prendo io, via Creto ce ne sono due e tutte e due piene. Via autostrada addirittura ce ne sono tre e tutte piene. Non so adesso, in previsione di questo, come sarà. È impensabile che tutta l'utenza della Valle Scrivia possa essere accolta su una corriera sola, cioè è veramente impossibile, ecco. Non lo so, speriamo che trovino una soluzione, e anche al più presto, anche perché non abbiamo una comunicazione. La gente arriva sulle fermate e non sa se poi andrà o sarà a casa. Nel frattempo magari ha già pagato anche il biglietto, e poi con tutti i danni, perché chi lavora dovrà assentarsi dal lavoro, e chi andrà a scuola non andrà a scuola, magari ci sarà qualche ragazzo contento, non lo so, però comunque è un disservizio che, cioè, veramente è pesante, ecco. Anche perché riguarda noi che abitiamo sì in paesi, ma anche e soprattutto quelli che sono in paesi ancora più piccoli di Montoggio, per esempio, ecco, sui paesini della Val Brevenna, che venivano raggiunti magari dai pulmini di privati, che adesso non fanno più servizio perché ci è stato detto che l'AMT non paga e quindi loro giustamente non fanno servizio. Questo è grave, anche perché si voleva riqualificare l'entroterra, e invece questa è una penalizzazione per tutti. Qui poi noi non abbiamo altro mezzo che la corriera, ecco, oppure i mezzi privati, sinceramente non è che si può andare avanti e indietro col mezzo privato.
2: Questa è dunque la situazione qui a Montoggio, ci sentiremo anche più tardi magari per sentire ancora le voci proprio dei residenti.
1: Grazie Carlotta Nicoletti e ai suoi ospiti, naturalmente torneremo da te tra pochissimo anche per sentire le altre testimonianze. Sindaco Negri, insomma, vedevo che quando parlava questa signora in qualche modo anche lei, insomma, annuiva con la testa, o comunque faceva era un segno di resa, però era un segno, come
4: no,
1: dire,
4: è un problema così reale che c'è in tutti i comuni in questo periodo, come dicevo prima, persone che non sono avvisate, che sono lì magari sotto il sole, che aspettano l'autobus che non passerà.
1: L'altra sera, è saltata l'ultima corriera per tutti.

0: Riglia, no?
1: E stamattina è quella stata quella
0: 20, quella delle 20:30, significa che tutti quelli che stavano rientrando a casa alle 20:30 sono trovati a piedi, a Brignole,
1: e quindi ho chiamato qualcuno da casa che è venuto a prenderli, oppure taxi o altro. Stamattina non è partita quella delle 6:04 da Torriglia verso Genova, quindi anche lì di nuovo un altro problema enorme, i lavoratori che sono rimasti fermi. E c'era la coincidenza con la Fontana Buona, però la Fontana Buona arriva già piena, l'altra linea è la 715, quindi diciamo che sono situazioni che non possono andare avanti. Cioè non...
0: Ecco, Montaldo, lo chiedo a lei che ha esperienza. L'altra volta, parlando con lo stesso, con lo solito Beltrami, che questa sera cito più di una volta anche perché ha competenze, avendo già vissuto anche una situazione similare in passato, lui dice: un conto sono, che per carità i conti di AMT ovviamente sono quelli che sono, ma il quotidiano si può gestire in qualche modo, cioè non è detto che, almeno così lui dice, abbiamo fatto in ABT tanti anni fa, avevamo una situazione di vittoria importante, però ci siamo arrabattati, per dire alla genovese, quindi ci siamo organizzati con le officine per avere un po' di liquido corrente, insomma, per cui pagarlo, e quindi piano piano i pezzi di ricambio li facevamo arrivare, sistemavamo quelle piccole problemi o grandi dei mezzi, e piano piano siamo riusciti a recuperarli nonostante fossimo in un problema similare a quello di oggi. Ecco, qui la sensazione è che con, dico io, la scusa dei conti, tra virgolette, poi si abbandoni il quotidiano, quello che poi porta a queste corriere, immagino quella di Torriglia, di Bargagli, ma immagino che succederà un po' ovunque, avere questi mezzi che hanno sicuramente dei problemi.
2: Spero che lei non me ne abbia se dico che con questo ragionamento si vuole quello che lei rappresentava, che è sicuramente presente nel dibattito pubblico e anche fra le persone, si rappresentava l'idea che a Palazzo Tursi ci siano dei matti che hanno deciso di in qualche modo di creare un danno ai cittadini appena eletti. Questo mi pare come dire, una rappresentazione, o se vogliamo dirla così, una narrazione un po' paradossale.
0: Ma non lo dico io. Cioè, se i sindacati dell'AMT dicono che dopo un anno sono stati fatti male, non lascio neanche l'ex urbano, nell'urbano sono stati gestiti male i turni, questo non è un discorso di conti, questo è una questione di ordine.
2: Non ho una competenza.
0: Cioè, a Genova lei lo sa, magari non lo sa, ma passano 4 autobus in 5 minuti, poi non ne passano altri per mezz'ora. Quindi è un problema, non lo dico i sindacati, quindi penso che non siano né di destra né di sinistra.
2: I sindacati non sono la bocca della verità.
0: No, però
2: un'azienda
0: autobus in Piazza Dante e vediamo quanti ne passano.
2: Io credo
0: in maniera
2: che in un'azienda
0: sbagliata,
2: come la AMT, anche il sindacato in questo momento, se vuole scongiurare per gli stessi lavoratori situazioni ben peggiori, dovrebbe farsi un esame di coscienza. Ma andiamo avanti. Dato che non credo che ci siano dei matti che hanno deciso di fare questa cosa per puro sadismo, per di più ricevendone anche un ritorno negativo in termini di consenso, perché è evidente che le persone sono arrabbiate e hanno dei danni, credo che allora bisogna risalire alle ragioni. La AMT è un'azienda che fatica da tanto tempo, da tantissimo tempo, per ragioni storiche che sono accumulate. Guardiamo
0: come tutte le municipalizzate,
2: guardiamo i confronti fra le varie aziende e qualcuna si è risollevata. Sicuramente la unificazione con ATP non ha migliorato la situazione, ma ha aumentato i problemi dell'azienda, e quindi la situazione è diventata più complicata, finché non si è arrivati a un momento. Voglio ricordare che c'è stato un presidente dell'AMT che a un certo punto si è dimesso perché non era d'accordo con la politica aziendale. Chi dava l'indirizzo, il comune di Genova, è andato avanti lo stesso. Io ho detto in una cosa che ho scritto recentemente che giudico illuministico il tentativo di lavorare sulla gratuità, da quando io faccio politica, da tanto tempo ormai, tutta la mia vita, periodicamente si è posto questo problema: sarà il caso di passare il trasporto pubblico alla totale gratuità? Sì, ma deve essere una scelta nazionale che modifica la fiscalità, nel senso che carica sulla fiscalità

0: i costi delle aziende, perché altrimenti non saranno i singoli comuni, le singole città metropolitane e neanche le singole regioni che potranno fare un'operazione di questo tipo. Da qualche parte c'è e funziona, ma una quota di quello che pagano i cittadini nel loro contributo fiscale va alla gratuità. È stato un tentativo generoso, illuminato, però ha portato dei danni, perché non c'erano le coperture, si sono verificati e si è verificato.
1: Qualcuno non è d'accordo su questo?
0: È stato un po' ma lo so, il Presidente della Regione non è d'accordo perché lo ha fatto quando era sindaco, ma io penso che quella situazione di oggi sia anche un po' figlia di quella demagogia.
1: Certo.
0: Allora, prendiamoci tutti queste responsabilità, per questo dico che non parlo di tutte le parti politiche che poi ora sono rappresentate simbolicamente da comune e regione e città metropolitana omogenea con lo stesso sindaco del comune di Genova. Prendiamoci tutti la responsabilità di mettere insieme delle cose che aiutino nell'immediato e soprattutto a costruire una prospettiva, perché ha ragione chi dice, forse mi pare che Massoli lo dicesse, facciamo un sacrificio, ma domani? Allora, se noi facciamo un sacrificio oggi e domani il sistema si assesta e dà comunque i servizi fondamentali, vabbè, insomma, credo che si possa capire e possiamo accettare di avere due corse in meno. Dico due, ma perché voglio simbolicamente dire che non possono essere decine.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, tra poco ci collegheremo anche con il sindaco di Cicagna, torneremo a Montoggio, affronteremo proprio ancora tanti temi riferiti proprio a quello che sta accadendo con l'azienda di mobilità e trasporto di Genova, quindi con tutte le problematiche legate soprattutto alle comuni dell'entroterra, ma poi naturalmente questo è un problema che, come i cittadini genovesi sanno, non solo quelli che vivono nell'entroterra, riguarda proprio anche proprio la città di Genova. E allora restate lì, torniamo subito.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: E allora, per avere un'altra voce di un altro sindaco, anche Marco Limoncini, che è il sindaco di Cicagna, ben trovato anche lei, sindaco.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, che succede anche dalle vostre parti? Insomma, abbiamo sentito gli abitanti di Montoggio e non solo, adesso poi ne sentiremo anche altri da quelle parti, ne abbiamo sentito, avrà sentito anche quello che hanno detto fino adesso i quattro suoi colleghi che sono ospiti questa sera qui da noi. Dalle vostre parti invece che aria tira?
1: Butta aria. Allora, noi abbiamo preso con dispiacere questo piano di tagli, dispiacere perché non abbiamo avuto modo di avere un confronto preventivo con Città Metropolitana e con l'azienda. E sul nostro territorio registriamo ad oggi, se non ci saranno modifiche nelle ultime ore, 9 corse tagliate.

0: da lunedì a venerdì e addirittura 24 corse tagliate il sabato. Quindi è una proposta ovviamente irricevibile perché non abbiamo alternative alla TPL, non abbiamo trasporto su ferro, non abbiamo servizi di taxi, quindi i nostri cittadini rimangono isolati.
1: Negri, ha qualcosa da chiedere al suo collega o da dibattere o...
2: No, lo comprendo. Non ho da dibattere nulla perché la situazione più o meno è quella lì. Chi non ha la possibilità di avere una stazione o un tipo di trasporto diverso, mi viene da dire che in certe situazioni dovrebbero essere aumentate la possibilità di fare degli NCC in modo che la gente non si trovi per strada, ma non è che ci sono tante soluzioni. Noi alla fine chiediamo di poter fare possiamo anche fare uno sforzo, chiedere ai cittadini uno sforzo e quelle corse che ci hanno tolto almeno che vengano garantite in modo che la gente si possa organizzare, soprattutto alla mattina, che direi che la mattina è un servizio
1: Senta,
2: minimo.
1: lo chiedo un po' a tutti, è il sabato che balla anche un po' in questi conti oppure no? Perché qualcuno dice il sabato è stato tolto, è diventata una domenica, di fatto come fosse un festivo.
3: Sì, di fatto sì, in molte situazioni sì, ad esempio noi abbiamo una frazione, Magena, che domenica non ci vanno corriere e anche il sabato non ci andrebbero corriere. Ora, a parte che il sabato è giornata lavorativa, quindi non possiamo assimilare al festivo. E questo dimostra come, poi ho parlato un po' anche col personale AMT, con gli autisti, eccetera, un sacco di tempi morti, cioè mezzi fermi con un autista fermo. E non era impiegato. Cioè, lo studio che ci è stato presentato da MT è uno studio che apparentemente, o meno parlo da ignorante, ma sembra fatto da persone che non hanno la conoscenza del territorio, che non
1: Dall'intelligenza
3: conoscono.
1: artificiale, forse?
3: No, non voglio credere, non voglio pensare.
1: Ma può aver dato un aiuto, per
3: Può aver
1: carità.
3: dato un aiuto, sicuramente. Io rifuggo un po' queste cose perché non sono tecnologico, ma non fino a questo punto. Però ripeto, abbiamo questa sensazione che sia stato dato l'incarico di rivedere queste linee, questi tragitti, quest'assetto a persone che non hanno quelle competenze che ci vorrebbero. In AMT ci sono tutt'oggi figure di alto profilo che ormai sono forse messe un po' da parte, però potrebbero dare un grosso contributo per cercare di ottimizzare e di cercare di trovare delle soluzioni che, facendo risparmiare per quanto possibile, però garantiscano quelli che sono i servizi, perché noi ad esempio abbiamo una frazione che tutti i pomeriggi gli studenti se la devono fare a piedi perché non c'è di mezzo. La sera l'ultima corsa delle 20 è stata tolta, gente che va a lavorare arriva alle 20, cioè si vede proprio che c'è la mano di qualcuno che non conosce bene il territorio. Questa è la mia impressione.
1: Limogini, a proposito di mano, il presidente Berruti è fino adesso, almeno noi dal nostro osservatorio particolarmente alto, ma solo perché ci troviamo naturalmente in questo grattacielo bellissimo qui in Piazza Dante, però è un chi l'ha visto, perché insomma nessuno fino adesso, anche gli ultimi incontri, si collega sempre via web, ma di persona, forse domani qualcuno dice che potrebbe venire, o forse giovedì alla commissione comunale, che è stata l'ultima volta tra l'altro dove si ha avuto il piacere di vederlo. Per ora è grande assente, poi magari lavorerà H24, per carità, però ogni tanto insomma, incontrare queste persone che sono voi sindaci, i sindacati, le parti terze, insomma incontrare la città, boh, forse non sarebbe una cosa
0: Sì,
1: così sbagliata.
0: è questo che rammarica di più, perché questo tema è sui tavoli di AMT e di Città Metropolitana da maggio. Siamo arrivati a organizzare una riunione nella settimana di Ferragosto, quasi a volere non a volere la partecipazione. Senza avere condivisione preventiva. Abbiamo chiesto un tavolo per condividere insieme, magari anche scelte sui tagli, ma condividerle con i territori e anche con i pendolari e chi quindi il trasporto pubblico lo utilizza, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Quindi anche stamattina abbiamo avuto un confronto con l'AMT, non ci sono stati mandati documenti previsionali per la riunione domani, comunque i tagli sono mantenuti e sono nell'ordine dal 30 al 60%. Non si parla del 10%, quindi per i territori dell'interno, le aree interne che con sacrificio

0: sforzi anche con regione e governo, hanno iniziato questa avventura delle aree interne per riportare nuova residenzialità, tagliare il servizio pubblico e, come dire, vanificare tutti questi sforzi.
1: C'era Berruti all'incontro di oggi, Presidente, c'era?
0: Assolutamente no. C'era una parte tecnica, c'era l'ingegnere Foti, però come diceva l'amico di Bargalli, sembra che sia un taglio verticale senza sentire i territori, perché i territori non sono stati ascoltati.
1: Negri, insomma, l'assenza di Berruti è un'assenza pesante, e poi nessuno mette in dubbio che non stia facendo niente, per carità, magari lavora giorno e notte, lo speriamo tutti, però se non altro anche come facciata dal punto di vista formale è il Presidente, insomma, sì. La faccia bisogna mettercela.
2: Sì, bisogna mettercela, magari
1: domani forse qualcuno dice che potrebbe presenziare?
2: Non
1: avete
2: so.
1: Qualche
2: non abbiamo notizie, credo che sarebbe utile che ci fosse una presenza, come dire, massiccia per avere questa condivisione. Sono molto d'accordo col collega rispetto a quello che ha detto delle aree interne, perché davvero c'è una politica che noi stiamo cercando di portare avanti per il recupero dei nostri territori, per riportare persone, per la vivibilità, ma senza servizi è chiaro che certi paesi o certe frazioni di alcuni comuni andranno a morire, perché e questo contrasta un po' con le politiche anche di città metropolitana, no? Perché ora siamo chiamati all'Expo delle Valli, quindi siamo tutti chiamati a presentare alla gente i nostri territori, le nostre meraviglie, lo sport che si può fare, e poi ci arriva questa, diciamo così, questa mazzata della limitazione del trasporto pubblico. Anche questo diventa un problema sociale.
1: Dalle vostre parti com'è la situazione per quanto riguarda, proprio lo diceva Angela Negri adesso, nel senso che è vero sia Regione che Città Metropolitana con queste iniziative, insomma si sta ormai da tempo, no, cercando di far sì che tanta gente sempre di più si trasferisca nell'entroterra, o comunque almeno quella che c'è non molli, che sarebbe già un successo. Voi avete avuto un aumento, una diminuzione dal punto di vista proprio anagrafico? Come si sta da quelle volte?
3: No, noi devo dire che, ma in realtà la parte principale dei servizi in buona parte la fa l'impegno degli amministratori che quotidianamente si battono contro lo spopolamento e cercano di riportare quanti più servizi all'interno delle proprie comunità. Ecco, nel nostro caso negli ultimi 5 anni di mandato è stato fatto in questo senso e si sono avuti dei risultati, perché chiaramente abbiamo aumentato del 10% la popolazione residente, e questo è un grande risultato per un comune come il nostro. Chiaramente poi ognuno, come dicevo prima, deve essere chiamato a fare la propria parte, quindi, perché noi possiamo metterci tutto l'impegno del mondo sul territorio, ma chiaramente anche le amministrazioni di livello più superiore devono fare la loro parte, perché oggi viviamo il tema di AMT, ma in precedenza proprio la nostra vallata ha vissuto il tema e continua a vivere il tema del trenino di Casella, per esempio, su cui non si può pensare che le amministrazioni comunali mettano mano ad una situazione che è spropositata senza che ci sia l'intervento da parte di Regione, cosa che in questi anni non c'è stato, proprio su uno dei temi che ha determinato di fatto lo stop del trenino che affligge ogni comunità locale, che è il dissesto idrogeologico. Ecco, su questo io l'ho già detto in altre sedi, non si può pensare di continuare ad avere una gestione emergenziale senza fare un minimo di programmazione sia finanziaria che organizzativa, perché molto spesso è impossibile che ce la facciano i comuni da soli, e anche questo riguarda comunque uno strumento di trasporto che sarebbe importantissimo per la Valle Scrivia e andrebbe quantomeno a supplire quello che oggi stiamo vivendo con MT, ma fino ad ora non si sono avute, diciamo, risposte né tracce da Regione in merito. Ecco, che come dicevo prima, forse sarebbe bene che iniziasse a fare la propria parte anche sul tema MT. Ecco.
1: Beh, su questo però il Presidente Bucci continua a dire che la sua parte l'ha fatta, che i soldi li ha messi, che anzi ha proposto
3: diciamo,
1: ha proposto anche delle osservazioni che avevano portato 20 milioni nelle casse di AMT, non sono state accettate dal Consiglio di Amministrazione.
3: Ma, diciamo che non risulta proprio essere così la vicenda, nel senso che si continua a parlare di questi famosi milioni che debbono essere trasferiti all'azienda, ma fino ad oggi forse arriveranno a novembre, dovevano essere liquidati a luglio, ma non pare che siano ancora adesso arrivati, ecco, non si sa bene il motivo, però come dicevo prima è

0: importantissimo che ad ogni livello si faccia la propria parte, ecco, e poi soprattutto ce lo si aspetta da chi forse con quelle scelte avute in passato, che come diceva bene prima il collega, non sarà matto un direttore generale che si dimette dall'oggi al domani perché non condivide l'indirizzo politico amministrativo dato all'azienda. Forse era un campanello d'allarme che andava colto diversamente e non si doveva tirare dritto con certe situazioni che probabilmente hanno determinato.
1: Leggo testuale, Massimiliano, poi andiamo a Montoggio, dice così. Non lo dico io, ma lo dice il Presidente Bucci, quando il contributo totale è 110 milioni, sono compresi 15 milioni di cui insomma mi si tira per la giacchetta da qualche giorno, quando diciamo che di questi 110 ne abbiamo già dati 80, significa che siamo in anticipo di quasi un mese, questo l'ha detto a me una settimana fa circa, rispetto a quanto dovremo versare, perché lavoriamo con anticipo di cassa per facilitare l'azienda. A fine anno avranno i 110 milioni, quindi saranno compresi anche quei 15. Non riesco a capire perché si parla di questi 15, qualche tempo fa quelli del PD mi regalarono un pallottoliere, sarà il caso che glielo restituisca. Queste sono le parole del Presidente Bucci qualche giorno fa, settimana scorsa, proprio al sottoscritto. Poi vediamo se volete ribadire, replicare dopo. Andiamo ancora a Montoggio da Carlotta Nicoletti. Carlotta, sei in compagnia di qualcuno, di un ospite? Ah, guarda qui cosa vediamo.
2: Sì, direttore, sì sì. Tanto stiamo vedendo in diretta la Corriera in questo momento appena arrivata. La 727, la fermata di Bromia. Sono in compagnia ancora dei residenti e di Fulvio Truzzi, presidente di Assoutenti. Allora, dobbiamo parlare di un piano di risanamento, ma sta diventando un piano di ridimensionamento questo.
3: Sì, iniziano tutte e due per R, solo che il primo l'avevamo capito come una cosa che, pur pagando di più, perché hanno aumentato gli abbonamenti, l'azienda avrebbe funzionato meglio. Purtroppo invece si sta verificando la seconda ipotesi, che è un ridimensionamento del servizio, anzi un aggravamento del servizio che è diventato un disservizio. Ecco, sono qui anche per dire che il problema non è solo dei genovesi del comune, ma dei genovesi di tutta la provincia, di tutta l'area metropolitana. Insomma, chi ha parlato prima di me l'ha detto chiaramente, qui ci sono vallate che rischiano già di grosso di loro i loro problemi per essere popolate. Se in più creiamo questo disservizio, è ovvio che c'è un ulteriore motivo per andarsene da queste parti. Quindi il dato di fondo che chiediamo è che veramente, se vogliamo risanare, siamo interessati e disponibili, ma i servizi devono essere garantiti. Il 14 di settembre non può esserci l'apocalisse per i cittadini di Montoggio, di Bromia, ma non solo, di tutta la Valle Scrivia, e dover affrontare questa data con apprensione per potersi confrontare se potranno andare a lavorare, se potranno andare a studiare, e quindi dobbiamo dare subito serenità. Noi attendiamo ancora oggi dall'azienda un piano che ci dica esattamente le frequenze, ad alta frequenza, a media, a bassa frequenza, ma attendiamo anche il piano dell'extraurbano. Ci è stato detto che è stato consegnato alla città metropolitana. Ora, io ho tanto rispetto per le istituzioni, per la città metropolitana, ma chi paga non sono solo loro, siamo noi, o meglio, loro pagano con i nostri soldi, che sono quelli delle tasse, e quindi è una partita di giro. In più noi paghiamo con gli abbonamenti, e quindi abbiamo diritto anche noi a ricevere questi orari per guardarli bene e poi prendere le decisioni del caso. Comunque l'appello che parte stasera è che va completamente garantito il servizio nell'entroterra, perché è un dovere morale prima ancora che un servizio pubblico.
2: Si poteva fare di più anche, diciamo, con il discorso, no, del treno, no, cercare anche di integrare in un qualche modo, o anche di fornire dei parcheggi anche per le macchine ibride, che sono escluse quelle, appunto, i residenti dell'entroterra, quindi anche di Montoggio.
3: Beh, qui si tocca un altro sistema, cioè sembra che la crisi MT sia avviluppata dentro questa azienda, che peraltro, anziché correre, cammina, come dice qualche sindacalista, e noi non possiamo che essere d'accordo con loro. Qua bisogna correre e bisogna fare sistema, cioè non si capisce perché una parte della vallata è servita anche da treni e non c'è un dialogo, ma anche ad esempio sul piano tarifario, perché chiaramente dover pagare due volte, anziché come è per l'area centrale, per il comune di Genova, è un problema grosso. Quindi fare sistema significa affrontare

0: questo tema. Fare sistema significa non togliere la gratuità della sosta per le auto ibride per chi abita in periferia fuori da Genova, ma lasciargliela in questa situazione grave, perché è ovvio che noi vogliamo spingere la gente sugli autobus, ma qui a Montoggio vi assicuro che se spingiamo la gente sugli autobus non partono, perché stando la gente in piedi gli autobus non possono andare in autostrada. Quindi dovrebbero studiare misure alternative, così come abbiamo anche categorie fragili, disabili, anziani, anche questa platea ha diritto a un'attenzione particolare. Insomma, io sostengo che il piano di risanamento va bene, ma risanare significa dare il servizio, non dare il disservizio.
1: Chiarissimo.
2: Carlotta, una domanda per...
1: Noi torneremo anche più tardi poi.
2: Sì, no, tanto sì, Truzzi, certo. Immagino vada in vacanza da quelle parti oppure lì per caso? Non penso, immagino che avrà la casa da quelle parti. Tanto buonasera a Truzzi, dico alla casa da quelle parti?
1: A casa da queste parti.
0: Chiedo scusa direttore, sì?
2: No, dicevo a casa da quelle parti.
0: Pronto?
2: Immagino, mi sente? Sì? Dicevo a casa da quelle parti.
0: Io sono Sì, parlo anche da interessato perché abito da queste parti, certamente che sì.
2: Carlotta, mi fai sentire quella persona che è appena arrivata adesso?
0: Un invito perché...
2: Con l'ultima corriera?
0: Sì, volentieri... Certo. Un'ultima battuta, direttore, perché qui a Montoggio c'è il fresco e quindi se MT funziona la gente può venire a stare anche al fresco e non bollire in città. Arrivederci.
1: Giusto. Grazie Furio Truzzi. Allora andiamo un attimo a sentire la signora che è appena arrivata con la corriera, che cosa ci può dire del servizio di cui stiamo parlando.
3: Spero vivamente che non tolgano delle corriere, perché noi non riusciamo né ad andare a lavorare e soprattutto dobbiamo stare a sperare di riuscire a tornare a casa la sera, di non dormire fuori in albergo, perché se tolgono le corriere non riusciamo né ad andare a lavorare né a tornare.
1: Certo.
3: È un grosso problema per noi. Io sono venuta ad abitare qua pochi mesi fa, perché qua è un po' come essere in una piccola Val d'Aosta, è bellissimo, mi sono innamorata di Bromia, però adesso è un problema andare a lavorare.
1: E io devo dove arrivava ora da lavoro?
3: Io arrivo da Bolzaneto, quindi sono andata fino a San Pier d'Arena ad aspettare la corriera che parte da Brignole per venire su a Bromia.
1: E la mattina?
3: Sono uscita alle 8, domani mattina mi alzo alle 4 e mezza, ho la corriera alle 5 e mezza, poi faccio Busalla Ponte Decimo con la corriera e poi prendo il 7 e vado a lavorare. Quindi il tragitto è lungo, il sacrificio si fa, se però i mezzi ci sono, perché se no non si riesce ad abitare in queste zone, è impossibile.
1: Chiarissimo.
3: E mi dispiace.
1: Grazie. Signora.
3: Prego, grazie.
1: Allora,
2: tutta la nostra solidarietà a questa signora e a tutte le signore e i signori naturalmente che fanno questa vita, e non sono pochi. Caro Montaldo, vedo che fa così con la testa, perché questo è un esempio clamoroso, perché obiettivamente la signora merita tutto l'applauso del mondo per la dedizione, naturalmente per il lavoro che svolge ogni giorno, ma la fatica che fa per lavorare, però insomma merita comunque tutta la nostra stima. Però le chiedo, signora, lei è partita così tardi sulla corriera, quanti eravate questa sera su quella corriera?
1: Quanti eravate sulla corriera?
3: Una trentina sicuro stasera, eravamo tutti seduti, però c'è tanta gente alla sera, ora tenendo anche conto che ci sono ancora le ferie, tanti sono ancora in ferie, però io da gennaio che abito qua e alla sera alla corriera c'è parecchia gente. L'ultima corriera delle 8.35.
2: E quella di domani mattina invece uguale più o meno, no? Immagino che le persone sono tante anche al mattino presto. Lei prende quella delle, ma detto...
3: Cioè, dormiamo a San Pier d'Arena con la
1: anche
3: tenda.
1: Al mattino sono tante le persone, sì, lei sì. Prende quella di che ora?
3: Io prendo quella delle 5.30. E a Casella Montoggio si riempie a Casella, man mano che andiamo in giù la corriera si riempie. Sì,
1: si fa fatica anche a salire.
3: Sì. Vabbè, io sono la prima che salgo perché siamo dopo il capolinea, però poi man mano che va verso Busalla la corriera si riempie. Per fortuna siamo parecchi ad abitare qua, però se poi si creano grossi problemi bisogna tornare giù.
1: Certo.
3: Io vorrei non tornare giù, sinceramente.
1: Giusto, perché le piace vivere qui.
3: Qua è bellissimo, è tutto un altro vivere, è tutta un'altra cosa.
1: Grazie, signora. E allora ti restituisco la linea, direttore.
2: Insomma, Montaldo, cosa ci lascia questa...
4: Vorrei cogliere due spunti che vengono da questo collegamento. Da una cosa che ha detto Furio Tuzzi e da una cosa che ha detto adesso, descrivendo la sua vita faticosa, questa signora. Allora, parlo della ferrovia. Il contratto di servizio con le ferrovie lo fa la Regione. Un assessore regionale giorni fa, dopo che avevo scritto un articolo su un quotidiano, ha risposto: ma la Regione ha fatto la sua parte, ci mette i soldi. Non c'è solo questo. La signora ha descritto un percorso lunghissimo, ma se avesse il biglietto integrato da Montoggio molto probabilmente potrebbe andare a Busalla, e da Busalla con 3 fermate arriva a Bolzaneto. Allora, invece di prendere il 7, probabilmente la signora, oltre al biglietto del trasporto su gomma, AMT, dovrebbe caricarsi di un biglietto, di un abbonamento molto pesante nelle ferrovie. Noi abbiamo studenti che da Busalla vanno a prendere il treno a Ponte Decimo, perché l'abbonamento del treno è molto gravoso, dico il doppio, ma per capirci, poi i numeri contano poco, ma sono soldi per le famiglie, per le persone. Allora, quando io sostengo che bisogna mettersi tutti lì attorno e pensare che siamo di fronte a un momento che non si capisce, no? Da questo che investe la nostra società, la società di Genova e ovviamente della provincia del Genovesato e anche del Tiguglio in modo rilevante, ci si metta tutti assieme e la Regione faccia la sua parte. Io, al di là dei soldi, Bucci dice li ho dati, li do, l'ha detto anche a me, ne abbiamo parlato il giorno della festa della Madonna della Guardia, poi certo che se anticipa i soldi del fondo dei trasporti, forse ci vuole qualcosa di più, magari in una situazione straordinaria mettiamoceli Bucci qualcosa di più sull'MT che aiutiamo questa situazione, però soprattutto fate in Regione una politica che porti all'intermodalità a funzionare. E abbiamo avuto l'esempio classico di come una signora è costretta a fare, perché probabilmente con il suo biglietto se la cava, se prende quello della ferrovia raddoppia o triplica e i conti poi, ecco. Il mio invito a mettere insieme le forze politiche, lo dico anche ai colleghi che domani saranno lì, ognuno porterà la sua frazione, la sua corsa. Io ho una signora che quando perde l'autobus perché non arriva, da Campomorone va a San Martino di Paravanico a piedi, perché lei non ha una situazione in cui può aspettare, famiglie, problemi personali. E mi fa tenerezza questa donna che la vedo, no, mi dicono cammina a piedi, me l'ha raccontato anche lei, a meno che poi qualcuno gli dia un passaggio. Però questo funziona, c'è la solidarietà nei paesi, nelle località, appunto come descriveva la signora, ci si sta bene anche per questo. Però questa cosa va supportata da una politica complessiva, facciamola tutti insieme.
2: Ne parleremo dopo anche di questo appello di Montaldo. Limoncini, prima di salutarla, che cosa le ha lasciato anche questa testimonianza, che ovviamente è a chilometri di distanza da voi, però insomma ha ritrovato qualche esempio che può accadere anche dalle vostre parti, immagino.
5: Tema che si sposa pienamente anche sul nostro territorio, e come diceva l'amico Claudio, è importante con urgenza organizzare un tavolo dove siano rappresentati i comuni, i piccoli comuni, l'entroterra, la regione, la provincia, per non finire in questo bisticcio tra regione e provincia che è un tritacarne che poi ci rimettono i territori. Quindi lavoriamo insieme in squadra per dare risposte, e se c'è da mettere qualche milione in più, penso alla regione, questo sforzo lo possa fare soprattutto per i comuni dell'interno.
2: Senta, questo appello che sta arrivando un po' da tutti, però lo sapete un po' tutti, forse anche meglio di me, credo, che ha fatto scoppiare nei giorni scorsi, settimane scorse, anche un po' qualche problemino all'interno del Partito Democratico Bassignana, perché insomma questo, non mi dica di no, perché c'è il cartellino rosso, no. O neanche passare da quello giallo, perché... nega che c'è stato qualche problema all'interno del Partito Democratico.
6: Qualche problemino c'è stato e sicuramente

0: No, perché se diciamo... mi fa quella faccia...
1: No, no, no, no, assolutamente, qualche problemino c'è
2: stato. Stava studiando l'opportuna.
1: Chiaramente, come dicevo prima...
0: Non ha ancora l'esperienza di Montaldo, però...
1: No, non ho ancora l'esperienza di Montaldo,
3: questo no.
1: Però sicuramente scelte epocali come quelle che si stanno compiendo in questo senso ovviamente portano a delle discussioni anche molto accese, come è normale che sia in un partito che discute. Ecco, sarebbe strano, diciamo, non aver visto nessuna discussione. Ecco, il fatto che dentro al Partito Democratico si discuta in realtà non è che è sintomo di, come dire, poca salute.
0: Però la interrompo perché non voglio fare cattivo, però tutto è nato da una lettera che è stata fatta dai segretari contro i sindaci che sono permessi di dire la loro. Insomma, non è stata una cosa tanto,
1: sicuramente,
0: non è stata una cosa tanto carina, no, nei confronti
1: sicuramente
0: dei sindaci.
1: No, sicuramente, ecco, potevano essere usate modalità diverse da parte dei due segretari. Credo che, come dire, il modo di essersi approcciati alla discussione non sia stato dei migliori, però come dicevo prima, non c'è discussione, soprattutto di merito, che non si possa ricomporre come è avvenuto poi nelle settimane successive. Ecco, sicuramente c'è stato un eccesso di zelo probabilmente da parte dei due segretari regionali e provinciali, ecco, rispetto comunque a un grido del territorio che c'è stato, ecco, perché la Valpolcevera poi soprattutto vede tagli molto pesanti e ha a che fare con territori particolarmente difficili, e quindi di conseguenza di fronte a dei tagli netti chiaramente l'appello dei sindaci andava sicuramente recepito in maniera diversa, ecco, discusso e processato come si sta facendo in questi ultimi giorni, e poi ovviamente cercare di trovare delle soluzioni, perché come dicevo prima, al di là dello sforzo che viene chiesto ai comuni, poi chi ci rimette, come diceva prima, raccontava Montaldo, alla fine è il cittadino più debole, che anche in una situazione dove i carburanti ormai, come dire, sono inacquistabili, e su cui mi lasci dire il governo non sta facendo molto se non dei piccoli tagli delle accise, che sono solo una soluzione momentanea e non strutturale, chiaramente il mezzo di trasporto pubblico rimane l'ultima risorsa, ecco, del cittadino, soprattutto del cittadino più debole.
0: Quanto è difficile fare in questa partita, che capisco anche che anche per alcuni sindaci iscritti o comunque vicini al Partito Democratico o comunque di quell'area lì, alzare la voce e prendere la parte dei cittadini, e magari andare anche contro una certa politica o una certa area, no? Perché sta succedendo, è successo anche questo.
4: Sì,
0: dov'è la...
4: No, allora io credo che il nostro comunicato non sia stata un'azione, come dire, politica o contro il partito o contro il governo. Noi abbiamo preso una posizione perché, come ha detto il collega Malfatti ultimamente, quanto è stato, i nostri azionisti comunque sono i cittadini. Noi della nostra azione amministrativa dobbiamo rendere conto ai nostri cittadini, e è nostro dovere tutelare i loro diritti, che sono diritti sacrosanti, riconosciuti, e quindi noi in qualche modo non possiamo accettare una situazione passivamente dove comunque vengono lesi i diritti dei nostri cittadini. Quindi noi non ne abbiamo fatto una questione di partito, ne abbiamo fatto una questione amministrativa. C'è stato un qui pro quo, probabilmente, io tra l'altro sono di quelle che ha preso il cartellino rosso, ma questo non vuol dire niente, perché comunque sia, comunque noi saremo sempre dalla parte dei nostri cittadini e quotidianamente lavoriamo per questo. Per cui penso che succedano, e soprattutto in certi momenti così, sia anche un po' facile prendere la palla al balzo per farla diventare una questione che invece non era, per quanto mi riguarda.
0: Limoncini, la saluto, ha un appello da fare, una speranza, un qualcosa, insomma, anche in vista dei prossimi giorni?
5: Un auspicio che la notte porti consiglio a chi domani dovrà darci dei dati, e che si organizzi questo tavolo per lavorare tutti insieme a trovare soluzioni.
0: Lei domani sarà presente all'incontro, sì?
5: Certamente.
0: Ecco, Montaldo ha lanciato poi
4: lanciamo un appello.
0: Un appello anche un po' a tutti voi, no? Cioè di arrivare questo lo dico io, non lo dite voi, lo dice un modesto giornalista. Insomma, c'è la preoccupazione anche da parte di alcuni di voi, ho parlato con tantissimi sindaci oggi, anche e soprattutto quelli naturalmente di centro-sinistra, di arrivare

0: domani un po' troppo agguerriti e quindi magari di arrivare domani a uno scontro che magari poi non porti, come diceva Montaldo, con grande esperienza politica, magari questo modo di arrivare un po' troppo aggressivi anche nei confronti magari o dell'azienda o di Silvia Salis o comunque della città metropolitana, magari poi non porti a nulla se non a uno scontro fine a se stesso. Però insomma c'è anche da tenere a bada, Limoncini, anche comunque la rabbia di molti di voi, e non è facile trovare giusto equilibrio, perché alcuni di voi vorrebbero arrivare domani e rovesciare il tavolo, questo glielo dico io, se non lo dice lei, probabilmente lei è uno di questi, però c'è, come dice Montaldo, come ha detto anche lei, l'auspicio invece di provare, tanto ormai è andata come è andata, anche in questi giorni la lettera è arrivata tardi, è arrivata poco, non sono arrivate i tempi per le osservazioni in tempo, la scuola sta per iniziare, tutto quello che è stato fatto di sbagliato in queste ultime settimane ormai ne abbiamo raccontato tutti. A questo punto, e qui mi riferisco un po' alle parole di Montaldo, è inutile guardare troppo indietro, guardiamo avanti, cerchiamo di limitare i danni, questo è un po' è la sintesi. Però il rischio, ripeto, che qualcuno domani rovesci, ora esagero naturalmente, ma per far capire a casa, che rovesci i tavoli domani, insomma c'è, e oggi c'è stato un po', c'è stato l'incontro dei vertici del Partito Democratico con i sindaci, c'è stato un po' questo sotterraneo movimento, no, per arrivare domani un po' più tranquilli.
1: Diciamo che i tavoli non si rovesciano se domani c'è un'apertura al dialogo, chiaro, se non riceviamo risposte e c'è una chiusura, devono ovviamente chi ha diciamo lo scettro in mano per decidere prendere le conseguenze. Noi siamo disponibili a trovare soluzioni, a lavorare insieme, ma ci deve essere anche una, no, una risposta alla città metropolitana. Ad oggi non l'abbiamo avuta, speriamo che domani ci sia.
0: Stamattina le parole di qualche sindaco, lo facciamo vedere ancora una volta in grafica, insomma non siamo partiti bene nella settimana, perché questo, se questo è se il buongiorno si vede dal mattino, questo insomma non è una, è quello che è accaduto oggi tra l'incontro appunto tra alcuni sindaci e l'azienda, è ritenuta una farsa. Vedremo domani se sarà qualcosina di meglio, ve lo auguro a tutti naturalmente. Grazie sindaco per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie per l'invito, buonasera a tutti.
0: Allora noi ci fermiamo ancora una volta, poi continuiamo la nostra chiacchierata e naturalmente torniamo anche a Montoggio per capire un po' ancora lì che aria tira.

0: Allora, eccoci ancora qui, rush finale, questa nostra trasmissione interamente dedicata naturalmente alla situazione di AMT. Massoli, insomma, abbiamo parlato di tante cose questa sera, abbiamo parlato di una situazione molto, molto delicata naturalmente. Invece dal punto di vista, vi chiedevo una cosa anche personale, nel senso di bargagli delle vostre zone, che mi interessava parecchio, l'ho chiesto prima a Bassignana, dal punto di vista proprio della... abitanti è in crescendo, è in diminuzione, è stabile,
1: più o meno
0: tiene,
1: stabile, più o meno stabile,
0: che è già un successo.
1: Vabbè, Bargagli si presta perché è molto vicino a Genova, quindi i residenti di solito rimangono.
2: Come? E ha tante corriere.
1: No, non ha tante corriere. Anzi, diciamo che la...
0: Però abbiamo visto lì a Montoggio una che è arrivata alle 21.30 e una che
1: tra l'altro... No, è la stessa che ha girato tornava
0: indietro. Indietro.
1: È la capolinea, sì. no, dicevo, corriere sì, ci sono, ma ripeto, questi...
0: Tanto è arrivata, scusa, è una notizia che è arrivata comunque.
1: Sì, vabbè, diciamo che... l'auspicio è quello che arrivino tutte e partano soprattutto nei momenti giusti. No, il discorso di domani è un discorso che, ripeto, Limoncini ha espresso la sua opinione. Io sono dell'avviso, io continuo a rimanere dell'avviso, come molti altri sindaci, che non si possano operare tagli a partire dal 14 di settembre. Si debba partire con una configurazione analoga a quella dello scorso inverno. Dopodiché si deve aprire un tavolo di confronto con tutti gli attori presenti e darsi tempo fino a novembre, dice, per studiare una situazione. Oggi l'ingegnere di AMT presente all'incontro ha detto che noi abbiamo uno schema che è vecchio di anni, che andrebbe rivisto. Benissimo, rivediamo pure, però a questo punto non possiamo rivederlo. Lui dice dal 14 apriamo il tavolo. No, a me dopo il 14 aprire il tavolo per me non ha senso, perché andiamo, cosa andiamo a fare? Andiamo a una minestra riscaldata, non va assolutamente bene. Noi dobbiamo, bisogna che si faccia uno sforzo.

0: per mantenere i servizi analoghi, dalla copertura al territorio, e poi ovviamente i comuni, io credo, perché tutti i sindaci che ho sentito, nessuno è stato contrario a voler integrare ed aumentare la compartecipazione alla spesa, perché tutti siamo coscienti del fatto che è ferma ormai da tempo, quindi, 12
1: anni, 13.
0: Quindi diciamo che dal 2014, quindi più o meno, ma tutti su questo siamo concordi, però aumentare la compartecipazione a fronte di tagli, questo io non lo digerisco, come molti altri non lo digeriscono. Quindi credo che sia fondamentale che domani si trovi una quadra su questo. Non partiamo lancia in resta, cerchiamo ovviamente di fare in modo che sia un incontro costruttivo e non un incontro diciamo dove si litiga, dove ci si magari dice di tutto, perché questo non porta da nessuna parte, però deve essere presa coscienza del fatto che non si può adesso modificare un qualcosa. Abbiamo visto i risultati in giro, sono risultati che sono veramente inenarrabili. Tagli, ad esempio, i tagli in nostra valle 25-30%, 40%, altri comuni, ad esempio sulla Riviera 5-6%, anche lì non ci sono stati dati gli orari di tutti, perché dicono che a noi deve interessare solo la parte relativa alla nostra valle. Cioè, c'è poca chiarezza, quindi vogliamo fare chiarezza, noi siamo i primi a essere disponibili, però a confrontarci seriamente e con una situazione che ci permetta quantomeno di arrivare a fine anno normalmente.
2: Voi avete capito questi tagli a quanto si riferiscono? Perché questo 10% che era stato annunciato
0: è solo per l'urbano, per
3: quello non riguarda l'extraurbano, quindi noi abbiamo il nostro orario con che ci è stato dato il 19 e il 20 di agosto, in quei due giorni lì.
2: Perché faccio un passo indietro di una settimana, se non sbaglio, perché quando c'è stato 7 giorni fa l'incontro fra Salis e l'azienda, poi il sindaco aveva fatto un reel nel tardo pomeriggio parlando di questo 10%, sì, e sì. Tutti i 4 sindaci che erano seduti qua non avevano capito se si trattava del 10% dell'entro, anche per l'entroterra o solo per l'urbano.
3: È stato chiarito oggi nella riunione, perché è stato chiesto appositamente, almeno nella riunione che abbiamo fatto.
2: Non era normale neppure fare un reel, penso, la verità, sulla conferenza stampa, questo l'ho detto 7 giorni fa.
3: Su questo non mi esprimo.
2: Io mi esprimo io, perché però, insomma, un tema così delicato non si può affidare a un reel, ma questo è una considerazione personale.
3: Mi vorrei dire una cosa rispetto
1: a... più conferenze stampa,
3: certo,
2: sì, però si crea questo problema, che dopo una settimana avete capito che non vi riguarda,
1: cioè, si viene
2: per me è una follia totale aver capito quanti, tutti i sindaci della provincia non aver capito di cosa si stava parlando.
1: Ha capito con chi ce l'ho, è dall'alto che non si fanno più conferenze stampa, no?
2: Va bene, tutto quello che vuole, io mi riferisco a quella di 7 giorni fa dove tutti i sindaci erano qua e adesso dopo una settimana hanno capito che non li riguarda. Arrivo subito, Montaldo torno, così saluto ancora Montoggio con Carlotta Nicoletti, deve essere in compagnia ancora di Truzzi, probabilmente anche di un altro gruppo di persone. Velocissimo, vi chiedo naturalmente, che abbiamo ancora tante cose da raccontare. Carlotta, chiedo solo una cosa a Truzzi, ma anche a lui chiedo di essere molto sintetico. Che stagione ci aspetta? Lasciamo perdere per un attimo l'entroterra, non ce ne vogliono gli amici che abitano l'entroterra, parlo solo per quanto riguarda l'urbano. Abbiamo fatto un anno da bestie, nel senso che tutti che sono saliti su un mezzo pubblico, autobus 3 o 4 nel giro di 5 minuti uno dopo l'altro, poi non arrivavano per mezz'ora, pieni, insomma stracolmi, una situazione proprio dei turni sbagliata, una situazione molto, molto delicata e negativa. Che stagione ci aspetta, Truzzi, da quello che lei ha capito, se ha capito qualcosa?
4: Io ho capito che andiamo incontro a una pessima stagione, ecco, la stagione delle piogge, degli autobus che non ci saranno, dei servizi che non verranno garantiti, perché se le chiacchiere sono a zero, i fatti mancano, perché non abbiamo riscontro di un piano di orari. Insomma, noi siamo abituati, quando c'è un cambio orario, uno ti dà una tabella e ti dice: ti cambio questo orario, ti tolgo questo e ti metto quello. Qua tabelle non esistono, ci vuole il rabdomante per andare in giro, e siamo al 7 di settembre, a 7 giorni dal 14. Abbiamo chiesto, lo ribadisco, le frequenze alte, medie e basse, non ci sono state date. date da venerdì che ce le dovevano dare nel pomeriggio, insomma sono molto molto preoccupato e

0: L'unica cosa che posso dire è che noi faremo tutte le battaglie che possiamo fare per difendere gli utenti da questa stagione assai brutta che arriva, e che il risanamento non vuol dire ridimensionamento. E questo ossimoro incredibile dove uno paga di più per avere peggiori servizi non esiste proprio, quindi ha ragione chi parlava prima, io ascoltavo, non so chi lo ha detto prima, che se è disponibile a dare dei soldi, anche noi l'abbiamo detto, siamo disponibili a rivedere le tariffe, ma dateci i servizi, non i disservizi.
1: Fammi sentire ancora al volo due persone, davvero in maniera rapida, così due testimonianze al volo.
2: Sì, c'è questa... Sì, questa signora Emanuela che parlava soprattutto di un altro tema, quello delle comunicazioni, perché loro non riescono proprio ad avere comunicazioni su anche le cancellazioni.
3: Esattamente. Visto che hanno canali Telegram, canale Facebook, l'app, con una notifica potranno almeno avvisare, parliamo della 728 come della 727, avvisare per tempo con una notifica che costa nulla, guardate, questa corsa salta oppure è in ritardo di 40 minuti o in ritardo di un'ora e mezza, una persona non parte da casa, quindi pioggia, freddo, gelo, caldo e quant'altro, e si organizza diversamente se può. Una delle proposte che viene fatta è questa, e vabbè, poi la garanzia chiaramente che pochi o tanti che siano garantiti questi servizi, perché uno si deve assolutamente organizzare, e come diceva Marina prima, anche gli autobus in determinate fasce orarie sono pieni di gente, quindi impensabile che una strada come la Creto con la 728, anche se non fa autostrada, perché in autostrada sono obbligati a stare seduti, una strada piena di curve e la gente sia tutta ammassata anche in piedi, cioè aumenta il peso, aumenta tutto, quindi aggiustiamo questi autobus che siano sicuri, e considerate tutte le fasce di principali, quindi i lavoratori, gli studenti, almeno quelli, per il resto non possiamo metterci becco perché non abbiamo le competenze, però una segnaletica, un qualcosa che dica vi avviso, questo autobus non passa, date l'opportunità a noi di organizzarci diversamente, quindi mia figlia non ha la patente, va bene, ok, prendo parto e l'accompagno io, c'è l'amico, c'è un tantam che eventualmente si sa che un altro pendolare può andare giù in macchina e quant'altro.
1: Mi sembra una richiesta talmente basta, banale e logica, che insomma non grazie, merita neppure altra no? Negri, insomma una richiesta assolutamente lecita, pensavo tra l'altro che ci fosse, quindi mi sorprende che invece nel 2026 con tutta la tecnologia di cui abbiamo a disposizione, solo che sul nostro telefono non abbiamo, questa gente non abbia un messaggino che appunto li avvisi di un cambio di un orario, di una cancellazione di una corriera. Hai ancora una voce da farci sentire, se no ci salutiamo, Carlotta?
2: Sì, certo, c'è un'altra signora qui vicino, ecco, che poneva anche il tema che ha menzionato anche prima il Furio Truzzi sul discorso anche dei disabili, e su questo anche c'è tanto da dire.
4: Sì, certamente, cioè, non ci dobbiamo dimenticare di una fascia molto grande di persone fragili che comprendono le persone anziane e anche ragazzi e persone con disabilità, che purtroppo questo servizio, cioè, per loro è indispensabile, perché o per lavoro o anche solo per socializzare, per poter andare a Genova e vedere qualche amico o fare un giro, prendere insomma qualsiasi cosa, dopo che paghi un abbonamento non da poco dovresti avere la possibilità di avere il servizio, quello sicuramente, perché poi vengono tagliati completamente fuori e non va bene. Bisogna che il Comune di Genova, cioè, pensi, e l'MT pensano specialmente a tutte le fasce di persone.
2: Con tariffe anche adeguate,
4: perché appunto se noi possiamo anche con la corriera dell'autostrada arrivare, per esempio, quando salta qualche corriera, come oggi che è saltata quella delle 13:25, di poter recarsi a Busalla, magari accompagnare la persona a Busalla, prendere il treno, però che ci sia il treno in orario concepibile, cioè che si riesce ad avere una coincidenza, e poi che non si debba pagare 4,50 euro da Busalla a Genova, perché non è giusto, dopo che hai pagato un sacco di soldi.

0: dell'abbonamento annuale, cioè mi sembra una cosa abbastanza che non va bene, ecco, diciamo.
1: Grazie quello. Signora, grazie. E allora direttore, ti restituisco la linea.
2: Grazie, grazie a Carlotta, insomma buon rientro, salutaci tutti gli abitanti di Montoggio, quelli che tanti tra l'altro che sono scesi questa sera in strada naturalmente, che poi hanno parlato anche a nome di tutti gli altri residenti nell'entroterra, perché mentre raccontava questa signora questa difficoltà

0: annuivano perché è una situazione massignana, questo forse che raccontava la signora è veramente uno dei punti, no?
1: Ma è chiaro quello che dicevo prima, col fatto, quando dicevo che appunto ogni ente, soprattutto regione, deve contribuire quota a parte con le difficoltà che ha l'entroterra, nel senso molto spesso si sente parlare e si ci riempie la bocca di entroterra, e poi quando 9 comuni che totalizzano 20.000 abitanti e che quindi si può capire da sé che le disponibilità di bilancio sono quelle che sono, chiedono di valutare il biglietto integrato ferroviario, è su questo che noi diciamo che Regione deve fare la propria parte, perché per noi è insostenibile col contratto di servizio attuale pensare che di mettere mano alle casse del comune per far sì di avere il biglietto integrato. Ce la fa solo Genova, infatti, e infatti il biglietto integrato è solo nell'ambito della città. Se non c'è una politica d'insieme da parte di Regione nel favorire l'integrazione fra il trasporto su gomma e il trasporto su ferro, è impensabile che ci pensino i comuni. Ripeto, l'esempio emblematico è il trenino di Casella, ma anche rispetto a chi ha la linea ferroviaria come la Valle Scriva, che è attraversata dalla linea ferroviaria, non ha un minimo di integrazione, o si fanno 2 abbonamenti o si sceglie, come faceva con fatica la signora prima, di cui mi accodo, diciamo, a quello che diceva Montaldo, si fanno dei giri immensi per utilizzare solo il trasporto su gomma, ma credo che nel 2026 sia impensabile. Preferirei ci fossero meno fondi sul fondo strategico regionale e che forse qua un pezzo di questo fondo venisse usato proprio per l'entroterra, per andare a favorire l'integrazione ferro-gomma, ecco, che ad oggi non c'è e non mi pare che ci sia prospettiva in tal senso, perché noi abbiamo fatto anche un paio di riunioni con la direzione competente regionale, ma è sempre stato chiesto di mettere mano alle finanze dei comuni, non c'è mai stato un passo in avanti da parte di Regione e, come dire, non mi pare che negli ultimi 15 anni ci sia stato esattamente il centro-sinistra al governo della Regione, ecco, per tornare anche un po' al discorso che facevamo prima.
0: Bassoli, spesso questa sera cerchiamo di ci si finisce, però sempre in questo derby, no? Comune, regione, colpa mia, colpa tua, colpa mia, colpa tua, e poi voi siete lì, no? Nel senso che a rispondere alla gente, a dare delle risposte, spesso che non avete neppure con tutta l'immaginazione del mondo.
2: Certo, beh, d'altra parte è chiaro che il cittadino, in riferimento al comune, al cittadino non interessa le dinamiche regione, città metropolitana, lui vede il comune come punto di riferimento per quello che lo riguarda, e quindi in questo anche il trasporto. È logico che però, come si diceva anche prima, tutti in questo momento bisogna che si mettano nell'ordine di idee di remare in un verso, in un senso unico, cioè non ci deve essere l'apporto di tutti, la collaborazione di tutti per far sì che si riescano a mitigare questi problemi e si faccia un discorso serio, si apra una discussione seria per arrivare a revisionare eventualmente anche tutti questo trasporto pubblico locale che sta rubando, tutte queste cose qua, però con i tempi che ci vogliono, cioè pensare di fare tutto in 448 è assolutamente impensabile, si farebbe un ulteriore pasticcio e quindi non penso non sia proprio il caso.
0: Nei giorni scorsi ha parlato al primo canale anche Edgardo Fano, che è il segretario della Faesa Cisa, ha parlato anche dell'entroterra e delle problematiche. Andiamo a sentire quello che ha detto.
3: Noi valutiamo il servizio in base al numero dei turni. Io non conosco il dettaglio delle corse che è stato dato ai sindaci dell'entroterra, però vi posso dire che percentualmente la caduta del servizio è peggiore in ambito urbano che in ambito provinciale, perché è tarato sull'urbano nell'ordine del 18% e sul provinciale nell'ordine dell'11%. Poi le singole corse, cosa abbiano levato, se abbiano levato più corse in un posto rispetto a un altro, noi ad oggi non abbiamo la visione di questa cosa. E il problema è che tutti vogliamo più servizio. Noi per primi, il sindacato non può essere favorevole ai tagli dei servizi, il problema è chi paga questi servizi, perché i servizi non possono essere gratuiti, evidentemente ci sono stati degli errori sulla contabilizzazione, poi c'è anche un po' di confusione tra quelli che sono i servizi obbligatori da contratto di servizio e quelli che sono i servizi che sono stati negoziati extra contratto di servizio tra AMT e i vari comuni, e devono essere fatti a prezzo di mercato, perché quello che è il costo deve essere erogato dai comuni che richiedono servizi aggiuntivi. Per noi più il servizio c'è, più lavoro c'è, meglio è. Ovvio che bisogna avere anche gli autobus e gli autisti per farlo quei servizi, perché se noi usciamo oggi con una programmazione che è irrealizzabile è la cosa peggiore che possiamo fare, perché rifacciamo per la seconda volta lo stesso errore. Noi è da giugno del 2025 che diciamo

0: che bisogna programmare i servizi che siamo in grado di fare, perché è meglio che una persona sappia che passa un autobus in meno, ma quando quell'autobus deve passare passi, se invece gliene programmi 10 in più e poi non li vede, cioè, è peggio.
1: Ecco quello che si diceva prima, Montaldo, no?
2: Perfetta coincidenza fra quello che ha detto il sindacalista della Pfizer e quello che ci ha detto oggi l'ingegnere col quale abbiamo dialogato nelle core, perché è partito da questo: abbiamo tot autisti, abbiamo tot mezzi, qualcosa di riserva bisogna tenersi in un caso o nell'altro, e più di questo non si può fare. Può darsi che oggi sia così, però bisogna arrivarci con un processo davvero partecipato. E poi soprattutto io sarei felice di vedere domani, abbiamo detto, non so, sappiamo se ci sarà o no Berutti, perché si è assunto il presidente di AMT una grande responsabilità, perché questa azienda va riformata, perché quando mi mandano un orario oggi al quale devo dire guarda che quell'autobus lì se non parte 5 minuti prima, quelli che pigliano il treno a Ponte Decimo non ci arrivano, vuol dire che c'è un difetto di competenza, di conoscenza, e quindi questa azienda secondo me va davvero riformata. Io lo dico con convinzione, diciamo, ho conosciuto nelle mie vite precedenti le storie della MT, sono sedimentate, ecco, qualche sedimento bisogna toglierlo, a cominciare da chi ha la responsabilità di dirigere, perché dirigere vuol dire intanto parlare con tutti e assumersi le responsabilità. Perché
1: facciamo sentire, Montaldo, la interrompo, facciamo sentire, non per dare troppo spazio a Fano, però voglio sentire proprio cosa ha detto proprio anche proprio in relazione a Berruti.
0: I rapporti con la dirigenza MT sono complessi, nel senso che noi pensiamo che si possa fare molto di più, soprattutto che bisogna lavorare a ritmi diversi da quelli in cui si è lavorato in questi mesi. Stiamo cercando di metterci tutto quello che ci possiamo mettere come organizzazioni sindacali, infatti abbiamo sottoscritto un accordo il 5 di maggio con l'azienda sul piano di efficientamento, però buona parte di quell'accordo, nell'ordine del 50%, non è stato ancora portato avanti. Per quanto riguarda il presidente Berruti, è noto che abbiamo avuto scontri nei tempi passati sull'approccio alla gestione dell'azienda. Certo è che AMT nella storia è sempre stata abituata ad avere un presidente presente, cioè AMT ha sempre avuto un presidente e un direttore generale che quotidianamente non erano tutti i giorni in azienda, tanto per essere chiari. Il presidente Berruti probabilmente ha mandati diversi e ha non so che accordi quando gli è stato conferito l'incarico abbia preso, però oggettivamente è meno presente fisicamente. Poi se attraverso altri strumenti tecnologici lavori più degli altri, questo non sta a me dirlo, però fisicamente non è presente. La carenza che c'è stata per parecchi mesi del direttore generale, fino a quando non è stato nominato l'attuale direttore generale, l'ingegner Pascale, ha causato dei problemi, perché non si può immaginare di lasciare un'azienda di 3.000 persone senza una governance salda. Poi ritengo che si possa fare molto di più di quello che si sta facendo adesso, cioè il passo è lento, il passo dovrebbe essere diverso. In una situazione di emergenza bisogna correre, non camminare.
1: Sul piatto ha messo qualche tema, però siamo arrivati alla fine, forse era da mettere all'inizio, no, però vi lascio con queste parole di Gerardo Fano, che comunque ha dato, ma so, vedo che lei insomma era abbastanza d'accordo con quello che diceva, bisogna camminare, bisogna correre, non camminare, anche nonostante si sia in difficoltà. Insomma, abbiamo provato a fare chiarezza in qualche modo, chi lo sa se qualcuno a casa ha capito qualcosina in più, però insomma speriamo di essere riusciti a spiegare un po' la situazione, e speriamo insomma soprattutto che domani da questo incontro, andando un po' dietro quello che ha detto Montaldo, che ha detto Limoncini, come avete detto poi tutti un po' voi questa sera, si vada un po', si salti lo steccato e si faccia un salto di qualità un po' tutti, no? Perché poi alla fine non è il caso di fare dei derby fra comune, regione, ragione tu, ragione io, insomma alla fine hanno ragione gli utenti, i cittadini sono quelli che pagano il biglietto e hanno tutto il diritto del mondo di andare a scuola e a lavorare senza dover tribolare, come abbiamo sentito questa sera. Poi penso che obiettivamente, questo lo faccio come richiesta, come per provare ad amplificare una richiesta all'azienda, insomma, di informare più possibile almeno quello gli utenti di un cambio di corriera, di un annullamento di un servizio o di un cambio

0: Di orario, mi sembra il minimo sindacale in una situazione di emergenza come si è in questo momento. Speriamo che almeno questo non servirà a nulla, però speriamo che abbia qualcuno l'ascolti questa richiesta e magari tra qualche giorno invece spuntino queste notifiche così importanti che possono cambiare anche la vita di una persona, e sarebbe già questo un successo. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie ai quattro sindaci, grazie. Anche grazie a Carlotta Nicoletti a Montoggio, grazie. A tutti gli abitanti di Montoggio, insomma quelli il sindaco di Cicagna Limoncini. Noi ci rivediamo fra 7 giorni, speriamo con qualche buona notizia. Buonanotte.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno, e sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Ci sono vite che a un certo punto, per una malattia, per un incidente, per una perdita, sembrano cambiare direzione. In realtà dentro a questa frattura trovano una nuova direzione, molto più forte. È un po' il filo rosso delle storie che racconteremo questa sera a People, storie di persone che non si sono arrese, che nello sport, nonostante le difficoltà, nonostante la quotidianità, sia per loro molto più difficile che per altri, in realtà hanno trovato una nuova vita.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, 6 storie oltre gli ostacoli. Questo è il titolo che ho scelto per questa sera. Buonasera a Silvia Zanichelli. Ciao.
1: Buonasera.
0: Silvia. Buonasera. Allora, ci racconta un po' la sua storia?
1: Allora, buonasera, era l'11 ottobre del 1999 quando, venendo dall'università, io facevo ingegneria elettronica e aspettavo una ragazzina per fare ripetizione. A quei tempi tutte le ragazze fanno ripetizione. Sì. Ad un certo punto mi sono sentita la parte destra, diciamo, fredda, poi calda, e poi sono caduta in terra e non riuscivo più a muovere gamba, braccio, e ero afasica, mancava il linguaggio. E poi ho sentito suonare, che era quella ragazza che veniva a ripetizione, mi sono trascinata, ero in camera, mi sono trascinata verso la porta, ho aperto la porta e poi più niente. E i medici non capivano cosa mi era successo.
0: Lei aveva?
1: Età? 20 anni. E poi hanno capito che avevo avuto un ictus. E sono stata in coma. E i medici, a mia mamma e mio papà, avevano detto che non c'era più niente da fare. E poi mi sono svegliata dal coma il giorno del compleanno del mio papà e quindi è iniziato il calvario verso la riabilitazione. Sono stata prima all'ospedale di Sestri Ponente più di un mese, sulla sedia a rotelle, non potevo muovere il braccio, la gamba, ero sempre afasica. E poi sono stata trasportata

0: stata all'ospedale della Colletta da Renzano per il cammino della riabilitazione. E poi dopo 4 anni hanno scoperto che avevo un forame pelvico e quindi avevo un buco, diciamo, al cuore, e mi hanno operato. E mi ricordo che quello che imparavo a memoria lo dicevo. Parlavo prima di tutto in inglese, perché era una cosa che avevo imparato a memoria a scuola.
1: Certo.
0: E mi ricordo che alla Colletta facevo dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica veniva a casa, e mia mamma mi ha detto: vai giù dal panificio a prendere 6 violette.
1: Sì.
0: E mi dicevo: buongiorno signora, vorrei 6 violette, vorrei 6 violette, vado giù dal panificio e la commessa mi dice: cosa vuoi? Vorrei 6 violette. Le violette non c'erano più. Panico, perché cosa compravo? E la commessa, che sapeva la mia storia, mi ha aiutato dicendo: le ciabatte? No, perché io confondevo anche il no col sì, quindi non è 6 panini all'olio? Sì, vabbè, ho preso il pane
1: quello che...
0: e ero felice a 21 anni, essere felice per comprare il pane, però ero felice di aver conquistato.
1: Era una conquista, allora intanto le facciamo un applauso. Lei diceva prima, ha detto, non avevano dato molte speranze ai miei genitori, mi sono però risvegliata e poi è iniziato il calvario. Qual è stata la parte più difficile per lei, ragazza di 20 anni, faceva sport, poi adesso arriviamo a tutto il capitolo anche dello sport?
0: Allora, la parola, perché io avendo un fisico atletico, la gamba l'ho ripresa praticamente subito, dopo 3-4 mesi. Uh-huh. Il braccio non lo uso benissimo adesso, scrivo, gesticolo, mangio, stiro con la sinistra, perché sono diventata mancina.
1: Uh-huh.
0: E la parola mi ha dato problema, perché all'inizio è come un bambino che fa mamma, papà, bere, non veniva
1: la frase.
0: La frase precisa. E adesso, quando sono agitata, sono arrabbiata con mio figlio e mi inceppo.
1: Ecco, lei ha citato suo figlio perché, prima di arrivare allo sport, parliamo diciamo dell'aspetto familiare, lei è diventata anche mamma.
0: Sì, mamma di Elia. A 14 anni avevo un po' paura quando sono rimasta incinta, perché mi avevano detto che sì, potevo avere un bambino, ma non era proprio l'ideale rimanere incinta. E quindi ho portato avanti la gravidanza con delle difficoltà, perché a quei tempi non riuscivo bene a parlare, a camminare, però ho un bambino di 14 anni, un ragazzino di 14 anni.
1: Un altro applauso, Silvia. Perché anche questo è uno step in qualche modo di quello che dicevo all'inizio, cioè di chi ha trovato una nuova direzione e non si è arreso. Arriviamo adesso al capitolo dello sport. Mm-hmm. Quanto è stato importante lo sport nella sua vita prima dell'ictus, ma soprattutto dopo, e dopo un po' di anni, mi hanno detto.
0: Esatto. Allora, prima facevo atletica a livello agonistico, facevo salti in alto. E ero, diciamo,
1: una promessa, mi hanno detto.
0: Promessa.

0: poi quando dopo un po', dopo la riabilitazione, dopo il bambino, ho ripreso, ma nelle categorie speciali. Ho ripreso, sono diventata l'anno scorso campionessa nazionale dei 100 e dei 200 metri e con il mio coach Antonio sono diventata paraolimpica a tutti gli effetti. E lo sport, diciamo che mi ha dato una grossa mano, a rinascere.
1: Lei ha tra le mani un libro.
0: Sì.
1: Scrivere, raccontare, l'ha aiutata?
0: Allora, sì, ma dopo un po', dopo qualche anno. E Silvia ancora Silvia è Silvia prima e ancora Silvia è una rinascita di Silvia passata. E anche il mio piano di studio è cambiato da ingegnere elettronica che c'era l'obbligo di frequenza e quindi mi sono iscritta a Scienze dell'Educazione. E questo libricino, perché non sono una scrittrice, quindi è un libricino, è il mio percorso da quando ho avuto quell'evento a tutto lo step del mio percorso.
1: Tra l'altro, lei non si ferma mai, mi dicono anche nello studio, esatto, perché?
0: Allora, dopo la laurea in Scienze dell'Educazione sto prendendo la laurea in Filosofia. È un po' difficile perché sta da studio e tra lavoro, bambini, ragazzo, famiglia,
1: Casa.
0: esatto, però mi piace da morire. E
1: Perché quale
0: quindi
1: sarebbe il suo sogno?
0: diventare l'insegnante.
1: Che cosa le ha insegnato, o meglio, che cosa ancora Silvia ha insegnato a Silvia?
0: Allora, Silvia adesso non si ferma davanti a niente. Carpe diem, vivi l'attimo. Se ho qualcosa da fare, lo faccio subito e non aspetto il domani.
1: Lei si è chiesta perché? A 20 anni un ictus, non è usuale sentire di una ragazza giovane colpita da un ictus a 20 anni.
0: Ma io ero felice, felice perché ero viva e quindi perché ci sono tanti che hanno avuto un ictus all'età più avanzata, però sono morti e quindi ero viva.
1: Qual è il messaggio che vuole lasciare a chi la sta guardando adesso da casa e magari si trova in quella fase di calvario che lei ci raccontava prima?
0: Voglio lasciare un messaggio del tipo non arrendetevi disperarsi perché c'è sempre un domani e c'è sempre una vittoria in qualunque cosa si faccia.
1: Prossima gara?
0: E domenica
1: Ah, domenica! Dove?
0: a Villa Gentile faccio i 200.
1: Va bene, allora in bocca al lupo, Silvia! Grazie mille, ricordiamo ancora una volta Silvia e ancora Silvia, eccola qua, intanto facciamo vedere anche la sua immagine, eccola qui, insomma, per chi ci guarda in diretta, in bocca al lupo per domenica, per chi ci guarderà poi in replica, grazie mille per averci raccontato la sua storia. Noi ci rivediamo
0: Grazie
1: tra pochissimo.

0: Andiamo avanti nel raccontare nuove storie. Benvenuta ad Angelica Malinverni e a Kate. Benvenute
1: a Kate.
0: Allora, Angelica, ci racconta un po' la vostra storia?
1: Allora, io sono Angelica, mamma di Caterina, giovane donna, quasi trentenne. Io ho avuto Caterina giovane, avevo 25 anni, nata da un matrimonio che sembrava perfetto e d'amore. Il problema è che lei è nata con un cordone ombelicale di 10 centimetri. E quindi c'è stata un'anossia da parto, ma che non si è subito riscontrata dai primi momenti di vita, anche se c'è stato un parto un po' precipitato, diciamo. E quindi fino ai 6 mesi sembrava che andasse tutto bene. E poi invece è arrivata la prima crisi epilettica, dove io ho subito capito che c'era qualcosa che non andava, ma non sono stata ascoltata come quasi tutti i neogenitori, diciamo, perché mi hanno detto che ero troppo apprensiva, che le stavo troppo dietro, che ero troppo agitata, che le stavo troppo addosso. Però io vedevo che non c'erano le tappe evolutive, quelle classiche. E quindi quando poi sì, è stata seduta a 9 mesi da sola, però non ha incominciato soprattutto ad usare le mani, e all'anno non l'allava e non camminava. Allora da lì sono incominciati i primi accertamenti, dove comunque a tutt'oggi noi abbiamo solo come diagnosi una anossia da parto e basta, non c'è un nome a tutto quello che è successo dopo, anche se quando c'è una sentenza di disabilità non si diventa più persone, si resta a cartelle cliniche, si resta un numero, ed è quello che io non ho voluto accettare nella nostra storia, ma l'ho voluta trasformare, anche perché noi avevamo solo questa di vita fin dall'inizio, diciamo, e quindi ho deciso di cercare di vivere nei limiti del possibile con lei, una storia a due comunque, perché poi nel frattempo anche il resto non è andato tanto bene, e quindi noi due, ma con la mia grande famiglia alle spalle, abbiamo iniziato a vivere come si poteva, con quello che riuscivamo a fare, e poco per volta, pezzettino per volta, mattoncino, ci siamo ritrovate fino qui a raccontare la nostra storia.
0: Allora, intanto un applauso. Lei diceva, Angelica, un pezzettino alla volta, non vi siete mai fermate. Allora, prima di arrivare anche ad alcune esperienze particolari come il Cammino di Santiago, grazie a tanti amici, insomma, ai maratonabili, però volevo capire qual è la vostra quotidianità.
1: La nostra quotidianità si costruisce davvero giorno per giorno, ma anche ora per ora, minuto per minuto, e bisogna sempre inventarla. È chiaro che quando sono più piccoli c'è una serie di tappe che consistono nella fisioterapia, nella logopedia, nella psicomotricità. Però io non volevo solo un qualcosa di classico. Allora abbiamo cercato l'arte terapia, la musicoterapia, la pet therapy in acqua, però con i Terranova. Sì,
0: e ma wow, sai che è la prima volta questa che la sento, la pet therapy in acqua con i Terranova.
1: Pet therapy in acqua con i Terranova. Siamo andati anche a Noli in mare con questi giganti buoni che hanno imparato con lei a muoversi, e lei con loro si attaccava al guinzaglio e si faceva cullare dalle onde.
0: Ma che meraviglia!
1: Perché non può essere solo il dovere della fisioterapia, solo arrivare a quella tappa, solo che poi quando arrivano i 14 anni e non c'è stata comunque il momento di evoluzione, te li dimettono, perché intanto non c'è un futuro, non c'è un seguito. Però una vita senza futuro, che vita è se non c'è prospettiva?
0: Lei, Angelica, ha raccontato la vostra storia in un libro, possiamo vedere anche

0: La copertina
1: l'ho nascosto qua sotto.
0: Ah, l'ho nascosto
1: perché non sapevo dove tenerlo. No,
0: tranquilla, che tanto noi lo vediamo poi anche a pieno schermo. Riscrivere insieme un nuovo destino. Disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Fra le tante, fra i tanti pezzettini che avete messo insieme, c'è anche quella del cammino di Santiago. Sì. Le hanno dato della matta, della pazza quando ha detto mi butto in questa storia, oppure no?
1: No, perché il cammino di Santiago è stato un sogno che ci è stato augurato quando noi eravamo in vacanza. Premetto che agli occhi del mondo andare in vacanza per una famiglia disabile sembra una rarità, e invece è una cosa che si può fare benissimo. Noi eravamo in vacanza a Capalbio con mia sorella, la famiglia di mia sorella, e un ospite ci ha regalato una spilla conchiglia con lo stemma di Santiago, augurandoci di fare il cammino prima o poi. Sono passati 15 anni da quell'augurio, però alla fine siamo riusciti nel 2019, e qua presenti ci sono Marco e Francesca, e eravamo 10 e siamo partiti al contrario dal faro di Finisterre e siamo arrivati a Santiago. È stato il suo esame di maturità, perché in quella settimana lì è stato un caso, anche se io non penso che esista il caso, quella settimana lì i suoi compagni di liceo musicale hanno iniziato l'esame di maturità, e quello è stato il suo viaggio verso la maturità.
0: È stato un viaggio che è stato possibile sicuramente grazie alla sua voglia, no, di non arrendersi, di cercare sempre questo futuro, di nuove esperienze, ma anche grazie a persone che si sono rese disponibili per voi e per Kate.
1: Siamo un gruppo di amici oramai, ci siamo conosciuti tramite la corsa, tramite questa associazione dove più o meno tutti siamo iscritti. Qua ci sono presenti tanti nostri amici, c'è Marco, c'è Samantha, Maurizio, Rose, Francesca, Mauro e Francesco, che è uno storico amico. Noi ci siamo conosciuti tramite le corse, una delle più importanti è stato il Tour de Jeanne, che è uno degli altri sogni che abbiamo condiviso con Francesca. Infatti lei è riuscita a far tagliare a Caterina il traguardo per ben 2 volte. E quindi, insomma, sono sogni che sono diventati condivisi, e possiamo dire che, insomma, a metà giugno ripartiamo. Facciamo il cammino inglese.
0: Ah, il cammino inglese, wow!
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Senta, Kate ha quasi 30 anni.
1: Quasi 30,
0: quasi
1: anche se non
0: 30.
1: Rimette, sì.
0: Quali sono le preoccupazioni, cioè sono preoccupazioni che aumentano con l'età che va avanti?
1: Sì, perché io mi rendo conto che fin quando è stata in età scolare, io l'ho bocciata fino ai 23 anni, Caterina, fino al 2019, oltre non si poteva. L'offerta, come si vuole chiamare, è minima. Non siamo libere di scegliere quello che vorremmo fare, potremmo fare. Siamo fermi all'assistenza, ma non alla vita. La vita può essere anche in una condizione gravissima, non verbale, non motoria, non collaborante, ma non è che si può scegliere cosa fare. Adesso Caterina frequenta un centro diurno, piccolo per fortuna, dove sì, ci sono delle piccole esperienze, ma non è certo quello che vorrei io per lei. Si potrebbe fare qualcosa di un po' più articolato magari, piccole uscite, anche un semplice caffè, succo di frutta al bar, per questi ragazzi è vita quotidiana vera, però non vengo capita, perché sono ancora fermi al e se succede qualcosa, e invece no. Per questi ragazzi la vita sociale è tutto, perché a loro piace tantissimo stare in mezzo alla gente, provare nuove esperienze, non c'è nessuna differenza da una vita normale, e questa è una cosa su cui puntare. poi per il futuro sarà ancora peggio, lo so, perché più si va avanti con l'età e meno esperienze ci saranno, se non a carico dei genitori oppure a questi gruppi di amici che sono per

0: per noi angeli caduti dal cielo.
1: Un applauso a questi angeli. Lei diceva forse c'è un po' di timore anche, non è solo, credo io, il timore di avvicinarsi alla disabilità, e questo è già un limite per molti, ma anche se succede qualcosa oppure come faccio a gestirlo, sono tanti i muri che lei ha incontrato e che incontra ancora oggi?
0: Sì, purtroppo sì, perché adesso ho detto la parola timore, ma c'è anche il senso di colpa, il senso di vergogna, questi sguardi che tutt'oggi incrociamo sul che cosa c'è di diverso. Ed è uno sguardo tagliente, quando magari basterebbe una domanda: hai bisogno di aiuto? I bambini con Caterina sono molto più diretti. Lei ha questo atteggiamento, magari ho il pugnetto chiuso, ho le mani dietro le orecchie, e i bambini me lo chiedono: perché ha le mani dietro le orecchie Caterina? Le dà fastidio il rumore? No, non le dà fastidio il rumore, semplicemente è la sua coccola. E quindi una domanda serena mette il cuore in pace a tutti quanti, non bisogna farsi giri di parole, fantasie, no, è la realtà, è una semplicissima realtà, è sicuramente diversa, ma è la nostra realtà quotidiana.
1: Sangelica, che altri genitori mi hanno raccontato qui a People come altri bambini non si fermino, no? A quello sguardo, anzi si avvicinano, sono curiosi, cercano anche in qualche modo di coinvolgere per quello che possono. E invece sono gli adulti che a volte, forse per timore, forse per paura, o non chiedono, o non si approcciano, oppure utilizzano anche spesso a volte un linguaggio che non è corretto. Lei, qual è il suo messaggio? Anzi, prima del messaggio volevo chiederle questo: nella scuola lei ha trovato un'esperienza di aiuto, di comprensione, o è ancora molto difficile?
0: La nostra esperienza è stata un'esperienza meravigliosa. È anche vero che nulla cade dal cielo, perché io ho sempre bussato a tutte le porte possibili, perché ci vuole coraggio anche a chiederlo l'aiuto. Vero. Non è così semplice, però a furia di chiedere quello che si poteva o non poteva fare, noi abbiamo avuto sempre la stessa insegnante, sia alle elementari che alle scuole medie che alle scuole superiori, sempre la stessa assistente e la stessa insegnante. Non so se è stata fortuna, caso, però lei ha avuto un percorso scolastico meraviglioso. E fino a quando è durato è stato bellissimo, perché lei era inserita in un contesto vero, normale, anche se io non amo questa parola.
1: No, di pari, di ragazzi, assolutamente. Di classe, di gruppo.
0: Sì, di gruppo, un gruppo vero tra l'altro, dove si suonava e cantava, perché lei ha frequentato il musicale, all'inizio fino ai 12 anni lei camminava e quindi era inserita anche nei giochi tipo il girotondo, qualche balletto, perché le recita alle elementari lei le ha ballate, e quindi quel poco che si può fare, quel limite che si può superare scalino per scalino, giorno dopo giorno, vale la pena provarci.
1: Posso chiederle come mai ha deciso di scrivere la vostra storia?
0: Perché siamo arrivate a un punto tale che bisognava uscire dalla ennesima comfort zone. Non ho deciso da sola, sono stata un po' punzecchiata da Francesca, perché raccontarsi non è stato semplice, perché bisogna mettersi a nudo, bisogna ripensare a tutta la strada percorsa. A volte può essere dolorosa pensare a quello che è successo, quello che ci è stato fatto e quello che siamo diventate, però sicuramente abbiamo ribaltato il nostro destino che sembrava segnato, ecco.
1: Qual è il messaggio che lei vuole dare, e anche quando lei guarda sua figlia, no? Lei ha detto adesso tantissime frasi bellissime, ha detto: noi abbiamo ribaltato un destino che sembrava segnato. Quando, guardando sua figlia, riesce a fare tutto quello che sembrava impossibile, dove la trova lei la forza?
0: Vabbè, prima di tutto la trovo in questo sguardo di cui io sono perdutamente

0: innamorata da 29 anni. Batti le mani. È lei che mi ha dato davvero la forza di diventare la donna che sono, però come messaggio l'unica cosa che mi sento di dire è di non aver paura di uscire di casa, perché ci sono ancora troppi genitori chiusi in casa, perché a volte davvero prevale il senso di disperazione. Bisogna ribaltare questa parola. Si passa assolutamente da un momento che non sai che cosa sei e cosa farai, ma non ci si può fermare a questo, perché loro hanno solo noi, e quindi se io resto ferma lì e non vado e non faccio il primo passo, non posso sapere che cosa succederà dopo. Ma una volta che è fatto, se ne faranno altri, e ancora di più e ancora di più.
1: Grazie, grazie mille ad Angelica per insomma aver fatto anche 2 ore di strada per venirci a raccontare la vostra storia, per il suo sorriso, i suoi occhi e quelli di sua figlia, perché siete veramente una lezione di vita e siete proprio l'emblema delle storie che io voglio raccontare a People, e cioè proprio di chi riesce a trovare una nuova direzione anche quando sembra tutto perduto. Ricordiamo ancora una volta il suo libro, facciamo vedere ancora la copertina una volta: Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Angelica Malinverni e Francesca Padovese. Grazie mille.
0: Grazie
1: ad Angelica. Grazie a Kate. E buon viaggio a luglio, buon viaggio, poi magari ci rivedremo e ci racconterete insomma com'è andata quest'altra tappa, e grazie ai vostri angeli qui con noi questa sera. Grazie mille.

0: Andiamo avanti nel raccontare chi vive oltre gli ostacoli. Un'altra storia è quella di Vladimiro, Miro per gli amici, e ce la racconta Giulio Delli Roccioli, fratello proprio di Miro. Buonasera.
1: Buonasera Tiziano, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la storia della tua famiglia, di tuo fratello?
1: Esatto. Allora, tutto ha inizio nel 2019, quando purtroppo mio fratello, da sportivo, a ragazzo che amava uscire, gli animali, la natura, si inizia ad avere i primi sintomi e le prime avvisaglie di quello che poi purtroppo abbiamo scoperto che ha. E prima avvisaglia si trattava appunto di un indebolimento muscolare, soprattutto degli arti inferiori, e inoltre poi lui, non riuscendo più a fare quello che faceva, ha iniziato anche a far fatica nel mangiare e quindi a dimagrire. Lì non capivamo ancora bene di che cosa si trattasse, fino a che dopo diversi siamo andati in diversi studi, da diversi professionisti, e abbiamo deciso di andare all'ospedale, anche se ovviamente eravamo già seguiti dall'ospedale. Lì, dopo un ricovero, è stata purtroppo diagnosticata all'età di 29 anni la SLA. Lì ovviamente ci è caduto il mondo addosso, e a noi, soprattutto a mio fratello. E da lì ovviamente è stato un continuo peggiorare delle sue condizioni, fino al punto di essere costretti, appunto, a non essere, lui non era più in grado di stare in piedi, quindi di andare su una sedia a rotelle. Dopodiché non era più in grado neanche di mangiare, quindi gli è stata messa la PEG. E poi faceva anche fatica, è stata tutta una progressione, faceva anche fatica nel mangiare, nel respirare.

0: innanzitutto prima aveva una mascherina con la quale lui riusciva a respirare, poi ha iniziato ad aver fatica anche a respirare con questa mascherina. Da lì poi ha dovuto prendere una decisione molto importante, sofferta, che si tratta dell'operazione per avere la tracheostomia. Tracheostomia significa essere attaccati a un macchinario e non poter più tornare indietro, non poter più parlare, e quindi insomma lì è stato un momento molto molto difficile. E però nonostante tutto siamo qui, che vogliamo dare un segnale a tutti quanti, lui soprattutto, di comunque che la vita continua lo stesso, anche se veramente molto molto complicato, difficile. Però cosa vuoi fare? Non puoi rinunciare a vivere, lui non vuole rinunciare a vivere, e quindi nonostante tutto, come vedete, usciamo e facciamo qualsiasi cosa che lui richiede a noi.
1: Allora, intanto un applauso. Abbiamo visto diverse esperienze, insomma, lo abbiamo visto anche a Lourdes,
0: esatto.
1: Lo abbiamo visto sul mare, proprio perché nonostante la malattia, una malattia che piano piano gli ha portato via un pezzetto di lui, non solo non si vuole arrendere, ma vuole raccontare, vuole vivere il bello della vita.
0: Esatto.
1: In diverse iniziative.
0: Esatto, perché lui comunque è un ragazzo pieno, lo stesso, anche se è difficile dirlo, pieno di vita. Infatti lui, come magari si vede anche da un'immagine, ha pensato proprio il giorno dopo che è stato operato di tracheostomia in ospedale. Lui comunica attraverso un visore oculare, che è un computerino, che lui... basta che fissi su questo computerino, che lui riesce a muovere le lettere, le frasi che vuole. Lui attraverso questo computerino ha scritto questa storiella, perché comunque a lui già piaceva prima scrivere, addirittura aveva iniziato un romanzo quando ancora stava bene, purtroppo non è riuscito poi a completarlo. E ha scritto questa storiella di questo Natalino, che poi è un personaggio che ha ideato lui, che in pratica rispecchia lo spirito un po' del Natale. Ha dato, in pratica è entrato nei cuori di tante persone, perché con questo alberello di Natale lui voleva dare un segnale a tutte le persone che ne hanno bisogno, che si sentono sole, di appendere un qualcosa, un oggetto, proprio per se stessi, diciamo, per fare in modo che non si sentissero più così sole, ecco.
1: E abbiamo visto anche prima l'immagine proprio dell'albero, che possiamo anche rivedere, perché anche quest'anno c'è stato questo momento in parrocchia.
0: Sì.
1: E una delle cose che mi ha colpito quando mi hanno raccontato la storia di Miro e di voi famiglia è come, è come sia lui che tutti intorno a lui sorridano.
0: Esatto, lui trasmette questo, quindi trasmette gioia lo stesso di vivere e tutti quanti lo seguono, siamo tutti lo specchio suo. E niente, lui è così, è sempre stato così e ora lo è ancora di più. Sembra strano dirlo, però è così.
1: Applauso, insomma, fortissimo per Miro. La comunicazione, tu dicevi, anche in questo c'è una fotografia che ci fa capire come lui non possa più parlare ora, ma guarda questo computerino,
0: esatto.
1: Diciamo questo monitor. Come sono le sue giornate?
0: Le sue giornate, lui con questo computerino fa tutto, da guardare la TV a decidere se spegnere o accendere la luce, e da messaggiare con gli amici,

0: WhatsApp e qualsiasi cosa che lui ha in mente in quel momento di dirci a noi. Ci sono varie frasi che
1: Eccolo
0: ci
1: questo.
0: fanno, esatto, è un visore oculare, sta su un piedistallo, deve essere posizionato di fronte a lui e lui tramite lo sguardo viene poi trasmesso con un puntatore sul visore e su questo visore c'ha tutti il suo mondo, diciamo. Può andare in internet, può fare qualsiasi cosa, diciamo. E infatti può anche scrivere come poi è riuscito a fare.
1: Intanto lo facciamo
0: Sì.
1: vedere.
0: Un
1: Abbiamo
0: libricino.
1: anche, esatto, poesie, racconti e
0: Sì.
1: pensieri. L'ha scritto guardando quel monitor.
0: Ha scritto guardando quel monitor. Ha scritto guardando quel monitor, lo vedevi anche di notte, perché io ci dormo assieme a mia madre, o uno o l'altro ci alterniamo di notte. Lo vedevi, lui continuava lì con questo computerino acceso anche alle 2-3 di notte, e alla fine poi è venuto fuori secondo me, un piccolo capolavoro che rispecchia pienamente il suo carattere. Che la scrittura, infatti, all'interno di questo libro diventa uno spazio, dà spazio alla fragilità, che però non vuole essere, qua c'è scritto anche, non deve essere spiegata, ma deve essere accolta per poter essere di ispirazione per tutti gli altri. E infatti lui in questo libro ha delle parole che esprimono il dolore che lui prova, la realtà che lui sta vivendo, però allo stesso modo ha comunque quella forza, lo stesso, di averlo superato questo dolore per poter cercare di dare agli altri di guardare un po' oltre l'orizzonte, anche se è molto difficile, oltre la malattia, diciamo.
1: Ma era già così pieno di vita, attaccato alla vita anche prima della malattia?
0: Assolutamente, sì, e lui poi era un ragazzo che aiutava un sacco di persone, soprattutto lui amante degli animali, lavorava in uno studio veterinario, in più faceva dog sitter e anche a casa nostra pensionamento. Quindi
1: Ah,
0: era proprio di
1: sempre
0: piacere,
1: movimento.
0: movimento, sempre. Sportivo, andava in palestra, non stava mai fermo in pratica. Però purtroppo c'è stata questa
1: Ti
0: cosa.
1: faccio una domanda, se non vuoi rispondere. Ti ha mai, stiamo parlando di un ragazzo sorridente, sempre che pensa agli altri, anche con queste iniziative, non solo anche con il viaggio a Lourdes, dove ha incontrato anche tante persone che poi lo continuano ad aiutare. Ha mai avuto dei momenti di crollo?
0: Sì, è vero.
1: Perché quando si raccontano queste storie, non vorrei che passasse il messaggio di un supereroe.
0: No.
1: È sicuramente una persona che ha da insegnarci moltissimo, ma è umano anche lui.
0: Assolutamente, quotidianamente, a dei momenti assolutamente no. Però in qualche modo riesce lo stesso ad uscirne, aiutandolo, cercando di. Ovviamente anche noi siamo in una situazione che è
1: Certo.
0: molto. Ora ci sta ascoltando, quindi.
1: Allora, visto che ci sta ascoltando, vi siete messi d'accordo su quale poesia leggere?
0: Non ci siamo messi d'accordo,
1: No!
0: no.
1: Ai ai ai, allora adesso poi se
0: Allora è un
1: facciamo la
0: casino.
1: scelta sbagliata.
0: A me piace tanto una
1: Allora, facciamo
0: poesia.
1: così,
0: Ok.
1: scegli quella che ti piace di più a te e quella che piace di più a tuo fratello.
0: Allora, lui sono un po' lunghe forse,
1: Un
0: prendo uno
1: pezzetto,
0: un
1: ma vediamo,
0: pezzetto.
1: non importa.
0: Ok.
1: Ora, basta che non siano 5 pagine, però.
0: Una pagina e
1: Se
0: mezza.
1: no la regia poi mi taglia ancora.
0: Lui, allora, c'è questa poesia che si chiama La forza della speranza. Allora, lui dice: circondato da una tenebrosa nebbia, nel mio vano vagare tra i sentieri del cuore, credetti di aver smarrito la strada verso la luce. L'ambiente attorno prese a mutare, fino ad assomigliare ad un bosco bruciato e morente. Ciò che di vivo reggeva, tra una cenere e fango, dovette scavare per respirare. E senza capire il crudele perché, pur io, volente o no, mi ritrovai a scavare su un sentiero che non vidi più, e scavai fino a strisciare, piangere, urlare. Lo sguardo mio oramai si

0: smarrì in quella oscura foresta dove tutto pareva dipingere me fino al gelo dell'anima mia. Soffrì e provai dolore oltre il possibile, oltre il conosciuto, poiché nulla dinanzi era tale. Eppure per me era reale, reale come i mostri che mi si pararono dinanzi per mescolare e confondere i pensieri miei, fino a farmi cadere nello sciocco tentativo di fuggire. E fuggivo in direzione del niente e continuai a farlo. E più fuggivo, più si facevano potenti e spaventosi, fino a quando, privo di forze, provai l'irresistibile tentazione di abbandonarmi a tutto, per morire lentamente senza chiedermi il perché. Fu allora che in un atteso caldo raggio di luce si fece strada attraverso il freddo buio di quel luogo. Mentre sprofondavo nelle ceneri, colpì con forza il mio stanco cuore, facendolo improvvisamente sussultare e brillare di una potentissima luce pura a tal punto da rigenerarmi e darmi la forza di guardare in faccia e sconfiggere i miei mostri, di spazzar via la morte e la disperazione, di bruciare l'oscurità svelando il vero aspetto di quel luogo. Fu in quel potente istante che divenni consapevole di non aver mai abbandonato me stesso, di non aver mai perso la strada, perché quella era il mio mondo interiore, che privo d'amore verso me stesso rischiò di sparire. Solo una cosa mi salvò, la luce della speranza, ma la luce ricca d'amore. Poi...
1: E la tua?
0: La mia è un po' troppo, un po' più lunghina.
1: No, ma un pezzettino solo della tua.
0: Sì, allora, pagina 26.
1: Pagina 26.
0: Sì, questa qua, il fiore che amò il sole. È parecchio lunga, però.
1: Scegli il pezzetto, tanto se è la tua preferita la conosci. Il pezzetto che ti piace di più, la parte che ti piace di più, okay. Che racconta di più anche in qualche modo tuo fratello.
0: Sì, in pratica nulla, cioè questo posso, semmai lo posso anche spiegare. C'è questo fiore che appunto nasce da un seme e praticamente niente, da questo seme lui dice: ma dove sono? Dove sono finito? Chi sei? Chi sei? Ma io che la leggo, perché sennò guarda, mi sono un po'. Molto tempo fa, quando sulla terra comparvero le prime foreste, un piccolo seme trasportato da una brezza dolce e leggiadra si posò sul suolo di una vasta foresta. Col tempo la natura fece il suo corso, da quel piccolo seme spuntò un fiore bianco. Il piccolo fiore mostrò i primi petali di un caldo e rassicurante sole, verso il quale volse il suo primo sguardo di interrogazione. Chi sei? Chiese il neonato fiore. Io, rispose il sole, puntando i suoi caldi raggi verso il piccolo fiore. Io sono la luce, sono calore, sono vita. Tu sei vita, cos'è la vita? Domandò. Che cos'è l'amore? La vita è il dono che ti è appena stato fatto, e se ti guardi a fianco ti accorgerai che oltre a te tanti altri fiori hanno ricevuto lo stesso prezioso dono. Cos'è un fiore? Insomma, è tutta così in pratica. Poi, ecco, veramente
1: perché
0: lunga.
1: Questa è la tua preferita?
0: Preferita perché poi alla fine il fiore, di fianco a lui, nasce c'è un altro fiore. Quell'altro fiore vuole interagire con lui, ma lui pensa solo esclusivamente al sole. Lui è innamorato del sole. L'altro fiore a un certo punto della sua vita muore. Lui a quel punto lì si rende conto che l'unica persona che l'aveva amato realmente era l'altro fiore, e quindi alla fine ci rimane male, ovviamente. Quindi ci dice: quello che avete al vostro fianco, le persone che vi stanno vicino, la fortuna che avete di fare, insomma, di godervela, perché e soprattutto di aprire lo sguardo, di guardarvi intorno, perché effettivamente è poi quello che realmente insomma è la vita, vi amo, non so come dire.
1: Qual è la lezione che tuo fratello ti insegna ogni giorno e che cos'è che ti fa molto arrabbiare di lui? Ci sarà ancora qualcosa che ti fa un po' arrabbiare o no?
0: Allora, lui è testardo, sì, è quello.
1: Quando si mette in testa una cosa...
0: Esatto, quando si mette in testa una cosa non gliela togli. E...

0: E quindi è difficile appunto da quel lato lì convincerlo magari a fare un qualcosa, perché lui comunque non ha perso la cognizione assolutamente, è quella la cosa anche un po' brutta di questa malattia.
1: Certo, perché è la malattia che si prende tutto il
0: Il corpo,
1: corpo,
0: ma
1: tutti i
0: non la
1: muscoli,
0: mente.
1: ma non la mente.
0: Non la mente, sì, è quello.

0: Allora, ti ringraziamo, salutiamo a casa Miro e la mamma che si chiama?
1: È Renata.
0: Sarà contento di questa intervista o ci tirerà un po' le orecchie?
1: Non lo so, secondo me mi tira le orecchie poi, però vediamo.
0: Vediamo, vediamo. Allora facciamo così, aspetto il messaggio domani, su WhatsApp aspetto il messaggio, insomma... se ci siamo dimenticati qualcosa, la prossima volta insomma vedremo di raccontare quello che Miro, insomma, ci siamo dimenticati. Grazie, grazie mille a te Miro, alla tua famiglia per il messaggio di forza che dai a tutti quelli, insomma, che ti sono intorno. Grazie.

0: Andiamo avanti a raccontare una nuova storia a People, quella di Tiziana, insieme questa sera con Roberto. Buonasera, benvenuti.
1: Ciao.
2: Grazie.
0: Allora, la protagonista mi sembra che sia questa macchina fotografica che Tiziana tiene in mano. Da dove vogliamo cominciare? Dall'amore per la fotografia?
2: Sì.
0: Prego, Tiziana.
1: Io e Tiziana, dico aiuto io un po' Tiziana perché è un po'
0: emozionata.
1: Io e Tiziana siamo conosciuti grazie alla fotografia, sì, 15 anni fa circa. E grazie alla fotografia abbiamo iniziato a fare fotografie di vela in mare. Uh-huh. Quindi noi passavamo la domenica a fare fotografie in mare a queste regate nel Golfo di Spezia. È andata avanti così per tanto tempo, era diventata una nostra passione, con attrezzature. Tiziana che usava di quei cannoni per fare belle fotografie alle barche a vela. E purtroppo un giorno Tiziana, una mattina, non riesce più a alzarsi da letto per andare al lavoro, un ictus l'ha resa emiplegica su tutto il lato destro. Quindi aiutami Tiziana. Quindi col lato destro, purtroppo la macchina fotografica, tutte le macchine fotografiche sono fatte per essere scattate con la mano destra, non esistono macchine fotografiche con la mano sinistra. Quel giorno che eravamo alla terapia di recupero, qualche mese dopo, era successo il 6 settembre 2019, poco prima del Natale, lei mi disse: ma io potrò fotografare ancora? E io gli ho detto sì, certamente, vedrai che troviamo una macchina. Insomma, da quel giorno ho iniziato a cercare sul mercato, non ho trovato
0: niente. Non si trovava, non si è riuscita a trovare una
1: macchina con la mano sinistra.
0: Anche per i mancini, voglio dire,
1: nemmeno per i mancini, no, niente, proprio non esiste nessuna struttura di ausilio, una staffa, perché adesso questa
0: ora poi adesso arriva Gianluca così ce la fa vedere bene Tizia.
1: E
0: guarda, io sono un brutto soggetto da fotografare Tizia.
1: E quindi ho mosso parecchie acque, sia a livello di chi costruisce attrezzature fotografiche, però ho trovato dei gran muri di gomma. Nessuno che si sia mai proposto di... Al che un paio di anni fa ho iniziato a costruirla io, a pensare cosa poteva essere utile. Oh. Ho trovato questa fotocamera, diciamo, che è molto performante e utilizza, diciamo, la tecnica anche dello zoom elettronico, per cui lei, Tiziana, con questa macchina, diciamo, siamo riusciti a tornare in mare a fare qualche foto alle regate, ovviamente in condizioni di mare un po' più tranquillo, non quello che piaceva a lei tra le onde, ma insomma.
0: Mamma mia, non dice a me, io patisco il mal di mare. Un applauso, ma... che poi in realtà con le onde, c'è il vento che ti porta, si va bene, sì, quando rimane ferma. Ci spiegate un po' come funziona, quindi non so se sia Tiziana o così, intanto la facciamo vedere intanto con Gianluca.
1: Diciamo, tutto è nato dall'esigenza appunto di impugnare. Avevo già fatto degli altri tipi di staffe, le prime erano direttamente impugnate così alla macchina al centro, addirittura con gli obiettivi lunghi che usava Tiziana, con scaricare il peso su una cintura da pescatore. Uh-huh. Insomma, tutti degli artifici, per dire, non mi sono mai fermato. Anche lì però il problema

0: era proprio il baricentro del peso, per cui questi obiettivi grossi tendevano a abbassare diciamo verso il basso e quindi difficile da gestire. Invece in questo modo Tiziana riesce a muovere lo zoom, ho spostato il baricentro della macchina non sotto la macchina ma sotto l'obiettivo, di modo che rimane equilibrata, e ho messo una fascia di contenimento e un comando remoto appositamente montato diciamo in un punto che agevoli l'ergonomia del dito, perché altrimenti insomma restava difficile, per cui così
1: quindi
0: è nata questa.
1: L'ha fatto lei Roberto?
0: Ho fatto sì. Io questa staffa, sì, sì, sì,
2: sì.
1: Ma, bravo.
0: Ho fatto diversi tentativi.
1: Però, nonostante firme, richieste, insomma, le case produttrici.
2: No.
0: Nessuno
1: Tiziana ha risposto.
0: Ho scritto, ma non solo alle case costruttrici, ma anche chi fa gli accessori, anche chi scrive di fotografia, alle riviste fotografiche. Cioè, ho avuto la sensazione che scrivere una mail oggi non serva a nulla. Ho avuto fortunatamente il contatto, siamo qui ora a parlare di questa cosa qui, però pochissime rispetto alle centinaia di mail che io ho scritto, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Addirittura avevo fatto una petizione con quella piattaforma, no, che fanno le petizioni online, 50.000 firme eravamo arrivati, eppure niente, nessuno.
1: Poi Tiziana, meno male che è un inventore, diciamo, sì. L'applauso, insomma, non è scontato.
0: Questo è quello che da Tiziana.
1: Posso chiedere che cosa, tra l'altro non si è mai fermato tutta la sera, io faccio finta di niente perché odio diciamo essere fotografata, non si è fermato un attimo, no, tutte le persone dello studio sono state fotografate questa sera,
2: sì.
1: Non riesce proprio a fermarsi Tiziana, no. A fotografare, che cos'è la fotografia per lei?
0: L'avevi detto proprio in una frase.
2: Sì.
0: Che avevamo.
2: È tutto.
0: Lei proprio viveva di. Oggi, ecco, un altro problema che è nato purtroppo è un po'. Io lo definisco, si è spenta una passione. Perché? Perché Tiziana, quando era successo quello che è successo, aveva una gran passione così che ci alimentava insomma questa voglia di andare in mare a fotografare le vele. Uh-huh. Quando lei mi ha chiesto potrò ancora fotografare, gli ho detto di sì, ma la risposta non è arrivata subito e io me ne faccio quasi una colpa perché sono arrivato un po' tardi, ovvero lei quella gran passione che aveva a quel tempo di fotografare oggi si è un po' spenta, per cui ha ancora questa voglia di fotografare, però purtroppo ha trovato tanti muri di gomma anche lei e quindi si è un po'
1: lei
0: affievolita.
1: Dice perché se questa non è passione, ha fotografato ognuno di noi ogni 10 secondi, non oso immaginare cosa era prima, era uno scatto dietro l'altro. Io dico, e vedendo gli occhi di Tiziana, che quella passione non si è spenta, forse c'è stata un po' tanta delusione, no? Tanta fatica, però sono convinta che grazie al suo aiuto, grazie a questa, non so come la definiamo, invenzione,
0: sì.
1: Un'invenzione,
0: sì,
1: un
0: sì.
1: Aiuto, un non so come lo definiamo Tiziana, non lo so.
2: Sì.
1: Un aiuto, quella passione tornerà ai livelli altissimi che lei riconosce, ma io dico sì. Che negli occhi di Tiziana, insomma, e nelle sue fotografie, anche quelle che ha scattato qui questa sera, ce l'ha, e come? Qual è il messaggio che vogliamo lasciare? Prima di salutarci.
0: Di non arrendersi mai, perché un'altra grande passione che avevamo era andare anche per mare, in barca. Noi proprio qui al Salone Nautico avevamo preso una bella barca, prossima alla pensione, perché noi ora siamo due pensionati e purtroppo anche la barca abbiamo dovuto dar via una barca, abbiamo preso un camper, abbiamo cambiato percorso, non abbiamo più il tenderino che dalla barca ci portava a terra, abbiamo preso uno scooterino, l'abbiamo messo sul camper, però andiamo a farci il giro dei quattro passi con lo scooterino e tutti quelli con le grandi moto ci salutano, ci vedono arrivare con lo scooterino.
1: Grazie. Bravissimi, grazie di Roberto e grazie a Tiziana, spero vivamente.

Che almeno una, visto il soggetto che odia la regia, lo sa, a scapito della professione che faccio, odio fare fotografare. Spero che ne sia uscita una dove non parlo o non gesticolo come mio solito. Ma questa sera, regia, la foto ufficiale la farà ovviamente Tiziana. Poi, ovviamente, la farà Tiziana. Grazie mille, Tiziana, grazie, Roberto. Ciao.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme, vedete già in collegamento con noi Paolo Turrina. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, che è legata in qualche modo anche, per chi ci segue in diretta, alla Radunata Nazionale degli Alpini che abbiamo vissuto nelle scorse giornate qui a Genova.
1: Allora, io sono un ragazzo e 2 anni sono amputato di della gamba sinistra dovuta a un tumore che mi hanno trovato nel bacino. E dopo l'operazione avevo fatto una scommessa con il mio capogruppo del paese, e che c'ero alla Radunata di Vicenza. Alla Radunata di Vicenza ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere il capitano del Vicenza Calcio Amputati, in cui mi ha proposto di entrare a far parte della squadra di calcio di amputati. Noi siamo una squadra italiana, tutti ragazzi italiani che giochiamo a calcio, e 15 giorni fa eravamo ad Ankara a giocare l'Europa League, che è una massima competizione europea del calcio amputati.
0: E siete arrivati?
1: E siamo arrivati, abbiamo avuto la fortuna di essere arrivati terzi in...
0: E fortuna, siete stati bravi! Siete stati bravi!
1: Sì. Più che allora. Altro perché noi siamo...
0: Prego, prego!
1: Più che altro perché noi siamo tutti ragazzi che lavorano, che hanno degli impegni lavorativi durante il giorno, e si trova ogni 15-20 giorni a allenarsi in tutta la squadra. Siamo tutti ragazzi italiani. Io ho la fortuna di allenarmi con le 2 squadre del mio paesino, e quindi mi metto alla prova anche con i ragazzini, i bambini, i giovani e tutto quello che si vuole.
0: Allora Paolo, abbiamo visto, partiamo proprio dalla cronaca, abbiamo visto le immagini dove tu hai sfilato per le strade di Genova, e se 2 anni fa ti avevano detto ma sei un matto a voler partecipare alla Radunata, te lo continuano a dire oppure ormai hanno capito che sei un testone?
1: Hanno capito che sono un testone, anzi mi mettono... come qua mi hanno messo dietro, perché sanno che se io allungo il passo i miei commilitoni stanno dietro e non riescono più a prendermi. Infatti in questi giorni qua ero molto attivo, nel senso eravamo accampati al convento Frati Cappuccini di San Bernardino, e per arrivare in centro noi facevamo tutte le scalinate e arrivavamo a piedi, e loro mi dicevano ma come fai ad avere tutta quella forza e tutto quel fiato? È una questione di allenamento, è una questione di tecnica e di spirito che ti viene fuori senza aver paura.
0: Il gruppo degli Alpini e la Radunata degli Alpini, tu ci raccontavi all'inizio, sono stati anche casualmente, in realtà, le persone che ti hanno messo in contatto con questa nuova realtà per la tua vita, che è il calcio amputato.
1: Sì.
0: E com'è andata?
1: È stata...
0: Tu eri alla Radunata Nazionale degli Alpini?
1: E eravamo, come avrete vissuto in questi giorni anche voi, eravamo in un bar che cantavamo, che ballavamo e che... Pindavamo i nostri.
0: Bevevamo
1: la nostra festa.
0: Responsabile.
1: Sì, in maniera responsabile.
0: Sì, televisione si dice così. Sì.
1: Sì. E mi si è affiancato questo ragazzo e mi dice: Paolo, ma nel senso mi dice: ma cosa ti è successo? Ha voluto sapere la mia storia e mi fa: io sono il capitano

0: di una squadra di amputati, vorresti venire a provare a giocare a calcio con me? E io ho accettato la sfida e sono entrato a far parte di questa squadra, che siamo tutti ragazzi che non ha paura di nulla, perché la vita ci ha riservato delle, si dice, ci ha riservato uno stop, però ci ha fatto permettere di capire che possiamo fare tante altre cose, possiamo fare cose ancora migliori di quelle che facevamo prima, perché la prima persona io sono riuscito a fare quattro allenamenti settimanali che prima erano una cosa impossibile che potevo fare. Sono io che sprono i miei amici a dire facciamo un'uscita al mare, facciamo una camminata sul lago e loro mi seguono.
1: Tu che ti porti dietro gli altri.
0: Sì.
1: Senti, prima di salutarci, so che c'è un murales che dobbiamo far vedere perché ci tengono, vero?
0: Ci tengono specialmente perché questa qua è una rappresentanza del nostro paese, ci sono i ragazzi.
1: Che si chiama?
0: È Rosa Gaffaro, provincia di Villafranca di Verona.
1: E che cosa rappresenta?
0: Rappresenta l'alta bandiera e il saluto degli alpini che sono partiti per la Russia, che sono, dal nostro paese sono partiti in tanti e non sono più ritornati, e noi abbiamo rappresentato questo murales apposto nella nostra baita e ci teniamo a tenere vivo questo ricordo.
1: Paolo, senti, qual è il messaggio in 30 secondi per chi ti sta guardando, per chi come te ha avuto quello stop di cui tu parlavi prima, magari lo sta vivendo proprio in questi giorni, qual è il messaggio?
0: Di non abbattersi, di mettersi in gioco e di cercare di farsi aiutare dalle persone anche con un sorriso, perché non sembra, io ad una nata alla sfilata ho ricevuto tanti applausi, tanti sorrisi, tante persone mi dicevano bravo e non sanno neanche chi ero, e mi dicevano bravo perché riuscivo a far capire che si può fare una cosa anche in mancanza di un pezzo del proprio corpo.
1: Grazie, grazie Paolo.
0: Grazie
1: per le tue parole, il tuo messaggio. Complimenti a te e alla tua squadra. Grazie.
0: Arrivederci, grazie a voi.

0: Eccoci ancora insieme. Buonasera Gastone Franchelli. Ciao Gastone, buonasera.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la storia di tua sorella Rachele e di questa lotta della tua famiglia. Intanto grazie per il braccialetto che mi avete dato anche.
1: Fa piacere. Tanto grazie per l'invito. Sì, Rachele, mia sorella, una ragazza di 16 anni che purtroppo il 12 ottobre del 2024 è mancata per un tumore alla ghiandola pineale, un tumore cerebrale. E dopo un po' di lotta, ecco. Inizialmente è nato come un mal di testa, e che poi è diventato una sciatica, forse un problema ormonale, forse un problema di vista. In realtà era qualcosa di un pochino più tosto. Ci siamo appoggiati a tanti centri di cura e tutti molto ci hanno dato una mano. E dopo questi 18 mesi purtroppo è andata a finire male. Intanto ci tengo a dire subito che la nostra è un'eccezione. In realtà la grande maggioranza delle persone che abbiamo incontrato, dei ragazzi, dei bambini, delle ragazze e delle bambine in oncologia pediatrica, sopravvivono. E questo ci fa sempre piacere portarlo all'attenzione. E l'importante, qualcosa di veramente importante, è stato il modo in cui Rachele ha vissuto questa malattia. L'ha vissuta con forza e con voglia di continuare a vivere e di andare avanti. E tanto che è stata inserita in vari centri, sia a Milano che qua al Gaslini, in dei progetti in cui accompagnava gli psicoterapeuti nel dialogo con altre persone con una patologia che poteva essere più grave o meno grave della sua. E ci fa sempre piacere ricevere chiamate da questi ragazzi e ragazze che ora ce l'hanno fatta.
0: Un applauso questo.

0: Una volta che tua sorella è morta, però hai deciso, avete deciso come famiglia di iniziare una battaglia, una lotta particolare, linguistica.
1: Certo.
0: Qual è?
1: Soprattutto da un suggerimento un po' triste dei nostri genitori, ci siamo resi conto di qualcosa che sembra ovvio in realtà, anche scontato, ma nella lingua italiana, come anche nella maggior parte delle lingue europee e non solo, non esiste un termine, un vocabolo che vada a identificare la condizione di un genitore che ha perso un figlio. Forse perché è innaturale, tanti motivi ci sono stati dati. Esiste orfano, orfana, se è il contrario, vedovo, vedova. Ma per un genitore, anche per un fratello, in questo caso non c'è alcun termine. Così, non noi, ma chiedendo una mano a chi è più esperto di noi, con un nostro contributo, abbiamo provato a coniarlo questo termine, prima dal latino, ma era un po' tosto. Qualcuno ci ha già provato, venivano termini come orfiglio. Un po' forti, e poi dal greco, e quindi nasce il termine atefano, atefana, che direttamente era il greco antico, la privativo, per indicare proprio una mancanza, te, radice di technon, technos, in base a come si vuole raccontare, che è uno dei termini che il greco ha per indicare il figlio. In questo caso abbiamo scelto technos perché nella letteratura è quello che più frequentemente indica il figlio come la persona amata e non come l'erede o qualcosa di un po' più come gonos, eccetera. E poi orfanos, orfano, che è il significato più simile a quello che poi abbiamo dato al termine, alla parola.
0: E questo vostro viaggio, il viaggio di questa nuova parola, ha iniziato a muoversi, è vero?
1: Sì, inizialmente abbiamo avuto il grande onore di poter parlare, di poter avere un colloquio con Coletti e
0: Ah, sì.
1: d'Achille, un membro e il presidente dell'Accademia della Crusca, che ci hanno detto: ok, interessante il vostro progetto, noi non siamo però nessuno per rendere una parola vera, per rendere questo neologismo poi efficace. Bisogna diramarlo,
0: Bisogna che le
1: renderlo,
0: persone lo usino.
1: utilizzarlo, esatto.
0: Questo è.
1: E prima il nostro comune di Albenga, noi siamo di Albenga, Rachele di Albenga, e subito dopo la regione Liguria ci hanno dato una mano. Infatti siamo riusciti a presentare questo termine nel consiglio regionale, grazie ad una mozione, ed è stato diciamo, approvato all'unanimità e, ancora più importante per noi, sottoscritto dai capigruppo di tutti gli schieramenti. Non importa la politica, ci interessa che
0: Certo.
1: sia utile. E dare un termine per indicare un dolore, una persona, un gruppo di persone, è fondamentale se si vuole dare una mano, studiare, dare supporto. L'abbiamo visto anche con il termine tumore. Spesso, ancora adesso, quando qualcuno non sta bene e ha qualcosa di oncologico, ha il male, ha un grande
0: Brutto
1: imbruto, esatto.
0: male, sì. E
1: In realtà è necessario identificare per prendersi cura e
0: darlo
1: dare
0: quel
1: dignità.
0: nome, pronunciare quel termine.
1: Esatto.
0: I prossimi step quali saranno quindi?
1: Attualmente siamo molto contenti perché ci stiamo diramando dal nostro comune a quelli vicini. Attualmente hanno già adottato il termine il comune di Ceriale, di Arnasco, di Alassio, a breve parecchi altri. Esatto, Andora, anche in Piemonte ci stiamo avvicinando. E poi noi abbiamo un'associazione che abbiamo creato dopo il funerale di Rachele, tramite la quale raccogliamo fondi per diversi enti, tra cui l'ospedale che abbiamo più nel cuore, anche se Rachele non è rimasta in cura. Questo centro è quello che ci ha fornito più, ci ha dimostrato una cura per la persona, un'umanità, che è il Giannina Gaslini, e noi siamo in casa, quindi.
0: Per trovare tutte le informazioni e l'associazione.
1: Certo, noi siamo Rachele Franchelli APS, ovunque, sui social, sito, e organizziamo come possiamo eventi, partecipiamo ad attività, e appunto cerchiamo di creare qualcosa, di trasformare il grande dolore che abbiamo provato e che proviamo tuttora in qualcosa di positivo subito per noi e poi che abbiamo visto può portare del bene anche a altri.
0: È questa la lezione che ti ha lasciato tua sorella? Grazie.
1: Senza dubbio.
0: Qualcosa mi dice che amava il fucsia.
1: Sì, il fucsia, infatti, ce
0: La
1: l'ho
0: mamma
1: ovunque,
0: non
1: lo
0: mi
1: vediamo.
0: dice, no, perché insomma,

0: credo che forse fosse il suo colore, fra i suoi colori preferiti.
1: Il nostro logo, questa violetta, in realtà lei frequentava il liceo artistico ad Albenga, a Giordano Bruno, dove è stata veramente coccolata anche durante i mesi di cura. Siamo stati praticamente gli unici a ricevere una scuola domiciliare completa, con anche la classe che ci veniva a trovare più volte. Il gruppo di amiche di Rachele è stato ciò che ci ha spinto a fondare l'associazione, con onestà. I reparti sono pieni di genitori, di fratelli, di sorelle, ma gli amici vengono nei primi mesi, quando è una novità.
0: Poi
1: pian piano le persone scompaiono. E invece loro sono rimaste ancora più forti e ci hanno spinto a trasformare.
2: Chiamiamo persone medicina.
1: Esatto,
0: sono
1: persone
0: quelle
1: medicina.
0: Che noi chiamiamo persone medicina, dice la mamma, lo ripeto io perché non c'è il microfono. Grazie mille Gastone, grazie alla mamma e a tutta la vostra famiglia. Per quello insomma che possiamo fare anche noi, inizieremo ad utilizzarlo magari, a cercare di utilizzare questo termine, perché poi più inizia ad entrare nel luogo comune e allora poi forse chissà può più facilmente arrivare al riconoscimento ufficiale, ad aprire un dizionario e a trovare quella parola all'interno del dizionario. Grazie a Gastone. Grazie a voi tutti che siete venuti questa sera a raccontarvi un'altra puntata speciale, lo sono tutte nel mio cuore, ma insomma ogni vostra storia che mi raccontate mi arricchisce e spero che aiuti anche voi telespettatori a cambiare un pochino il vostro punto di vista. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People, grazie a tutti, grazie a voi telespettatori e buonanotte.

0: E allora buonasera, come tutti i lunedì torna il programma politico di Primo Canale, ancora questa sera naturalmente come sette giorni fa, esattamente come sette giorni fa, l'intera puntata sarà dedicata al caos AMT, quello che sta accadendo con la protesta dei sindaci dell'entroterra. Oggi c'è stato per molti di loro una faccia a faccia con i vertici dell'azienda. Domani è previsto un incontro importante in città metropolitana con proprio i sindaci, che si confronteranno anche con il sindaco della città metropolitana Silvia Sales e con gli altri componenti della città metropolitana, e quindi vedremo quello che sarà anche l'esito di questo incontro molto molto importante. Incontro tra l'altro che arriva dopo tanti giorni di polemiche, di lettere a distanza, di botta, risposte, insomma un'area piuttosto tesa è quella che si respira. Ma allora, prima di presentarvi quelli che sono i miei compagni di viaggio questa sera, andiamo a sentire questo servizio di Andrea Popolano che riassume un po' quella che è stata la giornata di oggi e quella che sarà quella dei prossimi giorni.
1: Sale ancora la tensione tra MT e i sindaci dell'entroterra, al centro la questione degli orari delle linee del servizio extraurbano, un confronto a distanza tra i tecnici di AMT e i primi cittadini, convocato alla vigilia del vertice in città metropolitana è scoppiato il caos, un incontro che sarebbe servito a far vedere i cambiamenti apportati agli orari dopo la lunga serie di lettere che i sindaci avevano mandato per protestare contro il piano. Ma se il confronto sarebbe dovuto servire a tranquillizzare, nella realtà è andato tutto nella direzione opposta. È stata una farsa, spiega senza mezzi termini il sindaco di Torriglia Maurizio Beltrami. I sindaci infatti sono stati fatti vedere gli orari nuovi attraverso un file a distanza, ma quando è

0: stato chiesto di inviarli ai primi cittadini per poterli valutare, la risposta arrivata dai tecnici MIT è stata negativa, non erano autorizzati dall'azienda, un modus operandi che ha fatto scatenare le proteste dei primi cittadini, orari che dovrebbero partire dal 14 settembre, ovvero tra una settimana, quando in Liguria ricominceranno anche le scuole. Dal mio punto di vista questi orari non sono condivisi, il piano che c'era stato presentato a fine agosto per noi è irricevibile, così ci stanno dicendo che dobbiamo accettare il pacchetto a scatola chiusa, attacca ancora il sindaco di Torriglia, un pensiero condiviso un po' da tutti, come riunione perfettamente inutile, ha commentato il sindaco di Bargai, Francesco Massoli. Durante l'incontro i toni sono saliti ancora di più, il bilancio del 2024, così come era stato richiesto dai sindaci, non è stato loro mostrato. Tra i più arrabbiati, il primo cittadino di Gorretto, Paolo Saredi, che nel mezzo della discussione l'ha abbandonata. Il problema, sottolineato dal sindaco, è che per salvare o riorganizzare MT vanno a colpire i più deboli. A questo punto, quello di questo martedì in città metropolitana rischia di essere un altro vertice ad altissima tensione.
1: E tra i sindaci citati, Francesco Massoli, buonasera e bentrovato.
2: Buonasera.
1: Sindaco di Bargai, Claudio Montaldo, il sindaco di Ceranesi, buonasera e bentrovato anche a lei. Angela Negri, che è la prima cittadina di Serraricò, bentrovata. E Filippo Bassignana, invece, di Crocefieschi.
3: Buonasera
1: a tutti. Tra poco, poi, durante la trasmissione, ci collegheremo anche con Cicagna, ma come ci collegheremo anche con Montoggio, dove ci sono alcune persone che ci stanno proprio aspettando per raccontare anche le loro testimonianze. Angela Negri, iniziamo da lei. Non saprei con quale domanda iniziare, perché carne al fuoco ce n'è tanta. Oggi è stata una giornata importante, o comunque una delle giornate non cruciali, ma comunque di questa via crucis che vi state portando avanti ormai da diverse settimane. Ci fa un po' il riassunto di quello che è accaduto oggi, di quello che potrà accadere domani,
4: di quello che potrà accadere domani.
1: Più che una palla di cristallo.
4: No, diciamo che è dal 20 di agosto che stiamo tribolando parecchio, ma non soltanto per questa situazione drammatica in cui versa AMT, che chiaramente si riversa sui nostri cittadini, è motivo per il quale noi abbiamo comunque preso posizione in loro difesa, ma soprattutto perché in questo periodo le corse saltate sono quasi più di quelle effettuate, quindi c'è proprio un problema reale sul trasporto pubblico dovuto sicuramente a delle inefficienze che in questo momento ha l'azienda, che non è in grado di fare il servizio. Quindi la nostra preoccupazione è proprio una preoccupazione sul domani, è una preoccupazione su quello che sarà dal 14 di settembre, quando avremo tutta il flusso degli studenti che devono raggiungere la stazione di Bolzaneto. Noi non abbiamo altro tipo di trasporto pubblico che non quello su gomma, quindi per noi sono veramente molto importanti le corse mattutine e le corse del rientro scolastico, e quelle mattutine anche perché ci sono tanti lavoratori pendolari. Quindi la preoccupazione è che si chiedano comunque degli sforzi ai cittadini e senza poi riuscire a avere di fatto un risultato.
1: Bassignana, tra le notizie dell'ultima ora, non è ufficiale, ma gliela dico io, tanto lei c'era probabilmente, quella di un incontro via web, diciamo così, nel pomeriggio di oggi tra i sindaci vicini al PD e i vertici del PD. Questo incontro è stato fatto per...
3: È stato fatto intanto per confrontarsi in merito alla situazione attuale in cui versiamo, che non è una situazione diversa da quella che ha appena descritto la collega, perché anche il sottoscritto si è trovato più che altro nell'incertezza di vedere molte corse completamente saltate sull'unica linea che c'è nel paese che amministro. Ecco. E ovviamente da quell'incontro è nata, diciamo, una richiesta di responsabilità verso anche i vertici dell'azienda, perché proprio lo sforzo di cui parlava prima la collega è uno sforzo che va fatto a tutti i livelli, perché chiaramente chi va a rimetterci in questa situazione qua non sono soltanto i comuni che sono chiamati ad aumentare il proprio contributo, che quello può essere anche un qualcosa di corretto visto che è da tanto che non si rivede, ma a questi aumenti chiaramente deve esserci un'adeguata risposta sul servizio che finora non c'è. c'è stato e chi ci rimette chiaramente è il cittadino, che è dell'ultima della catena, è ovviamente il più debole, ecco. Quindi di conseguenza deve essere fatto uno sforzo a tutti i livelli, e da quella riunione chiaramente è uscita anche una richiesta